0: chiaro che non si può ancora dare un giudizio definitivo. Io mi auguro che, finito il primo anno di forte conflitto, soprattutto tra regione e comune, tra centrodestra e centrosinistra, si trovano dei minimi comuni denominatori per portare avanti le infrastrutture della città e soprattutto in prospettiva un rilancio di Genova che nel 2027-2028 al più tardi avrà finalmente il collegamento veloce con Milano, e quindi una città che deve guardare al futuro, deve infrastrutturarsi per migliorare la vita delle imprese, dei cittadini, e deve avere l'ambizione di essere una grande metropoli del Mediterraneo, quindi creando servizi adeguati per quello, certo non tagliando le corsie degli auto, non tagliando i servizi del trasporto pubblico locale o pensando di ridimensionare quelli che sono gli investimenti sulle grandi infrastrutture
1: cittadine. Ma lei nel suo ruolo di viceministro non è ostile a questa giunta come qualcuno ha voluto
0: dire? Io amo
1: dire
0: la città. Io non farò mai niente contro Genova, indipendentemente da chi la governa, però devo dire che è l'unico comune che di fatto non ci crede incontri. Abbiamo il comune di Bologna, che non mi sembra di centrodestra, che ci viene a trovare, abbiamo comuni un po' di tutta Italia. Io credo che ci sia in questo momento una forte tensione su Genova, un po' di essere valutati in funzione di quello che c'è stato prima, che devo dire per me è stato il miglior sindaco che ha avuto la città di Genova. Forse lo potremmo Bucci, per trovare un sindaco che abbia fatto cose in linea con quelle di Bucci, forse dovremmo arrivare al centro-sinistra con la prima giunta Pericu, però ecco, secondo me c'è un po' questa ansia di prestazione da parte dell'attuale amministrazione che non aiuta. Per cui bisogna sempre dipingere quello che è stato lasciato come negativo. Io credo che Genova durante le due giunte Bucci ha fatto un salto in avanti enorme, spero che non faccia dei salti indietro, ma che si riesca a lavorare tutti assieme, perché poi la cosa bella in democrazia è che le maggioranze cambiano ma le città restano, quindi se si lavora assieme per fare delle cose magari chi arriva dopo si trova risolti dei problemi.
1: Temi locali, l'aeroporto, l'altro giorno c'è stata la notizia della non conferma di Musso. Le chiedo se lei ha in mente un nuovo presidente, si è parlato di Paroli,
0: Guardi, io non sono socio dell'aeroporto, ci sono due soci. Genova purtroppo, come tante città, ha il difetto di pensare tutto che viene scelto e deve essere sempre scelto a livello, come posso dire, interno alla città, con sempre le stesse persone. Io credo che se ci fosse un po' di novità sarebbe meglio. Credo anche che Genova o lo scalo diventa uno scalo di interesse nazionale o rischia di far fatica, soprattutto dopo che sarà aperta l'alta velocità con Milano, e quindi non abbiamo molto tempo. Credo che sia persa una grande occasione quando ci poteva essere l'entrata di MSC con l'uscita di ADR. Oggi non c'è un sottocio privato, ci sono due soci pubblici. La concessione scade nel 29, i due soci, l'attuale compagine, non è in grado di partecipare a una nuova concessione, quindi credo che ci voglia una persona che
1: attiri.
0: Secondo me Musso
1: nuovo,
0: ha
1: diciamo
0: gestito bene l'aeroporto, però io devo dire che stiamo parlando anche del nulla, perché il presidente dell'aeroporto non ha deroghe operative, quindi quando si dice il presidente che porta i voli non è vero, è il direttore generale, che finalmente abbiamo un ottimo direttore generale dell'aeroporto di Genova, con cui abbiamo collaborato anche a livello romano per portare, non so, Aero Italia piuttosto che tutta una serie di voli. Quindi il problema non è che, ovviamente, come posso dire, in un momento in cui si parla di bando, di vendita, di prospettive, probabilmente i due soci hanno deciso in qualche modo di andare a identificare delle persone. Poi se sarà, come qualcuno dice, il presidente del porto, perché dice io sono il socio di maggioranza e voglio verificare, io, a me va bene chiunque, purché sia di livello.
1: Certo, che voglia fare e ovviamente dovrà traghettare verso la cessione questo aeroporto, no? Passata
0: ma
1: quella
0: questo
1: ipotesi,
0: devono decidere i soci. Io dico solo che quell'aeroporto lì nel 29, non avendo più la concessione, varrà 0 euro. Quindi io la cosa più sbagliata, secondo me, è non avere una prospettiva post 29. Io sono al Ministero ancora un anno, posso aiutare la mia città ancora un anno, poi vedremo cosa succederà alle prossime elezioni. A me piacerebbe stabilizzare e dire ai genovesi che avranno l'aeroporto ancora per 20-30 anni. Temo che se non c'è una prospettiva più lunga, oggettivamente il rischio di perdere l'aeroporto a Genova non sia un rischio remoto.

0: Stato. E purtroppo questo è un tema, soprattutto perché come ci fosse un ministro non genovese, magari non darebbe l'importanza all'aeroporto di Genova, che do io.
1: Stadio, ieri ho fatto io la domanda a Silvia Salles, mi ha detto siamo pienamente in corsa per gli europei, sono convinta che le società manterranno la promessa di investire 100 milioni, siamo in fondo alla conferenza dei servizi, lei che dice?
0: Ma noi abbiamo fatto inserire lo stadio di Genova tra i 15 stadi che diciamo verranno ristrutturati per l'europeo, poi in realtà ne verranno scelti 5 mi sembra. Quindi su quello avverrà a ottobre e vedremo, però nel frattempo sarebbe utile anche qua un confronto col comune e le società, anche perché c'è bisogno di delineare il piano di investimenti sul Ferraris, capire cosa si vuol fare, chi ci mette i soldi, quali saranno le procedure e gli investimenti, cosa sono disposte a fare le società. C'è il nuovo commissario degli stadi che è il presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quello per dirci che aveva approvato all'unanimità lo Sky Metro, e che gestirà tutta la partita degli stadi. È evidente che su questo penso che sia importante e spero che, mi auguro, ma sono sicuro che sia il Ministero sia il Comune insomma lavorino sinergicamente per ottenere il miglior risultato possibile.
1: Vice Ministro, lei si considera un buon mediatore? Perché insomma nei giorni scorsi è riuscito a Roma a convincere, adesso mi spiegherà come, i sindacati confederali a non incrociare le braccia. Lo sciopero doveva essere, se non sbaglio, ieri, poi è rimasto oggi quello dei sindacati di base. Quali sono le richieste e quali sono state le risposte che hanno convinto i sindacati per il momento a sospendere l'iniziativa?
0: Ma io mi occupo, diciamo così, ultimamente anche di dialoghi con i sindacati, con cui abbiamo fatto vari accordi, questo non è l'unico, per andare sul lotto unico ci sono delle modifiche da fare, perché noi abbiamo ereditato delle milestone sul PNRR fatte dallo scorso governo che prevedevano dei lotti funzionali e quindi non era possibile andare in quella direzione. Con una discussione che ho avuto con la Commissione europea siamo riusciti a convincere il fatto di poter introdurre anche il lotto unico. C'è un percorso da fare, lo stiamo facendo col Parlamento, lo stiamo facendo con i sindacati, ovviamente con la Commissione europea e l'ART. Su questo ci hanno dato fiducia i sindacati, ma anche perché noi abbiamo mantenuto gli impegni sul rinnovo del contratto del TPL poche settimane fa, ma abbiamo mantenuto gli impegni sull'autotrasporto. Credo che il Paese, vanno a dire, quando si riesce a lavorare insieme ottiene dei risultati. Se invece si butta tutto sullo scontro politico o sulla divisione, ci presentiamo sempre troppo deboli anche nei tavoli europei per portare a casa i risultati.
1: A proposito di tavoli e di mediazione, dovrà essere ancora più bravo per la riforma dei porti per accontentare tutte le richieste. Ieri c'è stata la prima audizione in Commissione Trasporti alla Camera. Diciamo che siamo rimasti più focalizzati su alcuni punti, no, della riforma che non su altri, ma insomma è destinata ad avere successo questa iniziativa entro la fine di questa legislatura, che comunque si sta avvicinando?
0: Io mi auguro di sì, perché credo che, torno a dire, il Paese abbia bisogno di risposte, di potenziare i propri strumenti, di avere degli strumenti per affrontare un mondo che cambia, molto complesso, dove noi non controlliamo tutte le variabili, ma dobbiamo almeno farci vedere una squadra a livello nazionale. Questo non vuol dire che tutti la dobbiamo pensare allo stesso modo, ma bisogna trovare una sintesi che ci aiuta tutti a fare un passo in avanti. Quindi il tema dei porti e della logistica è fondamentale, lo vedete nelle crisi che ci sono. Il primo problema che abbiamo ovviamente è ridisegnare ogni volta che c'è una crisi le nostre catene di approvvigionamento per tenere aperte l'industria, per consentire anche ai nostri cittadini di non avere aumenti enormi sui prezzi al consumo e di trovare i prodotti nei supermercati. Mercati. L'abbiamo fatto col Covid, l'abbiamo fatto con la guerra in Ucraina, lo stiamo facendo con la chiusura di Hormuz, l'abbiamo fatto anche con la chiusura di Suez. È evidente però quello che stiamo vedendo è che c'è una grande aggressività dei mercati e quindi noi abbiamo bisogno di strumenti come Paese che ci possano consentire di agire sui piani internazionali come un unico grande Paese e non come tanti piccoli approdi che spesso in qualche modo, a cui spesso viene fatto dumping anche dalle grandi compagnie.
1: Che è il nostro grande limite, no? Rispetto ai grandi porti del nord Europa, la competizione è difficile, perché noi,
0: beh,
1: ci facciamo la competizione
0: da soli.
1: Che
0: il solo porto di Rotterdam fa più traffico che tutto il sistema italiano messo assieme, perché in Italia è molto più facile per un presidente del porto, qualcuno, fregare al suo vicino di,
1: certo,
0: casa un container, che non andarla a prendere ai tedeschi, ai francesi o gli olandesi. Quindi il problema vero è che noi dobbiamo vedere, tenere una base territoriale, quindi non si cambieranno le autorità di sistema portuale, quali funzioni, diciamo così, di governo col territorio delle amministrazioni, ma avere poi un coordinamento centrale forte che ci consenta di proiettare la nostra capacità all'estero e di giocarci alla pari di altri paesi anche i nuovi mercati emergenti, dei quali rischiamo se no di essere completamente esclusi.
1: Tunnel del Tenda, che è un'importante arteria di comunicazione tra Italia e Francia, interessa molto la parte del ponente genovese, ligure, scusate. Io peraltro quando sono stato all'inaugurazione, in realtà quel giorno non c'ero, ma ero lì qualche giorno prima a fare un sopralluogo, e ho detto, ma insomma questa galleria tutto sommato mi sembra abbastanza grande, potrebbero anche andare sia da un lato che dall'altro, avanti e dietro, invece al momento è aperta a senso unico alternato guidato da un semaforo. E questa idea mi sa che l'è venuta anche lei, ha fatto un po' di scalpore nei giorni scorsi, no? Potremmo aprirlo a doppio senso di circolazione, potremmo usare la vecchia canna, la vecchia galleria risistemata magari per un trasporto ciclopedonale. E questa cosa, l'ho letto un po' sui giornali, ha fatto scalpore. Lei si è anche incontrato con il suo omologo francese, Tabarot. Quali sono le risultanze di queste conversazioni?
0: Le risultanze sono che io ho tirato fuori un discorso pragmatico che ha sollevato anche un po' di polemiche in provincia di Cuneo, ma il fatto è che i francesi non vogliono che i mezzi pesanti attraversino la Varroia, quindi io mi aspetto che appena partirà l'appalto sulla seconda canna ci sarà una grande resistenza in realtà sulla realizzazione dei lavori, con rischi anche di fermi di cantiere. Secondo me andare oggi a edificare un percorso diverso, condiviso con tutti, che non voleva dire tanto solo il tema ciclopedonale, quanto comunque veniva utilizzata per emergenza, poteva essere utilizzata anche per il transito, ma con lavori meno impattanti sulla seconda canna, avrebbe stretto moltissimi tempi per finire l'opera, ci avrebbe concesso probabilmente durante le lavorazioni probabilmente almeno ritenevo un po' più di tranquillità. Poi ho visto una levata di scudi che mi ha fatto, devo dire la verità, in realtà piacere, perché ovviamente se si vuole andare col progetto originario, che è stato fortemente contestato soprattutto dalla sinistra, la realizzazione del vecchio progetto, che noi peraltro abbiamo ereditato perché era stata fatta sostanzialmente nel 2007-2008 la progettazione, quindi è chiaro che questo vuol dire, e ne ho parlato col ministro Tabarot, che noi vogliamo iniziare il prima possibile i lavori, in modo che il cantiere vada in continuità. Bisogna fare un nuovo appalto, i francesi ci devono dare 38 milioni perché da parte italiana abbiamo messo tutti i soldi, invece loro hanno ancora una tranche che ci devono dare, che ci serve per far partire l'appalto, ma soprattutto abbiamo bisogno poi di tenere la gara in pochi mesi e di stringere i tempi, perché io voglio evitare che a novembre, quando sarà finita l'attuale lavorazione ai tornanti dalla parte francese, ci sia di fatto l'abbandono del cantiere per poi magari riprenderlo mesi dopo. I lavori dureranno circa 4 anni per realizzare l'altra canna, e ovviamente quello che chiedo è che chiaramente i tempi di lavorazione, ci dovrà essere un attento monitoraggio da parte dei sindaci, ma si dovranno aspettare dei disagi.
1: Non c'è dubbio. Bene, viceministro Lixi, grazie di essere stato con noi. Naturalmente ci vediamo allora la prossima settimana con altri temi,
0: sì,
1: altri punti, e speriamo appunto di avere anche novità su tutti i fronti che abbiamo aperto già questa mattina.

La giornata è ideale per raccontarvi le bellezze, le curiosità, la storia del parco di Villa Rocca a Chiavari in piena fioritura che si staglia di fronte a noi, partendo da questo cortile che peraltro è stato ristrutturato e attraverso la volontà del comune si può addirittura sulle panchine,

0: sui tavolini con gli ombrelloni anche in estate, venire qui, leggere, mangiare, bere, fare ciò che si vuole, un bellissimo spazio. Io presento i miei ospiti partendo da Silvia Stanig, che è assessora alla cultura del comune di Chiavari, insieme alla sua collega della sezione cultura, Barbara Bernabò, che abbiamo già conosciuto peraltro in altre puntate. Allora Silvia, iniziamo l'ascesa in questo parco che peraltro è fresco di ristrutturazione, è vero, ci sono stati lunghi lavori e li vogliamo vivere anche attraverso i fiori e le piante che si trovano all'interno.
1: Certamente ritroviamo questo parco adesso dopo un anno dall'inaugurazione e lo ritroviamo fiorito, vediamo le rose, le camelie, vediamo davvero un'esplosione di colori e di natura.
0: Si sentono anche i profumi di questi fiori che veramente lo colorano in ogni angolo. Guardate che meraviglia! Vogliamo immergerci attraverso anche questi colori. Allora, un po' di note, intanto ricordiamo che parlano di questo parco, che era proprio una esibizione, diciamo, di potenza di una famiglia, la famiglia Rocca, vero Barbara?
2: Sì, il parco viene fatto costruire nel 1907 dall'ultimo proprietario del palazzo, che lo acquistò nel 1903, Giuseppe Rocca. In origine il palazzo era dotato comunque di un'area verde che è esattamente l'area del giardino, cioè quella fra il palazzo e il parco, che all'epoca dei precedenti proprietari, quindi i marchesi Costaguta, i duchi Grimaldi e i marchesi Pallavicino, era una zona di agrumeti. Ah. Perché era illuminato sempre dal sole e quindi era favorevolissimo per questo tipo di coltivazione.
0: Ecco, vediamo anche il palazzo di cui hai parlato, che si staglia in tutta la sua bellezza, lui pure appena ristrutturato.
2: Le facciate sono state ristrutturate un paio di anni fa ad opera del comune con il sostegno della soprintendenza beni artistici e paesaggio della Liguria.
0: Allora, proseguiamo il nostro viaggio. Mi stavi raccontando appunto la storia di questo parco.
2: Sì, appunto, Giuseppe Rocca nel 1907 decide di far costruire un parco modellato sul tipo di altri parchi famosi della Liguria, in uno stile in voga all'epoca, il cosiddetto stile Riviera.
0: Ah, cioè, stile Riviera.
2: Stile Riviera, perché appunto era uno stile molto utilizzato per i parchi del periodo.
0: Soprattutto nel ponente forse della Liguria,
2: anche
0: nell'Imperiese ci sono
2: anche
0: parchi
2: nel
0: e ville.
2: Ponente, certamente. E questo stile Riviera prevedeva l'accostamento di tanti elementi diversi, come abbiamo qui nel Parco Rocca, no? Il tempietto che riporta al mondo classico, abbiamo le cascate.
0: Ecco, adesso
2: abbiamo
0: andiamo a vedere le cascate.
2: Abbiamo la grotta che riporta a quelle immagini un po', diciamo, alla Gaudì, no? Quindi tanti elementi diversi accostati, per cui ogni angolo è una sorpresa, è un qualcosa di diverso,
0: veramente,
2: di particolare.
0: Ecco, guardate una delle cascate, quella che ha citato Barbara, che dà quasi il senso del rinfresco in estate, nelle stagioni calde.
2: Avrebbe voglia di fare un tuffo.
0: Veramente, ed è anche rilassante sentire il rumore dell'acqua che scende. E pensate che siamo nel centro di Chiavari, quindi veramente si può immergersi in questo paradiso verde facendo due passi in centro. Lassù vediamo
2: Una cosa sulla cascata. Con gli ultimi lavori di ristrutturazione che sono terminati l'anno scorso con un finanziamento PNRR, sono state riviste tutte le piantumazioni, le aree verdi, ma anche gli impianti, per esempio esempio gli impianti idraulici, quindi sono stati rivisti e migliorati gli impianti idraulici per portare tutti i giochi d'acqua all'originario splendore secondo la volontà di Giuseppe Rocca.
0: Barbara, questo palazzo che sto inquadrando, che peraltro è, diciamo, si può raggiungere

0: raggiungere il suo tetto liberamente
1: con l'ascensore
0: piedi, sì. Era una pertinenza del parco, sì, della villa?
1: Sì, nel senso che nasce in realtà nel XVI secolo, quindi nel 1500, come oratorio per una confraternita morte orazione, chiamata poi la Crocetta. L'edificio viene, perché la Crocetta? Perché questa confraternita fu fondata da Matteo Rivarola, un ecclesiastico che sarebbe poi stato nel 1600, sarebbe diventato arcivescovo di Genova, e questo Rivarola aveva iniziato il suo percorso ecclesiastico a Parma in una, diciamo, in un ente ecclesiastico chiamato appunto Crocetta, e quindi ecco perché anche questo edificio prende il nome di Crocetta. Viene poi sconsacrato in epoca rivoluzionaria, quindi a fine del 1700, e successivamente il proprietario del palazzo, che era un Grimaldi Pallavicino, la acquista e la trasforma in locanda, albergo. Ed è per questo che questo Camillo Grimaldi Pallavicino fa aprire le due, diciamo, i due ingressi laterali fra la piazzetta di San Francesco e il palazzo, proprio perché doveva esserci un passaggio comodo per colui che gestiva, che era il famoso priario, che gestiva la locanda, verso il palazzo, dove al piano terra era la trattoria.
0: Addirittura.
1: Quindi è stata volontà appunto del Grimaldi Pallavicino, e quindi nel momento in cui l'ultimo discendente di questa famiglia vende tutta la struttura a Giuseppe Rocca, vende anche appunto l'edificio della Crocetta.
0: Ecco, Silvia, intanto vediamo che stiamo per entrare in una delle grotte di Villa Rocca, e mentre Barbara raccontava io riprendevo diverse specie botaniche che si trovano all'interno di questo parco, che, come abbiamo detto, vive in questa stagione la sua migliore vita. C'è anche la possibilità per i visitatori, tramite forse i codici QR, ma anche uno spazio multimediale, di poter scoprire le bellezze. Questo ad esempio mi sembra un banano.
2: Esattamente.
0: Non so, mi sembra proprio di sì.
2: Sì, sì, sì. Sì, è possibile approfondire e conoscere sempre di più queste essenze, anche vedere come nel periodo di restyling del parco molte di queste siano state aggiunte sempre sulla scorta di quello che è un po' la storia del parco, che è legata appunto a Giuseppe Rocca e al suo desiderio di avere uno spazio che in qualche modo lo riportasse a quella terra che tanta fortuna gli aveva donato. Quindi abbiamo aggiunto le succulente, quindi delle piante grasse per un valore di oltre 40.000 euro. Abbiamo, come diceva anche Barbara, curato tutta la parte che riguarda l'irrigazione, quindi i giochi d'acqua, ma anche proprio la salvaguardia delle piante, delle essenze, e quindi curato la parte della lecceta, la pineta. E abbiamo una zona molto suggestiva che è la parte dedicata ai fossili viventi, cioè le cicas.
0: Ah!
2: E insomma, è un parco che in ogni angolo svela uno scorcio suggestivo, ma è anche custode di belle collezioni. Anche per quanto riguarda i bambù, per esempio, sono molte specie di bambù, delle più diverse, che appunto si presentano qui in una vera e propria collezione. Poi ci sono anche piante molto interessanti anche per la loro forma, le loro dimensioni, come ad esempio la raucaria. Non so se poi avremo modo di avvicinarci, ma questa pianta di dimensioni eccezionali, che una volta l'anno produce delle pigne di oltre 40 centimetri. È un po' una curiosità.
0: Bene, andiamo a scoprire altri scorci.

0: Ed ecco le canne di bambù che citava l'assessore Stanig, sono diverse specie. Quelle che vedete scure, nere quasi, marroni scurissime, non sono marcite, non hanno problemi di salute, ma sono proprio diverse specie di quelle che appunto abbiamo citato e che fanno parte di questo grande patrimonio. Ma adesso da qua si vede uno scorcio bellissimo che è il famoso tempietto del parco di Villa Rocca, che veramente fa entrare nell'atmosfera di un tempo, Barbara.
1: Sì, è un tempietto classico, decorato in gusto ovviamente classico, ed era una zona, diciamo, dove sappiamo che la famiglia Rocca sostava volentieri con prendendo il tè, conversando. Ecco. Questo lo sappiamo perché nell'archivio di Palazzo Rocca abbiamo proprio delle foto che ci mostrano la famiglia seduta a conversare amabilmente qui.
0: E anche questo direi che è stato veramente ristrutturato, perché è bellissimo, sì, sembra di essere nell'epoca proprio.
1: Sì, sì, è stato restaurato anche questo in tempi recenti. Peraltro negli anni scorsi abbiamo organizzato, come assessorata alla cultura con l'assessore Stanig, abbiamo organizzato un teatro itinerante con alcuni punti, diciamo, di animazione. Belli, dei più suggestivi, era proprio il tempietto, dove gli attori o a volte anche musicisti brevemente si esibivano.
0: Quindi immaginatevi nell'Ottocento le famiglie.
1: Eh sì, ma abbiamo proprio le foto di.
0: Erano qua esposte, peraltro, se non ricordo male, le foto con queste signore in abiti lunghi, sedute.
1: Inizio Novecento, sì, molto eleganti, perché la famiglia Rocca ovviamente era una famiglia molto in vista, imminente, quindi insomma tenevano anche un certo decoro, ecco.
0: E oggi è rimasto qualcuno della famiglia Rocca?
1: No, perché Giuseppe Rocca, l'artefice del parco, muore nel 1912, nel mese di novembre, e lascia, diciamo, predispone nel suo testamento questo lascito al comune di Chiavari con usufrutto alla sua cameriera, che era nubile, e a il nipote, figlio di una sorella, aveva diverse sorelle Rocca, però anche il nipote usufruttuario muore nel 1967 senza eredi.
0: Quindi
1: alla morte poi dell'ultimo usufruttuario, cioè la cameriera, parliamo della metà degli anni Ottanta, il comune, che fino ad allora aveva la nuda proprietà, acquisisce pienamente la proprietà di parco e palazzo e quindi lo trasforma in un museo e parco pubblico.
0: Assessore Stanig, qua abbiamo un pannello multimediale che si può anche, insomma, scorrere, vero?
2: Certamente, quindi insieme ai QR code che troviamo nel parco ci sono anche questi totem che possono appunto mostrare antichi disegni dei progetti per la realizzazione del parco, degli approfondimenti di tipo storico. E poi questo si inserisce anche nel grande progetto per l'accessibilità, perché infatti questo parco adesso offre anche la possibilità di essere goduto dalle persone, ad esempio, sorde, attraverso dei video in lingua dei segni.
0: Che meraviglia! Intanto qua vedete la vista che vi avevo già fatto assaggiare da dietro la cascata, quando eravamo all'interno della grotta. Vi dicevo che siamo nel pieno centro di Chiavari ed ecco qua appunto piazza cosiddetta delle carrozze, piazza Matteotti. Esatto, allora Barbara, piazza delle carrozze perché?
1: Questa piazza ha avuto diversi nomi nel tempo in relazione ai vari momenti storici: piazza Nazionale, piazza 20 Settembre dopo la presa di Roma, quindi dopo, cioè negli anni 70, diciamo, dell'Ottocento, ma fino alla fine del 1700 popolarmente era chiamata Piazza delle Carrozze, perché si trovava nel quartiere, che si chiama ancora oggi così, di Capoborgo, appena fuori delle mura, e qui

0: c'era, possiamo dire con termine moderno, il terminal del servizio di carrozze che serviva la riviera di Levante.
1: Ah!
0: E tra l'altro nella zona, questa è anche una notazione interessante, era una zona di artigiani, una zona che brulicava di vita, molto vivace, e conseguenza del fatto che qui facevano capolinea le carrozze di lunga percorrenza, si erano sviluppate tutta una serie di attività ricettive qui intorno, nella zona di via Veneto, che si chiamava via Fieschi.
1: Le tartarughe sono le protagoniste di questa parte del parco di Villa Rocca. Silvia, ce ne sono tantissime!
2: Sono tantissime, sono la delizia dei bambini e anche degli adulti, devo dire. Tanto che la tartaruga cocca è diventata la mascotte del parco di Villa Rocca. La ritroviamo anche su tutti gli oggetti di merchandising che sono in vendita presso la biglietteria del parco.
1: Perché proprio Cocca è la più veterana?
2: No, perché Cocca sicuramente rievoca il nome del parco, Cocca la tartaruga di Villa Rocca.
1: Ah, volete fare la rima. Ecco, saranno più di 10, mi sembra.
2: Sono molte più di 10. Sono molte più di 10, sono lì al sole, belle tranquille.
1: E sono una sicuramente delle attrazioni maggiori, come dicevi te, per quanto riguarda i bambini piccoli, ma anche gli adulti, perché anche noi le vediamo volentieri. Qua sotto un altro pezzo, diciamo così, di cascata che arriva da qua dietro, dove io ricordo quando ero piccolina c'erano i pesciolini rossi, venivano a vedere. Ovviamente ogni periodo ha i suoi pesci, i suoi animaletti, ma guardate ancora il suono della cascata e lo stagno che si trova sotto. Altro scorcio, il cosiddetto Barbara
0: Padiglione del tè, che all'epoca in realtà di Rocca si chiamava il Belvedere. Allora, qui in origine, andando a vedere le cartine antiche, le mappe antiche, in origine qui c'era una casa colonica. Poi nel tempo anche il perimetro, i confini del parco, passaggi di proprietà vari, insomma, è cambiato, sicché nel progetto di Rocca questo edificio viene a trovarsi nella parte di ponente del parco, e ovviamente sull'antica casa colonica è stato elevato questo edificio, sempre in stile di inizio Novecento, decorato all'interno e decorato da Francesco Malerba, che è anche colui che ha realizzato la decorazione dei soffitti di Palazzo Rocca, un pittore milanese che aveva lavorato anche per esempio alle Terme di San Pellegrino, anche alla decorazione della stazione Principe, insomma andava per la maggiore, quindi anche il Belvedere dei Rocca era stato trattato proprio come un immobile di pregio.
1: E io qua continuo a guardare queste piante grasse, che sono tantissime, di ogni colore. Guardate che meraviglia queste, che sono addirittura quasi nere, ma tanto sono di un rosso bordeaux scuro. E veramente questa è la stagione ideale per venire a scoprire tutte queste specie botaniche, ce ne sono in ogni angolo, e appunto con le guide che si trovano anche online si può appunto approfondire e scoprire questo patrimonio
0: anche
1: veramente.
0: Ci sono i QR code
1: esatto, per poter approfondire. Allora andiamo a chiudere dall'Araucaria, perché mi ha incuriosito tantissimo l'assessore Stanage, quindi e intanto qua vediamo la parte, diciamo, posteriore degli edifici storici del Carugio di Chiavari.
0: Qui siamo su Piazza Verdi, dove una volta, fino al 1964, era costruito il Teatro Verdi, e di qui che poi la piazza, dopo la demolizione del teatro, ha preso il nome. Ma a sua volta il teatro era stato costruito su un oratorio, l'oratorio di Nostra Signora della Valle, a sua volta nato su un'antica chiesa di San Marco. Quindi c'è una zona che anche dal punto di vista storico archeologico molto interessante.
1: Ed ecco che continua la discesa o salita, poi si segue ovviamente il percorso di marcia, e ancora piante grasse, ancora esplosioni di colore come il rosso che vediamo qua spuntare in questa bella aiuola. Peraltro la parte

0: più verso ponente del parco, è anche accessibile, diciamo free, gratis, senza pagare alcun biglietto, perché si entra dalla nuova Piazza Verdi, che è stata ben ristrutturata, con accesso tramite una cancellata che porta in questa parte, anzi nella parte sottostante del parco, dove si può anche trovare un po' di sollievo sotto gli alberi, oppure leggere un giornale, studiare, insomma.
1: È interessante perché

0: non è un caso, non è una decorazione voluta così, ma riprende quello che era l'ingombro del Teatro Verdi, perché nel rifacimento della piazza sono state trovate le fondamenta del Teatro Verdi, poi si conoscono ovviamente le piante, eccetera, e quindi è stato ripreso perché rimanga in qualche modo un ricordo, ecco.
1: Wow! E chiudiamo ancora intanto con una vista sulle ville belle anche in questa zona,
0: la Villa Giorgi,
1: ville di Chiavari,
0: 1914.
1: Meravigliosa, sì. Veramente sempre al parco di Villa Rocca, ed ecco la star di questo punto, l'Araucaria.
0: Sì,
1: Barbara.
0: Sì, sì, che fu portata, voluta da Giuseppe Rocca, il quale, avendo vissuto molti anni, era un chiavarese, ma visse molti anni in Argentina come tanti chiavaresi, aveva voluto portare tante essenze che per l'epoca erano una novità assoluta.
1: È enorme.
0: Appunto questa, sì, questa araucaria.
1: Ecco, fa delle pigne grossissime.
0: Eh sì.
1: Adesso non è, direi, la stagione delle pigne, ma se ci tuffiamo all'interno di queste, chiamiamole foglie, sono molto particolari, vedete, sono belle verdi chiare sulla punta, proprio nel periodo forse della fioritura, e colpisce veramente la dimensione, la circonferenza di questo fusto. Pensate, quando è stato portato sicuramente era molto molto più piccolo, poi è cresciuto e oggi ha delle dimensioni veramente veramente da record. Anche in questo caso ci vengono in soccorso i pannelli informativi, Barbara, che ci raccontano anche in questo caso con foto storiche alcune immagini che ripercorrono la storia che vi abbiamo,
0: sì,
1: raccontato. Ma qua vediamo anche ad esempio la costruzione del parco nel 1908.
0: Sì, stava per essere finito. E sono immagini che abbiamo, queste in particolare, nell'archivio di Palazzo Rocca, dove è conservato non solo un piccolo archivio fotografico, piccolo ma significativo, ma anche sono conservati documenti che testimoniano appunto tutta il percorso per la costruzione del parco.
1: Ed ecco qua il giardino dei Costaguta, le immagini, ecco, lui è Giuseppe Rocca, intanto.
0: Il nostro Giuseppe Rocca, questo è un dipinto conservato nella galleria di Palazzo Rocca.
1: E qua?
0: La famiglia Rocca, ecco, qui in realtà non era a Chiavari, era in Argentina.
1: Vabbè.
0: Però ecco, questa è un po' l'immagine della famiglia Rocca, seduto con il bastone, le sorelle. Una di queste sorelle era sposata e in piedi appunto abbiamo il cognato, Daneri si chiamava.
1: Questa è una pianta del borgo di Chiavari alla metà del XVII secolo.
0: Esatto, siamo alla metà del 1600 e, come dicevo prima, in mezzo a questa grande aria posso indicare?
1: Sì.
0: Allora, questo è il palazzo, all'epoca era ancora Palazzo Costaguta,
1: sì,
0: coloro che lo fecero edificare. Alle spalle il giardino, che esiste tuttora,
1: sì,
0: come dicevo, e ancora alle spalle una vasta area verde che aveva proprio nel suo centro la casa colonica, su cui poi è
1: nato il
0: padiglione del tè.
1: Ecco.
0: Naturalmente oggi è fuori asse rispetto a quel disegno, perché l'asse si è spostato, come dicevo prima. Questa era invece la situazione di questa zona, del complesso di Capoborgo, nella seconda metà dell'Ottocento. Allora, abbiamo il palazzo, abbiamo l'ingresso alla trattoria Priario, che ho citato prima,
1: sì,
0: la Crocetta, questo è l'edificio della Crocetta, che poi come ho già detto, dal Grimaldi Pallavicino, da Camillo Grimaldi Pallavicino, è stata trasformata, è stata ricavata una terrazza al posto della cupola,
1: sì,
0: sono state eliminate le scalette di ingresso, è stato fatto un ingresso a piano terra,
1: ed è quello che adesso
0: esiste,
1: vediamo
0: ancora.
1: Quello lì è il passato.
0: Questo serviva perché era stata, come ho detto, adibita a locanda,
1: ed è quella parte più verso Levante. Barbara, grazie mille per
0: grazie a voi, venite
1: passeggiata
0: a visitare il complesso di Capoborgo.
1: Esatto, la giornata ci ha favorite oggi e quindi abbiamo reso l'idea della bellezza di questi colori.

0: Cari telespettatori di Primo Canale, vi presento un giovane giornalista, un giovane presentatore che avrà tante, tante cose da dire. Sono sicuro che avrà un successo pazzesco per noi ascoltatori di Primo Canale. Si chiama Vittorio Sirianni.
1: Ancora.
0: È un esordiente.
1: Sono un freelance.
0: È un esordiente freelance e sta cercando, insomma, di ritagliarsi.
1: Cerca un posto.
0: Esatto, ritagliarsi un posto.
1: È una disoccupazione. Qualcuno dice che la disoccupazione è altissima, la occupazione è altissima, ma in verità io sto cercando disperatamente e vado per...
0: Ma penso che ce la faremo. Allora, caro Vittorio, intanto grazie per essere qui con me. Il pubblico non sa, però dobbiamo dirglielo, che se io sono qua è perché un giorno ti venni a trovare e tu dicesti, ma sì, ma dai, perché non fai qualcosa per... Erano gli anni 90.
1: Gli anni 90, tu pensa. Eh sì, è stato... Insomma, ho vissuto un periodo, questo mondo di Primo Canale, io l'ho vissuto per 20 anni, 25 anni, quindi adesso ho ritrovato tutti, per fortuna, molti ci sono ancora, ma abbiamo veramente creato delle basi per quello che poi è diventato veramente la TV, un fenomeno televisivo più significativo. E c'era anche un certo Enrico Cirone che aveva una grande voglia di fare, era uno dei ragazzi che... cioè, insomma, si sentiva che doveva rompere un certo schema e andare avanti. Ecco, aveva la grande voglia, e soprattutto allora in tutti noi avevamo una grande passione. Oggi non so se c'è ancora, penso di sì, però allora di lì abbiamo trovato quelli che potevano essere i futuri virgulti che dovevano crescere.
0: Però Vittorio, siamo qua per parlare di te. Siamo
1: di
0: qua
1: me?
0: Per,
1: ah,
0: no, sì, per parlare di te.
1: Che...
0: L'inventore dei talk show, la gente ancora adesso dice, ma perché questo bell'uomo, no?
1: Sì, sì.
0: Questo bell'uomo è arrivato prima di Costanzo, cioè prima di un monumento,
1: sì,
0: che si
1: è
0: chiamava,
1: vero,
0: Maurizio Costanzo,
1: eravamo...
0: Buonanima, ha inventato il talk show.
1: Sì, insomma, ma noi, insomma, avevamo davanti l'immagine di quello che poteva essere così la televisione locale, insomma, cioè il far conoscere anche le persone, il dialogo, la parola. Di parole,
0: sì,
1: insomma,
0: sì, sì,
1: e
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Al di là di tutto non è che Costanzo abbia imparato da noi, anzi, però noi avevamo
0: però
1: questo, così
0: prima.
1: Come avevamo iniziato a fare i collegamenti con lo stadio, cioè qui stadio, qui studio, che ormai poi qui stadio, qui studio fu nell'82 una delle prime trasmissioni sportive, cioè collegamenti ancora con lo stadio, ma collegamenti primordiali, insomma.
0: Sì, sì, sì, vabbè, oggi,
1: no,
0: c'è
1: oggi,
0: il drone,
1: oggi,
0: se non hai qui
1: oggi
0: vediamo
1: ci sono
0: anche dei
1: tutti
0: momenti.
1: Con le cuffie,
0: no?
1: Con le cose.
0: Oggi se non hai un drone, no?
1: No, come minimo, come
0: no,
1: minimo.
0: Non sei nessuno.
1: E quindi era un momento, ma insomma erano gli anni belli in cui c'era anche davvero in tutti noi una grande voglia di fare, voglia di, anche di divertirsi.
0: Sì, oggi di sperimentare, no?
1: Cioè oggi sono tutti, sono, e poi quello sì. Che noi avevamo era, secondo me, quel senso dell'ironia un po',
0: capito? Prenderci sul serio.
1: Cioè, ogni tanto di cosa. E quindi quello, cioè, io credo che l'ironia sia una caratteristica importantissima dell'intelligenza. E purtroppo allora ce l'avevamo e quello ci serviva molto, anche nel dialogo, anche nei rapporti, i rapporti umani. Oggi non ci sono più rapporti umani.
0: Senti,
1: allora...
0: c'erano i WhatsApp, Vittorio? No.
1: No.
0: Guarda, dicono che meravigliosa persona. Guarda, ciao Enrico, saluta Vittorio, Antonio, ma grande Sirianni, che meravigliosa. Sai cosa sono i WhatsApp?
1: Eh sì.
0: Sì, lo sai.
1: Su parola, sola parola. No, c'è mia
0: però
1: moglie.
0: Però tu non ce l'hai WhatsApp.
1: No, io questo.
0: Aspetta, fallo vedere un... Ecco,
1: questo
0: tienilo così.
1: Questo è il mio mezzo di informazione.
0: Ecco, Nokia.
1: Questo è la... No,
0: Nokia dell'800.
1: Questo è la prima edizione dell'ultima. quindi è uno dei... È un
0: poi non li fanno più. Come quelli non li fanno più. Lo fallo vedere.
1: Ha un valore enorme. Questo serve per telefonare e ricevere.
0: Esatto.
1: Mandare un messaggio e riceverlo. E
0: però,
1: spesso a volte non riesco neanche...
0: Esatto, io devo scriverti gli sms perché di WhatsApp...
1: Sì, sì,
0: che
1: sms.
0: Meravigliosa persona Vittorio Sirianni.
1: Sì.
0: Ero spessissimo in casa della mia genuanissima nonna Anna che lo adorava.
1: Vedi?
0: Quindi le nonne...

0: cioè, no?
1: E beh, le nonne sono,
0: sono
1: il mio
0: cresciute
1: mondo.
0: Insieme a lui.
1: Sono il mio mondo.
0: Sì, un saluto affettuosissimo a lui e a te, Enrico Stefani. Ciao, Cirino, gradito molto. Saluto Siriani, persona intelligente, sensibile e paziente. Ciao Henry, Vittorio Siriani, alla stessa interessante voce di Mogol, Sergio da Cogoleto. Sergio è un cantante, la voce di Mogol.
1: Sì.
0: Noi no,
1: Ah sì?
0: Ma dice sì, beh, un bel complimento.
1: Peccato che non ho i soldi di Mogol.
0: No. Allora ricordo, ma non per parlare di me, che negli anni 90 tu conducevi Controsalotto.
1: Sì.
0: No? E cenavamo qui su, cioè con Maurizio Rossi,
1: sì.
0: C'era il ristorante, c'era sì. Dove si
1: certo.
0: E cenavamo con l'ospite di turno,
1: sì.
0: L'allenatore della Samp,
1: sì,
0: del Genoa, anche il giocatore, gli si regalava un orologio
1: certo.
0: E finiva. E cenavamo insieme prima dello spettacolo.
1: Sì, sì, ma ti spiego, allora anche i nostri rapporti con il mondo, per esempio dello sport, del calcio, erano rapporti di una, come puoi dire, di una, quasi di una amicizia,
0: sì,
1: cioè
0: amici.
1: C'era un rapporto in cui si andava, si lavorava insieme, ci si telefonava. Io ricordo le prime trasmissioni che feci quando Onofri arrivò a Genova. Onofri è oggi un'icona del Genoa, e feci le prime trasmissioni, venga a prendere un caffè da lei, cioè andavo in casa addirittura,
0: sì,
1: del
0: sì,
1: calciatore.
0: Questo era Enrico Chiesa?
1: Enrico sì. Chiesa, sì, sì. Anche
0: ma tu
1: Enrico.
0: Pensa, scusami se ti interrompo, che una sera tu mi dicesti, era una sera che pioveva, sembra la canzone di Iannacci, di andare a prendere un giovane giocatore che stava arrivando.
1: Sì, sì.
0: E io scesi giù, andai in Piazza dei Ferrari per incontrare Vincenzo Montella,
1: sì, Montella.
0: Che arrivò con un Loden, come uno studente,
1: sì,
0: di discorso.
1: Sì.
0: Di primo
1: sì, sì, sì, sì. Ma avevamo dei rapporti in cui era possibile trovare delle, cioè c'era un rapporto diverso. Oggi tu prova a trovare, a chiedere un'intervista a un giocatore. Passano, ci sono WhatsApp, e
0: sì,
1: poi c'è, non
0: carità.
1: So, il click, tutte queste cose, poi il comunicato di una società, poi il controcomunicato. Cioè, allora scusa, pronto, Claudio, senti, mi manca sì. Uno, vieni, dai, fai. Facciamo due chiacchiere, ma certo, no, arrivava,
0: sì, via,
1: cioè,
0: arriva.
1: Era un mondo diverso,
0: arrivava il giocatore.
1: Era il mondo in cui ci si guardava negli occhi.
0: E cenavamo qua, guarda, da Sampdoriano, chapeau a Siriani che colloquia con voi anni fa, chapeau che invidia. Poi, buongiorno dottor Cirone, sono Gabri, te la compagna, festeggiato insieme. 80 anni, panchina cabaret.
1: Eh sì, panchina
0: mitico,
1: cabaret.
0: Mitico,
1: sì, sì,
0: Vittorio
1: panchina
0: Siriani.
1: Cabaret. Ma quindi, tu pensa che la iniziamo, panchina, che poi divenne panchina cabaret, ma nell'82, quando nasce il primo canale, la prima sede è in via Orlando. Via Orlando è a Sturla. A fianco di via Orlando c'era il bar molto caro a Bozzano,
0: sì.
1: Il famoso Bozzano.
0: Sì.
1: Allora via Orlando era un appartamento e noi avevamo il salotto di coso nell'ex cucina dell'appartamento e lì arrivavano tutti, perché io fotografiai, allora c'era Di Marzio, c'era Fossati, c'erano tutti e alle 10:30 eravamo in trasmissione e puntualmente da sopra si sentiva tum,
0: con la scopa,
1: cioè che diceva basta per favore.
0: Da sopra,
1: sì, sì, sì. No, per dire quanto abbiamo vissuto anche dei tempi pionieristici, ma con una voglia
0: è
1: di
0: vero,
1: fare,
0: vero,
1: con una
0: vero,
1: passione
0: vero.
1: Straordinaria,
0: è
1: capito? Lì nacque anche il Controsalotto e poi il giornalone facevamo. Allora il nostro TG, adesso c'è il TG con tutte le cose, noi avevamo il giornalone.
0: Io facevo il pagellone.
1: Tu facevi il pagellone.
0: Il pagellone di Enrico Cirone.
1: Sì, sì.
0: E spesso citavamo Beppe Nuti.
1: Ma tu sei entrato nel 90?
0: 92
1: sì,
0: direi,
1: sì, sì.
0: Sì, sì. Facevamo il pagellone. E Enzo Biagi diceva, avrei fatto questo lavoro anche gratis, per fortuna che non se ne sono accorti. A noi ci hanno beccato subito.
1: Sì,
0: immediatamente.
1: Sì, ti dico, li ricordo questi 25 straordinari.
0: Senti, ma oggi, allora, Vittorio Siriani, dall'alto dei suoi 90 anni, potrebbe oggi dirigere un talk show, no?
1: Sì.
0: Però avresti giornalisti urlanti di destra. Giornalisti urlanti,
1: sì.
0: Guarda, qui siamo, sei con Maurizio Rossi, un giovanissimo Maurizio Rossi, siamo nell'87.
1: Tu guarda come eravamo più belli allora.
0: Eh beh,
1: no,
0: ma voi avete mantenuto
1: no,
0: i capelli.
1: Maurizio è bello ancora adesso, io purtroppo i miei...

0: La vedo con capelli nerissimi.
1: Che ma intanto ce li hai ancora, quindi
0: ce l'ho
1: eviterei.
0: I capelli, e non sono tinti, però sono tutti diversi.
1: Insomma. Io eviterei, non parlerei di capelli in questa...
0: È l'unica cosa che mi è rimasta.
1: No, ma no! Ma come faresti oggi un talk show con un giornalista che urla a sinistra, uno che urla a destra?
0: No, con me
1: come
0: non...
1: faresti?
0: No, con me non urlerei.
1: Perché oggi bisogna... Cruciani... Che come fai?
0: Non farmi dei nomi. Ma no, oggi il talk show dovrebbe...
1: Pelese, Formigli, Bianchina.
0: Sì, ma guarda che non è vero, perché io sono convinto che dipende molto anche dal clima che crei attorno al talk show, dipende anche in questo caso dal conduttore, dipende anche dalle strategie che una televisione ha. Io personalmente penso che si potrebbe fare ancora su linee importanti, parlando seriamente di problemi. Non è facile, perché ormai secondo me sull'informazione siamo andati molto avanti e quindi tornare indietro è un po' difficile.
1: Allora, mi piaceva un sacco Sirianni, mi scrive Edo, quando faceva arrabbiare Onofri parlando di Genoa.
0: Eh sì, certo.
1: Davvero?
0: Vedi? Sì.
1: Perché?
0: Sì. Ma che scrive? Ma queste sono cose vere che le
1: scrivi? Sì.
0: Ma figurati,
1: anche
0: le inventi tu.
1: Questo è un 349-681. Fantastico, grande Sirianni, saresti una bella copia. Un saluto al signor Sirianni, maiuscolo. Venni in quell'appartamento studio a ritirare un pallone vinto firmato da Silvano Martina.
0: Ah sì, il vecchio portiere.
1: È Marina che scrive. Vedi.
0: No, ma io ho fatto crescere. Ho fatto crescere l'altra volta. Andai in un magazzino. Come si chiama? Grande magazzino. E c'era la cassiera, una certa semigiovane, e mi ha detto: sa Sirianni, io l'ho seguita, sono cresciuta con lei.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: io
1: sì.
0: Ho detto: spero di averla cresciuta bene, perché insomma la vedo. C'era anche si creava un'affettività, un senso di appartenenza a quello che facevamo.
1: Posso dire una cosa di Vittorio? Anzi, due cose.
0: Ma di qualcosa
1: di
0: negativa.
1: No, due
0: di
1: cose.
0: Qualcosa, perché
1: io non ho mai, sono cose per me bellissime. Io non ho mai, noi abbiamo lavorato insieme anni, io non ho mai sentito una volta Vittorio parlare, non dico male, di un collega o di una collega, mai.
0: No,
1: e non gli ho mai sentito dire una parola un po' più forte di... ma neanche accidenti, credo, no? È vero?
0: No,
1: neanche...
0: vabbè, ma ognuno ha il suo carattere.
1: Forse Casino.
0: Io amavo molto
1: ascoltare. Però nel nostro mondo mai sentito sentirti dire però quello lì hai visto, ci sono...
0: Ah sì, no?
1: Mai, siamo
0: no,
1: al
0: ma
1: di
0: non
1: sopra.
0: È nel mio, non è nel, fondamentalmente nel mio carattere, non
1: è un'altra
0: so.
1: Cosa,
0: però
1: forse...
0: Però è molto difficile gestire.
1: Tu come me... Io come te condividiamo che possiamo andare in onda senza scaletta.
0: Anzi, devo dire che se penso...
1: Io ho rovinato la categoria.
0: Io vedo qui ancora degli operatori che hanno lavorato con me.
1: Filippo Rossi.
0: Che erano impazziti, povere anime, perché io sforavo sempre.
1: Sì.
0: E quindi ero di una veramente irregolarità.
1: Senza scaletta, no?
0: Ma poi per quello che andavo avanti, però era il bello, anche se facevi due minuti in più, non
1: ma
0: succedeva
1: sì,
0: niente. Quando io sento in certe giorni, ancora 30 secondi, mi dica, mi faccia la storia di Dante Alighieri, due secondi, ma capisci?
1: Come si fa? Senti che pubblico, ti saluta... Maria Grazia, sì, possiamo dire, Maria Grazia Barile ti saluta.
0: Grazia Barile è stata la mia,
1: un grande
0: proprio,
1: abbraccio.
0: Proprio nei salotti di Via Orlando,
1: aspetta,
0: con me al mio fianco.
1: Salviamo come? Questa la salviamo. Parla pure Vittorio, che devo salvare le foto.
0: No, dicevo che ci sono ancora amici con cui abbiamo lavorato molto. Pensa che all'epoca, anche della Barile, noi facevamo i controsalotti in giro per i locali e avevamo lanciato fra le più belle donne di allora. Ti faccio l'esempio, a parte c'era la, come si chiama, la Sabrina Salerno. Poi c'erano le maggiorate, insomma, la Carmen Russo,
1: sì.
0: Poi
1: sì,
0: c'era, va bene, la coda, come si chiama, quella che è morta, la... la

0: La vecchia, la bellissima donna nuda che si presentava.
1: Ah, beh, Moana Pozzi.
0: La Moana Pozzi. Sì, insomma, sì, sì. Avevamo tutte queste belle ragazze che facevano contorno ai controsalotti, in cui ecco, per esempio, insomma, ci divertivamo anche con Grazia Marini da una
1: parte. Guarda un po' Vittorio Gasvan con Vittorio Siriani.
0: Sì, lì fu una bellissima.
1: Due genovesi.
0: Sì, quando lui venne, perché doveva presentare, doveva lavorare per un grande testo alla cosa, forse addirittura per il 92, adesso non ricordo. E sì, lui è un genovese.
1: Beh, direi Moby Dick, perché il 92
0: Moby Dick,
1: probabilmente
0: pare,
1: presentava Moby Dick nel nuovo.
0: Ma sai, noi nel giro di 20 anni abbiamo intervistato tutti, insomma, dal cardinale.
1: Ecco qua, guarda, vedi, Maria Grazia Barile,
0: sì,
1: ti saluta.
0: Era una bella coppia, insomma.
1: Sì,
0: Maria,
1: sì,
0: Grazia,
1: sì,
0: Barile,
1: sì.
0: Ha fatto, insomma, era
1: anche Maria Grazia,
0: era molto
1: quella marcia in più, no?
0: Piaceva.
1: Cioè, aveva quella marcia in più,
0: era molto sexy,
1: una ragazza in gamba. Guarda, un saluto cordiale. Beh, adesso a proposito di belle donne, abbiamo una sindaca che, oltre ad essere molto intelligente, è una bella donna.
0: Beh, sì, una bella donna, ma la sindaca adesso io non l'abbiamo cresciuta, perché quando lei aveva 20 anni è stato, io credo di essere stato uno dei primi, proprio a Primo Canale, di portarla. Allora lottava per i gran premi olimpici, lei è la lanciatrice di martello. E l'avevamo conosciuta ed era una simpaticissima ragazza che l'avevamo portata per primi in televisione, fatta conoscere, era molto spigliata, intelligente. Adesso l'ho incontrata, ci siamo ancora dati del tu, però poi insomma, adesso lo perdo un po' di vista, tanti di quelle grane, tra virgolette, insomma.
1: Allora, un saluto cordiale a Siriani. Si ricorda gli anni 70, il giornale in via Emilia San Gottardo, al giornale per quale scrivevi?
0: Ah, sì, sì.
1: In via,
0: sì,
1: Emilia San Gottardo, grazie Alex.
0: È possibile,
1: possibile.
0: Sì, sì.
1: Buongiorno, dottor Cirone.
0: Io ho fatto tanti
1: che
0: di questi.
1: Piacere rivedere il dottor Siriani. Ho avuto il piacere di conoscere un ricevimento al CAP con il presidente Magnani, qui a Genova.
0: Ah, Magnani era la
1: persona educatissima, Simonetta.
0: Presidente del porto. Ma sai, noi in quegli anni è stato, insomma, Genova si lanciava, Genova era al centro, anche a parte di grandi momenti drammatici come l'IBR, ma era anche una Genova che si rilanciava col porto, si rilanciava, insomma, con tante cose. Magnani è stato un ottimo presidente
1: sì,
0: della regione,
1: della
0: porto,
1: regione. Sì, allora, sì. Max dice, sei un grande, di averti incontrato,
0: sì,
1: in un negozio di telefonia tanti anni fa.
0: Prendevo questo telefono.
1: Ho
0: preso questo.
1: Fallo vedere, sei stato simpaticissimo e gentile.
0: Questo. Sì, sì, sì.
1: Ma proprio tanti anni, perché un Nokia così...
0: No, ti dico, questo avrà un valore assoluto quando verrà messo fra...
1: Ah, una volta, dunque, vincitore di Ravano, dunque, grazie.
0: Ma chiedi a questi amici che facciano delle domande.
1: E loro seguono e possono scrivere, vedi, ad un numero,
0: ecco.
1: 347,
0: cioè,
1: anche tu.
0: Noi abbiamo vissuto con Primo Canale 20 anni, 25, dall'82 al 90-96. In questo periodo, cioè è il periodo forse ancora bello di Genova, quindi tutti quelli che in questo periodo hanno vissuto sia con Primo Canale ma anche con la città, si vengano fuori, si facciano dei ricordi, insomma, ricordino, la memoria è molto importante in queste cose, no? Nelle trasmissioni, nei ricordi. Voi qui al Primo Canale fate delle bellissime trasmissioni di ricordo, di memoria, con Manzitti, con Paternostro.
1: Senta, ma una... è vero, cos'era una delle ultime? Peccati.
0: Era una...
1: Cioè, con la tua misura parlare di peccati.
0: Sì, però lo parlava... No, abbiamo fatto una serie dei 7 peccati capitali.
1: Eccola.
0: Sì, e scoperto che i genovesi hanno...
1: Peccano. Ma tu come tutti.
0: Ah sì, ma in particolare, però sono invidiosi. Uscì questa nota.
1: Che sono?
0: L'invidia.
1: Ah.
0: Sì. E poi birichini anche, molto birichini.
1: Chi non lo è.
0: Sì, però i genovesi lo erano... Lo erano in modo particolare.
1: Sì, chi non lo è, però insomma,
0: ma
1: si
0: noi abbiamo fatto un po'. Ma adesso
1: un po' di pepe.
0: Voglio dire, erano quegli anni lì nel controsalotto. Io portai per la prima volta, perché poi la gente non se lo ricorda, forse il primo gay che era riconosciuto. Adesso non ti faccio il nome, ma era riconosciuto ed era stato un bravissimo.

0: commentatore, un bravissimo, un intelligente autore con me, e quindi per dirti, per la prima volta portammo,
1: certo.
0: Fu un momento tranquillo, facile, portammo tanta gente, insomma.
1: Adesso si fa outing, no?
0: Ah, c'è l'outing, sì.
1: L'outing, attento.
0: L'outing è fondamentale.
1: L'outing. Chiami i giornalisti,
0: sì.
1: E faccio outing.
0: Sì, faccio outing. E quindi tutti, bravo, hai avuto coraggio,
1: Fatto outing.
0: Hai fatto outing.
1: Quindi nella TV di oggi, ma sì che avresti un tuo ruolo.
0: Sì, ma non mi vuole più nessuno. Ma chiamami tu, vengo con te, facciamo mezz'ora di ricordi quando vuoi, insomma. Tanto mi diverte ricordare.
1: Intanto sei qua. Allora ricordo, ma per dire l'affetto che ci lega e la professionalità, che a un certo punto da colleghi diventammo concorrenti. Perché Vittorio andò a Tre Città, giusto?
0: 6 anni.
1: Esordimmo nello stesso giovedì. E da concorrenti, che però si stimano e si amano professionalmente da morire, e quello giorno stesso, nel pomeriggio, Vittorio Sirani mi mandò un fax. Mandassi un fax, sai cos'è un fax?
0: I fax allora me li ricordo.
1: Mi mandassi un fax per dire Eri, complimenti. E io feci montare in un totem due televisori, uno nella mia trasmissione, uno sintonizzato su di te.
0: Hai capito?
1: Per vedere, ricordate cosa fa Vittorio.
0: Hai capito?
1: Poi dopo due puntate
0: spiavi,
1: mi tolse.
0: Spiavi.
1: No,
0: spiavi per vedere il migliore.
1: No, la gente così vedeva l'uno e l'altro. Beh, una bella idea, dai.
0: Sì. Ma vedi, allora c'era anche questo.
1: Poi finì, dopo durò due puntate.
0: C'era anche questo senso dell'humor un po', che piaceva, che divertiva. Infatti, vedi, quando dicono, mi ricordano, vedo lì, perché c'era un modo di trattare, un modo di approcciare anche il pubblico in modo particolare.
1: Che piacere rivederti, che piacere rivedere Sirianni, un saluto cordiale. A 72 anni ho i capelli come lui, come te.
0: Bianchi o neri?
1: Un signore che ne ha 72, però li taglio corti.
0: Vabbè. Ma io però, siccome non ho budget particolari, insomma devo fare i tagli lentamente ogni mese, ogni 2 mesi, cioè perché non ho i soldi sufficienti.
1: Grande persona, semplice di cultura, ti hanno incontrato in via 20, vabbè, insomma ci sta.
0: questo è bello, in via 20. Vedi?
1: Senti, questi derby con Genoa e Sampdoria, come finivano, come li vivevi?
0: Ma gli alberdi, i derby sono sempre stati molto, molto violenti, ma non violenti, ma sono stati, è l'unica cosa bella del calcio genovese, che ormai è precipitato a livelli bassi, insomma, onestamente. No, si vivevano anche allora con molta aggressività, ma anche con molta sportività, diciamo così. Ecco, io non so, adesso io non ricordo delle grandi reazioni dei tifosi, delle grandi contestazioni come ci sono stati negli ultimi anni. C'erano anche allora, ma erano in una dimensione abbastanza ridotta, ecco. Ed era sempre un avvenimento importante, era un avvenimento che dava alla città ancora un valore sul piano calcistico, perché ci sono stati anni in cui sia Genoa che Samp erano belle squadre, non parliamo della Samp di Bosco, ma anche del Genoa di Scoglio, del Genoa di Simoni, del Genoa. Quindi davano ancora un valore alla città, e la città traeva vantaggio perché incominciava allora, poi ha perso il vizio, incominciava a capire che il calcio poteva essere un grande traino al turismo. E stava cercando di sostenere le due squadre. Poi adesso piano piano questo vizio si è perso.
1: Filippo del Mercato Orientale ti saluta. Filippo del Mercato Orientale ti saluta. Hai capito?
0: Ma io sono ho un banchetto al mercato.
1: Quindi, allora, vediamo un po'. Questo è Punto Sera. Guarda un po' anche la grafica, come le grafiche sono spietate.
0: Ma che bello,
1: allora era all'avanguardia, 1991.
0: 91, sì.
1: Non hai bisogno di occhiali, no, Vittorio? Lo dico per tutti i novantenni che ci
0: porto,
1: seguono.
0: Non porto ancora occhiali. Vabbè.
1: Bene, no, va bene. Vedo male. Ma lo dico per chi ci segue, che è un po' più anzianotto, per insomma, sottolineare anche la capacità fisica del nostro Vittorio, perché poi il nostro lavoro è anche appena un po' faticoso, no? Però abbiamo visto tante cose scorrere dietro di noi.

0: belle.
1: C'è qualcosa ancora, abbiamo setacciato l'archivio, sai.
0: Belle immagini, guarda, che bei ricordi.
1: Ah, ecco qua.
0: Ah,
1: ecco
0: questa
1: qua.
0: Mi hanno, oh madonna, questo è quando salgo su un canto.
1: Esatto.
0: Ah, questa immagine, sai che mi avranno telefonato per questa immagine, che hanno visto, che ridevano divertiti, ecco, perché questo era anche il modo di fare televisione, ma poi insomma...
1: Perché allora lo stadio.
0: Allora ce la facevo a salire su un, su un camion.
1: Certo,
0: oggi forse,
1: perché devi...
0: Mi difendo.
1: Poi cosa c'è? Abbiamo setacciato l'archivio per... abbiamo visto tutto, ma noi parlavamo, sai, mentre vedevamo
0: Primo
1: queste
0: canale.
1: Cose. Per commentare con Vittorio. Eh beh, questo è Cosoli, ci guarda. Sembra
0: tutti
1: una figura ottocentesca.
0: Tutti i personaggi che abbiamo. Cosoli era veramente un gentiluomo ed era molto amico, lo credo sia ancora, di Spinelli, genoano convinto.
1: Ah,
0: e quando era sempre alle spalle di Spinelli, erano unitissimi allora, quando, parlando di sport ovviamente, eccetera, erano sempre molto uniti, insomma, genoani. È uno dei grandi imprenditori portuali, ecco. Ma sai, noi allora avevamo, Primo Canale era un gran suo punto di riferimento informativo, e incominciava, e quindi tutti questi personaggi, dicevo, dall'arcivescovo all'ultimo venditore,
1: erano dei monumenti, personaggi con cui bisognava fare i conti,
0: tutto, insomma. Ma insomma, io ho visto tutti i sindaci di Genova fino ad oggi, ho visto tutti i presidenti della regione da quando c'era, tutti i presidenti del porto, cioè abbiamo visto tutto, hai capito?
1: Guarda, Ivo Chiesa. Qui siamo col grande teatro.
0: Tutto il grande teatro, i grandi personaggi, eravamo sempre presenti. Io
1: Alberto
0: ricordo
1: Lionello.
0: Una bellissima intervista con Mariangela Melato, fra le altre. Ma io ricordo ancora, vabbè, ma questo non c'era ancora la televisione, la nascita del piccolo teatro in Piazza Tommasio, si chiamava Piccolo di Genova, mm-hmm. Ed era la nascita dei primi stabili piccoli.
1: Sì.
0: Poi Chiesa diventò il presidente, il direttore più avanti.
1: Allora, noi stiamo per salutarci, ovviamente tutti immagineranno, diciamo, come mai non ti chiedo, perché ci sarebbe la pubblicità.
0: Vuoi che la dia io?
1: Sarebbe la pubblicità che solo tu, con una parola sola, con un suono francese, al di là dell'inglese che ormai si parla, è la tua etichetta.
0: La mia etichetta.
1: È la tua etichetta, anche lì.
0: Senti, caro Enrico, dobbiamo purtroppo chiudere.
1: Certo.
0: Mi dispiace molto, spero di rivederti, perché sei stato un ottimo compagno d'avventura. E ai nostri ascoltatori, ci rivediamo presto. Reclam.

0: Radio Ferraris di Genova. Siamo qui per una celebrazione importante, la consegna ufficiale della chitarra di Fabrizio De André, l'Estevan, che è stata vinta all'asta per 168 milioni e spiccioli qui alla città, in particolare alla Gradinata Nord. I 168 milioni sono stati devoluti all'associazione Emergency. È stato costruito un ospedale in Sierra Leone, un reparto di questo ospedale verrà intitolato a Via del Campo. Questa è la genuinità che si può respirare in questo momento, la solidarietà, il cuore di tutta la città, di tutte le componenti. E come è stato detto in questi giorni, una chitarra ha potuto unire quello che normalmente viene diviso. Ora ci sarà un giro del campo, come vedete ci sono tutte le componenti che hanno partecipato a questa grande asta, in particolare ci sono i ragazzi dell'Ottavio Barbieri, c'è Gianni Tasso, ovviamente colui che ha lanciato il messaggio perché la chitarra potesse tornare a Genova, Paolo e Luca, Paolo Cassisoglu, Luca Bizzarri, ci sono anche sicuramente Don Andrea Gallo e Marta Vincenzi, presidente della provincia, e Mario Tullo, assessore allo sport del comune di Genova. Dicevamo giro del campo e poi omaggio alla Gradinata Nord della chitarra, come se fosse un vero trofeo, il trofeo della città. C'è uno striscione che i ragazzi hanno voluto esporre in Gradinata Nord. Faber, avevi ragione, dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori. Ora la parola alle immagini e alle emozioni che in questo momento si sta vivendo qui allo Stadio Ferraris di Genova.
1: Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi, colori

0: Qui ci sono tutti i protagonisti di questa grande storia. Cominciamo da Gianni Tassio con la chitarra in mano, questa chitarra che viene esposta nel negozio di Via del Campo e che con grande amore è stata veramente riportata a Genova.
1: Che emozione, ragazzi, che emozione. Anche Ferrari, anche Luigi Ferrari mi portate. Qui è tutto un brivido. È 10 giorni che sono qui che non sto nella pelle, reverendo.
2: Bravo Gianni.
1: Non so cosa dirti, sono emozionatissimo veramente. Grazie a tutti.
0: Don Andrea Gallo ovviamente c'è, Don Andrea Gallo genuano, Fabrizio De André genuano, proprio... i ragazzi dell'Ottavio Barbieri, la gente di Via del Campo, del centro storico, sì. Tutti hanno concorso a questa impresa.
2: E ancora una volta la conferma che questo poeta degli sconfitti, diremo, che però poi è dei vinti, cioè nel senso che porta un messaggio di solidarietà. Io dico che è presente e oggi è presente al campo, quindi siamo qui proprio per gridare tutti insieme con la chitarra viva il Genoa, eccetera, e quindi in bocca al lupo al Genoa.
0: Giacalone, che rappresenta in questo caso Emergency, allora più di 168 milioni.
3: Assolutamente inaspettati, siamo rimasti colpiti e entusiasti di questa gara di solidarietà. Sembrava sabato scorso che ci fossero valanga di quattrini che arrivavano ad Emergency e in effetti è stato così, e questi soldi serviranno al nostro Costruendo Ospedale. Sarà il 7° ospedale che costruiamo in 7 anni di attività, 150.000 vittime curate e ancora una vittoria di Genova, una vittoria di Emergency e soprattutto grazie Fabrizio.
2: Quindi, l'ospedale Via del Campo, no?
3: L'ospedale, una parte dell'ospedale sarà intitolata Via del Campo, in ricordo.
0: Si parla di Genova, allora qua ci sono anche Paolo e Luca. In questo momento, cioè, emozione ragazzi.
4: Insomma, abbiamo in mano un... Per noi è una grande emozione essere qua, anzi grazie per averci invitato.
0: Ci sarà un giro di campo, ci sarà poi l'omaggio alla gradinata nord di questa chitarra che ha un po' un significato di una coppa.
5: Beh, sicuramente, speriamo che non venga maltrattata con l'energia con cui di solito si tengono le coppe. Tra l'altro ci ho letto un bellissimo striscione, adesso l'ingradinata che mi sembra forse una delle frasi più belle di Fabrizio e quindi insomma in nome dico la frase. Insomma, dell'amore e di altre cose, tenteremo di trasmettere un po' di amore anche ai giocatori che magari gli dedicheranno una bella partita, speriamo.
0: Gianni Blondet, direttore generale del Genoa, beh, un'anteprima per questo incontro di calcio che emoziona a tutti i livelli.
6: Emoziona a tutti i livelli.

0: Perché già lo sapevamo, ma credo che anche adesso a 2 anni di distanza ci stiamo veramente rendendo conto di cosa è stato Fabrizio per Genova, e questo episodio, questa vicenda dell'asta, della chitarra, se già non lo sapevamo ce l'ha fatto rimarcare in maniera, è proprio una cosa che vive sempre, una cosa grande come lui ha meritato.
1: C'è un grande calore e una grande solidarietà, oltre a questo impegno e a questa attenzione per la chitarra di De André, anche per quello che sta succedendo a Gianluca Signorini. E sembra proprio che ancora una volta il cuore genoano batte fortissimo per aiutare chi ha bisogno.
0: Sì, è la parte bella di questa vicenda drammatica, perché d'altro canto c'è un aspetto brutto che è il terrorismo che stanno facendo su questa malattia per gettare fango ancora sul mondo del calcio, e lo dico proprio sinceramente, questa è l'aspetto disgustoso della vicenda. Il comportamento di Gianluca e di sua moglie è stata la cosa più bella in questa disgrazia, la purezza, il riferirsi al destino, e purtroppo in questo paese anche su queste cose c'è il vizio, e questa è una cosa che ci tengo a dire perché mi sta dando proprio fastidio. C'è questo terrorismo adesso di andare a inventare qualche colpa brutta di questo nostro mondo del calcio in una vicenda, mi sono un po' documentato tecnicamente, che nulla ha a che fare con doping e cose del genere. Comunque grande onore a loro, al loro dramma e soprattutto alla compostezza.
1: I ragazzi dell'Ottavio Barbieri, loro sono stati un'altra componente fondamentale perché tutto questo potesse succedere per davvero, con partite di calcio benefiche, con raccolte di denaro proprio tra la gente, tra il popolo. Adolfo, Marchino, Agostino, allora un momento questo emozionante. Ragazzi.
2: Beh, è finita una settimana terribile dove ci siamo fatti veramente un mazzo tanto, però siamo riusciti a fare un grande risultato, siamo riusciti soprattutto a portare la chitarra a Genova, a far conoscere Emergency, a fare una cosa positiva, buona per Genova, per la città, per il centro storico che è il centro di Genova e per De André, che era un grande genuano, una grande persona, una bella persona, e che qua sicuramente sarebbe molto contento, ci vorrebbe essere anche lui. Purtroppo non ci può essere. Niente, noi oggi abbiamo pensato di. C'era una grossa contestazione di limitarlo a un volantinaggio fuori dalla nord, di girare gli striscioni di protesta per non inquinare questo momento splendido della commemorazione di Fabrizio.
1: Faber, avevi ragione, dai diamanti non nasce niente, dall'età nascono i fiori, l'avete anche scritto su uno striscione.
3: Chiaro, una sua frase famosa direi. E niente, c'è caro tutto questo, averlo fatto sia per la situazione diciamo benefica con Emergency e per Fabrizio, che era un grande genuano, l'abbiamo già detto, ci sembra giusto.
1: Si parla di solidarietà in assoluto, e questo grande cuore si fa sentire anche nel dramma di Gianluca Signorini, a maggior ragione.
4: Secondo me non ci sono parole per dire quello che sta capitando al calciatore del Genoa. Purtroppo li siamo vicini per quanto possa servire.
1: Faber è tra di noi, è in gradinata.
4: Certo, sempre come sempre.
1: Marta Vincenzi è presidente della provincia di Genova, un'istituzione che si è impegnata in prima persona, ricordiamo Faber, Amico Fragile, il concerto al Carlo Felice, le borse di studio alla scuola musicale, la custodia della chitarra, insomma tutto questo ha unito quello che normalmente in città è diviso.
5: Certo, questo è il messaggio e questa è la grande forza di Fabrizio, unire colori diversi, di squadre, ma anche se vuoi di appartenenza politica e generazioni diverse, i giovani con quella generazione che è stata di Fabrizio, saper parlare a tutti, la grande forza dell'arte e la forza di un sentimento profondo che Genova fa bene a recuperare come suo, e quindi la provincia, che è un'istituzione che dell'identità dei luoghi ha fatto il suo modo di esprimersi, deve aiutare e continuerà ad aiutare in questa direzione.
1: I ragazzi della Nord oggi hanno scritto, avevi ragione Faber, dai davanti non nasce niente, dall'età me nascono i fiori.
5: È così, perché soltanto da chi ha vissuto le sofferenze, le trasformazioni e le pene del cambiamento che viene la lezione e la forza per andare avanti. Se vuoi anche un po' la storia di Genova, perché stiamo uscendo da una crisi profondissima, da questa crisi però possiamo riemergere portando dentro di noi il calore di questa forza di cambiare, questo letame che si trasforma e diventa fiore, in fondo è la storia nostra. La storia genovese.

0: Allora, ben trovati nella nostra nuova rubrica Genova chiama Roma, il punto del viceministro Edoardo Rixi, grazie di essere con noi.
1: Buona giornata a tutti.
0: Allora, viceministro, ieri è stata una giornata di consuntivo del primo anno della giunta genovese guidata da Silvia Salis, anche i suoi uomini di centrodestra qui a Genova hanno controreplicato con una loro conferenza stampa. Che 365 giorni sono stati dal suo punto di vista quelli genovesi guidati dalla nuova giunta?
1: Beh, sicuramente credo che c'è stata una discontinuità, nel senso che la giunta precedente era molto lanciata sul tema delle opere pubbliche, su un tema di riqualificazione della città. In quest'anno non mi sembra siano stati lanciati nuovi progetti, sono stati tolti alcuni vecchi progetti, mi riferisco allo Sky Metro, mi riferisco alla funivia sui forti. È chiaro che non si può ancora dare un giudizio definitivo. Io mi auguro che è finito il primo anno di forte conflitto, soprattutto tra regione e comune, tra centrodestra e centrosinistra, si trovano dei minimi comuni denominatori per portare avanti le infrastrutture della città e soprattutto in prospettiva un rilancio di Genova che nel 2027-2028 al più tardi avrà finalmente il collegamento veloce con Milano, e quindi una città che deve guardare al futuro, deve infrastrutturarsi per migliorare la vita delle imprese, dei cittadini, e deve avere l'ambizione di essere una grande metropoli del Mediterraneo, quindi creando servizi adeguati per quello, certo non tagliando le corsie degli auto, non tagliando i servizi del trasporto pubblico locale o pensando di ridimensionare quelli che sono gli investimenti sulle grandi infrastrutture
0: cittadine. Ma lei nel suo ruolo di viceministro non è ostile a questa giunta come qualcuno ha voluto
1: dire? Io amo la città. Io non farò mai niente contro Genova, indipendentemente da chi la governa, però devo dire che è l'unico comune che di fatto non ci crede in contri. Abbiamo il comune di Bologna, che non mi sembra di centrodestra, che ci viene a trovare, abbiamo comuni un po' di tutta Italia. Io credo che ci sia in questo momento una forte tensione su Genova, un po' di essere valutati in funzione di quello che c'è stato prima, che devo dire per me è stato il miglior sindaco che ha avuto la città di Genova. Forse lo potremmo Bucci per trovare un sindaco che abbia fatto cose in linea con quelle di Bucci, forse dovremmo arrivare al centro-sinistra con la prima giunta Pericu. Però ecco, secondo me c'è un po' questa ansia di prestazione da parte dell'attuale amministrazione che non aiuta. Per cui bisogna sempre dipingere quello che è stato lasciato come negativo. Io credo che Genova durante le due giunte Bucci ha fatto un salto in avanti enorme, spero che non faccia dei salti indietro, ma che si riesca a lavorare tutti assieme, perché poi la cosa bella in democrazia è che le maggioranze cambiano ma le città restano, quindi se si lavora assieme per fare delle cose magari chi arriva dopo si trova risolti dei problemi.
0: Non c'è dubbio. Temi locali, l'aeroporto, l'altro giorno c'è stata la notizia della non conferma di Musso, le chiedo se lei ha in mente un nuovo presidente, si è parlato di Paroli,
1: Guardi, io non sono socio dell'aeroporto, ci sono due soci. Genova purtroppo, come tante città, ha il difetto di pensare tutto che viene scelto e deve essere sempre scelto a livello, come posso dire, interno alla città, con sempre le stesse persone. Io credo che se ci fosse un po' di novità sarebbe meglio. Credo anche che Genova o lo scalo diventa uno scalo di interesse nazionale o rischia di far fatica, soprattutto dopo che sarà aperta l'alta velocità con Milano, e quindi non abbiamo molto tempo. Credo che sia persa una grande occasione quando ci poteva essere l'entrata di MSC con l'uscita di ADR. Oggi non c'è un socio privato, ci sono due soci pubblici. La concessione scade nel 29, i due soci, l'attuale compagine, non è in grado di partecipare a una nuova concessione, quindi credo che ci voglia una persona che
0: attiri.
1: Secondo me Musso ha gestito bene l'aeroporto, però io devo dire che stiamo parlando anche del nulla, perché il presidente dell'aeroporto non ha deroghe operative, quindi quando si dice il presidente che porta i voli non è vero, è il direttore generale, che finalmente abbiamo un ottimo direttore generale dell'aeroporto di Genova, con cui abbiamo collaborato anche a livello romano per portare, non so, Air Italia piuttosto che tutta una serie di voli. Quindi il problema non è che ovviamente, come

0: posso dire, in un momento in cui si parla di bando, di vendita, di prospettive, probabilmente i due soci hanno deciso in qualche modo di andare a identificare delle persone. Poi se sarà, come qualcuno dice, il presidente del porto, perché dice io sono il socio di maggioranza e voglio
1: verificare,
0: io, a me va bene chiunque, purché sia di livello.
1: Certo, che voglia fare e ovviamente dovrà traghettare verso la cessione questo aeroporto, no? Passata
0: ma
1: quella
0: questo
1: ipotesi.
0: Devono decidere i soci. Io dico solo che quell'aeroporto lì nel 29, non avendo più la concessione, varrà 0 euro. Quindi io la cosa più sbagliata, secondo me, è non avere una prospettiva post 29. Io sono al Ministero ancora un anno, posso aiutare la mia città ancora un anno, poi vedremo cosa succederà alle prossime elezioni. A me piacerebbe stabilizzare e dire ai genovesi che avranno l'aeroporto ancora per 20-30 anni. Temo che se non c'è una prospettiva più lunga, oggettivamente il rischio di perdere l'aeroporto a Genova non sia un rischio remoto. E purtroppo questo è un tema, soprattutto perché come ci fosse un ministro non genovese, magari non darebbe l'importanza all'aeroporto di Genova, che do io.
1: Stadio, ieri ho fatto io la domanda a Silvia Salis, mi ha detto siamo pienamente in corsa per gli europei, sono convinta che le società manterranno la promessa di investire 100 milioni, siamo in fondo alla conferenza dei servizi, lei che dice?
0: Ma noi abbiamo fatto inserire lo stadio di Genova tra i 15 stadi che diciamo verranno ristrutturati per l'europeo, poi in realtà ne verranno scelti 5 mi sembra. Quindi su quello avverrà a ottobre e vedremo, però nel frattempo sarebbe utile anche qua un confronto col comune e le società, anche perché c'è bisogno di delineare il piano di investimenti sul Ferraris, capire cosa si vuol fare, chi ci mette i soldi, quali saranno le procedure e gli investimenti, cosa sono disposte a fare le società. C'è il nuovo commissario degli stadi, che è il presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quello per dirci che aveva approvato all'unanimità lo Sky Metro, e che gestirà tutta la partita degli stadi. È evidente che su questo penso che sia importante e spero che, mi auguro, ma sono sicuro che sia il Ministero sia il Comune insomma lavorino sinergicamente per ottenere il miglior risultato possibile.
1: Vice Ministro, lei si considera un buon mediatore? Perché insomma nei giorni scorsi è riuscito a Roma a convincere, adesso mi spiegherà come, i sindacati confederali a non incrociare le braccia. Lo sciopero doveva essere, se non sbaglio, ieri, poi è rimasto oggi quello dei sindacati di base. Quali sono le richieste e quali sono state le risposte che hanno convinto i sindacati per il momento a sospendere l'iniziativa?
0: Ma guardi, io mi occupo, diciamo così, ultimamente anche di dialoghi con i sindacati, con cui abbiamo fatto vari accordi, questo non è l'unico, per andare sul lotto unico ci sono delle modifiche da fare, perché noi abbiamo ereditato delle milestone sul PNRR fatte dallo scorso governo che prevedevano dei lotti funzionali e quindi non era possibile andare in quella direzione. Con una discussione che ho avuto con la Commissione europea siamo riusciti a convincere il fatto di poter introdurre anche il lotto unico. C'è un percorso da fare, lo stiamo facendo col Parlamento, lo stiamo facendo con i sindacati, ovviamente con la Commissione europea e l'ART. Su questo ci hanno dato fiducia i sindacati. Gli impegni sul rinnovo del contratto del TPL poche settimane fa, ma abbiamo mantenuto gli impegni sull'autotrasporto. Credo che il Paese, vanno a dire, quando si riesce a lavorare insieme ottiene dei risultati. Se invece si butta tutto sullo scontro politico o sulla divisione, ci presentiamo sempre troppo deboli anche nei tavoli europei per portare a casa i risultati.
1: A proposito di tavoli e di mediazione, dovrà essere ancora più bravo per la riforma dei porti per accontentare tutte le richieste. Ieri c'è stata la prima audizione in Commissione Trasporti alla Camera. Diciamo che siamo rimasti più focalizzati su alcuni punti, no, della riforma che non su altri, ma insomma è destinata ad avere successo questa iniziativa entro la fine di questa legislatura, che comunque si sta avvicinando?
0: Io mi auguro di sì, perché credo che, torno a dire, il Paese abbia bisogno di risposte, di potenziare i propri strumenti, di avere degli strumenti per affrontare un mondo che cambia, molto complesso, dove noi non controlliamo tutte le variabili, ma dobbiamo almeno farci vedere una squadra a livello nazionale. Questo non vuol dire che tutti la dobbiamo pensare allo stesso modo, ma bisogna trovare una sintesi che ci aiuta tutti a fare un passo in avanti. Quindi il tema dei porti e della logistica.

0: Logistica è fondamentale, lo vedete nelle crisi che ci sono. Il primo problema che abbiamo ovviamente è ridisegnare ogni volta che c'è una crisi le nostre catene di approvvigionamento per tenere aperte l'industria, per consentire anche ai nostri cittadini di non avere aumenti enormi sui prezzi al consumo e di trovare i prodotti nei supermercati. L'abbiamo fatto col Covid, l'abbiamo fatto con la guerra in Ucraina, lo stiamo facendo con la chiusura di Hormuz, l'abbiamo fatto anche con la chiusura di Suez. È evidente però quello che stiamo vedendo è che c'è una grande aggressività dei mercati e quindi noi abbiamo bisogno di strumenti come paese che ci possano consentire di agire sui piani internazionali come un unico grande paese e non come tanti piccoli approdi che spesso in qualche modo a cui spesso viene fatto dumping anche dalle grandi compagnie.
1: Che è il nostro grande limite, no? Rispetto ai grandi porti del nord Europa la competizione è difficile perché noi ci facciamo la competizione
0: solo
1: da
0: che
1: soli.
0: Il solo porto di Rotterdam fa più traffico che tutto il sistema italiano messo assieme, perché in Italia è molto più facile per un presidente del porto, qualcuno, fregare al suo vicino di casa un container che non andarla a prendere ai tedeschi, ai francesi o gli olandesi. Quindi il problema vero è che noi dobbiamo vedere, tenere una base territoriale, quindi non si cambieranno le autorità di sistema portuale, quali funzioni diciamo così, di governo col territorio delle amministrazioni, ma avere poi un coordinamento centrale forte che ci consenta di proiettare la nostra capacità all'estero e di giocarci alla pari di altri paesi anche i nuovi mercati emergenti dei quali rischiamo se no di essere completamente esclusi.
1: Tunnel del Tenda, che è un'importante arteria di comunicazione tra Italia e Francia, interessa molto la parte del ponente genovese, ligure scusate, io peraltro quando sono stato all'inaugurazione, in realtà quel giorno non c'ero, ma ero lì qualche giorno prima a fare un sopralluogo e ho detto, ma insomma questa galleria tutto sommato mi sembra abbastanza grande, potrebbero anche andare sia da un lato che dall'altro, avanti e dietro, invece al momento è aperta a senso unico alternato guidato da un semaforo. E questa idea mi sa che l'è venuta anche lei, ha fatto un po' di scalpore nei giorni scorsi, no? Potremmo aprirlo a doppio senso di circolazione, potremmo usare la vecchia canna, la vecchia galleria risistemata magari per un trasporto ciclopedonale. E questa cosa l'ho letto un po' sui giornali, ha fatto scalpore. Lei si è anche incontrato con il suo omologo francese Tabarot. Quali sono le risultanze di queste conversazioni?
0: Le risultanze sono che io ho tirato fuori un discorso pragmatico che ha sollevato anche un po' di polemiche in provincia di Cuneo. Ma il fatto è che i francesi non vogliono che i mezzi pesanti attraversino la Varroia. Quindi io mi aspetto che appena partirà l'appalto sulla seconda canna ci sarà una grande resistenza in realtà sulla realizzazione dei lavori, con rischi anche di fermi di cantiere. Secondo me andare oggi a edificare un percorso diverso, condiviso con tutti, che non voleva dire tanto solo il tema ciclopedonale, quanto comunque veniva utilizzata per emergenza, poteva essere utilizzata anche per il transito, ma con lavori meno impattanti sulla seconda canna avrebbe stretto moltissimi tempi per finire l'opera, ci avrebbe concesso probabilmente durante le lavorazioni probabilmente almeno ritenevo un po' più di tranquillità. Poi ho visto una levata di scudi che mi ha fatto, devo dire la verità, in realtà piacere, perché ovviamente se si vuole andare col progetto originario, che è stato fortemente contestato soprattutto dalla sinistra, la realizzazione del vecchio progetto, che noi peraltro abbiamo ereditato perché era stata fatta sostanzialmente nel 2007-2008 la progettazione, quindi è chiaro che questo vuol dire, e ne ho parlato col ministro Tabarot, che noi vogliamo iniziare il prima possibile i lavori in modo che il cantiere vada in continuità. Bisogna fare un nuovo appalto, i francesi ci devono dare 38 milioni perché da parte italiana abbiamo messo tutti i soldi, invece loro hanno ancora una tranche che ci devono dare, che ci serve per far partire l'appalto, ma soprattutto abbiamo bisogno poi di tenere la gara in pochi mesi e di stringere i tempi, perché io voglio evitare che a novembre, quando sarà finita l'attuale lavorazione ai tornanti dalla parte francese, ci sia di fatto l'abbandono del cantiere per poi magari riprenderlo mesi dopo. I lavori dureranno circa 4 anni per realizzare l'altra canna e ovviamente quello che chiedo è che chiaramente i tempi di lavorazione, ci dovrà essere un attento monitoraggio da parte dei sindaci

0: ma si dovranno aspettare dei disagi.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Bene, Viceministro Lixi, grazie di essere stato con noi. Naturalmente ci vediamo allora la prossima settimana con altri temi, altri punti, e speriamo appunto di avere anche novità su tutti i fronti che abbiamo aperto già questa mattina.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Quest'oggi vi portiamo alla scoperta della primavera inoltrata, quando ormai tutto è fiorito. Faremo un bellissimo tour, saremo a Genova al Roseto dei Parchi di Nervi, saremo sopra a Sanremo per scoprire come si ibridano le rose, a Genova Pegli, Villa Durazzo Pallavicini, dove dopo le camelie, dopo i glicini sono arrivate nuove fioriture, e ancora a Sarzana al Parco Caneva, dove dopo le mimose sono arrivati nuovi fiori. Ma partiamo questo viaggio dai Parchi di Nervi, un bellissimo roseto aperto al pubblico negli orari di apertura del parco stesso. In questa prima parte con Elisabetta Biancalani scopriamo le rose dalle tradizioni più antiche.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa dedicata ai fiori. Siamo nella stagione giusta, quindi ce la godiamo ampiamente a vedere i Parchi di Nervi, che sono appunto in pieno colore, profumi. Guardate sullo sfondo, Riccardo Alberici si è occupato del rifacimento del roseto, del famoso roseto dei Parchi di Nervi nel 2011. Riccardo, noi iniziamo perché io voglio conoscere tutto su questi bellissimi fiori. C'è un senso nel tragitto che si percorre, vero? Partiamo da questo punto.
2: Sì, perché abbiamo rivisto completamente il disegno del roseto che, diciamo, anticamente, diciamo, è sorto tra il 1980-81, quando nel 1980 il Comune di Genova ha acquisito la Villa Grimaldi e l'ha accorpata agli altri parchi storici. L'intenzione di Luigi Viacava, che era il direttore del Servizio Giardini e Foreste di allora, è stata da subito quella di instaurare, quindi di mettere dentro i Parchi di Nervi il roseto, perché partecipavano ai vari concorsi della rosa che si succedevano in Italia. Ah. E la sua idea era di portare a Genova un roseto che potesse ospitare un concorso della rosa. Così è stato.
1: Ah, è stato nei primi anni?
2: Nei primissimi anni, nel 1981, Euroflora 81, è stato presentato il roseto dei Parchi di Nervi, che era stato creato proprio da un anno nemmeno, e da lì in poi, fino al 2002, si sono succeduti i concorsi della rosa rifiorente, che a Genova si svolgevano a settembre, non a maggio.
1: Ah. Ma ci sono a settembre le rose?
2: No, perché a Genova si premiavano la rifiorenza delle rose, quindi si impegnavano i produttori di rose a portare le loro rose rifiorenti, perché a settembre Genova le avrebbe premiate.
1: Ah, che bello! E le rose rifiorenti, quindi boccioli, come si possono definire le rose rifiorenti?
2: Diciamo che la stagione di fioritura regina per le rose è maggio.
1: Ok.
2: Quindi tutti i concorsi si svolgono tradizionalmente nel mese di maggio. A Genova si cercava di dare invece l'occasione di stimolare i vivaisti, i produttori, a creare delle rose che avessero un carattere di rifiorenza ripetuto. E infatti oggi abbiamo delle rose che vanno da maggio fino ai freddi dell'inverno, continuamente fiorite, continuamente in fiore.
1: Quindi le rose rifiorenti di settembre sono rose che fiorivano a settembre?
2: Che continuavano a fiorire da maggio fino a settembre. E persa l'occasione, quindi dal 2002 si è interrotta questa tradizione del concorso, il roseto così come era stato impostato non aveva più un senso di esistere con quella struttura. L'occasione di fare i lavori di restauro nei Parchi di Nervi ci ha consentito di riprogettare il roseto, che non era più la sede di un concorso della rosa, ma era in effetti quello che poi i genovesi vengono a visitare, cioè un giardino ricco di rose.
1: Partiamo da questa, allora buttiamoci un po' nelle rose, mentre addirittura in questa giornata così cangiante esce anche un raggio di sole.
2: E che ci farà vedere i colori molto meglio. Allora, in questo nuovo roseto noi abbiamo cercato di fare un racconto della storia della rosa, facendo proprio una specie di raccolta consecutiva delle rose per far parlare loro stesse della loro storia, sì, e non tanto noi. Quindi le prime che

0: incontriamo sono le rose antiche. La prima striscia di rose sono le rose galliche.
1: Che profumo!
0: Ecco, infatti, sono rose molto profumate, ma che, come tutte le rose europee, si mantengono sui colori che vanno dal bianco al rosso al violetto, tutte le loro sfumature, tutte le loro variegature, ma mai si presentavano con un colore giallo.
1: Invece qua c'è qualche giallo.
0: Quali erano le rose gialle conosciute in antichità? Quelle che venivano dall'Oriente, dalla Persia.
1: Ah!
0: E quindi la rosa persiana aveva il colore giallo.
1: Profumano tutte?
0: No.
1: Queste sì, comunque.
0: Non tutte, però per esempio tra le due rose gialle che noi abbiamo, una ha già perso la fioritura, però una si chiama rosa fetida persiana, quindi dovrebbe avere un odore piuttosto...
1: Queste sono tutte naturali, cioè non sono state create con...
0: No, in realtà noi conosciamo più di 200 specie di rose.
1: Hanno dei nomi queste?
0: Queste hanno dei nomi, ma proprio per il carattere capriccioso del DNA delle rose, fa sì che tra di loro si possano ibridare, cioè che si possano creare delle nuove piante di rosa a partire dal seme, quindi... con l'impollinazione incrociata si creano dei nuovi tipi di rosa. E questo in natura avviene, comune, non è una cosa assolutamente strana.
1: 200 specie ci sono.
0: Le specie sono quelle piante che si trovano in natura laddove la natura le ha create e le ha fatte espandere. Poi ovviamente ci sono le occasioni di incontro di vari tipi di DNA, che crea delle nuove rose che possono avere delle caratteristiche diverse, però il fiore di tutte le piante che sono ascrivibili alla famiglia delle rosacee sono fiori che hanno solo 5 petali.
1: Ah, addirittura.
0: Esatto, quindi il fiore delle rosacee, di tutte le specie appartenenti alla famiglia delle rosacee, hanno solo 5 petali. Ovvio che quello che noi vediamo sotto i nostri occhi si allontana moltissimo da quella caratteristica. Perché? Perché appunto la natura ci mette i suoi capricci genetici. Quindi noi già nella famiglia, nel gruppo anzi, di rose galliche abbiamo fiori che hanno petali in numero molto maggiore, 50 fino a 100 petali.
1: Infatti.
0: E mantengono un profumo piuttosto carico. Fin tanto che le rose europee si sono incrociate tra di loro, si sono avute delle forme più o meno complesse, ma sempre colori che si mantenevano su questa tinta, e niente di più se non alcune modificazioni un pochettino particolari, come ad esempio le rose muscose, che
1: andiamo
0: vengono chiamate
1: rose. Queste qua sarebbero tutte simili praticamente, queste sono... rose antiche.
0: Esatto.
1: Cambia solo il colore, ma la forma... è tutta simile?
0: Si trovano rose che hanno più o meno petali, ad esempio questa che ha ancora al centro degli stami.
1: Questa?
0: Sì, quindi quando si aprono fanno vedere all'interno degli stami. La gallica versicolor, ad esempio, è variegata con all'interno degli stami.
1: Gli stami sono quelle cose gialle che vediamo, gli steli?
0: Esatto.
1: Ok, questi qua sono gli stami?
0: La parte fertile del fiore, quindi il polline portato sugli stami e l'ovario che sta al centro, che si innalza con il ricettacolo al centro.
1: Che bello, con qualche goccia sono ancora più luminose, perché adesso c'è il sole che riflette. Mi diceva invece un altro tipo di rosa?
0: La rosa muscosa, ad esempio, è una variazione sul tema delle rose galliche, che però...
1: Galliche perché?
0: Ma perché vengono dalla regione della Gallia, quindi le prime a essere identificate erano, diciamo,
1: che belle, anche queste lo sono. Guardate che belle le farfalle
0: che si posano
1: sopra le rose. Queste qua, appunto, che differenza? Muscose?
0: Non tutte, però qui ad esempio sì, ci sono delle muscose, perché le muscose hanno il bocciolo molto tomentoso, cioè anziché avere delle spine sui rami, le spine si protendono sui sepali, che sono le parti che racchiudono il bocciolo, e sono sembrano quasi di un velluto, un vellutato. Se si strofinano queste piccole escrescenze, il profumo sa di muschio, e da qui il nome muscosa.
1: Posso sentire se hanno un profumo invece così proprio a... Sì, che meraviglia. Roberto, anche il nostro cameraman può giocare veramente con le immagini, immergersi in queste... Le farfalle semplicemente vanno lì e
0: cercano il nettare.
1: Il nettare.
0: Le farfalle hanno una spiritroma, quindi hanno una proboscide che cerca di succhiare il nettare dal fondo dei fiori. Qui in realtà la maggiore, diciamo,

0: visitazione di questi fiori ad opera delle api.
1: Ecco, le api poi portano il polline da una rosa.
0: Esatto, sono le responsabili della impollinazione dei fiori incrociati.
1: Queste qua mi sembrano un po' diverse o semplicemente hanno perso già i petali?
0: Le rose non vengono, diciamo, al di sotto della classificazione della famiglia, che è quella delle rosacee. Poi ci sono dei gruppi di appartenenza, che sono le modificazioni che avvengono appunto in natura e che ciascuna regione, quindi ciascun territorio, imprime ad una determinata ad un determinato raggruppamento di rose, come ad esempio le centifolia, come ad esempio le cinnamomee, che sono appunto rose che sono che evidenziano determinati caratteri più marcatamente di altre. Però fin tanto che rimaniamo in ambito europeo, diciamo che queste sono rose che fioriscono una volta sola in maggio, non rifioriscono più e che normalmente portano questo carattere di colore, dal bianco al rosso al violetto, con tutte le varie sfumature che si possono immaginare.
1: E quanto dura di solito la fioritura, seppur condizionata, immagino, dal clima, dalla situazione ambientale?
0: Nell'arco di un mese le vediamo andare via.
1: Quindi chi vuole venire a vedere le rose ai Parchi di Nervi deve venire nel mese di maggio.
0: Questo è il momento in cui si viene a visitare Roseto, sì.
1: Vediamo qualche altro tipo di rosa, Riccardo. L'uomo delle rose.
0: No.
1: Con ognuna di queste rose deve essere una meraviglia.
0: Mi ci sono addentrato appunto lavorando sul lavoro di restauro, ma in realtà io vengo più a una storia di approfondimento culturale botanico del campo delle camelie.
1: Ah, che meraviglia! Allora una volta ci porta a vedere le camelie. Rosa
0: chinensis.
1: Chinensis, i nomi da dove derivano?
0: Rosa originaria della Cina, okay. Quindi chinensis, che porta al gruppo di rose europee una caratteristica, ovvero la rifiorenza.
1: Ecco, quelle cinesi rifioriscono?
0: Sì. Quando si sono, diciamo, incontrati i due caratteri genetici di una e dell'altra, si è capito che con le caratteristiche delle rose europee e la caratteristica della rifiorenza delle rose cinesi si potevano ottenere delle rose belle come quelle europee e rifiorenti come quelle cinesi.
1: E quante volte rifioriscono?
0: Ininterrottamente fino alla fine della stagione.
1: Quale stagione?
0: Estiva, dalla primavera fino
1: Quindi da maggio?
0: Fino a settembre, ottobre.
1: Quindi queste qua le rivedremo rifiorite fino a fine estate?
0: Le rose chinensis hanno un fiore semplice.
1: Sì, è più piccolina degli altri, è un po' meno
0: vistosa.
1: Sì.
0: Si dice mutabilis perché il fiore sboccia con un colore e poi degrada in un colore più scuro.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Quindi queste qua, ad esempio, un po' più chiare, poi diventano scure così?
0: Diventano scure e poi sfioriscono. Ma tra le rose cinesi, ad esempio, c'è la rosa chinensis viridiflora, cioè con i fiori che hanno i petali color verde.
1: Oh, ce l'ha qua?
0: Sì, ci sono. Non so se sono nella massima fioritura.
1: Mamma
0: Eccole
1: mia,
0: qua.
1: Allora, questa qua vedete è un esempio di rosa con i petali verdi, più piccolina forse rispetto alle altre, non sembrano neanche sorelle, ecco, se guardiamo quella rosa accanto, ma sono veramente bellissime. Ci fermiamo un attimo e poi continuiamo il nostro viaggio.

0: Restiamo all'interno dei Parchi di Nervi, una location meravigliosa che poi ha questi prati che scendono verso il mare, dalle rose si arriva alla passeggiata mare che porta fino al Castello di Nervi. Restiamo però all'interno dell'area del Roseto, dove andiamo a scoprire anche delle tipologie di rose più nuove che arrivano dalle ibridazioni che sono state affrontate negli anni. È sempre periodo di visita in queste settimane di primavera.
1: Viaggio in Liguria, stiamo raccontando il Roseto dei Parchi di Nervi in piena fioritura. Riccardo Alberici, quale tipo di rose vediamo qua?
2: Allora, a mia destra ci sono le rose rugose, che sono rose da clima freddo. Ah. E il nome rugosa va a sottolineare questo carattere di nervatura evidente che le

0: le foglie mostrano.
1: Queste qua che hanno un zig zag?
0: Sì, molto, molto incise, diciamo, sono molto evidenti, ecco, mentre le altre sono più spianate, più lisce, queste qui sono più disegnate.
1: Hanno un'origine particolare a livello geografico oppure?
0: Sono dei climi freddi, quindi circumboreali, si parla di Siberia.
1: Accidenti!
0: Però no, sono sicuramente quelle che si adattano meglio ai climi freddi, quindi si vedono molto bene nelle nostre montagne, 1300-1500 metri,
1: meraviglia.
0: Non hanno problemi.
1: Le vediamo già un po' sfiorite addirittura.
0: Queste sono un'altra categoria, ecco, le chiamano borboniane, dall'isola Bourbon, perché è successa una cosa interessante, ovvero quando gli inglesi si muovevano facendo traffici commerciali tra le Indie e l'Europa, portavano le piante a tappe nelle loro isole dove facevano appunto scalo le navi. Per portare una pianta da una parte all'altra del continente non è che si mettevano in scatole e si portavano come oggi. Siccome i viaggi duravano molto tempo, loro portavano le piante e le coltivavano in ogni tappa. Il fatto è che quelle europee andavano verso Oriente e quelle orientali venivano verso l'Europa. E in questi giardini si mescolavano appunto i caratteri genetici delle une e delle altre.
1: Che bello!
0: Per cui si sono trovate a creare delle nuove rose così inaspettatamente. Poi ovviamente ci sono stati delle occasioni europee in cui si sono create delle occasioni ulteriori, ad esempio la moglie di Napoleone nel suo giardino della Malmaison ha fatto questo tipo di esperimento, lei voleva tutte le rose conosciute tutte in un giardino e inconsapevolmente ha creato le condizioni per creare delle ibridazioni naturali spontanee.
1: Che e hanno dato origine alla loro
0: delle
1: volta,
0: nuove, esattamente,
1: a
0: delle
1: nuove rose.
0: Che bello. Però tutto questo accadeva in maniera piuttosto inconscia, fin tanto che appunto i giardinieri si sono trovati nelle condizioni di fare delle ibridazioni ragionate, cioè di portare il polline di una pianta conosciuta con i suoi caratteri genetici nell'ovario di un'altra pianta conosciuta per i suoi caratteri genetici. Il primo esperimento, diciamo, che ha prodotto una rosa con questo tipo di criterio viene riconosciuta la varietà La France.
1: La France.
0: Che siamo intorno alla fine dell'Ottocento, ecco la rosa lassù di colore rosa tenue.
1: Ecco, andiamo a vederla allora. Come si fanno a far accoppiare le rose?
0: E infatti questo sarebbe quello che vorrei raccontare nel proseguo di questo nostro incontro, perché la France ha, diciamo, questo tipo di intenzionalità, cioè i giardinieri hanno scelto un papà e una mamma con determinate caratteristiche cercando di ottenere una rosa con molti petali, di un colore ben definito, con una certa caratteristica di habitus, quindi piuttosto elevata come forma, un arbusto eretto, e con delle caratteristiche fiorali che fossero di un determinato gradimento. Questa ricercatezza intenzionale ha prodotto tutta quella che è la progenie di rose moderne. Da questa rosa in poi tutte le rose prodotte si chiamano rose moderne.
1: E in che epoca siamo?
0: Dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri.
1: Ma ancora ci sono da inventare nuove rose?
0: Si inventano continuamente nuove rose, per cui ci sono ancora oggi degli ibridatori che adesso appunto andremo a incontrare nell'altra parte di giardino.
1: Ah, che riguarda appunto le rose moderne, dopo la rosa La France.
0: Esatto.
1: Queste qua non sono rose invece?
0: Sono rose, le rose senza spine. Quando si dice non c'è rosa senza spine, si dice un falso. Le rose Banksia sono rose orientali che sono senza spine. Banksia,
1: Banksia, e non profumano.
0: Mr. Banks.
1: Mr. Banks, l'ha inventate lui?
0: No, gli hanno dato il nome a suo.
1: Okay. E qua è anche il fascino di questi, come si chiamano?
0: Noi li chiamiamo berceau, sono dei treillage.
1: Dei berceau, sono dei camminamenti tutti coperti in doppia in genovese, mi verrebbe da dire. Guardate che meraviglia con gli operai al lavoro. Qua?
0: Esatto, quindi l'idea di fare un rosetto che raccontasse questo evolversi delle rose ci ha portato a creare una parte di giardino dove noi abbiamo raggruppato le rose non per le loro caratteristiche ma per chi le ha prodotte, quindi ogni striscia corrisponde ad un ibridatore che nei decenni ha fornito a giardini di Nervi le sue nuove varietà
1: che
0: da mettere
1: forte
0: in concorso.
1: Quindi hanno il nome di chi l'ha create?
0: Riportano delle categorie con i loro nomi, quindi la Rosé Orard, il Mr. Orard è stato un ibridatore che dalla seconda metà del XX secolo ha prodotto determinate rose.
1: Che profumo! Chissà da cosa dipende il fatto che alcune non abbiano alcun profumo.

0: profumo e altre invece come queste abbiano un profumo pazzesco.
1: Quando un ibridatore ricerca di fa un progetto su una rosa, quindi sceglie un papà e una mamma e aspetta dalla progenie le caratteristiche che lui si attende. Mm. E da qui si può capire quanta fatica corre per produrre una rosa, perché mediamente creare una rosa dall'anno zero richiede un tempo di 6-7 anni.
0: Sì. Ma come si fanno a mischiare?
1: Si prende il polline di una, si va a portare sull'ovario dell'altra.
0: Quindi in mezzo qua l'ovario,
1: esatto,
0: è...
1: Esatto.
0: In che stagione si fa il miscuglio?
1: In questo, durante la fioritura.
0: Che
1: però
0: bello.
1: Ovviamente quando le rose sono stradoppie, come in questo
0: che
1: caso,
0: bello,
1: non esiste ovario, quindi non è possibile portare... creare un'impollinazione incrociata.
0: Questa ha un unico, diciamo, in un unico stelo ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 rose praticamente.
1: Esatto, il modo di catalogare le rose oggi, le più comuni si chiamano HT, ibride di Thea, e qui vabbè c'è una storia di nomi che se la dovessimo approfondire parliamo un quarto d'ora, e le altre sono delle grandi flore, ovvero quelle che creano dei cespugli da giardino con fioriture abbondanti anche numericamente, ma un fiore non singolo su uno stelo.
0: Sì, ma più. E quelle bianche, ad esempio, non profumano. Olanda, Interplant.
1: La storia dell'ibridazione passa attraverso delle famiglie di ibridatori che si sono dedicati a questo tipo di coltivazione, quindi grandi vivai che hanno fatto produzione propria di nuove varietà di rose e riproduzione anche numerica, quindi grandi numeri da spostare. E questo è il modo di lavorare che è arrivato fino ai giorni nostri. Oggi sta cambiando, ma gli ibridatori lavorano ancora oggi. Ci sono dei ragazzi anche in Italia che si stanno dedicando a nuove ibridazioni e producono delle nuove rose partendo da dei genitori ben definiti e aspettandosi dei prodotti che poi magari sul mercato avranno fortuna e venderanno anche grandi numeri di nuovi individui.
0: Queste qua sono quelle senza spine che abbiamo visto là?
1: No, in realtà
0: non sono rose.
1: Il modo di riprodurre la rosa che ha avuto questa origine di ibridazione avviene unicamente tramite innesto. Quindi per riprodurre delle rose bisogna avere una pianta madre da cui si preleva una gemma e si porta su un piede che normalmente si chiama porta innesto e che è una pianta di rosa comune. Questo è un porta innesto scappato.
0: Scappato?
1: Cioè il piede della pianta che ha cominciato a produrre rami e nuovi fiori.
0: I fiori sono piccini però, non sono rose.
1: Sono rose,
0: sì,
1: ma nella loro, diciamo, configurazione più spontanea e naturale, ovvero con 5 petali e una.
0: Ah, è vero. Ecco. Perché mi ha detto che le rose vere hanno 5 petali.
1: Esatto. Quello che noi vediamo come rosa di 100 petali sono modificazioni degli stami. Cioè quando la pianta produce, anziché uno stame col polline, un petalo, si ha una modifica interna del fiore.
0: Alcune incredibili come non abbiano proprio alcun profumo. Ce n'è di tutti i colori, Riccardo, lei ne ha una preferita?
1: Ce ne sono alcune preferite, sì.
0: Tipo?
1: A me piace molto Ali Dorate, è una rosa prodotta dall'italiano Barni, si trova laggiù in fondo, ed è una rosa da giardino che fa delle macchie di colore incredibilmente belle.
0: Questa qua sembra proprio la classica rosa rossa, perché
1: esatto,
0: qua vediamo tante rose di ogni colore, ma la rosa principale, quella che è proprio la rosa per antonomasia, qual è?
1: Cioè, sono le HT, che questo è proprio un esempio
0: questa è la rosa
1: classico
0: classica
1: della rosa HT. HT sta per ibrido di Thea, ma in realtà con quel termine noi identifichiamo le rose che venivano prodotte con l'intenzione di fare fiori recise. Quindi uno stelo unico, molto lungo, con un fiore in cima come queste qua.
0: Meyand si chiamano quelle. Qua arriviamo alla Germania, ma sono un po' forse già sfiorite. Queste sono belle pompose invece, queste qua rosa.
1: Tedesche, Tantau, poi ci sono le rose inglesi che vengono chiamate rose cavolo, cabbage rose, che sono una categoria di rose, hanno molto corpose, ce ne sono alcune ben visibili in quella striscia subito dopo.
0: Che meraviglia, veramente. I colori soprattutto, cioè
1: c'è di tutto.
0: Inimmaginabile. Queste qua non sembrano neanche rose come forma.
1: No, sono proprio le rose classiche che si trovano in natura, cioè a fiore semplice.
0: Sì,
1: anche le camelie in effetti hanno questo tipo di
0: Infatti mi sembravano
1: sì,
0: più
1: sì.
0: Queste di nuovo non

0: profumano. E qua andiamo di nuovo sul rosso, però di una forma diversa dalle rose HT che ha detto.
1: HT, queste sono rose da giardino, quindi floribunde, che hanno mazzi, non tanto la fiore singolo, non si ricerca il fiore singolo sullo stelo, ma si cercano molti steli che portano a ciascuno molti fiori. E quindi sono paesaggisticamente molto più
0: ricche. Delle rose.
1: Che non sono in realtà vere spine. Botanicamente la spina è un ramo modificato, quindi ha una rigidità. Ad esempio i prugnoli oppure il biancospino hanno vere spine, quindi sono dei rami che anziché avere una terminazione a fiore oppure con una gemma apicale si irrigidiscono e formano un apice, e lo fanno per difendersi ovviamente le piante. Le rose in realtà hanno delle spine che sono delle cortecce modificate.
0: Vediamole un po'.
1: Troviamone una molto spinosa e non so neanche io dove girarmi.
0: Queste ne hanno poche, però tutte ce l'hanno comunque.
1: Ce l'hanno tutte.
0: Queste qua bianche forse?
1: Qui entriamo nel mondo italiano, non sono le uniche, ma contemporaneamente la rosa di Barni è forse quella più conosciuta a livello commerciale.
0: Ecco, vediamo un po' le spinotte.
1: Se fosse una vera spina, diciamo provandola a staccare non si potrebbe, perché
0: farebbe parte proprio del
1: tronco,
0: del tronco.
1: Ramo. E invece se noi facciamo una lieve pressione la spina viene via. Quindi sono degli aculi che vengono prodotti sulla parte corticale del ramo.
0: Sì.
1: E sono delle false spine. Quello che noi chiamiamo spine in realtà è una modificazione della corteccia del ramo della foglia.
0: Sempre per difesa.
1: Esatto, ma anche per... Ad esempio le rose rampicanti, che noi chiamiamo rampicanti, in realtà le dobbiamo chiamare sarmentose. Perché? Perché la pianta rampicante è una pianta che sviluppa un organo con cui si arrampica, quindi un viticcio, una radice avventizia. Invece le rose si abbarbicano sui tronchi delle piante, quindi guadagnano un po' di quota conficcando le spine, facendo pressione con le spine nelle cortecce delle piante. E quindi botanicamente si devono chiamare sarmentose, che si adagiano, sopra i tronchi.
0: Bene.
1: Quella è la dorata che tanto mi piace.
0: Chiudiamo con questa allora, con la sua rosa preferita, ecco che meraviglia.
1: È già anche questa in sfioritura, però fa delle macchie veramente particolari, perché poi dal giallo degradano verso il bianco pan, il rosato.
0: Vediamo se profuma anche. Non profuma, ma è la sua preferita. Riccardo, grazie. Ricordiamo maggio, il mese in cui potete venire a vedere le rose in tutta la loro bellezza ai Parchi di Nervi, e poi qualcuna invece la troverete fino alla fine dell'estate, ma sono veramente poche quelle che rifioriscono rispetto alla totalità.
1: Sì. Sì, diciamo le rose moderne cercano questo carattere, normalmente hanno la tendenza a rifiorire, chi più chi meno. Invece le rose antiche, fatto questo, non si vedranno fino al prossimo anno.
0: Grazie Riccardo.
1: Prego.
0: Grazie.
1: È stato un piacere.

0: E ora ci spostiamo a Genova, nel quartiere di Pegli, Villa Durazzo Pallavicini è una meraviglia agli occhi, tantissimi sentieri, ponticelli, l'acqua, le pagode e poi naturalmente i fiori. Non è più periodo di camelie, ma ci sono altre fioriture, ci sono i glicini ancora visibili per qualche giorno, qualche settimana e poi tantissimi altri fiori che ci racconta Franco Nativo.
1: Nel cuore di Villa Durazzo Pallavicini, a Genova Pegli, in questo periodo la natura sa regalare uno spettacolo straordinario. Camelie, azalee, glicini, rose antiche e mille sfumature di primavera già inoltrata trasformano il parco in un'esplosione di colori e profumi. Questo luogo incantevole fu voluto dal marchese Ignazio Alessandro Pallavicini, appartenente proprio alla storica famiglia, una delle più importanti della nobiltà ligure. Mentre il parco invece venne ideato e progettato dall'architetto e scenografo Michele Canzio, celebre anche per il suo

0: lavoro al Teatro Carlo Felice di Genova ed è proprio questa sua anima teatrale a rendere il giardino unico. Il percorso, infatti, fu pensato come un vero e proprio spettacolo in più atti, con scenografie naturali, giochi prospettici, laghi, templi e angoli nascosti capaci di sorprendere il visitatore passo dopo passo. Amici di Viaggio in Liguria, guardate in che meraviglia di posto vi ho portato. Ovviamente sono all'interno di Villa Pallavicini a Pegli. Ovviamente nemmeno troppo, perché mica tutti conoscono questo luogo magico, esoterico, emozionante, e chi più ne ha più ne metta. Perché siamo qua? Perché la nostra puntata di oggi, tutta la puntata di Viaggio in Liguria, insieme anche alle mie colleghe, è dedicata alla nuova stagione, quella che sta arrivando. Quando arriva la bella stagione arrivano anche i fiori, sbocciano le fioriture. E quanti fiori possiamo trovare qua, anche particolari? Sono davvero tanti. Ecco che questa puntata verrà dedicata proprio alla fioritura e ai fiori che si possono trovare in questa stagione nella nostra meravigliosa regione Liguria. Occasione anche per farvi scoprire questo paradiso in terra. Per scoprire i fiori e le fioriture che in questi mesi si possono ammirare in questo meraviglioso parco, ci affidiamo alla direttrice e curatrice Silvana Ghigino.
1: A fine corsa, perché il camelieto più grande e più antico d'Italia ormai ha quasi finito il suo percorso, ma qua nel giardino di Flora troviamo ancora le camelie fiorite. Questa pianta che è un po' il simbolo di Villa Pallavicini per questa unicità di avere questo viale di piante che variano tra i 100 e i 180 anni di età. Ormai sono grandi alberi, invece qua nel giardino di Flora vediamo le camelie che abbiamo sistemato noi durante l'ultimo grande restauro strutturale. Quindi queste sono piante che sono arrivate nel parco circa 13 anni fa e che, come potete vedere adesso poi dalle immagini, stanno benissimo. Siamo qua di fronte alla silfide alata, che rappresenta lo spirito della natura in mezzo a questo tripudio di fiori. Il phlox, con questi stemmi lunghi, leggermente pelosi, che fiorisce tutta l'estate, un fiore che consiglio comunque a tutti. Il nasturzio, un altro fiore molto semplice che i vecchi contadini, i vecchi giardinieri chiamavano le cappuccine, proprio per questa forma a cappuccio del fiore.
0: Un arancione fortissimo, eh?
1: Sì, sì, sì, un colore bellissimo, e ci sono anche tanti altri colori. Ovviamente la lavanda, che nei nostri giardini non può mancare, così come non è banale la bellezza del geranio abbinato alle salvie messicane. La cineraria marittima invece, una pianta che viene spontanea sulle nostre coste, ma che sta benissimo all'interno dei giardini. E poi qua vi faccio vedere questa cosa bellissima, venite a toccarla, sembra proprio velluto nel vero senso della parola. Si tratta di nuovo di una salvia esotica, la salvia leucanta, che fiorisce adesso e fiorisce alla fine dell'estate e ci accompagna spesso e volentieri fino all'inverno. Ovviamente abbiamo asparago, questa è un asparago, l'asparago a coda di volpe.
0: Che bello!
1: L'agatea celeste.
0: Insomma, davvero meraviglioso, vero?
1: Fiori, fiori.
0: Fiori e fiori. E pensate che non è ancora finito, perché prima di salutarci vi vogliamo far vedere ancora una particolarità. Dottoressa, lei mi ha detto: se venite vi faccio vedere una vera meraviglia. La stiamo già inquadrando. Di che cosa si tratta?
1: Si tratta di questa pianta del clima equatoriale che si chiama Brunfelsia pauciflora. Ha questa caratteristica, la prima, la più importante, è il profumo. Un profumo che dilaga nel parco.
0: Peccato non poterlo trasmettere.
1: Però quello che voi sicuramente potete vedere, la bellezza di di questa varietà di colori. Questo fiore nasce viola, con questo viola intenso. Dopo un po', qualche giorno, diventa di questo violetto intenso.

0: intermedio, e quando è pronto per andarsene diventa bianco.
1: Incredibile.
0: Quindi crea questa varietà di colori, di tinte, e è una pianta che ha bisogno di trovare, un po' come tutte le piante, il posto giusto. Qua sul lago, evidentemente, vedete, qua ci sono altre due esemplari, ha trovato la condizione giusta, quell'umidità che gli serve. I giardinieri che le vedono, perché ci passiamo di continuo qua, e quindi le
1: vengono curate ad hoc,
0: curate con attenzione, e sono proprio belle.

Ragazzi, cosa vi devo dire? Un incanto questa villa Durazzo Pallavicini qui a Pegli. Si dice sempre chiudete gli occhi, tornate indietro nel passato, emozionatevi. No, no, no, qui gli occhi ben aperti perché la bellezza qui è tutta intorno a noi, a 360 gradi.

0: Amici di Viaggio in Liguria, a malincuore, come dico sempre, ahimè, anche questa puntata si esaurisce qui. Allora, dottoressa, siamo arrivati alla fine. Vogliamo tanto dare un consiglio a tutte quelle belle signore che ci seguono da tanti anni con Viaggio in Liguria? Chi meglio di lei ci può dire come tenere i fiori? Anche perché, lo ricordiamo, non è solo bellezza il fiore, ma è vivo, bisogna curarlo.
1: Certo. Ha quasi detto tutto lei, la cosa fondamentale è questa, è ricordarsi che tenere una pianta è come tenere un animale, il cane, il gatto, oppure addirittura mi sporgo un po' più in là, come tenere crescere un bambino. La pianta è viva, non dimenticatevela mai, ricordatevi che ha bisogno di bere, ha bisogno di mangiare, non ha così tanto bisogno di essere torturata con estreme potature che spesso e volentieri la gente pratica in maniera esagerata, e poi un attimo di attenzione al luogo da dove arriva la pianta. Ormai siamo sommersi dalle piante esotiche, e le piante esotiche hanno delle necessità a seconda dei luoghi da dove arrivano, da dove la natura le ha partorite, mentre le indigene hanno delle necessità diverse che sono quelle dei nostri luoghi.
0: Allora, prima di salutarci, vogliamo ancora una volta ricordare che per tutti i mesi estivi c'è tanta possibilità, perché si esaurisce un fiore, certo, ma ne arrivano altri. Ad esempio, i prossimi mesi, parliamo di giugno, luglio,
1: Villa Pallavicini, gli agapanti, una bella collezione, abbiamo una bella quantità di agapanti, perché questo non è un giardino botanico,
0: certo,
1: ma è un giardino di scenografia, quindi abbiamo, come vi dicevo, gli agapanti, e poi in questo momento ci sono le strelizie ancora fiorite all'oasi mediterranea, ci sono piante, una centaura all'oasi mediterranea meravigliosa in questo momento, le aloe, le piante grasse, tutto fiorito, tutto fiorito.
0: E per concludere, li state vedendo proprio in queste immagini, quando arrivate qui in questa piazza delle emozioni, la vogliamo definire così, al Tempio di Diana con il suo laghetto, questi due alberi monumentali. In 30 secondi sono due alberi con una grandissima storia.
1: Allora, sono due alberi, il cinamomo, un canfora, grande albero veramente magnifico, e il suo compagno di viaggio, il cedro del Libano. Non sono qui per caso. Se pensate che in questo luogo altamente filosofico ed esoterico, uno rappresenta l'albero di Dio e l'altro l'albero dell'immortalità.
0: Dottoressa Ghigino, è stato come sempre un piacere, anche perché lei fa questo lavoro con estrema passione. Io vi do un consiglio: Villa Pallavicini a Pegli non ha bisogno di grandi presentazioni, ha solo bisogno di essere visitata. Mi raccomando, ne vale veramente la pena. Grazie dottoressa, buon lavoro. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria.

0: Da Genova Pegli a Sarzana, nello Spezzino, torniamo in un posto del cuore per le nostre puntate di viaggio in Liguria, ovvero ai giardini Caneva. Qua, dove eravamo già stati a vedere le mimose, adesso ci occupiamo delle rose. Rose bellissime, tutte colorate come quelle che vedete alle mie spalle. Emanuela Cavallo.
1: Una promessa è una promessa e noi l'anno scorso, nel mese di febbraio, inizio marzo, eravamo venuti qui a Sarzana, ai giardini Caneva, per vedere la fioritura della mimosa. Ma la promessa era di tornare con una fioritura altrettanto importante, ossia la fioritura delle rose. E quindi, con tutta la loro bellezza e con un giardino anche che cresce di anno in anno, possiamo dire, siamo tornati a trovare Enrico Caneva e soprattutto i suoi giardini, che tra l'altro appunto si stanno sempre più strutturando come anche proposta turistica del territorio sarzanese.
2: Tornare a maggio qui a Sarzana, ai giardini Caneva, è un cambio totale. Le mimose sono bellissime d'inverno perché hanno questa fioritura in mezzo a tutte le piante spoglie, però oggi è proprio Dea Flora che esce da maggio. Dietro di me abbiamo un arco che ho dedicato alle fioriture delle rose dell'inizio del 1900 americano. Abbiamo la Newport Fairy, abbiamo una Bobby James e abbiamo una rosa Minnehaha che era una regina Cherokee, tutte rose dell'inizio del secolo passato.
1: E ce l'avamo proprio promessi anche di affrontare un approfondimento storico, grazie anche alla tua passione e alle tue competenze. L'abbiamo raccontato l'anno scorso, che diciamo in qualche modo questo giardino è stata la realizzazione anche di un sogno e soprattutto è stato anche un cambio dal punto di vista professionale, un azzardo che possiamo dire una scommessa che è andata molto bene.
2: Allora, sì, un azzardo, ma secondo me si vive di sogni. Viviamo in un periodo difficile, si accende il telegiornale e c'è una tristezza. E allora bisogna osare nella vita. Quindi mi sono detto, si fa. E rispetto all'anno scorso, secondo me si può finalmente vedere, perché all'inizio era un progetto e le rose che avevo messo giù erano baby, mentre adesso inizia proprio a vedersi. E vorrei accompagnarvi a visitare alcune di queste rose, in particolare il roseto di Josephine e il roseto cinese.
1: E allora Enrico, noi ti seguiamo e così i nostri telespettatori hanno anche delle curiosità e delle conoscenze in più su questo mondo. Andiamo.
2: Prego. Non volevo creare un roseto classico, tutte le righe con tutte queste rose, ma ho voluto creare dei percorsi storici in particolare, un po' sparpagliati per il giardino. Quindi uno visita la collezione e ogni tanto ha questa suggestione. Allora, noi adesso ci troviamo nel roseto di Josephine Bonaparte. Sono proprio le rose di inizio secolo del 1800.

0: proprio le rose che furono collezionate da Josephine. E partiamo, la prima è dedicata a lei, la seconda dedicata a Ippolita, il suo amante, mentre Napoleone, che è una rosa molto grande che si arrampica, è qua dietro, in modo che controlla tutto. E tutte le rose che adesso troviamo qui intorno sono proprio del giardino della Malmaison. Più avanti abbiamo anche le rose più tardive del tardo 1800, Josephine ovviamente non c'è già più, però sono i loro giardinieri che continuano questa storia, questa scoperta botanica, sapendo che Josephine fu la prima veramente a creare le condizioni, a portare tutte le rose conosciute all'epoca in un unico posto, e fu grazie a questo, ai grandi investimenti considerati folli all'epoca, fu processata addirittura per aver speso troppi soldi, che si poterono creare tutti questi ibridi moderni. Fu infatti Vibert nel 1867 a creare la prima rosa moderna, la ibrida di Thea, che però vedremo in un'altra zona. Lei seguì Napoleone durante le guerre, in particolare in Italia, ebbe molti problemi di salute e fu poi divorziarono con Napoleone, e lei si rifugiò nei fiori, e questa tenuta subito fuori Parigi, la Malmaison, lei cercò di trovare la sua nuova felicità, che erano le piante, fece costruire delle grandi serre, ma soprattutto sponsorizzò questi giardinieri importantissimi, famosissimi, che riuscirono a creare questa magnificenza, questa bellezza. Però per esempio tutte le magnolie che noi guardiamo, quelle rifiorenti all'inizio dell'anno, fu sempre un giardiniere di Josephine. La magnolia sulangiana era Étienne Soulange-Bodin. Quindi sono vari percorsi, e io ho cercato giustamente di riproporre un po' i percorsi così storici. In questo caso sono delle rose giustamente di inizio secolo, quindi non c'è ancora la vera rifiorenza, però vedete che sono delle rose molto morbide, sono delle rose che quindi vanno potate in un modo un po' particolare, perché fioriscono sui rami del secondo anno quando iniziano a scendere. Però vedete, sono questi pompon, allora il colore va dal bianco al rosa al violetto, non c'era ancora il giallo e non c'era ancora il rosso, e soprattutto sono rose che fioriscono una volta l'anno, salvo rarissimi casi dove c'è una leggerissima rifiorenza. Sarà molto dopo che arriveranno le rose cinesi e la storia cambia completamente. Non tutte le rose erano disponibili all'epoca, o non si conoscevano le capacità, perché c'è tutta una discussione. Sembra che le rose cinesi siano state importate già nel 1300 dai veneziani, e veniva chiamata la rosa mensua, mensile, però non fu riconosciuta esattamente come tale. Ci volle qualche secolo, quando gli inglesi tornarono in Cina e le portarono indietro, allora si capì che erano diverse. Quindi è bello, e mi piaceva raccontare, quando uno visita il giardino può vedere solo la bellezza, può fare la foto, può sentire il profumo della rosa, però volevo anche cogliere l'occasione di dare uno spunto storico. Infatti mi piace molto accompagnare, fare le visite guidate, così posso chiacchierare, posso raccontare questa storia, secondo me è degna di essere conosciuta.
1: In viaggio verso l'angolo delle rose cinesi, eravamo da quelle francesi, ora dove siamo?
0: Allora, abbiamo fatto per onore dell'Europa Unita, queste sono le rose antiche inglesi, perché anche gli inglesi, è vero che si conosce David Austin, che è il mostro sacro delle rose moderne, però prima di David Austin crearono delle rose in Inghilterra bellissime. Queste sono di Pemberton, sempre della fine dell'Ottocento, molto belle anche loro. Però, non so se si nota, hanno uno stile diverso. Dopo si vede gusti diversi, anche nelle rose hanno fiori diversi.
1: Ci siamo mossi per il giardino alla scoperta di questa rosa che ci volevi mostrare. Sembra del velluto.
0: Sì, allora io sono come un bambino con i miei giocattoli. Allora, purtroppo non posso farvi sentire il profumo, ma guardate il colore di questa rosa e la consistenza, adesso immagino che si possa vedere, è puro velluto. E vi invito di venire a sentire il profumo, perché sono proprio le rose più profumate. Moltissime persone mi dicono: ma sono le rose della nonna, ed è vero, sono le rose delle nostre nonne di inizio secolo 1900.
1: E ora ci spostiamo e andiamo dalle rose cinesi.
0: Esattamente. La Cina ha un ruolo importantissimo nella botanica per tantissime specie e anche per le rose. Furono i Song, la dinastia Song, circa nell'anno 1000, a ibridare le prime rose rifiorenti. Avevano però un problema, che erano fragili al freddo, quindi arrivarono fin dal 1300, probabilmente importate dai veneziani, arrivarono in Europa, ma potevano crescere solamente in Italia, lungo il Mediterraneo. Gli arabi le coltivarono tantissime, ma c'era il problema che Nord Europa era troppo freddo. Fu giustamente uno dei giardinieri di Josephine Bonaparte, Vibert, a creare questa rosa nel 1867, dove riuscì a riunire la rifiorenza delle rose cinesi e la resistenza al freddo delle rose europee.

0: nacque la prima rosa ibrida di Tea o le rose moderne. Allora io giustamente siamo fortunati, oggi è fiorita questa rosa, 1867, e qui ho voluto ricreare un giardino cinese, in particolare consuetudine con i bambù passaggi, dove le rose avvolgevano completamente il visitatore, erano dei veri e propri tunnel di profumo e resero famosi i cinesi. Quindi adesso posso invitarvi a passeggiare all'interno. Il giardino è, il roseto è ancora nuovo, quindi non è del tutto chiuso, ma vi lascio immaginare quello che sarà l'emozione magari già l'anno prossimo.
1: Avvolti dalla bellezza, dal profumo tra le rose cinesi, c'è una particolarità che riguarda il colore, perché abbiamo detto che anche nel colore si può capire la provenienza, e qui infatti abbiamo una contaminazione.
0: Ma diciamo che oltre alla rifiorenza, i cinesi hanno dato anche il colore rosso alle rose, tra vari altri. E adesso qui abbiamo una bellissima rosa rossa, e i cinesi sono riusciti a prendere delle rose botaniche a colore rosso e sono riusciti a passarlo alle rose chinensis, come vengono chiamate, e da lì a tutte le rose moderne. Adesso abbiamo qui davanti a noi una rosa di un rosso bellissimo che abbiamo scelto perché preannuncia la prossima zona che vorremmo mostrarvi del giardino, che è proprio dedicata al colore rosso.
1: Però ci spostiamo anche di continente.
0: Assolutamente, si viaggia in fretta all'interno dei giardini, giriamo il pianeta.
1: Dal rosso della rosa cinese al rosso dell'Australia.
0: Assolutamente, qui abbiamo proprio un'esplosione di rosso, lo chiamo il viale rosso in questo periodo, perché è veramente un'emozione. Tra l'altro, se sentite la quantità di insetti che ci sono, fa anche piacere al cuore, perché proprio aiutiamo la natura, le api e tutti quanti. L'abbiamo visto, le mimose che sono australiane, a febbraio questo giallo intenso, altrettanto intenso è il rosso del callistemon in estate, in primavera, tarda primavera.
1: Voi vi state consolidando come struttura che offre la possibilità di visite guidate, quindi che appunto cresce anche dal punto di vista turistico, avete vinto anche un bando. Ecco, quali sono le progettualità? Intanto noi l'abbiamo visto che sono cresciuti tantissimo, siamo in piena fioritura, ma ci sono proprio anche dei progetti che si stanno realizzando qui.
0: Assolutamente, e allora ci stiamo strutturando, dal 2024 siamo entrati a far parte di Grandi Giardini Italiani, che per noi è stata una grandissima occasione, e abbiamo vinto anche un concorso grazie a Regione Liguria e Comune di Sarzana per il recupero urbano di dei vecchi padiglioni espositivi chiamati i Vetroni, che erano abbandonati da circa 20 anni nel fossato della Fortezza Firmafede di Sarzana. E ci tengo a dire però che non è stato un semplice spostamento di un'opera, li abbiamo rilavorati, abbiamo definito delle serre che saranno dedicate ai vari continenti, e è una nuova vita ed è bellissimo, perché ci permetterà, noi vogliamo creare un atelier di profumeria, creeremo un auditorium, avremo un ristorante che offrirà con uno chef la cucina delle piante all'interno del giardino, quindi qualcosa di molto sperimentale. Ci stiamo divertendo, continuiamo di continuare a crescere, si va avanti.
1: E quindi per venire a visitare i giardini Caneva bisogna prenotarsi, perché le richieste sono tante, addirittura diversi gruppi che arrivano anche dal resto della Liguria. E poi la visita quanto dura? Voi lavorate anche con le scuole, quindi va bene per qualsiasi fascia di età.
0: Assolutamente, noi lavoriamo sia dagli asili fino alle superiori, lavoriamo con la scuola agricola, abbiamo dei contatti con le università e tantissimo con i visitatori. E in realtà non è solo la Liguria, perché abbiamo avuto un gruppo di americani, un gruppo di inglesi, gente da Parma, da Torino. Diciamo che iniziamo a farci un po' conoscere. Come tanti dicono, è sempre Ponente che tira, finalmente il Levante fa la sua parte, ci sembrava giusto rendere onore. Visite guidate assolutamente sono da prenotare, perché sono solo io al giardino, quindi o faccio manutenzione o faccio le guide, e durano di solito dai 40 ai 60 minuti, e faccio ovviamente ogni periodo ha una fioritura diversa, quindi sono dei circuiti dove cerco di mettere in avanti i momenti più belli e le fioriture. Febbraio, maggio, novembre sono in assoluto i mesi più belli da vedere.

mancare nel nostro viaggio in Liguria per scoprire le fioriture, la zona dell'Imperiese e soprattutto la zona di Sanremo, davvero la patria dei fiori. Siamo andati sopra la cittadina di Sanremo con la nostra Alessandra Boero a scoprire come si ibridano le rose e come nascono nuovi fiori e nuovi modelli, le tante belle rose che ci piace vedere. Mi raccomando, andatele a visitare in queste settimane.

0: Un giorno dalle alture di Sanremo, nello specifico a Poggio, in mia compagnia Antonio Marchese non ha tanto bisogno di presentazioni, lui è un ibridatore, noi siamo in mezzo al suo a uno dei suoi campi di rose. Allora,
1: rosa mistica.
0: Rosa mistica, esatto. Intanto, una rosa di punta del tuo allevamento, chiamiamolo così.
1: Sì, direi di sì.
0: Allora, la difficoltà è un mestiere molto particolare, quando uno pensa all'ibridatore, a parte alla bellezza, perché il profumo è incredibile, non riesco neanche a finire la presentazione perché effettivamente qui in questo campo vieni sopraffatto da questo profumo, un profumo ricercatissimo, quindi parlavamo dell'ibridatore, è un mestiere molto complicato, nasce da una passione.
1: Sì, è abbastanza complicato, nasce da quando ero piccolo, penso di averlo già detto svariate volte, ogni sono iniziato con dei garofani e poi mi sono innamorato della rosa e continuo a inventare rose.
0: Ecco, la difficoltà del tuo lavoro qual è?
1: La difficoltà è il cercare sempre qualcosa di nuovo, perché lavoro su progetti e quindi con una rosa poter rispecchiare un progetto, quindi un evento storico oppure un personaggio, cose così, effettivamente non è semplice, ci vogliono degli anni.
0: Ecco, tu vai proprio a ricercare quel dettaglio, il dettaglio che tra l'altro,
1: esatto,
0: ti è richiesto.
1: Svariati dettagli che possano, diciamo, a un certo punto rispecchiare questo evento storico oppure personaggio, come ho detto prima.
0: Ecco, una clientela che proviene da ogni parte del mondo o... Le persone più viziate quali sono?
1: Ma diciamo che la persona più viziata, tra virgolette, cose così, può essere il privato, perché diciamo a limite ha pretese superiori a quello che può essere un ente pubblico o cose del genere.
0: Ecco, la difficoltà nel trovare la profumazione azzeccata, insomma, quanto tempo impieghi?
1: Ma ci vogliono, diciamo, degli anni, però non ho grande difficoltà perché oramai diciamo che lavorando sul mio patrimonio genetico mi è piuttosto semplice, perché ho creato, tra virgolette, anche se è un termine un po' improprio, dei sangui puri, quindi hanno un comportamento ben preciso e posso estrapolare caratteri, fra i quali anche il discorso del profumo.
0: Il colore preferito, la tonalità più forte e predominante delle tue creazioni?
1: Ma da parte mia?
0: Sì,
1: o...
0: da parte tua.
1: Ma da parte mia diciamo che non c'è un colore preferito, c'è la rosa che rispecchia quello che a me serve, quindi mi piace, funziona.
0: Da parte del cliente?
1: Da parte del cliente diciamo che mediamente sono colori pastello e cose del genere, quindi non colori molto profondi. E ultimamente ho delle richieste sui ciclamini, quei violetti molto molto, che noi chiameremo tristi in Italia.
0: Ma
1: sono molto belli. No, sono molto belli, sono molto belli.
0: Ecco, una carriera molto lunga, non perché tu sia anziano, ma non diremo mai l'età di Antonio, ma semplicemente un fiore, una rosa che ti saresti voluto tenere volentieri, dicendo questa proprio l'ho azzeccata, al di là della richiesta.
1: Cioè, in realtà le tengo tutte.
0: Non avevo dubbi, però dedicata alla tua signora, che magari ti hanno preceduto.
1: Non ho mai dedicato niente ai familiari, neanche a me stesso, chiaramente. Sempre, per ora mai.
0: Tanto visto che ci metti tanti anni, è possibile, sì, che magari... No, quando deciderai la verrò a prendere io.
1: Sì, va bene. Facciamo così.
0: Il mercato più vivace?
1: Il mercato più vivace a livello, diciamo, commerciale sono le rose a grappolo. Infatti questo mi permette di avere sempre campi fioriti, che è molto scenico. Abbiamo fatto delle riprese anche col drone, che è qualcosa di meraviglioso. E il fatto che si fa fiorire, adesso comunque si fa fiorire il fiore centrale, quindi io ho il campo tutto fiorito. Al momento che devo raccogliere lo elimino e prendo quello che è il grappolo. Il grappolo è molto più richiesto di quello che è il fiore singolo.
0: Ecco.
1: Quindi a me permette di fare, diciamo, le due cose, un effetto scenico e poi vendere anche il prodotto.
0: Ora, non si pretende che il comune mortale, tra virgolette, possa avere un campo del genere, ma è difficile tenere una rosa. Poi mi dirai, varia a seconda della varietà.
1: Sì, varia a seconda della varietà, senz'altro, però non è difficile, però sicuramente non è un fiore che lo si può abbandonare, cioè bisogna alimentarlo molto bene, non deve

0: via dicendo. A me è capitato che mi hanno chiamato e c'erano le rose che erano completamente secche perché pensavano che con un bicchierino d'acqua la rosa stesse bene, e mentre invece sotto era tutto secco. Quindi insomma,
1: ecco, una cosa che colpisce il suo mestiere e la sua passione, però effettivamente qui si sente il profumo della rosa, cosa ormai rara, perché uno va a comprare una rosa e non sente.
0: Sì, ti correggo, perché non è il profumo della rosa, è il profumo delle rose, di tante

0: migliaia di profumi, migliaia di essenze, come avrei sentito poco fa quando abbiamo una rosa qui alle spalle rampicante che sa di pesca, un'altra rosa che ha un profumo diciamo un pochino più di vinaccia, e addirittura puoi arrivare al profumo dell'anice. Quindi sono veramente tanti tanti profumi, molto limitativo dire il profumo della rosa.
1: Effettivamente sì, ho commesso un errore, ma è un errore involontario, nel senso che quando si va a prendere, a parte che a me non me le regalano mai, mazzi di rose, bene, perché tanto non profumano, oppure quel cliché. Però effettivamente colpisce, perché non senti mai un odore.
0: Certo.
1: Ma anche le rose che si vendono da altre parti, che poi pianti, non hanno questo odore.
0: Beh, diciamo che la maggior parte delle rose di importazione posso tranquillamente dire che non sono profumate.
1: Quindi non ho peccato stavolta.
0: No, assolutamente, no, non hai sbagliato. Il profumo lo trovano qui in Sanremo, nei nostri campi, così all'aperto, perché oltretutto all'aperto il profumo si esalta molto di più.
1: Ecco, un'ultima curiosità, poi andremo ad affrontare quella che poi è la tecnica dell'ibridazione, ma tenendo segreti i tuoi segreti, come si suol dire. Ti volevo chiedere una cosa: quanto incide il terreno poi nella trasformazione di una rosa? Perché molte volte si sente dire ha colto dal terreno e ha cambiato anche colore. Ora non so quanto sia vero, se capiti con la rosa o con altri fiori.
0: No, sinceramente no, sono piccole variabili che possono essere date non dal terreno, perché il terreno in qualche modo tu lo modifichi tecnicamente, anche un pH lo puoi leggermente modificare e via dicendo, se è compatto metti degli ammendanti che lo rendono più permeabile. Più che altro il cambiamento lo puoi avere a secondo della posizione, quello sì, perché una posizione esposta al sole ha un tipo di colore magari più marcato, una esposizione a un sole che cala o un po' più ombreggiato, perché allora rosa non deve stare assolutamente all'ombra. Quindi mezz'ombra significa che in ogni caso nell'arco della giornata deve prendere almeno le sue tot di ore di sole. E questo sì che può modificare, oppure il vento. Non per niente le rose di Sanremo, cosa che è una cosa che ripeto sempre io.
1: Ma proprio Sanremo?
0: Sanremo, sì, sono uniche e irripetibili, perché stando all'aperto praticamente un fiore è diverso dall'altro, perché il sole il giorno dopo nasce in un punto diverso e la firma, cioè viene firmata. Posso guardare?
1: Un dolore a raccogliere una rosa.
0: No, assolutamente. Vedi, questo qua a un certo punto non è altro che il sole che le firma, che dà questi colori, e ogni volta è diverso. Se io prendo un'altra rosa non è uguale, quindi sono uniche e irripetibili. Sicuramente è un prodotto d'elite, tra virgolette.
1: Ecco, ma nei giardini normali, nei privati, ci sono due o tre accortezze, ora non dico per arrivare a tanto, però al di là del sole, cioè qualche ragguaglio.
0: Ma diciamo l'unica cosa è veramente non stressarle e in ogni caso alimentarle e non fargli fare una cosa che fa ridere.
1: Ma il freddo?
0: Ma il freddo non è un problema, perlomeno per le mie varietà non è un problema, perché a livello biologico, di grado biologico, la rosa diciamo dell'epoca quando arrivavi a 8 gradi si smetteva di lavorare, quindi non produceva più nulla. Le mie varietà tutte, a parte 1 o 2, tutte quante producono fino a 0 gradi, quindi noi abbiamo le fioriture tutto l'inverno, non scende mai a 0 gradi, però qualche volta a 4-5 gradi la produzione continua ugualmente.
1: Ecco, guardando il tuo campo mi viene in mente anche un po', parlavi antico, della rosa antica, quella che la si trova ancora tra virgolette bella datata, sì. Lo ricorda un po' sfumato questo colore pastello? Dipende, no, poi da quello che si
0: diciamo,
1: trova.
0: No, per un motivo, perché la rosa antica, secondo me, poi vedrò contestato, cose così, aveva molteplici difetti. Grazie all'uomo, all'intervento dell'uomo delle ibridazioni, abbiamo aumentato i petali, quindi sono rifiorenti. La rosa antica fioriva una volta all'anno, fioriva con dei fiorellini spesso e basta, niente di più. E quando dicono nei giardini una rosa un po' vecchia, che fiorisce bene, ma è una rosatea inventata dall'uomo.
1: Quindi c'è sempre la mano dell'uomo.
0: Esatto, e in ogni caso le rose moderne sono più rifiorenti, queste qua fioriscono tutto l'inverno di continuo, quindi c'è
1: un valore aggiunto.
0: Sì, c'è un miglioramento, quindi il discorso della rosa antica onestamente nessuno me ne voglia, mi interessa poco, ecco il discorso della rosa. Preferisco andare verso il futuro, aver riportato il profumo, aver portato un profumo che non fa degradare la rosa, perché il profumo delle vecchie rose morivano. Sulle piante, tu vedi qui che sono tutte profumate, ma sono rose normalissime che puoi mettere in un vaso. Quindi mi interessa quello che è la ricerca, quello che è la rosa, e renderla più fruibile.
1: Un'altra cosa, Antonio, persone che vengono a visitare i tuoi campi,

0: Sì.
1: Li accogli, immagino.
0: Sì, sì,
1: anche vengono. La promozione.
0: Ma vengono anche dall'Austria, Germania, Svizzera a fare delle visite, cose così, e rimangono estasiati perché gli diamo l'idea del, diciamo, di dei giardini naturali, cioè che a Sanremo sia dei giardini naturali. Sì. Oramai mi conoscono, quindi per le rose vengono spesso da me.
1: Effettivamente questi campi sono incorniciati nella natura dal rosmarino, quindi riesci sempre a dare una cornice naturale.
0: Il rosmarino sì, è stato fatto per non mettere le staccionate, per non far cadere le ragazze di sotto.
1: Ma che dice le ragazze? Ragazzi no.
0: So, di solito sono ragazze. Sono pochi ragazzi e tante ragazze che fanno delle visite.
1: Tra le tue creazioni, la rosa che piace di più qual è? Quella che commercialmente vendi di più?
0: Onestamente non c'è una rosa, okay. Non c'è una rosa che piace di più. Anche quando fanno le visite le apprezzano nella loro differenza. C'è un modo o un altro.
1: Okay, ancora una cosa, in rapporto alle altre, diciamo, non voglio sapere quanto, costano tanto di più o sono accessibili ai portafogli di tutti?
0: Diciamo che facciamo un discorso medio, senza andare nel particolare. Comunque potrebbero costare il doppio o il triplo di una rosa, tra virgolette, comune.
1: E recisa quanto dura?
0: Reciso dura come tutte le altre rose, nonostante abbia il profumo, hanno delle durate che varia dai 7 giorni, quando è poco, nel momento climaticamente peggiore, diciamo, fino ad arrivare a fare anche 2 settimane dentro un vaso tranquillamente. Quindi come una qualsiasi fiore.
1: Quando le vendi, chiaramente ti piange un po' il cuore di toglierlo dal campo, dalla sua natura, oppure no?
0: No, perché in realtà la rosa ha bisogno, la pianta ha bisogno di essere potata, di essere lavorata, cose così. Se tu le lasci cominciano a marcire tutto sopra, e quindi la rosa va gestita, quindi non è una cosa triste, anzi a lei fa piacere appena
1: e poi a
0: tagli riparte immediatamente, ma no, comincia subito a riprodurre, quindi va gestita la rosa. Ci sono potature diverse che vanno fatte in un giardino, diciamo che d'estate deve essere una potatura molto alta perché sennò non produce più fiori, e d'inverno deve essere una potatura piuttosto bassa.
1: Ora ti lascio andare l'ultima cosa, le 4 o 5 regole d'oro dei comuni mortali per tenere bene una rosa e farla stare bene.
0: Allora, sicuramente non far fare uno stress idrico, anticipiamo una cosa, al momento che si va a piantare, se io ho un vaso con le radici, ormai sono tutte quante nei vasi, quindi si pianta tutto l'anno, si può piantare, che è, non so, 20 centimetri, devi scavare quando vai nel terreno, nel tuo giardino, altri 20 centimetri sotto, perché al momento, e poi li riempi di terra, al momento che posi la rosa deve trovare il terreno smosso, queste cose qua, perché sennò, amo io dire in modo scherzoso, scappa dal terreno, se ne va via, fugge. Questa è una delle cose. Sì, poi in ogni caso la bagnatura non fa ristagnare, ma bagnate regolarmente, la rosa ama essere bagnata, diciamo, no, meglio un po' più acqua che meno. E altra cosa importantissima è non fargli fare la dieta dissociata, come si usava fare una volta, una grande carica di azoto, poi do il fosforo, poi do il potassio, è meglio dare i 3 elementi in modo molto equilibrato e oltretutto in modo continuo.
1: Ci sono dei prodotti
0: che se non da nulla ti ritrovi la rosa che cominciano qualsiasi, non solo a schiarire, a venire tutta esile, beh, come se io non ti faccio mangiare, punto e basta. Tu ragionaci un attimo, non tocchi più cibo e vediamo.
1: Non esageriamo,
0: e vediamo cosa succede.
1: Prendere la roba dalla natura.
0: No, non trovi nel terreno, dopo un po' non c'è più niente, cioè lei consuma, se non devi aiutarla, devi. Quindi sicuramente quelle lì sono un po' delle fresconate, onestamente, che fa da sola. Devi alimentarle se vuoi il risultato, avere la rosa veramente grande, bella, che ti appaga quando la guardi.
1: Grazie. Grazie Antonio, per il momento è tutto, adesso chiaramente una carrellata in mezzo a questi campi, peccato non si possa davvero sentire il profumo.

Il tripudio di colori della primavera è davvero incredibile, ve ne abbiamo dato una ricchissima testimonianza. Il consiglio è quello di andare a visitare questi parchi nelle settimane che ci accompagnano verso l'estate, prima che le fioriture finiscano. E se non riuscite, naturalmente potete rivedere le nostre puntate on demand. Ci vediamo la prossima settimana.

0: La giornata è ideale per raccontarvi le bellezze, le curiosità, la storia del parco di Villa Rocca a Chiavari in piena fioritura che si staglia di fronte a noi, partendo da questo cortile che peraltro è stato ristrutturato e attraverso la volontà del comune si può addirittura sulle panchine, sui tavolini con gli ombrelloni anche in estate venire qui, leggere, mangiare, bere, fare ciò che si vuole. Un bellissimo spazio. Io presento i miei ospiti partendo da Silvia Stanig, che è assessora alla cultura del comune di Chiavari, sua collega della sezione cultura, Barbara Bernabò, che abbiamo già conosciuto peraltro in altre puntate. Allora Silvia, iniziamo l'ascesa in questo parco che peraltro è fresco di ristrutturazione, è vero, ci sono stati lunghi lavori e li vogliamo vivere anche attraverso i fiori e le piante che si trovano all'interno.
1: Certamente ritroviamo questo parco adesso dopo un anno dall'inaugurazione e lo ritroviamo fiorito, vediamo le rose, le camelie, vediamo davvero un'esplosione di colori e di natura.
0: Si sentono anche i profumi di questi fiori che veramente lo colorano in ogni angolo. Guardate che meraviglia! Vogliamo immergerci attraverso anche questi colori. Allora, un po' di note intanto ricordiamo che parlano di questo parco, che era proprio una esibizione, diciamo, di potenza di una famiglia, la famiglia Rocca, vero Barbara?
2: Sì, il parco viene fatto costruire nel 1907 dall'ultimo proprietario del palazzo, che lo acquistò nel 1903, Giuseppe Rocca. In origine il palazzo era dotato comunque di un'area verde che è esattamente l'area del giardino, cioè quella fra il palazzo e il parco, che all'epoca dei precedenti proprietari, quindi i marchesi Costaguta, i duchi Grimaldi e i marchesi Pallavicino, era una zona di agrumeti. Perché era illuminato sempre dal sole e quindi era favorevolissimo per questo tipo di coltivazione.
0: Ecco, vediamo anche il palazzo di cui hai parlato, che si staglia in tutta la sua bellezza, lui pure appena ristrutturato.
2: Le facciate sono state ristrutturate un paio di anni fa ad opera del comune con il sostegno della soprintendenza beni artistici e paesaggio della Liguria.
0: Allora, proseguiamo il nostro viaggio. Mi stavi raccontando appunto la storia di questo parco.
2: Sì, appunto, Giuseppe Rocca nel 1907 decide di far costruire un parco modellato sul tipo di altri parchi famosi della Liguria, in uno stile in voga all'epoca, il cosiddetto stile Riviera.
0: Stile Riviera,
2: perché appunto era uno stile molto utilizzato per i parchi del periodo.
0: Soprattutto nel ponente forse della Liguria,
2: nell'Imperiese, certamente. E questo stile Riviera prevedeva l'accostamento di tanti elementi diversi, come abbiamo qui nel Parco Rocca, no? Il tempietto che riporta al mondo classico, abbiamo le cascate.
0: Ecco, adesso andiamo a vedere le cascate.
2: Abbiamo la grotta che riporta a quelle immagini un po', diciamo, alla Gaudì, no? Quindi tanti elementi diversi accostati, per cui ogni angolo è una sorpresa, è un qualcosa di diverso,
0: veramente,
2: di particolare.
0: Ecco, guardate una delle cascate, quella che ha citato Barbara, che da qua

0: quasi il senso del rinfresco in estate, nelle stagioni calde.
1: Mi avrebbe voglia di fare un tuffo.
0: Veramente, ed è anche rilassante sentire il rumore dell'acqua che scende. E pensate che siamo nel centro di Chiavari, quindi veramente si può immergersi in questo paradiso verde facendo due passi in centro. Lassù vediamo...
1: Una cosa sulla cascata, con gli ultimi lavori di ristrutturazione che sono terminati l'anno scorso con un finanziamento PNRR, sono state riviste tutte le piantumazioni, le aree verdi, ma anche gli impianti, per esempio gli impianti idraulici, quindi sono stati rivisti e migliorati gli impianti idraulici per portare tutti i giochi d'acqua all'originario splendore secondo la volontà di Giuseppe Rocca.
0: Barbara, questo palazzo che sto inquadrando, che peraltro si può raggiungere il suo tetto liberamente
1: con l'ascensore, oppure a piedi, sì.
0: Era una pertinenza del parco, della villa?
1: Sì, nel senso che nasce in realtà nel XVI secolo, quindi nel 1500, come oratorio per una confraternita morte orazione, chiamata poi la Crocetta. L'edificio viene... Perché la Crocetta? Perché questa confraternita fu fondata da Matteo Rivarola, un ecclesiastico che sarebbe poi stato nel 1600, sarebbe diventato arcivescovo di Genova. E questo Rivarola aveva iniziato il suo percorso ecclesiastico a Parma in un ente ecclesiastico chiamato appunto Crocetta. E quindi ecco perché anche questo edificio prende il nome di Crocetta. Viene poi sconsacrato in epoca rivoluzionaria, quindi a fine del 1700, e successivamente il proprietario del palazzo, che era un Grimaldi Pallavicino, la acquista e la trasforma in locanda, albergo. Ed è per questo che questo Camillo Grimaldi Pallavicino fa aprire le due, i due ingressi laterali fra la piazzetta di San Francesco e il palazzo, proprio perché doveva esserci un passaggio comodo per colui che gestiva, che era il famoso priario, che gestiva la locanda, verso il palazzo dove al piano terra era la trattoria.
0: Addirittura.
1: Quindi è stata volontà appunto del Grimaldi Pallavicino, e quindi nel momento in cui l'ultimo discendente di questa famiglia vende tutta la struttura a Giuseppe Rocca, vende anche appunto l'edificio della Crocetta.
0: Ecco, Silvia, intanto vediamo che stiamo per entrare in una delle grotte di Villa Rocca, e mentre Barbara raccontava io riprendevo diverse specie botaniche che si trovano all'interno di questo parco che, come abbiamo detto, vive in questa stagione la sua migliore vita. C'è anche la possibilità per i visitatori, tramite forse i codici QR, ma anche uno spazio multimediale, di poter scoprire le bellezze. Mi sembra proprio di sì.
2: Sì. Sì, è possibile approfondire e conoscere sempre di più queste essenze, anche vedere come nel periodo di restyling del parco molte di queste siano state aggiunte sempre sulla scorta di quello che è un po' la storia del parco, che è legata appunto a Giuseppe Rocca e al suo desiderio di avere uno spazio che in qualche modo lo riportasse a quella terra che tanta fortuna gli aveva donato. Quindi abbiamo aggiunto le succulente, quindi delle piante grasse per un valore di oltre 40.000 euro. Abbiamo, come diceva anche Barbara, curato tutta la parte che riguarda l'irrigazione, quindi i giochi d'acqua, ma anche proprio la salvaguardia delle piante, delle essenze, e quindi curato la parte della lecceta, la pineta. E abbiamo una zona molto suggestiva che è la parte dedicata ai fossili viventi, cioè le cicas.
0: Ah!
2: E insomma, è un parco che

0: in ogni angolo svela uno scorcio suggestivo, ma è anche custode di belle collezioni. Anche per quanto riguarda i bambù, per esempio, sono molte specie di bambù, delle più diverse, che appunto si presentano qui in una vera e propria collezione. Poi ci sono anche piante molto interessanti anche per la loro forma, le loro dimensioni, come ad esempio l'araucaria. Non so se poi avremo modo di avvicinarci, ma è questa pianta di dimensioni eccezionali, che una volta all'anno produce delle pigne di oltre 40 centimetri. È un po' una curiosità.
1: Bene, andiamo a scoprire altri scorci.

0: Ed ecco le canne di bambù che citava l'assessore Stanig, sono diverse specie. Quelle che vedete scure, nere quasi, marroni scurissime, non sono marcite, non hanno problemi di salute, ma sono proprio diverse specie di quelle che appunto abbiamo citato e che fanno parte di questo grande patrimonio. Ma adesso da qua si vede uno scorcio bellissimo che è il famoso tempietto del parco di Villa Rocca, che veramente fa entrare nell'atmosfera di un tempo, Barbara.
1: Sì, è un tempietto classico, decorato in gusto ovviamente classico, ed era una zona, diciamo, dove sappiamo che la famiglia Rocca sostava volentieri con prendendo il tè, conversando. Questo lo sappiamo perché nell'archivio di Palazzo Rocca abbiamo proprio delle foto che ci mostrano la famiglia seduta a conversare amabilmente qui.
0: E anche questo direi che è stato veramente ristrutturato, perché è bellissimo, sì, sembra di essere nell'epoca proprio.
1: Sì, sì, è stato restaurato anche questo in tempi recenti, peraltro. Negli anni scorsi abbiamo organizzato, come assessorata alla cultura con l'assessore Stanig, abbiamo organizzato un teatro itinerante con alcuni punti, diciamo, di animazione a tema, naturalmente. Uno dei più belli, dei più suggestivi, era proprio il tempietto, dove gli attori o a volte anche musicisti brevemente si esibivano.
0: Quindi immaginatevi nell'Ottocento le famiglie.
1: Eh sì, ma abbiamo proprio le foto di inizio Novecento.
0: Un tempo erano qua esposte, peraltro, se non ricordo male, le foto con queste signore in abiti lunghi, sedute.
1: Inizio Novecento, sì, molto eleganti, perché la famiglia Rocca ovviamente era una famiglia molto in vista, eminente, quindi insomma tenevano anche un certo decoro, ecco.
0: E oggi è rimasto qualcuno della famiglia Rocca?
1: No, no, perché Giuseppe Rocca, l'artefice del parco, muore nel 1912, nel mese di novembre, e lascia, diciamo, predispone nel suo testamento questo lascito al comune di Chiavari con usufrutto alla sua cameriera, che era nubile, e a il nipote, figlio di una sorella. Aveva diverse sorelle Rocca, però anche il nipote usufruttuario muore nel 1967 senza eredi.
0: Quindi
1: alla morte poi dell'ultimo usufruttuario, cioè la cameriera, parliamo della metà degli anni Ottanta, il comune, che fino ad allora aveva la nuda proprietà, acquisisce pienamente la proprietà di parco e palazzo e quindi lo trasforma in un museo e parco pubblico.
0: Assessore Stanig, qua abbiamo un pannello multimediale che si può anche, insomma, scorrere, vero?
2: Certamente, quindi insieme ai QR code che troviamo nel parco ci sono anche questi totem che possono appunto mostrare antichi disegni dei progetti per la realizzazione del parco, degli approfondimenti di tipo storico. E poi questo si inserisce anche nel grande progetto per l'accessibilità, perché inf-

0: Infatti questo parco adesso offre anche la possibilità di essere goduto dalle persone, ad esempio, sorde attraverso dei video in lingua dei segni.
1: Che meraviglia! Intanto qua vedete la vista che vi avevo già fatto assaggiare da dietro la cascata. Quando eravamo all'interno della grotta, vi dicevo che siamo nel pieno centro di Chiavari ed ecco qua appunto piazza cosiddetta delle carrozze, piazza
0: Sì,
1: Matteotti.
0: perché
1: Esatto. Allora, Barbara, piazza delle carrozze perché?
2: Questa piazza ha avuto diversi nomi nel tempo in relazione ai vari momenti storici, Piazza Nazionale, Piazza 20 Settembre dopo la presa di Roma, quindi dopo, cioè negli anni 70, diciamo dell'Ottocento, ma fino dalla fine del 1700 popolarmente era chiamata Piazza delle Carrozze, perché si trovava nel quartiere, che si chiama ancora oggi così, di Capoborgo, appena fuori delle mura, e qui c'era, possiamo dire con termine moderno, il terminal del servizio di carrozze che serviva la Riviera di Levante. E tra l'altro nella zona, questa è anche una notazione interessante, era una zona di artigiani, una zona che brulicava di vita, molto vivace, e proprio conseguenza del fatto che qui facevano capolinea le carrozze di lunga percorrenza, si erano sviluppate tutta una serie di attività ricettive qui intorno, nella zona di via, attuale via Veneto, che si chiamava via Fieschi.
1: Le tartarughe sono le protagoniste di questa parte del parco di Villa Rocca. Silvia, ce ne sono tantissime.
0: Sono tantissime, sono la delizia dei bambini e anche degli adulti, devo dire. Tanto che la tartaruga cocca è diventata la mascotte del parco di Villa Rocca. La ritroviamo anche su tutti gli oggetti di merchandising che sono in vendita presso la biglietteria del parco.
1: Perché proprio Cocca è la più veterana?
0: No, perché Cocca sicuramente rievoca il nome del parco, Cocca, la tartaruga di Villa Rocca.
1: Ah, volete fare la rima? Ecco, saranno più di 10, mi sembra.
0: Sono molte più di 10. Sono molte più di 10, sono lì al sole, belle tranquille.
1: E sono una sicuramente delle attrazioni maggiori, come dicevi te, per quanto riguarda i bambini piccoli, ma anche gli adulti, perché anche noi le vediamo volentieri. Qua sotto un altro pezzo, diciamo così, di cascata che arriva da qua dietro, dove io ricordo quando ero piccolina c'erano i pesciolini rossi. Si venivano a vedere, ovviamente ogni periodo ha i suoi pesci, i suoi animaletti, ma guardate ancora il suono della cascata e lo stagno che si trova sotto. Altro scorcio, il cosiddetto Barbara.
2: Padiglione del tè, che all'epoca in realtà di Rocca si chiamava il Belvedere. Allora, qui in origine, andando a vedere le cartine antiche, le mappe antiche, in origine qui c'era una casa colonica. Poi nel tempo anche il perimetro, i confini del parco, passaggi di proprietà vari, insomma, è cambiato, sicché nel progetto di Rocca questo edificio viene a trovarsi nella parte di ponente del parco. E ovviamente sull'antica casa colonica è stato elevato questo edificio, sempre in stile di inizio Novecento, decorato all'interno e decorato da Francesco Malerba, che è anche colui che ha realizzato la decorazione dei soffitti di Palazzo Rocca,
1: Mamma mia.
2: un pittore milanese che aveva lavorato anche, per esempio, alle Terme di San Pellegrino, anche alla decorazione della Stazione Principe, insomma, andava per la maggiore, quindi anche il Belvedere dei Rocca era stato trattato proprio come un immobile di pregio.
1: E io qua continuo a guardare queste piante grasse che sono tantissime, di ogni colore. Guardate che meraviglia queste, che sono addirittura quasi nere, ma tanto sono di un rosso bordeaux scuro. E veramente questa è la stagione ideale per venire a scoprire tutte queste specie botaniche. Ce ne sono in ogni angolo e appunto con le guide che si trovano anche online si può appunto approfondire e scoprire questo patrimonio
2: Anche i
1: veramente.
2: QR code, ci sono
1: I QR code,
2: che
1: esatto, per poter
2: possono, sì.
1: approfondire. Allora andiamo a chiudere dall'area Eucaria perché mi ha
2: L'Araucaria.

0: incuriosito sì. tantissimo l'assessore Stanage, quindi intanto qua vediamo la parte, diciamo, posteriore degli edifici storici del Carugio di Chiavari.
1: Qui siamo su Piazza Verdi, dove una volta, fino al 1964, era costruito il Teatro Verdi, e di qui che poi la piazza, dopo la demolizione del teatro, ha preso il nome. Ma a sua volta il teatro era stato costruito su un oratorio, l'oratorio di Nostra Signora della Valle, a sua volta nato su un'antica chiesa di San Marco. Quindi c'è una zona che anche dal punto di vista storico archeologico molto interessante,
0: ed ecco che continua la discesa o salita, poi si segue ovviamente il esplosioni di colore come il rosso che vediamo qua spuntare in questa bella aiuola. Peraltro la parte più verso ponente del parco è anche accessibile, diciamo, free, gratis, senza pagare alcun biglietto, perché si entra dalla nuova Piazza Verdi, che è stata ben ristrutturata con accesso tramite una cancellata che porta in questa parte, anzi nella parte sottostante del parco, dove si può anche trovare un po' di sollievo sotto gli alberi, oppure leggere un giornale, studiare, insomma.
1: È interessante perché in Piazza Verdi chi la visiterà potrà vedere che la pavimentazione a un certo punto ha come un perimetro, un grande perimetro rettangolare. Non è un caso, non è una decorazione voluta così, ma riprende quello che era l'ingombro del Teatro Verdi, perché nel rifacimento della piazza sono state trovate le fondamenta del Teatro Verdi, poi si conoscono ovviamente le piante, eccetera, e quindi è stato ripreso perché rimanga in qualche modo un ricordo, ecco.
0: Wow! E chiudiamo ancora intanto. Belle anche in questa zona,
1: Villa Giorgi, 1914,
0: meravigliosa, sì. Veramente sempre al parco di Villa Rocca, ed ecco la star di questo punto, la Araucaria,
1: sì,
0: Barbara.
1: Sì, che fu portata, voluta da Giuseppe Rocca, il quale, avendo vissuto molti anni, era un chiavarese, ma visse molti anni in Argentina come tanti chiavaresi, aveva voluto portare tante essenze che per l'epoca erano una novità assoluta.
0: È enorme.
1: Appunto questa araucaria.
0: Ecco, fa delle pigne grossissime.
1: Eh sì.
0: Adesso non è, direi, la stagione delle pigne, ma se ci tuffiamo all'interno di queste, chiamiamole foglie, sono molto particolari, vedete, sono belle verdi chiare sulla punta, proprio nel periodo forse della fioritura, e colpisce veramente la dimensione, la circonferenza di questo fusto. Pensate, quando è stato portato sicuramente era molto molto più piccolo, poi è cresciuto e oggi ha delle dimensioni veramente veramente da record. Anche in questo caso ci vengono in soccorso i pannelli informativi, Barbara, che ci raccontano anche in questo caso con foto storiche alcune immagini che ripercorrono la storia che vi abbiamo raccontato, ma qua vediamo anche, ad esempio, la costruzione del parco nel 1908.
1: Sì, stava per essere finito. E sono immagini che abbiamo, queste in particolare, nell'archivio di Palazzo Rocca, dove è conservato non solo un piccolo archivio fotografico, piccolo ma significativo, ma anche sono conservati documenti che testimoniano appunto tutta il percorso per la costruzione del parco.
0: Ed ecco qua il giardino dei Costaguta, le immagini, ecco lui, è Giuseppe Rocca, intanto.
1: Il nostro Giuseppe Rocca, questo è un dipinto conservato nella galleria di Palazzo Rocca.
0: E qua?
1: La famiglia Rocca, ecco, qui in realtà non era a Chiavari, era in Argentina.
0: Vabbè.
1: Però ecco, questa è un po' l'immagine della famiglia Rocca, seduto con il bastone, le sorelle. Una di queste sorelle era sposata e in piedi appunto abbiamo il cognato, Daneri si chiamava.
0: Questa è una pianta del borgo di Chiavari alla metà del XVII secolo.
1: Esatto, siamo alla metà del 1600 e, come dicevo prima, in mezzo a questa grande area, posso indicare?
0: Sì. Allora.

0: Allora, questo è il palazzo, all'epoca era ancora Palazzo Costa Guta, sì, coloro che lo fecero edificare. Alle spalle il giardino, che esiste tuttora, sì, come dicevo, e ancora alle spalle una vasta area verde che aveva proprio nel suo centro la casa colonica, su cui poi è
1: nato il padiglione del tè. Ecco.
0: Naturalmente è fuori asse rispetto a quel disegno, perché l'asse si è spostato, come dicevo prima. Questa era invece la situazione di questa zona del complesso di Capoborgo nella seconda metà dell'Ottocento. Allora abbiamo il palazzo, abbiamo l'ingresso alla trattoria Priario che ho citato prima, sì, la crocetta, questo è l'edificio della crocetta che poi come ho già detto, dal Grimaldi Pallavicino, da Camillo Grimaldi Pallavicino è stata trasformata, è stata ricavata una terrazza al posto della cupola, sì, sono state eliminate le scalette di ingresso, è stato fatto un ingresso a piano terra.
1: Ed è quello che adesso
0: esiste,
1: vediamo
0: ancora.
1: Però lì è il passato.
0: Questo serviva perché era stata, come ho detto, adibita a locanda.
1: Ed è quella parte più verso Levante. Barbara, grazie mille per
0: questa passeggiata. Grazie a voi, venite
1: passeggiata
0: a visitare il complesso di Capoborgo.
1: Esatto, la giornata ci ha favorite oggi e quindi abbiamo reso l'idea della bellezza di questi colori.

0: Cari telespettatori di Primo Canale, vi presento un giovane giornalista, un giovane presentatore che avrà tante, tante cose da dire. Sono sicuro che avrà un successo pazzesco per noi ascoltatori di Primo Canale. Si chiama Vittorio Sirianni.
1: Ancora.
0: È un esordiente.
1: Sono un freelance.
0: È un esordiente freelance e sta cercando, insomma, di ritagliarsi.
1: Cerca un posto.
0: Esatto, ritagliarsi un posto.
1: È una disoccupazione. Qualcuno dice che la disoccupazione è altissima, la occupazione è altissima, ma in verità io sto cercando disperatamente e vado per...
0: Ma penso che ce la faremo. Allora, caro Vittorio, intanto grazie per essere qui con me. Il pubblico non sa, però dobbiamo dirglielo, che se io sono qua è perché un giorno... Perché non fai qualcosa? Erano gli anni 90.
1: Gli anni 90, tu pensa. Eh sì, è stato... Insomma, ho vissuto un periodo, questo mondo di Primo Canale, io l'ho vissuto per 20 anni, 25 anni, quindi adesso ho ritrovato tutti, per fortuna, molti ci sono ancora, ma abbiamo veramente creato delle basi per quello che poi è diventato veramente la TV, il fenomeno televisivo più significativo. E c'era anche un certo Enrico Cirone che aveva una grande voglia di fare, era uno dei ragazzi che... cioè, insomma, si sentiva che doveva rompere un certo schema e andare avanti. Ecco, aveva la grande voglia e soprattutto allora in tutti noi avevamo una grande passione. Oggi non so se c'è ancora, penso di sì, però allora di lì abbiamo trovato quelli che potevano essere i futuri virgulti che dovevano crescere.
0: Però Vittorio, siamo qua per parlare di te. Siamo qua per, parlare di te. L'inventore dei talk show, la gente ancora adesso dice: ma perché questo bell'uomo, no?
1: Sì, sì.
0: Questo bell'uomo è arrivato prima di Costanzo, cioè prima di un monumento che si chiamava Maurizio Costanzo. Eravamo... Buonanima ha inventato il talk show.
1: Sì, insomma, ma noi insomma avevamo davanti l'immagine di quello che poteva essere così la televisione locale, insomma, cioè il far conoscere anche le persone, il dialogo, la parola. Talk show vuol dire trasmissione di parole,
0: sì,
1: insomma.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Al di là di tutto, non è che Costanzo abbia imparato da noi, anzi, però noi avevamo questo, così
0: prima.
1: Come avevamo iniziato a fare i collegamenti con lo stadio, cioè qui stadio, qui studio, che ormai poi qui stadio, qui studio fu nell'82 una delle prime trasmissioni sportive, cioè collegamenti ancora con lo stadio, ma collegamenti primordiali, insomma.
0: Sì, sì, sì, vabbè, oggi c'è il drone, oggi, se non hai qui
1: oggi
0: vediamo
1: ci sono

0: dei
1: tutti
0: momenti,
1: con le cuffie,
0: no?
1: Con le cose.
0: Oggi se non hai un drone non...
1: No, come minimo, come no, minimo.
0: Non sei nessuno.
1: E quindi era un momento, ma insomma erano gli anni belli in cui c'era anche davvero in tutti noi una grande voglia di fare, voglia di anche di divertirsi.
0: Sì, oggi di sperimentare, no?
1: Cioè oggi sono tutti, sono, e poi quello sì. Che noi avevamo era secondo me quel senso dell'ironia un po',
0: di non prenderci sul serio,
1: cioè, ogni tanto di cosa, e quindi quello, cioè io credo che l'ironia sia una caratteristica importantissima dell'intelligenza, e purtroppo allora ce l'avevamo e quello ci serviva molto anche nel dialogo, anche
0: WhatsApp, c'era il WhatsApp, Vittorio? No.
1: No.
0: Guarda, dicono che meravigliosa persona, guarda. Ciao Enrico, saluta Vittorio, Antonio, Sirianni, che meravigliosa. Sai cosa sono i WhatsApp?
1: Eh sì.
0: Sì, lo sai.
1: Su parola, sola parola. No, c'è mia
0: però
1: moglie.
0: Però tu non ce l'hai WhatsApp.
1: No, io questo.
0: Aspetta, fallo vedere un... Ecco,
1: questo
0: tienilo così.
1: Questo è il mio mezzo di informazione.
0: Ecco, Nokia.
1: Questo è la... No,
0: Nokia
1: questo,
0: dell'800.
1: Questo è la prima edizione dell'ultima. quindi è un... È un
0: poi non li fanno più, come quelli non li fanno più, lo fatto vedere.
1: Ha un valore enorme. Questo serve per telefonare e ricevere,
0: esatto.
1: Mandare un messaggio e riceverlo. E però, spesso a volte non riesco neanche...
0: Esatto, io devo scriverti gli sms perché di WhatsApp...
1: Sì,
0: che meravigliosa persona Vittorio Sirianni.
1: Sì.
0: Ero spessissimo in casa della mia genuanissima nonna Anna che lo adorava.
1: Vedi?
0: Quindi le nonne, cioè, no?
1: Eh beh, le nonne sono,
0: sono
1: il mio
0: cresciute
1: mondo.
0: Insieme a lui.
1: Sono il mio mondo.
0: Un saluto affettuosissimo a lui e a te Enrico, Stefano. Ciao, Cirone, ho gradito molto. Anni, persona intelligente, sensibile e paziente. Ciao Henry, Vittorio Sirianni, alla stessa interessante voce di Mogol, Sergio da Cogoletto. Sergio è un cantante. La voce di Mogol.
1: Sì.
0: Noi,
1: Ah sì?
0: Ma dice sì, beh, un bel complimento.
1: Peccato che non ho i soldi di Mogol.
0: No,
1: insomma,
0: quello no.
1: Peccato.
0: Allora ricordo, ma non per parlare di me, che negli anni 90 tu conducevi Controsalotto.
1: Sì.
0: No? E cenavamo qui su, cioè con Maurizio Rossi,
1: sì.
0: C'era il ristorante, c'era dove si
1: certo.
0: E cenavamo con l'ospite di turno,
1: sì.
0: L'allenatore della Samp,
1: sì,
0: l'allenatore del Genoa, anche il giocatore, gli si regalava un orologio
1: certo.
0: E finiva. E cenavamo insieme prima dello spettacolo.
1: Sì, sì, ma ti spiego, allora anche i nostri rapporti con il mondo, per esempio dello sport, del calcio, erano rapporti di una, come può dire, di una, quasi una... una amicizia,
0: sì,
1: cioè
0: amici.
1: C'era un rapporto in cui si andava, si lavorava insieme, ci si telefonava. Io ricordo le prime trasmissioni che feci quando Onofri arrivò a Genova. Onofri è oggi un'icona del Genoa, e feci le prime trasmissioni, venga a prendere un caffè da lei, cioè andavo in casa addirittura
0: sì,
1: del calciatore.
0: Questo era Enrico.
1: Sì, anche
0: ma tu pensa, scusami se ti interrompo, che una sera tu mi dicesti, era una sera che a prendere un giovane giocatore che stava arrivando.
1: Sì, sì.
0: E io scesi giù, andai in Piazza dei Ferrari per incontrare Vincenzo Montella,
1: sì, Montella.
0: Che arrivò con un Loden, come uno studente,
1: sì,
0: di scuola.
1: Sì, sì, sì.
0: Arrivò con un Loden e si presentava al pubblico di primo
1: grado. Sì, sì, sì. Ma avevamo dei rapporti in cui era possibile trovare delle... cioè c'era un rapporto diverso. Oggi tu prova a chiedere un'intervista a un giocatore. Passano, ci sono WhatsApp e
0: sì,
1: poi c'è, non
0: carità.
1: So, il click, tutte queste cose, poi il comunicato di una società, poi il controcomunicato. Cioè, allora scusa, pronto, Claudio, senti, mi manca... Sì. Uno vieni dai fai un salto facciamo due chiacchiere, ma certo
0: e arrivava, sì, via,
1: cioè,
0: arriva.
1: Era un mondo diverso
0: e arrivava il giocatore.
1: Era il mondo in cui ci si guardava negli occhi
0: e cenavamo qua, guarda, da Sandoriano chapeau a Sirianni che colloquia con voi anni fa, chapeau che invidia. Poi, buongiorno dottor Cirone, sono Gabri, te la compagna, festeggiato insieme. 80 anni, panchina cabaret.
1: Sì, panchina
0: mitico,
1: cabaret.
0: Mitico,
1: sì,
0: Vittorio
1: panchina
0: Sirene.
1: Cabaret. Ma quindi, tu pensa che la iniziamo, panchina, che poi divenne panchina cabaret, ma nell'82, quando nasce il primo canale, la prima sede è in via Orlando. Via Orlando è a Sturla. A fianco di via Orlando c'era il bar molto caro a Bozzoli. Bozzano,
0: sì.
1: Il famoso Bozzano.
0: Sì.
1: Allora, via Orlando era un appartamento.

0: appartamento e noi avevamo il salotto di coso in una, nell'ex cucina del, dell'appartamento e lì arrivavano, penso, arrivavano tutti, perché io fotografiai, allora c'era Di Marzio, c'era Fossati, c'erano tutti e alle 10:30 eravamo in trasmissione e puntualmente da sopra si sentiva tum,
1: con la scopa,
0: cioè che diceva basta per favore.
1: Da sopra,
0: sì. No, per dire quanto abbiamo vissuto anche nei tempi pionieristici, ma con una voglia passione straordinaria, capito? Lì nacque anche il controsalotto e poi il giornalone facevamo. Allora il nostro TG, adesso c'è il TG con tutte le cose, noi avevamo il giornalone.
1: Io facevo il pagellone.
0: Tu facevi il pagellone.
1: Il pagellone di Enrico Cirone.
0: Sì, sì.
1: E spesso ci trovavo Beppe Nuti.
0: Ma tu sei entrato nel 90?
1: 92 sì, direi, sì. Facevamo il pagellone e Enzo Biagi diceva avrei fatto questo lavoro anche grazie a noi.
0: Sì, immediatamente. Sì, ti dico, li ricordo questi 20 anni, 25 straordinari.
1: Senti, ma oggi, allora, Vittorio Siriani, dall'alto dei suoi 90 anni, potrebbe oggi dirigere un talk show, no? Sì. Però avresti giornalisti urlanti di destra, giornalisti urlanti. Sì. Guarda, qui siamo, sei con Maurizio Rossi, un giovanissimo Maurizio Rossi, siamo nell'87.
0: Tu guarda come eravamo più belli allora.
1: Maurizio
0: è bello ancora adesso. Io purtroppo la vedo con capelli nerissimi.
1: Che ma intanto ce li hai ancora, quindi
0: ce l'ho i capelli, e non sono tinti, però sono tutti diversi.
1: Insomma, io eviterei, non parlerei di capelli in questa.
0: È l'unica cosa che mi è rimasta.
1: No. Ma come faresti oggi un talk show con un giornalista che urla a sinistra, uno che urla a destra?
0: No, con me.
1: Come
0: non
1: faresti?
0: No, con me non urlerei.
1: Perché oggi bisogna. Cruciani.
0: Non farmi dei nomi, ma no, oggi il talk show dovrebbe
1: Telese, Formigli, Bianchina.
0: Ma guarda che non è vero, perché io sono convinto che dipende molto anche dal clima che crei attorno al talk show, dipende anche in questo caso dal conduttore, dipende anche dalle strategie che una televisione ha. Io personalmente penso che si potrebbe fare ancora oggi un bel talk show tenuto su linee importanti, parlando seriamente di problemi. Non è facile, perché ormai secondo me sull'informazione siamo andati molto avanti e quindi tornare indietro è un po' difficile.
1: Allora, mi piaceva un sacco Siriani, mi scrive Edo, quando faceva arrabbiare Onofri parlando di Genoa.
0: Eh sì, certo.
1: Davvero?
0: Vedi? Sì.
1: Perché?
0: Sì. Ma che scrive? Ma queste sono cose vere che le
1: dici? Sì.
0: Ma figurati, le inventi tu.
1: Questo è un 349-681.
0: Fanta
1: il grande Siriani, sareste una bella copia. Un saluto al signor Siriani, maiuscolo. Venni in quell'appartamento studio a ritirare un pallone vinto firmato da Silvano Martina.
0: Ah sì, il vecchio portiere.
1: È Marina che scrive. Vedi.
0: No, ma io ho fatto crescere. Ho fatto crescere. L'altra volta andai in un magazzino, come si chiama? Grande magazzino. E c'era la cassiera, una certa semigiovane, e mi ha detto, sa Siriani, io l'ho seguita, sono cresciuta con lei.
1: Sì,
0: e io ho detto, spero di averla cresciuta bene, perché insomma la vedo. Che... Ma per dirti che veramente allora c'era anche si creava un'affettività, un senso di appartenenza a quello che facevamo.
1: Posso dire una cosa di Vittorio? Anzi, due cose.
0: Ma di qualcosa
1: Vittorio.
0: Negativa.
1: No, due
0: di
1: cose.
0: Qualcosa, perché
1: io non ho mai. Sono cose per me bellissime. Io non ho mai. Noi abbiamo lavorato insieme anni. Io non ho mai sentito una volta Vittorio parlare, non dico male, di un collega o di una collega. Mai.
0: No,
1: mai.
0: No,
1: e non gli ho mai sentito dire una parola un po' più forte. Ma neanche accidenti, credo, no? È vero?
0: No,
1: neanche...
0: vabbè, ma ognuno ha il suo carattere.
1: Forse è casino.
0: Io amavo molto
1: ascoltare. Però nel nostro mondo mai sentirti dire però quello lì hai visto, ci sono.
0: Ah sì, no. No,
1: mai, siamo
0: no,
1: al
0: ma
1: di
0: non
1: sopra.
0: È nel mio carattere. Non
1: è un'altra cosa,
0: però
1: forse.
0: È molto...

0: È difficile gestire.
1: Tu come me, io come te condividiamo che possiamo andare in onda senza scaletta.
0: Anzi, devo dire che se penso
1: io ho rovinato la categoria.
0: Io vedo qui ancora degli operatori che hanno lavorato con me negli
1: Filippo Rossi
0: che erano impazziti, povere anime, perché io sforavo sempre.
1: Sì,
0: quindi ero di una veramente irregolarità.
1: Senza scaletta, no?
0: Per quello che andavo avanti, però era il bello, anche se facevi 2 minuti in più, non succedeva niente. Quando io sento in certe giorni, ancora 30 secondi, mi faccia la storia di Dante Alighieri, 2 secondi, ma capisci?
1: Come si fa?
0: Ma come si fa?
1: Senti che pubblico, ti saluta Maria Grazia, sì, possiamo dire Maria Grazia Barile, ti saluta.
0: Grazia Barile è stata la mia,
1: un grande
0: proprio
1: abbraccio.
0: Proprio nei salotti di cui vi Orlando,
1: aspetta
0: con me al mio fianco.
1: Salviamo, come questa la salviamo. Parla pure Vittorio, che devo salvare le foto.
0: No, dicevo che ci sono ancora amici con cui abbiamo lavorato molto. Pensa che all'epoca anche della Barile noi facevamo i controsalotti in giro per i locali e avevamo lanciato fra le più belle donne di allora. Ti faccio l'esempio, a parte c'era la, come si chiama, la Sabrina Salerno. Poi c'erano le maggiorate, insomma, la Carmen Russo.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: c'era, va bene, la Coda, come si chiama, quella che è morta, la vecchia, la bellissima donna nuda che si presentava.
1: Ah, beh, Moana Pozzi.
0: La Moana Pozzi.
1: Sì,
0: insomma,
1: sì,
0: avevamo tutte queste belle ragazze che facevano contorno ai controsalotti, in cui, ci divertivamo, anche con Grazia Marile da una
1: guarda
0: parte.
1: Guarda un po' Vittorio Gassman con Vittorio Siriani.
0: Sì, lì fu una bellissima...
1: due genovesi.
0: Sì, quando lui venne, perché doveva presentare, doveva lavorare per un grande testo alla cosa, forse addirittura per il 92, adesso non ricordo. E sì, lui è un genovese.
1: Beh, direi Moby Dick, perché il 92
0: Moby Dick,
1: probabilmente
0: pare,
1: presentava Moby Dick nel nuovo...
0: Ma sai, noi nel giro di 20 anni abbiamo intervistato tutti, insomma, dal cardinale...
1: Ecco qua, guarda, vedi, Maria Grazia Barile ti saluta.
0: Era una bella coppia, insomma. Maria Grazia Barile ha fatto, insomma, era
1: anche Maria Grazia
0: era molto
1: quella marcia in più, no?
0: Piaceva.
1: Cioè, aveva quella marcia in più,
0: era molto sexy,
1: una ragazza in gamba. Guarda, un saluto cordiale. Beh, adesso a proposito di belle donne abbiamo una sindaca che, oltre ad essere molto intelligente, è una bella donna.
0: Beh sì, una bella donna, ma la sindaca adesso io non l'abbiamo cresciuta, perché quando lei aveva 20 anni è stato, io credo di essere stato uno dei primi, proprio a Primo Canale, di portarla. Allora lottava per i gran premi olimpici, lei è la lanciatrice di martello. E l'avevamo conosciuta ed era una simpaticissima ragazza che l'avevamo portata per primi in televisione, fatta conoscere, era molto spigliata, intelligente. Adesso l'ho incontrata, ci siamo ancora dati del tu, però poi adesso lo perdo un po' di vista, tanti di quelle grane, tra virgolette, insomma.
1: Allora, un saluto cordiale a Siriano. Si ricorda gli anni 70, il giornale in via Emilia San Gottardo, il giornale per il quale scrivevi?
0: Ah, sì.
1: In via Emilia San Gottardo, grazie Alex.
0: È possibile,
1: possibile.
0: Sì.
1: Buongiorno, dottor Cirone.
0: Io ho fatto tanti
1: che
0: di questi.
1: Che piacere rivedere il dottor Siriani, che ho avuto il piacere di conoscere, un ricevimento al CAP con il presidente Magnani, qui in una Genova.
0: Ah, Magnani era il
1: persona educatissima, Simonetta.
0: Presidente del Porto. Ma sai, noi in quegli anni è stato, insomma, Genova si lanciava, Genova era al centro, anche a parte di grandi momenti drammatici come l'IBR, ma era anche una Genova che si rilanciava col porto, si rilanciava, insomma, con tante cose. Magnani è stato un ottimo presidente
1: sì,
0: della regione,
1: della
0: porto,
1: regione. Sì, allora sì. Max dice che sei un grande, di averti incontrato in un negozio di telefonia tanti anni fa.
0: Prendevo questo telefono,
1: sei stato simpaticissimo,
0: questo,
1: gentile.
0: Sì.
1: Ma proprio tanti anni, perché un Nokia così.
0: No, ti dico, questo avrà un valore assoluto quando verrà messo fra.
1: Una volta dunque vincitore di Ravano, dunque, grazie.
0: Ma chiedi a questi amici che facciano delle domande.
1: E loro seguono e possono scrivere, vedi, ad un numero, ecco. 347,
0: cioè,
1: anche tu.
0: Noi abbiamo vissuto con Primo Canale 20 anni, 25, dall'82 al 90-96. In questo periodo, cioè il periodo forse ancora bello di Genova, quindi tutti quelli che in questo periodo hanno vissuto sia con Primo Canale ma anche con la città, si vengano fuori, si facciano dei, insomma, ricordino, la memoria è molto importante in queste cose, no? Nelle trasmissioni, nei ricordi. Voi qui al Primo Canale fate delle bellissime trasmissioni di ricordo, di memoria, con Manzitti, con Paternostro.
1: Senta, ma una... è vero, cos'era una delle ultime? Peccati.
0: Era una...
1: Cioè, con la tua misura parlare di peccati.
0: Sì, però lo parlava... No, abbiamo fatto la serie dei 7 peccati capitali.
1: Eccola.
0: Sì, e scoperto che i genovesi hanno...
1: Peccano. Ma tu come tutti.
0: Ah sì, ma in particolare, però sono invidiosi. Uscì questa nota.
1: Che sono?
0: L'invidia.
1: Ah.
0: Sì. E poi birichini anche, molto birichini.
1: Ma chi non lo è?
0: Sì, però i genovesi
1: presenti.
0: Lo erano... Lo erano in modo particolare.
1: Sì, chi non lo è, però insomma,
0: ma
1: si
0: noi abbiamo fatto un po', ma adesso
1: un po' di pepe.
0: Voglio dire, erano quegli anni lì nel controsalotto. Io portai per la prima volta, perché poi la gente non se lo ricorda, forse il primo gay che era riconosciuto, adesso non ti faccio il nome, ma era riconosciuto ed era tanto, era un bravissimo commentatore, un bravissimo intelligente autore con me, e quindi per dirti, per la prima volta portammo,
1: certo.
0: Fu un momento tranquillo, facile, portammo tanta gente, insomma.
1: Adesso si fa outing, no?
0: Ah, c'è l'outing, sì.
1: C'è l'outing, attento.
0: L'outing è fondamentale.
1: L'outing. Chiami i giornalisti,
0: sì.
1: E faccio outing.
0: Sì, faccio outing. E quindi tutti, bravo, hai avuto coraggio.
1: Ha fatto outing. Quindi nella TV di oggi, ma sì che avresti un tuo ruolo.
0: Sì, ma non mi vuole più nessuno.
1: No,
0: ma chiamami tu, vengo con te, facciamo mezz'ora di ricordi quando vuoi, insomma. Tanto a me diverte
1: intanto,
0: ricordare.
1: Intanto sei qua. Allora ricordo, ma per dire l'affetto che ci lega e la professionalità, che a un certo punto da colleghi diventammo concorrenti. E perché Vittorio andò a Tre Città, giusto?
0: 6 anni.
1: Esordimmo nello stesso giovedì. E da concorrenti, che però si stimano e si amano professionalmente da morire, e quello giorno stesso, nel pomeriggio, Vittorio Sirani mi mandò un fax.
0: Mi mandassi un fax,
1: sai cos'è il fax?
0: I fax allora me li ricordo.
1: Esatto. Mi mandassi un fax per dire Eri, complimenti. E io feci montare in un totem due televisori, uno nella mia trasmissione, uno sintonizzato su di te.
0: Hai capito?
1: Per vedere, ricordate cosa fa Vittorio.
0: Hai capito?
1: Poi dopo due puntate
0: spiavi,
1: mi tolsero.
0: Spiavi.
1: No,
0: spiavi per vedere il migliore.
1: No, la gente così vedeva l'uno e l'altro. Beh, una bella idea, dai.
0: Sì. Ma vedi, allora c'era anche questo.
1: Poi finì, durò due puntate.
0: C'era anche questo senso dell'humor un po', che piaceva, che divertiva. Infatti, vedi, quando dicono, mi ricordano, vedo lì, perché c'era un modo di trattare, un modo di approcciare anche il pubblico. Pubblico in modo particolare. Con
1: che
0: un po'
1: piacere
0: di
1: rivederti, che piacere rivedere Sirani, un saluto cordiale. A 72 anni ho i capelli come lui, come te.
0: Bianchi o neri?
1: Un signore che ne ha 72, però li taglio corti. Vabbè.
0: Ma io però, siccome non ho budget particolari, insomma devo fare i tagli lentamente ogni mese, ogni due mesi, cioè perché non ho i soldi sufficienti.
1: Grande per persona, semplice di cultura, ti hanno incontrato in via 20, vabbè, insomma ci sta.
0: Ovvio. Questo è bello, in via 20. Vedi?
1: Senti, questi derby con Genoa e Sampdoria, come finivano, come li vivevi?
0: Ma i derby sono sempre stati molto, molto violenti, ma non violenti, ma sono stati, è l'unica cosa bella del calcio genovese, che ormai è precipitato a livelli bassi, insomma, onestamente. No, si vivevano anche allora con molta aggressività, ma anche con molta, molta sportività, diciamo così. Ecco, io non so, adesso io non ricordo.

Ricordo delle grandi reazioni dei tifosi, delle grandi contestazioni, come ci sono stati negli ultimi anni. C'erano anche allora, ma erano in una dimensione abbastanza ridotta, ecco. Ed era sempre un avvenimento importante, era un avvenimento che dava alla città ancora un valore sul piano calcistico, perché ci sono stati anni in cui sia Genoa che Samp erano belle squadre, non parliamo della

0: saggio, perché incominciava allora, poi ha perso il vizio, incominciava a capire che il calcio poteva essere un grande traino al turismo e stava cercando di sostenere le due squadre. Poi adesso piano piano questo vizio si è perso.
1: Filippo del mercato orientale ti saluta. No, cioè, sì, Filippo del mercato orientale ti saluta. Hai capito?
0: Ma io sono un banchiere.
1: Allora, vediamo un po', questo è Punto Sera, guarda un po' anche la grafica, come le grafiche sono spietate.
0: Ma che bello.
1: Allora era all'avanguardia, 1991.
0: 91, sì.
1: Non hai bisogno di...
0: Vabbè.
1: Bene, no, va bene. Ma lo dico per chi ci segue, che è un po' più anzianotto, per insomma, sottolineare anche la capacità fisica del nostro Vittorio, perché poi il nostro lavoro è anche appena un po' faticoso, no? Però abbiamo visto tante cose scorrere dietro di noi.
0: Belle,
1: c'è qualcosa immagini. Ancora, abbiamo setacciato l'archivio, sai.
0: Belle immagini,
1: guarda.
0: Che bei ricordi.
1: Ah, ecco qua.
0: Ah,
1: ecco
0: questo
1: qua.
0: Mi hanno, oh madonna, questo è quando salgo su un canto.
1: Esatto.
0: Ah, questa immagine, sai che mi avranno telefonato per questa immagine, che hanno visto, che ridevano divertiti, ecco, perché questo era anche il modo di fare televisione, ma poi insomma...
1: Perché allora
0: ce la facevo a salire su un, camion,
1: certo,
0: oggi forse
1: so, ma non
0: però
1: che devi...
0: mi difendo.
1: Poi cosa c'è? Abbiamo setacciato l'archivio per... abbiamo visto tutto, ma noi parlavamo, sai, mentre vedevamo
0: primo
1: queste
0: canale.
1: Cose per commentare con Vittorio. Questo è Cosolis, guarda. Sembra una figura ottocentesca.
0: Tutti i personaggi che abbiamo. Cosolis era veramente un gentiluomo ed era molto amico, lo credo sia ancora, di Spinelli, genoano convinto.
1: Ah,
0: e quando era sempre alle spalle di Spinelli, erano unitissimi allora, quando, parlando di sport ovviamente, eccetera, erano sempre molto uniti, insomma, genoani. È uno dei grandi imprenditori portuali, ecco. Ma sai, noi allora avevamo, Primo Canale era un grosso punto di riferimento informativo e quindi tutti questi personaggi, dicevo, dall'arcivescovo all'ultimo venditore,
1: erano dei monumenti, personaggi con cui bisognava fare i conti,
0: tutto, insomma io ho visto tutti i sindaci di Genova fino ad oggi, ho visto tutti i presidenti della regione da quando c'era, tutti i presidenti del porto, cioè abbiamo visto tutto, hai capito?
1: Guarda Ivo Chiesa. Qui siamo col grande teatro.
0: Tutto il grande teatro, i grandi personaggi, eravamo sempre presenti. Io
1: Alberto
0: ricordo
1: Rionello.
0: Una bellissima intervista con Mariangela Melato, fra le altre. Ma io la televisione, la nascita del piccolo teatro in Piazza Tommasio, si chiamava Piccolo di Genova, mm-hmm. Ed era la nascita dei primi stabili piccoli.
1: Sì.
0: Poi Chiesa diventò il presidente, il direttore più avanti.
1: Allora, noi stiamo per salutarci, ovviamente tutti immagineranno, diciamo, come mai non gli chiede, non ti chiedo, perché ci sarebbe la pubblicità.
0: Vuoi che la dia io?
1: Ci sarebbe la pubblicità che solo tu, con una parola sola, con un suono francese, al di là dell'inglese che ormai si parla, e la tua etichetta anche lì.
0: Senti caro Enrico, dobbiamo purtroppo chiudere,
1: certo.
0: Mi dispiace molto, spero di rivederti, perché sei stato un ottimo compagno d'avventura, e ai nostri ascoltatori ci rivediamo presto. Reclame.

Radio Ferraris di Genova. Siamo qui per una celebrazione importante, la consegna ufficiale della chitarra di Fabrizio De André, l'Estevan, che è stata vinta all'asta per 168 milioni e spiccioli qui alla città, in particolare alla Gradinata Nord. I 168 milioni sono stati devoluti all'associazione Emergency. È stato costruito un ospedale in Sierra Leone, un reparto di questo ospedale verrà intitolato a Via del Campo. Questa è la genuinità che si può respirare in questo momento, la solidarietà, il cuore di tutta la città, di tutte le componenti. E come è stato detto in questi giorni, una chitarra ha potuto unire quello che normalmente viene diviso. Ora ci sarà un giro del campo, come vedete ci sono tutte le componenti che hanno partecipato.

0: questa grande asta. In particolare ci sono i ragazzi dell'Ottavio Barbieri, c'è Gianni Tasso, ovviamente colui che ha lanciato il messaggio perché la chitarra potesse tornare a Genova, Paolo e Luca, Paolo Castisoglu, Luca Bizzarri, ci sono anche, c'è sicuramente Don Andrea Gallo e Marta Vincenzi, presidente della provincia, e Mario Tullo, assessore allo sport del comune di Genova. Dicevamo, giro del campo e poi omaggio alla gradinata nord della chitarra come se fosse un vero trofeo, il trofeo della città. C'è uno striscione che i ragazzi hanno voluto esporre in gradinata nord. Faber, avevi ragione, dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori. Ora la parola alle immagini e alle emozioni che in questo momento si sta vivendo qui allo Stadio Ferraris di Genova.
1: Via del campo c'è una graziosa

0: qui ci sono tutti i protagonisti di questa grande storia. Cominciamo da Gianni Tassio con la chitarra in mano, questa chitarra che viene esposta nel negozio di Via del Campo e che con grande amore è stata veramente riportata a Genova.
1: Che emozione, ragazzi, che emozione. Anche Ferrari, anche Luigi Ferrari mi portate. Qui è tutto un brivido. È 10 giorni che sono qui che non sto nella pelle, reverendo.
2: Bravo Gianni.
1: Non so cosa dirti, sono emozionatissimo veramente. Grazie a tutti.
0: Don Andrea Gallo ovviamente c'è, Don Andrea Gallo genuano, Fabrizio De André genuano, i ragazzi dell'Ottavio Barbieri, la gente di Via del Campo del centro storico, sì. Tutti hanno concorso a questa impresa.
2: E ancora una volta la conferma che questo poeta degli sconfitti, diremo, che però poi è dei vinti, cioè nel senso che porta un messaggio di solidarietà. Io dico che è presente e oggi è presente al campo, quindi siamo qui proprio per gridare tutti insieme con la chitarra viva il Genoa, eccetera, e quindi in bocca al lupo al Genoa.
0: Giacalone, che rappresenta in questo caso Emergency, allora più di 168 milioni.
3: Assolutamente inaspettati, siamo rimasti colpiti e entusiasti di questa gara di solidarietà. Sembrava sabato scorso che ci fossero valanga di quattrini che arrivavano ad Emergency e in effetti è stato così, e questi soldi serviranno al nostro Costruendo Ospedale. Sarà il 7° ospedale che costruiamo in 7 anni di attività, 150.000 vittime curate e ancora una vittoria di Genova, una vittoria di Emergency e soprattutto grazie Fabrizio.
2: Quindi l'ospedale Via del Campo, no?
3: L'ospedale, una parte dell'ospedale sarà in

0: intitolata Via dal Campo, in ricordo di...
1: Si parla di Genova, allora qua ci sono anche Paolo e Luca, due genovani che in questo momento, cioè, emozione ragazzi.
2: Insomma, abbiamo in mano un pezzo della nostra città, quindi per noi è una grande emozione essere qua, anzi grazie per averci invitato.
1: Ci sarà un giro di campo, ci sarà poi l'omaggio alla gradinata nord di questa chitarra che ha un po' un significato di una coppa.
3: Beh, sicuramente, speriamo che non venga maltrattata con l'energia con cui di solito si tengono le coppe. Tra l'altro ci ho letto un bellissimo striscione, adesso l'ingradinata, che mi sembra forse una delle frasi più belle di Fabrizio, e quindi insomma in nome di quella frase, insomma dell'amore e di altre cose, tenteremo di trasmettere un po' di amore anche ai giocatori, che magari gli dedicheranno una bella partita, speriamo.
1: Gianni Blondet, direttore generale del Genoa, beh, un'anteprima per questo incontro di calcio che emoziona a tutti i livelli.
4: Emoziona a tutti i livelli perché già lo sapevamo, ma credo che anche adesso a 2 anni di distanza ci stiamo veramente rendendo conto di cosa è stato Fabrizio per Genova, e questo episodio, questa vicenda dell'asta, della chitarra, se già non lo sapevamo ce l'ha fatto rimarcare in maniera, è proprio una cosa che vive sempre, una cosa grande come lui ha meritato.
1: C'è un grande calore e una grande solidarietà, oltre a questo impegno e a questa attenzione per la chitarra di De André, anche per quello che sta succedendo a Gianluca Signore. E sembra proprio che ancora una volta il cuore genoano batte fortissimo per aiutare chi ha bisogno.
4: Sì, è la parte bella di questa vicenda drammatica, perché d'altro canto c'è un aspetto brutto, che è il terrorismo che stanno facendo su questa malattia, per gettare fango ancora sul mondo del calcio. E lo dico proprio sinceramente, questa è l'aspetto disgustoso della vicenda. Il comportamento di Gianluca e di sua moglie è stata la cosa più bella in questa disgrazia, la purezza, il riferirsi al destino. E purtroppo in questo paese, cosa che ci tengo a dire perché mi sta dando proprio fastidio, c'è questo terrorismo adesso di andare a inventare qualche colpa brutta di questo nostro mondo del calcio in una vicenda. Mi sono un po' documentato tecnicamente, che nulla ha a che fare con doping e cose del genere. Comunque grande onore a loro, al loro dramma e soprattutto alla compostezza.
1: I ragazzi dell'Ottavio Barbieri, loro sono stati un'altra componente fondamentale perché tutto questo potesse succedere per davvero, con partite di calcio benefiche, con raccolte di denaro proprio tra la gente, tra il popolo. Adolfo, Marchino, Agostino, allora un momento questo emozionante. Ragazzi,
5: beh, è finita una settimana terribile dove ci siamo fatti veramente un mazzo tanto, però siamo riusciti a fare un grande risultato, siamo riusciti soprattutto a portare la chitarra a Genova, a far conoscere Emergency, a fare una cosa positiva, buona per Genova, per la città, per il centro storico che è il centro di Genova, e per De André, che era un grande genuano, una grande persona, una bella persona, e che qua sicuramente sarebbe molto contento, ci vorrebbe essere anche lui. Purtroppo non ci può essere. Niente, noi oggi abbiamo pensato di... c'era una grossa contestazione di limitarlo a un volantinaggio fuori dalla nord, di girare le striscioni di protesta per non inquinare questo momento splendido della commemorazione di Fabrizio.
1: Faber, avevi ragione, dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori, l'avete anche scritto su uno striscione.
2: Chiaro, una sua frase famosa, direi. E niente, c'è caro tutto questo, averlo fatto sia per la situazione, diciamo, benefica con Emergency, e per Fabrizio, che era un grande genuano, l'abbiamo già detto, ci sembra giusto.
1: Si parla di solidarietà in assoluto, e questo grande cuore si fa sentire anche nel dramma di Gianluca Signorini, a maggior ragione.
3: Secondo me non ci sono parole per dire quello che sta capitando al calciatore del Genoa. Purtroppo gli siamo vicini per quanto possa servire.
1: Faber è tra di noi, è in gradinata.
3: Certo, sempre come sempre.
1: Marta Vincenzi è presidente della provincia di Genova, un'istituzione che si è impegnata in prima persona, ricordiamo Faber, Amico Fragile, il concerto al Carlo Felice, le borse di studio alla scuola musicale, la custodia della chitarra, insomma tutto questo ha unito quello che normalmente in città è diviso.
6: Certo, questo è il messaggio e questa è la grande forza di Fabrizio, unire colori diversi, di squadre, ma anche se vuoi di

0: appartenenza politica e generazioni diverse, i giovani con quella generazione che è stata di Fabrizio, saper parlare a tutti, la grande forza dell'arte e la forza di un sentimento profondo che Genova fa bene a recuperare come suo, e quindi la provincia, che è un'istituzione che dell'identità dei luoghi ha fatto il suo modo di esprimersi, deve aiutare e continuerà ad aiutare in questa direzione.
1: I ragazzi della Nord oggi hanno scritto: avevi ragione Fabio, dai davanti non nasce niente, dall'età me nascono i fiori.
0: È così, perché soltanto da chi ha vissuto le sofferenze, le trasformazioni e le pene del cambiamento che viene la lezione, la forza per andare avanti. Se vuoi anche un po' la storia di Genova, perché stiamo uscendo da una crisi profondissima, da questa crisi però possiamo riemergere portando dentro di noi il calore di questa forza di cambiare, questo letame che si trasforma e diventa fiore, in fondo è la storia nostra. La storia genovese.

0: una storia romanzata che forse non ha bisogno neanche di essere romanzata, perché la vita di Mary Shelley, che passò parecchio tempo a Genova in Liguria, la meravigliosa creatura, titolo del libro di Laura Guglielmi, edito da Morellini, è veramente un grande, straordinario romanzo, con tante, tante città, tanti luoghi, tante storie, tanti personaggi. Raccontaci, Laura.
1: Ecco, hai capito il focus sul quale mi sono concentrata, raccontare un po' tutta la sua vita, dall'inizio alla fine, cosa che pochi autori, io non ne ho trovati, italiani si sono cimentati, perché molti raccontano l'episodio di Ginevra, dove in quella notte un po' folle con Lord Byron, Percy Bysshe Shelley e Polidori hanno in qualche modo fatto questa gara dalla quale poi è uscita il Frankenstein, oppure molti sanno,
0: sì, diciamo che è la sua invenzione,
1: certo,
0: questo personaggio pazzesco, incredibile, modernissimo.
1: Modernissimo, che ancora oggi parla, ancora oggi la filmografia, come cioè, l'ultimo film che è uscito di Guillermo del Toro, continua a essere uno spunto per tantissimi scrittori, tantissime messe in scena teatrali, quella dei Motus e tante altre che sono in giro, in tournée per l'Italia in questo periodo, e poi anche tantissimi film. Il più famoso forse quello che tutti ricordiamo è quello di Mel Brooks, perché ci fa un po' ridere. Ci solleva un po', no?
0: Però ecco, io volevo un attimo soffermarmi su Genova, logicamente. Cosa possiamo dire di Mary Shelley e Genova? Allora, era un bel gruppetto di intellettuali e viaggiatori, quello che girava intorno al Baro, via San Lazzaro.
1: Sì, lei li chiamava un po' gli eletti, e per questo a volte magari può risultare non sempre simpatica, però si sentiva parte di un gruppo di eletti. E che cosa succede? Nell'estate del 1822, tra la costa toscana e quella ligure, muore con la sua goletta Ariel, annegando il suo Percy Bysshe Shelley, con il quale aveva vissuto anni di amore intenso, e 5 anni in Italia, ecco perché quello genovese è l'ultimo anno in Italia, e ho descritto tutti i luoghi italiani dove lei è stata, e chiaramente con una particolare attenzione a Genova. Perché Genova è così importante? Perché dopo la morte, mentre soggiornavano a Lerici, di Percy, lei si trasferisce nella città di Genova, prima all'Hotel Croce di Malta, poi trova per sé e per
0: Tutti
1: Byron.
0: Lì andavano.

Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi accoglie con questo paesaggio che secondo me è uno dei più belli della Liguria. Guardate, davanti a me una collina con gli ulivi,

0: dietro Serrapallo, poi Zoagli, poi si va verso il Levante con Chiavari e tutto il resto. Vi accompagneremo con Alessandra Rotta, che è una architetta del paesaggio, architetto anzi del paesaggio, so che ci tieni Alessandra, in una passeggiata che parte da Nozzarego, che è la chiesa che vediamo alle nostre spalle, e attraverso i sentieri del parco di Portofino, perché già siamo nel parco di Portofino, mostra tantissimi paesaggi. Ma partiamo da questa chiesa che si trova un paio di chilometri sopra a Santa Margherita Ligure, sicuramente raggiungibile anche a piedi, con i mezzi ci vogliono veramente pochi minuti. Intanto noto un portale che mi sembra degno di ammirazione.
1: È sicuramente un portale molto importante, realizzato dallo scultore Cascio, che rappresenta quelle che sono, come sempre, le storie di vita del Cristo e di quelle che sono le necessità esplicative della nostra dottrina cristiana.
0: Di cosa è fatto?
1: Bronzo.
0: Bronzo?
1: Bronzo.
0: Che bello! Cos'è? Basso rilievo?
1: Alto rilievo. È un alto rilievo. In questo caso la chiesa ha avuto tutta una serie di evoluzioni e di ampliamenti e di modifiche sia stilistiche che dimensionali. Inizialmente è stata costruita intorno all'anno 1000 dai monaci dell'abbazia di San Fruttuoso, per essere poi trasferita come giurisdizione dell'abbazia vera e propria nel 1130 e poi successivamente nel 1164 attraverso due bolle di due papi distinti. La chiesa diventa poi commenda della famiglia Doria, di Andrea Doria, nel 1150 con un documento emesso da Papa Giulio III, per poi diventare diciamo autonoma come la conosciamo noi oggi, quando c'è stata l'istituzione della diocesi di Chiavari nel 1892. Quella che noi vediamo oggi è la forma della chiesa voluta intorno al 1750 durante gli ampliamenti significativi che l'hanno portata a essere la chiesa barocca come oggi ci appare. La caratteristica principale di questa chiesa, oltre che nelle statue all'interno del Maragliano, è soprattutto sull'esterno. Abbiamo in effetti la presenza di un risse policromo realizzato con pietre molto piccole, quasi fosse proprio un ricamo, ed è un risse che ha questa forma circolare meravigliosa, che prende tutto il sagrato, quindi non solo una piccola porzione ma una grande parte, e finisce con un tappeto verso quello che sono le scale. La particolarità è il monogramma mariano all'interno della parte circolare centrale di tutto il sagrato, in quanto la chiesa inizialmente era stata dedicata dai monaci di San Fruttuoso a Nostra Signora Assunta, poi dai monaci carmelitani è stata dedicata a Nostra Signora del Carmine, e nel Novecento è stata poi assunta quale santuario dalla diocesi di Chiavari. Quindi questa vicinanza con la Vergine ha fatto sì che nell'Ottocento il sagrato portasse effettivamente il monogramma mariano. L'importanza della chiesa dal punto di vista urbanistico e di antropizzazione del territorio la si può comprendere, come dicevi tu all'inizio, guardando il paesaggio e il panorama. Per gli antichi non era importante il panorama come affaccio di bellezza, ma era importante avere un grande panorama come punto di riferimento difensivo per l'avvistamento di eventuali nemici. Quindi le posizioni strategiche di tutte le antiche chiese erano dovute soprattutto ad un controllo del territorio. Il fatto poi che sia stata collocata su questa spalliera lo si capisce guardando la grande quantità di oliveti che ci circondano.
0: Che meraviglia, veramente.
1: Ovviamente quando i monaci arrivavano portavano la conoscenza della coltivazione. La prima coltivazione che diffondevano era quella dell'olivo, anche perché l'olio ha una parte molto importante in tutta quella che è la liturgia cristiana, e quindi non era pensabile istituire una chiesa se non ci fosse stata la possibilità di avere olio e un po' di vino.
0: Com'è legato l'olio alla liturgia cristiana?
1: Tutti i momenti significativi del cristianesimo passano attraverso l'unzione con l'olio sacro, oltre che con la benedizione con l'acqua benedetta. In più, sull'altare, quando c'è la consacrazione, abbiamo bisogno del vino quale simbolo del sangue divino versato per salvare gli uomini. Quindi io ho bisogno l'olio per le funzioni,

0: e soprattutto ho bisogno dell'olio per fare luce. Noi spesso ci dimentichiamo che l'olio era la base dell'illuminazione sia nelle chiese che nelle case, e quindi il primo olio era l'olio puro che veniva utilizzato per la liturgia, il secondo era l'olio della seconda sprimitura e era l'olio che si utilizzava per cucinare e per condire quello che veniva mangiato a crudo, l'ultimo olio, detto anche olio lampante, era quello che veniva utilizzato nelle lampade.
1: È vero, l'olio lampante. Già da qua partirebbe un sentiero, è vero?
0: Sicuramente sì, è un punto nozzarego di confluenza di vari sentieri. Da Nozzarego si arriva a Santa Margherita nella zona di Corte, quindi al porto, di qui si sale ovviamente verso il monte di Portofino. All'interno, lungo i sentieri, troviamo fondamentale la cappelletta delle Gave, dedicata a San Gerolamo della Cervara, tant'è che la Cervara è proprio dedicata a San Gerolamo.
1: E la vedremo anche la Cervara dall'alto in questa nostra passeggiata. Adesso andiamo a imboccare un sentiero,
0: sì,
1: che ci porta proprio verso la zona della Cervara. Ma guardate, anche da un arco come questo, la meraviglia del panorama che spunta appunto con gli ulivi e il mare, i promontori, il paesaggio proprio tipico della Liguria. Prego Alessandra, fammi pure strada.
0: Prego.
1: Alessandra, un po' di salitina per iniziare e arriviamo a questo primo punto con le indicazioni dei sentieri che vi troviamo. Allora, partiamo da Gave Mulini.
0: Gave Mulini è la prima tappa che noi troveremo, la cappelletta delle Gave, dalla quale parte il sentiero che va al mulino del Gassetta, che è il mulino più alto di tutti quelli della vallata dell'Acquaviva.
1: Ah.
0: Da di lì si potrebbe scendere e arrivare a Paraggi, dove troviamo i resti dei famosi 35 mulini indicati dal Vinzoni nella sua cartografia della fine del Settecento.
1: C'è anche l'acqua morta, è vero, se non
0: c'è
1: ricordo
0: anche
1: male, in quella
0: morta.
1: Zona.
0: Esatto, che è quella lungo la quale c'erano solo 5-6 mulini,
1: ecco,
0: proprio per differenziare la quantità di acqua che si sarebbe potuta trovare. Poi, proseguendo lungo il sentiero del mulino del Gassetta, arriveremmo agli Olmi. Di lì, salendo verso monte, si può arrivare a Portofino Vetta, oppure scendendo dal mulino del Gassetta si arriva a Paraggi. Quindi ecco il nostro punto abbastanza significativo all'inizio del parco di Portofino. Di qui ovviamente andiamo da dove siamo venuti noi, quindi la chiesa di Nozzarego.
1: Poi di qua si prosegue con il cimitero di Nozzarego,
0: certo.
1: Santa Margherita l'abbiamo già detto, e quindi si può scegliere veramente il percorso da fare. Intanto è un percorso faticoso, Alessandra?
0: Assolutamente no. Questo è uno dei percorsi meno impegnativi, anche perché la prima parte fino al mulino del Gassetta è quasi tutta la anche adatta a portatori di handicap motorio,
1: sì,
0: perché a parte i primi due tornanti che abbiamo appena superato è un saliscendi abbastanza semplice, e oltretutto è stato semplificato anche per poter fare manutenzione a tutti gli appezzamenti di terreno situati sul monte di Portofino dalla parte verso Santa Margherita. Il parco ovviamente ha dato il suo grande contributo alla valorizzazione dei suoi sentieri, in particolare con il comune di Santa Margherita è stato istituito questo sentiero degli animali,
1: sì,
0: lungo il quale sono state posizionate le sculture di 14 animali diversi, che sono tutti da scoprire perché non sono in mezzo alla strada ma sono da ricercare, quindi una sorta di caccia all'animale che si può fare man mano che si cammina. Sono tutti animali del posto, quindi animali che noi possiamo effettivamente con un po' di attenzione trovare allo stato libero. Selvaggio, potremmo dire.
1: E guardate, anche solo ammirate la primavera con i suoi fiori, la sua erba, ovunque qualche petalo che cade, anche questo, poter percorrere i sentieri, godere veramente di quello che la natura offre, comprese le ciliegie, delle ve le mostro perché sono veramente eclatanti nella loro dimensione, se la telecamera le coglie, spuntano belle rosse, belle cicciotte in mezzo a questo albero. Ovviamente la parte più apportata è già esaurita in fatto di ciliegie, probabilmente qualcuno l'ha già raccolte, ma veramente anche questi sono i capolavori della natura. Siamo quasi alla fine di maggio quando realizziamo questa puntata e questo è ciò che si regala. Ed ecco qua la pavimentazione che tu raccontavi, che è stata

0: anche ristrutturata, direi.
1: Sì, è stata,
0: erano vecchie mulattiere.
1: Erano le vecchie mulattiere ed erano non del tutto lastricate, solo in parte. Solo alla fine dell'Ottocento alcune erano diventate carrettabili, quindi presentavano questa tipologia di selciato con la linea di deflusso delle acque quasi al centro della carreggiata per alleggerire con l'allontanamento delle acque meteoriche quello che poteva essere la concentrazione dell'acqua ruscellante in un punto piuttosto che un altro. Ovviamente chi la fa da padrone è il paesaggio olivetato, perché questa è una collina particolarmente esposta bene al sole, quindi particolarmente fruttifera dal punto di vista della produzione di olive e del conseguente olio.
0: Ecco, sono anche ben tenuti questi terreni, quindi vuol dire che anche le ville, che un tempo erano le case di chi era originario della zona, oggi immagino che molte siano ville di turisti, sono comunque conservate.
1: Direi che colui che compra una casa sul monte di Portofino ha il rispetto, lo fa per l'amore del territorio e quindi mantiene ciò che trova, il più delle volte addirittura migliorandolo, perché rispetto al proprietario tradizionale agricolo, coloro che acquistano oggi hanno anche una dimensione economica diversa e quindi possono veramente fare della cultura e della cultura dell'olivo una formazione e una tutela attiva del patrimonio.
0: Proseguiamo.

0: presa diretta a spasso nei sentieri del parco di Portofino. Partite da Nozzarego, pochi chilometri, 2 chilometri sopra Santa Margherita Ligure. Si può arrivare in questa antica chiesa che conserva un risse policromo, anche con i mezzi, appunto pochi minuti, oppure a piedi. E passeggiando in mezzo agli ulivi soprattutto si intravedono anche le ville da sogno che vengono ancora conservate, e per fortuna anche le terrazze, gli ulivi, la vegetazione vengono conservati al meglio. Ci sono molti fiori e sullo sfondo il paesaggio con il mare, le navi da crociera che rappresentano il turismo, il tutto passeggiando in questa pavimentazione che è una pavimentazione sicuramente recuperata ma in ottime condizioni, e quindi vi si può anche accedere dopo una piccola salita iniziale con carrozzine o passeggini per poter godere la bellezza di questi sentieri, appunto vista mare, che consentono di fare passeggiate anche non troppo impegnative, che portano in questo caso al mulino della Gassetta. Siamo già nel territorio di Portofino, a Portofino Vetta e in altre destinazioni, e bastano pochi passi in mezzo al verde per ogni curva scoprire qualche panorama diverso. Siamo nella stagione della fioritura, anzi in alcuni casi già un po' sfioritura nella primavera, e quindi si gode, come in questo caso, il paesaggio che si apre e inizia anche una discesa. Alessandra, dove sei scappata? Hai preso l'abbrivio con la discesa. Sì. Dicevo della bellezza di scoprire in ogni curva, in queste passeggiate che non sono estreme, questi paesaggi tipicamente liguri incorniciati dagli ulivi.
1: Sono paesaggi unici che aprono degli scorci su punti di vista e di visuale molto molto particolari. Tra poco qui avanti, fra un ramo e l'altro, cominceremo a intravedere il complesso della Cervara, e subito dopo ci potremo affacciare su di essa guardandola da monte, quindi cogliendone le particolarità anche della struttura architettonica e cogliendo la particolarità del suo nome. Cervara, a suo tempo chiamata Silva, il luogo in cui essa è stata costruita.
0: Silva Bosco.
1: Certo. Proprio dal latino selva, selvatico, perché era un luogo assolutamente disabitato dove non c'era nulla intorno.
0: Pensare.
1: Ed era il 1361, anno della posa della prima pietra della Cervara.

0: Come vedete passa anche qualche mezzo autorizzato, ovviamente, perché
1: sì,
0: sono mezzi sicuramente molto piccolini, in questo caso è un'ape, ma sono autorizzati anche per i vari lavori che si fanno. Qua vediamo di nuovo le indicazioni che avevamo già trovato. Un tempo qua c'erano anche gli animali? Che tu
1: sicuramente sai, sì, chi viveva qui aveva anche gli animali, venivano allevati animali ovviamente di piccola taglia, c'erano le pecore, c'era qualche capretta, c'erano ovviamente gli animali da cortile e quello che si poteva veniva coltivato per il fabbisogno e il sostentamento delle singole famiglie. Addirittura c'erano delle piccole fasce di grano, ma proprio cose limitate, tant'è che nei ricettari dell'Ottocento si diceva che per fare un buon dolce bisognava procurarsi della farina di grano lombardo.
0: Lombardo, ecco, abbiamo visto i tre pallini che sono i simboli che ritroviamo qua nella guida, nel totem. I tre pallini indicano Nozzarego,
1: esatto,
0: in questo caso
1: è il tragitto tra Nozzarego e gli Olmi sostanzialmente, poi cambierà ancora il segnavia in modo che uno possa sempre orientarsi. A un certo punto, ecco, noi troveremo la croce rossa in campo bianco, che è quella che ci condurrà dalle gave ai mulini sino al mulino del Gassetta.
0: Ecco, è importantissimo potersi orientare grazie a questi totem che appunto dettano la via. E qua un tuffo anche in quella che è la flora. Ci sono altri pannelli informativi. Le orchidee del monte.
1: Noi siamo abituati a conoscere le orchidee, quelle classiche da fiorista, ma c'è un mondo di orchidee selvatiche che hanno tutta la bellezza e la particolarità anche dei grandi fiori a noi più noti. Queste sono meno considerate perché sono orchidee di piccole dimensioni, alcune raggiungono i pochi centimetri, ma nascono tutte spontanee qua e là insieme alla vegetazione del sottobosco e del sottoliveto del parco.
0: Caratteristiche delle praterie aride e semiaride, appunto, quindi questa è una zona ideale. E qua c'è anche qualche nota proprio sulle gave di Nozzarego,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, perché c'è questo oliveto che non è più gestito in maniera produttiva e che viene utilizzato per lasciare le zone incolte proprio per favorire quello che una volta era l'appezzamento a maggese, cioè quello che non veniva a rotazione mai coltivato, per poter dar modo alla terra di rigenerarsi.
0: Esatto.
1: Nelle antiche centuriazioni romane l'appezzamento veniva suddiviso in tanti campi e ogni anno un campo non era coltivato e quello veniva detto a maggese,
0: a riposo praticamente.
1: A riposo sostanzialmente, sì.
0: Pensate che c'è un progetto, leggiamo, Life Orchids dell'Unione Europea, che mira proprio a contrastare il declino delle orchidee spontanee. Leggiamo che contempla questo progetto la messa a dimora, fra gli altri, di oltre 1000 esemplari di Ofridi, sì. Non lo so, le orchidee ingannatrici. Il fiore di queste specie simula per forma, colore e anche profumo l'addome di una femmina di ape o vespa. Il maschio, così attirato, si carica del polline che trasporterà su un altro fiore. Che poesia!
1: La meraviglia della natura che, pur di riprodursi, escogita qualsiasi
0: veramente
1: stratagemma.
0: Proseguiamo sempre contornati da questi bellissimi fiori. Ed eccola l'abbazia della Cervara, che si trova già nel comune di Portofino.
1: No, è ancora Santa Margherita.
0: Raccontaci tutto, Alessandra.
1: In estrema sintesi, perché potrei parlarvene per 2 giorni, da tanto sono affezionata a questo monumento che ha fatto la storia del territorio. 1361, prete Lanfranco posa la prima pietra di quella che deve essere l'abbazia della Cervara, che viene pensata come abbazia di rinforzo e di supporto all'abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte. Erano anni in cui l'abbazia di San Fruttuoso era in leggera decadenza e allora immaginano che, fondando un'altra abbazia, questa possa dare forza all'altra, il che non è del tutto vero. L'abbazia della Cervara infatti vivrà di vita sua, nasce come abbazia di monaci benedettini con l'antefatto della nascita di quel piccolo meraviglioso gioiello di architettura, di arte e di cultura rappresentato dal romitaggio di Sant'Antonio di Gnasca, oggi noto come Eremo di Gnasca. I primi 3 monaci vengono poi trasferiti all'interno dell'abbazia della Cervara, che per una serie di varie vicissitudini arriva a noi praticamente

0: praticamente intatta sino all'editto di Napoleone con il quale vengono cancellati tutti gli ordini monastici. L'abbazia diventa una proprietà privata dopo circa 100 anni e solo in tempi recentissimi, parliamo dei primi anni, dei primi anni 90 del Novecento, l'abbazia diventa proprietà di colui che l'ha fatta rinascere. L'ha fatta rinascere perché ha dedicato tutta la sua vita, tutte le sue energie e le sue risorse al recupero di questa straordinaria struttura. È una struttura dotata di torre, in quanto c'era anche una torre di avvistamento, perché come tutte le abbazie, i siti monastici e religiosi, serviva da punto di controllo del territorio. Poi abbiamo un campanile, abbiamo una chiesa che al suo interno è una chiesa gotica, di una bellezza e di una semplicità infinita ed estrema. Abbiamo un chiostro che è corredato da uno dei più bei glicini monumentali che pare abbia addirittura 300 anni, che quando fiorisce è un'esplosione di colori e di profumo. Poi abbiamo il cosiddetto giardino dei semplici, che era il giardino segreto dei monaci, dove venivano coltivate le erbe officinali con le quali venivano prodotte i medicamenti, le medicine di un tempo, perché i monaci, quando si insediavano all'interno di un territorio, portavano cultura 360 gradi, non solo la religione,
1: Certo.
0: portavano tutto ciò che era la conoscenza, a partire da quelle che erano delle regole di vita che davano una capacità all'uomo di relazionarsi con gli altri nel rispetto reciproco. In più, la Cervara, fino agli inizi del Novecento, non era dotata di una vera e propria strada e la maggior parte degli approvvigionamenti avvenivano via mare, perché subito sotto la Cervara c'è uno scoglio dove facevano tappa i pescatori piuttosto che coloro che portavano i generi alimentari ai monaci. Molto spalle. La strada più vicina alla Cervara è quella che stiamo noi oggi percorrendo, che congiunge la Cappelletta delle Gave a quella che è la chiesa di Nozzarego. Noi siamo su questo percorso cosiddetto di mezza costa, quindi un percorso che non ha grosse salite, non ha grosse discese.
1: Saremo a circa 100 metri di altitudine,
0: Un
1: immagino.
0: qualcosina di più, però la vegetazione media questo dislivello e fa sì che noi possiamo cogliere veramente come le piante si gettino in mare da questa altitudine. E possiamo anche notare la miscellanea, la mescolanza di piante che sono alcune tipiche boschive, altre tipiche marittime, che però convivono apertamente. Mi piace ricordare che sul monte di Portofino vive l'Ampelodesma mauritanicus, noto anche come l'isca, che ha il suo areale più a nord di tutto il Mediterraneo, essendo una pianta endemica del Nord Africa e dell'Africa. Quindi abbiamo questo clima così particolare per cui le specie possono vivere in una commistione meravigliosa, cioè veramente una, potremmo definirla un'antologia della flora, perché ci sono specie che altrove non si riescono a mescolare. Sul monte di Portofino sì.
1: Che meraviglia! Ci sono anche delle vecchie panchine di legno, così come usavano e usano ancora nei sentieri. Quindi, se per chiudere proseguissimo là, ricapitoliamo dove si arriva.
0: Alla Cappelletta delle Gave.
1: Gave, di nuovo un nome
0: Gave è un
1: che richiama.
0: toponimo locale, la cappelletta è dedicata a San Gerolamo, che è il santo al quale è dedicata anche la Cervara.
1: E andando avanti anche al mulino
0: Andando
1: della
0: avanti,
1: Gassetta.
0: proseguendo, si passa per la cappelletta di Sant'Anna e si arriva al mulino del Gassetta, che è quello più in quota di tutto il percorso dei mulini dell'Acquaviva, che ci riporterebbe poi a Paraggi.
1: Grazie Alessandra per questa bella passeggiata. Telespettatori, la potete rivedere oltre che in televisione sul sito internet primocanale.it nella sezione on demand. Cercate Presa Diretta, vi guardate tutte le indicazioni e l'invito è sempre a venire a passeggiare, a godersi questi panorami, a respirare, a godere della natura che si dice faccia bene anche allo spirito. Presa Diretta torna la prossima puntata.

Siamo alla terrazza Colombo, è dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione.

Non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Bene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

0: Ben trovato al segretario generale della Camera di Commercio di Genova, Maurizio Caviglia.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, Caviglia, una giornata importante, quelle che stanno per arrivare, perché stanno per arrivare centinaia di iscritti alle Camere di Commercio italiane e non solo, segretari, presidenti, insomma il grande mondo delle Camere di Commercio si raduneranno a Genova nella giornata di lunedì, ma già nel weekend ci saranno molti tavoli interni di confronto proprio per parlare di internalizzazione, scambi internazionali, insomma c'è tutto un mondo naturalmente che riguarda le Camere di Commercio e Genova diventa per 3 giorni la capitale.
1: Sì, c'è questo evento che in Italia si fa ogni anno, quest'anno tocca a noi e accogliamo circa 150 tra presidenti e segretari generali di più di 80 Camere di Commercio italiane e all'estero che arrivano da tutto il mondo e vengono qui per fare un attimo il punto su qual è il funzionamento del sistema e per creare la massima armonia e le massime sinergie con il territorio. Quindi noi avremo 2 giorni, sabato e domenica, di lavori interni in cui si provvederà anche a rinnovare gli organi di questa struttura che si chiama Assocamere Estero e che racchiude tutte queste Camere di Commercio, e lunedì invece ci sarà un evento pubblico molto importante, perché si vuole parlare di nuove rotte, nuove regole per quelli che sono gli scambi internazionali, ma questo avviene a 80 anni da quando a Genova l'Istituto di Economia Internazionale fece una riunione per parlare con circa 90 paesi del mondo di come superare i dazi. Voi vi rendete conto di come queste siano cose attuali, ma come fossero avanti i genovesi già 80 anni fa.
0: Senta, proprio ho parlato dei genovesi, ovviamente gli scambi, siamo stati maestri per secoli e secoli, insomma insegnavamo noi, no, a fare scambi agli altri da sempre, insomma, soprattutto nel periodo d'oro, quando Genova era davvero la superba e quando gli scambi con il mondo, soprattutto dell'Asia non solo, ma anche dell'Africa, poi in generale, ha portato una ricchezza straordinaria per la nostra città, con i palazzi, le strade che ancora oggi insomma fanno bella mostra di sé. Siamo nel 2026, Genova ovviamente non è più la capitale che era una volta, però insomma può sempre dire la sua.
1: Diciamo

0: Che intanto quando i nostri ospiti vedono il nostro patrimonio artistico, culturale, i nostri palazzi, restano sorpresi. Noi abbiamo fatto quest'anno, nella giornata del Made in Italy, abbiamo festeggiato due cose. Un libro sui marmi che abbiamo pubblicato, e fate conto che Genova è stata capitale mondiale del marmo, cosa che non sa quasi nessuno, ma una delle più autorevoli esperte in marmi, la professoressa Napoleone, ci ha detto che i marmi che ci sono a Genova, così belli, non ci sono né a Firenze né a Roma, e che siamo un'eccellenza totale. Pensate che noi ci siamo fatti fare uno studio anche su tutti i marmi che sono nel nostro palazzo, che è un palazzo dei Rolli, che è un palazzo del Cinquecento. E giustamente dobbiamo tornare al Cinquecento, dobbiamo tornare a un momento in cui, grazie ad Andrea Doria, Genova è diventata centrale, centrale nel mondo, e è rimasta così fino all'arrivo di Napoleone. Quindi, quando è nata la Repubblica di Genova nel 1528, noi andremo a raccontare ai nostri ospiti che annunciamo loro che Genova farà una festa nel 2028 per festeggiare i 500 anni della Repubblica. E abbiamo preparato anche un gadget per i colleghi che verranno da tutto il mondo, con una specie di fermacarte che riproduce una moneta. Una moneta che è le 25 doppie, che era una moneta di 163 grammi d'oro zecchino. Quindi, e la cosa bella è che questa moneta è presente in un unico esemplare presso la banca Carige, ora Biper, che è nostro partner anche in questa iniziativa, e ha un valore che, come capite, 163 grammi d'oro sono una cosa importante, ma pensare di essere l'unica moneta, una moneta del 1630, che riporta quei due grifoni che hanno la coda alta e all'interno un'immagine di Porta Soprana, con tutta una serie di simboli che abbiamo riscoperto anche con l'aiuto dell'Archivio di Stato, perché è con l'Archivio di Stato, è con l'Università che stiamo facendo tutto questo lavoro per valorizzare alcune eccellenze che sono veramente uniche del nostro territorio.
1: Senta, poco tempo fa è stato fatto uno studio anche per quanto riguarda lo stato di salute delle aziende liguri. Ne è uscita una regione tutto sommato che regge la grande instabilità internazionale. Insomma, c'è molta aziende che fatturano tanto, che migliorano, poche, quelle invece un po' giovani, start-up, non sono in questo momento ancora il vero colonna portante della nostra economia, però ne è uscito un quadro tutto sommato positivo.
0: Ma questo è importante, perché noi abbiamo il piacere, quando commissioniamo degli studi, di non voler avere dei documenti che in qualche modo giustifichino il nostro sapere e le cose che già in qualche modo conosciamo, ma vogliamo riuscire ad arricchire la nostra conoscenza. E grazie al professor Quaglia, ai suoi collaboratori, al Dipartimento di Economia dell'Università di Genova, abbiamo avuto uno scenario che ha cambiato alcune delle nostre opinioni. Per esempio, questo è uno scenario che riguarda solo le imprese che hanno presentato bilanci, società di capitali, quindi non è l'universo delle imprese, è un campione. Ebbene, questo campione non è sottocapitalizzato, questo campione fa dei buoni utili, e ci sono dei risultati che sono risultati molto importanti e anche interessanti proprio rispetto all'internazionalizzazione. Credo che questa cosa sia da tenere bene in considerazione, anche perché un altro particolare che è venuto fuori è che una percentuale di quelle imprese che hanno più di 50 anni di anzianità ha, rispetto ai volumi di affari complessivi, una sua buona rilevanza.
1: Ecco, questa è un po' forse una sorpresa fino a un certo punto, nel senso che le vere aziende, quelle storiche, quelle che hanno alle spalle un qualcosa di solido, una famiglia soprattutto, spesso, no? Non fondi o misteriosi investitori, le vecchie famiglie, insomma, sono quelle che poi alla fine ancora oggi tengono in piedi la nostra economia. Bisogna ancora forse far sì che le vecchie e le storiche famiglie genovesi, quelle più ricche, forse investano un po' di più. Questo è atavico, no? nella nostra economia, però da questo punto di vista vista, qual è la sua punto di vista?
0: Guardate,
1: è vero che potrebbero fare di più?
0: Guardate, basta andare a vedere gli studi di Banca d'Italia per riuscire a individuare che il nostro territorio ha delle giacenze di capitali da parte dei nostri concittadini che

0: li rende una perla in qualche modo, e sicuramente questo vuol dire avere la possibilità di fare degli investimenti. Probabilmente non, il sistema non è stato in grado di proporre a queste famiglie investimenti che le stesse hanno giudicato giuste. L'unica cosa che possiamo dire è che non mancano i soldi.
1: Non mancano i soldi, però se questa frase la sentissero i tanti giovani che provano a fare qualcosa con le start-up o con qualche idea innovativa, hanno bisogno di business angel, no? Cioè di persone che li aiutino a decollare. Non mancano i soldi, magari non mancano neppure le idee, la voglia di fare qualcosa di importante nei ragazzi. Ecco, mettere insieme le finanze di alcuni ricconi con la giovinezza, con la freschezza, con le idee dei ragazzi, potrebbe essere questo anche un altro volano per la nostra regione, che questo studio per ora non decolla da questo punto di vista. Le start-up non sono ad oggi il nucleo fondante dell'economia della regione.
0: Ma diciamo che anche questo aspetto merita una considerazione puntuale. Io vi faccio solo che tre esempi. Il primo canale è stato per noi di grande aiuto e Maurizio Rossi ha subito sposato questa iniziativa e so che la sta sviluppando per riuscire a dare un certo tipo di visibilità. Allora, noi abbiamo dei giovani che sono riusciti a convincere la Columbia University a venire a mettere una business school a Genova, che aprirà anno 27-28. È una cosa, credetemi, che ha dell'incredibile. Ecco, praticamente questi giovani hanno già organizzato un sistema di crowdfunding che non è limitato a un territorio, ma che sta avendo un successo incredibile. Vi ho fatto un esempio. Un secondo esempio, noi in molte di queste iniziative collaboriamo insieme a Friend of Genoa, che è un'altra struttura di grandissimo livello con delle persone che hanno un panorama mondiale, non locale, e che riescono a trovare degli investitori che in qualche modo possono agire qua facendo proprio quello che diceva prima lei. Abbiamo coinvolto 100 ragazzi che si occupano di aerospaziale e abbiamo dei progetti in cui questi ragazzi andranno a ricercare dei finanziamenti. Secondo me avranno possibilità di trovarli e avranno possibilità di trovarli a Genova. E so che addirittura Primo Canale ci sta proprio anche aiutando con i vostri giovani, quindi in modo che i nostri giovani e i vostri giovani possano presentare un qualcosa di diverso, che non è il presente ma il domani.
1: Quello che si sta ovviamente riferendo a questo nuovo format che sta per partire con i giovani genovesi che stanno o hanno fatto o faranno qualcosa di importante, li porteremo su un palco e li coinvolgeremo proprio per mettere in mostra quello che sono stati capaci di fare, quindi sicuramente insieme a voi faremo belle cose. Allora, l'appuntamento ovviamente, dicevamo, nel fine settimana, lavori interni vostri, diciamo così,
0: avremo
1: incontri
0: anche
1: privati.
0: E avremo anche rinnovi degli organi della struttura nostra che si chiama Assocamere Estero, quindi sarà rinnovato il presidente del consiglio di amministrazione, ma il lunedì ci sarà un evento pubblico che in qualche modo vedrà dei grandi esperti anche di economia internazionale, politologi, che ci diranno un pochettino cosa vuol dire quelle nuove rotte, cosa vuol dire quelle nuove regole e cosa possiamo aspettarci. Noi avremo anche lì dei genovesi, cito l'avvocato Sara Armella per parlare di una persona con cui lavoriamo moltissimo, ma abbiamo anche l'avvocato Coticchia.
1: Vedo dei personaggi, insomma, di una certa levatura. Sì. Vedo Matteo Zoppas, che è il presidente dell'ICE, vedo Adolfo Urso in intervento, poi insomma Franco Bruni, presidente del comitato di supervisione, insomma vedo a parte il sindaco, il presidente, l'arcivescovo di Genova, poi
0: sì,
1: tanti
0: che
1: professori.
0: Ci fa l'onore di benedire il nostro evento, ce n'è bisogno in questi periodi.
1: Ce ne abbiamo tutti bisogno. Grazie Maurizio Caviglia.
0: Grazie a voi.
2: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
3: Vuoi scoprire dove abita la bellezza?

0: Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
1: Questa settimana Più Me asciuga tutto, 3 rotoli a solo 1,89 euro e tanti altri ancora.
0: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
2: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionario.

0: Un saluto, ben trovati a Terrazza Colombo e un saluto al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Grazie di essere con noi, presidente. Per affrontare una serata che vuole provare a dimostrare, e lo dimostrerà, che cosa i porti di Genova. Abbiamo questo mantra che è il rapporto che deve essere virtuoso tra porto e città, anche e soprattutto sul piano del traffico e dell'ambiente. Si stanno facendo tante cose a Palazzo San Giorgio in questi mesi e in questi anni.
1: Si stanno facendo moltissime cose, alcune devo dire anche grazie alla vostra emittente, perché ero arrivato da poche settimane lo scorso anno qui a Genova e il faro è stato acceso sulla congestione del traffico cittadino in considerazione del picco di imbarchi e di arrivi di croceristi e traghetti nel periodo di luglio-agosto. Ci siamo immediatamente messi a lavorare con le nostre strutture tecniche, perché era un qualcosa che non potevo accettare, mi venisse detto. È sempre capitato, è sempre stato così, e quindi siamo riusciti nel giro di 10 mesi ad aprire il primo tratto della sopraelevata del Papa, un tratto che consentirà di togliere già da oggi circa 1000 camion al giorno dalla viabilità cittadina, andando a mitigare enormemente quello che sarà il periodo estivo rispetto a flussi di traffico che invece noi stimiamo andare per il nostro porto in crescita. Abbiamo numeri molto positivi sul 2025, ce li aspettiamo anche sul 2026 naturalmente, ma il concetto che fino a qualche anno fa appariva inconcepibile da poter associare ad una logica lineare è che l'incremento dei traffici può portare un beneficio per la città senza nessun tipo di aggravio dal punto di vista ambientale.
0: Senza impatti. E che i porti siano qualcosa di particolarmente complesso lo dimostrano anche queste immagini. Vediamo.

0: E allora, Presidente, questi sono un po' numeri, sono attività dei porti. Certamente, diciamo, in chiave ambientale si stanno facendo tante cose. Stasera di questo parliamo specificamente. Credo che quello che è il più spettacolare tra tutti i progetti sia certamente l'elettrificazione delle banchine, quello che noi chiamiamo cold ironing, ma anche il fatto che la ferrovia entri sempre di più nel cuore del porto, che si siano separati o si stiano separando i flussi di traffico che impattano pesantemente sulla città. Questi sono aspetti centrali.
1: Sono centrali, alcuni sono già acquisiti come risultati che ci abbiamo raggiunto il 5 di giugno scorso con l'inaugurazione della sopraelevata del Papa. Il cold ironing è un altro aspetto fondamentale, fortemente voluto da questo governo, un importo investito nei nostri scali nazionali importante, 700 milioni di euro su tutti i porti italiani, un sistema di elettrificazione delle banchine che entrerà a regime entro la fine di questo anno. I nostri impianti sono già a Savona sostanzialmente terminati, a Genova

0: Saranno entro i prossimi 30 giorni, sono impianti che consentiranno di erogare potenza alle navi, inizialmente navi da crociera, per poi estendere l'impianto anche ai traghetti e poi infine anche alle navi commerciali. Sono impianti, dicevo, che consentiranno un beneficio immediato dal punto di vista ambientale, sia per le emissioni in termini di micropolveri, sia in termini di emissioni acustiche. Le navi, le grandi navi, i grandi traghetti potranno sin dal prossimo anno, sin dalla fine dell'anno attuale, rimanere a banchina, spengendo i generatori di bordo e quindi azzerando il livello di emissione. Questo è il primo step di una fortissima volontà di elettrificare i porti. Noi, come sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, stiamo cercando di fare qualcosa in più. Abbiamo degli ambiziosi progetti che stiamo analizzando proprio in questi mesi, funzionali a poter produrre energia verde all'interno dei nostri porti. Energia che andrà ad immediato beneficio delle attività portuali, ma il nostro target, il nostro obiettivo è quello di poter riversare a beneficio della città, soprattutto dei quartieri più vicini al nostro porto, l'energia in sovrapproduzione, in termini sia di frigocalorie sia di energia termica, quindi riscaldamento e raffreddamento. È un progetto molto ambizioso sul quale stiamo facendo, anche insieme alla Soprintendenza ai beni architettonici e culturali, degli approfondimenti di compatibilità. I primi risultati, devo essere onesto, sono molto incoraggianti, perché sarebbe un qualcosa che per la prima volta viene fatto all'interno di un porto. Grandi consumatori di energia, i porti possono diventare anche produttori di energia, soprattutto verde.
1: È molto importante, è la chiusura del cerchio. C'è un tema che secondo me è piuttosto importante. Noi non stiamo parlando di questi argomenti, cioè dell'impatto ambientale di un porto su una città, perché il porto sia necessariamente l'attività più inquinante. In realtà, preparando questa puntata, sono andato a sbirciare un po' di dati e non è così. Il tema è soprattutto la sensibilità nuova che si è aperta. Naturalmente è importantissimo che il porto impatti il meno possibile, però non è l'attività industriale più inquinante possibile, eppure è forse quella che più di altre sta lavorando proprio in direzione della sostenibilità.
0: Guardi, l'errore dei porti europei, e tra questi anche di quelli italiani, è che fino a qualche anno fa si tendeva a minimizzare, se non a negare, che il porto è un produttore anche di inquinamento. Il cambio di mentalità che si è avuto negli ultimi 6-7 anni ci ha consentito di affrontare il problema andando a individuare soluzioni per risolverlo. Questo, devo dire, però con una precisazione, non deve comportare alcun tipo di allarme nella cittadinanza, perché tutti i rilevamenti ambientali che le agenzie regionali hanno ovviamente in corso, non a Genova, Savona, Vado, ma in tutti gli scali nazionali, hanno sostanzialmente sempre rilevato un pieno rispetto delle emissioni medie rispetto ai valori massimi ammessi dalla normativa nazionale e comunitaria. Quindi, come diceva giustamente lei, i porti non costituiscono il principale momento di inquinamento o di impatto sulla qualità ambientale, ma certamente sono un qualcosa che dal punto di vista industriale è ben visibile. L'arrivo di una nave non passa inosservato, il rotolamento dei pneumatici di un autoveicolo, anche se reiterato per migliaia di volte, ormai per il cittadino comune sono, come dire, la normalità e non si immagina che ogni frenata che quel mezzo produce, ogni rallentamento che quel mezzo ha, così come ogni accelerazione di quel veicolo, provoca un inquinamento che in proporzione è molto superiore rispetto a quello di una nave che arriva in un porto.
1: Eh già, non c'è dubbio, anche poi ne parleremo, perché abbiamo l'ARPA, abbiamo il dottor Cremonesi stasera, abbiamo veramente tanti ospiti illustri che ci aiuteranno a capire meglio, ma insomma dipende anche dove viene prodotto l'inquinamento, no? Un conto è un inquinamento che viene prodotto molto in alto, un altro è l'inquinamento invece ad altezza d'uomo, quindi sono temi che stasera tratteremo in modo anche scientifico, ovviamente rendendoli potabili per noi, per tutti, insomma, per cercare di capirli. C'è un tema che potrebbe quasi essere un vecchio adagio: bisogna favorire l'intermodalità, cioè spostare verso la ferrovia i traffici. Non è una cosa semplicissima, perché la flessibilità di un camion è imbattibile rispetto a quelli che invece sono i tempi dei binari e quindi delle frequenze ferroviarie, ma quello che cambia è la facilità con cui queste operazioni possono essere svolte. In porto i binari hanno e avranno un ruolo sempre più importante, poi, viva Dio, l'entrata in funzione del terzo valico renderà tutto ancora più semplice e più pratico.
0: Dunque, quello è un obiettivo che ci siamo posti. Oggi il livello di instradamento delle merci in arrivo nel nostro porto via ferro è certamente migliorabile. Noi abbiamo circa il 12,6% delle nostre merci che lasciano le nostre banchine, i nostri piazzali utilizzando la ferrovia anziché i camion. È una percentuale che non

0: Non ci soddisfa, l'ho detto in più occasioni, va incrementata. Non posso immaginare di arrivare nel corso del mio mandato alle percentuali che la Comunità Europea ci suggerisce di raggiungere, pari al 30%, ma certamente il 12,6% non può essere un obiettivo che ci tranquillizza. Quindi vogliamo incrementare questa percentuale di utilizzo del ferro. Abbiamo 1000 strumenti per poterlo fare. Non tutti sono in mano all'autorità di sistema portuale, lo devo dire. Noi investiremo moltissimo, ma occorre che anche gli operatori facciano pari sforzi per poterci dare una mano. L'investimento che lo Stato fa è enorme. E RFI ha accordi di programma in corso per molti miliardi di euro per l'infrastrutturazione ferroviaria nei porti. Di questo programma beneficia anche il porto di Genova, così come quello di Savona e di Vado. Occorre però a questo sforzo che lo Stato fa, unitamente alle autorità di sistema, si unisca anche lo sforzo del privato. I terminal devono cominciare a cambiare mentalità in termini di instradamento delle merci, la flessibilità del camion è imbattibile. Dobbiamo far comprendere agli operatori portuali, ai ricevitori, ai terminalisti, a tutti gli operatori del settore che il beneficio ambientale che si può ottenere utilizzando il ferro può comportare anche un beneficio di natura economica.
1: Certo,
0: ecco che questi
1: perché un trasporto di massa
0: non insomma, sono incompatibili.
1: È tutto un sistema che deve dialogare, no? Dai porti agli interporti, dove si può scambiare la merce, l'ultimo miglio. Insomma, sono tanti aspetti interessantissimi di cui è giusto parlare. Tra poco ci raggiungerà qui sul palco l'ingegner Fabrizio Mansueto, che è il direttore tecnico dell'autorità di sistema portuale, di cui parola è il presidente. E allora con lui affronteremo un po' più in termini tecnici quello che l'autorità sta facendo punto per punto per rendere più amico dell'ambiente e amico delle città il porto e i porti della nostra regione. A tra poco.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Allora, benvenuto ingegner Mansueto, grazie di essere con noi.
1: Grazie.
0: Ancora naturalmente grazie al presidente Paroli. Allora, tante attività che state mettendo in campo, che avete messo in campo, alcune terminate, altre in fase di realizzazione. È un porto che cambia pelle?
1: È un porto che sta cambiando pelle e continuerà a cambiarla, il disegno è molto, molto spinto nel tempo, alcune le stiamo finendo e altre partono in sequenza, perché comunque, essendo un'area operativa importante il porto e in questo momento essendo comunque soggetto a interventi di trasformazione importanti, non si può pensare di fare interventi se non sincronizzati e coordinati con tutto quello che è intorno. Quindi in parte li stiamo finendo, in parte li abbiamo avviati e in parte saranno in avvio.
0: Ora, lei è un ingegnere, un tecnico, io non so se 10 anni fa, pensando all'elettrificazione di una nave da crociera da migliaia di passeggeri e una necessità energetica gigantesca, avrebbe sorriso oppure già immaginava che sarebbe stato possibile. Però ho veramente assistito da giornalista proprio un cambiamento di mentalità da no, è assolutamente impossibile a sì, si può fare, a lo facciamo.
1: Beh, questo qui è il bello del progresso della tecnologia prima e della tecnica dopo, perché alla fine poi portano gli apparecchi e gli apparati che utilizziamo ad evolversi. Nel nostro caso, in questo momento raccogliamo quello che è il frutto dell'avanzamento tecnologico degli anni passati. L'ha detto lei, non era possibile precedentemente pensare che una nave attraccata potesse spegnere i generatori e dall'altra parte, lato

0: terra, la tua banchina, ci fosse un maniera la mantiene accesa. Adesso sì, perché? Perché comunque il carico di rete è un carico che nel corso di questi anni si è incrementato come produzione e come transito dell'energia elettrica, e quindi a questo punto è anche possibile poter permettere questo.
1: È un aspetto, è un cambiamento, questo epocale è importantissimo, perché si rende compatibile un'attività ludica e turistica, quando pensiamo alle navi da crociera, che ha come scopo ultimo quello di far divertire al massimo quelli che stanno a bordo, quindi non c'è una necessità di risparmio energetico. Poi naturalmente le navi sono sempre più moderne, sempre più ecosostenibili, ma insomma il fatto che quando sono in banchina possano spegnere i motori e utilizzare l'energia è veramente un cambiamento che le rende anche più simpatiche a chi la nave non la prende ma la guarda dal porto.
2: Certo, lei pensi che le più moderne unità, quelle che portano fino a 5.000 passeggeri, a cui dobbiamo sommare 2.000-2.300 membri di equipaggio, possono avere assorbimenti fino a 18 megawatt di potenza elettrica. È la potenza che alimenta una cittadina di medie dimensioni. Quindi poter immaginare che da un singolo cavo possa passare tutta questa potenza elettrica fino a qualche anno fa, come dicevamo, era assolutamente inimmaginabile. Noi abbiamo un altro vantaggio, mi permetto di dirlo, nel nostro sistema portuale. Abbiamo navi che permangono a banchina per un certo numero di ore. Spengere il motore di un'unità navale non è come spengere il motore di una motocicletta o di una macchina. Occorrono fasi, occorre tempo sia per lo spengimento che per la riaccensione. Questo tipo di elettrificazione delle banchine ha molti meno benefici nei porti dove il traffico è traghettistico a breve raggio, quindi porti dove i traghetti ormeggiano per poche ore.
1: Cioè, immaginiamo l'isola d'Elba.
2: Stavo
1: o
2: pensando
1: cose
2: esattamente
1: simili
2: a quelli. I nostri porti invece hanno rotte, collegamenti che consentono alle unità navali, tipicamente quelle da crociera, di arrivare a banchina la mattina e poter riaccendere i motori la sera. Ecco, abbiamo anche questo vantaggio sia su Genova che su Savona. Le permanenze per più ore delle nostre unità navali ci consentono di sfruttare al meglio il sistema di elettrificazione delle banchine sul quale abbiamo investito.
1: Ora, naturalmente l'elettrificazione attiene all'impatto ambientale su terra, le navi si stanno attrezzando però anche per emettere meno in mare. Allora io ricordo gli scrubber, che sono tecnologie che sono già abbastanza obsolete, no, ma insomma standard, strutturate. I nuovi carburanti, in particolare il gas naturale liquefatto, e quindi la necessità di approvvigionare le navi di questo carburante, è credo ormai la frontiera che tutti gli armatori hanno stabilito per il loro futuro.
0: Questa è una delle frontiere, l'autorità di sistema si sta attrezzando su entrambi gli scali, Genova e Savona. Savona è più avanti, perché comunque a Savona è stato autorizzato la realizzazione del primo deposito di gas naturale. Genova da questo lato sta evolvendo, però ha permesso e ha realizzato il bunkeraggio di gas naturale, quindi da questo lato noi siamo
1: in corsa, andando.
0: Siamo assolutamente sì. Gli altri combustibili, gli altri carburanti sono ancora in fase comunque di test. È quello che, collegato all'elettrificazione, è sicuramente più pronto per l'utilizzo. Si vede anche poi dalle navi.
1: Con le presenti parole prima parlavamo di ferrovia e dell'importanza di rendere disponibili per sia le navi che per i passeggeri, perché poi insomma sentiremo anche stazione marittima, c'è un aspetto che riguarda anche i passeggeri delle navi, ma ovviamente le merci che devono poter dialogare facilmente, nave, treno e quindi poi l'avviamento verso i mercati del nord.
0: Le merci devono poter entrare e uscire velocemente dai porti, perché questo qui è il bisogno essenziale della merce. La ferrovia è uno degli strumenti che permette alle merci di arrivare e di uscire il più velocemente possibile. È una questione di programmazione, le ferrovie hanno una programmazione molto rigida sulle loro tracce e quindi di conseguenza tutta la filiera che utilizza la ferrovia necessariamente deve averla. I nostri scali stanno finendo l'attrezzaggio per poter utilizzare al meglio di quanto possibile l'apparato, l'infrastruttura ferroviaria, sia su Genova con gli interventi di Genova, ma anche su Savona, perché anche su Savona stiamo completando avviando il completamento di una serie di interventi che poi permettono di avere un efficientamento significativo.
1: Tema importantissimo, lei prima l'ha citato,

0: stando anche Primo Canale, che le ha dato la stura per spingere al massimo sull'acceleratore per completare entro l'estate una porzione di quest'opera che appunto consente di differenziare il traffico pesante da quello urbano, questo è veramente centrale, no? Noi sappiamo benissimo quanto sia impattante sulla vita dei genovesi, non solo sull'ambiente inteso come l'inquinamento, ma proprio anche sulla vivibilità della città, e questa è sicuramente un'opera decisiva.
1: Non c'è dubbio, è un'opera decisiva. Devo dire che anche in questo caso l'autorità portuale da sola poco avrebbe potuto fare. Le interazioni, le sinergie con stazioni marittime, con l'ingegner Minoia, devo dire sono state dirimenti per poter ottenere il risultato che noi abbiamo messo a target. Quindi non soltanto infrastrutture portuali, stradali potenziate, ma anche una segnaletica a vantaggio del traghettista, del crocerista e del crocerista appunto, che grazie a stazioni marittime avrà una profonda trasformazione, unita anche a qualcosa di un pizzico più tecnologico. Infatti stazioni marittime ha avviato una campagna di telematizzazione sulla vendita dei biglietti ai traghettisti, nell'ambito della quale sul biglietto verrà stampigliato un QR code che consentirà, semplicemente inquadrandolo con la telecamera del telefonino, di andare a farsi calcolare dal proprio smartphone il percorso per condurre quel crocerista, quel traghettista direttamente alla banchina di partenza del proprio...
0: Il Google Maps del porto di Genova.
1: Sarà
0: poi lo sentiremo da Minoia quando sentiremo l'intervista che abbiamo preparato con lui. Tornando per un istante ai carburanti, sì, al futuro, c'è uno studio sull'idrogeno che state facendo,
2: sì,
0: che è piuttosto importante perché anche quella è considerata una frontiera.
2: L'idrogeno è una frontiera ed è anche un combustibile, un elemento che, sul quale crediamo. In questo momento abbiamo in corso di presentazione un'istanza che riguarda la sperimentazione di un idrolizzatore che consentirà di generare idrogeno in una ralla prelevato dall'acqua dell'acquedotto per poi alimentare delle ralle.
0: Quando lei parla di stanza significa che un operatore privato che ha una concessione nel porto ha chiesto,
2: sì,
0: di fare questo tipo di sperimentazione.
2: Assolutamente, da un anno quasi che stiamo lavorando per andare a capire quali sono gli aspetti, diciamo, essenziali dal punto di vista tecnico, dove mettere esattamente l'elettrolizzatore, dove andare a posizionare gli elementi di processo. Abbiamo trovato il percorso e adesso si sta finalizzando.
0: Questo è importantissimo. E poi c'è un aspetto che vi riguarda, e cioè il fatto che avete creato una squadra, e la annunciamo direi perché non mi pare di averne sentito parlare altrove, che appunto vedrà protagonista, tra poco lo vedremo, il professor Cremonese, e insomma il vostro, l'Istituto Superiore di Sanità, il vostro contributo, proprio per andare a monitorare, a studiare, a prevedere quelle che possono essere le criticità ambientali, ed è credo un investimento di salute pubblica che vi deve essere, insomma, di cui vi deve essere dato merito.
1: Vede, quando parliamo di porto e di lavoratori in porto, tra questi dobbiamo inquadrare anche noi stessi. Noi viviamo più di 13 ore al giorno in mezzo alle banchine, parlo del sottoscritto, di tutti i miei colleghi e collaboratori, quindi i primi ad avere a cuore la salubrità del nostro porto siamo noi che ci lavoriamo insieme alle maestranze portuali, ai lavoratori portuali, ai terminalisti. Il beneficio del porto è poi di immediato beneficio per la città. Noi riteniamo che ognuno debba fare il proprio mestiere, da sempre. Noi riusciamo probabilmente ad essere competenti e anche rapidi talune volte nel realizzare le infrastrutture portuali, certamente non è nei nostri skills, nelle nostre capacità professionali, quelle di andare ad analizzare gli aspetti così delicati e così, come dire, importanti a tutela della salute. È per questo che abbiamo deciso di allargare la nostra squadra con eccezionali profili di competenza internazionale, dei quali appunto so che poi dopo parlerete, e che ci daranno un enorme contributo nel fare meglio il nostro lavoro, ma soprattutto massimizzare i benefici per l'ambiente e per la salute dei cittadini e di chi in porto come noi lavora tutti i giorni.
0: Ingegner Mansueto, prima di salutarla, è divertente occuparsi della direzione tecnica di un'autorità portuale in un momento così in cui veramente si stanno gettando le fondamenta per il futuro?
2: Dove c'è entropia mi diverto personalmente. Diciamo che è anche stimolante perché essendo comunque un ambiente dinamico, vivo, il porto non si ferma mai. I problemi

0: sono all'ordine del giorno, ogni giorno c'è un problema diverso e quindi bisogna essere rapidi e tutte le persone che lavorano nell'ente sono rapide come diciamo percorso a capire la problematica e a trovare la soluzione. Perché? Perché se si perde tempo comunque in qualche maniera si crea un rallentamento di tutta una catena che in un porto così comunque connesso a un sistema urbano porta anche dei rallentamenti esterni.
1: Già, e speriamo che lo facciano tutti i porti italiani, perché fa più o meno, hanno tutte caratteristiche simili ai nostri porti, insomma, sono tutti iscritti nelle loro città, nelle città in cui sono nati. Allora, tra poco avremo con noi Paolo Cremonesi, Elisabetta Trovatore, che è il direttore generale di ARPAL, che fa le misure. Allora poi tra poco cercheremo di capire bene anche quanto è inquinante e quanto può migliorare il porto di Genova e lo stesso sul porto di Savona. Ringrazio il presidente Paroli, che tornerà più tardi per concludere la nostra trasmissione, e l'ingegner Mansueto per essere stati con noi. A tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Può salvarti la vita.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
5: La voglio giusta per me.
6: Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Eccoci di nuovo, ben trovata Elisabetta Trovatore, direttore generale di ARPAL. Grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: E Paolo Cremonesi, medico notissimo, insomma, chi non ha conosciuto a Genova almeno il dottor Cremonesi, oggi consulente medico del Galliere, appunto in procinto di entrare in questa squadra che si sta creando assieme all'Istituto Superiore di Sanità per dare delle risposte, credo, anche sul futuro, no? Intanto è positivo, anche qui, dal punto di vista medico, il fatto che il porto si stia veramente, diciamo, stia lavorando tanto per minimizzare l'impatto. Poi un po' di impatto un'industria ce l'avrà sempre, però diciamo il fatto di lavorarci è già di per sé una buona notizia.
2: Sì, dunque tutte le attività industriali e la vita di relazione, la movimentazione, le auto e tutto quant'altro implicano ovviamente produzione di sostanze, polvere sottili, biossido d'azoto ed altre sostanze che potenzialmente, se superano i livelli soglia, possono dare problematiche prevalentemente di tipo respiratorio, asma, broncopneumopatia cronica ostruttiva o cardiocircolatorio, più raramente alla cute e agli occhi. Questi sono un po' i target, i bersagli. Quindi tutte le attività possono

0: creare qualche
1: problema.
0: Tra l'altro,
1: quando leggiamo dati sulle polveri sottili è controintuitivo, ma più è basso il dato, cioè più è piccola la polvere, più è pericolosa, perché un conto è un pallone che ti viene addosso, un conto è un microorganismo.
0: Parliamo di micron, PM10, Elisabetta meglio di me illustrerà, PM5, 2,5, addirittura 1, cioè più si va bassi, più possono penetrare attraverso le mucose, le vie aeree nel nostro corpo e andare negli alveoli polmonari e quindi creare problemi, creare danni alla salute. Però qual è la novità vera di oggi? È che, l'ha già detto il Presidente, prima, in un certo momento storico, si negava al tema inquinamento. Oggi, ormai da una decina d'anni, il tema salubrità delle acque, salubrità degli alimenti, salubrità dell'aria è diventato al centro dell'attenzione, perché la medicina non è solo curativa, ma oggi sempre di più è prevenire le malattie, prevenire gli eventi. Per cui anche le attività industriali in genere negli anni si sono affinate: abbattimento delle polveri sottili, filtri, sistemi di protezione individuale per i lavoratori. Quindi la tecnica, la tecnologia per fortuna è andata avanti. Parliamo allora della realtà del nostro porto e dei nostri porti e quanto sta facendo la nostra autorità portuale. Cosa succede? Che l'ARPAL da anni ha delle centraline di monitoraggio dell'aria e dell'ambiente su tutto il territorio, non soltanto nell'area limitrofa al porto. Poi oggi abbiamo altri strumenti, per esempio i satelliti. Ci sono dei satelliti che ci consentono di creare dei coni di indagine e anche stratificarli per altezza per identificare tutto l'anno, e quindi vento sì, vento no,
1: certo,
0: stagione invernale.
1: Cambia tanto rispetto
0: cambia
1: alle
0: molto.
1: Condizioni
0: Pensiamo
1: ambientali.
0: Al riscaldamento nei periodi invernali, che è certo. Un'altra fonte importante di potenziale inquinamento. Quindi con gli strumenti dell'ARPAL, con gli strumenti che oggi i satelliti ci mettono a disposizione, con la competenza dell'Istituto Superiore di Sanità, con i quali lavoro da anni su saremo in grado di monitorare, fare un po' di storia pregressa, monitorare il presente e monitorare il futuro.
1: Molto importante. Qual è la condizione attuale dell'aria dei nostri, diciamo, delle aree circostanti i porti?
2: Ma innanzitutto la cosa da evidenziare per prima è la situazione della città di Genova in generale, perché ultimamente sono circolate notizie ogni tanto, insomma, un po' allarmanti, no?
1: che saremmo tra le città più inquinate d'Italia.
2: Questo non è assolutamente vero, e credo che ci sia una percezione anche comune di questo, se non altro per il microclima, per il territorio, la vicinanza al mare, la ventilazione che ovviamente favorisce. Quindi sia dal punto di vista dei particolato fine, sia del biossido di azoto, noi in realtà siamo tra le città meno inquinate. Considerato che Genova è la sesta città in Italia per abitanti, siamo abbondantemente sotto la decima posizione, ma anche più in basso relativamente a questo tipo di inquinante. In particolare poi ci sono, come sempre negli ambiti urbani, delle situazioni da attenzionare. Una di queste a Genova non è in realtà nell'area del porto, si parla di Corso Europa ed è il classico caso di una situazione di inquinamento da traffico.
1: È chiaro.
2: Nell'area portuale da molti anni ARPA naturalmente ha delle postazioni di misura, una in via Buozzi, che è una postazione di misura dedicata al traffico, anche lì c'è una forte componente di traffico, ma nello stesso tempo adiacente al porto, e poi una a San Teodoro, zona di San Teodoro, che è appunto un po' più in quota e che riesce a intercettare bene, diciamo, quelle che possono essere anche i contributi del porto. Diciamo che i dati associati ormai negli ultimi anni a questi rilevamenti sono in costante diminuzione. Questo è un trend decisamente positivo.
1: E questo è importante. Cosa sta facendo il porto? Ne abbiamo già ampiamente parlato, ma all'interno del porto c'è la stazione marittima, che ha un'area in concessione molto grande nella parte centrale della città di Genova. Abbiamo incontrato l'amministratore delegato Alberto Minoia, che ci ha raccontato quali sono le varie iniziative in corso o già realizzate proprio nell'area in concessione alla stazione marittima.
3: Il cold ironing è un progetto estremamente importante che ormai è

0: più di un progetto, è una realtà. I lavori impiantistici stanno procedendo molto bene all'interno del porto, in particolare delle nostre aree in concessione. Saranno resi disponibili questi impianti nei prossimi mesi, sia per la parte crociere e a seguire per la parte traghetti. Forse l'aspetto più importante per noi è che dal punto di vista operativo, grazie alla programmazione dell'autorità portuale di questi lavori, siamo riusciti a contenere quelli più invasivi rispetto alle nostre aree operative nei periodi di bassa stagione. La differenza è Cold Ironing, che è un progetto che sta prendendo forma, l'LNG è una realtà a tutti gli effetti. Stiamo già alimentando dal 4 dicembre del 2025 alcuni traghetti, quelli più moderni, che Grandi Navi Veloci ha messo in servizio. Per quanto riguarda il tema ferroviario, si tratta di due progetti importantissimi, uno più vicino nel tempo ad essere realizzato, che è la piastra di collegamento tra la stazione marittima di Ponte d'Emilia e la stazione ferroviaria di Principe. È in corso di realizzazione e contiamo di vederla operativa nei primi mesi del 2027. C'è un tema di sostenibilità delle flotte, anche in questo caso non si tratta di un progetto ma di una realtà che sta avanzando velocemente. Per quanto ci riguarda, siamo già oltre il 70% della nostra flotta operativa, auto, furgoni e scooter, che da motore endotermico è passata ad essere full electric o ibrida. Avremo il 100% entro la fine dell'estate. Allo stesso modo, con la compagnia unica, con la Culm, stiamo operando molto bene e per tutte le attività che eseguono per noi, in particolare per i bagagli dei croceristi, anche loro lift da motore endotermico a motore full electric. Allo stesso modo, Grandi Navi Veloci sta virando la propria flotta delle ralle che imbarcano e sbarcano i semirimorchi dai per i traghetti da motore endotermico a motore full electric. La segnaletica, ma in generale quelle che sono le indicazioni di accesso al porto per i viaggiatori dei traghetti, per i viaggiatori delle crociere, è fondamentale anche dal punto di vista ambientale, perché riuscire ad arrivare al proprio obiettivo in minor tempo possibile spegnendo i motori significa limitare le emissioni. Diciamo che stiamo lavorando, e questa settimana vedremo l'inizio di questi lavori, per installare dei LED wall e in generale della segnaletica fissa che faciliti l'ingresso in porto e lo spostamento nel porto per i viaggiatori destinati alle crociere e dai traghetti. E a questo si accompagnerà un'app che abbiamo già in una versione per ora interna di prova, ma contiamo di renderla disponibile per queste estate, per l'altissima stagione, che di fatto assomiglia molto a quella che può essere Google Maps piuttosto che Waze, che accompagni il passeggero dei traghetti e delle crociere con la propria auto fino al piazzale di parcheggio e di imbarco.
1: E questo è quello di cui si parlava prima, cioè questa app che si accompagna a tutta una serie di altre iniziative che avete sentito dalle parole di Minoia. Trovatore, l'evoluzione delle norme, immagino che sia andata verso una maggiore attenzione all'ambiente, no? Quello che magari poteva essere accettabile qualche tempo fa, oggi non lo è più.
2: Assolutamente sì, è una sorta di rincorsa virtuosa, nel senso che, come dicevo prima, se uno guarda l'andamento degli principali inquinanti appunto in una città come Genova, ma non solo a Genova, in generale c'è una sostanziale diminuzione, perché le misure che sono state prese in tanti settori ovviamente sono quelle giuste da perseguire. Nel contempo però la normativa, in particolare partendo dalla normativa europea, evolve e quindi chiede sempre di più, giustamente, per tutelare la salute dell'ambiente e dei cittadini. E quindi la nuova direttiva europea sulla qualità dell'aria, che entrerà in vigore di fatto dal 2030, quindi abbiamo 3-4 anni a disposizione, diminuisce i limiti considerati buoni, diciamo, per la salute e per l'ambiente, quindi sostanzialmente dimezzandoli. Quindi di fatto noi abbiamo già fatto delle simulazioni, come anche tutti i nostri colleghi in Italia, quelle che sono situazioni ad oggi buone in realtà rischiano poi dal 2030 in poi di essere sopra i limiti di legge. Il fatto è che in realtà l'andamento è sempre in calo degli inquinanti, e quindi dobbiamo proprio proseguire, ognuno per il suo ambito, assolutamente proseguire e intensificare tutte quelle azioni che mirano a diminuire l'inquinamento, e solo così riusciremo, traguardando il 2030, diciamo, a rimanere sotto i limiti anche della nuova direttiva.
1: E questo è molto importante. Insomma, poi il fatto che diventi tutto più stringente è sicuramente una buona notizia per i cittadini. Tra poco

continueremo a trattare questi temi e cercheremo anche di capire come si è instaurato un rapporto finalmente virtuoso proprio tra le istituzioni e i cittadini attraverso i loro comitati. Restate con noi.

0: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
1: Passa a Passì Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSAOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile e più pronta per te.

0: Eccoci di nuovo. Allora, dottor Cremonesi, c'è questo aspetto, no, del lavoro che state cercando di fare, che non deve essere solo, diciamo, di monitoraggio, ma anche di consiglio, di consulenza medico-scientifica per portare poi a soluzioni virtuose.
1: Sì, intanto il gruppo. Per la prima volta c'è un gruppo importante di tipo interprofessionale e interdisciplinare, dove varie competenze lavorano assieme per monitorare sicuramente, ma anche per fare poi eventuali proposte ulteriormente migliorative. Devo dire che l'idea di prendere un'ampia fascia della popolazione genovese, stiamo valutando circa 120.000 abitanti come zona più vicino al porto e poi un'altra area della città dove non è Corso Europa, un po' più lontano, eccetera, come confronto. Sarà sicuramente utile per studiare l'impatto dell'inquinamento in genere e, ove possibile, anche scomporlo. Qual è la componente delle caldaie, qual è la componente della viabilità, che è la componente sicuramente principale, non solo a Genova, ma in tutte le città, e anche l'impatto della componente porto, che grazie a questi interventi già pronti in cantiere e in sviluppo sicuramente contribuirà ad abbattere entro il 30, ma anzi prima sicuramente, ulteriormente la componente di inquinamento di polveri sottili, di biossido d'azoto presente. Quindi gruppo largo, gruppo interprofessionale molto, diciamo, accreditato, che negli anni si è sempre occupato anche di qualità di vita, di ambiente, eccetera. E, se mi permette una piccola divagazione, è il fumo di sigaretta, perché non dimentichiamo che una forma di inquinamento importante che incide pesantemente sulla salute delle persone è il fumo di sigaretta, soprattutto negli ambienti confinati, dove si determina una situazione importante di rischio per le persone. Quindi è giusto pensare all'esterno, all'ambiente lavorativo, alla

0: viabilità, le caldaie e tutto, però una piccola riflessione per i fumatori va fatta negli ambienti soprattutto confinati.
1: Questa l'aveva capito il professor Sirchia tanti anni fa.
0: Sì, quando, quando era ministro della sanità, che ha fatto la prima normativa che ha proibito
1: il fumo
0: posti pubblici, eccetera, che è stata un importante intervento dell'allora ministro Sirchia. Oggi questa è anche un progetto innovativo. Siamo i primi in Italia, l'autorità portuale nostra è la prima a fare questo tipo di progetto che, a nostro avviso, potrà poi essere mutuata, copiata, data anche ad altre autorità portuali. Quindi da una partenza prima di Genova e poi degli altri porti di competenza dell'autorità portuale si potrà estendere, dare a tutti, certo, per raggiungere un monitoraggio nazionale.
1: Ma comunque credo che sia un bel regalino anche alle istituzioni locali, comune, regione. Sono tutti studi che poi riguardano loro anche, perché appunto, come si diceva, non è che c'è solo il porto, ci sono anche un sacco di altre ragioni di inquinamento. Altra istituzione importantissima che lavora per la salute generale, fa monitoraggi, fa verifiche sulle navi che arrivano nei nostri porti, è appunto la Capitaneria di Porto. Allora siamo andati a trovare il capitano di fregata Paolo Leone, che è capo servizio sicurezza navigazione della Capitaneria di Porto di Genova. Vediamo.
2: Noi ci siamo occupati particolarmente delle navi sotto molteplici aspetti. Il primo è quello che riguarda ovviamente l'emissione dei fumi delle navi, che deve essere contenuta e non arrecare particolare disagio al contesto cittadino che si affaccia sul porto. Dall'altra, un'analisi approfondita del rispetto delle norme sulle emissioni degli ossidi di azoto. Nello svolgere questa attività ci siamo interfacciati con i comitati dei cittadini, con l'autorità comunale, con l'autorità portuale, e per cercare di trovare un punto d'incontro e per rendere la città e il porto sempre più uniti. Nel corso degli anni la Capitaneria di Genova ha sviluppato quello che ha chiamato ancora oggi il Genoa Blue Agreement, addirittura siamo arrivati alla sua terza edizione. Dal 1 maggio del 2025 tutto il Mediterraneo è diventata una cosiddetta area seca, ossia dove il contenuto di combustibile contenente di zolfo non può essere superiore a 0,1. Il Genoa Blue Agreement però rimane valido per tutti gli aspetti che riguardano la riduzione delle emissioni dei fumi delle navi, un sistema di autocontrollo da parte delle compagnie e l'attività ispettiva delle capitanerie, che si orienta particolarmente alla verifica del rispetto delle norme sugli ossidi d'azoto. Lo scorso anno, ad esempio, abbiamo ispezionato circa 228 navi, sia italiane sia straniere, e 8 di esse sono state sottoposte a fermo amministrativo in quanto i motori non rispettavano i parametri di funzionamento previsti. Il rapporto con i comitati cittadini per noi è molto importante, l'ha segnalato anche l'ammiraglio nei vari incontri, e proprio le scorse settimane abbiamo organizzato un meeting, un incontro, comitati e armatori, proprio per favorire il dialogo. Noi già da molti anni collaboriamo con loro, con i vari comitati delle zone dei cittadini che si affacciano sul porto, e abbiamo instaurato un rapporto virtuoso. Di fatto andiamo ad unire le nostre forze, possiamo dire. Dialogando proprio con i responsabili dei comitati siamo riusciti a sviluppare un sistema attraverso il quale loro raccolgono tutte le segnalazioni, le catalogano anche con ausili fotografici e poi le rendono disponibili alla Capitaneria. Noi le incrociamo con i nostri dati e in questo modo riusciamo effettivamente a concentrare l'azione su quelli che sono i casi più complessi e più difficili. Da quanto riguarda il punto di vista della Capitaneria, diciamo, dove noi ci occupiamo principalmente di navi, avere delle navi all'ormeggio che abbiano la possibilità di collegarsi alla rete elettrica portuale riduce sicuramente l'impatto delle emissioni sulla città. Noi stiamo verificando che effettivamente le navi si stiano dotando di questi sistemi e che le certificazioni che ne attestino una piena funzionalità siano conformi alle norme di legge.
1: E questo è molto importante, peraltro, diciamo, per motivi di spazio quel pezzettino l'ho tagliato, ma il comandante Leone ci diceva anche che 8 navi, anche se sono 200 e oltre quelle controllate, 8 navi messe sotto sequestro non sono un buon dato, peraltro sono 4 italiane e 4 straniere, quindi insomma, non è neanche una questione di chi arriva dall'estero. È molto importante evidentemente che questo tipo di controlli continuino a essere intensi, proprio perché queste navi possono generare un inquinamento, il porto fa tante cose per cercare di essere sempre meno impattante, poi arriva la nave che invece non è compliante, e questo è un problema. Il rapporto però con i cittadini a me piace molto. ARPA

0: ovviamente è considerata come un ente molto importante dai cittadini, ci serve per capire che tempo fa, ma anche evidentemente qual è la nostra qualità dell'aria, e il fatto che si sia generata questa cosa in cui i cittadini sanno di potersi fidare delle istituzioni credo che sia importantissimo.
1: Assolutamente sì, diciamo al pari della Capitaneria, noi sono anni che dialoghiamo con i cittadini, con i comitati, non ci siamo mai sottratti a un confronto e anzi a incontri informativi, e sicuramente questo è l'approccio virtuoso. Naturalmente nel rispettivo, diciamo, riconoscimento delle competenze e dei ruoli. Per esempio, i cittadini, i comitati si sono dotati di cosiddetti smart sensor, no? Quei sensori a poco costo che hanno il pregio, diciamo, di poter essere posizionati in diversi punti della città, mentre noi abbiamo pochi punti strumentati. Ovviamente il dialogo qui è fondamentale proprio per capire qual è l'informazione in più che può dare questo tipo di sensore rispetto alle
0: nostre. Diventano i social network dell'inquinamento. Peraltro sì. Questa cosa porta a delle segnalazioni, come spiegava il comandante Leone, più puntuali. Non sono, diciamo così, oh, vedo il fumo e allora me la prendo col porto. No, ti posso dare un'informazione precisa o più o meno ragionevole.
1: Insomma. Assolutamente. Bisogna ovviamente poi precisare, naturalmente, che per dire una centralina ARPAL di monitoraggio della qualità dell'aria è un oggetto che costa 150.000 euro, tanto per capirci, quindi ogni strumento che misura un determinato parametro validati. Sono decine di migliaia di euro, certo. E ovviamente devono essere tarati, validati, questa è la normativa che lo prevede, devono essere certificati, quindi è chiaro che bisogna tarare l'informazione per quello che è, però l'importante secondo me è che ci sia una condivisione dell'informazione e diciamo il continuo, diciamo, rapporto con i cittadini, anche nell'interpretazione dei dati. Per esempio, non bisogna mai confondere quello che è l'emissione da quella che è poi effettivamente l'inquinante sulle nostre strade, nelle
0: nostre
1: case.
0: Non c'è dubbio, come si diceva prima, per chiudere, il ruolo di ARPAL ovviamente poi è quello di ente terzo che giudica le condizioni ambientali di un luogo come il nostro, come appunto Genova, come la Liguria, Savona, i nostri porti.
1: Assolutamente, noi siamo un ente strumentale della regione, quindi noi, il nostro, diciamo, dovere istituzionale è quello di misurare, di modellare anche la qualità dell'aria, in questo caso in tutta la regione. È però altrettanto fondamentale il rapporto che abbiamo con le province, con i comuni, con l'autorità portuale, che su singole specifiche tematiche ci consente proprio di andare ad incrementare quella capacità di monitoraggio e di modellazione che sono fondamentali. Nel caso del porto, appunto, noi abbiamo una convenzione con l'autorità portuale che ci permetterà, cioè stiamo installando adesso altre due centraline nella zona del porto di Genova e soprattutto andremo avanti con delle analisi, con delle modellazioni che cercheranno, come diceva il professor Cremonesi, appunto, di capire da dove viene l'inquinamento, perché oltre a misurarlo il punto importante è quello di quantificare in modo sempre più preciso quali sono le sorgenti emissive che contribuiscono e in quale misura contribuiscono.
0: E allora grazie mille al meta trovatore. A Paolo Cremonesi. La Trovatore non l'ha detto, ma questo weekend c'è il sole, è vero, grazie, sì, possiamo stare tranquilli, perché poi insomma ARPAL c'è anche sempre questa nome, poi a Primo Canale, insomma, voi parlate del tempo, questa volta niente pioggia, credo, no? Fai sì con la testa, grazie, ok, abbiamo il sole, tutto il weekend si può andare al mare, grazie mille, allora saluto e ringrazio il professor Cremonesi, la dottoressa Trovatore, e chiamo vicino a me Matteo Paroli, presidente dell'autorità di sistema portuale, per trarre le conclusioni di quello che ci siamo detti. Io sono contento perché vedo che c'è, in realtà a me personalmente non serviva la trasmissione per prepararla, mi sono incontrato, ho parlato con voi in questi giorni per capire, e devo dire che sono impressionato dal tanto lavoro che si sta facendo e sono sicuro che come cittadino posso essere felice di sapere che un'industria che dà lavoro, che caratterizza le città della Liguria, perché poi i nostri tre porti, Genova, Savona, ma anche La Spezia, sono caratterizzanti, la gente lavora lì in larga misura, tutti i nuclei familiari, non qualcuno che gravita nell'indotto all'interno del porto, sapere che si sta cercando di creare una commistione virtuosa tra il lavoro e la qualità della vita penso che sia molto importante.
2: È molto importante, noi devo aggiungere l'ultimo tassello a questo quadro che veramente

0: Mentre mi fa molto piacere possa essere veicolato a chi non tutti i giorni ha la capacità e la possibilità di respirare la nostra aria e lo sforzo che facciamo all'interno del porto per appunto tutelare sempre maggiormente la coesistenza della prima industria regionale con chi intorno a questa industria abita. L'ultimo tassello, dicevo, fondamentale sul quale riusciremo a dare un'ulteriore impronta eco-friendly, se mi si passa l'orrenda parola, sarà il futuro piano regolatore di sistema portuale. Il nuovo piano regolatore, abbiamo iniziato giusto ieri il confronto con le amministrazioni pubbliche, sarà un piano regolatore vocato allo sviluppo dei traffici.
1: Che cosa vi siete detti, visto che ci siamo?
0: Non abbiamo parlato, ho aperto delle planimetrie.
1: Siamo fermati lì, ci siamo solo salutati.
0: Abbiamo fatto la prima esposizione, abbiamo spiegato le nostre motivazioni tecniche sul perché di certe scelte le consideriamo fondamentali. Abbiamo fatto un vero, reale focus sui benefici che questo piano regolatore rispetto all'attuale consentirà al porto, ai propri traffici, al benessere dei cittadini che intorno al nostro porto viaggiano, lavorano, vivono. Quindi è un tassello fondamentale perché veramente sarà quell'anello di congiunzione tra la ricchezza prodotta dal nostro sistema portuale unita alla tutela dell'ambiente che oggi per noi, come avete potuto apprezzare, spero oggi, è veramente una delle primarie necessità che vogliamo conseguire e potenziare sempre.
1: Ah già, è molto importante. E siccome lei aveva detto, io ve li risolvo alcuni problemi che
0: non
1: ci
0: mi
1: sono
0: ricordo
1: a Genova.
0: Non mi ricordo di aver mai usato la parola risolto.
1: Però devo essere, non voglio essere lasciato solo. Ha avvertito un po' di vicinanza da parte degli
0: locali. L'ho avvertita dal primo giorno. A volte voi giornalisti vi divertite giustamente a cogliere soltanto i momenti di non convergenza, ma che sono normali fra amministrazioni. Pubbliche.
1: È la cosa oggettivamente più divertente.
0: Ultimamente è diventato divertente pure per me. Devo dire che da parte delle amministrazioni comunali, regionali, istituzionali in generale, ho trovato davvero una grandissima consapevolezza che questa regione, questa città è ricca, è benestante, produce l'1,5% del prodotto interno lordo nazionale perché ha un sistema portuale che è il primo in Italia. Questa consapevolezza c'è da parte di tutte le amministrazioni con le quali ho iniziato il dialogo e quindi conseguentemente ho la certezza che nessuna opporrà inutili frazioni o ostruzioni perché il porto possa continuare a dare ricchezza ai cittadini che oggi sui nostri territori vivono.
1: Un bel applauso al presidente Matteo Paroli e a tutta l'autorità di sistema del Mar Ligure occidentale. Faccio anche complimenti per le belle foto che sono passate qui dietro. C'è Santi Casciano e quando ha visto Vado al tramonto non vede l'ora dalla sua finestra. Abbiamo cercato insomma di rappresentare un po' tutta questa bella realtà dei porti di Genova e di Savona. Abbiamo anche raccontato di quanti passi avanti si stiano facendo per conservarla questa bellezza e non impattarne negativamente. Grazie ancora davvero.
0: Grazie
1: a lei presidente e a tutti coloro che sono intervenuti e naturalmente vi aspetto a parlare di portualità sempre qui da Terrazza Colombo. Buona serata.

Siamo alla terrazza Colombo, è dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi avevano una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Bene, noi

abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara

tutta la città, e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere, e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

0: Allora, ben trovati nella nostra nuova rubrica Genova chiama Roma, il punto del viceministro Edoardo Rixi, grazie di essere con noi.
1: Buona giornata a tutti.
0: Allora, viceministro, ieri è stata una giornata di consuntivo del primo anno della giunta genovese guidata da Silvia Salis. Anche i suoi uomini di centrodestra qui a Genova hanno controreplicato con una loro conferenza stampa. Che 365 giorni sono stati dal suo punto di vista quelli genovesi guidati dalla nuova giunta?
1: Beh, sicuramente credo che c'è stata una discontinuità, nel senso che la giunta precedente era molto lanciata sul tema delle opere pubbliche, su un tema di riqualificazione della città. In quest'anno non mi sembra siano stati lanciati nuovi progetti, vecchi progetti, mi riferisco allo Sky Metro, mi riferisco alla funivia sui forti. È chiaro che non si può ancora dare un giudizio definitivo. Io mi auguro che, finito il primo anno di forte conflitto, soprattutto tra regione e comune, tra centrodestra e centrosinistra, si trovano dei minimi comuni denominatori per portare avanti le infrastrutture della città e soprattutto il lancio di Genova, che nel tardi avrà finalmente il collegamento veloce con Milano, e quindi una città che deve guardare al futuro, deve infrastrutturarsi per migliorare la vita delle imprese, dei cittadini, e deve avere l'ambizione di essere una grande metropoli del Mediterraneo, quindi creando servizi adeguati per quello, certo non tagliando le corsie degli auto, non tagliando i servizi del trasporto pubblico locale o pensando di ridimensionare quelli che sono gli investimenti sulle grandi infrastrutture
0: cittadine. Ma lei, nel suo ruolo di viceministro, non è ostile a questa giunta come qualcuno ha voluto
1: dire? Io amo la città. Io non farò mai niente contro Genova, indipendentemente da chi la governa, però devo dire che è l'unico comune che di fatto non ci crede incontri. Abbiamo il comune di Bologna, che non mi sembra di centrodestra, che ci viene a trovare, abbiamo comuni un po' di tutta Italia. Io credo che ci sia in questo momento una forte tensione su Genova, un po' di essere valutati in funzione di quello che c'è stato prima, che devo dire per me è stato il miglior sindaco che ha avuto la città di Genova. Forse lo potremmo Bucci, per trovare un sindaco che abbia fatto cose in linea con quelle di Bucci, forse dovremmo arrivare al centro-sinistra con la prima giunta Pericu. Però ecco, secondo me c'è un po' questa ansia di prestazione da parte dell'attuale amministrazione che non aiuta. Per cui bisogna sempre dipingere quello che è stato lasciato come negativo. Io credo che Genova, durante le due giunte Bucci, ha fatto un salto in avanti enorme. Spero che non faccia dei salti indietro, ma che si riesca a lavorare tutti assieme, perché poi la cosa bella in democrazia è che le maggioranze cambiano ma le città restano, quindi se si lavora assieme per fare delle cose, magari chi arriva dopo si trova risolti dei problemi.
0: Temi locali, l'aeroporto. L'altro giorno c'è stata la notizia della non conferma di Musso. Le chiedo se lei ha in mente un nuovo presidente, si è parlato di Paroli,
1: Guardi, io non sono socio dell'aeroporto, ci sono due soci. Genova purtroppo, come tante città, ha il difetto di pensare tutto che viene scelto e deve essere sempre scelto a livello, come posso dire, interno alla città, con sempre le stesse persone. Io credo che se ci fosse un po' di novità sarebbe meglio. Credo anche che Genova o lo scalo diventa uno scalo di interesse nazionale o rischia di far fatica, soprattutto dopo che sarà aperta l'alta velocità con Milano, e quindi non abbiamo molto tempo. Credo che sia persa una grande occasione quando ci poteva essere l'entrata di MSC con l'uscita di ADR. Oggi non c'è un socio privato, ci sono due soci pubblici. La concessione scade nel 29, i due soci, l'attuale compagine, non è in grado di partecipare a una nuova concessione, quindi credo.

0: ci vuole una persona che
1: attiri.
0: Secondo me Musso ha gestito bene l'aeroporto, però io devo dire che stiamo parlando anche del nulla, perché il presidente dell'aeroporto non ha deroghe operative, quindi quando si dice il presidente che porta i voli non è vero, è il direttore generale, che finalmente abbiamo un ottimo direttore generale dell'aeroporto di Genova, con cui abbiamo collaborato anche a livello romano per portare, non so, Aero Italia piuttosto che tutta una serie di voli. Quindi il problema non è, è che ovviamente, come posso dire, in un momento in cui si parla di bando, di vendita, di prospettive, probabilmente i due soci hanno deciso in qualche modo di andare a identificare delle persone. Poi se sarà, come qualcuno dice, il presidente del porto, perché dice io sono il socio di maggioranza e voglio verificare, a me va bene chiunque, purché sia di livello.
1: Certo, che voglio fare il ovviamente dovrà traghettare verso la cessione questo aeroporto, no? Passata
0: ma
1: quella
0: questo
1: ipotesi.
0: Devono decidere i soci. Io dico solo che quell'aeroporto lì 0 euro. Quindi io la cosa più sbagliata, secondo me, è non avere una prospettiva post 29. Io sono al ministero ancora un anno, posso aiutare la mia città ancora un anno, poi vedremo cosa succederà alle prossime elezioni. A me piacerebbe stabilizzare e dire ai genovesi che avranno l'aeroporto ancora per 20-30 anni. Temo che se non c'è una prospettiva più lunga, oggettivamente il rischio di perdere l'aeroporto a Genova non sia un rischio remoto. E purtroppo questo è un tema, soprattutto perché come ci fosse un ministro non genovese, magari non darebbe l'importanza all'aeroporto di Genova, che do io.
1: Stadio, ieri ho fatto io la domanda a Silvia Salis, mi ha detto siamo pienamente in corsa per gli europei, sono convinta che le società manterranno la promessa di investire 100 milioni, siamo in fondo alla conferenza dei servizi, lei che dice?
0: Ma noi abbiamo fatto inserire lo stadio di Genova tra i 15 stadi che diciamo verranno ristrutturati per l'europeo, poi in realtà ne verranno scelti 5 mi sembra. Quindi su quello avverrà ottobre e vedremo, però nel frattempo sarebbe utile anche qua un confronto col comune e le società, anche perché c'è bisogno di delineare il piano di investimenti sul Ferraris, capire cosa si vuol fare, chi ci mette i soldi, quali saranno le procedure e gli investimenti, cosa sono disposte a fare le società. C'è il nuovo commissario degli stadi, che è il presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quello per dirci che aveva approvato all'unanimità lo Sky Metro, e che gestirà tutta la partita degli stadi. È evidente che su questo penso che sia importante e spero che, mi auguro, ma sono sicuro che sia il Ministero sia il Comune insomma lavorino sinergicamente per ottenere il miglior risultato possibile.
1: Vice Ministro, lei si considera un buon mediatore? Perché insomma nei giorni scorsi è riuscito a Roma a convincere, adesso mi spiegherà come, i sindacati confederali a non incrociare le braccia. Lo sciopero doveva essere, se non sbaglio, ieri, poi è rimasto oggi quello dei sindacati di base. Quali sono le richieste e quali sono state le risposte che hanno convinto i sindacati per il momento a sospendere l'iniziativa?
0: Ma guardi, io mi occupo, diciamo così, ultimamente anche di dialoghi con i sindacati, con cui abbiamo fatto vari accordi, questo non è l'unico, per andare sul lotto unico ci sono delle modifiche da fare, perché noi abbiamo ereditato delle milestone sul PNRR fatte dallo scorso governo che prevedevano dei lotti funzionali e quindi non era possibile andare in quella direzione. Con una discussione che ho avuto con la Commissione europea siamo riusciti a convincere il fatto di poter introdurre anche il lotto unico. C'è un percorso da fare, lo stiamo facendo col Parlamento, lo stiamo facendo con i sindacati, ovviamente con la Commissione europea e l'ART. Su questo ci hanno dato fiducia i sindacati, ma anche perché noi abbiamo mantenuto gli impegni sul rinnovo del contratto del TPL poche settimane fa, ma abbiamo mantenuto gli impegni sull'autotrasporto. Credo che il Paese, vanno a dire, quando si riesce a lavorare insieme ottiene dei risultati. Se invece si butta tutto sullo scontro politico o sulla divisione, ci presentiamo sempre troppo deboli anche nei tavoli europei per portare a casa i risultati.
1: A proposito di tavoli e di mediazione, dovrà essere ancora più bravo per la riforma dei porti per accontentare tutte le richieste. Ieri c'è stata la prima audizione in Commissione Trasporti alla Camera. Diciamo che siamo rimasti più focalizzati su alcuni punti, no, della riforma che non su altri, ma insomma è destinata

0: ad avere successo questa iniziativa entro la fine di questa legislatura, che comunque si sta avvicinando?
1: Io mi auguro di sì, perché credo che, torno a dire, il Paese abbia bisogno di risposte, di potenziare i propri strumenti, di avere degli strumenti per affrontare un mondo che cambia, molto complesso, dove noi non controlliamo tutte le variabili, ma dobbiamo almeno farci vedere una squadra a livello nazionale. Questo non vuol dire che tutti la dobbiamo pensare allo stesso modo, ma bisogna trovare una sintesi che ci aiuta tutti a fare un passo in avanti. Quindi il tema dei porti e della logistica è fondamentale, lo vedete nelle crisi che ci sono. Il primo problema che abbiamo, ovviamente, è ridisegnare ogni volta che c'è una crisi le nostre catene di approvvigionamento per tenere aperte l'industria, ma per consentire anche ai nostri cittadini di non avere aumenti abnormi sui prezzi al consumo e di trovare i prodotti nei supermercati. Mercati, l'abbiamo fatto col Covid, l'abbiamo fatto con la guerra in Ucraina, lo stiamo facendo con la chiusura di Hormuz, l'abbiamo fatto anche con la chiusura di Suez. È evidente però quello che stiamo vedendo è che c'è una grande aggressività dei mercati e quindi noi abbiamo bisogno di strumenti come Paese che ci possano consentire di agire sui piani internazionali come un unico grande Paese e non come tanti piccoli approdi che spesso, in qualche modo, a cui spesso viene fatto dumping anche dalle grandi compagnie.
0: Che è il nostro grande limite, no? Rispetto ai grandi porti del Nord Europa, la competizione è difficile, perché noi ci facciamo la competizione
1: solo
0: da
1: che
0: soli.
1: Il solo porto di Rotterdam fa più traffico che tutto il sistema italiano messo assieme, perché in Italia è molto più facile per un presidente del porto, qualcuno, fregare al suo vicino di casa un container che non andarla a prendere ai tedeschi, ai francesi o gli olandesi. Quindi il problema vero è che noi dobbiamo vedere, tenere una base territoriale, quindi non si cambieranno le autorità di sistema portuale, quali funzioni diciamo così, di governo col territorio delle amministrazioni, ma avere poi un coordinamento centrale forte che ci consenta di proiettare la nostra capacità all'estero e di giocarci alla pari di altri paesi anche i nuovi mercati emergenti, dei quali rischiamo se no di essere completamente esclusi.
0: Tunnel del Tenda, che è un'importante arteria di comunicazione tra Italia e Francia, interessa molto la parte del ponente genovese, ligure, scusate. Io peraltro quando sono stato all'inaugurazione, in realtà quel giorno non c'ero, ma ero lì qualche giorno prima a fare un sopralluogo e ho detto, ma insomma questa galleria tutto sommato mi sembra abbastanza grande, potrebbero anche andare sia da un lato che dall'altro, avanti e dietro, invece al momento è aperta a senso unico alternato guidato da un semaforo. E questa idea mi sa che l'è venuta anche lei, ha fatto un po' di scalpore nei giorni scorsi, no? Potremmo aprirlo a doppio senso di circolazione, potremmo usare la vecchia canna, la vecchia galleria risistemata magari per un trasporto ciclopedonale. E questa cosa, l'ho letto un po' sui giornali, ha fatto scalpore. Lei si è anche incontrato con il suo omologo francese, Tabarot. Quali sono le risultanze di queste conversazioni?
1: Le risultanze sono che io ho tirato fuori un discorso pragmatico che ha sollevato anche un po' di polemiche in provincia di Cuneo, ma il fatto è che i francesi non vogliono che i mezzi pesanti attraversino la Varroia, quindi io mi aspetto che appena partirà l'appalto sulla seconda canna ci sarà una grande resistenza in realtà sulla realizzazione dei lavori, con rischi anche di fermi di cantiere. Secondo me andare oggi a edificare un percorso diverso, condiviso con tutti, che non voleva dire tanto solo il tema ciclopedonale, quanto comunque veniva utilizzata per emergenza, poteva essere utilizzata anche per il transito, ma con lavori meno impattanti sulla seconda canna, avrebbe stretto moltissimi tempi per finire l'opera, ci avrebbe concesso probabilmente durante le lavorazioni probabilmente almeno riteniamo un po' più di tranquillità. Poi ho visto una levata di scudi che mi ha fatto, devo dire la verità, in realtà piacere, perché ovviamente se si vuole andare col progetto originario, che è stato fortemente contestato soprattutto dalla sinistra, la realizzazione del vecchio progetto, che noi peraltro abbiamo ereditato perché era stata fatta sostanzialmente nel 2007-2008 la progettazione, quindi è chiaro che questo vuol dire, e ne ho parlato col ministro Tabarot, che noi vogliamo iniziare il prima possibile i lavori in modo che il cantiere vada in continuità. Bisogna fare un nuovo appalto, i francesi ci devono dare 38 milioni perché da parte italiana abbiamo messo tutti i soldi, invece loro hanno ancora una tranche che ci devono dare, che ci serve per far partire l'appalto, ma soprattutto abbiamo bisogno poi di tenere la gara in pochi mesi,

0: e di stringere i tempi, perché io voglio evitare che a novembre, quando sarà finita l'attuale lavorazione ai tornanti dalla parte francese, ci sia di fatto l'abbandono del cantiere per poi magari riprenderlo mesi dopo. I lavori dureranno circa 4 anni per realizzare l'altra canna e ovviamente quello che chiedo è che chiaramente i tempi di lavorazione, ci dovrà essere un attento monitoraggio da parte dei sindaci, ma si dovranno aspettare dei disagi.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Bene, viceministro Lixi, grazie di essere stato con noi. Naturalmente ci vediamo allora la prossima settimana con altri temi, altri punti, e speriamo appunto di avere anche novità su tutti i fronti che abbiamo aperto già questa mattina.
2: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
2: Bentrovato al segretario generale della Camera di Commercio di Genova, Maurizio Caviglia.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora, Caviglia, una giornata importante, quelli che stanno per arrivare, perché stanno per arrivare centinaia di iscritti alle Camere di Commercio italiane e non solo, segretari, presidenti, insomma il grande mondo delle Camere di Commercio si raduneranno a Genova nella giornata di lunedì, ma già nel weekend ci saranno molti tavoli interni di confronto proprio per parlare di internazionalizzazione, scambi internazionali, insomma c'è tutto un mondo naturalmente che riguarda le Camere di Commercio e Genova diventa per tre giorni la capitale.
3: Sì, c'è questo evento che in Italia si fa ogni anno, quest'anno tocca a noi e accogliamo circa 150 tra presidenti e segretari generali di più di 80 Camere di Commercio italiane all'estero che arrivano da tutto il mondo e vengono qui per fare un attimo il punto su qual è il funzionamento del sistema e per creare la massima armonia e le massime sinergie con il territorio. Quindi noi avremo due giorni, sabato e domenica, di lavori interni in cui si provvederà anche a rinnovare gli organi di questa struttura che si chiama Assocamere Estero e che racchiude tutte queste Camere di Commercio, e lunedì invece ci sarà un evento pubblico molto importante, perché si vuole parlare di nuove rotte, nuove regole per quelli che sono gli scambi internazionali, ma questo avviene a 80 anni da quando a Genova l'Istituto di Economia Internazionale fece una riunione per parlare con circa 90 paesi del mondo di come superare i dazi. Voi vi rendete conto di come queste siano cose attuali, ma come fossero avanti i genovesi già 80 anni fa.
2: Senta, proprio ho parlato dei genovesi, ovviamente gli scambi, siamo stati maestri per secoli e secoli, insomma insegnavamo noi, no, a fare scambi agli altri da sempre, insomma, soprattutto nel periodo d'oro, quando Genova era davvero la superba e quando gli scambi con il mondo, soprattutto dell'Asia non solo, ma anche dell'Africa, poi in generale, ha portato una ricchezza straordinaria per la nostra città, con i palazzi, le strade che ancora oggi insomma fanno bella mostra di sé. Siamo nel 2026, Genova ovviamente non è più la capitale che era una volta, però insomma può sempre dire la sua.
3: Diciamo che quando i nostri artistico-culturali, i nostri palazzi restano sorpresi.

0: Noi abbiamo fatto quest'anno, nella giornata del Made in Italy, abbiamo festeggiato due cose. Un libro sui marmi che abbiamo pubblicato, e fate conto che Genova è stata capitale mondiale del marmo, cosa che non sa quasi nessuno, ma una delle più autorevoli esperte in marmi, la professoressa Napoleone, ci ha detto che i marmi che ci sono a Genova, così belli, non ci sono né a Firenze né a Roma, e che siamo un'eccellenza totale. Pensate che noi ci siamo fatti fare uno studio anche su tutti i marmi che sono nel nostro palazzo, che è un palazzo dei Rolli, che è un palazzo del Cinquecento. E giustamente dobbiamo tornare al Cinquecento, dobbiamo tornare a un momento in cui, grazie ad Andrea Doria, Genova è diventata centrale, centrale nel mondo, e è rimasta così fino all'arrivo di Napoleone. Quindi, quando è nata la Repubblica di Genova nel 1528, noi andremo a raccontare ai nostri ospiti, che annunciamo loro, che Genova farà una festa nel 2028 per festeggiare i 500 anni della Repubblica. E abbiamo preparato anche un gadget per i colleghi che verranno da tutto il mondo, con una specie di fermacarte che riproduce una moneta. Una moneta che è le 25 doppie, che era una moneta di 163 grammi d'oro zecchino. Quindi, e la cosa bella è che questa moneta è presente in un unico esemplare presso la banca Carige, ora Biper, che è nostro partner anche in questa iniziativa, e ha un valore che, come capite, 163 grammi d'oro sono una cosa importante, ma pensare di essere l'unica moneta, una moneta del 1630, che riporta quei due grifoni che hanno la coda alta e all'interno un'immagine di Porta Soprana, con tutta una serie di simboli che abbiamo riscoperto anche con l'aiuto dell'Archivio di Stato, perché è con l'Archivio di Stato, è con l'Università che stiamo facendo tutto questo lavoro per valorizzare alcune eccellenze che sono veramente uniche del nostro territorio.
1: Senta, poco tempo fa è stato fatto uno studio anche per quanto riguarda lo stato di salute delle aziende liguri. Ne è uscita una regione tutto sommato che regge la grande instabilità internazionale. Insomma, c'è molta aziende che fatturano tanto, che migliorano, poche, quelle invece un po' giovani, start-up, non sono in questo momento ancora il vero colonna portante della nostra economia, però ne è uscito un quadro tutto sommato positivo.
0: Ma questo è importante, perché noi abbiamo il piacere, quando commissioniamo degli studi, di non voler avere dei documenti che in qualche modo giustifichino il nostro sapere e le cose che già in qualche modo conosciamo, ma vogliamo riuscire ad arricchire la nostra conoscenza. E grazie al professor Quaglia, ai suoi collaboratori, al Dipartimento di Economia dell'Università di Genova, abbiamo avuto uno scenario che ha cambiato alcune delle nostre opinioni. Per esempio, questo è uno scenario che riguarda solo le imprese che hanno presentato bilanci, società di capitali, quindi non è l'universo delle imprese, è un campione. Ebbene, questo campione non è sottocapitalizzato, questo campione fa dei buoni utili, e ci sono dei risultati che sono risultati molto importanti e anche interessanti proprio rispetto all'internazionalizzazione. Credo che questa cosa sia da tenere bene in considerazione, anche perché un altro particolare che è venuto fuori è che una percentuale di quelle imprese che hanno più di 50 anni di anzianità ha, rispetto ai volumi di affari complessivi, una sua buona rilevanza.
1: Ecco, questa è un po' forse una sorpresa fino a un certo punto, nel senso che le vere aziende, quelle storiche, quelle che hanno alle spalle un qualcosa di solido, una famiglia soprattutto, spesso, no? Non fondi o misteriosi investitori, le vecchie famiglie, insomma, sono quelle che poi alla fine ancora oggi tengono in piedi la nostra economia. Bisogna ancora forse far sì che le vecchie e le storiche famiglie genovesi, quelle più ricche, forse investano un po' di più. Questo è atavico, no? nella nostra economia, però da questo punto di vista, qual è la sua punto di vista?
0: Guardate,
1: è vero che potrebbero fare di più?
0: Guardate, basta andare a vedere gli studi di Banca d'Italia per riuscire a individuare che il nostro territorio ha delle giacenze di capitale reali da parte dei nostri concittadini che li rende una perla in qualche modo. E sicuramente questo vuol dire

0: avere la possibilità di fare degli investimenti. Probabilmente il sistema non è stato in grado di proporre a queste famiglie investimenti che le stesse hanno giudicato giuste. L'unica cosa che possiamo dire è che non mancano i soldi.
1: Non mancano i soldi, però se questa frase la sentissero i tanti giovani che provano a fare qualcosa con le start-up o con qualche idea innovativa, hanno bisogno di business angel, no? Cioè di persone che li aiutino a decollare. Non mancano i soldi, magari non mancano neppure le idee, la voglia di fare qualcosa di importante nei ragazzi. Ecco, mettere insieme le finanze di alcuni ricconi con la giovinezza, con la freschezza, con le idee dei ragazzi, potrebbe essere questo anche un altro volano per la nostra regione, che, come diceva anche questo studio, per ora non decolla da questo punto di vista. Le start-up non sono ad oggi il nucleo fondante dell'economia della regione. Ma
0: diciamo che anche questo aspetto merita una considerazione puntuale. Io vi faccio solo che tre esempi. Il primo canale è stato per noi di grande aiuto e Maurizio Rossi ha subito sposato questa iniziativa e so che la sta sviluppando per riuscire a dare un certo tipo di visibilità. Allora, noi abbiamo dei giovani che sono riusciti a convincere la Columbia University a venire a mettere una business school a Genova, che aprirà anno 27-28. È una cosa, credetemi, che ha dell'incredibile. Ecco, praticamente questi giovani hanno già organizzato un sistema di crowdfunding che non è limitato a un territorio, ma che sta avendo un successo incredibile. Vi ho fatto un esempio. Un secondo esempio, noi in molte di queste iniziative collaboriamo insieme a Friend of Genoa, che è un'altra struttura di grandissimo livello con delle persone che hanno un panorama mondiale, non locale, e che riescono a trovare degli investitori che in qualche modo possono agire qua facendo proprio quello che diceva prima lei. Abbiamo coinvolto 100 ragazzi che si occupano di aerospaziale e abbiamo dei progetti in cui questi ragazzi andranno a ricercare dei finanziamenti. Secondo me avranno possibilità di trovarli e avranno possibilità di trovarli a Genova. E so che addirittura Primo Canale ci sta proprio anche aiutando con i vostri giovani, quindi in modo che i nostri giovani e i vostri giovani possano presentare un qualcosa di diverso, che non è il presente ma il domani.
1: Quello che si sta ovviamente riferendo a questo nuovo format che sta per partire con i giovani genovesi che stanno o hanno fatto o faranno qualcosa di importante, li porteremo su un palco e li coinvolgeremo proprio per mettere in mostra quello che sono stati capaci di fare, quindi sicuramente insieme a voi faremo belle cose. Allora, l'appuntamento ovviamente, dicevamo, nel fine settimana, lavori interni vostri, diciamo così,
0: avremo
1: incontri
0: anche
1: privati.
0: E avremo anche rinnovi degli organi della struttura nostra che si chiama Assocamere Estero, quindi sarà rinnovato il presidente del consiglio di amministrazione, ma il lunedì ci sarà un evento pubblico che in qualche modo vedrà dei grandi esperti anche di economia internazionale, politologi, che ci diranno un pochettino cosa vuol dire quelle nuove rotte, cosa vuol dire quelle nuove regole e cosa possiamo aspettarci. Noi avremo anche lì dei genovesi, cito l'avvocato Sara Armella per parlare di una persona con cui lavoriamo moltissimo, ma abbiamo anche l'avvocato Cotticchia.
1: Vedo dei personaggi, insomma, di una certa levatura. Sì. Vedo Matteo Zoppas, che è il presidente dell'ICE, vedo Adolfo Urso in intervento, poi insomma Franco Bruni, presidente del comitato di supervisione, insomma vedo a parte il sindaco e il presidente, l'arcivescovo di Genova, poi
0: sì,
1: tanti
0: che
1: professori.
0: Ci fa l'onore di benedire il nostro evento, ce n'è bisogno in questi periodi.
1: Ce ne abbiamo tutti bisogno. Grazie Maurizio Caviglia.
0: Grazie a voi.
2: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono state realizzate competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.

Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie della regione Liguria. Sapevate che esiste un festival della canzone in lingua ligure? Si chiama San Giorgio e si tiene ad Albenga nel Teatro Don Pelle della parrocchia di San Giorgio. Appuntamento il 12 e 13 giugno con circa 20 artisti tra gruppi e solisti che si sfideranno a colpi di canzoni inedite liguri. Sabato 13 e domenica 14 giugno allo stadio Olmoferro di Celle Ligure arriva la 7ª edizione della Coppa Minigol Memorial Lino di Vincenzo. 55 squadre da 30 società e 700 ragazzi protagonisti di due giornate all'insegna dello spettacolo sportivo e del divertimento. Sabato 13 e domenica 14 giugno a Busalla torna la Festa delle Rose, un evento per celebrare il presidio Slow Food della Rosa da Cosmetici. Busalla profumerà di rosa con vetrine a tema, stand presenti in tutte le strade principali, la grande mostra mercato di Piazza Macciò e i banchi di prodotti alimentari. Nuovo appuntamento di Castello di Parole al Castello di Rio Maggiore, la rassegna culturale che ogni mese porta al castello autori nazionali e internazionali. Sabato 13 giugno alle 18 in Piazzetta del Vignaiolo, appuntamento dedicato alle donne, con Miki Gruber, coach professionista, e Francesca Nepori, direttrice dell'Archivio di Stato della Spezia. Porto Venere e il suo celebre paesaggio fanno da cornice a panza e stacca. Sabato 13 giugno appuntamento con un viaggio tra i sapori autentici della Liguria che trasforma il Borgo Spezzino in un percorso enogastronomico diffuso tra caruggi, scorci sul mare, specialità tipiche da gustare in un'atmosfera conviviale. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
1: Questa settimana, spuma di champagne, detersivo lavatrice lipido, 3 confezioni da 27 lavaggi, a solo 6,49 euro.
0: Più Me, la bellezza ha trovato casa.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me.
4: Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
6: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Cari telespettatori di Primo Canale, vi presento un giovane giornalista, un giovane presentatore che avrà tante, tante cose da dire. Sono sicuro che avrà un successo pazzesco per noi ascoltatori di Primo Canale. Si chiama Vittorio Sirianni.
1: Ancora.
0: È un esordiente.
1: Sono un freelance.
0: È un esordiente freelance e sta cercando, insomma, di ritagliarsi.
1: Cerca un posto.
0: Esatto, ritagliarsi un posto.
1: È una disoccupazione. Qualcuno dice che la disoccupazione è altissima, la occupazione è altissima, ma in verità io sto cercando disperatamente e vado per...
0: Ma penso che ce la faremo. Allora, caro Vittorio, intanto grazie per essere qui con me. Il pubblico non sa, però dobbiamo dirgli che se io sono qua è perché un giorno ti venni a trovare e tu dicesti, ma sì, ma dai, perché non fai qualcosa per... Erano gli anni 90.
1: Gli anni 90, tu pensa. Eh sì, è stato... Insomma, ho vissuto un periodo, questo mondo di Primo Canale, io l'ho vissuto per 20 anni, 25 anni, quindi adesso...

0: ritrovato tutti, per fortuna molti ci sono ancora, ma abbiamo veramente creato delle basi per quello che poi è diventato veramente la TV, un fenomeno televisivo più significativo. E c'era anche un certo Enrico Cirone che aveva una grande voglia di fare, era uno dei ragazzi che si sentiva che doveva rompere un certo schema e andare avanti. Ecco, aveva la grande voglia, e soprattutto allora in tutti noi avevamo una grande passione. Oggi non so se c'è ancora, penso di sì, però allora di lì abbiamo trovato quelli che potevano essere i futuri virgulti che dovevano crescere.
1: Però Vittorio, siamo qua per parlare di te. L'inventore dei talk show, la gente ancora adesso dice: ma perché questo bell'uomo, no?
0: Sì, sì.
1: Questo bell'uomo è arrivato prima di Costanzo, cioè prima di un monumento. Sì. Che si chiamava Maurizio Costanzo Buonanima, ha inventato il talk show.
0: Sì, insomma, ma noi avevamo davanti l'immagine di quello che poteva essere così la televisione locale, insomma, cioè il far conoscere anche le persone, il dialogo, la parola. Talk show vuol dire trasmissione di parole,
1: sì.
0: Al di là di tutto, non è che Costanzo abbia imparato da noi, anzi, però noi avevamo questo, così
1: prima.
0: Come avevamo iniziato a fare i collegamenti con lo stadio, cioè qui stadio, qui studio, che ormai poi qui stadio, qui studio fu nell'82 una delle prime trasmissioni sportive, cioè collegamenti ancora con lo stadio, ma collegamenti primordiali, insomma.
1: Se non hai qui,
0: oggi
1: vediamo
0: ci sono
1: anche dei
0: tutti
1: momenti,
0: con le
1: no?
0: cuffie, con le cose.
1: Oggi se non hai un drone, no?
0: No, come minimo.
1: Non sei nessuno.
0: E quindi era un momento, ma insomma erano gli anni belli in cui c'era anche davvero in tutti noi una grande voglia di fare, voglia di anche di divertirsi.
1: Sì, oggi di sperimentare, no?
0: Cioè oggi sono tutti. E poi quello che noi avevamo era, secondo me, quel senso dell'ironia un po',
1: di non prenderci sul serio.
0: Io credo che l'ironia sia una caratteristica importantissima dell'intelligenza. E purtroppo allora ce l'avevamo e quello ci serviva molto, anche nel dialogo, anche nei rapporti, i rapporti umani. Oggi non ci sono più rapporti umani.
1: C'erano i WhatsApp, Vittorio?
0: No.
1: Guarda, dicono che meravigliosa persona. Guarda, ciao Enrico, saluta Vittorio, Antonio, Sirianni, che meravigliosa. Sai cosa sono i WhatsApp?
0: Eh sì.
1: Sì, lo sai.
0: Su parola, sola parola. No, c'è mia
1: però
0: moglie.
1: Però tu non ce l'hai WhatsApp.
0: No, io questo.
1: Aspetta, fallo vedere tienilo così.
0: Questo è il mio mezzo di informazione.
1: Ecco, Nokia.
0: Questo è la
1: Nokia dell'Ottocento.
0: Questo è la prima edizione dell'ultima. Quindi è uno
1: non li fanno più, lo fanno vedere.
0: Ha un valore enorme. Questo serve per telefonare e ricevere, mandare un messaggio e riceverlo. Però spesso a volte non riesco neanche.
1: Io devo scriverti gli sms perché di WhatsApp.
0: Sì,
1: che meravigliosa persona Vittorio Sirianni.
0: Sì.
1: Ero spessissimo in casa della mia genuanissima nonna Anna che lo adorava.
0: Vedi?
1: Quindi le nonne,
0: le nonne sono
1: cresciute
0: mio mondo.
1: Insieme a lui.
0: Sono il mio mondo.
1: Un saluto affettuosissimo a lui e a te, Enrico. Stefano, ciao, Cirone, ho gradito molto. Saluto Sirianni, persona intelligente, sensibile e paziente. Ciao Henry, Vittorio Sirianni, alla stessa interessante voce di Mogol, Sergio da Cogoletto. Sergio è un cantante, la voce di Mogol.
0: Sì.
1: Noi
0: Ah sì?
1: Ma dice sì, beh, un bel complimento.
0: Peccato che non ho i soldi di Mogol.
1: Allora ricordo, ma non per parlare di me, che negli anni 90 tu conducevi Controsalotto,
0: sì.
1: No? E cenavamo qui su, cioè con Maurizio Rossi,
0: sì.
1: C'era il ristorante, c'era dove si
0: mangiava,
1: e cenavamo con l'ospite di turno, l'allenatore della Samp, l'allenatore del Genoa, anche il giocatore, gli si regalava un orologio e finiva. E cenavamo insieme prima dello spettacolo.
0: Sì, ma ti spiego, allora anche i nostri rapporti con il mondo, per esempio dello sport, del calcio, erano rapporti di una, come può dire, di una, quasi una amicizia,
1: sì,
0: cioè
1: amici.
0: C'era un rapporto in cui si lavorava insieme, ci si telefonava. Io ricordo le prime trasmissioni che feci quando Onofri arrivò a Genova. Onofri è oggi un'icona del Genoa, e feci le prime

0: le trasmissioni, venga a prendere un caffè da lei. Cioè andavo in casa addirittura del calciatore.
1: Questo era Enrico Chiesa?
0: Enrico Chiesa, sì.
1: Anche. Ma tu pensa, scusami se ti interrompo, che una sera tu mi dicesti, era una sera che pioveva, sembra la canzone di Iannacci, di andare a prendere un giovane giocatore che stava arrivando.
0: Sì.
1: E io scesi giù, andai in Piazza dei Ferrari per incontrare Vincenzo Montella.
0: Sì, Montella.
1: Che arrivò con un Loden, come uno studente
0: di scuola.
1: Arrivò con un Loden e si presentava al pubblico di Primo Granato.
0: Sì. Ma avevamo dei rapporti in cui era possibile trovare delle. Cioè c'era un rapporto diverso. Oggi tu prova a chiedere un'intervista a un giocatore. Passano, ci sono WhatsApp, e poi c'è, il click, tutte queste cose, poi il comunicato di una società, poi il controcomunicato. Cioè, allora scusa, pronto, Claudio, senti, mi manca. Uno, vieni, dai, fai un salto, facciamo due chiacchiere. Ma certo, arrivava. Era un mondo diverso.
1: Arrivava il giocatore.
0: Era il mondo in cui ci si guardava negli occhi.
1: E cenavamo qua. Guarda, da Sampdoriano, chapeau a Siriani che colloquia con voi anni fa, chapeau che invidia. Poi, buongiorno dottor Cirone, sono Gabri, te la compagna, abbiamo festeggiato insieme. 80 anni, panchina cabaret.
0: Panchina cabaret. Ma quindi, tu pensa che la iniziamo, panchina, che poi divenne panchina cabaret, ma nell'82, quando nasce il Primo Canale, la prima sede è in via Orlando. Via Orlando è a Sturla. A fianco di via Orlando c'era il bar molto caro a Bozzano, il famoso Bozzano.
1: Sì.
0: Allora via Orlando era un appartamento e noi avevamo il salotto di coso nell'ex cucina dell'appartamento e lì arrivavano tutti, perché io fotografiai, allora c'era Di Marzio, c'era Fossati, c'erano tutti e alle 10:30 eravamo in trasmissione e puntualmente da sopra si sentiva tum,
1: con la scopa,
0: cioè che diceva basta per favore.
1: Da sopra,
0: sì. No, per dire quanto abbiamo vissuto anche dei tempi pionieristici, ma con una voglia
1: di fare, con una passione
0: straordinaria, capito? Lì nacque anche il controsalotto e poi il giornalone facevamo. Allora il nostro TG, adesso c'è il TG con tutte le cose, noi avevamo il giornalone.
1: Io facevo il pagellone.
0: Tu facevi il pagellone.
1: Il pagellone di Enrico Cirone.
0: Sì.
1: E spesso citavamo Benvenuti.
0: Ma tu sei entrato nel 90?
1: 92 direi, sì. Facevamo il pagellone e Enzo Biagi diceva: avrei fatto questo lavoro anche gratis, per fortuna che non se ne sono accorti. A noi ci hanno beccato subito. Immediatamente.
0: Sì, li ricordo questi 25 straordinari.
1: Senti, ma oggi, allora, Vittorio Siriani, dall'alto dei suoi 90 anni, potrebbe oggi dirigere un talk show, no?
0: Sì.
1: Però avresti giornalisti urlanti di destra, giornalisti urlanti.
0: Sì.
1: Guarda, qui sei con Maurizio Rossi, un giovanissimo Maurizio Rossi, siamo nell'87.
0: Tu guarda come eravamo più belli allora.
1: Maurizio
0: è bello ancora adesso. Io purtroppo vedo con capelli nerissimi.
1: Ma intanto ce l'hai ancora, quindi
0: ce l'ho i capelli e non sono tinti, però sono tutti diversi.
1: Insomma, io eviterei, non parlerei di capelli in questa.
0: È l'unica cosa che mi è rimasta.
1: No. Ma come faresti oggi un talk show con un giornalista che urla a sinistra, uno che urla a destra?
0: No, con me.
1: Come
0: non
1: faresti?
0: No, con me non urlerei.
1: Perché oggi bisogna. Cruciani.
0: Non farmi dei nomi, ma no, oggi il talk show dovrebbe
1: Telese, Formigli, Bianchina.
0: Sì, ma guarda che non è vero, perché io sono convinto che dipende molto anche dal clima che crei attorno al talk show, dipende anche in questo caso dal conduttore, dipende anche dalle strategie che una televisione ha. Io personalmente penso che si potrebbe fare ancora oggi un bel talk show tenuto intervenuto su linee importanti, parlando seriamente di problemi. Non è facile, perché ormai secondo me sull'informazione siamo andati molto avanti e quindi tornare indietro è un po' difficile.
1: Allora, mi piaceva un sacco Sirianni, mi scrive Edo, quando faceva arrabbiare Onofri parlando di Genoa.
0: Eh sì, certo.
1: Davvero?
0: Vedi, sì.
1: Perché?
0: Sì. Ma che scrive, ma questi sono

0: cose vere che le
1: sì,
0: ma figurati, le inventi tu.
2: Questo è un 349-681. Fantal Grande Siriani, sareste una bella copia. Un saluto al signor Siriani, maiuscolo. Venni in quell'appartamento studio a ritirare un pallone vinto firmato da Silvano Martina.
0: Ah sì, il vecchio portiere.
2: È Marina che scrive. Vedi, ah, che... vedi.
0: No, ma io ho fatto crescere, ho fatto crescere l'altra volta, andai in un magazzino, come si chiama, in un grande magazzino. E c'era la cassiera, una certa semigiovane, e mi ha detto, sa Siriani, io l'ho seguita tutto, sono cresciuta con lei.
2: Sì,
0: e
2: sì,
0: io
2: sì.
0: Ho detto, spero di averla cresciuta bene, perché insomma la vedo. Certo. Ma per dirti che veramente allora c'era anche si creava un'affettività, un senso di appartenenza a quello che facevamo. Ecco.
2: Posso dire una cosa di Vittorio? Anzi, due cose.
0: Ma di qualcosa
2: Vittorio.
0: Negativa.
2: No, due
0: di
2: cose.
0: Qualcosa, perché
2: io non ho mai. Non sono cose per me bellissime. Io non ho mai. Insieme anni. Io non ho mai sentito una volta Vittorio parlare, non dico male, di un collega o di una collega. Mai.
0: No,
2: e non gli ho mai sentito dire una parola un po' più forte. Ma neanche accidenti, credo, no? È vero?
0: No,
2: neanche...
0: vabbè, ma ognuno ha il suo carattere.
2: Forse è casino.
0: Io
2: amavo molto
0: ascoltare.
2: Però nel nostro mondo mai sentirti dire, però quello lì hai visto, ci sono.
0: Ah sì, no? No,
2: mai. Siamo
0: no,
2: al
0: ma
2: di
0: non
2: sopra.
0: È nel mio, non è nel fondamentalmente nel mio carattere. Non
2: è un'altra
0: so.
2: Cosa,
0: però
2: forse
0: è molto difficile gestire.
2: Tu come me. Io come te condividiamo che possiamo andare in onda senza scaletta.
0: Anzi, devo dire che se penso
2: io ho rovinato la categoria.
0: Io vedo qui ancora degli operatori che hanno lavorato con me negli
2: Filippo Rossi
0: che erano impazziti, povere anime, perché io sforavo sempre.
2: Sì,
0: quindi ero di una veramente irregolarità.
2: Senza scaletta, no?
0: Ma poi per quello che andavo avanti, però era il bello, anche se facevi due minuti in più, non
2: ma
0: succedeva
2: sì,
0: niente. Ma... Quando io sento in certe ancora 30 secondi, mi dica, mi faccia la storia di Dante Alighieri, due secondi, ma capisci?
2: Come si fa? Senti che pubblico, ti saluta. Maria Grazia, sì, possiamo dire, Maria Grazia Barile ti saluta.
0: Grazia Barile è stata una mia,
2: un grande
0: abbraccio. Proprio nei salotti di Via Orlando,
2: aspetta,
0: è stata con me al mio fianco.
2: Salviamo come, questa la salviamo. Parla pure Vittorio che devo salvare le foto.
0: No, dicevo che ci sono ancora amici con cui abbiamo lavorato molto. Pensa che all'epoca anche della Barile noi facevamo i controsalotti in giro per i locali e avevamo lanciato fra le più belle donne di allora. Ti faccio l'esempio, a parte la Sabrina Salerno.
2: Sabrina Salerno.
0: Poi c'erano le maggiorate, insomma, la Carmen Russo,
2: sì.
0: Poi
2: sì.
0: C'era, va bene, la coda, come si chiama, quella che è morta, la vecchia, la bellissima donna nuda che si presentava.
2: Ah, beh, Moana Pozzi.
0: Sì, insomma, sì, avevamo tutte queste belle ragazze che facevano contorno ai controsalotti, in cui, ci divertivamo, anche con Grazia Marina da una
2: guarda
0: parte.
2: Guarda un po' Vittorio Gasman con Vittorio Siriani.
0: Sì, lì fu una bellissima...
2: Due genovesi.
0: Sì, quando lui venne, perché doveva presentare, doveva lavorare per un grande testo alla cosa, forse addirittura per il 92, adesso non ricordo. E sì, lui è un genovese.
2: Beh, direi Moby Dick, perché il 92
0: il Moby Dick,
2: probabilmente
0: pare,
2: presentava Moby Dick nel nuovo...
0: Ma sai, noi nel giro di 20 anni abbiamo intervistato tutti, insomma, dal Cardinale...
2: Ecco qua, guarda, vedi? Maria Grazia Barile ti saluta.
0: Era una bella coppia.
2: Maria Grazia
0: Barile ha fatto, insomma, era
2: anche Maria Grazia
0: era molto
2: quella marcia in più, no? Aveva quella marcia in più.
0: Era molto sexy.
2: Una ragazza in gamba. Guarda, un saluto cordiale. Beh, adesso a proposito di belle donne abbiamo una sindaca che oltre ad essere molto intelligente è una bella donna.
0: Beh sì, una bella donna, ma la sindaca adesso io non l'abbiamo cresciuta, perché quando lei aveva 20 anni è stato, io credo di essere stato uno dei primi

0: proprio a Primo Canale di portarla. Allora lottava per i gran premi olimpici, lei è lanciatrice di martello, e l'avevamo conosciuta ed era una simpaticissima ragazza che l'avevamo portata per primo in televisione, fatta conoscere, era molto spigliata, intelligente. Adesso l'ho incontrata, ci siamo ancora dati del tu, però poi adesso lo perdo un po' di vista, tanti di quelle grane, tra virgolette, insomma.
1: Allora, un saluto cordiale a Siriani. Si ricorda gli anni 70 il giornale in via Emilia San Gottardo, il giornale per il quale scrivevi?
0: Ah, sì, sì.
1: In via
0: sì.
1: Emilia San Gottardo, grazie Alex.
0: È possibile,
1: possibile.
0: Sì. Sì, sì.
1: Buongiorno dottor Cirone,
0: io ho fatto tanti
1: che
0: di
1: piacere rivedere il dottor Siriani, che ho avuto il piacere di conoscere un ricevimento al CAP con il presidente Magnani, qui a Genova.
0: Ah, Magnani era il
1: persona educatissima, Simonetta.
0: Presidente del porto. Ma sai, noi in quegli anni è stato, insomma, Genova si lanciava, Genova era al centro, anche a parte di grandi momenti drammatici come le BR, ma era anche una Genova che si rilanciava col porto, si rilanciava, insomma, con tante cose. Magnani è stato un ottimo presidente
1: sì.
0: della regione,
1: della porto, regione.
0: Sì,
1: allora
0: sì.
1: Max dice che sei un grande di averti incontrato
0: sì.
1: in un negozio di telefonia tanti anni fa
0: e prendevo questo
1: che sei stato,
0: prendevi, ho preso questo
1: cioè,
0: prendevo,
1: fallo vedere questo. Sei stato simpaticissimo e gentile
0: questo. Sì, sì, sì.
1: Ma proprio tanti anni, perché un Nokia così
0: no, ti dico, questo avrà un valore assoluto quando
1: pensa.
0: Verrà messo fra.
1: Ah, una volta dunque vincitore di Ravano, dunque grazie.
0: Ma chiedi a questi amici che facciano delle domande.
1: E loro seguono e possono scrivere, vedi, ad un numero,
0: ecco.
1: 347,
0: cioè,
1: anche tu.
0: Noi abbiamo vissuto con Primo Canale 20 anni, 25, dall'82 al 90-96. In questo periodo, cioè il periodo forse ancora bello di Genova, quindi tutti quelli che in questo periodo hanno vissuto sia con Primo Canale ma anche con la città, si vengano fuori, si facciano dei ricordino, la memoria è molto importante in queste cose, no? Nelle trasmissioni, nei ricordi. Voi qui al Primo Canale fate delle bellissime trasmissioni di ricordo, di memoria con Manzitti, con Paternostro.
1: Senta, ma una. Ah, beh, è vero, cos'era una delle ultime? Peccati.
0: Era una.
1: Cioè, con la tua misura parlare di peccati.
0: Sì, però lo parlava. No, abbiamo fatto una serie dei sette peccati capitali.
1: Eccola.
0: Sì, e scoperto che i genovesi hanno.
1: Peccano. Ma tu come tutti.
0: Ah, sì, ma in particolare, però, sono invidiosi. Uscì questa nota
1: che sono?
0: L'invidia.
1: Ah.
0: Sì. E poi birichini anche, molto birichini.
1: Ma chi non lo è?
0: Sì, però i
1: genovesi
0: lo erano lo erano in modo particolare.
1: Sì, chi non lo è, però insomma,
0: ma
1: si
0: abbiamo fatto un po', ma adesso
1: un po' di pepe.
0: Voglio dire, erano quegli anni lì nel controsalotto, io portai per la prima volta, perché poi la gente non se lo ricorda, e forse il primo gay che era riconosciuto, adesso non ti faccio il nome, ma era riconosciuto, ed era un bravissimo commentatore, un bravissimo intelligente autore con me, e quindi per dirti, per la prima volta
1: portammo.
0: Fu un momento tranquillo, facile.
1: Certo, certo.
0: Portammo tanta gente, insomma.
1: Adesso si fa outing, no?
0: Ah, c'è l'outing, sì.
1: C'è l'outing, attento.
0: L'outing è fondamentale.
1: C'è l'outing. Chiami i giornalisti
0: sì.
1: E faccio outing.
0: E quindi tutti, bravo, hai avuto coraggio,
1: Ha fatto outing. Quindi nella TV di oggi, ma sì che avresti un tuo ruolo.
0: Sì, ma non mi vuole più nessuno.
1: Nessuno.
0: No, ma chiamami tu, vengo con te, facciamo mezz'ora di ricordi quando vuoi, insomma, tanto
1: a me diverte
0: ricordare.
1: Intanto sei qua. Allora ricordo, ma per dire l'affetto che ci lega e la professionalità, che a un certo punto da colleghi diventammo concorrenti, perché Vittorio andò a tre città, giusto?
0: Sei anni.
1: Esordimmo nello stesso giovedì. E da concorrenti, che però si stimano e si amano professionalmente da morire, e quello giorno stesso, nel pomeriggio, Vittorio Siriani mi mandò un fax Mi mandassi un fax, sai cos'è il fax?
0: I fax allora me li ricordo, facevo.

0: mi mandassi un fax per dire Harry, complimenti. E io feci montare in un totem due televisori, uno della mia trasmissione, uno sintonizzato su di te.
1: Hai capito?
0: Per vedere, dico, guardate cosa fa Vittorio.
1: Hai capito?
0: Poi dopo due puntate
1: spiavi,
0: mi tolsero.
1: Spiavi per vedere il migliore.
0: La gente così vedeva l'uno e l'altro. Beh, era una bella idea, dai.
1: Sì. Ma vedi, allora c'era anche questo.
0: Poi durò due puntate.
1: C'era anche questo senso dell'humor un po', che piaceva, che divertiva. Infatti, vedi, quando dicono, mi ricordano, vedo lì, perché c'era un modo di trattare, un modo di approcciare anche il pubblico in modo particolare.
0: Con che un po' piacere di rivederti, che piacere rivedere Siriani, un saluto cordiale. A 72 anni ho i capelli come lui, come te.
1: Bianchi o neri?
0: Un signore che ne ha 72, però li taglio corti.
1: ma io però, siccome non ho budget particolari, insomma devo fare i tagli lentamente ogni mese, ogni due mesi, cioè perché non ho i soldi sufficienti.
0: Grande persona, semplice di cultura. Ti hanno incontrato in via 20, vabbè, insomma, ci sta.
1: Ovvio. Questo è bello, in via 20. Vedi?
0: Senti, questi derby con Genoa e Sampdoria, come finivano, come li vivevi?
1: Ma i derby sono sempre stati molto, molto violenti, ma non violenti, ma sono stati, è l'unica cosa bella del calcio genovese, che ormai è precipitato a livelli bassi bassi, insomma, onestamente. No, si vivevano anche allora con molta aggressività, ma anche con molta sportività, diciamo così. Ecco, io non so, adesso io non ricordo delle grandi reazioni dei tifosi, delle grandi contestazioni come ci sono stati negli ultimi anni. C'erano anche allora, ma era una dimensione abbastanza ridotta, ecco. Ed era sempre un avvenimento importante, era un avvenimento che dava alla città ancora un valore sul piano calcistico, perché ci sono tanti anni in cui sia Genoa che Samp erano belle squadre, non parliamo della Samp di Bosco, ma anche del Genoa di Scoglio, certo. del Genoa di Simoni, del Genoa. Quindi davano ancora un valore alla città, e la città traeva vantaggio perché incominciava allora, poi ha perso il vizio, incominciava a capire che il calcio poteva essere un grande traino al turismo e stava cercando di sostenere le due squadre. Poi adesso piano piano questo vizio si è perso.
0: Filippo del Mercato Orientale ti saluta. Filippo del Mercato Orientale ti saluta, hai capito?
1: Ma io sono ho un banchetto
0: quindi, allora vediamo un po', questo è Punto Sera, guarda un po' anche la grafica, come le grafiche sono spietate,
1: ma che bello,
0: allora era all'avanguardia, 1991,
1: sì.
0: Non hai bisogno di occhiali, no Vittorio? Lo dico per tutti i novantenni che ci seguono.
1: Non porto ancora occhiali. Vabbè.
0: Bene, no, infatti, bene. Ma lo dico per chi ci segue, che è un po' più anzianotto, per insomma, sottolineare anche la capacità fisica del nostro Vittorio, perché poi il nostro lavoro è anche appena un po' faticoso, no? Però abbiamo visto tante cose scorrere dietro di noi. C'è qualcosa immagini. Ancora, abbiamo setacciato l'archivio, sai.
1: Belle immagini, guarda. Che bei ricordi.
0: Ah, ecco qua.
1: Ah,
0: ecco
1: questo
0: qua.
1: Mi hanno. Oh, Madonna, questo è quando salgo su un campo.
0: Esatto.
1: Ah, questa immagine, sai che mi avranno telefonato per questa immagine che hanno visto, che ridevano divertiti, ecco, perché questo era anche il modo di fare televisione, ma poi insomma. Allora ce la facevo a salire su un, camion,
0: certo,
1: oggi forse
0: non so, ma però perché devi,
1: mi difendo.
0: Poi cosa c'è? Abbiamo setacciato l'archivio per abbiamo visto tutto, ma noi parlavamo, sai, mentre vedevamo
1: primo
0: queste
1: canale.
0: Cose per commentare con Vittorio. Questo è Cosulis, guarda. Sembra una figura ottocentesca.
1: Tutti i personaggi che abbiamo. Kosovic era veramente un gentiluomo ed era molto amico, lo credo sia ancora, di Spinelli, genoano convinto.
0: Ah,
1: e quando era sempre alle spalle di Spinelli, erano unitissimi allora, quando parlando di sport ovviamente, eccetera, erano sempre molto uniti, insomma, genoani. È uno dei grandi imprenditori portuali, ecco. Ma sai, noi allora avevamo, Primo Canale era un grosso punto di riferimento informativo, e quindi tutti questi personaggi, dicevo, dall'arcivescovo a,

0: all'ultimo venditore
1: dei monumenti, personaggi con cui bisognava fare i conti.
0: Tutto, insomma. Ma insomma, io ho visto tutti i sindaci di Genova fino ad oggi, ho visto tutti i presidenti della regione da quando c'era, tutti i presidenti del porto, cioè abbiamo visto tutto, hai capito?
1: Guarda, Ivo Chiesa, qui siamo col grande teatro.
0: Il grande teatro, i grandi personaggi, eravamo sempre presenti. Io ricordo una bellissima intervista con

0: caramelato fra le altre. Ma io ricordo ancora, vabbè, ma questo non c'era ancora una televisione, la nascita del piccolo teatro in Piazza Tommasio, si chiamava Piccolo di Genova, mm-hmm. Ed era la nascita dei primi stabili piccoli. Sì, sì, sì. Poi Chiesa diventò il presidente, il direttore più avanti.
1: Allora, noi stiamo per salutarci, ovviamente tutti immagineranno, diciamo, come mai non ti chiedo, perché ci sarebbe la pubblicità.
0: Vuoi che la dia io?
1: Ci sarebbe la pubblicità che solo tu, con una parola sola, con un suono francese, al di là dell'inglese che ormai si parla, è la tua etichetta.
0: La mia etichetta.
1: È la tua etichetta, anche lì.
0: Senti, caro Enrico, dobbiamo purtroppo chiudere. Certo. Mi dispiace molto, spero di rivederti, perché sei stato un ottimo compagno d'avventura. E ai nostri ascoltatori, ci rivediamo presto. Reclame.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Case della comunità. Perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità. Come? Facci gratis e senza prenotazione. Della comunità. Dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
4: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
5: Benvenuto a Walter Longo, professore di biogerontologia, direttore dell'Istituto di Longevità dell'Università della Southern California. Benvenuto.
6: Grazie, grazie.
5: Allora, professore, lei ha dedicato gran parte della sua vita ad una domanda che riguarda un po' tutti noi, e cioè: perché invecchiamo da una parte, ma dall'altra è possibile rallentare l'invecchiamento?
6: Sì, diciamo che sono partito da Genova, sono arrivato a Chicago a 16 anni e una cosa che mi aveva sorpreso erano le malattie, diabete, malattie cardiovascolari nella mia famiglia di Chicago, che geneticamente era la stessa italiana, ma aveva tutti questi problemi, e quindi lì è iniziato il mio interesse. Come mai qui in Italia i miei parenti non mi ricordavo di diabete, malattie cardiovascolari, e lì quasi tutti ce l'avevano. Quindi questo era stato il primo, diciamo, la prima osservazione che mi ha portato in quella direzione, e poi eventualmente mi ha anche entusiasmato proprio l'idea scientifica della longevità, di vivere più a lungo. Quindi insomma c'era una parte medica e una parte scientifica, e l'ho sempre vista come una topic fantastica, no? della longevità sana.
5: Lei ha raccontato spesso che anche la morte di suo nonno in qualche modo ha fatto scattare nella sua mente qualcosa.
6: Sì, mio nonno è morto in Calabria quando avevo 5 anni ed ero nella stanza, questa è una cosa abbastanza, diciamo, unusual, e ero nella stanza quando è morto, quindi anche se al tempo non mi sembrava di aver avuto questo grande effetto su di me, probabilmente è stato un effetto enorme, quindi mi è rimasto in testa molto impresso questo concetto che il nonno, che non era così vecchio, a un certo punto non c'era più, no? E quindi poi, 14 anni dopo ero in Texas e tra l'altro ero uno studente di musica che non aveva mai fatto un corso in biologia nella sua vita, ed ero sicuro che volevo studiare l'invecchiamento, quindi insomma il nonno, Chicago, tutto questo nella mia testa, anche perché mia cugina poi a Chicago ha sviluppato delle complicazioni da diabete, dialisi, insomma, quindi ho visto questa

0: della morte di mio nonno, ma anche dei problemi molto seri e gravi di una cosa. Insomma, adesso siamo in grado di ribaltare abbastanza facilmente il diabete, no? Quindi dico, poi è stata anche la motivazione di fare ricerca, in quel campo. Sì.
1: Lei è partito da Genova, raccontava poco fa, è arrivato negli Stati Uniti, da ragazzo. Si immaginava una carriera così internazionale, questo successo, il riconoscimento mondiale?
0: Sono partito per fare musicista, quindi speravo, cioè in un certo senso probabilmente sognavo, no?
1: Sogno americano.
0: Sognavo un gruppo rock, e poi l'ho fatto a Los Angeles, abbiamo anche fatto tour, eccetera. Io quando ero a UCLA all'università, durante il dottorato, spesso il mercoledì sera partivamo, facevamo il tour, arrivavamo fino a Seattle, proprio negli anni dell'esplosione del grunge, e poi lunedì mattina tornavo in laboratorio, certe volte direttamente, no? Totalmente devastato da questo tour. Però poi nel 97 è arrivato il momento in cui più o meno tutti mi hanno detto: devi decidere, no? Decidi
1: Cosa vuoi fare da
0: cosa vuoi
1: grande?
0: fare da grande. Sì, esatto. Quindi lì non ho avuto molti dubbi, è stata la scienza, e niente, forse non mi aspettavo, diciamo, di arrivare a questi livelli, però sono contento, lo accetto volentieri, sì.
1: È stato difficile affermarsi negli Stati Uniti o fare ricerca lì è più facile?
0: Beh, gli Stati Uniti per la scienza sono la Mecca, no? Lo erano allora, lo sono ancora adesso, più o meno mi pare metà dei premi Nobel vengono assegnati agli americani ogni anno, comunque non americani, ma chi vive in America. E quindi insomma è estremamente competitivo. E poi diciamo che nel nostro. Quando io ho iniziato era una cosa, noi, se pensi che a UCLA noi ci vergognavamo di dire che stiamo lavorando sulla longevità e sull'invecchiamento, perché era vista come una cosa così strana, e ci veniva detto: ma perché? Perché stai studiando l'invecchiamento? Non ha senso, no? Quindi dico, era anche un momento abbastanza sia competitivo da un lato, ma anche non visto bene, no? Quindi, poi io ho deciso di lavorare su degli organismi molto semplici, quindi sì, lieviti, e poi di lavorare su quelli affamati, no? Quindi era, diciamo, il
1: Proprio.
0: peggior settore che potevi immaginarti, no? L'invecchiamento, poi nei lieviti, e tutti mi dicevano: ma perché stai studiando questi organismi? Ma perché ti
1: Dove vuoi
0: interessa?
1: arrivare?
0: Dovevi arrivare con questi
1: Però
0: qua.
1: a un certo punto proprio il tema dell'invecchiamento e anche il capire, il credere che non era qualcosa di ineluttabile, che a un certo punto devi invecchiare male, è cambiato. Quando è successo?
0: Sì, poi diciamo che forse nel 2010, intorno a quel momento lì, è iniziato a salire l'interesse. Poi c'è stato Google che ha creato Calico, poi Jeff Bezos and Company hanno creato Altos, e poi tutti i billionaires americani e di tutto il mondo, ognuno aveva e ha la sua longevity company. Quindi quello è stato probabilmente. Iniziando da 5-6 anni fa è stata l'esplosione del campo della longevità, e diciamo poi 2-3 anni fa c'è stata proprio una vera esplosione, che adesso l'ha reso uno dei campi, anche per quanto riguarda gli investimenti, più interessanti. Dopo le AI, ma c'è chi dice anche davanti alle AI. Perché poi insomma non ci rendiamo conto che le spese sanitarie sono le più grosse in assoluto, in confronto, se pensiamo alla spesa sanitaria degli Stati Uniti è quasi il 20% del PIL, contro la spesa militare che è meno del 10%, no? Quindi le spese sanitarie sono enormi, sia in Italia che negli Stati Uniti, e quindi questo campo della longevità sana adesso ovviamente è applicabile anche come doveva essere tanti anni fa, ma finalmente siamo arrivati al punto in cui si parla di longevità sana e non solo di diciamo medicina cerotto. Aspetto che hai il
1: Esatto.
0: cancro e poi disperatamente spendo milioni di euro per cercare di allungarti la vita, no?
1: Quanto conta il DNA e quanto contano invece le nostre scelte?
0: Beh, il DNA.

0: conta tantissimo a differenza della, diciamo, la public opinion, perché un topo vive 2 anni e mezzo, un uomo vive 80 anni, il topo dopo un anno inizia a sviluppare i tumori e l'uomo li sviluppa dopo 40 anni, quindi il DNA controlla tutto, no? E quindi ci sono delle specie che, a cui non viene mai il tumore, per esempio, no? Però il DNA è quello che ci è stato dato, non possiamo farci niente. Adesso iniziamo con CRISPR, con queste tecnologie, a pensare molto, molto lentamente a piccole modifiche nel DNA, però queste sono cose che ci vorranno un po' di tempo prima di vedere anche cioè la minima alterazione del DNA, e invece il resto è quello che possiamo fare, ha un effetto enorme. Quindi si parla probabilmente di oltre 20 anni di aspettativa di vita se scegli diciamo, lo stile di vita sbagliato o lo stile di vita giusto, no? Quindi non puoi farci niente, il DNA è quello, ma invece l'aspettativa di vita, ma anche insomma, 20 anni di aspettativa di vita, ma poi probabilmente 30, 40, 50 anni di aspettativa di vita sana, no? Quindi
1: Ecco, questo poi è il punto, no? Non è solo l'aspettativa di vita, ma un'aspettativa di vita sana.
0: esatto. Quindi potenzialmente stiamo parlando di decenni e decenni di cambiamenti che quelle decisioni che tu fai possono avere su di te. Quindi ipertensione, ipercolesterolemia, infiammazioni sistemiche, malattie autoimmunitarie, cancro, malattie cardiovascolari, diabete, prediabete, insomma, tutto questo non è controllabile, ma è altamente modificabile, no? E quindi il tentativo deve essere di minimizzare, soprattutto per le malattie che sono chiaramente controllabili, come il diabete,
1: Certo.
0: no? Il
1: E quali
0: cancro.
1: sono le abitudini che rallentano e quelle che invece accelerano?
0: Sì, quindi quelle che rallentano, numero uno di gran lunga è la nutrizione e il digiuno, no? Quindi noi per nutrizione giornaliera parliamo di dieta alla longevità, e quindi una dieta che tra l'altro ha molte cose in comune con la dieta ligure, no? Quindi la dieta ligure è sempre stata una dieta pescetariana, quindi pesce più verdure, anche perché erano diciamo, gli alimenti più abbondanti e più disponibili in questa zona. E quindi la dieta ideale sembra essere proprio una dieta pescetariana, no? Qui pochissima carne rossa, un po' di pesce e tante verdure. E poi la seconda cosa sono 12 ore di digiuno giornaliero, e quindi mangiare dalle 8 del mattino alle 8 di sera, 9 del mattino, 9 di sera. E il terzo è la dieta minima a digiuno, quindi questi periodi di digiuno controllato con una dieta minima a digiuno fatti probabilmente una volta ogni 3-4 mesi, che hanno lo scopo di creare dei veri reset metabolici, ma anche reset rigenerativi. Quindi il sistema ha l'abilità di ringiovanire, diciamo, naturalmente.
1: Ecco, lei ha citato la dieta minima a digiuno, lei è conosciuta in tutto il mondo per questa, parlava di reset, come funziona e come le è nata l'idea che poi ha raccontato anche in alcuni dei suoi libri?
0: L'idea è nata dalle osservazioni in topi, ratti, eccetera, che la restrizione calorica causava dei fortissimi aumenti della longevità, riduzione delle malattie, ma causava anche tanti problemi. Cioè, semplicemente se prendi una persona e gli dai un 30% di calorie in meno partendo da una dieta normale, questo ha degli effetti fantastici positivi, ma anche degli effetti fantastici negativi. E quindi da lì è partita l'idea: è possibile tenere tutta la parte positiva
1: E
0: e
1: togliere.
0: levare tutta quella negativa, ma levare anche il burden, per usare una parola in inglese, cioè la fatica, perché ad esempio in Italia sono 60 anni che sappiamo della dieta mediterranea, e la dieta mediterranea non la fa praticamente più nessuno. Stiamo parlando probabilmente meno del 10% che hanno una forte aderenza alla dieta mediterranea. E quindi la dieta minima a digiuno era un modo di dire: questa è una cosa, 3 volte all'anno, cioè, puoi dedicare 15 giorni all'anno a fare questo. Insomma, adesso ci sono, dopo 50 studi clinici fatti in tante università del mondo, siamo molto, cioè, gli ultimi 10 anni hanno cambiato un po' tutto per quello che riguarda l'itamina a digiuno, quindi adesso

0: dimostrazioni contro il diabete, contro il prediabete, ottimi risultati contro il cancro, inizio di dimostrazioni contro le malattie autoimmunitarie.
1: Insomma, a Genova, anche con AIRC, con il supporto di AIRC, ci sono diversi studi proprio che utilizzano anche la sua dieta. Senta, c'è qualcosa che secondo lei invece non è stato compreso della dieta mima digiuno, quando è diventato così, diciamo, no? Ha avuto proprio questo boom a livello internazionale, no? Qualcosa che forse è stato raccontato male dai media, o qualcosa che forse invece non abbiamo capito, non hanno capito le persone?
0: Sicuramente, probabilmente molti l'hanno vista come un'opportunità commerciale e quindi una dieta per la perdita di peso. Questa è stata una cosa, secondo me, molto che mi ha dato molto fastidio, invece di vederla per quello che è, quindi il risultato di decenni di studi, diciamo tanti studi clinici fatti da università indipendenti che non avevano niente a che fare con la parte commerciale. E diciamo, non capire che la parte commerciale era necessaria per far arrivare questa dieta alle università, era necessaria per poi farla andare avanti, perché senza chi la faceva la dieta e chi la standardizzava come i farmaci, no? Sarebbe stato impossibile farlo. Quindi sì, questa critica, no? Questa idea di mescolarla alle diete per la perdita di peso, secondo me è totalmente sbagliata, anche se effettivamente poi funziona anche per la perdita di peso, quindi quello
1: è come fosse un po' un effetto secondario,
0: no? Lo chiamiamo un bonus, ecco. No? Quindi è una cosa in più, però sì, in effetti
1: al centro c'è altro.
0: Al centro c'è l'invecchiamento, c'è la funzione multisistemica questi reset molecolari che poi riportano i vari organi a funzionare meglio.
1: Ma professore, c'è una regola della mima digiuno, della longevità, che lei invece non riesce proprio a seguire? C'è un cibo a cui lei non riesce proprio a dire di no?
0: Diciamo,
1: o è proprio...
0: Sì. Mi piacciono molto i dolci. Però devo dire che diciamo che nella stagione natalizia prima mangiavo i panettoni, quelli, adesso mi faccio fare i panettoni con l'olio d'oliva e tendo a non riuscire ad arrivare alla fine della stagione, diciamo, natalizia, quindi tendo a estendere adesso ho trovato un panettone che faccio fare in Puglia, che mi faccio mandare negli Stati Uniti per continuare, diciamo, la stagione fino a marzo più o meno.
1: Poi, diciamo, il panettone è un po' il suo peccato di gola, a cui non riesce a dire di no.
0: Sì, però è un panettone che in effetti è abbastanza sano.
1: Allora non bisogna trovare adesso qualcuno che faccia il pan dolce genovese, però, in quel modo.
0: Esatto.
1: Sennò questa... poi si potrebbe provare.
0: Ottima idea.
1: E a focaccia come siamo quando viene?
0: Spero che mi contatti con un pan dolce genovese all'olio d'oliva.
1: Potrebbe essere. E a focaccia quando arriva?
0: Sì, la focaccia la mangio ogni giorno.
1: Ah, quindi, bene, meno male.
0: Ne mangio un pezzetto, questo lo vedo come...
1: che oggi è un po' sulla bocca di tutti, no? E cioè milioni di persone nel mondo che oggi si affidano a farmaci per dimagrire, per perdere peso. Il messaggio è un po' quello... glielo chiedo, ma è una domanda ovviamente provocatoria, che sia molto semplice, no? Io prendo questo farmaco, dimagrisco, e invece il lavoro suo, il lavoro di tutti quelli che lavorano con lei, è quello di far capire il corretto stile di vita, come poter vivere meglio e prevenire alcune malattie. Che cosa ne pensa?
0: Sì, diciamo che io penso sempre al concetto dell'esercizio fisico, no? Immaginiamoci se qualcuno domani dicesse: ho una pillola dell'esercizio fisico, no? E quindi smettete di andare a correre
1: e
0: vi prendete la pillola. Chiaramente, secondo me, la comunità medica e scientifica sarebbe totalmente contraria, no? Perché? Perché c'è un modo giusto di farlo, l'esercizio fisico, e c'è un modo non giusto di farlo, è la pillola che sostituisce l'esercizio fisico. E noi diciamo che questo è uguale per quello che riguarda la nutrizione, cioè è ovvio che, come dicevo, cerchiamo di obbligare le persone a mangiare come diciamo noi, no? E le persone

0: lo fanno, no? Quindi a un certo punto devi trovare dei compromessi, e lì le 12 ore, per esempio, se tu fai 16 ore di digiuno funzionano meglio di 12 ore, ma le 16 ore non lo farà quasi nessuno, no? Perché devi comunque saltare colazione, devi saltare cena, eccetera, eccetera, a parte i problemi che causa. Quindi il compromesso è 12 ore, si può fare, lo possono fare tutti, assolutamente. Questa è una cosa che una volta la facevano tutti, cioè alle 8 di sera, 8 e mezza, smettevi di mangiare, basta, no? Fino alla mattina dopo. C'era questa disciplina, cioè veniamo da questa storia, no? Quindi i compromessi possono essere questi: non fare 16 ore, fanne 12, va benissimo. Non digiunare sempre, digiuna 3-4 volte all'anno con una dieta minima di digiuno. Questi sono dei compromessi che hanno senso, piuttosto che dire, ovvio che noi abbiamo tante cliniche della fondazione negli Stati Uniti, Medio Oriente e in Italia, e quindi diciamo alle persone di cambiare dieta, fai la dieta longevità, eccetera, però solo una percentuale riuscirà a fare queste cose a lungo termine, mentre se pensiamo a 3 cicli della dieta minima digiuno, una volta all'anno e le 12 ore, si può raggiungere potenzialmente 70-80% della popolazione, e che per farlo hai bisogno dei medici, hai bisogno del governo e tutti quanti che dicano questo è un'alternativa migliore del farmaco, no? Cioè prima del farmaco, poi il farmaco è chiaro che se una persona le ha provate tutte, incluso la minima digiuno, incluso le 12 ore, con poi l'aiuto dei nutrizionisti come quelli che abbiamo, che sono preparati, come quelli che abbiamo in fondazione, i medici, perché noi poi in fondazione abbiamo nutrizionisti, diciamo PhDs, quindi dottorati specializzati in particolari malattie, e i medici, e lavorano insieme per risolvere il problema. Questa è una cosa che tutti dovrebbero avere, ma che praticamente nessuno ha, perché la persona in media va dal medico una volta all'anno, il medico una volta all'anno cosa può fare? Non è che ti può cambiare, convincere a cambiare stile di vita. Quindi insomma, la minima digiuno diciamo che per adesso non è ancora rimborsata, e quindi non è ancora parte delle opzioni del medico, e quindi il risultato è o cambi stile di vita, o rivoluzioni la tua vita, o ti tocca il farmaco. Infatti queste sono le cose che succedono.
1: Professore, adesso arriviamo insomma a tutti questi puntini, no? Per poi arrivare a Genova, città da cui lei è partito e città dove si aprirà a breve, nelle prossime settimane, il primo ambulatorio della sua fondazione e della fondazione Exacto in Liguria. Allora, come mai la scelta? La scelta perché è la sua città? La scelta perché siamo la zona con più over 65? Veramente possiamo essere un laboratorio non solo per l'Italia ma anche per il mondo?
0: Sì, l'ho scelta per tutte queste ragioni, incluso la dieta ligure, diciamo che è un match quasi perfetto, diciamo la vecchia dieta ligure, magari non la moderna, perché come con tutte le cose anche in Liguria non è che si mangia solo quello che si mangiava una volta. E quindi tutti questi fattori, il fatto che io comunque spendo sempre 4 mesi all'anno, prima ne facevo 6, adesso 4 mesi all'anno li faccio in Liguria e li passo in Liguria, e quindi per me è una scelta ovvia. Per tutte queste ragioni e ho sempre voluto fondare un istituto di ricerca qui a Genova. Adesso partiremo con questa clinica, relativamente piccola clinica a Quinto, con la speranza poi di iniziare delle discussioni con la regione e con la città, e poi pian piano trasformarla, io spero, in un centro di eccellenza che faccia sia la parte clinica in collaborazione con San Martino, eccetera, eccetera, ma anche la parte didattica e la parte anche divulgativa, educativa, oltre a quella di ricerca.
1: Ecco, sono due fasi, diciamo, no? Si parte dall'ex istituto delle Immacolatine, Genova Quinto, con questo primo step. Che cosa ci sarà all'interno? A che cosa servirà? Scusi la domanda banale, ma quando poi insomma parliamo in televisione i nostri telespettatori devono comprendere bene. E poi arriviamo dopo alla fase 2.
0: Sì, diciamo che all'inizio

0: Inizio dipenderemo, sarà una clinica che avrà un nutrizionista, speriamo con dottorato di ricerca, quindi un nutrizionista molto preparato o una nutrizionista molto preparata, e poi avrà un network di medici che interverranno quando necessario, quindi ci sarà bisogno cardiologo, dell'endocrinologo, eccetera, eccetera. Questi poi interverranno in un secondo momento se necessari. Poi è ovvio che la nostra speranza è di avere le convenzioni, cioè renderlo un ospedale gratis, pubblico, o comunque una clinica, pubblica che è aperta a tutti e che non costa. Per finire poi a breve, col tenere il Ligure in Liguria. Adesso molti Liguri vanno a Verbania, in altri posti dell'Italia, cioè Liguri con obesità e con problemi metabolici relativamente gravi, vanno fuori dalla Liguria, quindi portando fondi sanitari Liguri fuori. Noi speriamo di cioè tenere questo con un centro di eccellenza, tenere tutti questi fondi in Liguria. Questo, secondo me, siccome non richiede più fondi, ma semplicemente ridistribuisce dove vanno i fondi, speriamo di riuscire a ottenere queste convenzioni con la Regione Liguria e tenere, diciamo, i Liguri in Liguria.
1: Per avere quindi questo ospedale, clinica dedicato alla longevità e per fare in modo di poter anche aiutare il nostro sistema sanitario da un punto di vista economico, perché se si riesce a prevenire alcune malattie, è semplice da capire, si risparmierà anche molti soldi.
0: Sì, diciamo che questo è l'inizio, poi la speranza è pian piano di cambiare un po' il sistema, come l'esercizio fisico, no? Il dottor Cooper recentemente parlava a un'intervista sulla CNN e raccontava di quando aveva scritto il libro per l'esercizio fisico, e tutti la vedevano come diciamo, un progetto ridicolo, ma figurati se le persone si metteranno a correre. E adesso il 50% circa degli europei e il 50% degli americani fanno 150 minuti a settimana di esercizio fisico. Quindi, insomma, questa è la cosa da fare, di cambiare un po' tutta la regione, e poi comunque l'Italia. Noi sono tanti anni che parliamo anche con i senatori e i ministri a Roma, cercando di. Abbiamo proposto questa idea di 10.000 nutrizionisti per la salute della nazione. Per adesso non ci siamo riusciti. Però continuiamo a spingere, lo stiamo facendo come fondazione, cioè ci stiamo spargendo in tutta Italia, e adesso arriviamo a Genova, dicendo: vabbè, se il governo non lo fa, partiamo noi. Però è ovvio che diciamo, il potere di intervento del governo è molto, molto più grande di quello che possiamo fare noi, che dipendiamo comunque dai fondi che raccogliamo e comunque dalle visite che vengono pagate, perché se non abbiamo la convenzione, chiaramente bisogna che poi il paziente la visita se la paga da solo.
1: La sua una vita dedicata alla ricerca della longevità. Lei vive negli Stati Uniti. Il tema del sovrappeso, dell'obesità, soprattutto anche nei bambini. Quando lei vede questi bambini, diciamo, obesi, no? E sappiamo bene, la medicina ci ha detto che cosa succederà a quei bambini da grandi, quali sono le patologie, le malattie che potrebbero sviluppare. Che cosa prova? Cioè, vedere di ripetere sempre le stesse cose anni, anni, anni, anni e poi vedere ancora con così tanta difficoltà metterle in pratica.
0: Intanto, perché spesso c'è l'impressione in Italia che il problema sia americano, no? In effetti gli italiani adesso sono numero due in Europa per sovrappeso, obesità infantile.
1: Invece di copiare le cose positive, sembra che copiamo.
0: Sì, stranamente l'italiano che se la passava abbastanza bene per sovrappeso e obesità degli adulti, adesso è fanalino di coda per quanto riguarda il sovrappeso e l'obesità dei bambini. E quindi è un problema adesso anche italiano, ed è assurdo, no? È assurdo che un paese come l'Italia, diciamo, dove si è originata la dieta mediterranea, sia il paese cioè, per dire, adesso ci è venuta a trovare la BBC, e l'anno scorso ci era venuta a trovare il Guardian, per questo

0: fenomeno italiano, no? Cioè adesso ci vengono a trovare le televisioni americane e inglesi cercando di capire cos'è che stiamo facendo male in Italia, no?
1: E cosa
0: Perché
1: stiamo facendo male?
0: stiamo facendo male che abbiamo questa diciamo, cultura del lasciami mangiare, soprattutto al sud, ma anche al nord. E quindi piano piano abbiamo trasformato questi piatti, diciamo, il minestrone genovese l'abbiamo trasformato in un piattone di pasta con un cesto di pane di fianco, no? Poi abbiamo aggiunto i cibi ultraprocessati, poi abbiamo aggiunto i grassi fritti, insomma, piano piano. Abbiamo trasformato quella che era una dieta eccezionale in una dieta che è tremenda, piena di amidi, piena di. Poi non ci rendiamo conto, lo zucchero viene demonizzato, ma non ci rendiamo conto che un piatto, un cesto di pane è zucchero. Praticamente, che arriva in circolo alla quasi alla stessa velocità dello zucchero che mettiamo nel caffè. E quindi. È ovvio che va un po' cambiato tutto, no? Poi non è che non puoi più mangiare la pasta, perché poi le persone dicono: ah, no, adesso mi stai dicendo che non puoi. Io mangio pasta praticamente ogni giorno, però ne mangio 70-80 grammi e la unisco a mezzo chilo di verdure, legumi, eccetera. Quindi il vecchio minestrone genovese, no? Quindi quello è eccezionale. Se invece del minestrone genovese passi a un piatto di sola pasta con un cesto di pane, hai trasformato una cosa eccezionale, che ha anche la pasta dentro, in una cosa che poi ti porterà a questi record europei, se non mondiali.
1: Per cambiare, quindi invertire questa tendenza, quali sono i consigli per i nostri telespettatori? Quindi per mangiare, non voglio dire come il professor Vartello Longo, però insomma.
0: Ma intanto io
1: Non so
0: quando
1: se ha
0: vengo.
1: notato che non ho neanche detto qual è la sua età, perché sennò le persone non ci credono, anche se potrebbe essere, diciamo, no, una pubblicità del suo stile di vita, però
0: Sì,
1: insomma.
0: io ho quasi 60 anni, sì, quindi
1: Ecco,
0: insomma sto
1: dimostra
0: parlando
1: di meno.
0: bene. Diciamo che io vengo sempre presentato come quello che ti dirà di mangiare di meno, e cosa che non ho mai fatto, non ho capito perché mi viene, diciamo, assegnata questa reputazione. Io in effetti dico di mangiare di più, e quello che descrivevo prima è un piatto da mezzo chilo, se non 600-700 grammi, enorme. Che tra l'altro ha anche un effetto meccanico sul sistema, sull'intestino. E quindi una volta si mangiava così, perché mangiavi questi piattoni di cibo povero, e invece, a differenza di quel piattone di pasta che occupa poco spazio e quindi poi ti aumenta la fame, no? Quindi insomma, la tecnica. Per cambiare le cose devi un po' avere tutte queste cose che abbiamo discusso, cioè devi avere la mima a digiuno, devi avere il mangiare di più, però con meno amidi e quindi non riempirti di quello che io chiamo le 5 P, pasta, pane, pizza, patate e proteine, perché adesso abbiamo aggiunto anche le proteine che tutti pensano che sia il cibo più sano, in effetti è il cibo che più accelera l'invecchiamento, soprattutto se le proteine sono di origine animale, no? Quindi queste 5 P e poi la sesta P, ultra processati, cibi ultraprocessati, e insomma, questo va cambiato. L'esercizio fisico che è in declino va mandato nei bambini e nei ragazzi, e poi quello che abbiamo detto, i professionisti, cioè il professionista, ci deve essere un professionista dello stile di vita. Non basta più la visita una volta all'anno al medico, ci deve essere qualcuno che ti segue e ti aiuta. Poi, invasivamente o meno, non c'è bisogno che tu vai a vedere il nutrizionista una volta alla settimana, ma questo dovrebbe essere rimborsato dal sistema sanitario e dovrebbe essere continuo. Cioè, io dico sempre, se un bambino o anche un adulto deve imparare a suonare uno strumento, non è che lo fa leggendosi libri di musica, lo fa andando da un insegnante di musica, facendo e avendo anche qualcuno che una volta almeno alla settimana o 2 volte alla settimana ti sta dietro, ti testa, no? E così impari a suonare il piano, la chitarra e il violino. Se non lo facessi, sì, lo puoi fare, ma ci puoi arrivare, ma è estremamente difficile, no? Quindi senza quella figura, è un po', io dico sempre, immaginiamoci che volessimo educare le persone, ma non, senza avere gli insegnanti e senza avere le scuole, no? Quasi impossibile. Cioè, immagina se ti mando i libri a casa. vedi un po' cosa riesci a fare.

0: No? Quindi se elimini scuole e insegnanti, nessuno sarebbe educato. Stile di vita sia una cosa magica, no? Che
1: Sì,
0: ti
1: che uno ce la
0: cada.
1: possa fare da solo,
0: Se in
1: con
0: qualche modo
1: tranquillità, con... Sì,
0: inizierai
1: esatto.
0: a fare tutte le cose giuste, no?
1: E così non è.
0: Che così non è, anche perché è molto più complesso di quello che pensiamo. Non è, ad esempio, senti dire sempre mangia di meno, no? Ma mangiare di meno è la cosa peggiore che puoi fare per perdere peso, perché eventualmente la spesa energetica del corpo umano rallenta, la fame aumenta e quindi tu che hai mangiato di meno e hai perso peso, pensi di avere fatto la cosa giusta. In effetti hai fatto la cosa peggiore che puoi fare, perché poi ti viene così tanta fame che riprenderai tutto il peso, se non potenzialmente più peso di prima, no? Eppure la maggior parte dei dietisti e dei nutrizionisti continuano a spingere questi concetti che sono sbagliati. Adesso non so perché, ma purtroppo questo è la realtà del sistema.
1: Senta, ci avviciniamo alla conclusione. Vivremo quindi fino a 120 anni, 110 anni, 120 anni e questo, la longevità, che cosa la spinge a pensare, quando lei pensa alla morte? Perché lei studia da tutta una vita la longevità. E allora, umanamente, personalmente, per lei che cos'è la morte?
0: Beh, intanto secondo me ci saranno due popolazioni, no? E secondo me sarà 10 a 1 circa, no? Cioè ci sarà il 10% della popolazione mondiale, e probabilmente quella europea e italiana, che dirà io farò tutte le cose che gli esperti mi dicono, no? Quindi la dieta, esercizio fisico, il sonno, eccetera, eccetera. E questi probabilmente faranno molto, quelli che nascono e faranno tutto questo, potrebbe arrivare a 110 anni di media. Di media. Poi ci sarà invece l'altro 90% che improvvisa, pensa di sapere, e questi probabilmente continueranno a vivere 75-80 anni. Con tante malattie, no? E questo è quello che già vediamo, no? Quindi questa separazione enorme. Se pensiamo che a Chicago, tra due codici postali, ci sono 30 anni di aspettativa di vita, di differenza di aspettativa di vita, no? Ovvio che non è solo la nutrizione o lo stile di vita, ma diciamo che 20 di questi 30 anni probabilmente sono nutrizione e stile di vita. E niente, quindi poi per me la morte, io cerco di non pensarci, anche se ovviamente essendo un esperto di longevità sono terrorizzato, perché ogni volta che mi viene qualcosa penso non solo alla malattia che mi potrebbe venire, ma anche alle conseguenze. Adesso tutti diranno, vedi, Longo predica tutte queste cose, ma guarda un po', adesso c'ha questo problema, quindi ho una pressione aggiunta per
1: Esatto.
0: rimanere sano, no?
1: Allora, le faccio fare alla fine un appello, perché mi sembra che sia un'occasione grande per la nostra regione, in primis non solo per l'Italia. La facciamo alla regione, la facciamo alle istituzioni affinché, diciamo, questo suo progetto possa continuare e avere queste convenzioni per rimanere e non per andare in altre regioni.
0: Sì, quindi sicuramente la Liguria può essere leader mondiale e ha tutte le caratteristiche per farlo, leader mondiale di dei programmi a 360 gradi per la longevità sana. Cose che poi, e soprattutto insieme a un istituto di ricerca focalizzato su questo, che abbia anche una risonanza internazionale. Ci sono tutti i presupposti per farlo, però bisogna farlo. E attenzione, questa non è una battaglia alle istituzioni esistenti, questa è una grande opportunità di collaborazione. Quindi un istituto di longevità, ma anche un ospedale della longevità, non, semmai aiuterebbe gli ospedali a continuare a fare il loro lavoro meglio, cioè cercando di diminuire il numero di pazienti, tenendoli sani, ma poi il cancro, le malattie cardiovascolari, tutto questo continuerà e ovviamente poi gli ospedali faranno il loro lavoro. Quindi questo non è una competizione, ma è semplicemente un modo di dire potenzialmente il 50% della popolazione può essere tenuta a distanza dall'ospedale per molti più anni, no? Questo sarà il concetto di quello che noi vogliamo fare, non di fare quello che già esiste.

0: ed è fatto bene.
1: In conclusione, lei suona ancora?
0: Io suono.
1: Ce l'ha il tempo per suonare, per rilassarsi.
0: Ma non tantissimo, devo dire. Sì.
1: La sua canzone preferita?
0: La mia canzone preferita, forse Pink Floyd, sì, The Wall, forse sì.
1: Perché le piace?
0: Mi è sempre piaciuta, sì, sì, sì. Quindi devo dire che sono un grande fan di Pink Floyd, musica.
1: Mettiamo quella nei corridoi dell'ospedale della longevità, mettiamo quella come canzone.
0: No,
1: come
0: forse no, no, no, forse no. un po' troppo pesante.
1: Al professor Walter Longo, e grazie a voi per averci seguito.

0: ufficio domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
1: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
7: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
5: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
8: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
9: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
10: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
11: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
12: Creare collegamenti veloci, flessibili ed efficienti per far uscire Genova dal quasi isolamento in cui si ritrova. È con questa missione che nasce Air Idea,

0: nuova compagnia aerea voluta dal principe Domenico Antonio Pallavicino e presentata in esclusiva a Terrazza Colombo.
1: Perché Genova ha bisogno di questo tipo di iniziative?
2: Senza dubbio, è non solo l'idea, è anche altre cose, rimaniamo lì.
1: Beh, bisognerebbe che altri facessero delle donazioni.
2: Questo sì, devono prendere loro le iniziative, motu proprio diciamo, quando gli viene in mente. No?
1: Che cosa la spinge, insomma, questo suo cognome così importante, questo suo legame con la città?
2: Il legame con la città sicuramente, però anche, come diceva, passione per l'aereo. Io ho avuto la fortuna, perché adesso, di fare 3 voli col Concorde, erano meravigliosi. Si partiva alle 11 da Parigi e si arrivava alle 8:30 a New York, cioè,
1: perché si tornava indietro nel tempo,
2: sì,
1: in pratica.
2: Era impressionante, era molto impressionante.
3: Genova soffre da anni oramai, ma in particolar modo in questo periodo, da 2 o 3 anni a questa parte, di un isolamento terribile. Allora io ho parlato col principe e dopo aver visto una conferenza stampa attraverso la televisione, ho chiesto a un amico mio, il dottor Casabona, se mi metteva in contatto con questi di Eridea, perché mi sembrava un'operazione ottima e positiva.
1: Ha visto Vivaldo, la televisione è importante, eh? La televisione conta.
3: Così è stato. Me li ha presentati, me li ha portati in ufficio. E dopo aver avuto la benedizione del principe, ci abbiamo messo 5 minuti a chiudere l'operazione, perché io ho visto non solo l'operazione finanziaria ed economica vantaggiosa per il principe, ma ho visto questa novità per Genova, che riusciamo forse senz'altro ad unirla a queste città con cui noi siamo veramente
4: di passione da parte mia e di altri 2 soci fondatori, uno proveniente dal mondo VIP charter, l'altro invece da un trascorso in aeronautica militare, un percorso da comandante con più di 25.000 ore di volo, partito da una scrivania fino ad arrivare ad oggi alla struttura di uno schedule effettivo che partirà da Genova l'8 giugno, e nasce per creare una connettività, un network territoriale, regionale, voli e trasferimenti di breve durata.
0: Una serata che ha messo al centro l'idea di una Genova più connessa, aperta e vicina al resto del paese, con l'ambizione di trasformare un progetto innovativo in un nuovo modo di pensare la mobilità e le opportunità del territorio.
4: Abbiamo le montagne, abbiamo il mare, quindi o via mare o via monti, abbiamo l'aria, però l'aria è libera al momento, è regolamentata ma con grandi potenziali, quindi per questo motivo riuscire, diciamo, a collegare una città come Genova e a utilizzare, diciamo, tutto quello che è la potenza di fuoco delle aziende, delle infrastrutture logistiche genovesi, ci permetterà di imparare anche notevolmente per poi trasferire questo know-how su altre città.
0: Con base all'aeroporto Cristoforo Colombo, la società punta a sviluppare una rete di collegamenti diretto verso Venezia, Trieste, Bologna, Bergamo, Firenze, Olbia e Alghero, offrendo soluzioni dedicate a imprese, operatori turistici e gruppi organizzati.
5: E siamo molto contenti che questa iniziativa si avvii per tanti motivi, non solo perché è una brillante iniziativa privata alla quale l'aeroporto di Genova augura il miglior successo possibile, ma perché proprio parlando di Genova e del suo ormai proverbiale e aggiungo un po' drammatico isolamento dal punto di vista trasportistico, il fatto di avere dei voli sul breve medio raggio è la novità in realtà. Cioè, in questi anni l'aeroporto ha potenziato molto i suoi collegamenti con diverse città di diversi paesi europei, ma il vero problema che stiamo risentendo con la congestione delle infrastrutture terrestri, dell'autostrada eccetera, è proprio il medio raggio, se non addirittura il breve. Quindi l'insieme di collegamenti che Eridea intende assicurare è particolarmente significativo proprio da questo punto di vista. Collegamenti come Firenze, Venezia, Trieste, oggi raggiungere con l'autostrada certe località che stanno a 200, 300, 400 chilometri è proibitivo. Quindi l'aereo può davvero offrire un vantaggio che in questo momento la città non ha.
6: L'anno scorso abbiamo avuto il record storico di passeggeri che quest'anno supereremo. Il primo trimestre abbiamo fatto più

0: 20%, quindi siamo sicuramente tra i principali aeroporti europei come tasso di crescita. Grazie ad Aeroidea dobbiamo aggiungere città come Bologna, Trieste e Bergamo, che non erano mai stati toccati dai voli in partenza da Genova, per cui spero che i nostri grafici potranno continuare a modificare la creatività in aeroporto e sui nostri social media.
1: L'obiettivo è rafforzare la connettività del capoluogo ligure con il nord, il centro Italia e con la Sardegna, attraverso un modello improntato alla flessibilità e alla personalizzazione dei servizi, pensato per chi viaggia per lavoro o per attività organizzate.
2: I genovesi sono sempre lamentati dell'aeroporto, della mancanza di collegamenti. Quando si entrava in aeroporto si vedevano quei monitor con tre destinazioni, veniva un pochino, diciamo, un po' di magone. Il fatto che da ultimo si comincino a creare nuovi collegamenti, e questa idea è una bellissima idea, amplia il panorama, ecco, direi che per noi genovesi incomincia a essere sempre più distante quell'idea di isolamento e invece di collegamento anche con città come Bologna. Effettivamente Bologna, si parlava prima, è una città che dista 300-400 chilometri, che sono pochi e tanti, ma con un recupero di tempo come quello che si può fare utilizzando un aereo che arriva a Bologna partendo da Genova, si possono recuperare tempo, collegamenti e voglia di muoversi. Quindi direi che è un'ottima idea, e soprattutto questi collegamenti più o meno brevi, non lunghe tappe, ma quelli brevi che mancano. Io suggerirei anche Malpensa, che così ci consentirebbe di collegarci ancora di più al mondo esterno e agli altri continenti.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Una storia romanzata che forse non ha bisogno neanche di essere romanzata, perché la vita di Mary Shelley, che passò parecchio tempo a Genova e in Liguria, la meravigliosa creatura, titolo del libro di Laura Guglielmi, edito da Morellini, è veramente un grande, straordinario romanzo, con tante città, tanti luoghi, tante storie, tanti personaggi. Raccontaci, Laura.
1: Ecco, hai capito il focus sul quale mi sono concentrata: raccontare un po' tutta la sua vita, dall'inizio alla fine, cosa che pochi autori, io non ne ho trovati, italiani si sono cimentati, perché molti raccontano l'episodio di Ginevra, dove in quella notte un po' folle con Lord Byron, Percy Bysshe Shelley e Polidori hanno in qualche modo fatto questa gara dalla quale poi è uscita il Frankenstein, oppure molti sanno,
0: sì, diciamo che è la sua invenzione
1: certo,
0: questo personaggio pazzesco,
1: incredibile, modernissimo, che ancora oggi parla, ancora oggi la filmografia, come cioè, l'ultimo film che è uscito di Guillermo del Toro, continua a essere uno spunto per tantissimi scrittori, tantissime messe in scena teatrali, quella dei Motus e tante altre che sono in giro in tournée per l'Italia in questo periodo, e poi anche tantissimi film, il più famoso forse quello che tutti ricordiamo è quello di Mel Brooks, perché ci fa un po' ridere, ci solleva un po', no?
0: Certo.
1: dal

0: dall'attimo.
1: Però ecco, io volevo un attimo soffermarmi su Genova, certo, logicamente. Certo. Cosa possiamo dire di Mary Shelley e Genova? Allora, era un bel gruppetto di intellettuali e viaggiatori, sì. Quello che girava intorno al Baro, sì, via San Lazzaro.
0: Sì, lei li chiamava un po' gli eletti, e per questo a volte magari può risultare non sempre simpatica, però si sentiva parte di un gruppo di eletti. E che cosa succede? Nell'estate del 1822, tra la costa toscana e quella ligure, muore con la sua goletta Ariel, annegando il suo Percy Bysshe Shelley, con il quale aveva vissuto anni di amore intenso, e 5 anni in Italia, ecco perché quello genovese è l'ultimo anno in Italia, e ho descritto tutti i luoghi italiani dove lei è stata, e chiaramente con una particolare attenzione a Genova. Perché Genova è così importante? Perché dopo la morte, mentre soggiornavano a Lerici, di Percy, lei si trasferisce nella città di Genova, prima all'Hotel Croce di Malta, poi trova per sé e per
1: tutti
0: Byron.
1: Lì andavano.
0: Tutti lì andavano, infatti, da Melville, tantissimi autori, all'hotel, e poi a Villa Saluzzo, al Baro, Byron, certo. E a Villa Negrotto, Mary, con i coniugi Hunt. Ed è per lei un inverno molto doloroso, perché deve elaborare il lutto. Però sono mesi fondamentali, un inverno freddo per lei, un inverno freddo nella temperatura, una incredibile alluvione che devasta il Bisagno, che lei vede con Byron dall'alto della collina di Albaro, che allora era tutta orti, e però viene la rinascita, perché lei qua decide cosa farà ritornando a Londra. La prima cosa è crescere l'unico figlio che gli è certo. rimasto, Percy Florence, che è nato a Firenze, lo dice il nome, curare tutte le opere di Percy Bysshe Shelley, che erano centinaia di foglietti sparsi, sono oggi come oggi accanto a Keats e a Byron. Di Shelley non ne parlerebbe nessuno.
1: Esatto.
0: Opere postume che hanno avuto un successo straordinario, e poi scrivere, vivere della sua scrittura, continuare a scrivere i suoi romanzi, perché oltre al Frankenstein ha scritto altre cose, tra cui L'ultimo uomo, un romanzo distopico in cui parla della fine del mondo.
1: Se ti faccio un'ultima domanda, perché è un personaggio che bisogna conoscere? Perché dobbiamo leggere quello che ha scritto?
0: Ecco, perché una donna degli inizi dell'Ottocento, questo va bene sia per gli uomini che per le donne, no? Una donna che agli inizi dell'Ottocento, con tutti i limiti che la società imponeva, riesce a creare un mito del moderno, come può essere il Frankenstein, che ancora oggi è alla base di tantissime analisi, viene spesso paragonato all'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale è uno strumento meraviglioso, però dipende poi da come viene guidato e dalle mani nelle quali finisce. E così il Frankenstein è un essere buono appena viene messo al mondo dal suo creatore.
1: E poi bisogna vedere come viene usato.
0: Appunto, lui alla ricerca di affetto non lo trova, viene marginato perché è mostruoso, certo. E così diventa cattivo.
1: Quindi insomma, anche diciamo, per una curiosità straordinaria.
0: Sì, certo. Lei
1: Valetta
0: aveva,
1: per
0: sì.
1: una curiosità
0: sì,
1: straordinaria.
0: Sì, sì, no, no.
1: Bene.
0: Cioè, una vita, come hai detto te, piena di colpi
1: piena
0: di scena.
1: Piena di colpi di scena. La meravigliosa creatura, Mary Shelley, Laura Guglielmi, Morellini Editore, leggetelo, perché è anche una straordinaria sorpresa, soprattutto per noi genovesi. Buona lettura a tutti.
0: Ciao a tutti.
2: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
3: Io e mia mamma Carla abbiamo scoperto di avere un tumore a distanza di una settimana, una dall'altra. Insieme siamo riuscite ad affrontare questa sfida, appoggiandoci una all'altra, e grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: Allora, ben trovati nella nostra nuova rubrica Genova chiama Roma, il punto del viceministro Edoardo Rixi, grazie di essere con noi.
1: Buona giornata a tutti.
0: Allora, viceministro, ieri è stata una giornata di consuntivo del primo anno della giunta genovese guidata da Silvia Salis, anche i suoi uomini di centrodestra qui a Genova hanno controreplicato con una loro conferenza stampa. Che 365 giorni sono stati dal suo punto di vista quelli genovesi guidati dalla nuova giunta?
1: Beh, sicuramente.

0: in quest'anno non mi sembra siano stati lanciati nuovi progetti, sono stati tolti alcuni vecchi progetti, mi riferisco allo Sky Metro, mi riferisco alla funivia sui forti, è chiaro che non si può ancora dare un giudizio definitivo, io mi auguro che finito il primo anno di forte conflitto, soprattutto tra regione e comune, tra centrodestra e centrosinistra, si trovano dei minimi comuni denominatori per portare avanti le infrastrutture della città e soprattutto in prospettiva un rilancio di Genova che nel 2027-2028 al più tardi avrà finalmente il collegamento veloce con Milano e quindi è una città che deve guardare al futuro, deve infrastrutturarsi per migliorare la vita delle imprese, dei cittadini e deve avere l'ambizione di essere una grande metropoli del Mediterraneo, quindi creando servizi adeguati. Per quello certo non tagliando le corsie degli auto, non tagliando i servizi del trasporto pubblico locale o pensando di ridimensionare quelli che sono gli investimenti sulle grandi infrastrutture
1: cittadine. Ma lei nel suo ruolo di viceministro non è ostile a questa giunta come qualcuno ha voluto
0: dire? Io amo
1: dire.
0: La città. Io non farò mai niente contro Genova, indipendentemente da chi la governa, però devo dire che è l'unico comune che di fatto non ci crede incontri. Abbiamo il comune di Bologna che non mi sembra di centrodestra, che ci viene a trovare, abbiamo comuni un po' di tutta Italia. Io credo che ci sia in questo momento una forte tensione su Genova, un po' di essere valutati in funzione di quello che c'è stato prima, che devo dire per me è stato il miglior sindaco che ha avuto la città di Genova. Forse lo potremmo Bucci per trovare un sindaco che abbia fatto cose in linea con quelle di Bucci, forse dovremmo arrivare al centro-sinistra con la prima giunta Pericu, però ecco, secondo me c'è un po' questa ansia di prestazione da parte dell'attuale amministrazione che non aiuta. Per cui bisogna sempre dipingere quello che è stato lasciato come negativo. Io credo che Genova durante le due giunte Bucci ha fatto un salto in avanti enorme, spero che non faccia dei salti indietro ma che si riesca a lavorare tutti assieme, perché poi la cosa bella in democrazia è che le maggioranze cambiano ma le città restano, quindi se si lavora assieme per fare delle cose magari chi arriva dopo si trova risolti dei problemi.
1: Temi locali, l'aeroporto, l'altro giorno c'è stata la notizia della non conferma di Musso, le chiedo se lei ha in mente un nuovo presidente, si è parlato di Paroli,
0: Guardi, io non sono socio dell'aeroporto, ci sono due soci. Genova purtroppo, come tante città, ha il difetto di pensare tutto che viene scelto e deve essere sempre scelto a livello, come posso dire, interno alla città con sempre le stesse persone. Io credo che se ci fosse un po' di novità sarebbe meglio, credo anche che Genova o lo scalo diventa uno scalo di interesse nazionale o rischia di far fatica, soprattutto dopo che sarà aperta l'alta velocità con Milano, quindi non abbiamo molto tempo. Credo che sia persa una grande occasione quando ci poteva essere l'entrata di MSC con l'uscita di ADR, oggi non c'è un sottocio privato, ci sono due soci pubblici. La concessione scade nel 29, i due soci, l'attuale compagine, non è in grado di partecipare a una nuova concessione, quindi credo che ci voglia una persona che
1: attiri.
0: Secondo me Musso
1: nuovo,
0: ha
1: diciamo.
0: Gestito bene l'aeroporto, però io devo dire che stiamo parlando anche del nulla, perché il presidente dell'aeroporto non ha deroghe operative, quindi quando si dice il presidente che porta i voli non è vero, è il direttore generale, che finalmente abbiamo un ottimo direttore generale dell'aeroporto di Genova, con cui abbiamo collaborato anche a livello romano per portare, non so, Air Italia piuttosto che tutta una serie di voli. Quindi il problema non è che ovviamente, come posso dire, in un momento in cui si parla di bando, di vendita, di prospettive, probabilmente i due soci hanno deciso in qualche modo di andare a identificare delle persone. Poi se sarà, come qualcuno dice, il presidente del porto, perché dice io sono il socio di maggioranza e voglio
1: verificare,
0: io, a me va bene chiunque, purché sia di livello.
1: Certo, che voglia fare e ovviamente dovrà traghettare verso la cessione questo aeroporto, no? Passata
0: ma
1: quella
0: questo
1: ipotesi.
0: Devono decidere i soci, io dico solo che quell'aeroporto lì nel 29, non avendo più la concessione, varrà 0 euro. Quindi io la cosa più sbagliata secondo me è non avere una prospettiva post 29. Io sono al Ministero ancora un anno, posso aiutare la mia città ancora un anno, poi vedremo cosa succederà alle prossime elezioni. A me piacerebbe stabilizzare

0: e dire ai genovesi che avranno l'aeroporto ancora per 20-30 anni. Temo che se non c'è una prospettiva più lunga, oggettivamente il rischio di perdere l'aeroporto a Genova non sia un rischio remoto, e purtroppo questo è un tema, soprattutto perché se ci fosse un ministro non genovese, magari non darebbe l'importanza all'aeroporto di Genova, che do io.
1: Stadio, ieri ho fatto io la domanda a Silvia Salles, mi ha detto siamo pienamente in corsa per gli europei, sono convinta che le società manterranno la promessa di investire 100 milioni, siamo in fondo alla conferenza dei servizi, lei che dice?
0: Ma noi abbiamo fatto inserire lo stadio di Genova tra i 15 stadi che diciamo verranno ristrutturati per l'europeo, poi in realtà ne verranno scelti 5 mi sembra. Quindi su quello avverrà a ottobre e vedremo, però nel frattempo sarebbe utile anche qua un confronto col comune e le società, anche perché c'è bisogno di delineare il piano di investimenti sul Ferraris, capire cosa si vuol fare, chi ci mette i soldi, quali saranno le procedure e gli investimenti, cosa sono disposte a fare le società. C'è il nuovo commissario degli stadi che è il presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quello per dirci che aveva approvato all'unanimità lo Sky Metro, e che gestirà tutta la partita degli stadi. È evidente che su questo penso che sia importante, e spero che, mi auguro, ma sono sicuro che sia il Ministero sia il Comune insomma lavorino sinergicamente per ottenere il miglior risultato possibile.
1: Vice Ministro, lei si considera un buon mediatore? Perché insomma nei giorni scorsi è riuscito a Roma a convincere, adesso mi spiegherà come, i sindacati confederali a non incrociare le braccia. Lo sciopero doveva essere, se non sbaglio, ieri, poi è rimasto oggi quello dei sindacati di base. Quali sono le richieste e quali sono state le risposte che hanno convinto i sindacati per il momento a sospendere l'iniziativa?
0: Ma io mi occupo, diciamo così, ultimamente anche di dialoghi con i sindacati, con cui abbiamo fatto vari accordi, questo non è l'unico, per andare sul lotto unico ci sono delle modifiche da fare, perché noi abbiamo ereditato delle milestone sul PNRR fatte dallo scorso governo che prevedevano dei lotti funzionali, e quindi non era possibile andare in quella direzione. Con una discussione che ho avuto con la Commissione europea siamo riusciti a convincere il fatto di poter introdurre anche il lotto unico. C'è un percorso da fare, lo stiamo facendo col Parlamento, lo stiamo facendo con i sindacati, ovviamente con la Commissione europea e l'ART. Su questo ci hanno dato fiducia i sindacati, ma anche perché noi abbiamo mantenuto gli impegni sul rinnovo del contratto del TPL poche settimane fa, ma abbiamo mantenuto gli impegni sull'autotrasporto. Credo che il Paese, torno a dire, quando si riesce a lavorare insieme ottiene dei risultati. Se invece si butta tutto sullo scontro politico o sulla divisione, ci presentiamo sempre troppo deboli anche nei tavoli europei per portare a casa i risultati.
1: A proposito di tavoli e di mediazione, dovrà essere ancora più bravo per la riforma dei porti per accontentare tutte le richieste. Ieri c'è stata la prima audizione in Commissione Trasporti alla Camera. Diciamo che siamo rimasti più focalizzati su alcuni punti, no, della riforma che non su altri, ma insomma è destinata ad avere successo questa iniziativa entro la fine di questa legislatura, che comunque si sta avvicinando?
0: Io mi auguro di sì, perché credo che, torno a dire, il Paese abbia bisogno di risposte, di potenziare i propri strumenti, di avere degli strumenti per affrontare un mondo che cambia, molto complesso, dove noi non controlliamo tutte le variabili, ma dobbiamo almeno farci vedere una squadra a livello nazionale. Questo non vuol dire che tutti la dobbiamo pensare allo stesso modo, ma bisogna trovare una sintesi che ci aiuta tutti a fare un passo in avanti. Quindi il tema dei porti e della logistica è fondamentale, lo vedete nelle crisi che ci sono. Il primo problema che abbiamo ovviamente è ridisegnare ogni volta che c'è una crisi le nostre catene di approvvigionamento per tenere aperte l'industria, ma per consentire anche ai nostri cittadini di non avere aumenti abnormi sui prezzi al consumo e di trovare i prodotti nei supermercati. Mercati. L'abbiamo fatto col Covid, l'abbiamo fatto con la guerra in Ucraina, lo stiamo facendo con la chiusura di Hormuz, l'abbiamo fatto anche con la chiusura di Suez. È evidente però quello che stiamo vedendo è che c'è una grande aggressività dei mercati, e quindi noi abbiamo bisogno di strumenti come Paese che ci possano consentire di agire sui piani internazionali come un unico grande Paese e non come tanti piccoli approdi che spesso, in qualche modo, a cui spesso viene fatto dumping anche dalle grandi compagnie.
1: Che è il nostro grande limite.

0: No, rispetto ai grandi porti del nord Europa la competizione è difficile perché noi,
1: beh,
0: ci facciamo la competizione
1: solo che
0: da soli.
1: Il solo porto di Rotterdam fa più traffico che tutto il sistema italiano messo assieme, perché in Italia è molto più facile per un presidente del porto, qualcuno, fregare al suo vicino di,
0: certo,
1: casa un container che non andarla a prendere ai tedeschi, ai francesi o gli olandesi. Quindi il problema vero è che noi dobbiamo vedere, tenere una base territoriale, quindi non si cambieranno le autorità di sistema portuale, quali funzioni, diciamo così, di governo col territorio delle amministrazioni, ma avere poi un coordinamento centrale forte che ci consenta di proiettare la nostra capacità all'estero e di giocarci alla pari di altri paesi anche i nuovi mercati emergenti, dei quali rischiamo sennò di essere completamente esclusi.
0: Tunnel del Tenda, che è un'importante arteria di comunicazione tra Italia e Francia, interessa molto la parte del ponente genovese, ligure, scusate. Io peraltro quando sono stato all'inaugurazione, in realtà quel giorno non c'ero, ma ero lì qualche giorno prima a fare un sopralluogo e ho detto, ma insomma questa galleria tutto sommato mi sembra abbastanza grande, potrebbero anche andare sia da un lato che dall'altro, avanti e dietro, invece al momento è aperta a senso unico alternato guidato da un semaforo. E questa idea mi sa che l'è venuta anche lei, ha fatto un po' di scalpore nei giorni scorsi, no? Potremmo aprirlo a doppio senso di circolazione, potremmo usare la vecchia canna, la vecchia galleria risistemata magari per un trasporto ciclopedonale. E questa cosa l'ho letto un po' sui giornali, ha fatto scalpore. Lei si è anche incontrato con il suo omologo francese Tabarot. Quali sono le risultanze di queste conversazioni?
1: Le risultanze sono che io ho tirato fuori un discorso pragmatico che ha sollevato anche un po' di polemiche in provincia di Cuneo. Ma il fatto è che i francesi non vogliono che i mezzi pesanti attraversino la Varroia. Quindi io mi aspetto che appena partirà l'appalto sulla seconda canna ci sarà una grande resistenza in realtà sulla realizzazione dei lavori, con rischi anche di fermi di cantiere. Secondo me andare oggi a edificare un percorso diverso, condiviso con tutti, che non voleva dire tanto solo il tema ciclopedonale, quanto comunque veniva utilizzata per emergenza, poteva essere utilizzata anche per il transito, ma con lavori meno impattanti sulla seconda canna, avrebbe stretto moltissimi tempi per finire l'opera, ci avrebbe concesso probabilmente durante le lavorazioni probabilmente almeno riteniamo un po' più di tranquillità. Poi ho visto una levata di scudi che mi ha fatto, devo dire la verità, in realtà piacere, perché ovviamente se si vuole andare col progetto originario, che è stato fortemente contestato soprattutto dalla sinistra, la realizzazione del vecchio progetto, che noi peraltro abbiamo ereditato perché era stata fatta sostanzialmente nel 2007-2008 la progettazione, quindi è chiaro che questo vuol dire, e ne ho parlato col ministro Tabarot, che noi vogliamo iniziare il prima possibile i lavori in modo che il cantiere vada in continuità. Bisogna fare un nuovo appalto, i francesi ci devono dare 38 milioni perché da parte italiana abbiamo messo tutti i soldi, invece loro hanno ancora una tranche che ci devono dare, che ci serve per far partire l'appalto, ma soprattutto abbiamo bisogno poi di tenere la gara in pochi mesi e di stringere i tempi, perché io voglio evitare che a novembre, quando sarà finita l'attuale lavorazione ai tornanti dalla parte francese, ci sia di fatto l'abbandono del cantiere per poi magari riprenderlo mesi dopo. I lavori dureranno circa 4 anni per realizzare l'altra canna e ovviamente quello che chiedo è che chiaramente i tempi di lavorazione, ci dovrà essere un attento monitoraggio da parte dei sindaci, ma si dovranno aspettare dei disagi.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Bene, viceministro Lixi, grazie di essere stato con noi. Naturalmente ci vediamo allora la prossima settimana con altri temi,
1: sì,
0: altri punti, e speriamo appunto di avere anche novità su tutti i fronti che abbiamo aperto già questa mattina.
2: Siamo alla Terrazza Colombo, è dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la Terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione. Non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio

per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici, e tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Bene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere, e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, soprattutto buon sabato, cari amiche e cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi, puntualmente alle 10 riparte al servizio del pubblico, linea diretta con tutti voi fino alle 12.30. Oggi è sabato, è il 13 giugno, bella giornata, direi anche già abbastanza calda, insomma giornata direi tipicamente estiva. Noi siamo insieme a questo momento, voi potete dialogare con noi, parlare con noi come facciamo sempre nel corso della settimana. Salutiamo intanto in regia Andrea Rocchiccioli, Gianluca Messina che ci seguiranno per tutto il tempo. Vi ricordo, numero verde per parlare con noi, 800 640 771, è il numero con il quale si va in diretta, numero verde, gratuito, lo ricordo per i nuovi arrivati, si va subito in diretta, noi non vediamo mai il numero di chi ci chiama, questo per garantire la massima privacy, altrimenti, esatto, quindi potete anche fargli scherzi, altrimenti se vedessimo qualche numero magari non lo prenderemmo. Poi WhatsApp 347-6766-291, questo per i messaggi e per i vostri video. Penso che anche oggi avremo tante tante cose da dirci. Il culmine, il clou di questa settimana è stato la giornata dell'altro ieri, di giovedì scorso, la famosa conferenza stampa, Monstre, è stata definita dal Corrierone, no? 3 ore in cui la sindaca ha raccontato il percorso, il percorso di 12 mesi di giunta e ha destato insomma tanto interesse. Per esempio, tra le tante cose, tante, il restyling di via 20 Settembre a Genova, parliamo della via centrale di Genova. Ieri ricordo che chiamò un amico dalla Spezia, direi Gianni, che suggeriva, tra le altre cose, ma non so se arriverà anche alla giunta, di spostare i taxi, cioè la stazione dei taxi che si trova in Piazza dei Ferrari, ma spostarla appena, non è che si chiede, perché dalla base di via 20 Settembre non si vede la fontana di Crosa di Vergagni, per dire c'è anche questo. Quindi è stato presentato questo lancio, i soliti rendering, in cui si vede la città del futuro, che avremo, non so, tra qualche anno, e possiamo vedere, direi, abbiamo un servizio su via 20 Settembre. I commercianti dicono di non essere stati integrati in questo progetto.

0: se ne discuteranno, anche se penso che siano tutti abbastanza d'accordo, no? Perché si tratta di rendere una via enorme, ridimensionarla per dare più spazio alla passeggiata, dare più spazio ai pedoni. In effetti è una trincea enorme nella quale tu non scendi, perché devi scendere a marciapiede, che ci stai a fare, però renderla appetibile per chi cammina. Io direi di vedere il servizio, no, Rocchiccioli? Lo vediamo un attimo, se credete ci ragioniamo ancora, anche perché il dibattito è appena avviato, i mugugni ovviamente non mancano. Penso che, vedendo un rendering adesso di via 20 settembre, quando è che la rivedremo, che vedremo il progetto attuato? Fra 60 anni, sì, siamo nel 2026. Se 18-20 anni, penso, una roba. È una delle cose più semplici da fare, peraltro. Vediamo il servizio.
1: Vogliamo restituire alla via la sua vocazione, diciamo, un grande spazio condiviso, dei marciapiedi molto più grandi, come potete vedere dalle immagini, però poi magari le, non so, tanto avrete modo di vederle alzandovi, per un tratto che va da Piazza De Ferrari al Ponte Monumentale, e quindi far diventare quel tratto, con la conclusione dei quattro assi, quindi che vedrà al centro i nostri filobus, mezzi al 100% elettrici, silenziosi e puliti, e ai lati la presenza di sedute e di verde, per ampliare quello che è il porticato di Via 20 e rendere uno spazio grande con una parte pista ciclabile e il resto dello spazio, come potete vedere da questa immagine, fruibile da tutta la cittadinanza. E un altro elemento di novità sarà dire addio al vecchio asfalto nero, quindi verrà usato un gli architetti presenti, gli ingegneri, verrà usato un nuovo calcestruzzo architettonico e drenante, quindi anche a livello estetico oltre che a livello di funzioni, perché sarà drenante, eviterà l'effetto isola di calore, e ci sarà anche un colore chiaro che sicuramente aggiunge eleganza a una via che è già meravigliosa.
2: Da anni che se ne sente parlare, però non con noi. Il CIV di Via 20 non è stato interpellato sulla costruzione di questo progetto, ma non è stato interpellato sul progetto, sulla costruzione del progetto Quattro Assi. C'erano ancora dei buchi rispetto a quanto avevamo costruito con la vecchia amministrazione, e con la nuova non si sono risolti. Siamo ovviamente contenti che ci sia un intervento economico verso Via 20 e non solo una modifica strutturale, però a oggi non siamo stati coinvolti nel processo.
3: E che idea si è fatta di questo primo rendering?
2: Dai rendering non sono abituata a non farmi idee, vorrei essere coinvolta nel progetto e per poi dare un giudizio costruttivo. Proprio per questo io volevo fare un appello all'amministrazione, a chi è all'opposizione e a chi ci governa, perché secondo me a oggi sarebbe importantissimo imparare a collaborare fra di voi e a costruire un progetto, una visione di città insieme.
0: Ma insomma, piccole scaramucce, non ci avete interpellato, si sentiranno, si interpelleranno. Ricordo che forse i primi a parlarne fu nella giunta dell'ottimo sindaco Pericu, Giuseppe Pericu. Si parlava, era lì, insomma, questa via enorme, con la rivoluzione del traffico che venne con l'urbanista Winkler, dovuta all'ottimo Merella. C'è rimasta questa strada enorme, gli autobus al centro. Si parla sempre di progetto alla spagnola, mai alla francese, al boulevard. Alberi, per carità, neanche a parlarne. Gli alberi sotto i quali tu magari puoi passeggiare e ti regalano un po' di ombra, se tu vai a vedere, manco morti, cioè non proprio un alberello, qualche cosa un po' più di verde vero, no? Che può crescere nel tempo, per carità, non se ne parli. Alla francese no, alla spagnola sì, tipo Rambla, però il centro non sono le aiuole, ma sono gli autobus perfetti, bianchi, elettrici, pulitissimi, già in cantiere da mo. Allora, vediamo un po' di WhatsApp, dunque, basta con i rendering, sì, lo dico anch'io, vietiamo i rendering, perché sono qualche cosa di, secondo voi, quando uno progetta

0: Aspetta, vuol vendere, nel senso più bello del termine, un progetto. Cosa fa? Lo fa disegnare da i cittadini, li fa camminare, sono tutti sorridenti, sono tutti belli, ci sono le coppie etero, le coppie homo, c'è il ragazzino di colore che tiene per mano quello non di colore, quello indigeno. Sono così, è una immaginazione idilliaca, un'immagine insomma idilliaca questa dei renderi. E giustamente dovremmo vietare i renderi. Poi buongiorno Henry, il restyling, dunque... È solo una distrazione, Bernardo. Allora, quello che è successo in Irlanda del Nord non succederà anche in Italia. Io penso che se continua così, sì, io mi auguro di no. Eviterei di raccontare che cosa è accaduto, no, nell'Irlanda del Nord. A proposito di traffico, a proposito di strade e a proposito di rendering, andiamo a vedere un filmato, un girato di questa mattina. Principe 1, che si può anche vedere Principe, che è la settimana scorsa. Questo è Principe 1, che vi fa capire che alcune cose non sono cambiate e per il quale si chiede ai cittadini, un quartiere, quello che normalmente, ecco, questo è oggi, sono le 9, le auto che vengono da Principe. Forse non si vede bene, ma posso assicurarvi che la coda delle macchine arriva oltre alla stazione Principe. Non possono venire in direzione San Pier d'Arena, devono girare alla loro sinistra e prendere via Gramsci. Il problema è che il semaforo di via Gramsci è regolato secondo il normale afflusso, cioè poche macchine che vengono da questa rotatoria e tante macchine che sono in via Gramsci. In realtà adesso succede il contrario, sono molto più le macchine e i mezzi che devono, costretti a scendere verso via Gramsci, bloccati dal semaforo. L'intelligenza non artificiale, quella umana, sì, no, quella umana, ti dice che ci vorrebbe, io non so come si può dire, vedi, poi arriva il pullman, il mezzo non è una colpa, che blocca tutti quelli che... L'intelligenza, tieni pure, chiedo scusa per questi sbalzi di immagine, ce l'hai l'audio?
1: Buongiorno, buongiorno, c'è posta?
2: La seguo sempre.
1: Bene, mi
0: la sembra. La seguo sempre, hai capito?
1: Arrivederci.
0: Hai capito? Ho trovato uno che mi segue sempre, pescato per caso. Cioè suggerisce che l'intelligenza non artificiale ci vorrebbe... Io non lo so se si può dire, no? Come si chiama quella figura in divisa che un tempo anche su Topolino, diceva anche nei telefilm americani, quelli di una volta, dice se fai questo ti mando a dirigere il traffico. Come si chiamano? Ah, vigili. Ci vorrebbe uno, due, perché visto che hanno dei limiti, per esempio, che riguardano, lo ricordava la Giunta, dei limiti che riguardano la tutela della legalità, però penso che nel traffico possano intervenire, no? Si chiamano vigili urbani, polizia municipale. E il problema è che una giornata come questa, oggi è sabato, le vetture che si muovono sono poche, c'è la coda, come vedete, arriva fino a Piazza Acquaverde. Immaginate nei giorni come ieri, come sarà domani, come sarà poi lunedì. Ripeto, l'intelligenza artificiale, ma non la mia, neanche quella suggerirebbe, diciamo, un vigile... si rende conto che la tempistica del semaforo non è quella che no, quella ideale. Quindi capisce, vede, capisce, è attrezzato. Per questo dice, no, aspetta, il pullman sta bloccando la rotonda, cioè se so che il pullman va avanti, mi blocca la rotonda, dico, pullman, è inutile che tu venga avanti, stai lì, e così quelli che devono andare a Principe vanno a Principe, per dire, non è una grossa cosa, però visto che hanno delle limitazioni, l'abbiamo sentito molto chiaramente, che riguardano l'attenzione alla legalità, allo spazio, insomma non posso intervenire, però uno dice ma magari ce lo meritiamo, no? Cioè l'automobilista, cittadino che paga le tasse, che sta in città, direi che insomma se lo merita un'attenzione. Sono le 9 del mattino, non è neanche un turno pazzesco, capisco c'è il sole, ma c'è per tutti. Però, insomma, l'ideale sarebbe... E vi ricordo che le macchine arrivano fino a Piazza Acquaverde, ok? Allora, questo è il Palazzo del Principe. Andiamo in regia? Vediamo un po' di spot, poi vi leggo alcuni WhatsApp. Non vedo l'ora di sentirvi. 800-640-771. A tra poco.
3: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante,

0: perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità Ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: Sono Vittoria e queste sono le notizie della Regione Liguria. Sapevate che esiste un festival della canzone in lingua ligure? Si chiama San Giorgio e si tiene ad Albenga nel Teatro Don Pelle della parrocchia di San Giorgio. Appuntamento il 12 e 13 giugno con circa 20 artisti tra gruppi e solisti che si sfideranno a colpi di canzoni inedite liguri. Sabato 13 e domenica 14 giugno allo stadio Olmo Ferro di Celle Ligure arriva la 7ª edizione della Coppa Minigol Memorialino di Vincenzo. 55 squadre da 30 società e 700 ragazzi protagonisti di due giornate all'insegna dello spettacolo sportivo e del divertimento. Sabato 13 e domenica 14 giugno a Busalla torna la Festa delle Rose, un evento per celebrare il presidio Slow Food della rosa da sciroppo della Valle Scrivia, dal roseto alla tavola e cosmetici. Busalla profumerà di rosa con vetrine a tema, stand presenti in tutte le strade principali, la grande mostra mercato di Piazza Macciò e i banchi di prodotti alimentari. Nuovo appuntamento di Castello di Parole al Castello di Rio Maggiore, la rassegna culturale che ogni mese porta al castello autori nazionali e internazionali. Sabato 13 giugno alle 18 in piazzetta del Vignaiolo, appuntamento dedicato alle donne, con Miki Gruber, coach professionista, e Francesca Nepori, direttrice dell'Archivio di Stato della Spezia. Porto Venere e il suo celebre paesaggio fanno da cornice a Panza e Stacca. Sabato 13 giugno, appuntamento con un viaggio tra i sapori autentici della Liguria, che trasforma il Borgo Spezzino in un percorso enogastronomico diffuso tra caruggi, scorci sul mare, specialità tipiche da gustare in un'atmosfera conviviale. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: 10:17, ancora buon sabato a tutti voi, sabato 13 giugno, siamo in diretta, questo è il primo canale, ben ritrovati, buon sabato, una lunga mattinata insieme fino alle 12:30 almeno. Prima di andare in Darsena, perché c'è una notizia interessante, direi molto molto interessante, io ritorno su Via 20, Via 20 Settembre, parliamo di Genova, ma se siete alla Spezia, se siete a Savona, se siete a Imperia, possiamo parlare di noi. Non è un problema, ok? Però ci sono diversi messaggi che riguardano questo scoop, questo lancio, questo spoiler. Oggi si dice così, lanciato dalla sindaca l'altro ieri. Sentiamo la telefonata. E poi ci sono diversi WhatsApp su Via 20. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, mi scusi, no, io l'ho sentita che parlava dei vigili della polizia locale. Mi
0: sì.
1: Scusi. Ma si stupisce lei. Guardi, ormai la polizia locale è solo negli uffici. Mm. Una volta i bambini, specialmente elementari, quando entravano, quando uscivano, c'era la polizia o cosiddetti vigili, sì, che li facevano attraversare sulle strisce. Lei l'ha più visto qualcheduno?

0: in giro.
1: Ma ci sono i nonni vigile, voglio dire, ci sta.
0: I nonni, ecco. Non ho mai più visto neanche i nonni, perché io sono un nonno e ci siamo chiaramente stancati.
1: Sì. Però vede, questo...
0: No,
1: questo...
0: lei dovrebbe dire all'assessore, che è così brava, gentile, parla bene, di farsi un giro a Mattitone, nelle sezioni della polizia. Sono stati assunti e messi lì. Basta, il mio discorso finisce qui.
1: Sì, sì, ma è chiaro che è cambiato anche il mestiere del vigile. Io ricordo la Befana del vigile a Savona, alla torretta, eravamo bambini. Sapete la torretta, quella rotonda che c'è sotto il grattacielo, che è simile al nostro, penso sia di Piacentini, a Savona, al Befana del vigile. Io ricordo un'Italia in bianco e nero, c'era una montagna di panettoni, di dolci, di cose per i vigili. Ma bello, no? Ma ancora adesso li rispettiamo. Qualcuno ci riconosce, ci salutiamo, è un lavoro difficile, un lavoro complicato. Quindi non è il vigile in sé, è chi, è come se un giornale, laddove c'è una notizia, noi viviamo di informazione, no? Primo Canale, sapete che è maniacale, voi ci amate, ci odiate anche, ci sta, perché non scappa un'informazione. Per un vigile il blocco del traffico è come per noi una notizia, cioè deve correre, è chiaro che non può prendere iniziativa da solo. Ci deve essere chi? Questo problema è noto da almeno 2 settimane. Oggi è sabato, immaginate il traffico, oggi è più sparuto del solito, ma le code arrivano fino, perlomeno quello che si può vedere l'occhio, fino a Piazza Principe. E non va bene. Ripeto, il caos, la coda, è come per un giornalista la notizia. Cioè deve correre, da dove c'è la notizia, dove c'è la coda, il giornalista corre, corre il vigile. È chiaro che non prende l'iniziativa da solo, ma è noto questo. In 2 settimane solo una volta un vigile ha saputo da solo dirimere questo traffico all'incrocio con via Gramsci. Cioè il cittadino se lo merita. Non siamo solo quelli che buttano via soldi in benzina e che criticano, meritiamo questo servizio. Poi i vigili ci sono, per carità, però questo è un problemino che c'è in città e il vigile serve per quell'autobus che blocca l'incrocio. È normale, uno trova spazio, va avanti, ma con un po' di occhio capisci che stai bloccando la strada per tutti. Allora ci vuole quell'essere superiore che ti dica: guarda, io mi intendo di traffico, non fare così che blocchi tutto, non serve che tu vada avanti un metro, punto, basta. Però è nota la cosa, che non si intervenga sistematicamente mi sembra strano, davanti a sparate, commissioni, débat public, tutti coinvolti, porca miseria, c'è un quartiere coinvolto e non c'è vigile. Ma ripeto, non è la colpa sua, ci pensiamo di andare a vedere, di andare ad aiutare gli automobilisti, non solo per vessarli. Quando sbagliano è giusto che ci sia la multa, se ho la multa è perché ho sbagliato, ma anche quando bisogna fare, deve essere anche bello, no, doverlo fare, è un dovere, no, una cosa bella, però non si vede. Allora, eravamo rimasti a via 20, vi leggo un po' di WhatsApp, quindi se avete idee su questo, addirittura se tu fai vedere Principe è la stessa situazione una settimana prima. Sentiamo la telefonata, poi per carità non diamo addosso, questo è oggi, giusto? Se tu trovi l'altro filmato, credo sia, cioè Principe, non Principe 1, solo Principe, trovi la stessa situazione in un giorno normale, senza vigile, e si va avanti così, andiamo avanti così. E uno non li sente, non li avverte, capisci il rendering? Poi domani mi fai un rendering della rotonda con i pesci che saltano, stazioni marittime, le navi che arrivano, che partono con i turisti, che comprano la focaccia e mangiano il pesto. Però, cioè, questa è la vita di tutti i giorni, no? Pronto, buongiorno.
2: Ciao Ciro, sono Emilio. Ciao.
1: Sì, Emilio. Ma... ecco, questo è una settimana fa. Stessa storia. Uguale. Sono centinaia di automobili in coda, l'autobus che blocca, ma non è colpa sua, è 18 metri, che blocca quelli che vengono in qua e che dovrebbero passare, e andiamo avanti così. Hai capito? Emilio, dai.
2: Ecco, ma questi problemi stradali sono dovuti ai cantieri, quelli che bisogna finire a tutti i costi entro il 30 di questo mese? Se è così, purtroppo è una cosa che è stata... i bus sono stati comprati 4 anni fa, sono rimasti lì, sape, su dove adesso Piazzale Kennedy, dove sono, e questi lavori qua, queste bugne qua, bisognava sbazzarseli... E non lasciare, cioè,

0: tutta la giunta questa che c'è adesso, però comprare 3 anni, 4 anni fa i bus e lasciarli lì e poi lasciare la patata bollente in mano a meno male che non ho sentito nessuno che dà addosso agli assessori e alla giunta attuale, perché appunto queste qua sono le grane dovute alla rottura suolo, se è quello, se è quello il motivo delle cose del traffico. Ma comunque se non è questo in quella zona lì, io vedo tante rotture suolo, tanta roba così, che sono il completamento degli acidi forti di quel lavoro lì. Purtroppo queste rotture di suolo che ci sono in giro bisogna farle, perché sennò i soldi poi si devono restituire quelli dei nuovi
1: acidi. Certo. Assolutamente, ma scusa, cioè, i cantieri ci sono stati. Immaginate quando abbiamo costruito la sopraelevata. Ci sono stati, ci sono, ci saranno sempre. Ci saranno sempre i cantieri. C'è un problema, va affrontato. Ho detto, non stiamo parlando di una rivoluzione copernicana. Stiamo parlando di un problema che sulla via esiste da 2 settimane. Un problema banale, fa ridere, amici. È robetta, non si muove neanche il vigile. Però dico, ma... visto che i vigili li abbiamo tirati in ballo per la sicurezza e abbiamo capito che non hanno tutti i poteri per poter aggredire la sicurezza, bene, è vero, ci sta, aspettiamo i carabinieri, la polizia, benissimo, benissimo, e almeno sulla strada è un po' il loro dovere. È un problema che si manifesta, perché sprecare carburante, gas, inquinamento in questa via che sappiamo ha un problema, la temporizzazione del semaforo di via Gramsci è quella normale che regola i flussi su via Gramsci, questa volta sono più le macchine, vedete, che afferiscono in via Gramsci di quelle che sono in via Gramsci. Quindi basta, ripeto, due vigili, due, sono 1000, non possono interferire sulla criminalità, bene, va bene, va bene, abbiamo capito, non possono, però allora possono intervenire sul traffico, ripeto, io vigile, tu vigile, ma io uno dice vado lì di corsa, no? Per aiutare. Non è che siamo solo delle macchinette del bancomat e che devono pagare ogni errore. Per carità, gli errori si sbaglia, si pagano. Però dobbiamo anche essere aiutati. Tutto qui, nulla di pazzesco. Ripeto, quando incontro un vigile ci salutiamo, mi riconoscono, nessuno ce l'ha con... È una distribuzione, visto che abbiamo capito che non si possono per la criminalità... È un problema che esiste da 2 settimane, nulla di pazzesco. Leggo ancora qualche WhatsApp su questo, poi andiamo in darsena. Cioè non su questo, su via 20. Dunque, su via 20, su via 20, su via 20. Questi sono, allora scusate, mi ha perso. Andate sempre contro la Salis. No, non credo. Cioè, non... abbiamo visto, abbiamo sentito i commercianti. La signora Anatoli che dice non ci hanno interpellato, che ho detto, e che sarà mai, li interpelleranno domani, no? Io dico, ma non è contro, ma un albero, un alberello sotto il quale camminare, sotto passeggiare, sotto il cocente sole di giugno, di luglio, di agosto, no? I portici servivano per quello, per ripararci dalla pioggia, era una bella idea questa del portico, no? Infatti un'idea degli antichi, guardo le vetrine, c'è la pioggia, mi riparo, c'è il sole, mi riparo. Adesso riguadagno la strada, giustamente, perché è una strada enorme da vivere questa strada, ce lo diciamo dai tempi del buonanima, il sindaco, ottimo Pericu, un alberello no, allora dobbiamo farlo alla spagnola, alla francese no, però andiamo avanti così. Poi, buongiorno, ma fare una pista ciclabile molto pericolosa taglia la strada. Ma penso che la faranno in modo che non si tagli nessuna strada. Buongiorno Henry, al momento sto usando MT ed FS, sta funzionando molto bene, direi specialmente la FS. Sto pensando a motorizzarmi, ma forse non è una buona idea. Vabbè. Il restyling è solo una distrazione dal fallimento generale. Beh, è una cosa che bisogna fare, no? Buongiorno, buon lavoro. Ah, la befana del vigile, vedi, noi santaritini la facevamo anche in Largo Corsi a Genova, a Savona, a Luigi Corsi, sì, sotto l'attuale Palazzo di Giustizia, non c'era il semaforo, ma la pedana di legno, è vero, dalla quale il vigile dirigeva il traffico. Qui arriviamo al vigile di Alberto Sordi, ma lì siamo al sublime. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Siella di Rapallo. Volevo parlare... Sì, ho già telefonato una volta. E sento

0: c'è,
1: sì,
0: che devono fare ciclabili. La sì, ciclabile, la sì, pedonale, in via 20 settembre.
1: Sì.
0: Bene, io sono contraria perché nessuno pensa ai commercianti e artigiani.
1: Sì.
0: Ma vogliono fare morire proprio questo settore?
1: Sì.
0: Allora mi chiedo,
1: sì,
0: mi chiedevo se c'è un secondo film. Il film faremmo che...
1: Però si sente male, signora, al viva voce, televisore acceso, perché mi sembrano interessanti le sue, sono tutte interessanti, però si sente male, si rischia, rischiamo di non capirci. Allora, mi sembra di capire che, secondo la signora che chiamava da Rapallo, questo nuovo intervento sulla via non può che far peggiorare il business dei negozi. Devo dire che, sentendo i negozianti, dall'Anatoli a Cavo, Alessandro Cavo, non c'è questa... Anzi, hanno detto era ora, dopo anni, questa giunta avrà il merito, la medaglia, l'averla allargata, ma sono 30 anni che si parla, 30 anni ragazzi, che si parla di rendere una via vivibile. Perché vedere quel enorme fiume d'asfalto, percorso solo dai bus, senza, non è che puoi passeggiare in mezzo alla strada, è uno spreco, è brutto, no? Si tratta di dare più vivibilità all'ambiente, nulla di pazzesco. La bici è come il pedone che cammina, non, che problema c'è? È come l'autobus che passa. Però, ripeto, non ho sentito un'avversione da parte dei commercianti, i quali avrebbero, immaginate, insomma, commercio è commercio, perché sono... stanno attenti a questo, ho detto benvenga, anzi mi sembra che l'Anatolio abbia detto benvenga che si finalmente si arrivi a questo. L'altro dice dei rendering, vogliamo, no? È orrendo dirlo, oggi si dice la ciccia, vogliamo la ciccia, questo è. Comunque ditemi, sono solo le 10.30, buon sabato, qui sul Primo Canale, accorrete, ditemi la vostra, visto che forse è l'unico programma tra tutti quelli che vediamo. Ok? Andiamo un po' di pubblicità e poi torniamo.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
6: Un ritratto di Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Allora, sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, mi chiamo Felice, chiamo da Genova, Sicilia Ponente.
0: Sì, Felice, buongiorno.
1: Volevo fare denunciare una cosa che è stata tra Vesima, il campeggio di Vesima, per andare verso Arenzano, che la nuova frana che ha fatto cadere tutto quello, hanno ricostruito la ringhiera, piuttosto di allargare il marciapiede l'hanno ristretto, tutti i scooteristi sono obbligati a mettere gli scooter nel mezzo della strada a questo punto, che vorrebbero andare in spiaggia lì a Vesima.
0: Sì, quindi, cioè, prima come facevano? Cosa facevano?

0: Niente,
1: prima il centro della ringhiera era sul parapetto, sì. Era in alto, allora tutti gli scooter ci stavano e passavano anche i pedoni. Io sono andato 3 settimane fa con lo scooter e sì. Non riuscivo più a parcheggiare per il fatto che hanno ristretto il marciapiede, l'hanno cementato, mm-hmm. Hanno ristretto e mettendo tutti gli scooter il pedone non passerebbe neanche più.
0: Mm-hmm. Ma immagino sia una soluzione temporanea, no? Perché se si parla...
1: No, hanno messo una ringhiera che ci vorrebbe uno scavatore per toglierla.
0: Quindi è ristretto tutto e per il pedone, per gli scooter. Come si potrebbe intervenire secondo lei? Come si risolve questo problema?
1: Ma io lo potrei risolvere con lasciarlo, fare la ringhiera come era prima, o lasciarlo come era prima, la ringhiera sul parapetto come era prima, togliere il vecchio, mettere il nuovo sopra e lasciare il passeggio per gli scooter, visto che non ci si può andare con la macchina, non c'è posto per la macchina, almeno per gli scooteristi, solo che è un lavoro, io non riesco a capire chi è che ha avuto quell'idea, quell'ingegno, direi genio, perché solo i geni cercare, visto che si parlava della sindaca, secondo me la sindaca un anno di lavoro... Queste cose non l'ha viste non le fanno vedere, non lo so.
0: Ho capito, sì. Un anno è comunque poco, nel senso che ci si interessa delle cose. Però se è possibile, se mi poteste mandare delle foto per capire meglio. Io un po' che non passo, ve lo confesso, un po' che non passo dall'Aurelia, da Vesima. È un po' che non passo, quindi non ho idea. Se magari poteste mandarmi delle foto... bene, ragioniamo meglio. Comunque immagino siate tanti a conoscere questo, soprattutto scooteristi, se riuscite, grazie Felice da Sesti Ponente, se riuscite a farmi capire meglio com'è il problema, se un problema così va superato, no? Poi ci arriverà anche la giunta, dico è solo un anno, nel senso che ci siamo anche detti dopo un anno che cosa ci diciamo, questo l'altro ieri, 3 ore, insomma che cosa ci diciamo, è solo un anno, arriveranno anche lì. Però se avete meglio idea o avete delle foto di questo, perché è un po' che non passo da lì, ripeto, bene, vi ringrazio. Grazie Felice, insomma è un problema che emerge. Allora, prima di andare in darsena, vorrei leggervi alcuni WhatsApp. Dunque, buongiorno, ricordo che la ragione per cui i bus sono stati acquistati anni fa è che tutte le grandi città europee stanno passando all'elettrico. Sì, ma infatti, dico fortunatamente, uno non dico che li ha acquistati quelli là, no? Qualcuno da acquistare, non è né un merito, né. Non so se avete visto, sono arrivati alla fine i lavori di Lungomare Canepa, no? Lavori enormi, sono iniziati. Voi li ricordavate, gli operai rumeni sotto il sole d'agosto a lavorare con le tute arancioni, il lungomare Canepa? Agosto, quindi vi parlo almeno di un anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa. Li ricordate? Io sì, perché ci passavo tutti i giorni. Oggi è stato, non dico inaugurato, ma è un lavoro enorme. Si inaugura oggi quello che è stato iniziato ieri. Non so se capite la proprietà transitiva, non è che tutto fa schifo, no? Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno, sono Giamba.
0: Sì, Giamba, buongiorno Giamba.
2: Vorrei fare una considerazione, se me lo permette.
0: Certo.
2: Allora, le telefonate, lo schierarsi per partito preso vuol dire battere le mani anche se male. Indipendentemente se si fa, è il male della nostra schierarsi per partito preso. Praticamente non si considera solo una cosa ben fatta o fatta male, perché i politici sono campioni nel dire che sono bravi a parlare, tutti quelli che parlano hanno ragione, ma da fare bisogna essere capaci e intelligenti a fare.
0: Sì.
2: Se quelli che sono schierati per il partito preso,
0: sì.
2: Se io tifo Sempronio, anche se Sempronio fa le cose mal fatte, batto le mani, sto zitto e va bene così.
0: Certo.
2: Questa è la mia considerazione.
0: No, ma è vero.
2: Rispetto, cioè... una

0: la giustificazione. Grazie, buongiorno.
1: Grazie, ma è il nostro punto di vista. Dovremmo cercare di, soprattutto in politica, non essere dei tifosi. Noi siamo tifosi, sono tifoso interista, è chiaro che vado a vedere il fallo dell'altro e non guardo la trave del mio occhio, no? È chiaro che vado a vedere se l'arbitro ha aiutato la Juventus e non vado a vedere, ma è ovvio. Esserlo in politica significa essere un po' ciechi, perdonatemi. Perdonatemi, significa vedere le cose col paraocchi. Non è possibile che uno faccia solo una cosa e l'altro faccia solo l'altro. Cerchiamo anche in televisione di prendere il meglio dell'uno e dell'altro, no? Non è possibile statisticamente che uno faccia solo schifo e l'altro faccia solo il miele delle api, no? Non è possibile. Ci sarà e andiamo a cercare le cose belle e meno belle dell'uno e dell'altro. Poi se volete tifare, se volete essere tifosi, vuol dire va benissimo, ma la mia posizione sarebbe assurda quella, la posizione di chi prende, di chi tifa per uno e quindi contro l'altro. Il tifoso è tifoso genovano, gode anche se la Sampdoria e viceversa. Per quanto ci riguarda, qui non è così. Poi voi fate come volete, no? Anzi, a me tocca rintuzzare, vi ho detto se uno attacca io difendo, se uno difende io attacco. Come lo sparring partner nella box. Dai, ancora una telefonata prima di andare in regia? Me la regalate in questo sabato mattina? Dunque, la ragione... Sì, sta presentando l'elettrico. I tempi di consegna sono lunghissimi. Se il comune li avesse ordinati adesso, ci sarebbero voluti molti anni per averli. Dunque, buongiorno, ricordo che... dunque, lo stesso... Ah, chi ha ristretto via Polonio? Allora, probabilmente la giunta precedente ha commesso un errore con la ciclabile, con via Polonio, con le restrizioni. Bene, chi è adesso? Se prima Bucci ha ristretto via Polonio, allarghiamo via Polonio. Se prima Bucci, senso di marcia da mare e monte, la nuova giunta metterà monte mare. Cosa c'è di più bello che raddrizzare i problemi che sono stati creati prima, no? Tutto qua. O no? Ha raddrizzato, ha ristretto? E allarghiamo. Allarghiamo via Polonio. Punto. È pronta la regia? Poi dico sempre della Darsena. Andiamo in regia, dai, un attimo. Poi andiamo in Darsena perché c'è qualcosa di curioso. Avrete visto che, io l'ho visto dai nostri titoli, tanto qui siamo con il primo chilometro abbondantemente raggiunto dalla nuova diga foranea. Certo, lavori che grazie a Dio non coinvolgono tutta la città, ma pensate, sono mille le persone che lavorano alla diga foranea, bene direi, anche perché aumenteranno i traffici enormemente. Ci domandiamo se le nostre strade sanno questo, le nostre strade che si intasano per un tombino che salta, sanno che arriveranno 1000 autotreni in più, 1000 carri ferroviari, 1000 navi in più, 100.000 container in più, milioni di container in più, lo sappiamo? Container che salgono e scendono per i Giovi, non so se ci rendiamo conto, sulla A7, lo sappiamo, le sappiamo queste cose, andiamo in Darsena, perché tra le altre cose abbiamo visto che aumenta la tassa di soggiorno da 3 a 5 euro a notte. Ma la cosa che mi ha colpito, vedi, volevo parlarne dopo, però è che sentiamo la telefonata, e la gestrice di un bed and breakfast, no? Che dice, ma i miei clienti, pensate che ancora non sapeva che la tassa sarebbe aumentata, pagano 3 euro e hanno diritto alla sicurezza, no? Pensa adesso che ne pagano 5, ma ci arriviamo. Pronto, buongiorno.
2: Pagano 3 euro. Sono Lucia.
1: Sì, Lucia. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno,
2: allora,
1: Lucia.
2: Volevo dire un commento sulla Salis. Io fossi il marito le faccio fare un bel film da attrice che lo merita. Poi un'altra cosa, cioè lei fa sempre così, chiama 28 domande, risposta, cioè demanda sempre agli altri, cioè come se fosse una sfilata. Poi quell'idea ultima di fare quel pezzo di strada solo il via 20 settembre, ma per che cosa? Per metterci il verde? Secondo me sono tutte cose, perché adesso è soltanto diciamo un'idea, però che non servono a niente.

lei non parla per i cittadini, lei parla per fare. Alla fine poi dice che non ci sono i soldi, così non si può mai fare niente. Invece secondo me va bene aver fatto questa grande riunione.

0: bisognerebbe fare i lavori, non mettere solo l'elenco, intanto poi non si fa niente. Con questo ti ho detto tutto. Okay. Ciao.
1: Mamma, ciao, ciao, ciao. Buongiorno Lucia. Mamma mia, Lucia ce l'ha con Meloni e con Salis. Sia con le donne bionde. Appena vede una bionda, una signora, una bella signora bionda, Lucia si scatena. No, attenzione, non è dici di parte. Ce l'ha anche con Meloni in parti uguali, eh? In parti uguali. Ma la via non mi sembra uno scandalo. Dici, ma per portare un po' di verde, e semmai. Ma vi rendete conto che... Allora, questo è il rendering. Vabbè, vabbè, poi... Oggi cos'è? Siamo nel 2026. Un anno, poi rivediamo. Parliamo con tutti i negozianti, ci vuole un anno. Parliamo con il rendering, andiamo con chi è che lo fa? Il Politecnico, il Policlinico? Politecnico, poi però rincarerà l'asfalto di pregio, poi bisogna bucare, 10 anni, ci diamo 10 anni. Se voi guardate dalla terrazza, no? Ce l'abbiamo sempre le telecamere, Rocchiccioli, se guardiamo da Piazza dei Ferrari, al fondo di Via Venti, al Burghi, a McDonald's, cioè non c'è un centimetro quadrato di verde, una città di pietre, di ossa, non c'è un centimetro quadrato di verde. Se hai il cane, ce l'hai il cane, cioè ditemi se trovate neanche sui tetti, no? Che riparerebbe dal calore, eccetera, eccetera, eccetera. Per fortuna che c'è questo marmo rosa del finale, per fortuna, non c'è un metro, ma non cubo, un centimetro quadrato di verde. Di verde non c'è. E via 20, idem, no? Qui siamo in via Dante, Petrarca, Carducci. Forse un signore lì ha un vaso verde, ma poi l'ha bruciato, ha messo la varichina perché non gli piaceva. Dice troppo verde, c'è qualcosa dalla casa di Colombo che l'ha piantato il papà di Colombo. Cioè, ragazzi, eccoli, sì, eccoli. Sono 5 metri quadrati di alberelli verdi che le aveva piantati il papà di Colombo. Basta, cioè, è un po' poco, eh. Ma pensate qui sotto quell'enorme spazio destinato agli scooter, proprio davanti a noi, che dagli anni 90... Forse da quando, eccolo qua, questo qua, si diceva di fare un parking interrato. Sono passati 30 anni, 40 anni, non penso che ci voglia, non dico possiamo costruire un ponte sullo stretto, mi auguro di no, però diga foranea, è lì, qualche ponte l'abbiamo ricostruito, un parking sotterraneo per gli scooter. Non ce la facciamo? Non ce la facciamo. E renderebbe anche, no? È un investimento per la città. Bellissimi, sono un po' bruttarelli, li metti, facciamo scendere un piano interrato come alla COP, come all'S lunga. Ho detto S lunga. No, sono 40 anni, non ce la facciamo. Dai.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista su 26-27 gradi. I venti inoltre saranno deboli o del tutto assenti, con Mar Ligure infatti calmo. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, splendere al sole, poco infatti da segnalare. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 27 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con ampi spazi soleggiati, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Anche su Genova sarà una giornata stabile e soleggiata, con temperature massime che oscilleranno intorno ai 26-27 gradi, punte di 30 gradi, specialmente lungo le coste. Sul Tigullio sarà una giornata con sole assoluto protagonista, qualche velatura, ma che sarà solo in transito. Sullo Spezzino, cieli sereni o al più velati, anche qui con temperature massime in ripresa, valori infatti che toccheranno anche i 27-28 gradi. Ci attende una domenica ancora stabile e soleggiata sulla Liguria, da segnalare solo qualche nuvola in più sul ponente Ligure, ma senza precipitazioni e temperature massime che saranno in temporanea flessione.

0: solo di qualche grado via via in aumento nei prossimi giorni. Restate aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
1: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsi. Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Pulse.

0: Telefonata alle 10.51, pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, buongiorno. Sono Salvatore
0: da San Biagio. Ciao, buongiorno Salvatore, un po'
1: sei,
0: che non...
1: Perché sei sentire? Tutto, sei il mio vocabolario. Tu sei
0: per
1: tutto,
0: carità,
1: sei,
0: per carità.
1: Sei,
0: no.
1: sei la Treccani del primo canale.
0: Sì, ma
1: dei
0: cani, più che altro dei Treccani sono uno.
1: No, non mi sono
0: dei Treccani mai. Sono uno. Dai.
1: Senti, ti volevo chiedere, tu che sei tutto, no? Ma il palmarès della sindaca Silvia Salis, che cosa ha vinto?
0: Gare, ora non mi sono interessato del lancio del martello, ha partecipato a competizioni importanti, insomma era un atleta che già si faceva notare, già da ragazza, insomma si faceva notare, una specialità particolare quella del lancio del martello. Tu parli di competenza politica, lei è stata vicepresidente del CONI ed è da un anno sindaco di Genova.
1: Senza vincere nulla, anche sì. Mia figlia ha fatto i campionati mondiali. Di danza danza sportiva e cose varie, non è arrivata, ha fatto gli europei, è arrivata 24esima, ha fatto i mondiali, è arrivata 26esima, ha fatto i campionati italiani, li ha vinti, però non è andata in
0: però,
1: ha fatto politica, non sì. È andata a fare la segretaria del cioè. Il vicepresidente del CONI.
0: Mi sembra
1: di nepotismo da queste parti non manca, questo non manca.
0: No, ma però penso che comunque tua figlia sia un'ottima persona, cioè non cambia il fatto.
1: Ma lo è anche la Salis, per carità.
0: Sì, infatti, sia una ragazza intelligente come è intelligente Salis. Tra l'altro raccontano che ha una determinazione, un'ambizione molto importante. Insomma, è un ruolo quello che lei sta ricoprendo.
1: Importantissimo. Ti ringrazio.
0: Prego.
1: Grazie.
0: Prego. Poi sul Parma adesso non lo so, ci sono campioni... meravigliosi, campioni anche nel personale, ci sono campioni che poi nel personale fanno come i cantanti, come no? Non è che sono tutti siccome sono lì meravigliosi, c'è quello che anche e c'è quello che magari è una brutta persona, però essere primeggiare nello sport, bene, ripeto, è una per esempio dallo sport, proprio perché Salis viene dallo sport, non gradisce le primarie, perché non gradisce che dei campioni possano lottare tra di loro per dire chi dà il pugno più forte. E quindi questo, per esempio, è per lei un valore dello sport.

0: Poi dite che noi siamo contro. Ho spezzato, altro che lancia, no? Che se Salis fosse all'ascolto dovrebbe telefonarmi e dire: bravo Henry, hai capito il mio pensiero. Per dire, eh? Poi c'è qualcuno che si scanta, vabbè, che non capisce, pazienza. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Girone.
0: Mario.
1: Sì, sono vecchio, ho 91 anni, posso crepare per fortuna.
0: Ma per carità, l'altro. Mario.
1: No.
0: Come facciamo senza di lei?
1: Di là non si può andare. Ma non sopporto le furbate di certi individui. Ora leggo che si vuole dare metà del trasporto pubblico a privati, magari amici, così i rincari e i disservizi non saranno la colpa dei compagni. Se ne accorgeranno col passare degli anni gli illusi che credono a Babbo Natale. Ciao.
0: Grazie,
1: io
0: grazie,
1: voglio
0: grazie.
1: Crepare, così non vedo
0: no,
1: più.
0: No, Mario, no, ma senza di lei, ciao. Mario, Mario, senza di lei. Allora, la AMT pubblica è un mantra, no? Come quelli che ci portano via il lavoro che noi non vogliamo più fare e che ci paga le pensioni, vabbè, è un mantra. Un privato che entra, che dovesse entrare in AMT, a parte che provarono i francesi, peraltro astutamente, direi 20 anni fa, forse erano una... Ricordo che incontrammo anche i loro capi qua, Primo Canale. Poi si andarono via portandosi via un botto di soldi, chiamali francesi, chiamali scemi, no? Però il privato, io privato entro in AMT, dico bene, buongiorno, sono il privato, cosa fai? Ma guarda, voglio la linea 1, voglio la 18, le 2 18, 18 18 coso, le collinari le tenete voi, perché il business lo farei lì. E AMT mi sembra, no, il business lo fai, ti diamo noi le collinari, non si può andare d'accordo, capite? Il privato prende, cosa prende? La 17, le 2.18, l'1, il 32, che mi fa comodo, basta. Il 35, che va al galliera, e gli altri dice, il 54 lo tenete voi. Mica, il 54 che è scassato, scassatissimo. Possiamo permetterci un bus un po' più così, confortevole, no? L'avete visto cos'è il 54? Ma chi se ne frega, doveva cambiare Bucci. Mica mi prendo quello, no? Se sono privato. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Angela Marazzi.
0: Angela, buongiorno, è la prima volta che chiama?
2: No, già chiamato parecchie volte. Volevo dire questo.
0: Sì.
2: Abito in via Carlo Emeri. Parlate tanto che vi manca il verde via 20 settembre.
0: Sì.
2: Qui invece a Biscione siamo in mezzo a una foresta. Visto che dicono che il comune non c'ha i soldi, come mai non vengono un po' a pulire qua? Che forse è meglio?
0: Non lo so,
2: grazie.
0: Angela. No, prego, Angela. Lo sarabbi. Non lo so, probabilmente non venivano neanche prima, no?
2: Soldi per fare altre cose, i soldi escono fuori. Come mai? Punto di domanda.
0: Ok. E fatevi sentire, scriva a segnalaci. Scriva a segnalaci @comune.genova.it.
2: Scrivi con la strada. Per cui 300.
0: Sì, pronto. Signora.
2: Per cui 356 fa un altro giro, perché il suo Albiscione in via Loria è pericolante la strada.
0: Pure.
2: Ed è chiusa. Perciò io dico, un minimo, invece di fare via 20 settembre, vengono poi nelle alture, che forse è meglio. Grazie, arrivederci.
0: Grazie Angela, grazie. Mamma mia. No, beh, vale per tutti. Se la strada è pericolante, insomma, attenzione, parlate col municipio, dialogate col municipio. Un debat public, ma anche non public, in public, a parte gli scherzi, segnalaci @comune.genova.it, no? Dai che sono quasi le 11, senti quante telefonate. Pronto, buongiorno? Subito in diretta. Pronto?
3: Ciao, Fugi.
0: Fugi, no. Buongiorno Fugi, buongiorno.
3: Per sentire una considerazione, allora, via 20 settembre, qualcosa di innovativo, anche se era una... proposta del passato, va bene, portiamola avanti. Ma io vorrei vedere, via San Vincenzo i commercianti non sono contenti. Cioè, secondo me, vorrei vedere se a questo punto qua di via San Vincenzo la mettessero di nuovo con le macchine. Cosa direbbero? San Lorenzo una volta... No, anche San Vincenzo. Vedere un attimino di tornare indietro, cioè cerchiamo di

0: andare avanti,
1: sì,
0: secondo me.
1: Certo, certo.
0: Tutto ciò che è innovativo va veramente distrutto. E un'altra cosa, una domanda personale che ti vorrei fare, se tu la sai o se ti puoi informare. Se in questo momento avessi una tachicardia e andassi praticamente alla casa della comunità, c'è un cardiologo che mi possa controllare e mi possa refertare, oppure devo andare al pronto soccorso? Tutto lì, ciao.
1: Grazie,
0: ciao,
1: grazie, grazie, grazie. Ma si parla della casa di comunità per malattie del cuore, andare al pronto soccorso. Peraltro, probabilmente al pronto soccorso passerei subito, se va al cuore non si scherza. Si parla di interventi lievi, il due punti a un dito, la puntura d'insetto. Poi c'è quel manifesto enorme, non l'abbiamo ancora fotografato, Rocky? Torna con scritto diarrea? No, che... Beh, l'avete visto? Diarrea, corri alla casa della salute. Dice, beh, aspetta, prima... No, nel senso, prima... Nel senso che tante volte è la comunicazione stessa che fa cagare, no? Cioè, non è carino perché attrae l'attenzione, ma cioè, vedi questo manifesto 6x3, diarrea, e dici, guarda, sì, a me fa male la panza, vieni alla casa della salute. No, stai, vai a casa, ti risolvi il problema, poi ne parliamo alla casa della salute, non è che devi andare alla casa della salute. È un manifesto un po' così, curioso, ma dal punto di vista simpatico, ma insomma, no, non è granché. Pronto, buongiorno, la puntura dell'insetto, ecco il cuore, fuggi, io andrei al pronto soccorso, no? Anche perché, mi perdoni amico, se poi ci fosse qualcosa in più, vai in cardiologia. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno Cirone, sono Lorenzo della Regina.
1: Sì, Lorenzo, buongiorno Lorenzo.
2: Ogni tanto mi faccio sentire.
1: Sì.
2: Mi volevo riferire sull'argomento delle piste ciclabili, no? Che, per carità, io andavo in bicicletta, mi è piaciuto. Facevo parte anche, io lavoravo di 30 anni e facevamo proprio il gruppo ciclistico di discorrendo. Però quando andavamo in bicicletta il sabato, che eravamo in festa o la domenica, e per evitare i danni che provocano i polmoni, i gas di scarico, perché come fanno danni normalmente fanno anche i polmoni, quando vai in bicicletta i polmoni si ampliano, si, certo, per aumentare l'ossigenazione, certo. Ci davamo appuntamento, per esempio andavamo a Prato e andavamo dove? Verso Gatorna da una parte, oppure verso Montebruno, Rovegno, cioè in mezzo al verde, dove non ti fa male, perché quando pompi, che spingi, i polmoni, guarda che si dilatano tantissimo,
1: certo.
2: E la città, francamente parlando, ti vengono dei problemi polmonari poi nel tempo. Poi sono anche messi male perché ci sono dei punti per la lavabisagno che devi stare attento, perché come fai a darti non lo so.
1: Sì.
2: Sono pericolose per chi guida la macchina.
1: Sì. Vero.
2: Hai capito? Tu sei uno che va in bicicletta.
1: Sì, guarda, pensa che ho la bicicletta. Sì, pensa che devo andare a ritirare la bicicletta oggi o domani, che l'ho portata, si dice, dal ciclista, no? Chissà come, ma quando si parli del tecnico, dal meccanico. Però il meccanico fa lì, dice, no, il meccanico è la bici. L'ho portata dal ciclista, è vero che si dice così? Pensa che devo ritirarla tra oggi e domani. Ma il ciclista per primo sa benissimo quali sono le strade dove si respira bene e male, sa benissimo, conosce benissimo il proprio corpo, sa benissimo quali sono le strade dove si può avventurare. È molto pericoloso andare per strada, le colpe sono nostre, le colpe sono assolutamente dei ciclisti, e basta, e quindi dobbiamo stare molto molto attenti, anche perché se ci picchiamo gli uni con gli altri, normalmente è il ciclista che va dall'altro mondo, quindi e anche dalla macchina non si ha la percezione di chi è in bici. Vi spiego, quando una persona è in bicicletta, sente la macchina, se ha un udito normale, sente la macchina 2 chilometri dietro. È inutile che quando gli siete nel sedere, perdonate, non ho mai detto questa cosa, gli suoniate col clacson, gli venite un colpo, lui vi ha già sentito e vi ha già percepito 2 chilometri prima. Basta, poi arrotatelo, pugnalatelo, oggi va di moda, ma coltellatelo, sì, col macete, non è un problema, decapitatelo, oggi va di moda, però si può convivere, no? Ripeto, le colpe sono solo nostre e le ammettiamo tutte, però si,

0: convivere. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, signor Cirone.
0: Oh, Rosa, buongiorno, anche al sabato, Rosa, buongiorno.
1: Sì, sono appena arrivata. Niente, volevo fare i complimenti alla dottoressa, sì, perché ha detto delle cose molto giuste, sembra che faccia dei film quando parla.
0: Oh, mamma mia.
1: Sì, autocelebra, si fa tutto
0: Rosa,
1: un film, tutto suo, perché cosa ha fatto, cose inutili per la città. Pensiamo alle cose, pulizia, e anche i sondaggi, ma cioè, ma sono schizofrenici questi sondaggi, perché il sondaggio prima 61%, ora non mi ricordo che cos'era, rivolto, non erano contenti. Ma dove sono sti 53? Allora tutti quelli che chiamiamo, ci lamentiamo della spazzatura, di questo, di questo, siamo tutti pazzi?
0: No, vabbè, normalmente chiama chi è contro, diciamo, normalmente chiama chi ha qualche cosa che non va normalmente.
1: Sì, ma signor Cirone, io gliel'ho detto, giro la città, i commenti sono quelli, cioè ci lamentiamo tutti sulla spazzatura, sul degrado, cioè, ma da dove escono? Ma sono amici, parenti, io non lo so dove ti prendono questi sondaggi. Poi non vorrei che Genova finisse come Milano col sindaco Sala, perché Sal non è che porta molto bene, perché qua piste ciclabili, coso è. Un ultimo appunto, io guidavo per andare a Rondanina. E facevo la statale 45. Ora io amavo i ciclisti, ma quando fai dietro una curva e te ne trovi due o tre che parlano fra di loro,
0: certo.
1: Non solo la voglia che ti vorrebbe, perché te li trovi davanti all'improvviso,
0: certo,
1: ed era un pericolo veramente grosso, perché poi quelle strade sono tutte curve,
0: certo.
1: Io facevo per andare a Rondanina, ti figuri un po', che strade che erano, un sacco di volte dietro la curva erano in due o tre che chiacchieravano tranquillamente.
0: Sì, lì il ciclista lo sa, sbaglia, si prende un rischio, il ciclista lo sa, si prende un grosso rischio.
1: E l'ultima cosa, ma da dove esce adesso? Perché io abito per andare a Sant'Eusebio, io dicevo Molassana, ma io abito per andare a Sant'Eusebio, dicevo la zona Molassana. Ma cos'è questa uscita adesso che le zone collinari diventano private?
0: No.
1: Dell'autobus?
0: No, era un ragionamento su un'ipotesi, non c'è nulla di...
1: Bene, no, perché
0: nulla,
1: ho visto la scritta autobus collinari ai privati, mi è venuto un colpo.
0: No, ok.
1: Va bene.
0: Grazie,
1: signor Cirone,
0: grazie.
1: Buona giornata.
0: Allora, pubblicità. Tanto l'ho vista anch'io la scritta, ma era una cosa un po' diversa, diceva, no? La scritta, la vediamo tra poco, dai. Pubblicità.
2: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
3: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
5: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

Parlavamo di pedonabili, ciclabili anche in via 20. Il Take Take di oggi si occupa di questo. Genova non è una città per automobili, però ce l'abbiamo l'automobile. Ecco perché voi vi comprate lo scooter e io quando posso vado in bicicletta. Vediamo il Take Take.

0: Rivoluzione, il piano del traffico che sta elaborando Bernhard Winkler, consulente del comune di Genova, che dovrebbe essere presentato nei prossimi giorni, è proprio rivoluzionario per la città. Si parlava del 20 novembre, ma ora la data di presentazione dovrebbe slittare ai primi di dicembre. E ci sono novità anche epocali per una Genova in cui lo schema generale della circolazione era rimasto immutato nel tempo, per anni, anche se in parallelo si era cercato di dare altre soluzioni ad una città effettivamente soffocata dai gas di scarico e dalle lamiere in movimento. La novità principale potrebbe arrivare dalla zona antistante Brignole. Piazza Verdi verrà chiusa al traffico privato e dovrà diventare un centro di smistamento per tutte le linee di autobus. Novità anche per via 20 Settembre, dove il vecchio progetto dell'assessore Villa di invertire il senso di marcia dovrebbe andare a buon fine. Dunque via 20 in discesa e Piazza De Ferrari con autobus dal lato dell'Italia Navigazione ed il traffico pubblico e privato dai portici dell'Accademia. Ed ancora via San Lorenzo dovrebbe essere chiusa e limitata per un tratto ai residenti. Piazza Corvetto liberata dai semafori potrebbe diventare un grande fulcro della circolazione nel centro, mentre vanno ancora definitivamente limate le novità che riguarderanno Corso Buenos Aires, via Ippolito d'Asti, via Ceccardi, via Petrarca, via Pammattone, via 12 Ottobre. Basta comunque aspettare, poi vedremo dove andremo con la macchina, la moto o l'autobus dalle prossime settimane.
1: Non migliora la situazione dell'inquinamento da ozono e il comune di Genova ha disposto, dopo il blocco di traffico di ieri, altri 2 giorni di limitazione della circolazione in città, domani e venerdì, dalle 8 alle 12. Lo ha comunicato il vice sindaco Claudio Montaldo dopo aver fatto il punto della situazione ed analizzato i dati del centro operativo provinciale che segnala consistenti sforamenti dalla soglia di attenzione, 180 microgrammi per metro cubo. Deroghe al provvedimento riguardano in particolare gli autobus, i taxi e i bus turistici, gli autoveicoli intestati ad enti pubblici, società ed aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali, gli autoveicoli con un medico o paramedico in visita domiciliare per chiamata d'urgenza, esentati anche i motocicli e ciclomotori dotati di dispositivi di catalizzatori e i veicoli con targa di stato estero. Non possono circolare i bollini blu.
2: Abbiamo constatato che i dati di inquinamento dell'ozono continuano ad essere allarmanti, seri, in qualche caso ci si avvicina alla soglia dell'allarme e quindi abbiamo deciso che nelle giornate di giovedì e di venerdì il traffico si fermerà dalle 8 alle 12. Il blocco riguarda tutti i veicoli e quindi anche le motociclette, fra l'altro c'è un parere tecnico del Comitato Provinciale che lo dice in modo molto chiaro. Sono esentate le auto catalizzate, le moto catalizzate che ahimè sono ancora poche, ma come è stato autorevolmente scritto anche da un quotidiano questa mattina, in Svizzera sono tutte catalizzate e evidentemente diciamo, sono livelli di civiltà ai quali dobbiamo adeguarci rapidamente e poi sono esentate le auto, gli ecodiesel che hanno esplicitamente indicato nel libretto di circolazione il riferimento alle direttive europee che prevedono questo tipo di lotta contro l'inquinamento. Io devo chiedere scusa ai genovesi perché ieri ho dato un'informazione sbagliata, ero stato tratto in inganno perché il bollino blu in realtà riguarda le emissioni da CO2, anidride carbonica e non l'ozono, non garantisce quindi la sicurezza del caso dell'ozono e quindi non serve per circolare.
1: Agosto 1998 sulla rotta d'arrivo. Entro domani sera saranno in molti a ritornare a Genova dalle vacanze. La città, che comunque non si è mai particolarmente svuotata, ritornerà infine ai

sui normali standard, chiudendo le due settimane a cavallo di Ferragosto, dove si dice, e non è del tutto falso, che in una città può succedere di tutto. E in effetti a Genova è successo un po' di tutto. Addirittura sono sbucati dei semafori laddove non era il caso dovessero esserci, come in piazza Portello, complici complicate comunicazioni tra l'assessore al traffico e i suoi collaboratori. In effetti la grande vittima dell'agosto 98 è stato l'automobilista. Confuso, ricordate la vicenda dei bollini blu, e penalizzato nella grande operazione antiozono che ha visto Genova chiusa al traffico per 3 giorni. Tartassato e multato nei momenti di sconforto e solitudine alla ricerca della compagnia di qualche procacea africana o misteriosa slava. Insomma, se proprio bisogna tirare le somme di questo pazzo agosto, l'esperienza ci sembra dire che il problema non è l'ozono, che pure è fastidioso e nocivo alla salute. Il problema non sono i semafori, che poi chi li ha messi li toglierà. Il problema non sono neppure le lucciole, vittime sì dei loro carnefici, ma anche delle idee bislacche che ogni tanto qualcuno tira fuori quando prende troppo sole. Il problema, a ben vedere, alla radice di tutti questi, sono le automobili. Genovesi, andate a piedi, niente semafori, niente ozono, nessun bollino, e se vorrete avvicinare qualcuno, anche solo per invitarla a prendere un caffè, potrete farlo con tutta comodità, senza il rischio di una multa per sosta vietata, anche perché il punto della questione non era quello, neanche

0: La circolazione tra le 7.30 e le 10 sia consentita solamente ai mezzi catalizzati. In più riteniamo che in centro, dove è più denso il tessuto commerciale, la sosta in superficie sia consentita fino a quell'ora solamente ai veicoli merci. Questo da una parte comporta l'eliminazione di quei fenomeni di mobilità parassitaria indotta da chi viene in centro e cerca posto anche dove non è consentito, nelle zone a sosta limitata o nelle zone che ancora oggi non sono a sosta limitata ma che sono al collasso, ad esempio la zona della Foce. E riteniamo che questi interventi possano dare buoni risultati. Aggiungo una cosa, che se non ci fosse stato il decreto sul benzene, noi avremmo dovuto comunque assumere dei provvedimenti, perché la situazione delle nostre strade a settembre sarà molto peggiore di quella che è ora.
1: Per quanto riguarda le moto?
0: Per quanto riguarda le moto abbiamo ritenuto di non includere le moto tra i limiti che sono previsti, per due ragioni. Primo, perché il decreto consente questa opportunità, o meglio, non prevede che tra i veicoli soggetti al blocco possano esserci anche i motocicli o i ciclomotori. Secondo, perché il problema dei ciclomotori non è ancora risolto in sede nazionale, quindi noi attendiamo e abbiamo sollecitato il governo attraverso il Ministero dei Trasporti, quello dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici di trovare un'intesa, perché le aziende produttrici possono immettere sul mercato dei kit che questi siano omologabili e che si trovino forme anche di incentivazione, in modo tale che chi ha comprato una moto l'anno scorso possa utilizzare il suo motociclo mettendoci questo kit che riduce l'inquinamento senza farsi carico di un onere ulteriore.
2: Scatta il piano antismog per il traffico cittadino a Genova. La giunta comunale stamane ha approvato il pacchetto di regole e vincoli preparato dall'assessore Arcangelo Merella in base al decreto del ministro Ronchi. Dal 23 settembre al 31 dicembre, dalle 7.30 alle 10, non potranno circolare in gran parte del territorio comunale le auto non catalizzate e i veicoli diesel immatricolati prima del 96. Su proposta del sindaco Giuseppe Perico, la giunta ha però cancellato dal piano gli aumenti tarifari di 1000 lire per i parcheggi a rotazione in centro durante le ore dei divieti. Sono previste deroghe per il trasporto merci, 5 aree di sosta in centro, e per i veicoli diretti all'aeroporto e ai terminal traghetti. Le associazioni del commercio forniranno agli autotrasportatori i permessi convalidati da Palazzo Tursi. Il divieto alla circolazione dettato dall'appena varato piano antibenzene è totale nei quartieri Alvaro e Foce, a Levante, Pre, Molo Maddalena e Portori in centro, Cornigliano e San Pier d'Arena a ponente, ma interessa anche zone di San Martino, San Fruttuoso, Regina e San Teodoro. Per le auto non in regola il comune garantirà 9 parcheggi di interscambio attorno a queste aree per almeno 3.600 posti. A Piazzale Kennedy dovrebbero sorgere 500 posti e si potrà raggiungere da ponente dalla strada sopraelevata che resta al di fuori dei divieti. I divieti

0: si coinvolgeranno un numero ingente di veicoli, almeno 250.000 in tutta la provincia. In base alle statistiche del comune, infatti, i 2/3 delle auto in possesso dei residenti di Genova non sono catalizzate. Per la provincia si scende al 50%. Solo 15.000 su 45.000 sono immatricolati prima del 96.
1: Dunque si parte. Lunedì prossimo 27 settembre alle 7.30 scatteranno le limitazioni alla circolazione delle auto private non catalizzate in una vasta area di Genova compresa tra Cornigliano, Sturla, Rivarolo e Staglieno. Un provvedimento impopolare, come ha ammesso l'assessore al traffico Merella, ma necessario per cercare di abbattere i livelli di benzene nell'aria secondo le disposizioni ministeriali. Il quadro della situazione è comunque complesso. Sono state infatti decise una serie di deroghe per tutte quelle categorie professionali che della macchina hanno comunque bisogno. Ma quante sono le auto interessate dal provvedimento?
2: Circa 2/3 delle auto immatricolate a Genova sono non catalizzate, però questa stima potrebbe essere viziata dalla mera suddivisione tra auto non catalizzate e auto catalizzate. Noi abbiamo superato il problema molto complicato, perché ci sono auto che erano catalizzate ma non erano omologate. Nell'ordinanza diciamo che tutte le auto immatricolate prima del 31 dicembre 1992, salvo quelle che pur essendo immatricolate prima hanno l'omologazione secondo la direttiva Euro, sono quelle comprese nel provvedimento, nella limitazione del traffico. La mamma che deve portare il bambino a scuola e poi raggiungere il posto di lavoro, sappiamo che c'è questo problema, in genere si muove tra le 7.30 e le 8.15, fenomeno che aumenta il tasso ovviamente di auto in circolazione e conseguente inquinamento. Questi sono quelli che più di tutti avvertiranno il disagio. Noi riteniamo comunque questo argomento non ancora chiuso, perché pur avendo fatto questo sforzo molto intenso, c'è chi continua a rappresentarci dei problemi, quindi c'è anche una clausola contenuta nell'ordinanza che consente alla Polizia Municipale, all'amministrazione comunale, di valutare anche caso per caso e trovare, se ci sono i presupposti, una risposta.
1: Un'ultima brevissima domanda: AMT e Ferrovie dello Stato saranno in grado di coprire quelle fasce di cittadini che non potranno utilizzare ad esempio l'auto?
2: AMT sì, perché ha corrisposto alla nostra richiesta e quindi ci ha promesso l'intensificazione del servizio anche sulle linee collinari, mentre le ferrovie dello Stato sono disponibili a aumentare il numero dei treni. Va rivista la convenzione tra Ferrovie dello Stato e AMT per la tariffa integrata. Speriamo di poter risolvere anche nel tempo, nelle prossime settimane, questo problema, ma già oggi le Ferrovie dello Stato danno una risposta soddisfacente, se non altro nel tratto Voltri-Brignole, un po' meno sulla linea di Levante. C'è un problema che è emerso in queste ore, che speriamo di poter risolvere. Per lunedì è annunciato uno sciopero nazionale dei ferrovieri e questo potrebbe comportare qualche disagio sulle linee metropolitane.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per raccogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
4: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
9: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie della regione Liguria. Sapevate che esiste un festival della canzone in lingua ligure? Si chiama San Giorgio e si tiene ad Albenga nel Teatro Don Pelle della parrocchia di San Giorgio. Appuntamento il 12 e 13 giugno con circa 20 artisti tra gruppi e solisti che si sfideranno a colpi di canzoni inedite liguri. Sabato 13 e domenica 14 giugno allo stadio Olmo Ferro di Celle Ligure arriva la 7ª edizione della Coppa Minigol Memorialino di Vincenzo. 55 squadre da 30 società e 700 ragazzi protagonisti di due giornate all'insegna dello spettacolo sportivo e del divertimento. Sabato 13 e domenica 14 giugno a Busalla torna la Festa delle Rose, un evento per celebrare il presidio Slow Food della rosa da sciroppo della Valle Scrivia, dal roseto alla tavola e cosmetici. Busalla profumerà di rosa con vetrine a tema, stand presenti in tutte le strade principali, la grande mostra mercato di Piazza Macciò e i banchi di prodotti alimentari. Nuovo appuntamento di Castello di Parole al Castello di Rio Maggiore, la rassegna culturale che ogni mese porta al castello autori nazionali e internazionali. Sabato 13 giugno alle 18 in Piazzetta del Vignaiolo, appuntamento dedicato alle donne con Miki Gruber, coach professionista, e Francesca Nepori, direttrice dell'Archivio di Stato della Spezia. Porto Venere e il suo celebre paesaggio fanno da cornice a Panza e Stacca. Sabato 13 giugno appuntamento con un viaggio tra i sapori autentici della Liguria che trasforma il Borgo Spezzino in un percorso enogastronomico diffuso tra caruggi, scorci sul mare, specialità tipiche da gustare in un'atmosfera conviviale. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Allora, 11:25, telespettatori, ripartiamo, sul primo canale siamo in diretta, buon sabato, sabato 13, stavo per dire agosto, siamo portati avanti con il tempo. Dopo Take It Take, Genova non è una città per automobili, buongiorno dottor Cirone, i comuni prendono contributi dallo Stato se fanno piste ciclabili, però è necessario che ci siano gli spazi adeguati, così Antonella, è un lungo messaggio. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Francesco da Rivarolo, ci ho chiamato più volte.
1: Sì, buongiorno. Francesco, buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno. Niente, volevo solo dire puntualizzare alcune cose, cioè qua è proprio la totale mancanza di priorità. Cioè, via Pro, che ho scritto anche un messaggino, anzi due, sono dal 1911 che c'è il progetto della metro, siamo nel 2026, sono 115 anni che noi siamo dietro, noi genovesi siamo dietro la metro di Genova, non dal 1990, sono 115 anni, però lei vuole, le dobbiamo fare, è come rifare il salotto con il water che non funziona, cioè è in casa, no? Quindi purtroppo chissà gli interessi che ci sono sotto, siamo le solite cose, i genovesi dovrebbero ribellarsi, cioè dovrebbero essere attenti a queste cose, non tanto la iguola sì, la iguola no, il verde sì o il verde no, e il fatto che ci sono delle priorità talmente elevate che sulle iguole. Cioè, quindi questo è il metro, ti dà il metro della capacità di questa sindaca, cioè ti dà la sua visione, perché se uno discute delle iguole e non pensa al resto, cioè spende i soldi, i nostri soldi tra l'altro, delle multe che la municipale fa per fare cassa nelle aiuole invece di spendere nella metro, finita. Quindi cari cittadini genovesi, prego, guardate e siate felici.
1: Allora, grazie Francesco Di Rolo. Ma allora, le priorità, ci sono sempre priorità, però bisogna pensare un po' a tutto, no? Cioè, dobbiamo pensare alle cose grandi, lo stadio, il termovalorizzatore, la diga, il ponte e poi il tombino, la cassetta delle lettere, la posta, le cose un po' più piccole, no? Quindi deve essere uno sguardo a largo raggio. Quello che ci siamo detti, semplicemente le perplessità, dopo un anno di giunta, non è che siamo a New York, non è che siamo a Mosca, non è che siamo a Madrid, siamo un paese di 500.000 abitanti, come se nel paesino dove vado in vacanza siamo 300, dopo una settimana, le proporzioni sono quelle, il sindaco facesse una conferenza stampa per dire cosa ha fatto. La proporzione

0: situazione è quella, no? Tutto lì. Però bisogna pensare a tutto. Ma era la sopraelevata? Bloccati? C'è un po' di coda, santo cielo. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Senta, buongiorno. Volevo sapere, tutte le telefonate precedenti alla mia, ma negli anni, non in questo ultimo anno, ma negli anni prima, ma dove vivevano? Da qualche altra parte? Perché cioè, le priorità che adesso sono così tutti attenti, ma e Bucci, che hanno fatto le piste ciclabili in tutta la città, a Genova, dove... Cioè, ora in Corso Italia l'hanno rovinata, va bene, perché c'è più traffico, perché essendo che c'è una corsia, gli autobus, un'ambulanza magari ha difficoltà, insomma, perciò secondo me ha messo le aiuole, ha messo quello che adesso la Saligore vorrebbe mettere per settembre per le piste ciclabili. No. Quando l'hanno fatta in Corso Italia, che ci sono tre persone che vanno avanti e indietro, perché io ci passo spesso di lì, e tutti invece, tutti belli contenti e felici. Eppure le criticità c'erano nella città, non, cioè la metropolitana, la delinquenza, il traffico, c'era tutto. Però Bucci e Toti facevano le scivolate il 20 settembre, tutti contenti, tutti felici. E potevano, poi Toti abbiamo visto come ha finito la sua carriera qui a Genova, però è sempre lì che brinda insieme alla Santalchè, che fa, eppure nessuno dice una parola, niente, questa Salis, io non capisco, è un anno che c'è, lasciamo stare come ha trovato Genova, che sono sempre, come dice lei, soliti discorsi, quelli di prima. Pensiamo cosa hanno fatto quelli di prima, perché io mi sento dire che Bucci ha fatto il ponte, ma Bucci non ha fatto il ponte, c'era il mondo che ci guardava, c'era il mondo che ci ha dato soldi, Bucci ha fatto il commissario, ci avrà anche guadagnato da essere, chi l'ha fatto fare il commissario? Toti, ecco, perciò ci abbiamo avuto un personaggio Toti che ci ha distrutto un po' la Liguria, che si è dovuto dimettere, atteggiare, ecco, perciò ricordiamocelo. E quando si dice la gente si indigna per le piste qui in via 20 settembre, c'è Genova, che ci sono ancora queste piste ciclabili per dove abito io e da tutte le parti, che sono ridicole, ormai sono cancellate quasi, sono ridicole perché nessuno va in quelle piste, nessuno, ma è normale, però lì Bucci, poi dico una cosa, ma una sindaca con il presidente della regione, cioè il presidente della regione, che figura ha nella Liguria e in Genova? Non possono mettersi, perché Bucci, e io conosco persone che hanno lavorato insieme a Bucci quando era sindaco, è prepotente, è presuntuoso, ecco, e queste cose non le dico io perché non lo conosco, le dicono chi ha lavorato con lui, perciò si vede che non vuole neanche un dialogo con una sindaca, e la sindaca non vuole le TV privati e genovesi, perché sono di parte, ma non c'è bisogno di avere vergogna, perché io vedo delle reti private a pagamento come Mediaset, che ieri hanno interrotto tutti i programmi per ricordare Berlusconi, e sono schierate, ma non si vergognano, e io non capisco perché quelle di Genova si devono sentire che per forza devono stare con tutte e due, quando si vede che le telefonate che io sento, vi conoscete tutti, avete tutti la stessa idea, sorridete, parlate, è bello vedere così, è bello, ma siete allo scoperto, non c'è nessun problema, voi siete più di destra, ma va bene, e governa la destra, perciò ci mancherebbe altro, bisogna avere anche un po' di serietà nelle cose, ecco, e allora faccio questa domanda a quelli che hanno telefonato prima, ma dove erano quando Bucci faceva delle cose che apparivano e basta, cosa ha fatto Bucci?

0: cosa ha fatto?
1: Ok. Ora non devo rispondere io su cosa ha fatto Bucci. Io sono qua a una mediazione. Mi puoi occupare il telefono mezz'ora? Dunque, la signora non è la prima volta che invitava a parlare di Berlusconi. Invitava a parlare di Berlusconi perché lei dice che dovrebbe parlare più spesso di Berlusconi per evitare il berlusconismo. Ieri le televisioni di casa Mediaset hanno, insieme a Reti Unificate, hanno ricordato colui che ha fondato Mediaset. E peraltro hanno pianto con il ricordo che di Berlusconi ha dato per l'ennesima volta un giornalista che si chiama Toni Capuozzo. Toni Capuozzo viene da Rifondazione Comunista. Toni Capuozzo è un comunista. Toni Capuozzo, la sua radice è quella comunista. Non è né fascista, tantomeno antifascista, ha una radice completamente diversa, ma è stato lui, non noi. E mi domando che se un personaggio del genere, un grandissimo giornalista come Toni Capuozzo, ha fatto piangere Pier Silvio, ha fatto piangere la platea, probabilmente qualche cosa ci sarà. Berlusconi non è mai stato un nostro punto di riferimento, ma dal punto di vista lavorativo lo possiamo ricordare come un uomo che ha arricchito migliaia di persone che fanno il nostro mestiere. E non sono tutti di centrodestra, non sono tutti di centrodestra. Ha arricchito, esclusi i presenti, migliaia di persone che fanno quel mestiere. Vi ha dato delle televisioni in chiaro, senza pagare un canone, che mi domando ancora io come abbia fatto. Anzi, io suggerivo ai colleghi che non sono propriamente di destra oppure che sono antifascisti, suggerivo di non andare a lavorare per Berlusconi. E purtroppo sono esclusi i presenti, sono andati. Se io fossi andato a lavorare da Berlusconi, la mia fidanzata savonese mi avrebbe tolto il saluto, si sarebbe sfidanzata con me. Io credevo in questi valori, no? Io non ci sono andato. E suggerivo ai comici milionari di non arricchirsi, di non staccare quell'assegno firmato da Silvio Berlusconi, anzi di, con orrore, no, io non lavoro Santoro, no, io non lavoro Italia 1, io non lavoro per quello lì, per il satrapo di Arcore. E invece purtroppo sono caduti. Quindi cosa devo dire io? Io lo vedo come una persona che ha arricchito migliaia di persone che facevano il nostro lavoro. E parlo di lavoro. Quando c'era Bucci, lei non ha idea dei messaggi che ricevevo sulla focaccia, che Bucci abbia un brutto carattere, lo dice lui stesso. Ma noi viviamo nel mondo reale, ma crede che il nostro editore abbia un bel carattere? Ma crede che quelli in cui lavoravo alla radio avessero un bel carattere? Ma ne ho viste e sentite di tutti i colori. Ma il mondo concreto è quello lì. Devo dirvi quando si lavorava alla radio che clima c'era? Devo dirvi cosa sentivo dire quando si lavora, quando i capi e il clima di chi lavora? Ma lo dice lui stesso che ha un brutto carattere. E quindi il comune ha cambiato autista, ha cambiato le chiavi. Cioè basta, Bucci ha fatto delle corsie, lui le ha fatte lui, le ha dipinte lui per i ciclisti che fanno schifo. Arriverà Silvia Salis e le pitturerà di nero. Cioè, meglio, ha fatto tanti di quei disastri che la giunta di nuova si trova a rimediare, ma meglio. Dici, con i soldi il ponte l'avrei fatto anch'io. Io con quei soldi che sono arrivati il ponte non l'avrei fatto. Però, onestamente, intellettualmente, va anche contro quel grandissimo sindaco che è stato Giuseppe Pericu, che nel 92 ha avuto anche lui una valanga di soldi, perché c'erano le colombiane, e ha dovuto ricostruire il Porto Antico. Ma io non sarei riuscito a farlo. Cioè, le montagne di soldi arrivano. Dovremmo dire intellettualmente, dovremmo dire che allora anche Pericu ha cambiato il volto di Genova con Renzo Piano, con Porto Antico, perché sono arrivati i soldi, non basta, è riduttivo. E se a me fossero arrivati i soldi che sono arrivati per il ponte, io non sarei stato capace di concordare tutti e tirarlo su. Io, la signora forse sì, Silvia ne avrebbe fatto 5. Io non sarei stato capace. Cioè, è un po' banale buttarla sui soldi che sono arrivati. I soldi sono arrivati anche per le colombiane. E allora dobbiamo dire che l'avremmo fatte. Allora c'era una giunta di sinistra, quelli di destra avrebbero dovuto dire che l'avrebbero fatti anche loro se avessero ricevuto i soldi. È un po' banale banalizzare in questo modo, a mio avviso. Poi, ragazzi, Berlusconi, io vi ho detto, non credo peraltro di averlo mai votato, ma questo non, a voi non interessa. Ma se volete togliere l'ossigeno a Berlusconi non dovevate guardargli i programmi.

0: dal mio punto di vista, vedendo quella platea di ricchissimi divi giornalisti televisivi, e santo cielo, mi vengono i brividi, sapere quante persone ha arricchito, onestamente, giustamente. Punto. Che devo dire? Poi se odiate una persona, poi capisco. Io non odio, guardo, osservo, vi ripeto che se avessi preso una lira io da Berlusconi, la mia fidanzata savonese mi avrebbe immediatamente lasciato. Hai capito? Pubblicità.
1: Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma e sembrava non ci fossero speranze. A San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale. La ricerca gli ha letteralmente salvato la vita. La ricerca è la grande forza della cura.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: Allora, 11:41, tante reazioni. Henry, riguardo a Berlusconi, è un'ossessione questa di Berlusconi, ragazzi. Penso sia stato innovativo a livello industriale, televisivo e politico. Poi aveva le sue follie, sì, vabbè, aveva le sue... Ma erano affari suoi, sì. Cioè, una persona che ha creato... Io non so come abbia fatto un impero del genere, arricchendo. Ma quelli di sinistra avrebbero dovuto dire, no, io che schifo, io non prenderò mai una lira da... Lo ha salutato Toni Capuozzo, cioè Toni Capuozzo non viene da Mincun Pop, eh. Toni Capuozzo viene dalla profonda cultura comunista, aveva le lacrime agli occhi. E devo dire io, che vi devo dire? Ve la prendete con me? Io tante volte non vi capisco. Pronto, buongiorno.
3: Sono Nello, buongiorno.
2: Sì, Nello, buongiorno. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno,
2: buongiorno.
3: Io su questo argomento che ha appena trattato, diciamo che dividerei totalmente... diciamo le capacità di Berlusconi dall'imprenditore, dal politico e da quello che ha lasciato come cultura. Io come imprenditore, ci mancherebbe qualcuno potesse dire che non era capace, e quello che io imputo a Berlusconi è quello che ha lasciato a livello culturale. Cioè, secondo me ha creato un modo di essere, un modo di proporsi, un modo di gestire la vita che nelle nuove generazioni ha fatto un danno, secondo me, irreversibile. Credo che negli ultimi 30 anni sia totalmente cambiato, chiaramente, anche la televisione, ma anche chi la fa, come la fa e quello che propone a chi guarda la televisione. Io l'unica cosa che le imputo, diciamo, a parte, diciamo, che chiaramente politicamente non è normale che ognuno la può vedere come lui, come no, o come all'opposto, e questo ci sta assolutamente. Io sono fra quelli che, diciamo, non l'ho mai votato, ma questo è secondario, non c'entra assolutamente niente in quello che sto dicendo. Io credo che lui abbia lasciato veramente un vuoto culturale, cioè ha evidenziato come è importante essere, apparire e basta. Cioè, vuol dire assolutamente, anzi apparire, non essere, perché magari... E quindi io credo che l'unica vera colpa che io imputo a Berlusconi, alla famiglia, alle televisioni, come le hanno impostate, il danno culturale che ha fatto per le nuove generazioni. Io vorrei sapere anche il suo punto di vista, la ringrazio come sempre, okay. Buona giornata.
2: Allora, che lui può essere stato messo un modello di vita, un modello invidiabile, no? Perché aveva tutto da niente, mi domando ancora.

adesso come deve essere una persona capace. Però vede, Berlusconi è stato anche, fermi, editore di Mondadori. Berlusconi ha cresciuto giornalisti come Mentana. Santoro, perché è andato Italia 1 Santoro? Santoro, non io. Voi che ce l'avete su con noi, che siamo di parte. Santoro! Santoro, Enrica, Bianchina Berlinguer. Perché Berlinguer ogni mese stacca un assegno importante, firmato dal figlio di colui che è Enrica Berlinguer, non io. Bianchina Berlinguer, Enrico è il papà, non io.

0: cioè, non lo so. Poi come rappresentanza culturale, è stato la Mondadori sua, penso che, perché stampano con Mondadori i più, no, importanti scrittori, parlo degli italiani, perché non rifiutano i contratti di Mondadori, non credo che abbia, no, che abbia censurato le... Non lo so, a me sembra ci sia molta libertà da quella parte. Lui, chi lavora nel privato, ve l'ho già detto, Rossi non prende uno perché è di destra, voi pensate che no, perché è sampdoriano, Rossi è sampdoriano, ne prende uno se è bravo. Il privato ragiona così, dai. Ma è ovvio, è normale, se no non andrebbe da nessuna parte. Cairo cosa fa? Prende uno perché è scarso, però solo perché è di sinistra? No, prende Lilly Gruber perché è un bravo. Cioè, è ovvio. Cioè, Rossi, io parlo di sport a casa nostra, che è sampdoriano, e che prende Rocchiccioli perché è sampdoriano? Lo prende perché è bravo. Perché non è fatti. Infatti non lo è. Lo prende perché è bravo. La TV pubblica... Avete visto quanti imbarazzi, no? Negli ultimi giorni, no? Pronto, buongiorno. Poi buongiorno, è divertente. Scusa, Nino. Mi diverte parlare di questo perché lavoro in questo mondo da 40 anni e non ho mai preso una lira da Berlusconi. Come mai? Vi ho spiegato perché. Hai capito? Hai capito? Poi la fidanzata non c'è più, poteva andare da Berlusconi, no? Invece guai. Io. Gli altri sì, io no. Pronto? Nino.
1: Buongiorno Enrico.
0: Nino.
1: Allora, io telefono per una cosa, però devo rispondere a queste due ultime telefonate. Perché? Berlusconi a queste persone non ha mica chiesto niente, hanno il telecomando, se gli dà così fastidio che vadano a vedere Rai 3, perché devono vedere? Vadano a vedere Report con le denunce che si è preso. Costanzo è stato creato da Berlusconi, quindi lasciamo stare, sì, il discorso culturale.
0: Dimenticavo Costanzo, che non è certo, non è certo, insomma, un uomo, ecco, di destra.
1: Sta a sentire, io ho telefonato perché volevo fare i complimenti agli uffici dei carabinieri.
0: Oh, viva caramba, viva!
1: Ti spiego perché.
0: Dai.
1: Io giovedì, che purtroppo non ho potuto vedere lo show del nostro sindaco perché era a fare degli esami, e ho perso il cellulare.
0: Aia.
1: E per me è stato un dramma perché avevo lo stesso numero da anni e tutto. Comunque, te la faccio corta, dovevo andare a fare la denuncia di smarrimento per poi riavere lo stesso numero. Sono andato in piazza Umberto I agli uffici della polizia e un signore molto gentile, eravamo lì due o tre, mi ha detto: guardi che ho decine e decine di denunce, non posso seguirla, non le posso fare niente. Dico: allora cosa devo fare? E dice: o va dai carabinieri o va in questura. Io ero lì in piazza Umberto I, ho detto: vabbè, vado in via Carlo Alberto, in via Ponte Reale, al terzo piano c'è un ufficio dei carabinieri.
0: Sì.
1: Sono andato su. Non c'era una carabiniera, tra l'altro carina, con gli occhi azzurri,
0: molto
1: bionda,
0: bene, molto
1: gentilissima,
0: molto
1: mi
0: bene.
1: Ha chiesto i dati, mi ha detto: si accomodi. Dopo un quarto d'ora è arrivata, ha fatto firmare la copia e sono andato via. Quindi le cose funzionano, basta sapere dove andare.
0: Certo.
1: Capisci?
0: Certo.
1: Ecco. Quindi poi il discorso della televisione, ma... Non a voi non paghiamo mica il canone, giusto?
0: Sì, infatti, ma è un'ossessione quella di Berlusconi.
1: Lo so, ma sai che ultimamente nelle farmacie stanno vendendo litri di amaro medicinale Giuliani, per il fegato di certe persone. Perché sono... E poi...
0: Dimmi.
1: Abbiamo visto cosa ha fatto Bucci. Pronto?
0: Ma sì, ma lasciamo, cioè, ma basta, è il passato, non c'è più. Cioè, non pensavo c'è più, in regione qualcosa avrà fatto, ma questa cosa dei soldi, cioè, si è avuto i soldi, a un certo punto è passata questa novità, l'avremmo fatto anche noi. Io, avreste potuto darmi tutti i soldi del mondo, non sarei riuscito a farla, probabilmente l'avrebbe fatto Salis, però è toccato a lui. Ma anche Pericu, ripeto, mi veniva in mente nel 92 quanti soldi sono arrivati a Genova per le colombiane, e dobbiamo svilire il lavoro di un grande sindaco del Partito Comunista come Pericu, perché basta banalizzare che sono arrivati tanti soldi. Cioè, non basta che arrivino tanti soldi, bisogna anche saper fare. Diceva: ha un brutto carattere. Sì, lo dice lui stesso, ha un brutto carattere, lo dice lui stesso. Cosa devo fare? Mi devo ammazzare? Cosa dobbiamo fare? Mettere la croce sulla porta, andarli a prendere...

0: impiccarli. Cioè, non lo so io, ripeto, io capisco l'odio e quindi vi capisco, ma lasciamo le pistole, lasciamole, sotterriamole, dai. Allora, Toni Capuozzo, sapete che non lo faccio mai andare su internet a vedere. Dunque, Toni Capuozzo, sì, aderisce al Partito Comunista Italiano. Nel 67, sapete che non amo andare, quello lo fate voi. Toni Capuozzo, cioè colui che ha fatto piangere tutti coloro che hanno. Toni Capuozzo aderisce, non io. Io non ho mai aderito al Partito Comunista. Toni Capuozzo aderisce nel 67, che lascia per aderire alla formazione sinistra extraparlamentare lotta continua. Quindi non bastava il Partito Comunista, è andato oltre. Poi America Latina, Luis Borges, l'istruttore, e poi il programma IMX, e poi collabora con alcune testate giornalistiche del gruppo Mediaset, TG4, TG5, Studio Aperto. E quindi, cioè, perché Capuozzo sarà stato libero? Berlusconi lo intimidiva facendogli vedere foto di... No, sarà stato libero, penso. Cioè, un uomo della tutt'altra formazione che lavora per Berlusconi mi dice qualcosa. A me mi dice qualcosa. E voi ve la prendete e dice, ma voi siete di parte. Ripeto, non è Emilio Fede, è Toni Capuozzo, un signor giornalista. Cioè, non lo so, io non... Pronto?
1: Scusami Enrico se ti richiamo, abbi pazienza, sono
0: Figurati.
1: Salvatore da San Biagio.
0: Sì.
1: Abbi pazienza, ti chiedo scusa,
0: Non ti
1: però
0: preoccupare.
1: vorrei fare una precisazione alla signora precedente, che le trasmissioni di Mediaset non sono a pagamento come primo, secondo e terzo canale, che fanno oltretutto la stessa identica pubblicità nello stesso identico momento e quindi se il signor Silvio Berlusconi ha fatto una trasmissione a rete unificate, le ha fatte a spese sue e non a spese nostre. Quindi signora, si rilega un attimo la
0: Vabbè,
1: situazione.
0: noi...
1: Grazie, scusa,
0: no, no, no,
1: scusami.
0: vabbè, ma tu
1: Ciao.
0: parla per te, racconta per te, lascia stare appunto la signora, aveva le sue osservazioni. Io peraltro ne ho visto un pezzettino a Blob, quindi non è che anche eravamo tutti, no, a vedere. Però è stata una figura clamorosa che nel 94 è scesa, sapete quello che sapete, divisiva. Io ricordo ogni giorno c'era un mandato di cattura. Cioè, neanche il mostro, cioè, ogni giorno, cioè, ricordo del se pioveva mi chiamava, che Berlusconi, c'era il sole, come Berlusconi, come Berlusconi, è stata un'ossessione. Pubblicità.
2: Siamo alla Terrazza Colombo, è dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la Terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Ebbene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Ferragni Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto

qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

0: Allora, mandiamo il. Beh, dopo questo mandiamo un curriculum a Mediaset, cioè i soldi, i famosi soldi, no? Beh, li prende Bianchina, mica li prendo io. Com'è a Mediaset? I soldi da Berlusconi, la figlia del segretario del potere, li prende lei, mica li prendiamo noi. Poi noi siamo di parte. Dai, su, basta, basta, basta. Pronto, buongiorno. Allora, beh, è arrivata. C'era, non avete idea di cosa sta arrivando. Pronto?
1: Enrico, buongiorno, sono
0: Sì,
1: Cristina.
0: Cristina, buongiorno Cristina.
1: Allora, io pongo una questione un po' così. Quest'anno sono morti tantissimi attori,
0: Sì.
1: presentatori, cantanti, quindi tantissime persone. La cosa che mi ha stravolto sono i miliardi che hanno avuto e dati in eredità a tutte le loro famiglie, attori, cantanti, presentatori, tutta una cerchia di persone che sicuramente non votavano e non erano di Berlusconi. Quindi questi soldi li ha dati l'Italia con i soldi del canone, con queste cose, perché escono da noi questi soldi, penso io, non so se
0: Sì,
1: ho detto una cosa
0: ho capito.
1: strana.
0: No, no,
1: Ti
0: no, ho capito,
1: ringrazio Enrico, buona
0: grazie,
1: giornata.
0: grazie, grazie, grazie. Ma beati loro. Io sto abbastanza bene, Non vi sono. Cioè, voi ce l'avete su con me, io vi capisco. Però sto abbastanza bene, non vi sono costato una lira. Cioè, mi sono costato prima le lire un centesimo, non mi costo nulla. L'eredità di Pippo Baudo ha lasciato qualche perplessità perché dici 12 Festival di Sanremo, 60 anni alla RAI, quello che ha lasciato, appartamenti immobili, tanta roba, addirittura ha dovuto risarcire, Berlusconi, chiedo scusa, l'ha dovuto risarcire perché ha fatto legale il tribunale, forse per una volta ha dato ragione a Berlusconi, un tribunale, forse per una volta ha dato ragione a Berlusconi, però quello che ha lasciato, diciamo, poco, o ha beato lui, dilapidato il buon Pippo Pippo Pippo, però quello che ha lasciato un po', così, un po' perplessi. Comunque, allora attenzione, sta arrivando un'ultima ora quando vi dico che noi accorriamo sulle notizie, dovrebbe accorrere quando c'è una macchina in difficoltà, una coda, un semaforo. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Come al solito devo sempre rifare la telefonata per insomma, vedere la sua capacità di stravolgere le mie parole. Ecco, allora, io non volevo parlare di Berlusconi, ma
0: No,
1: assolutamente, è lei che ha
0: per
1: sviato a parlare di
0: fortuna, vabbè,
1: Berlusconi.
0: per fortuna.
1: Ecco, io quando ho detto che c'è state le reti unificate così, hanno fatto bene, perciò non è lei che poi stravolge le mie parole e va su un altro campo a discutere. Loro hanno quelle reti, state la loro vita, è giusto, il figlio che piange, quello di Rifondazione che ha fatto piangere, ma è tutto bellissimo.
0: Certo,
1: È tutto bellissimo.
0: certo, certo.
1: Io lo dicevo appunto che bisogna a volte essere sinceri e schierarsi, anche le TV private possono schierarsi con orgoglio, con modo giusto. Ecco, questo punto di Berlusconi non mi interessa, perché io poi
0: Ma lei, mi
1: oltretutto di
0: scusi, io
1: Berlusconi.
0: forse ricordo male. Lei l'altro ieri ha detto
1: Ma
0: che di
1: no,
0: Berlusconi
1: lasci stare
0: dovremmo
1: l'altro
0: parlare. E
1: ieri.
0: vabbè, ho capito, ma io mi fido, cioè lei mi ha detto quello, io ci credo. Lei mi ha detto

0: che dovremmo parlarne tutti i giorni per evitare altri personaggi come lui. Io ci credo in quello che lei mi dice, mica, cioè, me l'ha detto, mi ha colpito la cosa, no?
1: Pronto?
0: Sì, ci sono.
1: Allora, io parlo di, cioè, non ho parlato, ho parlato delle cose di, che si, cioè, uno quando si schiera, e poi loro è stato loro, per l'amor di Dio, loro lo ammirano per quello che ha fatto, quello che non ha fatto. Io, se faccio una parentesi, la faccio di Berlusconi come personaggio politico. Io non mi innamoro dei personaggi perché hanno dato lavoro, perché hanno fatto qui, per fanno là, poi gli danno il nome alla via, il nome cosa. Io non mi innamoro così, ecco. E giustamente avrà avuto amici di ma io mi baso su cosa ha fatto lui per l'Italia. Ecco, mi baso, e io non condivido tante cose di quelle che ha fatto lui per l'Italia. Poi per me può avere amici di Rifondazione Comunista, può fare, a me non mi interessa niente, può aver fatto
0: vabbè.
1: Tutto quello che ha fatto non mi interessa niente.
0: Okay.
1: Io la telefonata che ho fatto l'ho fatta per Toti e per Bucci, perché hanno fatto delle cose, cioè Toti ha patteggiato per
0: sì, ha patteggiato.
1: Ecco, però la gente non si ricorda di Toti che ha patteggiato, che evidentemente e Bucci, se è simpatico o antipatico, a me non mi interessa.
0: Ma ha detto che gli amici che ha lavorato con lui,
1: collaborativo con la sindaca per cercare di avere una Liguria e una Genova migliore.
0: Ok, questo, grazie.
1: Ecco, poi se quelli che i suoi amici che telefonano sono indignati, mi dispiace, perché io sono una che vorrebbe che le cose andassero bene a prescindere da destra e sinistra.
0: Bene,
1: mi innamoro dei personaggi.
0: Vabbè,
1: non mi innamoro. Se Toti non c'è più, ci sarà una ragione, no?
0: Ho capito, allora non c'è più, basta. Fa il giornalista, ha patteggiato, mettiamo un cartello. Toti ha patteggiato, basta. Ha patteggiato, adesso fa il giornalista. Era con Santanchè, probabilmente può farlo, chi se ne, non lo so, c'è la sopraelevata verso la foce che è bloccata, è sabato. Oggi abbiamo, basta, la prego. Cioè mi lasci, anche poi vede, poi non capisco più, cioè l'altro ieri lei mi aveva detto una cosa, e io poi evidentemente l'ho capita male, però mi è rimasta dentro e ne ho riparlato oggi, ma probabilmente, cioè, mi fido delle cose che mi dite, no? Le ascolto, le sento. Adesso c'è la sopraelevata completamente, ecco, bloccata, sono fermi verso la foce. Cos'è successo? Veicolo in avaria? Scontro automoto? Sì. Perché io guardo... Sì, guardo questo qua davanti. Incidente sopraelevata direzione foce. Io ho due, no? Guardo uno, ovviamente quello sbagliato. Poi ho letto anche della tassa di soggiorno che passa da 3 euro a 5. È una bella iniezione di denaro, no? Dei bed and breakfast. La gestrice di un bed and breakfast ieri mattina, intervistata dalla nostra Nissa De Filippi, ha detto: i miei clienti, che sono i clienti di tutti, pagano 3 euro come tassa di soggiorno. Hanno diritto a tornare, visto che il comune per questi 3 euro che paga il singolo, ha diritto di garantire il ritorno in sicurezza al bed and breakfast, all'albergo, al ristorante, visto che pagano. Adesso passa a 5, ha maggior ragione, no? Ok? Quindi scontro automoto, qui siamo sulla sopraelevata, ecco perché, due feriti, incidente in sopraelevata. Scusa, ma è qua, è nascosto da Ponte Morosini, perché subito dopo si può automoto. Qualcuno si è distratto, perché quando c'è un incidente, qualche cosa non ha funzionato. Ah. Rapina in un negozio, si tuffa in mare a Savona per sfuggire alla polizia. Beh, però se è un nuotatore non lo prendono più. Se è una... Dai, sentiamo... Sì, 12.3. Attenzione, sì, sopraelevata, quindi immagino da San Piero d'Arena ci sia già un blocco. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
2: Sono Marco.
0: Sì, Marco da Villa Gavotti. Buongiorno, Marco.
2: Buongiorno.

0: Io volevo fare questo discorso, un minuto.
1: Prego.
0: Dunque, a Primo Canale ricevete lamentele sui servizi, anche con critiche costruttive a volte, problemi vari come il polo chimico, autostrade, AMI, AMT, costi tari, eccetera, eccetera.
1: Sì.
0: Nel periodo preelettorale avevate anche messo a disposizione un punto per quartiere,
1: dove ho anche
0: partecipato per Multedo, dove si poteva chiedere cosa si vuole al sindaco.
1: Sì.
0: Ora c'è stata una conferenza stampa dove c'era tutta, oltre al sindaco, tutta la giunta, e i giornalisti che domande hanno fatto? Neanche una di quelle che voi raccogliete. Ora, non è che mi sembra tanto bello questo, perché al punto, cioè le lamentele ci sono, poi ci sono i dibattiti quelli politici che a me non interessano, Berlusconi qui, Berlusconi su, Berlusconi, ma non c'entra niente. La gente vuole delle cose costruttive, cioè le autostrade che funzionino, questo polo chimico che prendono delle soluzioni, eccetera, eccetera. E i giornalisti che hanno la possibilità di chiedere cosa fate o cosa non fate, non c'è stato nulla da fare.
1: Sì, grazie. Allora, il signore Marco, che noi ben conosciamo, si lamenta, ma perché non è stata fatta la sua domanda. Ma lei cosa, che ne sa che la domanda che ha fatto Cantile non sia la domanda che gli ha fatto un ascoltatore della Val Bisagno? Cioè, dice, è stata fatta la mia, ma poi i giornalisti, noi eravamo in quattro, gli altri giornalisti erano 40, gli altri che mica stanno a sentire cosa dice Marco, Filippo, Giuseppino a Primo Canale. E lei che ne sa, io che ne so che la domanda che ha fatto il direttore Angeli non sia la domanda che ha fatto un abitante di Sottolipa? Non lo so, magari è quella. Poi dice, è stata fatta la mia, vabbè. Ma se lei parla di Multedo, io so che i problemi suoi sono i pannelli fonoassorbenti, e qui non c'entra nessun sindaco, mi dispiace, non c'entra la povera Salis e non c'entrava il povero Bucci, so che Bucci, ho capito, però non c'entrava. E il petrolchimico, e i depositi chimici. Finalmente è stato detto quello che noi ci diciamo da secoli: prendete un compasso, questi depositi chimici non stanno a 500 metri, hanno meno di 500 metri dalle case. I bambini a scuola, a parte che costano, il compassino ormai costa decine di euro, prende una carta, la maestra fa fare un disegnetto, uno schemino, un quadernone su quadernone del porto di Genova, il bambino gira il compasso, gli si dà una scala, dice un quadretto sono 100 metri, 5 quadretti, il bambino lo capisce, un quadretto sono 100 metri, 5 quadretti sono 500 metri, fai un punto, giri, trovi 5 quadretti e i depositi vanno lì. Ma che ci vuole? No. Questo, poi, tutto qua. Noi quello abbiamo fatto. Quelle domande le abbiamo poi sentite in diretta in quelle mattinate, servono per tenere viva l'attenzione sui problemi della città, che non sono solo le grandi cose, sono le piccole, non sono solo le piccole, ricorderete per esempio una come si dice, aiutami, sto finendo le parole, sai, sto esaurendo le parole, un'obiezione, un apostrofo obiezione che si faceva a Bucci e che nel dibattito quando venne da noi qua, quando era sindaco, che lui si occupava di grandi opere e non si occupava delle piccole. Questa era un'obiezione che gli è stata fatta, ricordo questa, perché lo ricordiamo, lo ricorderemo, lo avremmo ricordato, scusate, come cose delle grandi opere, ma non delle cose piccole. E questo era, che vi devo dire? Sblocca pure il telefono. Grazie. Che mattinata. Eccolo qua. Ah, devo salutare Ricky. Devo salutare Ricky. È un bimbo meraviglioso che ci vede e quindi ci saluta. E quindi ci saluta. Ricky è a Celle in questo momento, a Celle Ligure, e ci saluta. Ci saluta perché fa così, ci vede e ci saluta. È un appassionato, hai capito? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico.
1: Oh, buongiorno.
2: Sono Luigina.
1: Luigina, un po' che non la sentivo.
2: Volevo salutarla solo perché ci sente troppe cose.
1: Però
2: che non vanno bene.
1: Cosa ha percepito? Ma anche l'aereo del Papa, pensa se fosse stato in Italia, se l'aereo non partiva, se l'aereo cosa sarebbe?

0: sarebbe successo. Vabbè, niente, quando, scusi Luigina.
1: Sì, quando Matteo Mercantile è andato a fare il giro della Liguria,
0: sì,
1: che non partiva l'aereo.
0: Sì. No, no, pensavo al Papa che non partiva l'aereo alle Canarie.
1: Ah,
0: dicevo.
1: Beh, no, io quello non l'ho sentito, guardi.
0: No, no, no. Che non partiva l'aereo. Guardi, dico, fosse successo in Italia.
1: Una cosa,
0: dica.
1: Non si arrabbia, però.
0: No, no, io non mi arrabbio, dica.
1: Io.
0: Poi con lei, no.
1: Posso ringraziare Berlusconi.
0: Aia.
1: Perché negli anni 70-80 che ho lavorato per parecchi anni, hanno tolto, mi ha tolto parecchie tasse. Essendo commerciante, aumentavano sempre le tasse. Allora c'era la sinistra. Sinistra, si vede che non dormiva di notte, pensava quale tassa nuova a aumentare.
0: Vabbè.
1: Va bene? Mi dispiace dire queste cose.
0: No, dal 94
1: perché
0: in poi.
1: Io per la politica non sono proprio competente. E la sindaca, la nostra sindaca,
0: ecco,
1: mi sembra che non sia proprio adatta a fare la sindaca.
0: Aia,
1: per mio conto.
0: Però lei dice sembra. Cioè,
1: un anno che è da sindaca non sono ancora riuscite a fare i conti, a regolare i conti. Non lo so.
0: Ma è un eterno dilemma.
1: Mette tanto tempo così a mettersi d'accordo di quel buco della
0: esatto. MT. Esatto. Allora è un eterno problema. Luigina, grazie, grazie, grazie. Allora, questo è un eterno problema. Io vi ho detto, ma da uomo della strada, cosa volete che dica io? Mi avete insultato. Ho detto, ma non possiamo. Allora, Salis probabilmente succederà a se stessa oppure no? Ok, nel momento in cui si succede, non si può andare due mesi prima dal commercialista. Paghiamo noi. Il commercialista più bravo della città. Portiamo il registro, entrate, uscite, banalizzo. Perché qualcuno si dice, no Henry, non bisogna andare, bisogna andare da Corte dei Conti. Sappiamo prima, guarda, il buco che ha lasciato Bucci è questo, dal commercialista, mette il timbro, fine. Basta, non che lo scopro dopo. Mi sono sposato, però ho scoperto che mia moglie aveva, magari sappiamo prima le cose, no? Oppure che mio marito era, capiamolo prima, non dopo. Non lo so, non si può, evidentemente è un gioco, lo si fa apposta. Per annegarci in queste parole, non farci capire niente e continuare a dividerci chi sta con Bucci, sarà sempre con Bucci, chi sta con Salis, sarà sempre con Salis. E noi rimaniamo così abbacinati, senza capire cosa andiamo a fare. Pronto? Si è mica fermato l'orologio? No. Pronto, buongiorno. Si è fermato l'orologio.
2: Ciao, sono Fuji.
0: Sì, Fuji. È l'ultima, scusa, è l'ultima? Fuji, è l'ultima telefonata, dai.
2: Sì, una cosa sola volevo dirti. Per quanto riguarda, a parte che questa telefonata mi sembra quella di Cetola qualunque, comunque l'ultima telefonata, ma volevo fare una considerazione su chi ha la spina dorsale e chi no. E ti dico anche perché hai nominato una persona che il papà praticamente si è rivolto nella tomba e c'è certa gente che per soldi ha cambiato anche il pensiero, tipo rito della Chiesa. Per quanto riguarda la signora Berlinguer, lei i soldi comandano. Ma una domanda solo volevo porti. Quando gli hanno chiesto da grande imprenditore dove ha preso i soldi che non li aveva, non c'è stata mai risposta fino adesso. Ti saluto e ti ringrazio, una buona giornata. Buon
0: Ma lui aveva il papà in banca, è stato, penso, non è l'unico che ha creato degli imperi. L'uomo più ricco d'Italia giocava, l'avrete letto oggi, no? Con il giostraio di Savona, quello del Ciapilo. Era un cliente, aveva un piccolo negozio di floppy disk, dice che li rigenerava, De Vasini, non quello, è diventato l'uomo più ricco d'Italia, più di Agnelli. Poi la televisione è un moltiplicatore di guadagno, ma Berlinguer mica deve rinnegare di essere, beata lei. Non si trova bene da una parte, è andata dall'altra. Ma se ci fossi andato io, apriti o cielo, questo è il problema. Grazie.

0: godetevi questo fine settimana di sole, mi frego le mani. Lunedì prossimo è ancora bloccati, bloccatissimi. Speriamo non sia successo nulla di grave alle persone. State attenti, e non vedo l'ora di essere lunedì con voi alle 10, mi raccomando. Grazie, arrivederci.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
3: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
6: La voglio giusta per me.
7: Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your north.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
9: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
10: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Ben trovato al segretario generale della Camera di Commercio di Genova, Maurizio Caviglia.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, Caviglia, una giornata importante, quelli che stanno per arrivare, perché stanno per arrivare centinaia di iscritti alle Camere di Commercio italiane e non solo, segretari, presidenti, insomma il grande mondo delle Camere di Commercio si raduneranno a Genova nella giornata di lunedì, ma già nel weekend ci saranno molti tavoli interni di confronto proprio per parlare di internalizzazione, scambi internazionali, insomma c'è tutto un mondo naturalmente che riguarda le Camere di Commercio e Genova diventa per 3 giorni la capitale.
1: Sì, c'è questo evento che in Italia si fa ogni anno, quest'anno tocca a noi e accogliamo circa 150 tra presidenti e segretari generali di più di 80 Camere di Commercio italiane e all'estero che arrivano da tutto il mondo e vengono qui per fare un attimo il punto su qual è il funzionamento del sistema e per creare la massima armonia e le massime sinergie con il territorio. Quindi noi avremo 2 giorni, sabato e domenica, di lavori interni in cui si provvederà anche a rinnovare gli organi di questa struttura che si chiama Assocamere Estero e che racchiude tutte queste Camere di Commercio, e lunedì invece ci sarà un evento pubblico molto importante perché si vuole parlare di nuove rotte, nuove regole per quelli che sono gli scambi internazionali, ma questo avviene

0: A 80 anni da quando a Genova l'Istituto di Economia Internazionale fece una riunione per parlare con circa 90 paesi del mondo di come superare i dazi. Voi vi rendete conto di come queste siano cose attuali, ma come fossero avanti i genovesi già 80 anni fa?
1: Senta, proprio ha parlato dei genovesi, ovviamente gli scambi, siamo stati maestri per secoli e secoli, insomma, insegnavamo noi, no, a fare scambi agli altri da sempre, insomma, soprattutto nel periodo d'oro, quando Genova era davvero la superba e quando gli scambi con il mondo, soprattutto dell'Asia non solo, ma anche dell'Africa, poi in generale, ha portato una ricchezza straordinaria per la nostra città, con i palazzi, le strade che ancora oggi insomma, fanno bella mostra di sé. Siamo nel 2026, Genova ovviamente non è più la capitale che era una volta, però insomma, può sempre dire la sua.
0: Diciamo che intanto quando i nostri ospiti vedono il nostro patrimonio artistico, culturale, i nostri palazzi, restano sorpresi. Noi abbiamo fatto quest'anno, nella giornata del Made in Italy, abbiamo festeggiato due cose. Un libro sui marmi che abbiamo pubblicato e fate conto che Genova è stata capitale mondiale del marmo, cosa che non sa quasi nessuno, ma una delle più autorevoli esperte in marmi, la professoressa Napoleone, ci ha detto che i marmi che ci sono a Genova, così belli, non ci sono né a Firenze né a Roma e che siamo un'eccellenza totale. Pensate che noi ci siamo fatti fare uno studio anche su tutti i marmi che sono nel nostro palazzo, che è un palazzo dei Rolli, che è un palazzo del Cinquecento. E giustamente dobbiamo tornare al Cinquecento, dobbiamo tornare a un momento in cui, grazie ad Andrea Doria, Genova è diventata centrale, centrale nel mondo e è rimasta così fino all'arrivo di Napoleone. Quindi, quando è nata la Repubblica di Genova nel 1528, noi andremo a raccontare ai nostri ospiti che annunciamo loro che Genova farà una festa nel 2028 per festeggiare i 500 anni della Repubblica. E abbiamo preparato anche un gadget per i colleghi che verranno da tutto il mondo con una specie di fermacarte che riproduce una moneta. Una moneta che è le 25 doppie, che era una moneta di 163 grammi d'oro zecchino. Quindi, e la cosa bella è che questa moneta è presente in un unico esemplare presso la banca Carige, ora BPER, che è nostro partner anche in questa iniziativa e ha un valore che, come capite, 163 grammi d'oro sono una cosa importante, ma pensare di essere l'unica moneta, una moneta del 1630, che riporta quei due grifoni che hanno la coda alta e all'interno un'immagine di Porta Soprana con tutta una serie di simboli che abbiamo riscoperto anche con l'aiuto dell'Archivio di Stato, perché è con l'Archivio di Stato, è con l'Università che stiamo facendo tutto questo lavoro per valorizzare alcune eccellenze che sono veramente uniche del nostro territorio.
1: Senta, poco tempo fa è stato fatto uno studio anche per quanto riguarda lo stato di salute delle aziende liguri. Ne è uscita una regione tutto sommato che regge la grande instabilità internazionale. Insomma, c'è molta aziende che fatturano tanto, che migliorano, poche, quelle invece un po' giovani, start-up, non sono in questo momento ancora il vero colonna portante della
0: Ma
1: nostra economia, però ne è uscito un quadro tutto sommato positivo.
0: questo è importante perché noi abbiamo il piacere, quando commissioniamo degli studi, di non voler avere dei documenti che in qualche modo giustifichino il nostro sapere e le cose che già in qualche modo conosciamo, ma vogliamo riuscire ad arricchire la nostra conoscenza. E grazie al professor Quaglia, ai suoi collaboratori, al Dipartimento di Economia dell'Università di Genova, abbiamo avuto uno scenario che ha cambiato alcune delle nostre opinioni. Per esempio, questo è uno scenario che riguarda solo le imprese che hanno presentato bilanci, società di capitali, quindi non è l'universo delle imprese, è un campione. Ebbene, questo campione non è sottocapitalizzato, questo campione fa dei buoni utili e ci sono dei risultati che sono risultati molto importanti e anche interessanti proprio rispetto all'internazionalizzazione. Credo che questa cosa sia da tenere bene in considerazione, anche perché un altro particolare che è venuto fuori è che una percentuale di

0: quelle imprese che hanno più di 50 anni di anzianità ha rispetto ai volumi di affari complessivi una sua buona rilevanza.
1: Ecco, questa è un po' una, forse una sorpresa fino a un certo punto, nel senso che le vere aziende, quelle storiche, quelle che hanno alle spalle un qualcosa di solido, una famiglia soprattutto spesso, no? Non fondi o misteriosi investitori, le vecchie famiglie, insomma, sono quelle che poi alla fine ancora oggi tengono in piedi la nostra economia. Bisogna ancora forse far sì che le vecchie, le storiche famiglie genovesi, quelle più ricche, forse investano un po' di più. Questo è atavico, no? Nella nostra economia. Però da questo punto di vista, qual è la
0: Ma
1: sua punto di vista? È vero che potrebbero fare di più?
0: guardate, basta andare a vedere gli studi di Banca d'Italia per riuscire a individuare che il nostro territorio ha delle giacenze di capitali da parte dei nostri concittadini che li rende una perla in qualche modo. E sicuramente questo vuol dire avere la possibilità di fare degli investimenti. Probabilmente non, il sistema non è stato in grado di proporre a queste famiglie investimenti che le stesse hanno giudicato giuste. L'unica cosa che possiamo dire è che non mancano i soldi.
1: Non mancano i soldi, però se questa frase la sentissero i tanti giovani che provano a fare qualcosa con le start-up o con qualche idea innovativa, hanno bisogno di business angel, no? Cioè di persone che li aiutino a decollare. Non mancano i soldi, magari non mancano neppure le idee, la voglia di fare qualcosa di importante nei ragazzi. Ecco, mettere insieme le finanze di alcuni ricconi con la giovinezza, con la freschezza, con le idee dei ragazzi, potrebbe essere questo anche un altro volano per la nostra regione che, come diceva anche questo studio, per ora non decolla da questo punto di vista. Le start-up non sono ad oggi il nucleo fondante dell'economia della
0: Ma
1: regione.
0: diciamo che anche questo aspetto merita una considerazione puntuale. Io vi faccio solo che tre esempi. Il primo canale è stato per noi di grande aiuto e Maurizio Rossi ha subito sposato questa iniziativa e so che la sta sviluppando per riuscire a dare un certo tipo di visibilità. Allora, noi abbiamo dei giovani che sono riusciti a convincere la Columbia University a venire a mettere una business school a Genova, che aprirà anno 27-28. È una cosa. Questi giorni un sistema di crowdfunding che non è limitato a un territorio, ma che sta avendo un successo incredibile. Vi ho fatto un esempio. Un secondo esempio, noi in molte di queste iniziative collaboriamo insieme a Friend of Genoa, che è un'altra struttura di grandissimo livello con delle persone che hanno un panorama mondiale, non locale, e che riescono a trovare degli investitori che in qualche modo possono agire qua facendo proprio quello che diceva prima lei. Abbiamo coinvolto 100 ragazzi che si occupano di aerospaziale e abbiamo dei progetti in cui questi ragazzi andranno a ricercare dei finanziamenti. Secondo me avranno possibilità di trovarli e avranno possibilità di trovarli a Genova. E so che addirittura Primo Canale ci sta proprio anche aiutando con i vostri giovani, quindi in modo che i nostri giovani e i vostri giovani possano presentare un qualcosa di diverso, che non è il presente, ma il domani.
1: Quello che si sta ovviamente riferendo a questo nuovo format che sta per partire con i giovani genovesi che stanno o hanno fatto o faranno qualcosa di importante, li porteremo su un palco e li coinvolgeremo proprio per mettere in mostra quello che sono stati capaci di fare, quindi sicuramente insieme a voi faremo belle cose. Allora, l'appuntamento ovviamente, dicevamo, nel fine settimana, lavori interni vostri,
0: Interni,
1: diciamo così, incontri privati.
0: avremo anche rinnovi degli organi della struttura nostra che si chiama Assocamere Estero, quindi sarà rinnovato il presidente del consiglio di amministrazione, ma il lunedì ci sarà un evento pubblico che in qualche modo vedrà dei grandi esperti anche di economia internazionale, politologi, che ci diranno un pochettino cosa vuol dire quelle nuove rotte, cosa vuol dire quelle nuove regole e cosa possiamo aspettarci. Noi avremo anche lì dei genovesi, cito l'avvocato Sara Armella per parlare di una persona con cui lavoriamo moltissimo, ma abbiamo anche
1: Beh,
0: l'avvocato Cotticchia,
1: vedo
0: il
1: dei
0: professor
1: personaggi
0: Cotticchia.
1: insomma, di una certa levatura, vedo Matteo Zoppas che è il presidente dell'ICE, vedo Adolfo Urso, ovviamente, in

0: Intervento, poi insomma Franco Bruni, presidente del comitato di supervisione, insomma vedo, vabbè, a parte il sindaco e presidente, l'arcivescovo di Genova, poi
1: Sì,
0: tanti
1: che ci fa l'onore
0: professori.
1: di benedire il nostro evento. Ce n'è bisogno in questi periodi.
0: Ce ne vuole, ce ne abbiamo tutti bisogno. Grazie,
1: Grazie
0: grazie
1: a
0: Maurizio
1: voi.
0: Caviglia.
1: Grazie a voi.
2: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
3: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
4: Questa settimana Più Me asciugatutto, tre rotoli a solo 1,89 euro e tanti altri ancora.
3: Più Me, la bellezza ha trovato casa.

0: Un giovane di 28 anni in gravissime condizioni, investito da un pirata della strada questa notte in corso Italia, che poi è stato individuato. E ancora il giudizio dei genovesi su Silvia Salis. Abbiamo seguito l'altro giorno la conferenza stampa di bilancio di un anno dell'amministrazione comunale e poi oggi alle 15 i funerali di Alessandro Rollero, il direttore del pronto soccorso del Villa Scassi di Genova San Pier d'Arena. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28. Partiamo però subito con la cronaca e vado in Corso Italia da Lucrezia Marini. Buongiorno Lucrezia.
1: Gravissimo incidente in Corso Italia, dove intorno alle 4 di mattino un giovane ragazzo di 28 anni è stato travolto da un'auto pirata. Il conducente, che non si è fermato a prestare soccorso, è stato poi fermato dalla Polizia di Stato mentre si dirigeva in direzione centro. Il giovane ragazzo è stato soccorso dalla Croce Bianca e portato in condizioni gravissime al Policlinico San Martino. Inizialmente si pensava che il ragazzo avesse subito un arresto cardiaco, ma ha fortunatamente ripreso coscienza. Le sue condizioni sono molto gravi: ha riportato un forte trauma cranico, profonde lacerazioni a una gamba e ad una mano e la semiamputazione di un dito, perdendo molto sangue. Al momento il ragazzo si trova in sala operatoria, dove i medici fanno di tutto per salvare la giovane vita.
0: Grazie, grazie Lucrezia. E adesso vado a salutare Filippo Serio per le altre notizie di cronaca di oggi. Buongiorno Filippo.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori a casa. In questo sabato 13 giugno ci sono tante notizie di cronaca che potete trovare sul sito di primocanale.it e sui nostri canali social. Partiamo dall'inizio, partiamo da Santa Margherita, dove questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti nel porto del comune per un principio d'incendio che si è sviluppato a bordo di uno yacht di circa 30 metri nel vano motore della imbarcazione, per questo che è scattato l'allarme e la segnalazione della capitaneria di porto, che ha chiamato la squadra dei vigili del fuoco di Rapallo. Si sarebbe trattato di un principio di incendio. L'incendio è stato già domato, messo in sicurezza l'area intorno alle 10:30 e erano state anche spostate le imbarcazioni ormeggiate accanto allo yacht per motivi di sicurezza. Quindi un intervento che si è già concluso. Parliamo di un altro tema, parliamo di affitti brevi e B&B, perché dopo la riunione ieri tra Comune e Camera di

0: Commercio a Genova si è deciso che la tassa di soggiorno prevista per chi vuole soggiornare appunto a Genova, quindi per i turisti in B&B, quindi case in affitto per brevi periodi, passa da 3 a 5 euro per soggiornare appunto in questo tipo di strutture ricettive, case per ferie, affittacamera, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze. Sono esclusi da questo aumento dell'imposta hotel e alberghi per i quali la tassa di soggiorno varia a seconda della tipologia di struttura e numero di stelle. Ora si attende che l'aumento dell'imposta passi dal Consiglio Comunale attraverso una delibera. La previsione di guadagno effettivo è quello che interessa a Genova per quanto riguarda il semestre luglio-dicembre sarà di circa 1.400.000 euro. Queste sono le previsioni per questa manovra. E poi andiamo ancora sull'attualità perché oggi si conclude con la grande sfilata questa edizione 2026 del Liguria Pride organizzato da Liguria Rainbow con riunione in ritrovo dei carri e dei manifestanti in via San Benedetto con un corteo che poi sfilerà per le vie del centro e si concluderà intorno alle 19 in piazza De Ferrari e le strade coinvolte dal corteo le trovate sul sito di primocanale.it e ovviamente ci saranno modifiche alla viabilità. Alla presentazione del Liguria Rainbow avevamo sentito Laura Guidetti del Comitato Liguria Rainbow che ci ha spiegato anche quale sarà il tema di quest'anno e perché.
1: Di questo tempo si potrebbe essere congelati nella paura, bloccati, anche depressi o comunque con poco ottimismo rispetto al futuro, ma c'è ancora speranza, c'è speranza perché nel presente comunque costruiamo qualche cosa che sono spazi più sicuri, qualche cosa che sono comunità, il mutuo aiuto, costruiamo come dire delle relazioni che possono prospettare che un futuro diverso è possibile. È vero che c'è una discussione, no? Che attraversa il movimento, c'è una discussione che attraversa la nostra società, c'è un uso anche, no? Delle acquisizioni dei diritti da parte delle persone bianche in Europa in contrasto alla tutela delle persone migranti e delle persone straniere.
2: Giovedì la presentazione di un anno di Giunta Silvia Salis che abbiamo seguito in diretta con al pomeriggio poi la controconferenza stampa dell'opposizione, ma qual è il giunta di Silvia Salis? Sentiamo.
3: Cosa ne penso? Sì. Che è una bella donna, però per ora in questa zona, perlomeno in questa zona, non abbiamo visto nulla.
4: Ho tante parole, pochi fatti.
5: E di fare il sindaco, insomma, non la passerella, come fa spesso.
6: Io l'ho votata.
2: È soddisfatta della sua scelta?
6: Così, così. Potrebbe fare di più.
7: Ne sento parlare principalmente per i social media. Vedendo i suoi interventi, posso dire che è un'ottima sindaca.
8: La chiesa, secondo me, sarebbe quella di calarci un po' di più nella realtà di quella che è la città e pensare alla città e non pensare ad andare a Roma, secondo me.
9: Io sono un elettore della Salis, però la città la vedo sempre un pochino più sporca, la metro non è da città.
10: Forse si interessa di troppe cose e meno di quello che è la sicurezza.
11: È ammirevole il fatto che stia facendo cose per i giovani come il concerto della De Witt.
12: Fa delle cose tremende, fa delle cose che non... Aveva tolto i biglietti gratis dall'autobus, adesso vorrebbe togliere la sopraelevata.
13: Penso che rispetto a quello che aveva dichiarato in campagna elettorale, cioè un impegno per le periferie, delle zone non centrali, per ora non ci siano state sostanzialmente gli interventi.
14: È ben propositiva per la città, soprattutto per i giovani.
15: Che voto darebbe alla sindaca da 1 a 10?
16: 6, 6 e mezzo.
17: 4.
12: Ma guardi, 0, io le darei 0.
18: Allora, io da genovese non ho visto né un peggioramento né un significativo miglioramento della città.
17: 4.
14: 8, da 7, 8.
19: Per il momento 5.
12: Ed escludiamo questa cavolo di politica. Sempre destra e sinistra, basta, facciamo un qualcosa per il cittadino.
2: E ieri mattina commissione alla Darsena, vediamo la sintesi di questo servizio di Anita.

0: Commissario Filippi.
1: Sembrava una darsena completamente diversa e ripulita rispetto a quella che ogni giorno le immagini, anche scattate dai cittadini, raccontano. Si è svolta così in un'atmosfera tranquilla la commissione, fortemente voluta dal centrodestra nella zona della darsena. Presenti consiglieri di maggioranza e opposizione, oltre all'assessora di competenza alla sicurezza Arianna Viscogliosi, ma anche il comandante della polizia locale Fabio Manzo e i dirigenti AMIU. Proprio presidi fissi delle forze dell'ordine e una maggiore pulizia delle strade sono le richieste che arrivano dai residenti e commercianti, esasperati dalla situazione che si vive quotidianamente in zona.
2: Con i turisti, ogni volta che loro arrivano in locanda, quindi nella fase di check-in, con la mappa in mano, io devo segnalare le zone di Darsena e della città dove non è possibile recarsi. Ci sono ubriachi, tossici, gente che si buca, gente che fuma il crack. Qua in questa zona, qua esattamente di fronte a noi, specialmente durante l'inverno, vengono aperte le valigie dei turisti che vengono derubati e la gente si prende quello che serve. Le reti, come le vedete adesso, mi dispiace dirlo, ma non sono mai così, mai. A me quello che siamo stupidi, siamo semplicemente persone che non ne possono più.
1: La politica risponde con la promessa di ascolto e la proposta di una commissione sopralluogo ogni settimana.
3: Nessuno chiaramente nega il problema perché sarebbe impossibile negare il tema. Credo che vadano messe in campo una serie di soluzioni che non passano solo dal tema dell'ordine pubblico, che pur esiste, ma credo che ci sia un lavoro da fare di integrazione rispetto a quello che è tutto il tema della rigenerazione di questo posto e l'occupazione e la vivibilità di questo posto, che andrà in una logica sicuramente più lenta, ma che potrebbe essere la logica vincente.
4: Abbiamo chiesto che la commissione fatta oggi come sopralluogo nella zona, che ha portato benefici, perché tutti hanno detto che sono tutti luoghi non riconoscibili, che la commissione venga fatta ogni settimana. Così, almeno una volta alla settimana, come Lega ci portiamo a casa questo risultato, che qui finalmente insomma, cittadini e residenti trovano finalmente quella vivibilità che dovrebbe essere quel minimo garantito.
0: E ieri sera su Primo Canale una trasmissione dedicata ai porti di Genova e Savona con un focus particolare sull'impatto ambientale e il rapporto con la città. Durante l'intervento del presidente del porto di Genova ha parlato anche del trasporto su ferro delle merci inferiore ai desideri dell'autorità di sistema portuale. Sentiamo.
5: Oggi il livello di instradamento delle merci in arrivo nel nostro porto via ferro è certamente migliorabile. Noi abbiamo circa il 12,6% delle nostre merci che lasciano le nostre banchine, i nostri piazzali utilizzando la ferrovia anziché i camion. È una percentuale che non ci soddisfa, l'ho detto in più occasioni, va incrementata. Non posso immaginare di arrivare nel corso del mio mandato alle percentuali che la Comunità Europea ci suggerisce di raggiungere, pari al 30%, ma certamente il 12,6% non può essere un obiettivo che ci tranquillizza. Quindi vogliamo incrementare questa percentuale di utilizzo del ferro. Abbiamo 1.000 strumenti per poterlo fare. Non tutti sono in mano all'autorità di sistema portuale, lo devo dire. Noi investiremo moltissimo, ma occorre che anche gli operatori facciano pari sforzi per poterci dare una mano. L'investimento che lo Stato fa è enorme. RFI ha accordi di programma in corso per molti miliardi di euro per l'infrastrutturazione ferroviaria nei porti. Di questo programma beneficia anche il porto di Genova, così come quello di Savona e di Vado. Occorre però a questo sforzo che lo Stato fa, unitamente alle autorità di sistema, si unisca anche lo sforzo del privato. I terminal devono cominciare a cambiare mentalità in termini di instradamento delle merci, la flessibilità del camion è imbattibile. Dobbiamo far comprendere agli operatori portuali, ai ricevitori, ai terminalisti, a tutti gli operatori del settore che il beneficio ambientale che si può ottenere utilizzando il ferro può comportare anche un beneficio di natura economica.
0: E oggi alle 15 a Cogoleto ci sarà il funerale di Alessandro Rollero, il direttore del pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi di Genova San Pierrerena, morto dopo una rapidissima malattia. E allora andiamo ad ascoltare il suo ricordo. La sanità ligure perde una delle figure più conosciute dell'emergenza urgenza genovese. Alessandro Rollero, direttore del pronto soccorso del Villa Scassi, è morto a 60 anni dopo una veloce malattia. La sua carriera è stata legata a doppio filo all'ospedale di San Pier d'Arena, in particolare al pronto soccorso, che ha guidato per anni affrontando le

difficoltà croniche del settore, la carenza di personale, l'aumento degli accessi e la necessità di garantire risposte tempestive a un territorio vasto e complesso. Chi lavorava con lui lo ricorda come un medico profondamente coinvolto nella vita del reparto. Nei suoi interventi pubblici richiamava spesso l'attenzione sul ruolo del Villascassi e sul lavoro svolto ogni giorno da medici, infermieri e operatori sanitari. Un tema che considerava centrale, il riconoscimento di una struttura che assiste centinaia di migliaia di cittadini del ponente genovese. Durante l'emergenza Covid il suo volto

0: avvolta dal virus, continua a seguire l'attività del reparto, anche durante la malattia, da casa. Fuori dall'ospedale trovava il suo equilibrio in Sardegna, meta a cui era particolarmente legato, e dove cercava momenti di tranquillità lontano dalla pressione quotidiana del pronto soccorso. Chi lo ha conosciuto ricorda anche il suo sorriso, l'ironia e la capacità di alleggerire le giornate più difficili senza mai perdere di vista il lavoro. Lascia ricordo di un professionista competente, molto legato al proprio ospedale e alla sua squadra, con cui ha condiviso alcune delle fasi più difficili vissute dalla sanità negli ultimi anni.
1: Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità Ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: Allora, ben trovati nella nostra nuova rubrica Genova chiama Roma, il punto del viceministro Edoardo Rixi, grazie di essere con noi.
3: Buona giornata a tutti.
2: Allora, viceministro, ieri è stata una giornata di consuntivo del primo anno della giunta genovese guidata da Silvia Salis, anche i suoi uomini di centrodestra qui a Genova hanno controreplicato con una loro conferenza stampa. Che 365 giorni sono stati dal suo punto di vista quelli genovesi guidati dalla nuova giunta?
3: Beh, sicuramente credo che c'è stata una discontinuità, nel senso che la giunta precedente su un tema di riqualificazione della città, in quest'anno non mi sembra siano stati lanciati nuovi progetti, sono stati tolti alcuni vecchi progetti, mi riferisco allo Sky Metro, mi riferisco alla funivia sui forti, è chiaro che non si può ancora dare un giudizio definitivo, io mi auguro che è finito il primo anno di forte conflitto, soprattutto tra regione, comune, tra centrodestra e centrosinistra, si trovano dei minimi comuni denominatori per portare avanti le infrastrutture della città e soprattutto in prospettiva un rilancio di Genova che nel 2027 e 2028 al più tardi avrà finalmente il collegamento veloce con Milano, e quindi una città che deve guardare al futuro, deve infrastrutturarsi per migliorare la vita delle imprese, dei cittadini, e deve avere l'ambizione di essere una grande metropoli del Mediterraneo, quindi creando servizi adeguati. Per quello, certo, non tagliando le corsie degli auto, non tagliando i servizi del trasporto pubblico locale o pensando di ridimensionare quelli che sono gli investimenti sulle grandi infrastrutture
2: cittadine. Ma lei, nel suo ruolo di viceministro, non è ostile a questa giunta come qualcuno ha voluto
3: dire? Io amo
2: dire
3: la città. Io non farò mai niente contro Genova, indipendentemente da chi la governa, però devo dire che è l'unico comune che di fatto non ci crede incontri. Abbiamo il comune di Bologna, che non mi sembra di centrodestra, che ci viene a trovare, abbiamo comuni un po' di tutta Italia. Io credo che ci sia in questo momento una forte tensione su Genova, un po' di essere valutati in funzione di quello che c'è stato prima, che devo dire per me è stato il miglior sindaco che ha avuto la città di Genova. Forse lo potremmo per trovare un sindaco che abbia fatto cose in linea con quelle di Bucci, forse dovremmo arrivare al centro-sinistra con la prima giunta Pericu, però ecco, secondo me c'è un po'

0: questa ansia di prestazione da parte dell'attuale amministrazione che non aiuta, per cui bisogna sempre dipingere quello che è stato lasciato come negativo. Io credo che Genova durante le due giunte Bucci ha fatto un salto in avanti enorme, spero che non faccia dei salti indietro, ma che si riesca a lavorare tutti assieme, perché poi la cosa bella in democrazia è che le maggioranze cambiano ma le città restano, quindi se si lavora assieme per fare delle cose magari chi arriva dopo si trova risolti dei problemi.
1: Temi locali, l'aeroporto, l'altro giorno c'è stata la notizia della non conferma di Musso, le chiedo se lei ha in mente un nuovo presidente, si è parlato di Paroli,
0: guardi, io non sono socio dell'aeroporto, ci sono due soci. Genova purtroppo, come tante città, ha il difetto di pensare tutto che viene scelto e deve essere sempre scelto a livello, come posso dire, interno alla città, con sempre le stesse persone. Io credo che se ci fosse un po' di novità sarebbe meglio. Credo anche che Genova o lo scalo diventa uno scalo di interesse nazionale o rischia di far fatica, soprattutto dopo che sarà aperta l'alta velocità con Milano, e quindi non abbiamo molto tempo. Credo che sia persa una grande occasione quando ci poteva essere l'entrata di MSC con l'uscita di ADR. Oggi non c'è un socio privato, ci sono due soci pubblici. La concessione scade nel 29, i due soci, l'attuale compagine, non è in grado di partecipare a una nuova concessione, quindi credo che ci voglia una persona che
1: attiri.
0: Secondo me Musso
1: nuovo,
0: ha
1: diciamo.
0: Gestito bene l'aeroporto, però io devo dire che stiamo parlando anche del nulla, perché il presidente dell'aeroporto non ha deroghe operative, quindi quando si dice il presidente che porta i voli non è vero, è il direttore generale, che finalmente abbiamo un ottimo direttore generale dell'aeroporto di Genova, con cui abbiamo collaborato anche a livello romano per portare, non so, Air Italia piuttosto che tutta una serie di voli. Quindi il problema non è, è che ovviamente, come posso dire, in un momento in cui si parla di bando, di vendita, di prospettive, probabilmente i due soci hanno deciso in qualche modo di andare a identificare delle persone. Poi se sarà, come qualcuno dice, il presidente del porto, perché dice io sono il socio di maggioranza e voglio
1: andare per lei.
0: Verificare, io, a me va bene chiunque, purché sia di livello.
1: Certo, che voglia fare e ovviamente dovrà traghettare verso la cessione questo aeroporto, no? Passata
0: ma
1: quella ipotesi.
0: Ma questo devono decidere i soci. Io dico solo che quell'aeroporto lì nel 29, non avendo più la concessione, varrà 0 euro. Quindi io la cosa più sbagliata, secondo me, è non avere una prospettiva post 29. Io sono al Ministero ancora un anno, posso aiutare la mia città ancora un anno, poi vedremo cosa succederà alle prossime elezioni. A me piacerebbe stabilizzare e dire ai genovesi che avranno l'aeroporto ancora per 20-30 anni. Temo che se non c'è una prospettiva più lunga, oggettivamente il rischio di perdere l'aeroporto a Genova non sia un rischio remoto, e purtroppo questo è un tema, soprattutto perché come ci fosse un ministro non genovese, magari non darebbe l'importanza all'aeroporto di Genova che do
1: io. Stadio, ieri ho fatto io la domanda a Silvia Salis, mi ha detto siamo pienamente in corsa per gli europei, sono convinta che le società manterranno la promessa di investire 100 milioni, siamo in fondo alla conferenza dei servizi, lei che dice?
0: Ma noi abbiamo fatto inserire lo stadio di Genova tra i 15 stadi che diciamo verranno ristrutturati per l'europeo, poi in realtà ne verranno scelti 5 mi sembra. Quindi su quello avverrà a ottobre e vedremo, però nel frattempo sarebbe utile anche qua un confronto col comune e le società, anche perché c'è bisogno di delineare il piano di investimenti sul Ferraris, capire cosa si vuol fare, chi ci mette i soldi, quali saranno le procedure degli investimenti, cosa sono disposte a fare le società. C'è il nuovo commissario degli stadi che è il presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quello per dirci che aveva approvato all'unanimità lo SkyMetro, e che gestirà tutta la partita degli stadi. È evidente che su questo penso che sia importante e spero che, mi auguro, ma sono sicuro che sia il Ministero sia il Comune insomma lavorino sinergicamente per ottenere il miglior risultato possibile.
1: Vice Ministro, lei si considera un buon mediatore? Perché insomma nei giorni scorsi è riuscito a Roma a convincere, adesso mi spiegherà come, i sindacati confederali a non incrociare le braccia. Lo sciopero doveva essere, se non sbaglio, ieri, poi è rimasto oggi quello dei sindacati di base. Quali sono le richieste e quali sono state le risposte che hanno convinto

0: sindacati per il momento a sospendere l'iniziativa.
1: Ma poi io mi occupo, diciamo così, ultimamente anche di dialoghi con i sindacati con cui abbiamo fatto vari accordi, questo non è l'unico. Per andare sul lotto unico ci sono delle modifiche da fare, perché noi abbiamo ereditato delle milestone sul PNRR fatte dallo scorso governo che prevedevano dei lotti funzionali e quindi non era possibile andare in quella direzione. Con una discussione che ho avuto con la Commissione europea siamo riusciti a convincere il fatto di poter introdurre anche il lotto unico. C'è un percorso da fare, lo stiamo facendo col Parlamento, lo stiamo facendo con i sindacati, ovviamente con la Commissione europea e l'ART, su questo ci hanno dato fiducia i sindacati, ma anche perché noi abbiamo mantenuto gli impegni sul rinnovo del contratto del TPL poche settimane fa, ma abbiamo mantenuto gli impegni sull'autotrasporto. Credo che il Paese, vanno a dire, quando si riesce a lavorare insieme ottiene dei risultati. Se invece si butta tutto sullo scontro politico o sulla divisione, ci presentiamo sempre troppo deboli anche nei tavoli europei per portare a casa i risultati.
0: A proposito di tavoli e di mediazione, dovrà essere ancora più bravo per la riforma dei porti per accontentare tutte le richieste. Ieri c'è stata la prima audizione in Commissione Trasporti alla Camera. Diciamo che siamo rimasti più focalizzati su alcuni punti, no, della riforma che non su altri, ma insomma è destinata ad avere successo questa iniziativa entro la fine di questa legislatura che comunque si sta avvicinando?
1: Io mi auguro di sì, perché credo che, torno a dire, il Paese abbia bisogno di risposte, di potenziare i propri strumenti, di avere degli strumenti per affrontare un mondo che cambia, molto complesso, dove noi non controlliamo tutte le variabili, ma dobbiamo almeno farci vedere una squadra a livello nazionale. Questo non vuol dire che tutti la dobbiamo pensare allo stesso modo, ma bisogna trovare una sintesi che ci aiuta tutti a fare un passo in avanti. Quindi il tema dei porti e della logistica è fondamentale, lo vedete nelle crisi che ci sono. Il primo problema che abbiamo ovviamente è ridisegnare ogni volta che c'è una crisi le nostre catene di approvvigionamento per tenere aperte l'industria, per consentire anche ai nostri cittadini di non avere aumenti enormi sui prezzi al consumo e di trovare i prodotti nei supermercati. Mercati, l'abbiamo fatto col Covid, l'abbiamo fatto con la guerra in Ucraina, lo stiamo facendo con la chiusura di Hormuz, l'abbiamo fatto anche con la chiusura di Suez. È evidente però quello che stiamo vedendo è che c'è una grande aggressività dei mercati e quindi noi abbiamo bisogno di strumenti come Paese che ci possano consentire di agire sui piani internazionali come un unico grande Paese e non come tanti piccoli approdi che spesso in qualche modo, a cui spesso viene fatto dumping anche dalle grandi compagnie.
0: Che è il nostro grande limite, no? Rispetto ai grandi porti del nord Europa, la competizione è difficile, perché noi ci facciamo la competizione.
1: Pensi solo
0: da
1: che
0: soli.
1: Il solo porto di Rotterdam fa più traffico che tutto il sistema italiano messo assieme, perché in Italia è molto più facile per un presidente del porto, qualcuno, fregare al suo vicino di casa un container che non andarla a prendere ai tedeschi, ai francesi o gli olandesi. Quindi il problema vero è che noi dobbiamo vedere, tenere una base territoriale, quindi non si cambieranno le autorità di sistema portuale, quali funzioni diciamo così di governo col territorio delle amministrazioni, ma avere poi un coordinamento centrale forte che ci consenta di proiettare la nostra capacità all'estero e di giocarci alla pari di altri paesi anche i nuovi mercati emergenti dei quali rischiamo se no di essere completamente esclusi.
0: Tunnel del Tenda, che è un'importante arteria di comunicazione tra Italia e Francia, interessa molto la parte del ponente genovese, ligure, scusate. Io peraltro quando sono stato all'inaugurazione, in realtà quel giorno non c'ero, ma ero lì qualche giorno prima a fare un sopralluogo e ho detto, ma insomma questa galleria tutto sommato mi sembra abbastanza grande, potrebbero anche andare sia da un lato che dall'altro, avanti e dietro, invece al momento è aperta a senso unico alternato guidato da un semaforo. E questa idea mi sa che l'è venuta anche lei, ha fatto un po' di scalpore nei giorni scorsi, no? Potremmo aprirlo a doppio senso di circolazione, potremmo usare la vecchia canna, la vecchia galleria risistemata magari per un trasporto ciclopedonale. E questa cosa l'ho letto un po' sui giornali, ha fatto scalpore. Lei si è anche incontrato con il suo omologo francese Tabarot. Quali sono le risultanze di queste conversazioni?
1: Le risultanze sono che io ho tirato fuori un discorso pragmatico che ha sollevato anche un po' di polemiche in provincia di Cuneo. Ma il fatto

0: è che i francesi non vogliono che i mezzi pesanti attraversino la Varroia, quindi io mi aspetto che appena partirà l'appalto sulla seconda canna ci sarà una grande resistenza in realtà sulla realizzazione dei lavori con rischi anche di fermi di cantiere. Secondo me andare oggi a edificare un percorso diverso, condiviso con tutti, che non voleva dire tanto solo il tema ciclopedonale, quanto comunque veniva utilizzata per emergenza, poteva essere utilizzata anche per il transito, ma con lavori meno impattanti sulla seconda canna avrebbe stretto moltissimi tempi per finire l'opera, ci avrebbe concesso probabilmente durante le lavorazioni probabilmente almeno riteniamo un po' più di tranquillità. Poi ho visto una levata di scudi che mi ha fatto, devo dire la verità, in realtà piacere, perché ovviamente se si vuole andare col progetto originario, che è stato fortemente contestato soprattutto dalla sinistra, la realizzazione del vecchio progetto, che noi peraltro abbiamo ereditato perché era stata fatta sostanzialmente nel 2007-2008 la progettazione. Quindi è chiaro che questo vuol dire, e ne ho parlato col ministro Tabarò, che noi vogliamo iniziare il prima possibile i lavori in modo che il cantiere vada in continuità. Bisogna fare un nuovo appalto, i francesi ci devono dare 38 milioni perché da parte italiana abbiamo messo tutti i soldi, invece loro hanno ancora una tranche che ci devono dare, che ci serve per far partire l'appalto, ma soprattutto abbiamo bisogno poi di tenere la gara in pochi mesi e di stringere i tempi, perché io voglio evitare che a novembre, quando sarà finita l'attuale lavorazione ai tornanti dalla parte francese, ci sia di fatto l'abbandono del cantiere per poi magari riprenderlo mesi dopo. I lavori dureranno circa 4 anni per realizzare l'altra canna e ovviamente quello che chiedo è che chiaramente i tempi di lavorazione, ci dovrà essere un attento monitoraggio da parte dei sindaci, ma si dovranno aspettare dei disagi.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Bene, Vice Ministro Lixi, grazie di essere stato con noi. Naturalmente ci vediamo allora la prossima settimana con altri
0: Assolutamente
1: temi,
0: sì.
1: altri punti e speriamo appunto di avere anche novità su tutti i fronti che abbiamo aperto già questa mattina.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Per la nostra finestra sul mondo andiamo a Madrid, andiamo a salutare Francesca Preve. Ciao Francesca, buongiorno.
1: Ciao, ciao Tiziana.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come da Genova ti sei ritrovata a Madrid e che cosa fai lì?
1: Certo, sì. Allora, facciamo un passo indietro. Allora, io vengo da una famiglia genovese, ma i miei genitori sono argentini, perciò niente, quando a casa parliamo spagnolo, e quando io avevo 4 anni ci siamo trasferiti a Genova e io sono rimasta a Genova fino ai 18 anni più o meno, e dai 18 anni sono andata a vivere

0: A Milano, dove lì ho percorso cioè ho fatto i miei studi, ho studiato design della comunicazione allo IED a Milano, che diciamo che è un istituto di comunicazione. Niente, ho deciso di andare a Milano un po' perché sapevo che era un'università buona, che aveva un po' di buoni contatti, poi anche diciamo, per il mondo del lavoro. E diciamo, frequentando l'università, ho deciso che niente, volevo fare, diciamo, un passo in più, non volevo rimanere a Milano. E niente, iniziando a cercare un po' il lavoro, cercando un po', sono andata e ho visto che avevano delle opportunità a Madrid. E niente, ho iniziato a fare un po' di application, ho iniziato un po' a applicare a lavori e ho trovato, niente, questa agenzia. Che ovviamente chiedevano ovviamente lo spagnolo, io a casa parlando lo spagnolo ho deciso, vabbè, dai, mandiamo la candidatura e niente. 10 mesi che vivo a Madrid e lavoro in questa agenzia, diciamo che è un'agenzia poi riconosciuta anche mondialmente perché ha sedi un po' dappertutto, ha sedi a Buenos Aires, un po' negli Stati Uniti. E allora niente, diciamo che sono in questo ambiente un po' internazionale dove mi posso relazionare ovviamente con gente che parla spagnolo e anche gente che parla inglese e anche italiani, perché sono anche tanti italiani a Madrid. Ed è anche una cosa bella proprio di questa città, è che alla fine ti puoi trovare con gente che viene dappertutto, non solo gente di Madrid, ma poi gente da tutta Spagna, gente da tutti i paesi del mondo che parlano spagnolo, ma anche tanti italiani che sono qui ed è anche una bella, diciamo, comunità.
1: Italiani.
0: Infatti, esatto, sì, italiani.
1: Senti Francesca, per chi non, dei nostri telespettatori non lo conoscesse, non conoscesse il settore in cui tu ti sei laureata, che cos'è il design della comunicazione? Che cosa si
0: Allora,
1: studia?
0: sì, perché esatto, sì, può essere un po'. Allora, in pratica, io ho studiato quello che si conosce come pubblicità. Allora, partendo dalla comunicazione, diciamo, si concentra un pochettino più su quello che è il mondo del design, le grafiche, i video, le animazioni, cioè faccio un po' tutto quello che è la parte visual, tutti i
1: Esatto.
0: video, sì, allora facciamo tutto quello che è digital e poi tutto quello che è anche tipo per le strade, sì, tutte le affissioni. E niente, perciò io ovviamente avendo studiato, diciamo, una base sul mondo della comunicazione, ma più in specifico su quello che è il design, perciò è diciamo, un mix molto bello.
1: Esatto.
0: E perciò io volevo studiare quello e sono andata a Milano apposta per studiarlo. E niente, adesso sto lavorando dentro il mondo dei social e, per un'azienda qui abbastanza conosciuta a Madrid. E niente, per adesso vorrei continuare, diciamo, quello che è dentro il mondo della comunicazione e poi si vedrà più avanti se poi voglio continuare col mondo del design o più tipo comunicazione strategica ed è una cosa bella che
1: Certo.
0: anche offre questo corso che ho studiato.
1: Com'è vivere a Madrid? Che città è?
0: Allora, Madrid, a me piace un po' paragonarla un po' come Milano perché è una città che è proprio in mezzo a tutto tipo al paese e è una città, proprio città un po' diversa da Genova alla fine perché è un po' più densa, però la cosa bella è, come avevo detto prima, si possono trovare persone da tutto il mondo, è una città molto, molto internazionale, è una città molto aperta, ti apre le porte molto facilmente, la gente è molto simpatica e per fortuna c'è anche, cioè non piove, cioè piove poco, più o meno diciamo questo inverno abbiamo avuto delle piogge, cioè abbastanza pioggia, però poi alla fine il resto dell'anno è abbastanza bello, più che altro perché a Milano ho vissuto lì 3 anni e lì veramente pioveva quasi tutti i giorni, perciò mi pesava un po' questa cosa. E niente, diciamo come cultura ovviamente comparato a Genova è molto diversa, cioè è una città dove la gente lavora tanto, più che altro è la capitale della finanza del paese, perciò si possono vedere gente un po' di tutti gli ambiti. E la gente veramente poi dentro Spagna, cioè la gente va a vivere, viene qui a Madrid a lavorare, cioè è proprio come
1: Certo.
0: tutte le persone in Italia che vanno a lavorare a Madrid, a Milano. È molto
1: È una
0: simile e
1: città
0: sì,
1: cara, Francesca? Per esempio per
0: sì, diciamo che
1: l'alloggio, per l'affitto, per andare al ristorante, per fare la spesa?
0: sì, diciamo che è la città più cara della Spagna. È un po' meno cara di Milano, per esempio, perciò è un pochettino più sostenibile, però sì.

0: diciamo che è cara, specialmente per gli affitti e anche la spesa, diciamo che ci sono ovviamente dei supermercati dove puoi andare a comprare che costa un po' di meno, ci sono quelle offerte che dici ok, è un po' più sostenibile, però gli affitti sì che è un po' più complicato. Diciamo per un appartamento nel centro costa più o meno una stanza 750 euro attorno.
1: Una stanza.
0: Sì, e poi ovviamente c'è una casa condivisa, sì.
1: Sì, certo.
0: Più o meno quello, diciamo, quelli sono i prezzi. Però perciò sì, è una città un po' più cara, ovviamente essendo il centro e più che altro che tanta gente vuole andare a Madrid, perciò si approfittano di questa
1: Certo.
0: cosa e aumentano i prezzi.
1: Senti, tu dicevi una città che apre le porte, una città con tante persone che arrivano da tante parti, non solo della Spagna, anche della comunità italiana, ma del mondo. È stato quindi facile integrarsi, fare amicizia, una città con tanti giovani?
0: Sì, esatto, sì. E per fortuna come io mi sento anche una persona abbastanza europea, diciamo avendo vissuto quasi sempre in Italia e ovviamente gli italiani e gli spagnoli alla fine hanno una connessione che è quasi naturale e questa è la cosa bella di quando ho iniziato a fare amicizie, ovviamente sapendo lo spagnolo dai miei genitori e avendo un po' questa cultura europea, è stato bello poter, diciamo, conoscere tutta questa gente, sentirmi un po' tanto a casa proprio da quando sono arrivata. E niente, sì, è una città piena di giovani perché poi anche una città è piena di università, perciò si possono trovare persone, cioè anche dai 18 fino ai 30, 35, anche più grandi. Poi io ho 21 anni, perciò è bello poter, diciamo, relazionarsi un po' con tutti. E ho amici che sono studenti, ho amici che stanno già lavorando come me e si possono poi fare attività. Quasi sempre, cioè, è una città
1: Certo.
0: che non dorme mai, cioè si può uscire dal lunedì, martedì, venerdì, anche domenica. E questa è una cosa bella che se vuoi uscire c'è sempre qualcuno, qualcosa che sta facendo qualcosa e niente, ci si diverte tanto. E questa è una cosa che mi piace tanto perché alla fine dicono vale la pena poi rimanere in questa città perché una cosa grande ovviamente che forse gli manca a questa città è un po' degli spazi verdi, ovviamente ci sono i parchi, però per esempio a Genova c'è il mare, la cosa bella è che si può andare al mare, qui non avendo questa cosa la vita sociale per fortuna compensa con questa mancanza di
1: Natura.
0: natura, sì.
1: Senti, visto che ci sono così tanti giovani, il mondo del lavoro vi accoglie con tante opportunità rispetto magari ad amici che hai ancora qui a Genova e che ti raccontano come vanno le cose qui?
0: Sì, diciamo che ci sono tante opportunità, ci sono anche opportunità più anche per gli internazionali, ci sono tanti lavori che offrono per esempio lavori in inglese o veramente qualche volta c'è qualche azienda italiana che ha delle opportunità per gente italiana, però ovviamente c'è molta più opportunità per quelli che sanno lo spagnolo e sì, la cosa bella è che veramente sai di tanta gente che inizia a lavorare, che inizia il tirocinio, che inizia lo stage, che sempre c'è tanto movimento, ovviamente di nuovo essendo una capitale ha questa cosa che ci sono tante aziende e c'è costantemente ricerca di lavoro e di persone che vogliono lavorare. Questo non toglie il fatto che ovviamente c'è anche tanta gente che vuole lavorare, perciò c'è un po' di competenza. Diciamo che io credo che mi ritengo fortunata per aver trovato lavoro qua, diciamo che non credo che sia una cosa semplice, però diciamo specialmente dentro il mondo della comunicazione, che è quello dove sono io, a Genova è un po' più limitante, perciò io quando ho detto, cioè se non è Milano, volevo andare da qualche altro posto, Genova non era una delle mie opzioni principali, diciamo, per il mondo della comunicazione. E
1: Certo.
0: andando in un'agenzia molto riconosciuta, diciamo che è un vantaggio poi per il mio futuro lavorativo.
1: Sicuramente.
0: Sì.
1: Senti, che cos'è che ti manca di più oltre il mare? Se c'è qualcosa di
0: Vabbè.
1: Genova.
0: Sì, allora, diciamo che si sente tanto la differenza, cioè, tra il cibo spagnolo e il cibo italiano. A me veramente piace tantissimo mangiare in Italia e la qualità si sente tanto. Ovviamente in Spagna non è che diciamo sia riconosciuta come un paese dove il cibo non sia buono, però a me diciamo la qualità si sente tanto. E ovviamente la famiglia, i miei amici, c'è sempre un'opportunità per tornare a Genova per stare con le persone che stanno più care a me. E,

0: e niente, sono quelle, diciamo, che sono le due cose principali.
1: Ti facciamo Genova, vedere, ecco, guarda, la nostra regia immagine. Ti fa vedere oggi un po' il blu
0: quanto
1: di oggi.
0: Sì,
1: oggi
0: sì,
1: è una
0: sì.
1: di quelle giornate limpidissime con il mare e il cielo che si uniscono in questa gradazione di azzurro. Allora Francesca, io ti ringrazio, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
0: Un saluto a todos y nos vemos alla prossima. Ciao ciao.
1: Ciao, grazie Francesca, a presto,
0: ciao.
1: Arrivederci. Ciao.
2: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
3: Sono Vittoria e queste sono le notizie della regione Liguria. Sapevate che esiste un festival della canzone in lingua ligure? Si chiama San Giorgio e si tiene ad Albenga nel Teatro Don Pelle della parrocchia di San Giorgio. Appuntamento il 12 e 13 giugno con circa 20 artisti tra gruppi e solisti che si sfideranno a colpi di canzoni inedite liguri. Sabato 13 e domenica 14 giugno allo stadio Olmo Ferro di Celle Ligure arriva la 7ª edizione della Coppa Minigol Memorialino di Vincenzo. 55 squadre da 30 società e 700 ragazzi protagonisti di due giornate all'insegna dello spettacolo sportivo e del divertimento. Sabato 13 e domenica 14 giugno a Busalla torna la Festa delle Rose, un evento per celebrare il presidio Slow Food della rosa da sciroppo della Valle Scrivia, dal roseto alla tavola e cosmetici. Busalla profumerà di rosa con vetrine a tema, stand presenti in tutte le strade principali, la grande mostra mercato di Piazza Macciò e i banchi di prodotti alimentari. Nuovo appuntamento di Castello di Parole al Castello di Rio Maggiore, la rassegna culturale che ogni mese porta al castello autori nazionali e internazionali. Sabato 13 giugno alle 18 in piazzetta del Vignaiolo, appuntamento dedicato alle donne con Miki Gruber, coach professionista, e Francesca Nepori, direttrice dell'Archivio di Stato della Spezia. Porto Venere e il suo celebre paesaggio fanno da cornice a Panza e Stacca. Sabato 13 giugno appuntamento con un viaggio tra i sapori autentici della Liguria che trasforma il Borgo Spezzino in un percorso enogastronomico diffuso tra caruggi, scorci sul mare, specialità tipiche da gustare in un'atmosfera conviviale. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Un giovane di 28 anni in gravissime condizioni, investito da un pirata della strada questa notte in corso Italia, che poi è stato individuato. E ancora il giudizio dei genovesi su Silvia Salis. Abbiamo seguito l'altro giorno la conferenza stampa di bilancio di un anno dell'amministrazione comunale e poi oggi alle 15 i funerali di Alessandro Rollero, il direttore del pronto soccorso del Villa Scassi di Genova San Pier d'Arena. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28. Partiamo però subito con la cronaca e vado in Corso Italia da Lucrezia Marini. Buongiorno Lucrezia.
1: Gravissimo incidente in Corso Italia, dove intorno alle 4 di mattino un giovane ragazzo di 28 anni è stato travolto da un'auto pirata. Il conducente, che non si è fermato a prestare soccorso, è stato poi fermato dalla Polizia di Stato mentre si dirigeva in direzione centro. Il giovane ragazzo è stato soccorso dalla Croce Bianca e portato in condizioni gravissime al Policlinico San Martino. Inizialmente si pensava che il ragazzo avesse subito un arresto cardiaco, ma ha fortunatamente ripreso coscienza. Le sue condizioni sono molto gravi, ha riportato un forte trauma cranico, profonde lacerazioni a una gamba e ad una mano e la semiamputazione di un dito, perdendo molto sangue. Al momento il ragazzo si trova in sala operatoria, dove i medici fanno di tutto per salvare la giovane vita.
0: Grazie, grazie Lucrezia. E adesso vado a salutare Filippo Serio per le altre notizie di cronaca di oggi. Buongiorno Filippo.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori a casa. In questo sabato 13 giugno ci sono tante notizie di cronaca che potete trovare sul sito di primocanale.it e sui nostri canali social. Partiamo dall'inizio, partiamo da Santa Margherita, dove questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti nel porto del comune per un principio di incendio che si è sviluppato a bordo di un

0: di uno yacht di circa 30 metri nel vano motore della imbarcazione, per questo che è scattato l'allarme e la segnalazione della capitaneria di porto, che ha chiamato la squadra dei vigili del fuoco di Rapallo. Si sarebbe trattato di un principio di incendio. L'incendio è stato già domato, messo in sicurezza l'area intorno alle 10:30 e erano state anche spostate le imbarcazioni ormeggiate accanto allo yacht per motivi di sicurezza, quindi un intervento che si è già concluso. Parliamo di un altro tema, parliamo di affitti brevi e B&B, perché dopo la riunione ieri tra Comune e Camera di Commercio a Genova si è deciso che la tassa di soggiorno prevista per chi vuole soggiornare appunto a Genova, quindi per i turisti in B&B, quindi case in affitto per brevi periodi, passa da 3 a 5 euro per soggiornare appunto in questo tipo di strutture ricettive, case per ferie, affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze. Sono esclusi da questo aumento dell'imposta hotel e alberghi, per i quali la tassa di soggiorno varia a seconda della tipologia di struttura e numero di stelle. Ora si attende che l'aumento dell'imposta passi dal Consiglio Comunale attraverso una delibera. La previsione di guadagno effettivo è quello che interessa a Genova. Per quanto riguarda il semestre luglio-dicembre sarà di circa 1.400.000 euro. Queste sono le previsioni per questa manovra. E poi andiamo ancora sull'attualità, perché oggi si conclude con la grande sfilata questa edizione 2026 del Liguria Pride, organizzato da Liguria Rainbow, con riunione in ritrovo dei carri e dei manifestanti in via San Benedetto, con un corteo che poi sfilerà per le vie del centro e si concluderà intorno alle 19 in piazza De Ferrari. E le strade coinvolte dal corteo le trovate sul sito di primocanale.it, e ovviamente ci saranno modifiche alla viabilità. Alla presentazione del Liguria Rainbow, del Liguria Pride, scusate, avevamo sentito Laura Guidetti del comitato Liguria Rainbow, che ci ha spiegato anche quale sarà il tema di quest'anno e perché.
1: Di questo tempo si potrebbe essere congelati nella paura, bloccati, anche depressi o comunque con poco ottimismo rispetto al futuro, ma c'è ancora speranza, c'è speranza perché nel presente comunque costruiamo qualche cosa che sono spazi più sicuri, qualche cosa che sono comunità, il mutuo aiuto, costruiamo, come dire, delle relazioni che possono prospettare che un futuro diverso è possibile. È vero che c'è una discussione, no? Che attraversa il movimento, c'è una discussione che attraversa la nostra società, c'è un uso anche, no? Delle acquisizioni dei diritti da parte delle persone bianche in Europa, in contrasto alla tutela delle persone migranti e delle persone straniere.
2: Giovedì la presentazione di un anno di giunta Silvia Salis, che abbiamo seguito in diretta, con al pomeriggio poi la controconferenza stampa dell'opposizione. Ma qual è il giudizio che i genovesi danno della giunta di Silvia Salis? Sentiamo.
3: Cosa ne penso?
2: Sì.
3: Che è una bella donna, però per ora in questa zona, perlomeno in questa zona, non abbiamo visto nulla.
4: Ho tante parole, pochi fatti.
5: E di fare il sindaco, insomma, non la passerella come fa spesso.
6: Io l'ho votata.
2: È soddisfatto della sua scelta?
6: Così così.
2: Poteva andare.
6: Potrebbe fare di più.
7: Ne sento parlare principalmente per i social media. Vedendo i suoi interventi, posso dire che è un'ottima sindaca.
8: La richiesta, secondo me, sarebbe quella di calarsi un po' di più nella realtà di quella che è la città e pensare alla città e non pensare all'andare a Roma, secondo me.
9: Io sono un elettore della Salis, però la città la vedo sempre un pochino più sporca, la metro non è non è da città.
6: Forse si interessa di troppe cose e meno di quello che è la sicurezza.
10: È ammirevole il fatto che stia facendo cose per i giovani come il concerto della De Witt.
11: Fa delle cose tremende, fa delle cose che non... Aveva tolto i biglietti gratis dall'autobus, adesso vorrebbe togliere la sopraelevata.
12: Penso che rispetto a quello che aveva dichiarato in campagna elettorale,

0: impegno per le periferie, per le zone non centrali. Per ora non ci siano state sostanzialmente gli interventi.
1: È ben propositiva per la città, soprattutto per i giovani.
2: Che voto darebbe alla sindaca da 1 a 10?
3: 6, 6 e mezzo.
4: 4.
5: Ma guardi, 0, io darei 0.
6: Allora, io da genovese non ho visto né un peggioramento né un significativo miglioramento della città.
4: 4.
1: 8, da 7, 8.
7: Per il momento 5.
5: Ed escludiamo questa cavolo di politica, sempre destra e sinistra, basta, facciamo un qualcosa per il cittadino.
8: E ieri mattina commissione alla Darsena, vediamo la sintesi di questo servizio di Annissa De Filippi.
9: Sembrava una Darsena completamente diversa e ripulita rispetto a quella che ogni giorno le immagini, anche scattate dai cittadini, raccontano. Si è svolta così in un'atmosfera tranquilla la commissione, fortemente voluta dal centrodestra nella zona della Darsena. Presenti consiglieri di maggioranza e opposizione, oltre all'assessora di competenza alla sicurezza Arianna Viscogliosi, ma anche il comandante della polizia locale Fabio Manzo e dirigenti AMIU. Proprio presidi fissi delle forze dell'ordine e una maggiore pulizia delle strade sono le richieste che arrivano dai residenti e commercianti esasperati dalla situazione che si vive quotidianamente in zona.
10: Con i turisti ogni volta che loro arrivano in locanda, quindi nella fase di check-in, con la mappa in mano io devo segnalare le zone di Darsena e della città dove non è possibile recarsi. Ci sono ubriachi, tossici, gente che si buca, gente che fuma il crack. E, qua in questa zona, qua esattamente di fronte a noi, specialmente durante l'inverno, vengono aperte le valigie dei turisti che vengono derubati e la gente si prende quello che serve. Le reti, come le vedete adesso, mi dispiace dirlo, ma non sono mai così, mai. A me quello che dà fastidio è la presa in giro, perché non siamo stupidi, siamo semplicemente persone che non ne possono più.
9: La politica risponde con la promessa di ascolto e la proposta di una commissione sopralluogo ogni settimana.
11: Nessuno chiaramente nega il problema, perché sarebbe impossibile negare il tema. Credo che vadano messe in campo una serie di soluzioni che non passano solo dal tema dell'ordine pubblico, che pur esiste, ma credo che ci sia un lavoro da fare di integrazione rispetto a quello che è tutto il tema della rigenerazione di questo posto e l'occupazione e la vivibilità di questo posto, che andrà in una logica sicuramente più lenta, ma che potrebbe essere la logica vincente.
12: Abbiamo chiesto che la commissione fatta oggi come sopralluogo nella zona, che ha portato benefici perché tutti ci hanno detto che sono tutti luoghi non riconoscibili, che la commissione venga fatta ogni settimana. Così almeno una volta alla settimana, come Lega, ci portiamo a casa questo risultato, che qui finalmente insomma, cittadini e residenti trovano finalmente quella vivibilità che dovrebbe essere quel minimo garantito.
8: E ieri sera su Primo Canale una trasmissione dedicata ai porti di Genova e Savona, con un focus particolare sull'impatto ambientale e il rapporto con la città. Trasporto su ferro delle merci inferiore ai desideri dell'autorità di sistema portuale. Sentiamo.
13: Oggi il livello di instradamento delle merci in arrivo nel nostro porto via ferro è certamente migliorabile. Noi abbiamo circa il 12,6% delle nostre merci che lasciano le nostre banchine, i nostri piazzali, utilizzando la ferrovia anziché i camion. È una percentuale che non ci soddisfa, l'ho detto in più occasioni, va incrementata. Non posso immaginare di arrivare nel corso del mio mandato alle percentuali che la Comunità Europea ci suggerisce di raggiungere, pari al 30%. Ma certamente il 12,6% non può essere un obiettivo che ci tranquillizza. Quindi vogliamo incrementare questa percentuale di utilizzo del ferro, abbiamo 1000 strumenti per poterlo fare, non tutti sono in mano all'autorità di sistema, ma occorre che anche gli operatori facciano pari sforzi per poterci dare una mano. L'investimento che lo Stato fa è enorme. RFI ha accordi di programma in corso per molti miliardi di euro per l'infrastrutturazione ferroviaria nei porti. Di questo programma beneficia anche il porto di Genova, così come quello di Savona e di Vado. Occorre però a questo sforzo che lo Stato fa, unitamente alle autorità di sistema, si unisca anche lo sforzo del privato. I terminal devono cominciare a cambiare mentalità in termini di instradamento delle merci, la flessibilità del camion è imbattibile. Dobbiamo far comprendere agli operatori

0: operatori portuali, ai ricevitori, ai terminalisti, a tutti gli operatori del settore, che il beneficio ambientale che si può ottenere utilizzando il ferro può comportare anche un beneficio di natura economica.
1: E oggi alle 15 a Cogoleto ci sarà il funerale di Alessandro Rollero, il direttore del pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi di Genova San Pierreno, morto dopo una rapidissima malattia. E allora andiamo ad ascoltare il suo ricordo.
2: La sanità ligure perde una delle figure più conosciute dell'emergenza urgenza genovese. Alessandro Rollero, direttore del pronto soccorso del Villa Scassi, è morto a 60 anni dopo una veloce malattia. La sua carriera è stata legata a doppio filo all'ospedale di San Pier d'Arena, in particolare al pronto soccorso, che ha guidato per anni affrontando le difficoltà croniche del settore, la carenza di personale, l'aumento degli accessi e la necessità di garantire risposte tempestive a un territorio vasto e complesso. Chi lavorava con lui lo ricorda come un medico profondamente coinvolto nella vita del reparto. Nei suoi interventi pubblici richiamava spesso l'attenzione sul ruolo del Villa Scassi e sul lavoro svolto ogni giorno da medici, infermieri e operatori sanitari. Un tema che considerava centrale, il riconoscimento di una struttura che assiste centinaia di migliaia di cittadini del ponente genovese. Durante l'emergenza Covid il suo volto è diventato familiare anche al grande pubblico di Primo Canale. In collegamento all'Alba, davanti al pronto soccorso, raccontava l'impatto della pandemia sugli ospedali e le difficoltà affrontate dal personale sanitario. Colpito a sua volta dal virus, continua a seguire l'attività del reparto, anche durante la malattia da casa. Fuori dall'ospedale trovava il suo equilibrio in Sardegna, meta a cui era particolarmente legato e dove cercava momenti di tranquillità lontano dalla pressione quotidiana del pronto soccorso. Chi lo ha conosciuto ricorda anche il suo sorriso, l'ironia e la capacità di alleggerire le giornate più difficili senza mai perdere di vista il lavoro. Lascia il ricordo di un professionista competente, molto legato al proprio ospedale e alla sua squadra, con cui ha condiviso alcune delle fasi più difficili vissute dalla sanità negli ultimi anni.
1: Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti. Il lavoro giustamente. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
2: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Allora, ben trovati nella nostra nuova rubrica Genova chiama Roma, il punto del viceministro Edoardo Rixi, grazie di essere con noi.
1: Buona giornata a tutti.
0: Allora, viceministro, ieri è stata una giornata di consuntivo del primo anno della giunta genovese guidata da Silvia Salis, anche i suoi uomini di centrodestra qui a Genova hanno controreplicato con una loro conferenza stampa. Che 365 giorni sono stati dal suo punto di vista quelli genovesi guidati dalla nuova giunta?
1: Beh, sicuramente credo che c'è stata una discontinuità, nel senso che la giunta precedente era molto lanciata sul tema delle opere pubbliche, su un tema di riqualificazione della città. In quest'anno non mi sembra siano stati lanciati nuovi progetti, sono stati tolti alcuni vecchi progetti, mi riferisco allo Sky Metro, mi riferisco alla funivia sui forti. È chiaro che non si può ancora dare un giudizio definitivo, io mi auguro che è finito il

0: primo anno di forte conflitto, soprattutto tra regione e comune, tra centrodestra e centrosinistra, si trovano dei minimi comuni denominatori per portare avanti le infrastrutture della città e soprattutto in prospettiva un rilancio di Genova che nel 2027-2028 al più tardi avrà finalmente il collegamento veloce con Milano, e quindi è una città che deve guardare al futuro, deve infrastrutturarsi per migliorare la vita delle imprese, dei cittadini, e deve avere l'ambizione di essere una grande metropoli del Mediterraneo, quindi creando servizi adeguati. Per quello, certo, non tagliando le corsie degli auto, non tagliando i servizi del trasporto pubblico locale o pensando di ridimensionare quelli che sono gli investimenti sulle grandi infrastrutture
1: cittadine. Ma lei, nel suo ruolo di viceministro, non è ostile a questa giunta come qualcuno ha voluto
0: dire? Io amo
1: dire
0: la città. Io non farò mai niente contro Genova, indipendentemente da chi la governa, però devo dire che è l'unico comune che di fatto non ci crede incontri. Abbiamo il comune di Bologna, che non mi sembra di centrodestra, che ci viene a trovare, abbiamo comuni un po' di tutta Italia. Io credo che ci sia in questo momento una forte tensione su Genova, un po' di essere valutati in funzione di quello che c'è stato prima, che devo dire per me è stato il miglior sindaco che ha avuto la città di Genova. Forse lo potremmo per trovare un sindaco che abbia fatto cose in linea con quelle di Bucci, forse dovremmo arrivare al centro-sinistra con la prima giunta Pericu. Però ecco, secondo me c'è un po' questa ansia di prestazione da parte dell'attuale amministrazione che non aiuta. Per cui bisogna sempre dipingere quello che è stato lasciato come negativo. Io credo che Genova durante le due giunte Bucci ha fatto un salto in avanti enorme, spero che non faccia dei salti indietro, ma che si riesca a lavorare tutti assieme, perché poi la cosa bella in democrazia è che le maggioranze cambiano ma le città restano, quindi se si lavora assieme per fare delle cose magari chi arriva dopo si trova risolti dei problemi.
1: Temi locali, l'aeroporto, l'altro giorno c'è stata la notizia della non conferma di Musso. Le chiedo se lei ha in mente un nuovo presidente, si è parlato di Paroli,
0: Guardi, io non sono socio dell'aeroporto, ci sono due soci. Genova purtroppo, come tante città, ha il difetto di pensare tutto che viene scelto e deve essere sempre scelto a livello, come posso dire, interno alla città, con sempre le stesse persone. Io credo che se ci fosse un po' di novità sarebbe meglio. Credo anche che Genova o lo scalo diventa uno scalo di interesse nazionale o rischia di far fatica, soprattutto dopo che sarà aperta l'alta velocità con Milano, e quindi non abbiamo molto tempo. Credo che si è persa una grande occasione quando ci poteva essere l'entrata di MSC con l'uscita di ADR. Oggi non c'è un socio privato, ci sono due soci pubblici. La concessione scade nel 29, i due soci, l'attuale compagine, non è in grado di partecipare a una nuova concessione, quindi credo che ci voglia una persona che
1: attiri.
0: Secondo me Musso ha gestito bene l'aeroporto, però io devo dire che stiamo parlando anche del nulla, perché il presidente dell'aeroporto non ha deroghe operative, quindi quando si dice il presidente che porta i voli non è vero, è il direttore generale, che finalmente abbiamo un ottimo direttore generale con cui abbiamo collaborato anche a livello romano per portare, non so, Aeroitalia piuttosto che tutta una serie di voli. Quindi il problema non è che, ovviamente, come posso dire, in un momento in cui si parla di bando, di vendita, di prospettive, probabilmente i due soci hanno deciso in qualche modo di andare a identificare delle persone. Poi se sarà, come qualcuno dice, il presidente del porto, perché dice io sono socio di maggioranza e voglio verificare, a me va bene chiunque, purché sia di livello.
1: Certo, che voglia fare e ovviamente dovrà traghettare verso la cessione questo aeroporto, no? Passata quella ipotesi.
0: Ma questo devono decidere i soci. Io dico solo che quell'aeroporto lì nel 29, non avendo più la concessione, varrà 0 euro. Quindi io la cosa più sbagliata, secondo me, è non avere una prospettiva post 29. Io sono al Ministero ancora un anno, posso aiutare la mia città ancora un anno, poi vedremo cosa succederà alle prossime elezioni. A me piacerebbe stabilizzare e dire ai genovesi che avranno l'aeroporto ancora per 20-30 anni. Temo che se non c'è una prospettiva più lunga, oggettivamente il rischio di perdere l'aeroporto a Genova non sia un rischio remoto, e purtroppo questo è un tema, soprattutto perché se ci fosse un ministro non genovese...

0: magari non darebbe l'importanza all'aeroporto di Genova, chiedo io. Dubbio.
1: Stadio, ieri ho fatto io la domanda a Silvia Salles, mi ha detto siamo pienamente in corsa per gli europei, sono convinta che le società manterranno la promessa di investire 100 milioni, siamo in fondo alla conferenza dei servizi, lei che dice?
0: Ma noi abbiamo fatto inserire lo stadio di Genova tra i 15 stadi che diciamo verranno ristrutturati per l'europeo, poi in realtà ne verranno scelti 5 mi sembra. Quindi su quello avverrà a ottobre e vedremo, però nel frattempo sarebbe utile anche qua un confronto col comune e le società, anche perché c'è bisogno di delineare il piano di investimenti sul Ferraris, capire cosa si vuol fare, chi ci mette i soldi, quali saranno le procedure e gli investimenti, cosa sono disposte a fare le società. C'è il nuovo commissario degli stadi che è il presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quello per dirci che aveva approvato all'unanimità lo Sky Metro, e che gestirà tutta la partita degli stadi. È evidente che su questo penso che sia importante e spero, mi auguro, ma sono sicuro che sia il Ministero sia il Comune insomma lavorino sinergicamente per ottenere il miglior risultato possibile.
1: Vice Ministro, lei si considera un buon mediatore? Perché insomma nei giorni scorsi è riuscito a Roma a convincere, adesso mi spiegherà come, i sindacati confederali a non incrociare le braccia. Lo sciopero doveva essere, se non sbaglio, ieri, poi è rimasto oggi quello dei sindacati di base. Quali sono le richieste e quali sono state le risposte che hanno convinto i sindacati per il momento a sospendere l'iniziativa?
0: Ma guardi, io mi occupo, diciamo così, ultimamente anche di dialoghi con i sindacati, con cui abbiamo fatto vari accordi, questo non è l'unico, per andare sul lotto unico ci sono delle modifiche da fare perché noi abbiamo ereditato delle milestone sul PNRR che prevedevano dei lotti funzionali e quindi non è una discussione che ho avuto con la Commissione europea, siamo riusciti a convincere il fatto di poter introdurre anche il lotto unico. C'è un percorso da fare, lo stiamo facendo col Parlamento, lo stiamo facendo con i sindacati, ovviamente con la Commissione europea e l'ART, su questo ci hanno dato fiducia i sindacati, ma anche perché noi abbiamo mantenuto gli impegni sul rinnovo del contratto del TPL poche settimane fa, ma abbiamo mantenuto gli impegni sull'autotrasporto. Credo che il Paese, torno a dire, quando si riesce a lavorare insieme ottiene dei risultati, se invece si butta tutto sullo scontro politico o sulla divisione ci presentiamo sempre troppo deboli anche nei tavoli europei per portare a casa i risultati.
1: A proposito di tavoli e di mediazione, dovrà essere ancora più bravo per la riforma dei porti per accontentare tutte le richieste. Ieri c'è stata la prima audizione in Commissione Trasporti alla Camera. Diciamo che siamo rimasti più focalizzati su alcuni punti, no, della riforma che non su altri, ma insomma è destinata ad avere successo questa iniziativa entro la fine di questa legislatura che comunque si sta avvicinando?
0: Io mi auguro di sì, perché credo che, torno a dire, il Paese abbia bisogno di risposte, di potenziare i propri strumenti, di avere degli strumenti per affrontare un mondo che cambia, molto complesso, dove noi non controlliamo tutte le variabili, ma dobbiamo almeno farci vedere una squadra a livello nazionale. Questo non vuol dire che tutti la dobbiamo pensare allo stesso modo, ma bisogna trovare una sintesi che ci aiuta tutti a fare un passo in avanti. Quindi il tema dei porti e della logistica è fondamentale, lo vedete nelle crisi che ci sono. Il primo problema che abbiamo ovviamente è ridisegnare ogni volta che c'è una crisi le nostre catene di approvvigionamento per tenere aperte l'industria, per consentire anche ai nostri cittadini di non avere aumenti abnormi sui prezzi al consumo e di trovare i prodotti nei supermercati. Mercati, l'abbiamo fatto col Covid, l'abbiamo fatto con la guerra in Ucraina, lo stiamo facendo con la chiusura di Hormuz, l'abbiamo fatto anche con la chiusura di Suez. È evidente però quello che stiamo vedendo è che c'è una grande aggressività dei mercati e quindi noi abbiamo bisogno di strumenti come Paese che ci possano consentire di agire sui piani internazionali come un unico grande Paese e non come tanti piccoli approdi che spesso in qualche modo, a cui spesso viene fatto dumping anche dalle grandi compagnie.
1: Che è il nostro grande limite, no? Rispetto ai grandi porti del nord Europa la competizione è difficile perché noi ci facciamo la competizione.
0: Pensi solo
1: da
0: che
1: soli.
0: Il solo porto di Rotterdam fa più traffico che tutto il sistema italiano messo assieme, perché in Italia è molto più facile per un presidente del porto, qualcuno, fregare al suo vicino di casa un container che non andarla a prendere ai tedeschi.

tedeschi, ai francesi o gli olandesi. Quindi il problema vero è che noi dobbiamo vedere, tenere una base territoriale, quindi non si cambieranno le autorità di sistema portuale, quali funzioni diciamo così di governo col territorio delle amministrazioni.

0: e ho detto, ma insomma questa galleria tutto sommato mi sembra abbastanza grande, potrebbero anche andare sia da un lato che dall'altro, avanti e dietro, invece al momento è aperta a senso unico alternato guidato da un semaforo. E questa idea mi sa che l'è venuta anche lei, ha fatto nei giorni scorsi, no? Potremmo aprirlo a doppio senso di circolazione, potremmo usare la vecchia canna, la vecchia galleria risistemata magari per un trasporto ciclopedonale. E questa cosa l'ho letto un po' sui giornali, ha fatto scalpore. Lei si è anche incontrato con il suo omologo francese Tabarot. Quali sono le risultanze di queste conversazioni?
1: Le risultanze sono che io ho tirato fuori un discorso pragmatico che ha sollevato anche un po' di polemiche in provincia di Cuneo, ma il fatto è che i francesi non vogliono che i mezzi pesanti attraversino la Varroia, quindi io mi aspetto che appena partirà l'appalto sulla seconda canna ci sarà una grande resistenza in realtà sulla realizzazione dei lavori, con rischi anche di fermi di cantiere. Secondo me andare oggi a edificare un percorso diverso, condiviso con tutti, che non voleva dire tanto solo il tema ciclopedonale, quanto comunque veniva utilizzata per emergenza, poteva essere utilizzata anche per il transito, ma con lavori meno impattanti sulla seconda canna avrebbe stretto moltissimi tempi per finire l'opera, ci avrebbe concesso probabilmente durante le lavorazioni probabilmente almeno ritenevo un po' più di tranquillità. Poi ho visto una levata di scudi che mi ha fatto, devo dire la verità, in realtà piacere, perché ovviamente se si vuole andare col progetto originario, che è stato fortemente contestato soprattutto dalla sinistra, la realizzazione del vecchio progetto, che noi peraltro abbiamo ereditato perché era stata fatta sostanzialmente nel 2007-2008 la progettazione, quindi è chiaro che questo vuol dire, e ne ho parlato col ministro Tabarot, che noi vogliamo iniziare il prima possibile i lavori in modo che il cantiere vada in continuità. Bisogna fare un nuovo appalto, i francesi ci devono dare 38 milioni perché da parte italiana abbiamo messo tutti i soldi, invece loro hanno ancora una tranche che ci devono dare, che ci serve per far partire l'appalto, ma soprattutto abbiamo bisogno poi di tenere la gara in pochi mesi e di stringere i tempi, perché io voglio evitare che a novembre, quando sarà finita l'attuale lavorazione ai tornanti dalla parte francese, ci sia di fatto l'abbandono del cantiere per poi magari riprenderlo mesi dopo. I lavori dureranno circa 4 anni per realizzare l'altra canna, e ovviamente quello che chiedo è che chiaramente i tempi di lavorazione, ci dovrà essere un attento monitoraggio da parte dei sindaci, ma si dovranno aspettare dei disagi.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Bene, viceministro Lixi, grazie di essere stato con noi. Naturalmente ci vediamo allora la prossima settimana con altri temi,
1: sì,
0: altri punti, e speriamo appunto di avere anche novità su tutti i fronti che abbiamo aperto già questa mattina.

Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.

0: Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità Ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: Risponde, diamo il buongiorno al dottor Alberto Ferrando, presidente dell'Associazione Pediatri Extra Ospedalieri della Liguria. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti quanti.
2: 800-600-771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp al 347-6766-291. Dottor Ferrando, per qualcuno la scuola è già finita, per qualcuno gli ultimi giorni, le ultime settimane per i più piccoli e poi inizia questo lungo periodo di vacanze. Quali sono i consigli che possiamo dare?
3: Ma i consigli che possiamo dare, vediamo le vacanze sotto due punti di vista. Uno, finalmente per i bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze, un momento di libertà. L'altro, l'organizzazione delle famiglie che non hanno 3 mesi di ferie, quindi c'è un problema organizzativo, un problema che riguarda, non è un problema solo genovese, ligure, nazionale, è un problema che riguarda un po' tutti i paesi. Come organizzarci? Questo riguarda le famiglie. Per quanto riguarda i consigli da dare alle ragazze e ai ragazzi, è quello di cercare di uscire un po' dal digitale, cioè di privilegiare l'attività fisica, l'attività all'aperto, i giochi di relazione in presenza e soprattutto mi auguro che tutte le scuole, la maggior parte di scuole lo fa, insista su uno degli strumenti dei bambini. È uno strumento che noi pediatri portiamo avanti fin dai primi mesi di vita del bambino, che però vedo che soprattutto man mano che il bambino cresce viene utilizzato poco, sostituito dallo smartphone. Ora, dello smartphone a seconda dell'età, che vuol dire niente sotto 2 anni, poco, pian pianino, poi man mano che si cresce concedere un pochino di più, perché ragazzi e ragazze devono saperlo utilizzare, però la lettura riserviamo una nicchia per questo strumento qui, che quando devo fare un confronto posso dire la vostra mente, il vostro cervello ha bisogno di nutrimento. La lettura e anche la musica sono un nutrimento per il cervello dei bambini, fin da piccoli, man mano che si cresce. Quindi consigli, attività all'aperto, relazioni di persona, momenti liberi dal telefonino per i ragazzi, ma anche per noi, e allo stare insieme senza strumenti digitali.
2: Ferrando, può essere un periodo foriero, diciamo, di esperienze, di nuove esperienze. Sappiamo anche che non per tutti i bambini è così, dipende anche tanto da quelle che sono le opportunità della famiglia, no? Non solo economiche, ma anche di tempo, di poter stare insieme ai propri figli. Anche il centro estivo, lì ci sarebbe da aprire, poi tutta quella che è La povertà anche, no? Che fa sì che qualcuno possa fare delle attività anche straordinarie, meravigliose, che arricchiscono la mente, e dall'altra parte alcuni no. Poi forse sì, il libro può consentire a tutti di sognare, no? Di essere dall'altra parte del mondo, di essere a fare un safari in mezzo agli animali, però anche questo non è da dimenticarlo.
3: Non è un tema da poco, perché effettivamente le famiglie che possono si rivolgono ai centri estivi, che hanno un costo. Mi viene in mente famiglie che hanno più bambini, i costi non sono sicuramente da poco. Qui dovremmo fare un po' un ragionamento come società, cercare, come avviene in piccole realtà locali, di offrire le possibilità ai bambini di lasciare degli spazi dove poter giocare sotto un controllo, perché non possiamo certamente, come era ai miei tempi, lasciarli

Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove?

0: giocare liberi in squadre con il controllo di alcune famiglie. L'altra cosa che si può fare è cercare di creare, anche qui va tanto utilizzato il termine di auto mutuo aiuto, ci sono tante situazioni, le dipendenze in cui serve, dipendenze di tutti i tipi, ma l'auto mutuo aiuto delle famiglie, cercare di organizzarci, cercando poi di interagire con il sistema scolastico. Il sistema scolastico che è disponibile, visto che ha strutture e personale, cercare di organizzarsi un pochino. Questi sono progetti che sono realizzati in alcune piccole realtà, che bisogna cercare di realizzare un po' di più per stare vicini alle famiglie, perché la famiglia in cui si lavora in due, o la famiglia monoparentale in cui c'è solo un genitore che lavora, il bambino effettivamente ha difficoltà a poterlo gestire, dove sistemare. È una cosa, un discorso immenso che si ripropone. Guardi, ci sono due temi che ogni anno si ripropongono: alla fine della scuola come possiamo organizzarci con i bambini, all'inizio della scuola l'esempio è più leggero, il benedetto zaino,
1: quando pesa, non pesa, come mai
0: pesa, e ogni anno è un retrain, come facciamo, come non facciamo. Abbiamo degli esempi per lo zaino, scuola senza zaino, abbiamo degli esempi in piccole realtà in cui la cosa che suggerisco è quello di non delegare cosa fa il comune, cosa fa la regione, cosa fa lo Stato per me, ma cercare come genitori di interagire con la comunità scolastica e vedere di trovare delle soluzioni locali. Non è facile, ma volere e potere, se ci si assume un po' la responsabilità di sacrificarci un pochino del nostro tempo. Facciamo un altro esempio: il pedibus o il bicibus, come va avanti? Grazie all'iniziativa di alcuni genitori che si fanno carico di portare avanti queste iniziative. Quindi iniziamo a pensare che la società siamo noi, senza scaricare sugli altri responsabilità, che per carità, chi organizza tutto qualche responsabilità ce l'ha, però iniziamo a pensare quello che possiamo fare noi nel nostro piccolo. Da solo posso fare poco, ma se mi metto d'accordo con altri genitori dell'asilo, della scuola, qualcosina posso fare. Questa è la mia speranza, questo è il mio invito.
1: Ferrando, a questo, questo che lei diceva si collega anche ad alcuni, non so se siano fenomeni, ma comunque situazioni che in Europa, ma non solo nel mondo, si stanno creando, cioè gruppi di genitori che cercano di capire come, quanto far usare il cellulare, studi che dicono, ma quello che lei insomma dice da anni, no? I nostri bambini ci copiano, quindi se noi abbiamo sempre questo cellulare in mano è evidente che anche loro lo vogliano. Che cosa si può fare per non utilizzare il cellulare, per cercare anche noi adulti di liberarci un po' la mente e di vivere quei momenti con i nostri bambini al 100%, anche se è molto difficile?
0: È molto difficile, però è questione di un termine forte, assunzione della responsabilità che come genitori e come professionisti abbiamo. Faccio un esempio vicino a noi. Come pediatri aderiamo a un progetto, alcuni di noi, che si chiama Custodi Digitali. Delle schede che diamo ai genitori man mano che il bambino cresce, con dei consigli e con delle alternative al digitale, perché a volte dice vabbè, gli do questo così sta tranquillo. Non è il mezzo, perché abbiamo dati di quanto fa male, però alcuni genitori dicono: dottore, lei mi dice di non dare il cellulare fino a 13 anni, ma a scuola ce l'hanno tutti, come possiamo fare? Senza andare lontani da noi, a Milano, e questa cosa l'ho già proposta localmente, ci ritorneremo sopra, creare dei gruppi di genitori per sensibilizzare un pochino gli altri genitori sul quanto l'utilizzo eccessivo del cellulare, il cellulare dato in età precoci, possa essere dannosi. Quindi bisogna partire da un'educazione che parte non dall'alto, che mi dicono cosa devo fare, ma dal basso, sensibilizzando

0: informando, perché guardi, una delle frasi che mi dicono più spesso i genitori è: ma non ci avevo pensato, non me l'ha mai detto nessuno. Adesso abbiamo dei dati per cui queste cose si sa che fanno male, perché sul cellulare ho sbagliato anche io quando c'era all'inizio. Mi ricordo che una volta dicevo: ma facciamo vedere un filmatino al bambino così riesco a visitarlo meglio. L'ho fatto come errore, come pediatra e come genitore, poi mi sono reso conto che è un errore. Me l'avessero detto prima, avrei risparmiato tempo, perché guardate, la vita è fatta di errori, di presa di coscienza e di miglioramento. Non esiste la soluzione magica che arriva dall'alto, quindi dobbiamo cercare di capire e essere informati. Ora, sicuramente tra tante persone ci sono quelli che sanno tutti, sono illuminati di menso, che sono refrattari, ma la maggior parte dei genitori, la stragrande maggior parte dei genitori è sensibile. Io noto negli ultimi anni un miglioramento della sensibilità, dell'attenzione dei genitori a certe situazioni. Mi sta succedendo sempre più spesso che dico: guardi, sì, il bambino ha appena 10 giorni, però vi inizio a parlare del cellulare. Dico: no dottore, non me lo dica, perché noi davanti al bambino non lo utilizziamo. Sono cose che mi fanno piacere, perché vuol dire che pian pianino si sta creando una grossa sensibilità da parte dei genitori, non di tutti. Quelli che non lo fanno è perché non gliel'ha detto nessuno, non ci hanno pensato, e tutto sommato far vedere queste belle immagini al bambino non sembra dannoso. Il bambino sembra che impari, un anno già scrolla, fa tutte queste cose, però non è che usa il telefonino, viene utilizzato e viene reso dipendente, si mettono i presupposti per delle connessioni sbagliate. Tornando a bomba, cosa dobbiamo fare? Iniziare a pensare che avere un bambino è una cosa bellissima. Il bambino ha bisogno di attenzioni, ha bisogno di relazioni, ha bisogno della nostra presenza presente. Cosa vuol dire presenza presente? Alcuni genitori sono presenti ma sono assenti, con la mente sono altrove, sono sul telefonino. Ancora l'altro giorno parlavo con un adolescente, dicevo: mio padre a casa c'era, ma era come se non ci fosse. Piuttosto che essere lì e non esserci, perché i bambini sentono questo vuoto dentro di loro del genitore che è fisicamente lì ma con la mente è altrove. Avere un bambino è un'occasione per goderselo, perché poi guardate, il grande ha 50 anni, ho nostalgia ogni tanto, certi momenti non tornano più indietro, godiamocelo, non piazziamogli il telefonino lì davanti. E per tutelarlo cosa dobbiamo fare quando tutti gli altri genitori fanno altre cose? Iniziare a cercare di creare un movimento cercando altri genitori, magari invitando qualche esperto, pediatra, psicologo, pedagogista, che spieghi le cose a fare, non per colpevolizzare, per conoscere, perché tutto basa dalla informazione. E un ultimo appello, poi mica si vede, non vedo il ditino, vado avanti.
1: Perché ci sono le immagini, perché sennò c'era.
0: Ah, ok, vabbè, allora tiri sul ditino. Evitiamo di andare avanti per ideologie, per titoli, perché molti leggono il titolo e prendono posizione. Cerchiamo di leggere un pochino più approfonditamente cosa viene e non andare avanti solo perché ho sentito quello che ha detto. Leggiamo un pochino. Sappiamo bene che in termini giornalistici il titolo a volte serve per fare effetto, a volte poi non riflette completamente quello che è il contenuto del quello che voleva scrivere il giornalista.
1: Certo. Ci fermiamo per una piccola pausa, tra okay. poco iniziamo con le domande di voi telespettatori.
0: Tra poco.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Tecno D, un consolidato team con oltre 30.

0: 50 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: MG a Tortona, Savona e Sanremo.
4: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Eccoci ancora insieme con il dottor Alberto Ferrando. Visto che stiamo parlando di vacanze, anticipo io una domanda che sicuramente è nella mente di alcuni nostri telespettatori, che anche questo è un po' un must di questo periodo. E cioè, Ferrando, è meglio il mare, è meglio la montagna, è meglio il campeggio, è meglio l'estero? Dove è meglio portare un bambino in vacanza? Un neonato, è un bambino di 2-3 anni, 5 anni?
2: Allora, iniziamo dall'ultima domanda. C'è una differenza sicuramente significativa, perché un bambino nei primi anni di vita, soprattutto nel primo anno di vita, richiede una certa attenzione e un'organizzazione. Per cui le vacanze, ricordiamo, servono per far star bene il bambino, ma il bambino sta bene se sta bene la famiglia. Quindi le vacanze cerchiamo di organizzarle, di andare quello che fa bene a noi, perché se la nostra salute va bene anche il bambino. Faccio un esempio: ci sono persone che in montagna non stanno bene, si deprimono, e io faccio presto a dire: guardate la montagna più rilassante, poi questi si deprimono, non hanno benefici, e se non stanno bene loro non sta bene il bambino. Quindi il messaggio per tutti i genitori: con una buona organizzazione potete fare pressoché tutto, pressoché non tutto, adesso ci arriviamo, andate dove fa comodo a voi, organizzandovi in modo adeguato. Il pressoché tutto vuol dire che se volete fare il giro delle capitali europee, avete un bambino di un mese, aspettate un pochino, perché il bambino non apprezzerebbe niente il giro culturale per musei, e voi non apprezzereste niente, perché un bambino a quest'età ha le sue esigenze particolari, per cui bisogna stargli dietro. Altra cosa, per esempio, un bambino piccolo, se siete amanti del trekking e delle alte vette, lasciamo perdere. Quindi mare, montagna, campagna, quello che fa bene voi limitatamente al bambino, eccetto alcune situazioni particolari. Se il bambino magari soffre di asma, evitiamo di andare dove c'è una grossa impollinazione, quindi cerchiamo più la montagna o il mare. Poi, riguardo alle regole, non ci stancheremo mai di ripetere: mare sì, però il sole è un nostro amico perché dà la vitamina D, e un nostro nemico per la pelle. Quindi se andiamo al mare e il bambino è piccolo sotto l'anno, mai va esposto direttamente al sole. Dobbiamo stare attenti anche al bambino grandicello e anche a noi, perché le ustioni solari predispongono nell'arco degli anni a dei tumori della pelle, che sono purtroppo frequenti e molto importanti e molto

0: gravi. Quindi, se si decide di andare al mare, il bambino è piccolo, vigiliamo le ore del solleone più o meno dalle 10, 11 fino alle 16, 17. Farei, guardiamoci un attimino, parlate con il vostro pediatra, perché quando si va in vacanza è anche utile avere un minimo set da viaggio per il pronto soccorso.
1: Perché,
0: Poi ne
1: dottor
0: possiamo
1: Ferrando, il bambino che
0: parlare.
1: sta bene tutto l'anno sta male in vacanza, giusto?
0: Sono stupendi i nostri. Io ho dei bambini che li chiamo del sabato sera, la febbre del sabato sera. Aspettano il giorno della vacanza. Ci sono quelli ancora più subdoli che si ammalano il primo giorno di vacanza. Quindi è bene avere con sé un minimo di antipiretici, di pomatine per le punture di insetto. Bellissimi questi bambini. Ecco, questi sono i vestitini che andrebbero messi soprattutto all'inizio per proteggere i bambini dai raggi ultravioletti. In Italia sono poco utilizzate, all'estero molto di più, soprattutto se il bambino ha un fototipo di pelle, quelli chiari con le lentiggini, occhi azzurri, sono molto più a rischio. Ci sono quelle persone che si ustionano, non si abbronzano, quindi in questi casi bisogna usare queste cose qui. Riguardo il set da viaggio, soprattutto se andate all'estero, organizzatevi, chiedete al vostro pediatra cosa portarvi dietro, dico per scaramanzia, come antisfortuna. Non ha detto che serva, ma a me è successo personalmente di cercare un antipiretico, ero a 30 km da una farmacia in montagna e una volta a Mosca cercare un antibiotico perché non me l'ero portato dietro. Quindi, e non è tanto agevole trovare dei farmaci, trovare farmacie che diano farmaci senza ricetta
1: Certo.
0: e soprattutto in certi paesi del nord Europa. Fanno bene, comunque.
1: Buongiorno, può chiedere al professore se con l'intelligenza artificiale, ovviamente stando vicino al bambino, può essere interessante per fargli insegnare delle cose che magari a scuola non impara? Premetto che io il telefono a miei figli l'ho dato alla prima media, Marco.
0: L'intelligenza artificiale è una grossissima opportunità che va utilizzata. Si inserisce nell'educazione digitale che dobbiamo dare al bambino. All'età dell'immagine il bambino non dovrebbe, vedete come è brasato davanti alla, sta stabilendo connessioni non buone nel suo cervello, delle connessioni tra le cellule nervose. E a una certa età bisogna iniziare magari a insegnare qualcosa. Segnalo un'app che si chiama Patente Digitale che serve per noi genitori, ci fanno degli esami, ci dà poi un diplomino, serve poi anche per i bambini per iniziare a capire bene come funzionano i cellulari, eccetera, e non essere utilizzati e come utilizzarli e farli utilizzare dalle ragazze e dai ragazzi. Lo so che è dura perché alcuni genitori dicono non ci capisco niente, mio figlio ne capisce di più, sicuramente man mano che crescono ne capiranno di più, però le basi dobbiamo cercare di darle noi e mi auguro che anche a scuola si inizi a prendere in considerazione un'educazione al digitale. Nel frattempo l'appello che faccio sarebbe anche un'educazione al pensiero critico che si sta perdendo. Io sono su Facebook ogni giorno, penso di togliermi perché si vedono delle cose veramente incredibili, basta che andiate e si vede l'animosità, quello che esce dai cosiddetti leoni da tastiera e si vede che il pensiero critico, che vuol dire prima di parlare o di scrivere, analizzate che cosa c'è scritto e non partite disseminando la disinformazione. Però se non iniziamo dalla scuola non andiamo da nessuna parte. Quindi intelligenza artificiale sì, iniziamo a vedere la patente digitale e poi col bambino da una certa età in poi. L'età è quella dalle medie in poi, ecco l'età indicata per noi sarebbe 13-14 anni.
1: Grazie, grazie come sempre al dottor Alberto Ferrando, buona giornata e buon lavoro.
0: Anche a lei, a tutti quanti, un caro saluto.
1: Arrivederci, alla prossima.
0: Arrivederci.

Siamo alla terrazza Colombo, è dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Ebbene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

0: Ben trovato al segretario generale della Camera di Commercio di Genova, Maurizio Caviglia.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, Caviglia, una giornata importante, quelle che stanno per arrivare, perché stanno per arrivare centinaia di iscritti alle Camere di Commercio italiane e non solo, segretari, presidenti, insomma, il grande mondo delle Camere di Commercio si raduneranno a Genova nella giornata di lunedì, ma già nel weekend ci saranno molti tavoli interni di confronto proprio per parlare di internalizzazione, scambi internazionali, insomma c'è tutto un mondo naturalmente che riguarda le camere di commercio e Genova diventa per 3 giorni la capitale.
1: Sì, c'è questo evento che in Italia si fa ogni anno, quest'anno tocca a noi e accogliamo circa 150 tra presidenti e segretari generali di più di 80 camere di commercio italiane e all'estero che arrivano da tutto il mondo e vengono qui per fare un attimo il punto su qual è il funzionamento del sistema e per creare la massima armonia e le massime sinergie con il territorio. Quindi noi avremo 2 giorni, sabato e domenica, di lavori interni in cui si provvederà anche a rinnovare gli organi di questa struttura che si chiama Assocamere Estero e che racchiude tutte queste camere di commercio, e lunedì invece ci sarà un evento pubblico molto importante perché si vuole parlare di nuove rotte, nuove regole per quelli che sono gli scambi internazionali, ma questa avviene a 80 anni da quando a Genova l'Istituto di Economia Internazionale fece una riunione per parlare con circa 90 paesi del mondo di come superare i dazi. Voi vi rendete conto di come queste siano cose attuali, ma come fossero avanti i genovesi già 80 anni fa.
0: Senta, proprio ho parlato dei genovesi, ovviamente gli scambi, siamo stati maestri per secoli e secoli, insomma insegnavamo noi, no, a fare scambi agli altri da sempre, insomma, soprattutto nel periodo d'oro, quando Genova era davvero la superba e quando gli scambi con il mondo, soprattutto dell'Asia non solo, ma anche dell'Africa, poi in generale, ha portato una ricchezza straordinaria per la nostra città, con i palazzi, le strade che ancora oggi, insomma, fanno bene.

0: La mostra è di sé. Siamo nel 2026, Genova ovviamente non è più la capitale che era una volta, però insomma può sempre dire la sua.
1: Diciamo che intanto quando i nostri ospiti vedono il nostro patrimonio artistico, culturale, i nostri paesi. Quest'anno, nella giornata del Made in Italy, abbiamo festeggiato due cose. Un libro sui marmi che abbiamo pubblicato e fate conto che Genova è stata capitale mondiale del marmo, cosa che non sa quasi nessuno, ma una delle più autorevoli esperte in marmi, la professoressa Napoleone, ci ha detto che i marmi che ci sono a Genova, così belli, non ci sono né a Firenze né a Roma e che siamo un'eccellenza totale. Pensate che noi ci siamo fatti fare uno studio anche su tutti i marmi che sono nel nostro palazzo, che è un palazzo dei Rolli, che è un palazzo del Cinquecento. E giustamente dobbiamo tornare al Cinquecento, dobbiamo tornare a un momento in cui, grazie ad Andrea Doria, Genova è diventata centrale, centrale nel mondo e è rimasta così fino all'arrivo di Napoleone. Quindi, quando è nata la Repubblica di Genova nel 1528, noi andremo a raccontare ai nostri ospiti che annunciamo loro che Genova farà una festa nel 2028 per festeggiare i 500 anni della Repubblica. E abbiamo preparato anche un gadget per i colleghi che verranno da tutto il mondo con una specie di fermacarte che riproduce una moneta che è le 25 doppie, che era una moneta di 163 grammi d'oro zecchino. Quindi, e la cosa bella è che questa moneta è presente in un unico esemplare presso la banca Carige ora Biper, che è nostro partner anche in questa iniziativa e ha un valore che, come capite, 163 grammi d'oro sono una cosa importante, ma pensare di essere l'unica moneta, una moneta del 1630, che riporta quei due grifoni che hanno la coda alta e all'interno un'immagine di Porta Soprana con tutta una serie di simboli che abbiamo riscoperto anche con l'aiuto dell'Archivio di Stato, perché è con l'Archivio di Stato, è con l'Università che stiamo facendo tutto questo lavoro per valorizzare alcune eccellenze che sono veramente uniche del nostro territorio.
0: Senta, poco tempo fa abbiamo fatto anche uno, è stato fatto uno studio anche per quanto riguarda lo stato di salute delle aziende liguri. Ne è uscita una regione tutto sommato che regge la grande instabilità internazionale. Insomma, c'è molta aziende che fatturano tanto, che migliorano, poche, quelle invece un po' giovani, start-up, non sono in questo momento ancora il vero colonna portante della
1: Ma
0: nostra economia, però ne è uscito un quadro tutto sommato positivo.
1: questo è importante perché noi abbiamo il piacere, quando commissioniamo degli studi, di non voler avere dei documenti che in qualche modo giustifichino il nostro sapere e le cose che già in qualche modo conosciamo, ma vogliamo riuscire ad arricchire la nostra conoscenza. E grazie al professor Quaglia, ai suoi collaboratori, al Dipartimento di Economia dell'Università di Genova, abbiamo avuto uno scenario che ha cambiato alcune delle nostre opinioni. Per esempio, questo è uno scenario che riguarda solo le imprese che hanno presentato bilanci, società di capitali, quindi non è l'universo delle imprese, è un campione. Ebbene, questo campione non è sottocapitalizzato, questo campione fa dei buoni utili e ci sono dei risultati che sono risultati molto importanti e anche interessanti proprio rispetto all'internazionalizzazione. Credo che questa cosa sia da tenere bene in considerazione, anche perché un altro particolare che è venuto fuori è che una percentuale di quelle imprese che hanno più di 50 anni di anzianità ha, rispetto ai volumi di affari complessivi, una sua buona rilevanza.
0: Ecco, questa è un po' forse una sorpresa fino a un certo punto, nel senso che le vere aziende, quelle storiche, quelle che hanno alle spalle un qualcosa di solido, una famiglia soprattutto spesso, no? Non fondi o misteriosi investitori, le vecchie famiglie, insomma, sono quelle che poi alla fine ancora oggi tengono in piedi la nostra economia. Bisogna ancora forse far sì che le vecchie e le storiche famiglie genovesi, quelle più ricche, forse investano un po' di più. Questo è atavico, no? nella nostra economia. Però da questo punto di vista, qual è il suo punto di vista?
1: Guardate,
0: è vero che potrebbero fare di più?

0: Guardate, basta andare a vedere gli studi di Banca d'Italia per riuscire a individuare che il nostro territorio ha delle giacenze di capitali da parte dei nostri concittadini che li rende una perla in qualche modo. E sicuramente questo vuol dire avere la possibilità di fare degli investimenti. Probabilmente il sistema non è stato in grado di proporre a queste famiglie investimenti che le stesse hanno giudicato giuste. L'unica cosa che possiamo dire è che non mancano i soldi.
1: Non mancano i soldi, però se questa frase la sentissero i tanti giovani che provano a fare qualcosa con le start-up o con qualche idea innovativa, hanno bisogno di business angel, no? Cioè di persone che li aiutino a decollare. Non mancano i soldi, magari non mancano neppure le idee, la voglia di fare qualcosa di importante nei ragazzi. Ecco, mettere insieme le finanze di alcuni ricconi con la giovinezza, con la freschezza, con le idee dei ragazzi, potrebbe essere questo anche un altro volano per la nostra regione che, come diceva anche questo studio, per ora non decolla da questo punto di vista. Le start-up non sono ad oggi il nucleo fondante dell'economia della regione.
0: Ma diciamo che anche questo aspetto merita una considerazione puntuale. Io vi faccio solo che tre esempi. Il primo canale è stato per noi di grande aiuto e Maurizio Rossi ha subito sposato questa iniziativa e so che la sta sviluppando per riuscire a dare un certo tipo di visibilità. Allora, noi abbiamo dei giovani che sono riusciti a convincere la Columbia University a venire a mettere una business school a Genova, che aprirà anno 27-28. È una cosa, credetemi, che ha dell'incredibile. Ecco, praticamente questi giovani hanno già organizzato un sistema di crowdfunding che non è limitato a un territorio, ma che sta avendo un successo incredibile. Vi ho fatto un esempio. Un secondo esempio, noi in molte di queste iniziative collaboriamo insieme a Friend of Genoa, che è un'altra struttura di grandissimo livello con delle persone che hanno un panorama mondiale, non locale, e che riescono a trovare degli investitori che in qualche modo possono agire qua facendo proprio quello che diceva prima lei. Abbiamo coinvolto 100 ragazzi che si occupano di aerospaziale e abbiamo dei progetti in cui questi ragazzi andranno a ricercare dei finanziamenti. Secondo me avranno possibilità di trovarli e avranno possibilità di trovarli a Genova. E so che addirittura Primo Canale ci sta proprio anche aiutando con i vostri giovani, quindi in modo che i nostri giovani e i vostri giovani possano presentare un qualcosa di diverso, che non è il presente ma il domani.
1: Quello che si sta ovviamente riferendo a questo nuovo format che sta per partire con i giovani genovesi che stanno o hanno fatto o faranno qualcosa di importante, li porteremo su un palco e li coinvolgeremo proprio per mettere in mostra quello che sono stati capaci di fare, quindi sicuramente insieme a voi faremo belle cose. Allora, l'appuntamento ovviamente, dicevamo, nel fine settimana, lavori interni vostri, diciamo così,
0: avremo
1: incontri
0: anche
1: privati
0: e avremo anche i rinnovi degli organi della struttura nostra che si chiama Assocamere Estero, quindi sarà rinnovato il presidente del consiglio di amministrazione, ma il lunedì ci sarà un evento pubblico che in qualche modo vedrà dei grandi esperti anche di economia internazionale, politologi, che ci diranno un pochettino cosa vuol dire quelle nuove rotte, cosa vuol dire quelle nuove regole e cosa possiamo aspettarci. Noi avremo anche lì dei genovesi, cito l'avvocato Sara Armella per parlare di una persona con cui lavoriamo moltissimo, ma abbiamo anche l'avvocato Cotticchia,
1: il professor Cotticchia. Vedo dei personaggi di una certa levatura, sì. Vedo Matteo Zoppas, che è il presidente dell'ICE, vedo Adolfo Urso, ovviamente in intervento, poi insomma Franco Bruni, presidente del comitato di supervisione, insomma vedo, a parte il sindaco e il presidente, l'arcivescovo di Genova, poi
0: sì,
1: tanti
0: che
1: professori.
0: Ci fa l'onore di benedire il nostro evento, ce n'è bisogno in questi periodi.
1: Ce ne abbiamo tutti bisogno. Grazie
0: a
1: Maurizio
0: voi.
1: Caviglia.
0: Grazie a voi.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.

0: Un saluto e bentrovati a Terrazza Colombo e un saluto al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Grazie di essere con noi, presidente. Per affrontare una serata che vuole provare a dimostrare, e lo dimostrerà, che cosa i porti di Genova e Savona stanno facendo in chiave ambientale. Noi a Primo Canale abbiamo questo mantra, che è il rapporto che deve essere virtuoso tra porto e città, anche e soprattutto sul piano del traffico e dell'ambiente. Si stanno facendo tante cose a Palazzo San Giorgio in questi mesi e in questi anni.
1: Si stanno facendo moltissime cose, alcune devo dire anche grazie alla vostra emittente, perché ero arrivato da poche settimane lo scorso anno qui a Genova e il faro è stato acceso sulla congestione del traffico cittadino in considerazione del picco di imbarchi e di arrivi di croceristi e traghetti nel periodo di luglio-agosto. Ci siamo immediatamente messi a lavorare con le nostre strutture tecniche, perché era un qualcosa che non potevo accettare, mi venisse detto è sempre capitato, è sempre stato così, e quindi siamo riusciti nel giro di 10 mesi ad aprire il primo tratto della sopraelevata del Papa, un tratto che consentirà di togliere già da oggi circa 1000 camion al giorno dalla viabilità cittadina, andando a mitigare enormemente quello che sarà il periodo estivo rispetto a flussi di traffico che invece noi stimiamo andare per il nostro porto in crescita. Abbiamo numeri molto positivi sul 2025, ce li aspettiamo anche sul 2026. Naturalmente, qualche anno fa appariva inconcepibile da poter associare ad una logica lineare, è che l'incremento dei traffici può portare un beneficio per la città senza nessun tipo di aggravio dal punto di vista ambientale.
0: Senza impatti. E che i porti siano qualcosa di particolarmente complesso lo dimostrano anche queste immagini. Vediamo.

0: E allora, Presidente, questi sono un po' numeri, sono attività dei porti. Certamente, diciamo, in chiave ambientale si stanno facendo tante cose. Stasera di questo parliamo specificamente. Credo che quello che è il più spettacolare tra tutti i progetti sia certamente l'elettrificazione delle banchine, quello che noi chiamiamo cold ironing, ma anche il fatto che la ferrovia entri sempre di più nel cuore del porto, che si siano separati o si stiano separando i flussi di traffico che impattano pesantemente sulla città. Questi sono aspetti centrali.
1: Sono centrali, alcuni sono già acquisiti come risultati che ci abbiamo raggiunto il 5 di giugno scorso con l'inaugurazione, come dicevo prima, di un tratto pari all'80% della sopraelevata del Papa. Il cold ironing è un altro aspetto fondamentale, fortemente voluto da questo governo, un importo

0: investito nei nostri scali nazionali importante, 700 milioni di euro su tutti i porti italiani, un sistema di elettrificazione delle banchine che entrerà a regime entro la fine di questo anno. I nostri impianti sono già a Savona sostanzialmente terminati, a Genova termineranno entro i prossimi 30 giorni. Sono impianti che consentiranno di erogare potenza alle navi, inizialmente navi da crociera, per poi estendere l'impianto anche ai traghetti e poi infine anche alle navi commerciali. Sono impianti, dicevo, che consentiranno un beneficio immediato dal punto di vista ambientale, sia per le emissioni in termini di micropolveri sia in termini di emissioni acustiche. Le navi, le grandi navi, i grandi traghetti potranno sin dal prossimo anno, sin dalla fine dell'anno attuale, rimanere a banchina spengendo i generatori di bordo e quindi azzerando il livello di emissione. Questo è il primo step di una fortissima volontà di elettrificare i porti. Noi, come sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, stiamo cercando di fare qualcosa in più. Abbiamo degli ambiziosi progetti che stiamo analizzando proprio in questi mesi, funzionali a poter produrre energia verde all'interno dei nostri porti. Energia che andrà ad immediato beneficio delle attività portuali, ma il nostro target, il nostro obiettivo è quello di poter riversare a beneficio della città, soprattutto dei quartieri più vicini al nostro porto, l'energia in sovrapproduzione, in termini sia di frigocalorie sia di energia termica, quindi riscaldamento e raffreddamento. È un progetto molto ambizioso sul quale stiamo facendo anche insieme alla Soprintendenza ai beni architettonici e culturali degli approfondimenti di compatibilità. I primi risultati, devo essere onesto, sono molto incoraggianti, perché sarebbe un qualcosa che per la prima volta viene fatto all'interno di un porto. Grandi consumatori di energia, i porti possono diventare anche produttori di energia, soprattutto verde.
1: È molto importante, è la chiusura del cerchio. C'è un tema che secondo me è piuttosto importante. Noi non stiamo parlando di questi argomenti, cioè dell'impatto ambientale di un porto su una città perché il porto sia necessariamente l'attività più inquinante. In realtà, preparando questa puntata, sono andato a sbirciare un po' di dati e non è così. Il tema è soprattutto la sensibilità nuova che si è aperta. Naturalmente è importantissimo che il porto impatti il meno possibile, però non è l'attività industriale più inquinante possibile, eppure è forse quella che più di altre sta lavorando proprio in direzione della sostenibilità.
0: Guardi, l'errore dei porti europei, e tra questi anche di quelli italiani, e che fino a qualche anno fa si tendeva a minimizzare, se non a negare, che il porto è un produttore anche di inquinamento. Il cambio di mentalità che si è avuto negli ultimi 6-7 anni ci ha consentito di affrontare il problema andando a individuare soluzioni per risolverlo. Questo, devo dire, però con una precisazione, non deve comportare alcun tipo di allarme nella cittadinanza, perché tutti i rilevamenti ambientali che le agenzie regionali hanno ovviamente in corso, non a Genova, Savona, Vado, ma in tutti gli scali nazionali, hanno sostanzialmente sempre rilevato un pieno rispetto delle emissioni medie rispetto ai valori massimi ammessi dalla normativa nazionale comunitaria. Quindi, come diceva giustamente lei, i porti non costituiscono il principale momento di inquinamento o di impatto sulla qualità ambientale, ma certamente sono un qualcosa che dal punto di vista industriale è ben visibile. L'arrivo di una nave non passa inosservato, il rotolamento dei pneumatici di un autoveicolo, anche se reiterato per migliaia di volte, ormai per il cittadino comune sono, come dire, la normalità e non si immagina che ogni frenata che quel mezzo produce, ogni rallentamento che quel mezzo ha, così come ogni accelerazione di quel veicolo, provoca un inquinamento che in proporzione è molto superiore rispetto a quello di una nave che arriva in un porto.
1: Già, non c'è dubbio, anche poi ne parleremo, perché abbiamo l'ARPA, abbiamo il dottor Cremonesi stasera, abbiamo veramente tanti ospiti illustri che ci aiuteranno a capire meglio, ma insomma dipende anche dove viene prodotto l'inquinamento, no? Un conto è un inquinamento che viene prodotto molto in alto, un altro è un inquinamento invece ad altezza d'uomo, quindi sono temi che stasera tratteremo in modo anche scientifico, ovviamente rendendoli potabili per noi, per tutti, insomma, per cercare di capirli. C'è un tema che potrebbe quasi essere un vecchio adagio: bisogna favorire l'intermodalità, cioè spostare verso la ferrovia i traffici. Non è una cosa semplicissima, perché la flessibilità di un camion è imbattibile rispetto a quelli che invece sono i tempi dei binari e quindi delle frequenze ferroviarie, ma quello che cambia è la facilità con cui queste operazioni possono essere svolte. In porto i binari hanno e avranno un ruolo sempre più importante, poi, viva Dio, l'entrata in funzione del terzo valico renderà tutto ancora più semplice e più pratico.
0: Dunque, quello è un obiettivo che ci siamo posti. Oggi il livello di instradamento delle merci in arrivo nel nostro porto via ferro è certamente migliorabile. Noi abbiamo circa il 12,6% delle nostre merci che lasciano le nostre banchine, i nostri piazzali utilizzando la ferrovia anziché i camion. È una percentuale che non ci soddisfa, l'ho detto in più occasioni, va incrementata. Non posso immaginare di arrivare nel corso del mio mandato alle percentuali che la Comunità Europea ci suggerisce di raggiungere, pari al 30%, ma certamente il 12,6% non può essere un obiettivo che ci tranquillizza. Quindi vogliamo incrementare questa percentuale di utilizzo del ferro, abbiamo 1000 strumenti per poterlo fare, non tutti sono in mano all'autorità di sistema portuale, lo devo dire, noi investiremo moltissimo, ma occorre che anche gli operatori facciano pari sforzi per poterci dare una mano. L'investimento che lo Stato fa è enorme, RFI ha accordi di programma in corso per molti miliardi di euro per l'infrastrutturazione ferroviaria nei porti, di questo programma beneficia anche il porto di Genova, così come quello di Savona e di Vado. Occorre però a questo sforzo che lo Stato fa unitamente alle autorità di sistema si unisca anche lo sforzo del privato. I terminal devono cominciare a cambiare mentalità in termini di instradamento delle merci, la flessibilità del camion è imbattibile. Dobbiamo far comprendere agli operatori portuali, ai ricevitori, ai terminalisti, a tutti gli operatori del settore che il beneficio ambientale che si può ottenere utilizzando il ferro può comportare anche un beneficio di natura economica.
1: Certo,
0: ecco che questi
1: perché è un trasporto di massa,
0: non
1: insomma,
0: sono incompatibili.
1: È tutto un sistema che deve dialogare, no? Dai porti agli interporti, dove si può scambiare la merce, l'ultimo miglio. Insomma, sono tanti aspetti interessantissimi di cui è giusto parlare. Tra poco ci raggiungerà qui sul palco l'ingegner Fabrizio Mansueto, che è il direttore tecnico dell'autorità di sistema portuale, di cui Paroli è il presidente. E allora con lui affronteremo un po' più in termini tecnici quello che l'autorità sta facendo punto per punto per rendere più amico dell'ambiente e amico delle città il porto e i porti della nostra regione. A tra poco.

Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Air Idea, il tuo volo parte da casa.

0: Allora, benvenuto ingegner Mansueto, grazie di essere
1: buongiorno.
0: Con noi.
1: Grazie.
0: Ancora naturalmente grazie al presidente Paroli. Allora, tante attività che state mettendo in campo, che avete messo in campo, alcune terminate, altre in fase di realizzazione. È un porto che cambia pelle?
1: È un porto che sta cambiando pelle e continuerà a cambiarla. Il disegno è molto, molto spinto nel tempo. Alcune le stiamo finendo e altre partono in sequenza, perché comunque, essendo un'area operativa importante il porto, e in questo momento essendo comunque soggetto a interventi di trasformazione importanti, non si può pensare di fare interventi se non sincronizzati e coordinati con tutto quello che è intorno. Quindi in parte li stiamo finendo, in parte li abbiamo avviati e in parte saranno in avvio.
0: Ora, lei è un ingegnere, un tecnico, io
1: sì.
0: Non so se 10 anni fa, pensando all'elettrificazione di una nave da crociera da migliaia di passeggeri e una necessità energetica gigantesca, avrebbe sorriso oppure già immaginava che sarebbe stato possibile. Però ho veramente assistito da giornalista proprio un cambiamento di mentalità da no, è assolutamente impossibile, a sì, si può fare, a lo facciamo.
1: Beh, questo qui è il bello del progresso della tecnologia prima e della tecnica dopo, perché alla fine poi portano gli apparecchi e gli apparati che utilizziamo ad evolversi. Nel nostro caso, in questo momento raccogliamo quello che è il frutto dell'avanzamento tecnologico degli anni passati. L'ha detto lei, non era possibile precedentemente pensare che una nave attraccata potesse un'enorme spina che va in una presa e in qualche maniera la mantiene accesa. Adesso sì, perché? Perché comunque il carico di rete è un carico che nel corso di questi anni si è incrementato come produzione e come transito dell'energia elettrica, e quindi a questo punto è anche possibile poter permettere questo.
0: È un aspetto, è un cambiamento, questo epocale è importantissimo, perché si rende compatibile un'attività ludica e turistica, quando pensiamo alle navi da crociera, che ha come scopo ultimo quello di far divertire al massimo quelli che stanno a bordo, quindi non c'è una necessità di risparmio energetico. Poi naturalmente le navi sono sempre più moderne, sempre più ecosostenibili,

0: possa passare tutta questa potenza elettrica, fino a qualche anno fa, come dicevamo, era assolutamente inimmaginabile. Noi abbiamo un altro vantaggio, mi permetto di dirlo, nel nostro permangono a banchina per un certo numero di ore. Spengere il motore di un'unità navale non è come spengere il motore di una motocicletta o di una, dove il traffico è traghettistico a breve raggio, quindi porti dove i traghetti ormeggiano per poche ore.
1: Cioè, immaginiamo banchina. L'isola d'Elba.
0: Stavo
1: o
0: pensando
1: cose
0: esattamente a quelli. I nostri porti invece hanno rotte, collegamenti che consentono alle unità navali, tipicamente quelle da crociera, di arrivare a banchina la mattina e poter riaccendere i motori la sera. Ecco, abbiamo anche questo vantaggio, sia sul per più ore delle nostre unità navali, ci consentono di sfruttare al meglio il sistema di elettrificazione delle banchine sul quale abbiamo investito.
1: Ora, naturalmente l'elettrificazione attiene all'impatto ambientale su terra, le navi si stanno attrezzando però anche per emettere meno in mare. Allora io ricordo gli scrubber, che sono tecnologie che sono già abbastanza obsolete, no, ma insomma standard, strutturate. I nuovi carburanti, in particolare il gas naturale liquefatto, e quindi la necessità di approvvigionare le navi di questo carburante, è credo ormai la frontiera che tutti gli armatori hanno stabilito per il loro futuro.
2: Questa è una delle frontiere, l'autorità di sistema si sta attrezzando su entrambi gli scali, Genova e Savona. Savona è più avanti, perché comunque a Savona è stato autorizzato la realizzazione del primo deposito di gas naturale. Genova da questo lato sta evolvendo, però ha permesso e ha realizzato il bunkeraggio di gas naturale, quindi da questo lato noi siamo
1: in corsa, andando.
2: Siamo assolutamente sì. Gli altri combustibili, gli altri carburanti sono ancora in fase comunque di test, di sviluppo. Il GNL al momento è quello che, collegato all'elettrificazione, è sicuramente più pronto per l'utilizzo. Si vede anche poi dalle navi.
1: Con le presenti parole prima parlavamo di ferrovia e dell'importanza di rendere disponibili per sia le navi che per i passeggeri, perché poi insomma sentiremo anche stazione marittima, c'è un aspetto che riguarda anche i passeggeri delle navi, ma ovviamente le merci, che devono poter dialogare facilmente nave, treno e quindi poi l'avviamento verso i mercati del nord.
2: Le merci devono poter entrare e uscire velocemente dai porti, perché questo qui è il bisogno essenziale della merce. La ferrovia è uno degli strumenti che permette alle merci di arrivare e di uscire il più velocemente possibile. È una questione di programmazione, le ferrovie hanno una programmazione molto rigida sulle loro tracce e quindi di conseguenza tutta la filiera che utilizza la ferrovia necessariamente deve averla. I nostri scali stanno finendo l'attrezzaggio per poter utilizzare al meglio di quanto possibile proprio l'apparato, l'infrastruttura ferroviaria, sia su Genova con gli interventi di Genova, ma anche su Savona, perché anche su Savona stiamo completando avviando il completamento di una serie di interventi che poi permettono di avere un efficientamento significativo.
1: Tema importantissimo, lei prima l'ha citato, citando anche Primo Canale che le ha dato la stura per spingere al massimo sull'acceleratore per completare entro l'estate una porzione di quest'opera che appunto consente di differenziare il traffico pesante da quello urbano. Questo è veramente centrale, no? Noi sappiamo benissimo quanto sia impattante sulla vita dei genovesi, non solo sull'ambiente inteso come l'inquinamento, ma proprio anche sulla vivibilità della città, e questa è sicuramente un'opera decisiva.
0: Non c'è dubbio, è un'opera decisiva. Devo dire che anche in questo caso l'autorità portuale da sola poco avrebbe potuto fare. Le interazioni, le sinergie con stazioni marittime, con l'ingegner Minoia, devo dire sono state dirimenti per poter ottenere il risultato che noi abbiamo messo a target. Quindi non soltanto infrastrutture portuali, stradali potenziate, ma anche una segnaletica a vantaggio del traghettista, del crocerista e del crocerista appunto, che grazie a stazioni marittime avrà una profonda trasformazione, unita anche a qualcosa di un pizzico più tecnologico. Infatti stazioni marittime ha avviato una campagna di telematizzazione sulla vendita dei biglietti ai traghettisti, nell'ambito della quale sul biglietto verrà stampigliato un

0: QR code che consentirà, semplicemente inquadrandolo con la telecamera del telefonino, di andare a farsi calcolare dal proprio smartphone il percorso per condurre quel crocierista, quel traghettista direttamente alla banchina di partenza del proprio...
1: Il Google Maps del porto di Genova.
0: Poi sarà fondamentale.
1: Lo sentiremo da Minoia quando sentiremo l'intervista che abbiamo preparato con lui. Tornando per un istante ai carburanti, sì, al futuro, c'è uno studio sull'idrogeno che state facendo,
2: sì,
1: che è piuttosto importante perché anche quella è considerata una frontiera.
2: L'idrogeno è una frontiera ed è anche un combustibile, un elemento che, sul quale crediamo. In questo momento abbiamo in corso di presentazione un'istanza che riguarda la sperimentazione di un idrolizzatore che consentirà di generare idrogeno in una ralla prelevato dall'acqua dell'acquedotto per poi alimentare delle ralle.
1: Quando lei parla di stanza significa che un operatore privato che ha una concessione nel porto ha chiesto,
2: sì,
1: di fare questo tipo di sperimentazione.
2: Assolutamente, da un anno quasi che stiamo lavorando per andare a capire quali sono gli aspetti, diciamo, essenziali dal punto di vista tecnico, dove mettere esattamente l'elettrolizzatore, dove andare a posizionare gli elementi di processo. Abbiamo trovato il percorso e adesso si sta finalizzando.
1: Questo è importantissimo. E poi c'è un aspetto che vi riguarda, e cioè il fatto che avete creato una squadra, e la annunciamo, direi, perché non mi pare di averne sentito parlare altrove, che appunto vedrà protagonista, tra poco lo vedremo, il professor Cremonese. E insomma il vostro, l'Istituto Superiore di Sanità, il vostro contributo proprio per andare a monitorare, a studiare, a prevedere quelle che possono essere le criticità ambientali, ed è credo un investimento di salute pubblica che vi deve essere, insomma, di cui vi deve essere dato merito.
0: Vede, quando parliamo di porto e di lavoratori in porto, tra questi dobbiamo inquadrare anche noi stessi. Noi viviamo più di 13 ore al giorno in mezzo alle banchine, parlo del sottoscritto, di tutti i miei colleghi e collaboratori, quindi i primi ad avere a cuore la salubrità del nostro porto siamo noi che ci lavoriamo insieme alle maestranze portuali, ai lavoratori portuali, ai terminalisti. Il beneficio del porto è poi di immediato beneficio per la città. Noi riteniamo che ognuno debba fare il proprio mestiere da sempre. Noi riusciamo probabilmente ad essere competenti e anche rapidi talune volte nel realizzare le infrastrutture portuali, certamente non è nei nostri skills, nelle nostre capacità professionali quelle di andare ad analizzare gli aspetti così delicati e così, come dire, importanti a tutela della salute. È per questo che abbiamo deciso di allargare la nostra squadra con eccezionali profili di competenza internazionale, dei quali appunto so che poi dopo parlerete, e che ci daranno un enorme contributo nel fare meglio il nostro lavoro, ma soprattutto massimizzare i benefici per l'ambiente e per la salute dei cittadini e di chi in porto come noi lavora tutti i giorni.
1: Ingegner Mansueto, prima di salutarla, è divertente occuparsi della direzione tecnica di un'autorità portuale in un momento così in cui veramente si stanno gettando le fondamenta per il futuro?
2: Dove c'è entropia mi diverto personalmente. Diciamo che è anche stimolante perché essendo comunque un ambiente dinamico, vivo, il porto non si ferma mai, i problemi sono all'ordine del giorno, ogni giorno c'è un problema diverso e quindi bisogna essere rapidi, e tutte le persone che lavorano nell'ente sono rapide come diciamo percorso a capire la problematica e a trovare la soluzione. Perché? Perché se si perde tempo comunque in qualche maniera si crea un rallentamento di tutta una catena che in un porto così comunque connesso a un sistema urbano porta anche dei rallentamenti esterni.
1: Già, e speriamo che lo facciano tutti i porti italiani, perché fa più o meno hanno tutte caratteristiche simili ai nostri porti, insomma sono tutti iscritti nelle loro città, nelle città in cui sono nati. Allora, tra poco avremo con noi Paolo Cremonesi, Elisabetta Trovatore, che è il direttore generale di ARPAL, che fa le misure. Allora poi tra poco cercheremo di capire bene anche quanto è inquinante e quanto può migliorare il porto di Genova e lo stesso sul porto di Savona. Ringrazio il presidente Paroli, che tornerà più tardi per concludere la nostra trasmissione, e l'ingegner Mansueto per essere stati con noi. A tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
6: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
8: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
9: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Eccoci di nuovo, ben trovata Elisabetta Trovatore, direttore generale di ARPAL. Grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: E Paolo Cremonesi, medico notissimo, insomma, chi non ha conosciuto a Genova almeno il dottor Cremonesi, oggi consulente medico del Galliere, appunto in procinto di entrare in questa squadra che si sta creando assieme all'Istituto Superiore di Sanità per dare delle risposte, credo, anche sul futuro, no? Intanto è positivo, anche qui, dal punto di vista medico, il fatto che il porto si stia veramente, diciamo, stia lavorando tanto per minimizzare l'impatto. Poi un po' di impatto un'industria ce l'avrà sempre, però diciamo il fatto di lavorarci è già di per sé una buona notizia.
2: Sì, dunque tutte le attività industriali e la vita di relazione, la movimentazione, le auto e quant'altro implicano ovviamente produzione di sostanze, polvere sottili, biossido d'azoto ed altre sostanze che potenzialmente, se superano i livelli soglia, possono dare problematiche prevalentemente di tipo respiratorio, asma, broncopneumopatia cronica ostruttiva o cardiocircolatorio, più raramente alla cute e agli occhi. Questi sono un po' i target, i bersagli. Quindi tutte le attività possono creare qualche problema.
0: Quando leggiamo
2: salute,
0: dati sulle polveri sottili, è controintuitivo, ma più è basso il dato, cioè più è piccola la polvere, più è pericolosa, perché un conto è un pallone che ti viene addosso, un conto è un microorganismo.
2: Assolutamente, parliamo di micron, PM10, Elisabetta meglio di me illustrerà, PM5, 2,5, addirittura 1, cioè più si va bassi più possono penetrare attraverso le mucose, le vie aeree nel nostro corpo e andare negli alveoli polmonari e quindi creare problemi, creare danni alla salute. Però qual è la novità vera di oggi? È che, l'ha già detto il Presidente, prima in un certo momento storico si negava al tema inquinamento. Oggi, ormai da

0: una decina d'anni, il tema salubrità delle acque, salubrità degli alimenti, salubrità dell'aria è diventato al centro dell'attenzione, perché la medicina non è solo curativa, ma oggi sempre di più è prevenire le malattie, prevenire gli eventi, per cui anche le attività industriali in genere negli anni si sono affinate: abbattimento delle polveri sottili, filtri, sistemi di protezione individuale per i lavoratori. Quindi la tecnica, la tecnologia per fortuna è andata avanti. Parliamo allora della realtà del nostro porto e dei nostri porti e quanto sta facendo la nostra autorità portuale. Cosa succede? Che l'ARPAL da anni ha delle centraline di monitoraggio dell'aria e dell'ambiente su tutto il territorio, non soltanto nell'area limitrofa al porto. Poi oggi abbiamo altri strumenti, per esempio i satelliti. Ci sono dei satelliti che ci consentono di creare dei coni di indagine e anche stratificarli per altezza per identificare tutto l'anno, e quindi vento sì, vento no,
1: certo,
0: stagione invernale.
1: Cambia tanto rispetto alle condizioni.
0: Pensiamo al riscaldamento nei periodi invernali, che è un'altra fonte importante di potenziale inquinamento. Quindi con gli strumenti dell'ARPAL, con gli strumenti che oggi i satelliti ci mettono a disposizione, con la competenza dell'Istituto Superiore di Sanità, con i quali lavoro da anni su situazioni ambientali varie, saremo in grado di monitorare, fare un po' di storia pregressa, monitorare il presente e monitorare il futuro.
1: Molto importante. Qual è la condizione attuale dell'aria dei nostri, diciamo, delle aree circostanti i porti?
2: Ma innanzitutto la cosa da evidenziare per prima è la situazione della città di Genova in generale, perché ultimamente sono circolate notizie ogni tanto, insomma, un po' allarmanti, no?
1: Che saremmo tra le città
2: più inquinate d'Italia. Questo non è assolutamente vero, e credo che ci sia una percezione anche comune di questo, se non altro per il microclima, per il territorio, la vicinanza al mare, la ventilazione che ovviamente favorisce. Quindi sia dal punto di vista dei particolato fine, sia del biossido di azoto, noi in realtà siamo tra le città meno inquinate. Considerato che Genova è la sesta città in Italia per abitanti, siamo abbondantemente sotto la decima posizione, ma anche più in basso relativamente a questo tipo di inquinante. In particolare poi ci sono, come sempre negli ambiti urbani, delle situazioni da attenzionare. Una di queste a Genova non è in realtà nell'area del porto, si parla di Corso Europa ed è il classico caso di una situazione di inquinamento da traffico.
1: È chiaro.
2: Nell'area portuale da molti anni ARPA naturalmente ha delle postazioni di misura, una in via Buozzi, che è una postazione di misura dedicata al traffico, anche lì c'è una forte componente di traffico, ma nello stesso tempo adiacente al porto, e poi una a San Teodoro, zona di San Teodoro, che è appunto un po' più in quota e che riesce a intercettare bene, diciamo, quelle che possono essere anche i contributi del porto. Diciamo che i dati associati ormai negli ultimi anni a questi rilevamenti sono in costante diminuzione. Questo è un trend decisamente positivo.
1: E questo è importante. Cosa sta facendo il porto? Ne abbiamo già ampiamente parlato, ma all'interno del porto c'è la stazione marittima, che ha un'area in concessione molto grande nella parte centrale della città di Genova. Abbiamo incontrato l'amministratore delegato Alberto Minoia, che ci ha raccontato quali sono le varie iniziative in corso o già realizzate proprio nell'area in concessione alla stazione marittima.
3: Il cold ironing è un progetto estremamente importante, che ormai è più di un progetto, è una realtà. I lavori impiantistici stanno procedendo molto bene all'interno del porto, in particolare delle nostre aree in concessione. Saranno resi disponibili questi impianti nei prossimi mesi, sia per la parte crociere e a seguire per la parte traghetti. Forse l'aspetto più importante per noi è che dal punto di vista operativo, grazie alla programmazione dell'autorità portuale di questi lavori, siamo riusciti a contenere quelli più invasivi rispetto alle nostre aree operative nei periodi di bassa stagione. A differenza del cold ironing, che è un progetto che sta prendendo forma, l'NG è una realtà a tutti gli effetti. Stiamo già alimentando dal 4 dicembre del 2025 alcuni traghetti, quelli più moderni, che Grandi Navi Veloci ha messo in servizio. Per quanto riguarda il tema

0: Ferroviario si tratta di due progetti importantissimi, uno più vicino nel tempo ad essere realizzato, che è la piastra di collegamento tra la stazione marittima di Ponte dei Mille e la stazione ferroviaria di Principe. È in corso di realizzazione e contiamo di vederla operativa nei primi mesi del 2027. C'è un tema di sostenibilità delle flotte, anche in questo caso non si tratta di un progetto ma di una realtà che sta avanzando velocemente. Per quanto ci riguarda, siamo già oltre il 70% della nostra flotta operativa, auto, furgoni e scooter, che da motore endotermico è passata ad essere full electric o ibrida. Avremo il 100% entro la fine dell'estate. Allo stesso modo con la compagnia unica, con la Culm, stiamo operando molto bene e per tutte le attività che eseguono per noi, in particolare per i bagagli dei croceristi, anche loro stanno tramutando la flotta dei loro forklift da motore endotermico a motore full electric. Allo stesso modo Grandi Navi Veloci sta virando la propria flotta delle ralle che imbarcano e sbarcano i semirimorchi dai per i traghetti da motore endotermico a motore full electric. La segnaletica, ma in generale quelle che sono le indicazioni di accesso al porto per i viaggiatori dei traghetti, per i viaggiatori delle crociere, è fondamentale anche dal punto di vista ambientale, perché riuscire ad arrivare al proprio obiettivo in minor tempo possibile spegnendo i motori significa limitare le emissioni. Diciamo che stiamo lavorando, e questa settimana vedremo l'inizio di questi lavori, per installare dei LED wall e in generale della segnaletica fissa che faciliti l'ingresso in porto e lo spostamento nel porto per i viaggiatori destinati alle crociere e dai traghetti. E a questo si accompagnerà un'app che abbiamo già in una versione per ora in testate per l'altissima stagione, che di fatto assomiglia molto a quella che può essere Google Maps piuttosto che Waze, che accompagni il passeggero dei traghetti e delle crociere con la propria auto fino al piazzale di parcheggio e di imbarco.
1: E questo è quello di cui si parlava prima, cioè questa app che si accompagna a tutta una serie di altre iniziative che avete sentito dalle parole di Minoia. Trovatore, l'evoluzione delle norme, immagino che sia andata verso una maggiore attenzione all'ambiente, no? Quello che magari poteva essere accettabile qualche tempo fa, oggi non lo è più.
2: Assolutamente sì, è una sorta di rincorsa virtuosa, nel senso che, come dicevo prima, se uno guarda l'andamento degli principali inquinanti appunto in una città come Genova, ma non solo a Genova, in generale c'è una sostanziale diminuzione, perché le misure che sono state prese in tanti settori ovviamente sono quelle giuste da perseguire. Nel contempo però la normativa, in particolare partendo dalla normativa europea, evolve e quindi chiede sempre di più, giustamente, per tutelare la salute dell'ambiente e dei cittadini. E quindi la nuova direttiva europea sulla qualità dell'aria, che entrerà in vigore di fatto dal 2030, quindi abbiamo 3-4 anni a disposizione, diminuisce i limiti considerati buoni, diciamo, per la salute e per l'ambiente, quindi sostanzialmente dimezzandoli. Quindi di fatto noi abbiamo già fatto delle simulazioni, come anche tutti i nostri colleghi in Italia, quelle che sono situazioni ad oggi buone in realtà rischiano poi dal 2030 in poi di essere sopra il limite di legge. Il fatto è che in realtà l'andamento è sempre in calo degli inquinanti, e quindi dobbiamo proprio proseguire ognuno per il suo ambito, assolutamente proseguire e intensificare tutte quelle azioni che mirano a diminuire l'inquinamento, e solo così riusciremo, traguardando il 2030, diciamo, a rimanere sotto i limiti anche della nuova direttiva.
1: E questo è molto importante. Insomma, poi il fatto che diventi tutto più stringente è sicuramente una buona notizia per i cittadini. Tra poco continueremo a trattare questi temi e cercheremo anche di capire come si è instaurato un rapporto finalmente virtuoso proprio tra le istituzioni e i cittadini attraverso i loro comitati. Restate con noi.

ufficio domani e da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda.

0: Print, Scan, Share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Questa settimana, spuma di champagne, detersivo lavatrice liquido, 3 confezioni da 27 lavaggi, a solo 6,49€.
1: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
6: Eccoci di nuovo. Allora, dottor Cremonesi, c'è questo aspetto, no, del lavoro che state cercando di fare, che non deve essere solo, diciamo, di monitoraggio, ma anche di consiglio, di consulenza medico-scientifica per portare poi a soluzioni virtuose.
7: Sì, intanto il gruppo. Per la prima volta c'è un gruppo importante di tipo interprofessionale e interdisciplinare, dove varie competenze lavorano assieme per monitorare sicuramente, ma anche per fare poi eventuali proposte ulteriormente migliorative. Devo dire che l'idea di prendere un'ampia fascia della popolazione genovese, stiamo valutando circa 120.000 abitanti come zona più vicino al porto e poi un'altra area della città dove non è Corso Europa, un po' più lontano, eccetera, come confronto, sarà sicuramente utile per studiare l'impatto dell'inquinamento in genere e, ove possibile, anche scomporlo. Qual è la componente delle caldaie, qual è la componente della viabilità, che è la componente sicuramente principale, non solo a Genova ma in tutte le città, e anche l'impatto della componente porto, che grazie a questi interventi già pronti in cantiere e in sviluppo sicuramente contribuirà ad abbattere entro il 30, ma anzi prima sicuramente, ulteriormente la componente di inquinamento di polveri sottili, di biossido d'azoto presente. Quindi gruppo largo, gruppo interprofessionale molto, diciamo, accreditato, che negli anni si è sempre occupato anche di qualità di vita, di ambiente, eccetera. E se mi permette una piccola divagazione, è il fumo di sigaretta, perché non dimentichiamo che una forma di inquinamento importante che incide pesantemente sulla salute delle persone è il fumo di sigaretta, soprattutto negli ambienti confinati, dove si determina una situazione importante di rischio per le persone. Quindi è giusto pensare all'esterno, all'ambiente lavorativo, alla viabilità, alle caldaie e tutto, però una piccola riflessione per i fumatori va fatta anche negli ambienti domestici e negli ambienti soprattutto confinati.
6: Questa l'aveva capito il professor Sirchia tanti anni fa.
7: Sì, quando ha fatto la prima, quando era ministro della, che ha proibito
6: il fumo
7: posti pubblici, eccetera, che è stata un importante intervento dell'allora ministro Sirchia. Oggi questa è anche un progetto innovativo. Siamo i primi in Italia, l'autorità portuale nostra è la prima a fare questo tipo di progetto che, a nostro avviso, potrà poi essere mutuata, copiata, data anche ad altre autorità portuali. Quindi da una partenza prima di Genova e poi degli altri porti di competenza dell'autorità portuale si potrà estendere, dare a tutti, certo, per raggiungere un monitoraggio nazionale.
6: Ma comunque credo che sia un bel regalino anche alle istituzioni locali, comune, regione. Sono tutti studi che poi riguardano loro anche, perché appunto, come si diceva, non è che c'è solo il porto, ci sono anche un sacco di altre ragioni di inquinamento. Altra istituzione importantissima che lavora per la salute generale, fa monitoraggi, fa verifiche sulle navi che arrivano nei nostri porti, è appunto la,

0: capitaneria di porto. Allora siamo andati a trovare il capitano di fregata Paolo Leone, che è capo servizio sicurezza navigazione della capitaneria di porto di Genova. Vediamo.
1: Noi ci siamo occupati particolarmente delle navi, sotto molteplici aspetti. Il primo è quello che riguarda ovviamente l'emissione dei fumi delle navi, che deve essere contenuta e non arrecare particolare disagio al contesto cittadino che si affaccia sul porto. Dall'altra, un'analisi approfondita del rispetto delle norme sulle emissioni degli ossidi di azoto. Nello svolgere questa attività ci siamo interfacciati con i comitati dei cittadini, con l'autorità comunale, con l'autorità portuale, e per cercare di trovare un punto d'incontro e per rendere la città e il porto sempre più uniti. Nel corso degli anni la Capitaneria di Genova ha sviluppato quello che era chiamato, che ha chiamato ancora oggi, il Genoa Blue Agreement. Addirittura siamo arrivati alla sua terza edizione. Dal 1 maggio del 2025 tutto il Mediterraneo è diventata una cosiddetta area seca, ossia dove il contenuto di combustibile contenente di zolfo non può essere superiore a 0,1. Il Genoa Blue Agreement però rimane valido per tutti gli aspetti che riguardano la riduzione delle emissioni dei fumi delle navi, un sistema di autocontrollo da parte delle compagnie e l'attività ispettiva delle capitanerie, che si orienta particolarmente alla verifica del rispetto delle norme sugli ossidi d'azoto. Lo scorso anno, ad esempio, abbiamo ispezionato circa 228 navi, sia italiane sia straniere, e 8 di esse sono state sottoposte a fermo amministrativo in quanto i motori non rispettavano i parametri di funzionamento previsti. Il rapporto con i comitati cittadini per noi è molto importante, l'ha segnalato anche l'ammiraglio nei vari incontri, e proprio le scorse settimane abbiamo organizzato un meeting, un incontro, comitati e armatori, proprio per favorire il dialogo. Noi già da molti anni collaboriamo con loro, con i vari comitati delle zone dei cittadini che si affacciano sul porto, e abbiamo instaurato un rapporto virtuoso. Di fatto andiamo ad unire le nostre forze, possiamo dire. Dialogando proprio con i responsabili dei comitati siamo riusciti a sviluppare un sistema attraverso il quale loro raccolgono tutte le segnalazioni, le catalogano anche con ausili fotografici e poi le rendono disponibili alla capitaneria. Noi le incrociamo con i nostri dati e in questo modo riusciamo effettivamente a concentrare l'azione su quelli che sono i casi più complessi e più difficili. Da quanto riguarda il punto di vista della capitaneria, diciamo dove noi ci occupiamo principalmente di navi, avere delle navi all'ormeggio che abbiano la possibilità di collegarsi alla rete elettrica portuale riduce sicuramente l'impatto delle emissioni sulla città. Noi stiamo verificando che effettivamente le navi si stiano dotando di questi sistemi e che le certificazioni che ne attestino una piena funzionalità siano conformi alle norme di legge.
0: E questo è molto importante, peraltro, diciamo, per motivi di spazio quel pezzettino l'ho tagliato, ma il comandante Leone ci diceva anche che 8 navi, anche se sono 200 e oltre quelle controllate, 8 navi messe sotto sequestro non sono un buon dato, peraltro sono 4 italiane e 4 straniere, quindi insomma, non è neanche una questione di chi arriva dall'estero. È molto importante evidentemente che questo tipo di controlli continuino a essere intensi, proprio perché queste navi possono generare un inquinamento, il porto fa tante cose per cercare di essere sempre meno impattante, poi arriva la nave che invece non è compliante, e questo è un problema. Il rapporto però con i cittadini a me piace molto. ARPAL ovviamente è considerata come un ente molto importante dei cittadini, ci serve per capire che tempo fa, ma anche evidentemente qual è la nostra qualità dell'aria, e il fatto che si sia generata questa cosa in cui i cittadini sanno di potersi fidare delle istituzioni credo che sia importantissimo.
2: Assolutamente sì, diciamo, al pari della capitaneria noi sono anni che dialoghiamo con i cittadini, con i comitati, non ci siamo mai sottratti a un confronto e anzi a incontri informativi, e sicuramente questo è l'approccio virtuoso. Naturalmente nel rispettivo, diciamo, riconoscimento delle competenze e dei ruoli. Per esempio, i cittadini, i comitati si sono dotati di cosiddetti smart sensor, no? Quei sensori a poco costo che hanno il pregio, diciamo, di poter essere posizionati in diversi punti della città, mentre noi abbiamo pochi punti strumentati. Ovviamente il dialogo qui è fondamentale proprio per capire qual è l'informazione in più che può dare questo tipo di sensore rispetto alle nostre.
0: Diventano i social network dell'inquinamento. Peraltro sì, questa cosa porta a delle segnalazioni, come spiegava il comandante Leone, più puntuali. Non sono, diciamo così, vedo il fumo e allora me la prendo col porto. No, ti posso dare un'informazione precisa o più o meno, sì, ragionevole.
2: Insomma. Assolutamente.

0: ovviamente. Bisogna ovviamente poi precisare naturalmente che, per dire, una centralina ARPAL di monitoraggio della qualità dell'aria è un oggetto che costa 150.000 euro, tanto esatto, per capirci. Quindi ogni strumento che misura un determinato parametro validati, sono decine di migliaia di euro, certo, e ovviamente devono essere tarati, validati, questa è la normativa che lo prevede, devono essere certificati. Quindi è chiaro che bisogna tarare l'informazione per quello che è, però l'importante secondo me è che ci sia una condivisione dell'informazione e diciamo il continuo rapporto con i cittadini, anche nell'interpretazione dei dati. Per esempio non bisogna mai confondere quello che è l'emissione da quella che è poi effettivamente l'inquinante sulle nostre strade, nelle
1: nostre
0: case.
1: Come si diceva prima, per chiudere, il ruolo di ARPAL ovviamente poi è quello di ente terzo che giudica le condizioni ambientali di un luogo come il nostro, come appunto Genova, come la Liguria, Savona, i nostri porti.
0: Assolutamente, noi siamo un ente strumentale della regione, quindi il nostro dovere istituzionale è quello di misurare, di modellare anche la qualità dell'aria, in questo caso in tutta la regione. È però altrettanto fondamentale il rapporto che abbiamo con le province, con i comuni, con l'autorità portuale, che su singole specifiche tematiche ci consente proprio di andare ad incrementare quella capacità di monitoraggio e di modellazione che sono fondamentali. Nel caso del porto appunto noi abbiamo una convenzione con l'autorità portuale che ci permetterà, stiamo installando adesso altre due centraline nella zona del porto di Genova e soprattutto andremo avanti con delle analisi, con delle modellazioni che cercheranno, come diceva il professor Cremonesi, appunto, di capire da dove viene l'inquinamento, perché oltre a misurarlo il punto importante è quello di quantificare in modo sempre più preciso quali sono le sorgenti emissive che contribuiscono e in quale misura contribuiscono.
1: E allora grazie mille al meta trovatore, a Paolo Cremonesi. La trovatore non l'ha detto, ma questo weekend c'è il sole, è vero, grazie, sì, possiamo stare tranquilli, perché poi insomma ARPA c'è anche sempre questa nome, poi a Primo Canale, insomma, voi parlate del tempo, questa volta niente pioggia, credo, no? Fai sì con la testa, grazie, ok, abbiamo il sole, tutto il weekend si può andare al mare, grazie mille, allora saluto e ringrazio il professor Cremonesi, la dottoressa Trovatore, e chiamo vicino a me Matteo Paroli, presidente dell'autorità di sistema portuale, per trarre le conclusioni di quello che ci siamo detti. Io sono contento perché vedo che c'è, in realtà a me personalmente non serviva la trasmissione per prepararla, mi sono incontrato, ho parlato con voi in questi giorni per capire, e devo dire che sono impressionato dal tanto lavoro che si sta facendo e sono sicuro che come cittadino posso essere felice di sapere che un'industria che dà lavoro, che caratterizza le città della Liguria, perché poi i nostri tre porti, Genova, Savona, ma anche La Spezia, sono caratterizzanti, la gente lavora lì in larga misura, tutti i nuclei familiari hanno qualcuno che gravita nell'indotto all'interno del porto, sapere che si sta cercando di creare una commistione virtuosa tra il lavoro e la qualità della vita, penso che sia molto importante.
2: È molto importante, noi devo aggiungere l'ultimo tassello a questo quadro che veramente mi fa molto piacere possa essere veicolato a chi non tutti i giorni ha la capacità e la possibilità di respirare la nostra aria e lo sforzo che facciamo all'interno del porto per appunto tutelare sempre maggiormente la coesistenza della prima industria regionale con chi intorno a questa industria abita. L'ultimo tassello, dicevo, fondamentale sul quale riusciremo a dare un'ulteriore impronta eco-friendly, se mi si passa l'orrenda parola, sarà il futuro piano regolatore di sistema portuale. Il nuovo piano regolatore, abbiamo iniziato giusto ieri il confronto con le amministrazioni pubbliche, sarà un piano regolatore vocato allo sviluppo dei traffici.
1: Che cosa vi siete detti, visto che ci siamo?
2: Non abbiamo parlato, ho aperto delle planimetrie.
1: Siamo fermati lì, già guardati, siamo solo salutati.
2: Abbiamo fatto la prima esposizione, abbiamo spiegato le nostre motivazioni tecniche sul perché di certe scelte le consideriamo fondamentali, abbiamo fatto un vero, reale focus sui benefici che questo piano regolatore rispetto all'attuale consentirà al porto, ai propri traffici, al benessere dei cittadini che intorno al nostro porto viaggiano, lavorano, vivono. Quindi è un tassello fondamentale perché veramente sarà quell'anello di congiunzione tra la ricchezza prodotta dal nostro sistema portuale unita alla tutela dell'ambiente

0: che oggi per noi, come avete potuto apprezzare, spero oggi, è veramente una delle primarie necessità che vogliamo conseguire e potenziare sempre.
1: Ah già, è molto importante. E siccome lei aveva detto, io ve li risolvo alcuni problemi che
0: non
1: ci
0: mi ricordo
1: sono a Genova.
0: Non mi hai usato la parola risolto.
1: Però devo essere, non voglio essere lasciato solo. Ha avvertito un po' di vicinanza da parte
0: del. L'ho avvertito dal primo giorno. A volte voi giornalisti vi divertite giustamente a cogliere soltanto i momenti di non convergenza, ma che sono normali fra amministrazioni. Pubbliche.
1: È la cosa oggettivamente più divertente.
0: Ultimamente è diventato divertente pure per me. Devo dire che da parte delle amministrazioni comunali, regionali, istituzionali in generale, ho trovato davvero una grandissima consapevolezza che questa regione, questa città è ricca, è benestante, produce l'1,5% del prodotto interno lordo nazionale perché ha un sistema portuale che è il primo in Italia. Questa consapevolezza c'è da parte di tutte le amministrazioni con le quali ho iniziato il dialogo e quindi conseguentemente ho la certezza che nessuna opporrà inutili frazioni o, come dire, ostruzioni perché il porto possa continuare a dare ricchezza ai cittadini che oggi sui nostri territori vivono.
1: Un bel applauso al presidente Matteo Paroli e a tutta l'autorità di sistema del Mar Ligure occidentale. Faccio anche complimenti per le belle foto che sono passate qui dietro. C'è Santi Casciano e quando ha visto Vado al tramonto non vede l'ora di tornare a lavorare per vederla dalla sua finestra. Abbiamo cercato insomma di rappresentare un po' tutta questa bella realtà dei porti di Genova e di Savona. Abbiamo anche raccontato di quanti passi avanti si stiano facendo per conservarla questa bellezza e non impattarne negativamente. Grazie ancora davvero.
0: Grazie
1: a lei Presidente e a tutti coloro che sono intervenuti e naturalmente vi aspetto a parlare di portualità sempre qui da Terrazza Colombo. Buona serata.

0: Allora, ben trovati nella nostra nuova rubrica Genova chiama Roma, il punto del viceministro Edoardo Rixi, grazie di essere con noi.
1: Buona giornata a tutti.
0: Allora, viceministro, ieri è stata una giornata di consuntivo del primo anno della giunta genovese guidata da Silvia Salis. Anche i suoi uomini di centrodestra qui a Genova hanno controreplicato con una loro conferenza stampa. Che 365 giorni sono stati dal suo punto di vista quelli genovesi guidati dalla nuova giunta?
1: Beh, sicuramente credo che c'è stata una discontinuità, nel senso che la giunta precedente era molto lanciata sul tema delle opere pubbliche, su un tema di riqualificazione della città. In quest'anno non mi sembra siano stati lanciati nuovi progetti, sono stati tolti alcuni vecchi progetti, mi riferisco allo Sky Metro, mi riferisco alla funivia sui forti. È chiaro che non si può ancora dare un giudizio definitivo, io mi auguro che è finito il primo anno di forte conflitto, soprattutto tra regione, comune, tra centrodestra e centrosinistra, si trovano dei minimi comuni denominatori per portare avanti le infrastrutture della città e soprattutto in prospettiva nel 2027-2028 al più tardi avrà finalmente il collegamento veloce con Milano, e quindi è una città che deve guardare al futuro, deve infrastrutturarsi per migliorare la vita delle imprese, dei cittadini, e deve avere l'ambizione di essere una grande metropoli del Mediterraneo, quindi creando servizi adeguati. Per quello, certo, non tagliando le corsie degli auto, non tagliando i servizi del trasporto pubblico locale o pensando di ridimensionare quelli che sono gli investimenti sulle grandi infrastrutture cittadine.
0: Ma lei, nel suo ruolo di viceministro, non è ostile a questa giunta come qualcuno ha voluto dire?
1: Io amo la città. Io non farò mai niente contro Genova, indipendentemente da chi la governa, però devo dire che è l'unico comune che di fatto non ci crede in contri. Abbiamo il comune di Bologna, che non mi sembra di centrodestra, che ci viene a trovare, abbiamo comuni un po' di tutta Italia. Io credo che ci sia in questo momento una forte tensione su Genova, un po' di essere valutati in funzione di quello che c'è stato prima, che devo dire per me è stato il miglior sindaco che ha avuto la città di Genova. Forse lo potremmo per trovare un sindaco che abbia fatto cose in linea con quelle di Bucci, forse

0: dovremmo arrivare al centro-sinistra con la prima giunta Pericu. Però ecco, secondo me c'è un po' questa ansia di prestazione da parte dell'attuale amministrazione che non aiuta. Per cui bisogna sempre dipingere quello che è stato lasciato come negativo. Io credo che Genova, durante le due giunte Bucci, ha fatto un salto in avanti enorme. Spero che non faccia dei salti indietro, ma che si riesca a lavorare tutti assieme, perché poi la cosa bella in democrazia è che le maggioranze cambiano, ma le città restano, quindi se si lavora assieme per fare delle cose, magari chi arriva dopo si trova risolti dei
1: Non c'è
0: problemi.
1: dubbio. Temi locali, l'aeroporto, l'altro giorno c'è stata la notizia della non conferma di Musso, le chiedo se lei ha in mente un nuovo presidente, ha parlato di Paroli, si è
0: Guardi,
1: diffuso
0: io
1: il
0: non
1: nome di
0: sono socio
1: Piccioni.
0: dell'aeroporto, ci sono due soci. Genova purtroppo, come tante città, ha il difetto di pensare tutto che viene scelto e deve essere sempre scelto a livello, come posso dire, interno alla città con sempre le stesse persone. Io credo che se ci fosse un po' di novità sarebbe meglio. Credo anche che Genova o lo scalo diventa uno scalo di interesse nazionale o rischia di far fatica, soprattutto dopo. E quindi non abbiamo molto tempo. Credo che si è persa una grande occasione quando ci poteva essere l'entrata di MSC con l'uscita di ADR. Oggi non c'è un socio privato, ci sono due soci pubblici. La concessione scade nel 29. I due soci, l'attuale compagine, non è in grado di partecipare a una nuova concessione. Quindi credo che ci voglia una persona che.
1: Attiri
0: Secondo me
1: il
0: Musso
1: nuovo,
0: ha
1: diciamo.
0: gestito bene l'aeroporto, però io devo dire che stiamo parlando anche del nulla, perché il presidente dell'aeroporto non ha deroghe operative, quindi quando si dice il presidente che porta i voli non è vero, è il direttore generale che finalmente abbiamo un ottimo direttore generale dell'aeroporto di Genova con cui abbiamo collaborato anche a livello che tutta una serie di voli, quindi il problema. Non è, è che ovviamente, come posso dire, in un momento in cui si parla di bando, di vendita, di prospettive, probabilmente i due soci hanno deciso in qualche modo di andare a identificare delle persone. Poi se sarà, come qualcuno dice, il presidente del porto, perché dice io sono il socio di maggioranza e voglio
1: Potrebbe andare per lei? Certo,
0: verificare, io, a me va bene chiunque, purché sia di livello.
1: che voglia fare. E ovviamente dovrà traghettare verso la cessione questo aeroporto, no? Passata
0: Ma
1: quella
0: questo devono
1: ipotesi.
0: decidere i soci. Io dico solo che quell'aeroporto lì nel 29, non avendo più la concessione, varrà 0 euro. Quindi io la cosa più sbagliata, secondo me, è non avere una prospettiva post 29. Io sono al Ministero ancora un anno, posso aiutare la mia città ancora un anno, poi vedremo cosa succederà alle prossime elezioni. A me piacerebbe stabilizzare e dire ai genovesi che avranno l'aeroporto ancora per 20-30 anni. Temo che se non c'è una prospettiva più lunga, oggettivamente il rischio di perdere l'aeroporto a Genova non sia un rischio remoto e purtroppo questo è un tema, soprattutto perché se ci fosse un ministro non genovese magari non darebbe l'importanza all'aeroporto di Genova che do
1: Non c'è
0: io.
1: dubbio. Stadio, ieri ho fatto io la domanda a Silvia Salis, mi ha detto siamo pienamente in corsa per gli europei, sono convinta che le società manterranno la promessa di investire 100 milioni, siamo in fondo alla conferenza dei servizi. Lei che dice?
0: Ma noi abbiamo fatto inserire lo stadio di Genova tra i 15 stadi che diciamo verranno ristrutturati per l'Europeo, poi in realtà ne verranno scelti 5, mi sembra. Quindi su quello avverrà ottobre e vedremo. Però nel frattempo sarebbe utile anche qua un confronto col Comune e le società, anche perché c'è bisogno di delineare il piano di investimenti sul Ferraris, capire cosa si vuole fare, chi ci mette i soldi, quali saranno le procedure e gli investimenti. Cosa sono disposte a fare le società? C'è il nuovo commissario degli stadi che è il presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quello per dirci che aveva approvato all'unanimità lo Sky Metro, e che gestirà tutta la partita degli stadi. È evidente che su questo penso che sia importante e che spero che, mi auguro, ma sono sicuro che sia il Ministero sia il Comune, insomma, lavorino sinergicamente per ottenere il miglior risultato possibile.
1: Vice Ministro, lei si considera un buon mediatore? Perché insomma, nei giorni scorsi è riuscito a Roma a convincere, adesso mi spiegherà come, i sindacati confederali a non incrociare le braccia. Lo sciopero doveva essere, se non sbaglio, ieri, poi è rimasto oggi quello dei sindacati.

0: sindacati di base, quali sono le richieste e quali sono state le risposte che hanno convinto i sindacati per il momento a sospendere l'iniziativa?
1: Ma poi io mi occupo, diciamo così, ultimamente anche di dialoghi con i sindacati con cui abbiamo fatto vari accordi. Questo non è l'unico. Per andare sul lotto unico ci sono delle modifiche da fare, perché noi abbiamo ereditato delle milestone sul PNRR fatte dallo scorso governo che prevedevano dei lotti funzionali, e quindi non era possibile andare in quella direzione. Con una discussione che ho avuto con la Commissione europea siamo riusciti a convincere il fatto di poter introdurre anche il lotto unico. C'è un percorso da fare, lo stiamo facendo col Parlamento, lo stiamo facendo con i sindacati, ovviamente con la Commissione europea e l'ART. Su questo ci hanno dato fiducia i sindacati, ma anche perché noi abbiamo mantenuto gli impegni sul rinnovo del contratto del TPL poche settimane fa, ma abbiamo mantenuto gli impegni sull'autotrasporto. Credo che il Paese, vanno a dire, quando si riesce a lavorare insieme ottiene dei risultati. Se invece si butta tutto sullo scontro politico o sulla divisione, ci presentiamo sempre troppo deboli anche nei tavoli europei per portare a casa i risultati.
0: A proposito di tavoli e di mediazione, dovrà essere ancora più bravo per la riforma dei porti per accontentare tutte le richieste. Ieri c'è stata la prima audizione in Commissione Trasporti alla Camera. Diciamo che siamo rimasti più focalizzati su alcuni punti, no, della riforma che non su altri, ma insomma è destinata ad avere successo questa iniziativa entro la fine di questa legislatura, che comunque si sta avvicinando?
1: Io mi auguro di sì, perché credo che, torno a dire, il Paese abbia bisogno di risposte, di potenziare i propri strumenti, di avere degli strumenti per affrontare un mondo che cambia, molto complesso, dove noi non controlliamo tutte le variabili, ma dobbiamo almeno farci vedere una squadra a livello nazionale. Questo non vuol dire che tutti la dobbiamo pensare allo stesso modo, ma bisogna trovare una sintesi che ci aiuta tutti a fare un passo in avanti. Quindi il tema dei porti e della logistica è fondamentale, lo vedete nelle crisi che ci sono. Il primo problema che abbiamo, ovviamente, è ridisegnare ogni volta che c'è una crisi le nostre catene di approvvigionamento per tenere aperte l'industria, per consentire anche ai nostri cittadini di non avere aumenti enormi sui prezzi al consumo e di trovare i prodotti nei supermercati. Mercati. L'abbiamo fatto col Covid, l'abbiamo fatto con la guerra in Ucraina, lo stiamo facendo con la chiusura di Hormuz, l'abbiamo fatto anche con la chiusura di Suez. È evidente però quello che stiamo vedendo è che c'è una grande aggressività dei mercati, e quindi noi abbiamo bisogno di strumenti come Paese che ci possano consentire i piani internazionali come un unico grande Paese e non come tanti piccoli approdi che spesso, in qualche modo, a cui spesso viene fatto dumping anche dalle grandi compagnie.
0: Che è il nostro grande limite, no? Rispetto ai grandi porti del Nord Europa, la competizione è difficile, perché noi ci facciamo la competizione.
1: Pensi solo
0: da
1: che
0: soli.
1: Il solo porto di Rotterdam fa più traffico che tutto il sistema italiano messo assieme, perché in Italia è molto più facile per un presidente del porto, qualcuno, fregare al suo vicino di,
0: certo,
1: casa un container che non andarla a prendere ai tedeschi, ai francesi o gli olandesi. Quindi il problema vero è che noi dobbiamo vedere, tenere una base territoriale, quindi non si cambieranno le autorità di sistema portuale, quali funzioni diciamo così di governo col territorio delle amministrazioni, ma avere poi un coordinamento centrale forte che ci consenta di proiettare la nostra capacità all'estero e di giocarci alla pari di altri paesi anche i nuovi mercati emergenti, dei quali rischiamo se no di essere completamente esclusi.
0: Tunnel del Tenda, che è un'importante arteria di comunicazione tra Italia e Francia, interessa molto la parte del ponente genovese, ligure, scusate. Io peraltro quando sono stato all'inaugurazione, in realtà quel giorno non c'ero, ma ero lì qualche giorno prima a fare un sopralluogo, e ho detto, ma insomma questa galleria tutto sommato mi sembra abbastanza grande, potrebbero anche andare sia da un lato che dall'altro, avanti e dietro, invece al momento è aperta a senso unico alternato guidato da un semaforo. E questa idea mi sa che l'è venuta anche lei, ha fatto un po' di scalpore nei giorni scorsi, no? Potremmo aprirlo a doppio senso di circolazione, potremmo usare la vecchia canna, la vecchia galleria risistemata magari per un trasporto ciclopedonale. E questa cosa, l'ho letto un po' sui giornali, ha fatto scalpore. Lei si è anche incontrato con il suo omologo francese, Tabarot. Quali sono le risultanze di queste conversazioni?
1: Le risultanze sono che io ho fatto un...

0: tirato fuori un discorso pragmatico che ha sollevato anche un po' di polemiche in provincia di Cuneo, ma il fatto è che i francesi non vogliono che i mezzi pesanti attraversino la Varroia, quindi io mi aspetto che appena partirà l'appalto sulla seconda canna ci sarà una grande resistenza in realtà sulla realizzazione dei lavori, con rischi anche di fermi di cantiere. Secondo me andare oggi a edificare un percorso diverso, condiviso con tutti, che non voleva dire tanto solo il tema ciclopedonale, quanto comunque veniva utilizzata per emergenza, poteva essere utilizzata anche per il transito, ma con lavori meno impattanti sulla seconda canna, avrebbe stretto moltissimi tempi per finire l'opera, ci avrebbe concesso probabilmente durante le lavorazioni probabilmente almeno riteniamo un po' più di tranquillità. Poi ho visto una levata di scudi che mi ha fatto, devo dire la verità, in realtà piacere, perché ovviamente se si vuole andare col progetto originario, che è stato fortemente contestato soprattutto dalla sinistra, la realizzazione del vecchio progetto, che noi peraltro abbiamo ereditato perché era stata fatta sostanzialmente nel 2007-2008 la progettazione, quindi è chiaro che questo vuol dire, e ne ho parlato col ministro Tabarò, che noi vogliamo iniziare il prima possibile i lavori in modo che il cantiere vada in continuità. Bisogna fare un nuovo appalto, i francesi ci devono dare 38 milioni perché da parte italiana abbiamo messo tutti i soldi, invece loro hanno ancora una tranche che ci devono dare, che ci serve per far partire l'appalto, ma soprattutto abbiamo bisogno poi di tenere la gara in pochi mesi e di stringere i tempi, perché io voglio evitare che a novembre, quando sarà finita l'attuale lavorazione ai tornanti dalla parte francese, ci sia di fatto l'abbandono del cantiere per poi magari riprenderlo mesi dopo. I lavori dureranno circa 4 anni per realizzare l'altra canna, e ovviamente quello che chiedo è che chiaramente i tempi di lavorazione, ci dovrà essere un attento monitoraggio da parte dei sindaci, ma si dovranno aspettare dei disagi.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Bene, viceministro Dixi, grazie di essere stato con noi. Naturalmente ci vediamo allora la prossima settimana con altri temi, altri punti, e speriamo appunto di avere anche novità su tutti i fronti che abbiamo aperto già questa mattina.
2: Siamo alla Terrazza Colombo, è dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la Terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito, e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici, e tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Ebbene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante, e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questa convegno che potrete vedere, e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che

0: È la Camera di Commercio di Genova che, come noi, vuole investire molto sulla Gen Z.
1: Creare collegamenti veloci, flessibili ed efficienti per far uscire Genova dal quasi isolamento in cui si

0: Colombo.
1: Perché Genova ha bisogno di questo tipo di iniziative?
2: Senza dubbio, è non solo l'idea, è anche altre cose, rimaniamo lì.
1: Beh, bisognerebbe che altri facessero delle donazioni.
2: Questo sì, devono prendere loro le iniziative, motu proprio, diciamo, quando gli viene in mente. No?
1: Che cosa la spinge, insomma, questo suo cognome così importante, questo suo legame con la città?
2: Il legame con la città sicuramente, però anche, come diceva, passione per l'aereo. Io ho avuto la fortuna, perché adesso, di fare 3 voli col Concorde, erano meravigliosi. Si arrivava prima si partiva alle 11 da Parigi e si arrivava alle 8 e mezzo a New York. Cioè,
1: perché si tornava indietro nel tempo,
2: sì,
1: in pratica.
2: Era impressionante, era molto impressionante.
3: Genova soffre da anni oramai, ma in particolar modo in questo periodo, da 2 o 3 anni a questa parte, di un isolamento terribile. Allora io ho parlato col principe e dopo aver visto conferenza stampa attraverso la televisione, ho chiesto a un amico mio, il dottor Casabona, se mi metteva in contatto con questi di Eridea, perché mi sembrava un'operazione ottima e positiva.
1: Ha visto Vivaldo, la televisione è importante, eh? La televisione conta.
3: Così è stato. Me li ha presentati, me li ha portati in ufficio e dopo aver avuto la benedizione del principe, ci abbiamo messo 5 minuti a chiudere l'operazione, perché io ho visto non solo l'operazione finanziaria ed economica vantaggiosa per il principe, ma ho visto questa novità per Genova, che riusciamo forse senz'altro ad unirla a queste città con cui noi siamo veramente scollegati.
4: È stata una condivisione di passione da parte mia e di altri 2 soci fondatori, uno proveniente dal mondo VIP charter, l'altro invece da un trascorso in aeronautica militare, un percorso da comandante con più di 25.000 ore di volo. È partito da una scrivania fino ad arrivare ad oggi alla struttura di uno schedule effettivo che partirà da Genova l'8 giugno e nasce per creare una connettività, un network territoriale regionale, voli e trasferimenti di breve durata.
0: Una serata che ha messo al centro l'idea di una Genova più connessa, aperta e vicina al resto del paese, con l'ambizione di trasformare un progetto innovativo in un nuovo modo di pensare la mobilità e le opportunità del territorio.
4: Abbiamo le montagne, abbiamo il mare, quindi o via mare o via monti, abbiamo l'aria, però l'aria è libera al momento, è regolamentata ma con grandi potenziali, quindi per questo motivo riuscire, diciamo, a collegare una città come Genova e a utilizzare, diciamo, tutto quello che è la potenza di fuoco delle aziende, delle infrastrutture logistiche genovesi, ci permetterà di imparare anche notevolmente per poi trasferire questo know-how su altre città.
0: Con base all'aeroporto Cristoforo Colombo, la società punta a sviluppare una rete di collegamenti diretto verso Venezia, Trieste, Bologna, Bergamo, Firenze, Olbia e Alghero, offrendo soluzioni dedicate a imprese, operatori turistici e gruppi organizzati.
5: E siamo molto contenti che questa iniziativa si avvii per tanti motivi, non solo perché è una brillante iniziativa privata alla quale l'aeroporto di Genova augura il miglior successo possibile, ma perché proprio parlando di Genova e del suo ormai proverbiale e aggiungo un po' drammatico isolamento dal punto di vista trasportistico, il fatto di avere dei voli sul breve medio raggio è la novità in realtà. Cioè, in questi anni l'aeroporto ha potenziato molto i suoi collegamenti con diverse città di diversi paesi europei, ma il vero problema che stiamo risentendo con la congestione delle infrastrutture terrestri, dell'autostrada, eccetera, è proprio il medio raggio, se non addirittura il breve. Quindi l'insieme di collegamenti che Eridea intende assicurare è particolarmente significativo proprio da questo punto di vista. Collegamenti come Firenze, Venezia, Trieste, oggi raggiungere con l'autostrada certe località che stanno a 200, 300, 400 chilometri è proibitivo e quindi l'aereo può davvero offrire un vantaggio che in questo momento la città non ha.
6: L'anno scorso abbiamo avuto il record storico di passeggeri che quest'anno supereremo, il primo quarter, il primo trimestre abbiamo fatto più 20%, quindi siamo sicuramente tra i principali aeroporti europei come tasso di crescita.

0: crescita. Grazie a dare idea dobbiamo aggiungere città come Bologna, Trieste, Bergamo, che non erano mai stati toccati dai voli in partenza da Genova, per cui spero i nostri grafici potranno continuare a modificare la creatività in aeroporto e sui nostri social media.
1: L'obiettivo è rafforzare la connettività del capoluogo ligure con il nord, il centro Italia e con la Sardegna, attraverso un modello improntato alla flessibilità e alla personalizzazione dei servizi, pensato per chi viaggia per lavoro o per attività organizzate.
2: I genovesi sono sempre lamentati dell'aeroporto, della mancanza di collegamenti. Quando si entrava in aeroporto si vedevano quei monitor con tre destinazioni, veniva un pochino, diciamo, un po' di magone. Il fatto che da ultimo si comincino a creare nuovi collegamenti, e questa idea è una bellissima idea, amplia il panorama, ecco, direi che per noi genovesi incomincia a essere sempre più distante quell'idea di isolamento e invece di collegamento anche con città come Bologna. Effettivamente Bologna, si parlava prima, è una città che dista 300-400 chilometri, che sono pochi e tanti, ma con un recupero di tempo come quello che si può fare utilizzando un aereo che arriva a Bologna partendo da Genova, si possono recuperare tempo, collegamenti e voglia di muoversi. Quindi direi che è un'ottima idea, e soprattutto questi collegamenti più o meno brevi, non lunghe tappe, ma quelli brevi che mancano. Io suggerirei anche Malpensa, che così ci consentirebbe di collegarci ancora di più al mondo esterno e agli altri continenti. Thank you.

0: Cari telespettatori di Primo Canale, vi presento un giovane giornalista, un giovane presentatore che avrà tante, tante cose da dire. Sono sicuro che avrà un successo pazzesco per noi ascoltatori di Primo Canale. Si chiama Vittorio Sirianni.
1: Ancora.
0: È un esordiente.
1: Sono un freelance.
0: È un esordiente freelance e sta cercando, insomma, di ritagliarsi.
1: Cerca un posto.
0: Esatto, ritagliarsi un posto.
1: È una disoccupazione. Qualcuno dice che la disoccupazione è altissima, la occupazione è altissima, ma in verità io sto cercando disperatamente e vado per...
0: Ma penso che ce la faremo. Allora, caro Vittorio, intanto grazie per essere qui con me. Il pubblico non sa, però dobbiamo dirgli che se io sono qua è perché un giorno ti venni a trovare e tu dicesti: ma sì, ma dai, perché non fai qualcosa per... Erano gli anni 90.
1: Gli anni 90, tu pensa. Eh sì, è stato... Insomma, ho vissuto un periodo, questo mondo di Primo Canale, io l'ho vissuto per 20 anni, 25 anni, quindi adesso ho ritrovato tutti, per fortuna, molti ci sono ancora, ma abbiamo veramente creato delle basi per quello che poi è diventato veramente la TV, il fenomeno televisivo più significativo. E c'era anche un certo Enrico Cirone che aveva una grande voglia di fare, era uno dei ragazzi che... cioè, insomma, si sentiva che doveva rompere un certo schema e andare avanti. Ecco, aveva la grande voglia, e soprattutto allora in tutti noi avevamo una grande passione. Oggi non so se c'è ancora, penso di sì, però allora di lì abbiamo trovato quelli che potevano essere i futuri virgulti che dovevano crescere.
0: Però Vittorio, siamo qua per parlare di te. Siamo
1: di
0: qua per...
1: Ah,
0: sì,
1: no,
0: per parlare di te. L'inventore dei talk show, la gente ancora adesso dice: ma perché questo bell'uomo, no?
1: Sì, sì.
0: Questo bell'uomo è arrivato prima di Costanzo, cioè prima di un monumento che si chiamava Maurizio Costanzo Buonanima, ha inventato il talk show.
1: Sì, insomma, ma noi, insomma, avevamo davanti l'immagine di quello che poteva essere così la televisione locale, insomma, cioè il far conoscere anche le persone, il dialogo, la parola. Talk show vuol dire trasmissione di parole,
0: sì,
1: insomma.
0: Sì,
1: quindi,
0: sì.
1: Al di là di tutto, non è che Costanzo abbia imparato da noi, anzi, però noi avevamo questo, così
0: prima.
1: Come avevamo iniziato a fare i collegamenti con lo stadio, cioè qui stadio, qui studio, che ormai poi qui stadio, qui studio fu nell'82 una delle prime trasmissioni sportive, cioè collegamenti ancora con lo stadio, ma collegamenti primordiali, insomma.
0: Sì, sì, sì, vabbè, oggi
1: no,
0: c'è
1: oggi,
0: il drone,
1: oggi,
0: se non hai qui
1: oggi
0: vediamo
1: ci sono
0: anche
1: tutti
0: dei momenti,
1: con le cuffie,
0: no?
1: Con le cose.
0: Oggi se non hai un drone...
1: No, come minimo.

0: come
1: no,
0: minimo.
1: Non sei nessuno.
0: E quindi era un momento, ma insomma erano gli anni belli in cui c'era anche davvero in tutti noi una grande voglia di fare, voglia di, anche di divertirsi.
1: Sì, oggi di sperimentare, no?
0: Cioè oggi sono tutti, sono, e poi quello sì. che noi avevamo era secondo me quel senso dell'ironia un po', del,
1: sì, del, del,
0: no, della, cioè, del, capito?
1: Di non prenderci sul serio.
0: Cioè, ogni tanto di cosa, e quindi quello, cioè, io credo che l'ironia sia una caratteristica importantissima dell'intelligenza. E purtroppo allora ce l'avevamo e quello ci serviva molto, anche nel dialogo, anche nei rapporti, i rapporti umani. Oggi non ci sono più rapporti umani.
1: Senti, ma allora... c'erano i WhatsApp, Vittorio? No.
0: No.
1: Guarda, dicono che meravigliosa persona, guarda. Ciao Enrico, saluta Vittorio, Antonio, ma grande Sirianni, che meravigliosa. Sai cosa sono i WhatsApp?
0: Eh sì.
1: Sì, lo sai.
0: Su parola, sola parola. No, c'è mia
1: però
0: moglie.
1: Però tu non ce l'hai c'è... WhatsApp.
0: No, io questo.
1: Aspetta, fallo vedere un... Ecco,
0: questo
1: tienilo così.
0: Questo è il mio mezzo di informazione.
1: Ecco, Nokia.
0: Questo è la... No,
1: Nokia
0: questo...
1: dell'Ottocento.
0: Questo è la prima edizione dell'ultima. quindi è uno
1: poi,
0: dei... È
1: un... Poi non li fanno più. Come questo quelli non li fanno più. Lo fa... fallo vedere.
0: Ha un valore enorme. Questo serve per telefonare, ricevere,
1: esatto.
0: mandare un messaggio e riceverlo. E però... spesso a volte non riesco neanche...
1: Esatto, io devo scriverti gli sms perché di WhatsApp...
0: Sì, sì,
1: che SMS. Meravigliosa persona Vittorio Sirianni.
0: Sì.
1: Ero spessissimo in casa della mia genuanissima nonna Anna che lo adorava.
0: Vedi?
1: Quindi le nonne, cioè, no?
0: Eh beh, le nonne sono,
1: sono
0: il mio mondo.
1: Sono cresciute insieme a lui.
0: Sono il mio mondo.
1: Sì, un saluto affettuosissimo lui a te Enrico, Stefano. Ciao, Cirone, ho gradito molto. Saluto Sirianni, persona intelligente, sensibile e paziente. Ciao Henry, Vittorio Sirianni, alla stessa interessante voce di Mogol, Sergio da Cogoleto. Sergio è un cantante. La voce di Mogol.
0: Sì.
1: Noi no, eh?
0: Ah sì?
1: Ma dice sì, beh, è un bel complimento.
0: Peccato che non ho i soldi di Mogol.
1: No,
0: insomma,
1: quello no.
0: Peccato.
1: Allora ricordo, ma non per parlare di me, che negli anni 90 tu conducevi Controsalotto.
0: Sì.
1: No? E cenavamo qui su, cioè con Maurizio Rossi,
0: sì.
1: C'era il ristorante, c'era sì. dove si
0: certo.
1: e cenavamo con l'ospite di turno,
0: sì.
1: l'allenatore della Samp,
0: sì,
1: l'allenatore del Genoa, anche il giocatore, gli si regalava un orologio
0: certo.
1: e finiva. E cenavamo insieme prima dello spettacolo.
0: Sì, sì, ma ti spiego, allora anche i nostri rapporti con il mondo, per esempio dello sport, del calcio, erano rapporti di una, come puoi dire, di una, quasi di una amicizia,
1: sì,
0: cioè
1: amici.
0: C'era un rapporto in cui si andava, si lavorava insieme, ci si telefonava. Io ricordo le prime trasmissioni che feci quando Onofri arrivò a Genova, Onofri è oggi un'icona del Genoa, e feci le prime trasmissioni, venga a prendere un caffè da lei, cioè andavo in casa addirittura
1: sì,
0: del
1: sì,
0: calciatore.
1: Questo era Enrico Chiesa?
0: Enrico sì. Chiesa, sì sì. Anche
1: ma tu
0: Enrico.
1: Pensa, scusami se ti interrompo, che una sera tu mi dicesti, era una sera che pioveva, sembra la canzone di Iannacci, di andare a prendere un giovane giocatore che stava arrivando.
0: Sì, sì.
1: E io scesi giù, andai in Piazza dei Ferrari per incontrare Vincenzo Montella,
0: sì, Montella.
1: Che arrivò con un Loden, come uno studente
0: sì,
1: di discorso,
0: sì, sì, sì.
1: arrivò con un Loden e si presentava al pubblico di Primo
0: sì,
1: Granata.
0: Sì, sì, sì. Ma avevamo dei rapporti in cui era possibile trovare delle... cioè c'era un rapporto diverso. Oggi tu prova a trovare, a chiedere un'intervista a un giocatore. Passano, ci sono WhatsApp e poi
1: sì,
0: c'è, non
1: carità.
0: So, il click, tutte queste cose, poi il comunicato di una società, poi il controcomunicato. Cioè, allora scusa, pronto Claudio, senti, mi manca... Sì. Uno vieni dai, fai un salto, facciamo due chiacchiere, ma certo,
1: e arrivava, sì,
0: cioè, era un mondo diverso,
1: e arrivava il giocatore.
0: Era il mondo in cui ci si guardava negli occhi
1: e cenavamo qua, guarda, da Sampdoriano chapeau a Sirianni che colloquia con voi anni fa, chapeau che invidia. Poi buongiorno dottor Cirone, sono Gabri, te la compagna, festeggiato insieme 80 anni, panchina cabaret.
0: Eh sì, panchina
1: mitico,
0: cabaret.
1: Mitico,
0: sì, sì,
1: Vittorio
0: panchina
1: Sirianni.
0: Cabaret. Ma quindi, tu pensa che la iniziamo panchina che poi divenne panchina cabaret, ma nell'82 quando nasce il Primo Canale, la prima sede è in Via Orlando. Via Orlando è a Sturla.
1: Mm.
0: A fianco di Via Orlando c'era il bar molto caro a Bozzano,
1: sì.
0: il famoso Bozzano.
1: Sì.
0: Allora Via Orlando era un appartamento e noi avevamo il salotto di

0: In una, nell'ex cucina del, dell'appartamento, e lì arrivavano, penso, arrivavano tutti, perché io fotografiai, allora c'era Di Marzio, c'era Fossati, c'erano tutti, e alle 10:30 eravamo in trasmissione e puntualmente da sopra si sentiva tum,
1: con la scopa,
0: cioè che diceva basta per favore.
1: Da sopra,
0: sì. No, per dire quanto abbiamo vissuto anche dei tempi pionieristici, ma con una voglia passione straordinaria, capito? Lì nacque anche il controsalotto e poi il giornalone facevamo. Allora il nostro TG, adesso c'è il TG con tutte le cose, noi avevamo il giornalone.
1: Io facevo il pagellone.
0: Tu facevi il pagellone.
1: Il pagellone di Enrico Cirone.
0: Sì, sì.
1: E spesso ci trovavamo Benvenuti.
0: Ma tu sei entrato nel 90?
1: 92 direi, sì. Facevamo il pagellone. E Enzo Biagi diceva: avrei fatto questo lavoro anche gratis, per fortuna che non se ne sono accorti. A noi ci hanno beccato subito. Immediatamente.
0: Sì, ti dico, li ricordo questi 20 anni, 25, straordinari.
1: Senti, ma oggi, allora, Vittorio Siriani, dall'alto dei suoi 90 anni, potrebbe oggi dirigere un talk show, no? Sì. Però avresti giornalisti urlanti di destra, giornalisti urlanti. Sì. Guarda, qui siamo, sei con Maurizio Rossi, un giovanissimo Maurizio Rossi, siamo nell'87.
0: Tu guarda come eravamo più belli allora.
1: Eh beh, no, ma voi avete mantenuto i capelli.
0: Maurizio è bello ancora adesso. Io purtroppo i miei la vedo con capelli nerissimi.
1: Che ma intanto ce li hai ancora, quindi
0: ce l'ho i capelli, ma no, e non sono tinti, però sono tutti diversi.
1: Insomma, io eviterei, non parlerei di capelli in questa.
0: È l'unica cosa che mi è rimasta.
1: No. Ma come faresti oggi un talk show con un giornalista che urla a sinistra, uno che urla a destra?
0: No, con me
1: come
0: non
1: faresti?
0: No, con me non urlerei.
1: Perché oggi bisogna Cruciani che come fai?
0: Non farmi dei nomi. Ma no, oggi il talk show dovrebbe
1: Telese, Formigli, Bianchini.
0: Ma guarda che non è vero, perché io sono convinto che dipende molto anche dal clima che crei attorno al talk show, dipende anche in questo caso dal conduttore, dipende anche dalle strategie che una televisione ha. Io personalmente penso che si potrebbe fare ancora oggi un bel talk show tenuto su linee importanti, parlando seriamente di problemi. Non è facile, perché ormai secondo me sull'informazione siamo andati molto avanti e quindi tornare indietro è un po' difficile.
1: Allora, mi piaceva un sacco Siriani, mi scrive Edo, quando faceva arrabbiare Onofri parlando di Genoa.
0: Eh sì, certo.
1: Davvero?
0: Vedi? Sì.
1: Perché?
0: Sì. Ma che scrivo? Ma queste sono cose vere che le
1: sì.
0: Ma figurati,
1: anche
0: le inventi tu.
1: Questo è un 349-681. Il grande Siriani sarebbe una bella copia. Un saluto al signor Siriani, maiuscolo. Venni in quell'appartamento studio a ritirare un pallone vinto firmato da Silvano Martina.
0: Ah sì, il vecchio portiere.
1: È Marina che scrive. Vedi.
0: No, ma io ho fatto crescere. L'altra volta andai in un grande magazzino. E c'era la cassiera, una certa semigiovane, e mi ha detto: sa Siriani, io l'ho seguita e sono cresciuta con lei.
1: Sì,
0: e io ho detto: spero di averla cresciuta bene, perché insomma la vedo. Certo. Ma per dirti che veramente allora c'era anche si creava un'affettività, un senso di appartenenza a quello che facevamo.
1: Posso dire una cosa di Vittorio? Anzi, due cose.
0: Ma di qualcosa
1: Vittorio.
0: Negativa.
1: No, due
0: di
1: cose.
0: Qualcosa, perché
1: io non ho mai, sono cose per me bellissime. Io non ho mai, noi abbiamo lavorato insieme anni. Io non ho mai sentito una volta Vittorio parlare, non dico male, di un collega o di una collega. Mai.
0: No,
1: e questo. Non gli ho mai sentito dire una parola un po' più forte. Ma neanche accidenti, credo, no? È vero?
0: No,
1: neanche.
0: Vabbè, ma ognuno ha il suo carattere.
1: Forse è casino.
0: Io amavo molto
1: però nel nostro mondo mai sentirti dire però quello lì hai visto, ci sono.
0: Ah sì, no?
1: Mai. Siamo
0: no,
1: al
0: ma
1: di
0: non
1: sopra.
0: È nel mio, non è nel fondamentalmente nel mio carattere. Non
1: è un'altra cosa,
0: però
1: forse
0: è molto difficile gestire.
1: Tu come me io come te condividiamo che possiamo

0: Possiamo andare in onda senza scaletta.
1: Anzi, devo dire che se penso
0: io ho rovinato la categoria.
1: Io vedo qui ancora degli operatori che hanno lavorato con me negli
0: Filippo Rossi,
1: che erano impazziti, povere anime, perché io sforavo sempre.
0: Sì,
1: quindi ero di una veramente irregolarità.
0: Senza scaletta, no?
1: Per quello che andavo avanti, però era il bello, anche se facevi 2 minuti in più, non succedeva niente. Quando io sento in certe ancora 30 secondi, mi dica, mi faccia la storia di Dante Alighieri, 2 secondi, ma capisci?
0: Come si fa? Senti che pubblico, ti saluta Maria Grazia, sì, possiamo dire Maria Grazia Barile, ti saluta.
1: Grazia Barile è stata la mia,
0: un grande
1: proprio,
0: abbraccio.
1: Proprio nei salotti di Via Orlando,
0: aspetta
1: con me al mio fianco.
0: Salviamo come, questa la salviamo. Parla pure Vittorio, che devo salvare le foto.
1: No, dicevo che ci sono ancora amici con cui abbiamo lavorato molto. Pensa che all'epoca, anche della Barile, noi facevamo i controsalotti in giro per i locali e avevamo lanciato fra le più belle donne di allora. Ti faccio l'esempio, a parte la Sabrina Salerno.
0: Sabrina Salerno.
1: Poi c'erano le maggiorate, insomma, la Carmen Russo.
0: Carmen Russo, sì.
1: Poi
0: sì,
1: c'era, va bene, la Coda, come si chiama? Quella che è morta, la vecchia, la bellissima donna nuda che si presentava.
0: Ah, beh, Moana Pozzi.
1: La Moana Pozzi.
0: Sì,
1: insomma,
0: sì, sì,
1: avevamo tutte queste belle ragazze che facevano contorno ai controsalotti, in cui, ci divertivamo anche con Grazia Marile da una
0: Guarda
1: parte.
0: Guarda un po' Vittorio
1: dall'altra.
0: Gasman con Vittorio Siriani.
1: Sì, lì fu una bellissima...
0: Due genovesi.
1: Sì, quando lui venne, perché doveva presentare, doveva lavorare per un grande testo alla cosa, forse addirittura per il 92, adesso non ricordo. E sì, lui è un genovese.
0: Beh, direi Moby Dick, perché il 92
1: il Moby Dick,
0: probabilmente
1: pare,
0: presentava Moby Dick, Moby Dick nel nuovo.
1: Ma sai, noi nel giro di 20 anni abbiamo intervistato tutti, insomma, dal cardinale.
0: Ecco qua, guarda, vedi, Maria Grazia Barile,
1: sì,
0: ti saluta.
1: Era una bella coppia, insomma. Maria Grazia Barile ha fatto, insomma, era
0: anche Maria Grazia
1: era molto
0: quella marcia in più,
1: piaceva
0: quella marcia in più,
1: era molto sexy,
0: una ragazza in gamba. Guarda, un saluto cordiale. Beh, adesso a proposito di belle donne, abbiamo una sindaca che, oltre ad essere molto intelligente, è una bella donna.
1: Beh sì, una bella donna, ma la sindaca adesso io non l'abbiamo cresciuta, perché quando lei aveva 20 anni è stato, io credo di essere stato uno dei primi, proprio a Primo Canale, di portarla. Allora lottava per i gran premi olimpici, lei è lanciatrice di martello. E l'avevamo conosciuta, ed era una simpaticissima ragazza che l'avevamo portata per primi in televisione, fatta conoscere, era molto spigliata, intelligente. Adesso l'ho incontrata, ci siamo ancora dati del tu, però poi adesso lo perdo un po' di vista, tanti di quelle grane, tra virgolette, insomma.
0: Allora, un saluto cordiale a Siriani. Si ricorda gli anni 70, il giornale in via Emilia San Gottardo, il giornale per quale scrivevi?
1: Ah, sì, sì.
0: In via
1: sì.
0: Emilia San Gottardo, grazie Alex.
1: È possibile, è
0: possibile.
1: Sì, sì.
0: Buongiorno, dottor Ciro.
1: Io ho fatto tanti
0: che
1: di quei...
0: piacere rivedere il dottor Siriani, che ho avuto piacere di conoscere un ricevimento al CAP con il presidente Magnani, qui a Genova.
1: Ah, Magnani era il
0: persona educatissima, Simonetta.
1: Presidente del porto. Ma sai, noi in quegli anni è stato, insomma, Genova si lanciava, Genova era al centro anche a parte di grandi momenti drammatici come le BR, ma era anche una Genova che si rilanciava col porto, si rilanciava, insomma, con tante cose. Magnani è stato un ottimo presidente
0: sì,
1: della regione, del
0: della
1: porto,
0: regione. Sì, allora sì. Max dice che sei un grande, di averti incontrato
1: sì,
0: in un negozio di telefonia tanti anni fa.
1: Prendevo questo
0: fallo vedere, sei stato simpaticissimo,
1: questo,
0: gentile
1: questo. Sì, sì, sì.
0: Ma proprio tanti anni, perché un Nokia così
1: no, ti dico, questo avrà un valore assoluto quando verrà messo fra.
0: Ah, una volta, dunque, vincitore di Ravano, dunque, grazie.
1: Ma chiedi a questi amici che facciano delle domande.
0: E loro seguono e possono scrivere, vedi, ad un numero,
1: ecco.
0: 347,
1: cioè,
0: anche tu.
1: Noi abbiamo vissuto con Primo Canale...

0: 20 anni, 25, dall'82 al 90-96. In questo periodo c'è il periodo forse ancora bello di Genova, quindi tutti quelli che in questo periodo hanno vissuto sia con Primo Canale ma anche con la città, si vengano fuori, si facciano dei insomma, ricordino, la memoria è molto importante in queste cose, no? Nelle trasmissioni, nei ricordi. Voi qui al Primo Canale fate delle bellissime trasmissioni di ricordo, di memoria, con Manzitti, con Paternotte.
1: Senta, ma una... è vero, cos'era una delle ultime? Peccati.
0: Era una...
1: con la tua misura parlare di peccati.
0: Sì, però lo parlava... No, abbiamo fatto la serie dei 7 peccati capitali.
1: Eccola.
0: Sì, e scoperto che i genovesi hanno...
1: Peccano. Ma tu come tutti.
0: Ah sì, ma in particolare, però sono invidiosi. Uscì questa nota.
1: Che sono?
0: L'invidia.
1: Ah.
0: Sì. E poi birichini anche. Molto birichini.
1: Chi non lo è.
0: Sì, però i genovesi lo erano. Lo erano in modo particolare.
1: Sì, non lo è, però insomma,
0: ma
1: si noi
0: abbiamo fatto un po', ma adesso
1: un po' di pepe.
0: Voglio dire, erano quegli anni lì nel controsalotto. Io portai per la prima volta, perché poi la gente non se lo ricorda, forse il primo gay che era riconosciuto, adesso non ti faccio il nome, ma era riconosciuto ed era un bravissimo commentatore, un bravissimo, intelligente autore con me, e quindi per dirti, per la prima volta portammo. Fu un momento tranquillo, facile, portammo tanta gente, insomma.
1: Adesso si fa outing, no?
0: Ah, c'è l'outing, sì.
1: C'è l'outing, attento.
0: L'outing è fondamentale.
1: Faccio outing
0: e quindi tutti bravo, hai avuto coraggio.
1: Ha fatto outing. Quindi nella TV di oggi, ma sì che avresti un tuo ruolo.
0: Sì, ma non mi vuole più nessuno.
1: Nessuno.
0: No, ma chiamami tu, vengo con te, facciamo mezz'ora di ricordi quando vuoi, insomma. Tanto a me diverte ricordare.
1: Intanto sei qua. Allora ricordo, ma per dire l'affetto che ci lega e la professionalità, che a un certo punto da colleghi diventammo concorrenti, perché Vittorio andò a Tre Città, giusto?
0: 6 anni.
1: Esordimmo nello stesso giovedì. E da concorrenti, che però si stimano e si amano professionalmente da morire, e quello giorno stesso, nel pomeriggio, Vittorio Sirani mi mandò un fax.
0: Un fax, allora me li ricordo.
1: Esatto. Mi mandassi un fax per dire Harry, complimenti. E io feci montare in un totem 2 televisori, uno nella mia trasmissione, uno sintonizzato su di te.
0: Hai capito?
1: Per vedere, guardate cosa fa Vittorio.
0: Hai capito?
1: Poi dopo 2 puntate
0: spiavi,
1: mi tolsero.
0: Spiavi.
1: No,
0: spiavi per vedere il migliore.
1: No. La gente così vedeva l'uno e l'altro. Beh, è una bella idea, dai.
0: Sì. Ma vedi, allora c'era anche questo.
1: Poi finì, durò 2 puntate.
0: C'era anche questo senso dell'humor un po', che piaceva, che divertiva. Infatti, vedi, quando dicono, mi ricordano, vedo lì, perché c'era un modo di trattare, un modo di approcciare anche il pubblico in modo particolare.
1: Che piacere rivederti, che piacere rivedere Sirianni, un saluto cordiale. A 72 anni ho i capelli come lui, come te.
0: Bianchi o neri?
1: Un signore che ne ha 72, però li taglio corti.
0: Vabbè. Ma io però, siccome non ho budget particolari, insomma devo fare i tagli lentamente ogni mese, ogni 2 mesi, cioè perché non ho i soldi sufficienti.
1: Grande persona, semplice di cultura, ti hanno incontrato in via 20, vabbè insomma ci sta.
0: Ovvio. Questo è bello, in via 20. Vedi?
1: Senti, questi derby con Genoa e Sampdoria, come finivano, come li vivevi?
0: Ma gli alberdi, i derby sono sempre stati molto, molto violenti, ma non violenti, ma sono stati, è l'unica cosa bella del calcio genovese, che ormai è precipitato a livelli bassi, insomma, onestamente. No, si vivevano anche allora con molta aggressività, ma anche con molta sportività, diciamo così. Ecco, io non so, adesso io non ricordo delle grandi reazioni dei tifosi, delle

0: grandi contestazioni come ci sono stati negli ultimi anni. C'erano anche allora, ma erano in una dimensione abbastanza ridotta, ecco. Ed era sempre un avvenimento importante, era un avvenimento che dava alla città ancora un valore sul piano calcistico, perché ci sono stati anni in cui sia Genoa che Samp erano belle squadre, non parliamo della Samp di Bosco, ma anche del Genoa di Scoglio, del Genoa di Simoni, del Genoa. Quindi davano ancora un valore alla città e la città traeva vantaggio perché incominciava allora, poi ha perso il vizio, incominciava a capire che il calcio poteva essere un grande traino al turismo. E stava cercando di sostenere le due squadre. Poi adesso piano piano questo vizio si è perso.
1: Filippo del Mercato Orientale ti saluta. Filippo del Mercato Orientale ti saluta. Hai capito?
0: Ma io sono una, ho un banchetto al mercato.
1: Quindi, allora, vediamo un po'. Questo è punto sera. Guarda un po' anche la grafica. Come le grafiche sono spietate.
0: Ma che bello,
1: allora
0: che
1: era all'avanguardia, 1991.
0: Sì.
1: Non hai bisogno di occhiali, no Vittorio? Lo dico per tutti i novantenni che ci seguono.
0: Non porto ancora occhiali. Vabbè.
1: Bene, vedo male. Ma lo dico per chi ci segue, che è un po' più anzianotto, per insomma, sottolineare anche la capacità fisica del nostro Vittorio, perché poi il nostro lavoro è anche appena un po' faticoso, no? Però abbiamo visto tante cose scorrere dietro di noi. C'è qualcosa ancora, abbiamo setacciato l'archivio, sai.
0: Belle immagini, guarda. Che bei ricordi.
1: Ecco qua.
0: Mi hanno, madonna, questo è quando salgo su un canto.
1: Esatto.
0: Questa immagine, sai che mi avranno telefonato per questa immagine, che hanno visto, che ridevano divertiti, ecco, perché questo era anche il modo di fare televisione, ma poi insomma... Allora ce la facevo a salire su un, camion,
1: certo,
0: oggi forse,
1: perché devi...
0: mi difendo.
1: Poi cosa c'è? Abbiamo setacciato l'archivio per... abbiamo visto tutto, ma noi parlavamo, sai, mentre vedevamo
0: Primo
1: queste
0: canale.
1: Cose, per commentare con Vittorio. Questo è Cosoli, guarda, sembra una figura ottocentesca.
0: Tutti i personaggi che abbiamo. Cosoli era veramente un gentiluomo ed era molto amico, lo credo sia ancora, di Spinelli, genoano convinto.
1: Ah,
0: e quando era sempre alle spalle di Spinelli, erano unitissimi allora, quando parlando di sport ovviamente, eccetera, erano sempre molto uniti, insomma, genoani. È uno dei grandi imprenditori portuali, ecco. Ma sai, noi allora avevamo, Primo Canale era un grosso punto di riferimento informativo e quindi tutti questi personaggi, dicevo, dall'arcivescovo all'ultimo venditore.
1: Erano dei monumenti, personaggi con cui bisognava fare i conti.
0: Tutto, insomma. Ma, insomma, io ho visto tutti i sindaci di Genova fino ad oggi, ho visto tutti i presidenti della regione da quando c'era, tutti i presidenti del porto, cioè abbiamo visto tutto, hai capito?
1: Guarda Ivo Chiesa. Qui siamo col grande teatro.
0: Grande teatro, i grandi personaggi, eravamo sempre presenti. Io
1: Alberto
0: ricordo
1: Rionello.
0: Una bellissima intervista con Mariangela Melato, fra le altre, ma io ricordo ancora, ma questo non c'era ancora una televisione, la nascita del piccolo teatro in Piazza Tommasio, si chiamava Piccolo di Genova, ed era la nascita dei primi stabili piccoli. Poi Chiesa diventò il presidente, il direttore più avanti.
1: Allora, noi stiamo per salutarci, ovviamente tutti immagineranno, diciamo, come mai non ti chiedo, perché ci sarebbe la pubblicità.
0: Poi che la dia io.
1: Sarebbe la pubblicità che solo tu, con una parola sola, con un suono francese, al di là dell'inglese che ormai si parla, e la tua etichetta, anche lì.
0: Senti, caro Enrico, dobbiamo purtroppo chiudere.
1: Certo.
0: Mi dispiace molto, spero di rivederti, perché sei stato un ottimo compagno d'avventura. E ai nostri ascoltatori, ci rivediamo presto. Reclame.
2: Bentrovato al segretario generale della Camera di Commercio di Genova, Maurizio Caviglia.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora, Caviglia, una giornata importante, quelli che stanno per arrivare, perché stanno per arrivare centinaia di iscritti alle Camere di Commercio italiane e non solo, segretari, presidenti,

0: Insomma, il grande mondo delle Camere di Commercio si raduneranno a Genova nella giornata di lunedì, ma già nel weekend ci saranno molti tavoli interni di confronto proprio per parlare di internalizzazione, scambi internazionali, insomma c'è tutto un mondo naturalmente che riguarda le Camere di Commercio e Genova diventa per 3 giorni la capitale.
1: Sì, c'è questo evento che in Italia si fa ogni anno, quest'anno tocca a noi e accogliamo circa 150 tra presidenti e segretari generali di più di 80 camere di commercio italiane all'estero che arrivano da tutto il mondo e vengono qui per fare un attimo il punto su qual è il funzionamento del sistema e per creare la massima armonia e le massime sinergie con il territorio. Quindi noi avremo 2 giorni, sabato e domenica, di lavori interni in cui si provvederà anche a rinnovare gli organi di questa struttura che si chiama Assocamere Estero e che racchiude tutte queste camere di commercio, e lunedì invece ci sarà un evento pubblico molto importante perché si vuole parlare di nuove rotte, nuove regole per quelli che sono gli scambi internazionali, ma questa avviene a 80 anni da quando a Genova l'Istituto di Economia Internazionale fece una riunione per parlare con circa 90 paesi del mondo di come superare i dazi. Voi vi rendete conto di come queste siano cose attuali, ma come fossero avanti i genovesi già 80 anni fa.
0: Gli scambi siamo stati maestri per secoli e secoli, insomma insegnavamo noi, no? a fare scambi agli altri da sempre, insomma, soprattutto nel periodo d'oro, quando Genova era davvero la superba e quando gli scambi con il mondo soprattutto dell'Asia non solo, ma anche dell'Africa, poi in generale, ha portato una ricchezza straordinaria per la nostra città, con i palazzi, le strade che ancora oggi insomma fanno bella mostra di sé. Siamo nel 2026, Genova ovviamente non è più la capitale che era una volta, però insomma può sempre dire la sua.
1: Diciamo che intanto quando i nostri ospiti vedono il nostro patrimonio artistico, culturale, i nostri palazzi, restano sorpresi. Noi abbiamo fatto quest'anno, nella giornata del Made in Italy, abbiamo festeggiato 2 cose. Un libro sui marmi che abbiamo pubblicato, e fate conto che Genova è stata capitale mondiale del marmo, cosa che non sa quasi nessuno, ma una delle più autorevoli esperte in marmi, la professoressa Napoleone, ci ha detto che i marmi che ci sono a Genova, così belli, non ci sono né a Firenze né a Roma, e che siamo un'eccellenza totale. Pensate che noi ci siamo fatti fare uno studio anche su tutti i marmi che sono nel nostro palazzo, che è un palazzo dei Rolli, che è un palazzo del Cinquecento, e giustamente dobbiamo tornare al Cinquecento, dobbiamo tornare a un momento in cui, grazie ad Andrea Doria, Genova è diventata centrale nel mondo, e è rimasta così fino all'arrivo di Napoleone. Quindi quando è nata la Repubblica di Genova nel 1528, noi andremo a raccontare ai nostri ospiti che annunciamo loro che Genova farà una festa nel 2028 per festeggiare i 500 anni della Repubblica. E abbiamo preparato anche un gadget per i colleghi che verranno da tutto il mondo, con una specie di fermacarte che riproduce una moneta. Una moneta che è le 25 doppie, che era una moneta di 163 grammi d'oro zecchino. Quindi, e la cosa bella è che questa moneta è presente in un unico esemplare presso la Banca Carige, ora Biper, che è nostro partner anche in questa iniziativa, e ha un valore che, come capite, 163 grammi d'oro sono una cosa importante, ma pensare di essere l'unica moneta, una moneta del 1630, che riporta quei due grifoni che hanno la coda alta e all'interno un'immagine di Porta Soprana, con tutta una serie di simboli che abbiamo riscoperto anche con l'aiuto dell'Archivio di Stato, perché è con l'Archivio di Stato, è con l'Università che stiamo facendo tutto questo lavoro per valorizzare alcune eccellenze che sono veramente uniche del nostro territorio.
0: Senta, poco tempo fa è stato fatto uno studio anche per quanto riguarda lo stato di salute delle aziende liguri. Ne è uscita una regione tutto sommato che regge la grande instabilità internazionale. internazionale, insomma c'è molta aziende che fatturano tanto.

0: tanto che migliorano, poche, quelle invece un po' giovani, start-up, non sono in questo momento ancora il vero colonna portante della
1: Ma
0: nostra economia, però ne è uscito un quadro tutto sommato positivo.
1: questo è importante perché noi abbiamo il piacere quando commissioniamo degli studi di non voler avere dei documenti che in qualche modo giustifichino il nostro sapere e le cose che già in qualche modo conosciamo, ma vogliamo riuscire ad arricchire la nostra conoscenza. E grazie al professor Quaglia, ai suoi collaboratori, al Dipartimento di Economia dell'Università di Genova, abbiamo avuto uno scenario che ha cambiato alcune delle nostre opinioni. Per esempio, questo è uno scenario che riguarda solo le imprese che hanno presentato bilanci, società di capitali, quindi non è l'universo delle imprese, è un campione. Ebbene, questo campione non è sottocapitalizzato, questo campione fa dei buoni utili e ci sono dei risultati che sono risultati molto importanti e anche interessanti proprio rispetto all'internazionalizzazione. Credo che questa cosa sia da tenere bene in considerazione anche perché un altro particolare che è venuto fuori è che una percentuale di quelle imprese che hanno più di 50 anni di anzianità ha rispetto ai volumi di affari complessivi una sua buona rilevanza.
0: Ecco, questa è un po' una, forse una sorpresa fino a un certo punto, nel senso che le vere aziende, quelle storiche, quelle che hanno alle spalle un qualcosa di solido, una famiglia soprattutto spesso, no? Non fondi o misteriosi investitori, le vecchie famiglie, insomma, sono quelle che poi alla fine ancora oggi tengono in piedi la nostra economia. Bisogna ancora forse far sì che le vecchie e le storiche famiglie genovesi, quelle più ricche, forse investano un po' di più. Questo è atavico, no? Nella nostra economia. Però da questo punto di vista, qual è la
1: Ma
0: sua punto di vista? È vero che potrebbero fare di più?
1: guardate, basta andare a vedere gli studi di Banca d'Italia per riuscire a individuare che il nostro territorio ha delle giacenze di capitali da parte dei nostri concittadini che li rende una perla in qualche modo. E sicuramente questo vuol dire avere la possibilità di fare degli investimenti. Probabilmente il sistema non è stato in grado di proporre a queste famiglie investimenti che le stesse hanno giudicato giuste, l'unica cosa che possiamo dire è che non mancano i soldi.
0: Non mancano i soldi, però se questa frase la sentissero i tanti giovani che provano a fare qualcosa con le start-up o con qualche idea innovativa, hanno bisogno di business angel, no? Cioè di persone che li aiutino a decollare. Non mancano i soldi, magari non mancano neppure le idee, la voglia di fare qualcosa di importante nei ragazzi. Ecco, mettere insieme le finanze di alcuni ricconi con la giovinezza, con la freschezza, con le idee dei ragazzi, potrebbe essere questo anche un altro volano per la nostra regione che, come diceva anche questo studio, per ora non decolla da questo punto di vista. Le start-up non sono ad oggi il nucleo fondante dell'economia della
1: Ma
0: regione.
1: diciamo che anche questo aspetto merita una considerazione puntuale. Io vi faccio solo che tre esempi. Il primo canale è stato per noi di grande aiuto e Maurizio Rossi ha subito sposato questa iniziativa e so che la sta sviluppando per riuscire a dare un certo tipo di visibilità. Allora, noi abbiamo dei giovani che sono riusciti a convincere la Columbia University a venire a mettere una business school a Genova, che aprirà anno 27-28. È una cosa, credetemi, che ha dell'incredibile. Ecco, praticamente questi giovani hanno già organizzato un sistema di crowdfunding che non è limitato a un territorio, ma che sta avendo un successo incredibile. Vi ho fatto un esempio. Un secondo esempio, noi in molte di queste iniziative collaboriamo insieme a Friend of Genova, che è un'altra struttura di grandissimo livello con delle persone che hanno un panorama mondiale, non locale, e che riescono a trovare degli investitori che in qualche modo possono agire qua facendo proprio quello che diceva prima lei. Abbiamo coinvolto 100 ragazzi che si occupano di aerospaziale e abbiamo dei progetti possibilità di trovarli e avranno possibilità di trovarli a Genova. E so che addirittura Primo Canale ci sta proprio anche aiutando con i vostri giovani, quindi in modo che i nostri giovani e i vostri giovani possano presentare un qualcosa di diverso.

0: che non è il presente, ma il domani.
1: Quello che si sta ovviamente riferendo a questo nuovo format che sta per partire con i giovani genovesi che stanno o hanno fatto o faranno qualcosa di importante, li porteremo su un palco e li coinvolgeremo proprio per mettere in mostra quello che sono stati capaci di fare, quindi sicuramente insieme a voi faremo belle cose. Allora, l'appuntamento ovviamente, dicevamo, nel fine settimana, lavori interni vostri, diciamo così,
0: avremo
1: incontri
0: anche,
1: privati.
0: E avremo anche i rinnovi degli organi della struttura nostra che si chiama Assocamere Estero, quindi sarà rinnovato il presidente del consiglio di amministrazione, ma il lunedì ci sarà un evento pubblico che in qualche modo vedrà dei grandi esperti anche di economia internazionale, politologi che ci diranno un pochettino cosa vuol dire quelle nuove rotte, cosa vuol dire quelle nuove regole e cosa possiamo aspettarci. Noi avremo anche lì dei genovesi, cito l'avvocato Sara Armella per parlare di una persona con cui lavoriamo moltissimo, ma abbiamo anche l'avvocato Cotticchia,
1: il professor Cotticchia. Vedo dei personaggi di una certa levatura, vedo Matteo Zoppas che è il presidente dell'ICE, vedo Adolfo Urso ovviamente in intervento, poi insomma Franco Bruni, presidente del comitato di supervisione, insomma vedo a parte il sindaco e il presidente, l'arcivescovo di Genova, poi tanti
0: che
1: professori.
0: Ci fa l'onore di benedire il nostro evento, ce n'è bisogno in questi periodi.
1: Ce ne abbiamo tutti bisogno. Grazie Maurizio Caviglia.
0: Grazie a voi.

0: Ospite delle interviste di Primo Canale nella nostra Lounge 30, Franco Aprile. Grazie di essere con noi. Ciao Franco, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Ma Franco Aprile, o dovrei dire Cavalier Franco Aprile?
1: C'è stata questa onorificenza di cui sono assolutamente orgoglioso, perché è un qualcosa che quando arriva fa piacere, perché ripercorre un po' tutte le tappe, la storia.
0: Cosa rappresenta? Il coronamento di un percorso? Il coronamento di una strada, di una lunga strada?
1: Beh, in parte sì, perché quando hai avuto tante storie parallele, tante attività che hanno inciso sia sulla crescita sia anche sui risultati che hai provato a portare a casa, quando lo senti dire, è sicuramente una bella sensazione.
0: Beh, insomma, certo, non c'è dubbio. Senti, tu hai fatto tante cose nella vita e le ripercorriamo in questa intervista. Una di queste è il tuo legame con Primo Canale, sei stato amministratore delegato dell'azienda e poi ci entriamo. Una volta tu hai detto: se ho fatto bene nella vita, lo devo anche a Maurizio Rossi, cioè al nostro editore. Perché hai detto questo? Cosa ti ha insegnato?
1: Se ho fatto bene nel lavoro, lo devo assolutamente non solo a Primo Canale, ma anche a Maurizio, che è un amico con cui ho condiviso tante attività e tante anche situazioni nella vita privata, con grande piacere. E beh, perché mi sono portato a casa quella che era la grinta e la visione di un imprenditore che ha dimostrato nei fatti di essere di una continuità di non facile lettura, perché quello che è stato capace di fare l'hanno fatto in pochi. Quindi mutuare queste esperienze, mutuare questa voglia di ottenere dei risultati e di essere autorevole è un qualcosa che ho portato via proprio da questa sede.
0: Ecco, la vita di un imprenditore, di un manager, poi se la guardi è anche nel segno della continuità, una cosa tira l'altra, è anche abbastanza comprensibile come poi certe cose vadano in una certa direzione. Meno comprensibile è l'inizio, no? La scintilla iniziale che ti spinge a entrare nel mondo dell'imprenditoria, del credito, tu fondi una società importante. Come è nata quell'idea? Tu potevi magari fare anche altri percorsi come tutte, invece hai scelto di metterti molto in gioco. Perché?
1: Beh sì, mentre finivo gli studi di diritto avevo capito che una delle cose che mi piaceva era fare impresa, e per cui da situazioni che poi accadono, se tu hai voglia di viverle, di cavalcarle, spesso succede che ne trai la capacità di poterle interpretare. Quindi io ho fatto e ho ereditato anche delle piccole società, le ho vendute, quindi questa è stata una palestra molto significativa, è stata una grande gratificazione e soprattutto direi

0: quello che è un po' il mio percorso e l'ecletticità delle esperienze che ho attraversato, e quindi questo mi ha aiutato poi nelle sfide successive a portare sempre lo stesso tipo di regola d'ingaggio che mi ha consentito di avere una lucidità nell'affrontare.
1: Ecco, questo spirito degli affari ce l'avevi già in casa da tuo padre, l'hai ereditato?
0: No, mio padre viaggiava tantissimo, forse da lui ho avuto questo genere di fascino, perché era sempre in viaggio, e quindi io quando ero ragazzino ero affascinato di questi racconti che arrivavano da altre parti del mondo, e questo si ha caratterizzato quelli che sono un po' i sogni e un po' i pensieri che ha un adolescente quando sente raccontare cose che non ha ancora forse la capacità.
1: Quindi
0: di
1: più
0: capire.
1: Che l'impresa, l'idea era il viaggio. Poi ci entriamo,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: tu
0: sì.
1: Hai lavorato tanto nell'internazionalizzazione, sì. E probabilmente hai messo insieme questi due elementi. Dopo l'esperienza nel settore finanziario sei entrato in Amiu. Vorrei capire questo passaggio da imprenditore a manager pubblico, perché poi di fatto Amiu è un'azienda pubblica, partecipata dal pubblico.
0: Qui è stata praticamente una cosa totalmente inaspettata. Io l'unica volta che mi ero impegnato, soprattutto nei diritti civili, ai tempi del patto Segni, era che trovavo che bisognava uniformare le regole, cioè noi dovevamo, tutti noi cittadini, volevamo sapere se alla fine di una competizione elettorale vincono i bianchi o vincono i neri, e questo nel 92-93 non era un patrimonio,
1: certo,
0: di quello che abbiamo oggi.
1: Poi nasce il maggioritario proprio per quello.
0: Nasce il maggioritario per questo. Abbiamo un grande, diciamo, successo nel raccogliere le firme, e io mi trovo catapultato, ero negli Stati Uniti e vengo a sapere che sono in una lista civica, senza che io
1: ne sapessi molto,
0: sapessi,
1: a tua insaputa.
0: Feci uno slogan, la mia unica corsa, diciamo, elettorale, che voleva essere un gioco, perché era un qualcosa di... E feci delle magliette con scritto a novembre vota aprile, che mi sembrava un qualcosa di perlomeno di prendere le cose in maniera un pochettino...
1: Ironica.
0: Ironica nella serietà di, certo, quello che doveva essere fatto. Raccolsi un buon suffragio e il sindaco di allora, che era Adriano Sansa, mi propose di entrare in un consiglio di amministrazione che era l'AMIU, e fece, ricordo, una piccola rivoluzione, perché mise sia in AMGA, sia in AMIU e sia in AMT 22-24 persone, quindi manager, professionisti, imprenditori totalmente avulsi da quello che era la scena politica. E venne ripagato, perché questi consigli di amministrazione diedero sicuramente nel tempo e nella storia dei risultati importanti, perché io penso che anche nel pubblico si possa fare bene quanto il privato se si adottano quelle che sono i normali comportamenti del buon padre di famiglia.
1: Poi Primo Canale, peraltro in un momento speciale per questa azienda, perché tu eri amministratore delegato di Primo Canale tra gli altri momenti nel 2001, quando il G8 ha consacrato a livello mondiale la nostra azienda come capace di portare informazioni in diretta di altissimo livello.
0: Sì, dunque, Primo Canale, quando noi siamo arrivati, e poi ci sarà una foto dove c'è un consiglio.
1: La vediamo dietro le nostre spalle, ma penso che la possiamo vedere anche a tutto
0: schermo. Di amministrazione alla quale io sono veramente affezionato, anche perché oltre Maurizio, Cesare
1: Castelbarco
0: Albani, ed è uno dei miei migliori amici, e Enrico Toia, Stelio Taraschi, è stata veramente un'esperienza indimenticabile che ha dato grandi risultati, perché, diciamo, abbiamo un po' superato quella fase familiare che c'era prima che entrassimo noi, e abbiamo contribuito a dare un determinato tipo di respiro a quelle che erano le visioni, come dicevamo prima, di Maurizio. E una di queste visioni, sicuramente la più importante, è stata il G8, perché io ricordo in maniera molto specifica che Primo Canale era già pronto 4 mesi prima.

0: con le telecamere sui percorsi, diciamo, di tutte le manifestazioni che sarebbero state svolte nei tre giorni dal 20 al 22 luglio. E poi l'eco di questo successo fu che, al di là dei diritti che vennero venduti a emittenti di almeno una ventina di paesi, io ricordo che il giorno dopo finito Aldo Grasso, che è sicuramente una penna di grandissima
1: critico televisivo,
0: capacità, scrisse la piccola CNN, e quello fu un momento di orgoglio assoluto da Maurizio a tutti quelli.
1: Ma l'avevate capito subito che quello era la
0: L'ultimo giorno era talmente evidente che quando tutte le principali emittenti televisive del mondo ti vengono a chiedere i diritti, ti rendi conto che hai bucato, tu che ne sai qualcosa.
1: Hai fatto qualcosa di veramente importante. Dopo Primo Canale, quella che tu hai definito, lo so perché me lo hai detto anche in confidenza, la più bella esperienza della tua vita, e direi che si capisce dall'inizio della vista, il papà viaggiava e tu sognavi di fare altrettanto. A questo punto l'idea è stata quella di facciamo viaggiare le aziende del territorio, e sei entrato in Liguria International.
0: Lì sono stato chiamato, e quando arrivai a Liguria International la situazione era molto delicata, era molto difficile, ereditai sicuramente un deficit importante. Però dopo 12 anni, quando l'ho lasciata, aveva un patrimonio significativo, quindi è stato fatto un buon lavoro da me e da tutti quelli che hanno lavorato con me, perché non si vince mai da soli, si vince in squadra. Poi devi essere bravo a farle, ma si vince in squadra. Però direi sì, è stata la cosa più bella, perché ogni anno abbiamo portato in giro per il mondo centinaia di aziende del nostro territorio, della nostra regione, e la cosa che io mi porterò sempre come ricordo era la testimonianza e il riconoscimento di queste aziende nel dire e nel sostenere: abbiamo tutti bisogno di una cornice pubblica, perché è importante, soprattutto quando vai all'estero, ma soprattutto quando affronti dei competitor che sono sicuramente, per micro e piccole aziende, è complicato. E il riconoscimento e la soddisfazione di queste aziende, i fatturati che portavano a casa, per me è stato, direi, la cosa più bella, perché vuol dire aver fatto bene, essere stati utili e aver interpretato bene, vedi, ritorno a quello che ti dicevo prima, sia nel pubblico e sia nel privato le aziende sono le stesse, devi sempre far bene e misurarti con quelli che sono le regole.
1: Momento apicale, se dovessi citare uno in tutti questi anni in Liguria International?
0: Beh, una è una delle foto che ti ho dato, quando venne il ministro Bonino, che era il ministro del commercio estero, il presidente Burlando mi chiese di fare uno speech davanti alle aziende più importanti della regione e disegnare l'economia e l'internazionalizzazione, quindi quello fu sicuramente una tappa che io ricordo con grande piacere. Ma la missione più bella che ci vide protagonisti nel 2006 in Cina fu sicuramente un qualcosa di eclatante, perché avere al tavolo, oltre che le istituzioni, l'ambasciatore del nostro paese nella Federazione Cinese, avere il ministro dei trasporti è sicuramente un qualcosa di pregnante, perché da lì poi nacque l'accordo con l'autorità portuale di Tianjin, e quindi qualcosa di quelle merci cinesi che arrivano
1: anche grazie a Franco Aprile.
0: Il prodromo fu di Liguria International,
1: insomma, quindi... e tu eri protagonista. Mettere in 12 minuti più di 40 anni di lavoro è una pazzia che io e te abbiamo deciso di fare, sapendo già che avremmo fallito nell'obiettivo di metterci 12 minuti, ma siccome non possiamo stare qua un'ora, adesso voglio veramente andare a vuoto d'uccello in una serie di cose che voglio citare. Per esempio, tante esperienze all'estero, perché tu comunque hai fatto consulenze Stati Uniti, Centro America, insomma hai avuto esperienze internazionali anche da manager.
0: Sì, ho fatto impresa, sia a Cuba 3 anni, negli Stati Uniti 3 anni, negli Stati Uniti ero partner di una società di costruzioni, a Cuba amministrai un'industria, per cui ho fatto delle esperienze importanti e sicuramente di grande soprattutto approfondimento, perché poi quando vai

0: e in un mondo che non conosci, beh, devi avere tutta una serie anche
1: bisogna imparare a starci,
0: sicurezze,
1: no?
0: Che ti derivano da aver avuto nella tua storia esperienze che ti aiutano, perché poi
1: no. Altri rapporti con l'estero, torniamo in Europa, da tantissimi anni sei console onorario della Repubblica Ceca e ora ti stai occupando molto anche di Polonia, tra l'altro io credo che ci sia anche un motivo sentimentale con

0: Conte con la Repubblica Ceca, e direi che dopo tutti questi anni, cioè quasi 20, sicuramente questo ponte è stato fatto. Con la Polonia ho avuto la più grande fortuna della mia vita, che è conoscere una signora polacca, a quei tempi era signorina, adesso una signora, e con lei abbiamo fatto una magnifica famiglia. E questo è sicuramente il regalo più bello che ho avuto, e quindi per, diciamo, manifestare la detta fortuna, mi sono impegnato a livello imprenditoriale e associativo in Polonia. Ho un gruppo molto importante, diverse attività che seguo, e da un paio d'anni sono presidente dell'Associazione Italiana Commercio Estero.
1: L'AICE.
0: L'AICE Poland, che è, cosa che mi fa particolarmente, questo sì, inorgoglire, la prima costruzione estera che Confcommercio ha fatto nella sua storia, e c'è Poland. E questa è una bella soddisfazione.
1: Senti, in tanti anni di lavoro, che cosa ti senti di dire ai ragazzi che oggi stanno magari finendo di studiare diritto o qualunque altra cosa e vogliono affacciarsi al mondo del lavoro? Se dovessi dare loro un consiglio fondamentale, questo l'avrei voluto sapere prima di cominciare, per esempio.
0: Io penso che per capire il lavoro bisogna entrare nella palestra del lavoro, qualsiasi lavoro. Avere il coraggio di entrare in qualsiasi occasione venga data a uno di questi giovani, perché poi il lavoro è abbastanza, nella parte cornice è molto simile, poi il quadro si dipinge a seconda di quello che è la professione o la società in cui si entra, però entrare nel mondo del lavoro in qualsiasi connotato aiuta poi a avere già un'esperienza, e da questo poi fare ponte per cercare di fare qualcosa di meglio. E io ho avuto una grande fortuna, questo lo voglio dire, ho sempre fatto quello che mi piaceva, e questo non è male.
1: Beh, certo, è sicuramente un grande risultato. Senti, il calcio ti piace sempre?
0: Beh, tu lo sai.
1: Hai avuto più successo tu o più la tua squadra del cuore in questi ultimi 40 anni? Domanda cattiva, l'ho fatta apposta.
0: Questa è cattiva perché tu sai che ultimamente parlo del Genoa. Il Genoa è una fede ed è una malattia, quindi è un qualcosa che già da mio padre, poi vedi,
1: certo,
0: i trascorsi arrivano, è una cosa talmente viscerale che io la mia più grande soddisfazione la vedo qui, è vedere che mio figlio non è solo genuano come me, ma è questo depone bene, perché quando avrà lui un figlio, e io spero sarò nonno, sicuramente avremo un futuro genuano che ripercorrerà tutte le tappe che
1: e nei tuoi viaggi non hai provato a convincere qualche cubano, qualche americano a diventare
0: genuano? Ho portato il Genoa ovunque sono andato, con chiunque ho parlato, in qualsiasi esperienza ho affrontato, il Genoa è sempre stato accanto a me. L'altra mia passione sono i sigari, ma questo poi...
1: Vabbè, vedi, alcune cose le condividiamo,
0: sì,
1: non tutte, ma alcune le condividiamo. Senti, per chiudere i prossimi 20 anni, cosa fai?
0: Prossimi 20 anni dipende da cosa il destino ti riserva, ma di sicuro si affronteranno come sono stati affrontati gli scorsi 20, col sorriso sulle labbra, con la gioia di vivere ogni giorno perché è un grande regalo, e poi vivere con la mia famiglia è un regalo ulteriore.
1: E allora, caro Cavaliere, grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a te.

1989 con la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di...

i grandi clienti privati ed anche pubblici e tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Bene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

0: La giornata è ideale per raccontarvi le bellezze, le curiosità, la storia del parco di Villa Rocca a Chiavari in piena fioritura che si staglia di fronte a noi, partendo da questo cortile che peraltro è stato ristrutturato e attraverso la volontà del comune si può addirittura sulle panchine, sui tavolini con gli ombrelloni anche in estate venire qui, leggere, mangiare, bere, fare ciò che si vuole. Un bellissimo spazio. Io presento i miei ospiti partendo da Silvia Stanig, che è assessora alla cultura del comune di Chiavari, insieme alla sua collega della sezione cultura, Barbara Bernabò, che abbiamo già conosciuto peraltro in altre puntate. Allora Silvia, iniziamo l'ascesa in questo parco che peraltro è fresco di ristrutturazione, è vero, ci sono stati lunghi lavori e li vogliamo vivere anche attraverso i fiori e le piante che si trovano all'interno.
1: Certamente ritroviamo questo parco adesso dopo un anno dall'inaugurazione e lo ritroviamo fiorito, vediamo le rose, le camelie, vediamo davvero un'esplosione di colori e di natura.
0: Si sentono anche i profumi di questi fiori che veramente lo colorano in ogni angolo. Guardate che meraviglia! Vogliamo immergerci attraverso anche questi colori. Allora, un po' di note, intanto ricordiamo che parlano di questo parco, che era proprio una esibizione, diciamo, di potenza di una famiglia, la famiglia Rocca, vero Barbara?
2: Sì, il parco viene fatto costruire nel 1907 dall'ultimo proprietario del palazzo, che lo acquistò nel 1903, Giuseppe Rocca. In origine il palazzo era dotato comunque di un'area verde che è esattamente l'area del giardino, cioè quella fra il palazzo e il parco, che all'epoca dei precedenti proprietari, quindi i marchesi Costaguta, i duchi Grimaldi e i marchesi Pallavicino, era una zona di agrumeti. Ah. Perché era illuminato sempre dal sole e quindi era favorevolissimo per questo tipo di coltivazione.
0: Ecco, vediamo anche il palazzo di cui hai parlato, che si staglia in tutta la sua bellezza, lui pure appena ristrutturato.
2: Le facciate sono state ristrutturate un paio di anni fa ad opera del comune con il sostegno della soprintendenza beni artistici e paesaggio della Liguria.
0: Allora proseguiamo il nostro viaggio. Mi stavi raccontando appunto la

0: storia di questo parco.
1: Sì, appunto, Giuseppe Rocca nel 1907 decide di costruire, di far costruire un parco modellato sul tipo di altri parchi famosi della Liguria, in uno stile in voga all'epoca, il cosiddetto stile Riviera.
0: Ah, cioè, stile Riviera.
1: Stile Riviera, perché appunto era uno stile molto utilizzato per i parchi del periodo.
0: Soprattutto nel ponente forse della Liguria.
1: Anche nel ponente, certamente. E questo stile Riviera prevedeva l'accostamento di tanti elementi diversi, come abbiamo qui nel Parco Rocca, no? Il tempietto che riporta al mondo classico, abbiamo le cascate.
0: Ecco, adesso andiamo a vedere le cascate.
1: Abbiamo la grotta che riporta a quelle immagini un po', diciamo, alla Gaudì, no? Quindi tanti elementi diversi accostati, per cui ogni angolo è una sorpresa, è un qualcosa di diverso.
0: Veramente.
1: Di particolare.
0: Ecco, guardate una delle cascate, quella che ha citato Barbara, che dà quasi il senso del rinfresco in estate, nelle stagioni calde.
1: Avrebbe voglia di fare un tuffo.
0: Veramente, ed è anche rilassante sentire il rumore dell'acqua che scende, e pensate che siamo nella... Veramente si può immergersi in questo paradiso verde facendo due passi in centro. Lassù vediamo...
1: Ecco, una cosa sulla cascata. Con gli ultimi lavori di ristrutturazione che sono terminati l'anno scorso con un finanziamento PNRR, sono state riviste tutte le piantumazioni, le aree verdi, ma anche gli impianti, per esempio gli impianti idraulici. Quindi sono stati rivisti e migliorati gli impianti idraulici per portare tutti i giochi d'acqua all'originario splendore, secondo la volontà di Giuseppe Rocca.
0: Barbara, questo palazzo che sto inquadrando, che peraltro è, diciamo, si può raggiungere il suo tetto liberamente
1: con l'ascensore, piedi, sì.
0: Era una pertinenza del parco,
1: sì,
0: della villa?
1: Sì, nel senso che nasce in realtà nel XVI secolo, nel 1500, come oratorio per una confraternita morte orazione, chiamata poi la Crocetta. L'edificio viene... perché la Crocetta? Perché questa confraternita fu fondata da Matteo Rivarola, un ecclesiastico che sarebbe poi stato nel 1600, sarebbe diventato arcivescovo di Genova. E questo Rivarola aveva iniziato il suo percorso ecclesiastico a Parma, in un ente ecclesiastico chiamato appunto Crocetta. E quindi ecco perché anche questo edificio prende il nome di Crocetta. Viene poi sconsacrato in epoca rivoluzionaria, quindi a fine del 1700, e successivamente il proprietario del palazzo, che era un Grimaldi Pallavicino, la acquista e la trasforma in locanda, albergo.
0: Ah.
1: Ed è per questo che questo Camillo Grimaldi Pallavicino fa aprire le due, i due ingressi laterali fra la piazzetta di San Francesco e il palazzo, proprio perché doveva esserci un passaggio comodo per colui che gestiva, che era il famoso priario, che gestiva la locanda, verso il palazzo, dove al piano terra era la trattoria.
0: Addirittura.
1: Quindi è stata volontà appunto del Grimaldi Pallavicino, e quindi nel momento in cui l'ultimo discendente di questa famiglia vende tutta la struttura a Giuseppe Rocca, vende anche appunto l'edificio della Crocetta.
0: Ecco, Silvia, intanto vediamo che stiamo per entrare in una delle grotte di Villa Rocca, e mentre Barbara raccontava io riprendevo diverse specie botaniche che si trovano all'interno di questo parco, che, come abbiamo detto, vive in questa stagione la sua migliore vita. C'è anche la possibilità per i visitatori, tramite forse i codici QR, ma anche uno spazio multimediale, di poter scoprire le bellezze. Questo ad esempio mi sembra un banano.
2: Esattamente.
0: Non so, mi sembra proprio di sì.
2: Sì, è

0: possibile approfondire e conoscere sempre di più queste essenze e anche vedere come nel periodo di restyling del parco molte di queste siano state aggiunte sempre sulla scorta di quello che è un po' la storia del parco che è legata appunto a Giuseppe di avere uno spazio che in qualche modo lo riportasse a quella terra che tanta fortuna gli aveva donato. Quindi abbiamo aggiunto le succulente, quindi delle piante grasse per un valore di oltre 40.000 euro. Abbiamo, come diceva anche Barbara, curato tutta la parte che riguarda l'irrigazione, quindi i giochi d'acqua, ma anche proprio la salvaguardia delle piante, delle essenze, e quindi curato la parte della lecceta, la pineta. E abbiamo una zona molto suggestiva che è la parte dedicata ai fossili viventi, cioè le cicas.
1: Ah!
0: E insomma, è un parco che in ogni angolo svela uno scorcio suggestivo, ma è anche custode di belle collezioni. Anche per quanto riguarda i bambù, per esempio, sono molte specie di bambù, le più diverse, che appunto si presentano qui in una vera e propria collezione. Poi ci sono anche piante molto interessanti anche per la loro forma, le loro dimensioni, come ad esempio l'araucaria. Non so se poi avremo modo di avvicinarci, ma è questa pianta di dimensioni eccezionali che una volta all'anno produce delle pigne di oltre 40 centimetri. È un po' una curiosità.
1: Bene, andiamo a scoprire altri scorci.

0: Ed ecco le canne di bambù che citava l'assessore Stanig, sono diverse specie. Quelle che vedete scure, nere quasi, marroni scurissime, non sono marcite, non hanno problemi di salute, ma sono proprio diverse specie di quelle che appunto abbiamo citato e che fanno parte di questo grande patrimonio. Ma adesso da qua si vede uno scorcio bellissimo che è il famoso tempietto del parco di Villa Rocca, che veramente fa entrare nell'atmosfera di un tempo, Barbara.
1: Sì, è un tempietto classico, decorato in gusto ovviamente classico, ed era una zona, diciamo, dove sappiamo che la famiglia Rocca sostava volentieri con prendendo il tè, conversando. Ecco. Questo lo sappiamo perché nell'archivio di Palazzo Rocca abbiamo proprio delle foto che ci mostrano la famiglia seduta a conversare amabilmente qui.
0: E anche questo direi che è stato veramente ristrutturato, perché è bellissimo, sì, sembra di essere nell'epoca proprio.
1: Sì, sì, è stato restaurato anche questo in tempi recenti. Peraltro negli anni scorsi abbiamo organizzato, come assessorata alla cultura con l'assessore Stanig, abbiamo organizzato un teatro itinerante con alcuni punti, diciamo, di animazione a tema, naturalmente. Uno dei più belli, dei più suggestivi, era proprio il tempietto, dove gli attori o a volte anche musicisti brevemente si esibivano.
0: Quindi immaginatevi nell'Ottocento le famiglie.
1: Eh sì, ma abbiamo proprio le foto di inizio Novecento.
0: Che un tempo erano qua esposte, peraltro, se non ricordo male, le foto con queste signore in abiti lunghi, sedute.
1: Inizio Novecento, sì, molto eleganti, perché la famiglia Rocca ovviamente era una famiglia molto in vista, eminente, quindi insomma tenevano anche un certo decoro, ecco.
0: E oggi è rimasto qualcuno della famiglia Rocca?
1: No, no, perché Giuseppe Rocca, l'artefice del parco, muore nel 1912, nel mese di novembre. E

0: lascia, diciamo, predispone nel suo testamento questo lascito al comune di Chiavari con usufrutto alla sua cameriera, che era nubile, e al nipote, figlio di una sorella. Aveva diverse sorelle Rocca, però anche il nipote usufruttuario muore nel 1967 senza eredi.
1: Quindi
0: alla morte poi dell'ultimo usufruttuario, cioè la cameriera, parliamo della metà degli anni Ottanta, il comune, che fino ad allora aveva la nuda proprietà, acquisisce pienamente la proprietà di parco e palazzo e quindi lo trasforma in un museo e parco pubblico.
1: Assessore Stanige, qua abbiamo un pannello multimediale che si può anche, insomma, scorrere, vero?
2: Certamente, quindi insieme ai QR code che troviamo nel parco ci sono anche questi totem che possono appunto mostrare antichi disegni dei progetti per la realizzazione del parco, degli approfondimenti di tipo storico. E poi questo si inserisce anche nel grande progetto per l'accessibilità, perché infatti questo parco adesso offre anche la possibilità di essere goduto dalle persone, ad esempio, sorde, attraverso dei video in lingua dei segni.
1: Che meraviglia! Intanto qua vedete la vista che vi avevo già fatto assaggiare da dietro la cascata, quando eravamo all'interno della grotta. Vi dicevo che siamo nel pieno centro di Chiavari ed ecco qua appunto piazza cosiddetta delle carrozze, piazza Matteotti. Esatto, allora Barbara, piazza delle carrozze perché?
0: Questa piazza ha avuto diversi nomi nel tempo in relazione ai vari momenti storici: piazza Nazionale, piazza 20 Settembre dopo la presa di Roma, quindi dopo, cioè negli anni 70, diciamo dell'Ottocento, ma fino dalla fine del 1700 popolarmente era chiamata Piazza delle Carrozze, perché si trovava nel quartiere, che si chiama ancora oggi così, di Capoborgo, appena fuori delle mura, e qui c'era, possiamo dire con termine moderno, il terminal del servizio di carrozze che serviva la riviera di Levante. E tra l'altro nella zona, questa è anche una notazione interessante, era una zona di artigiani, una zona che brulicava di vita, molto vivace, e in proprio conseguenza del fatto che qui facevano capolinea le carrozze di lunga percorrenza, si erano sviluppate tutta una serie di attività ricettive qui intorno, nella zona di via, attuale via Veneto, che si chiamava via Fieschi.
1: Le tartarughe sono le protagoniste di questa parte del parco di Villa Rocca. Silvia, ce ne sono tantissime!
2: Sono tantissime, sono la delizia dei bambini e anche degli adulti, devo dire. Tanto che la tartaruga cocca è diventata la mascotte del parco di Villa Rocca. La ritroviamo anche su tutti gli oggetti di merchandising che sono in vendita presso la biglietteria del parco.
1: Perché proprio Cocca è la più veterana?
2: No, perché Cocca sicuramente rievoca il nome del parco, Cocca la tartaruga di Villa Rocca.
1: Ah, volete fare la rima? Ecco, saranno più di 10, mi sembra.
2: Sono molte più di 10. Sono molte più di 10, sono lì al sole, belle tranquille.
1: E sono una sicuramente delle attrazioni maggiori, come dicevi te, per quanto riguarda i bambini piccoli, ma anche gli adulti, perché anche noi le vediamo volentieri. Qua sotto un altro pezzo, diciamo così, di cascata che arriva da qua dietro, dove io ricordo quando ero piccolina c'erano i pesciolini rossi, si venivano a vedere. Ovviamente ogni periodo ha i suoi pesci, i suoi animaletti, ma guardate ancora il suono della cascata e lo stagno che si trova sotto. Altro scorcio, il cosiddetto, Barbara,
0: padiglione del tè, che all'epoca in realtà di Rocca si chiamava il Belvedere. Allora, qui in origine, andando a vedere le cartine antiche, le mappe antiche, in origine qui c'era una casa colonica. Poi nel tempo anche il perimetro, i confini del parco, passaggi di proprietà vari, insomma, è cambiato, sicché nel progetto di Rocca questo edificio viene a trovarsi nella parte di ponente del parco, e ovviamente sull'antica casa colonica è

0: stato elevato, questo edificio sempre in stile di inizio Novecento, decorato all'interno e decorato da Francesco Malerba, che è anche colui che ha realizzato la decorazione dei soffitti di Palazzo Rocca, un pittore milanese che aveva lavorato anche per esempio alle Terme di San Pellegrino, anche alla decorazione della Stazione Principe, insomma andava per la maggiore, quindi anche il Belvedere dei Rocca era stato trattato proprio come un immobile di pregio.
1: E io qua continuo a guardare queste piante grasse, che sono tantissime, di ogni colore. Guardate che meraviglia queste, che sono addirittura quasi nere, ma tanto sono un rosso bordeaux scuro. E veramente questa è la stagione ideale per venire a scoprire queste specie botaniche, ce ne sono in ogni angolo, e appunto con le guide che si trovano anche online si può appunto approfondire e scoprire questo patrimonio
0: anche
1: veramente.
0: I QR code, ci sono i QR code,
1: esatto, per poter
0: sì
1: approfondire. Allora andiamo a chiudere dall'Araucaria, perché mi ha incuriosito
0: sì
1: tantissimo l'assessore Stanage, quindi e intanto qua vediamo la parte, diciamo, posteriore degli edifici storici del Carugio di Chiavari.
0: Sì, qui siamo su Piazza Verdi, dove una volta fino al 1964 era costruito il Teatro Verdi, e di qui che poi la piazza dopo la demolizione del teatro ha preso il nome, ma a sua volta il teatro era stato costruito su un oratorio, l'oratorio di Nostra Signora della Valle, a sua volta nato su un'antica chiesa di San Marco, quindi c'è cioè una zona che anche dal punto di vista storico archeologico molto interessante.
1: Ed ecco che continua la discesa o salita, poi si segue ovviamente il percorso di marcia, e ancora piante grasse, ancora esplosioni di colore come il rosso che vediamo qua spuntare in questa bella aiuola. Peraltro la parte più verso ponente del parco è anche accessibile, diciamo, free, gratis, senza pagare alcun biglietto, perché si entra dalla nuova Piazza Verdi, che è stata ben ristrutturata con accesso tramite una cancellata che porta in questa parte, anzi nella parte sottostante del parco, dove si può anche trovare un po' di sollievo sotto gli alberi, oppure leggere un giornale, studiare, insomma.
0: È interessante perché in Piazza Verdi chi la visiterà potrà vedere che la pavimentazione a un certo punto ha come un perimetro, un grande perimetro rettangolare. Non è un caso, non è una decorazione voluta così, ma riprende quello che era l'ingombro del Teatro Verdi, perché nel rifacimento della piazza sono state trovate le fondamenta del Teatro Verdi, poi si conoscono ovviamente le piante, eccetera, e quindi è stato che rimanga in qualche modo un ricordo, ecco.
1: Wow! E chiudiamo ancora intanto con una vista sulle ville belle anche in questa zona,
0: Villa Giorgi, 1914,
1: meravigliosa, sì, veramente sempre al parco di Villa Rocca. Ed ecco la star di questo punto, l'Araucaria.
0: Sì,
1: Barbara.
0: Sì, sì, che fu portata, voluta da Giuseppe Rocca, il quale, avendo vissuto molti anni, era un chiavarese, ma visse molti anni in Argentina come tanti chiavaresi, aveva voluto portare tante essenze che per l'epoca erano una novità assoluta.
1: È enorme.
0: Appunto questa, sì, questa Araucaria.
1: Ecco, fa delle pigne grossissime.
0: Eh sì.
1: Adesso non è, direi, la stagione delle pigne, ma se ci tuffiamo all'interno di queste, chiamiamole foglie, sono molto particolari, vedete, sono belle verdi chiare sulla punta, proprio nel periodo forse della fioritura, e colpisce veramente la dimensione, la circonferenza di questo fusto. Pensate, quando è stato portato sicuramente era molto molto più piccolo, poi è cresciuto e oggi ha delle dimensioni veramente veramente da record. Anche in questo caso ci vengono in soccorso i pannelli informativi, Barbara, che ci raccontano anche in questo caso con foto storiche, alcune immagini che ripercorrono la storia.

0: storia che vi abbiamo raccontato, ma qua vediamo anche, ad esempio, la costruzione del parco nel 1908.
1: Sì, stava per essere finito. Sono immagini che abbiamo, queste in particolare, nell'archivio di Palazzo Rocca, dove è conservato non solo un piccolo archivio fotografico, piccolo ma significativo, ma anche sono conservati documenti che testimoniano appunto tutta il percorso per la costruzione del parco.
0: Ed ecco qua il giardino dei Costaguta, le immagini, ecco lui è Giuseppe Rocca intanto.
1: Il nostro Giuseppe Rocca, questo è un dipinto conservato nella galleria di Palazzo Rocca.
0: E qua?
1: La famiglia Rocca, ecco qui in realtà non era a Chiavari, era in Argentina.
0: Vabbè.
1: Però ecco, questa è un po' l'immagine della famiglia Rocca seduto con il bastone, le sorelle, una di queste sorelle era sposata e in piedi appunto abbiamo il cognato, Daneri si chiamava.
0: Questa è una pianta del borgo di Chiavari alla metà del XVII secolo.
1: Esatto, siamo alla metà del 1600 e come dicevo prima, in mezzo a questa grande area posso indicare?
0: Sì.
1: Allora, questo è il palazzo, all'epoca era ancora Palazzo Costaguta,
0: sì,
1: coloro che lo fecero edificare. Alle spalle il giardino, che esiste tuttora,
0: sì,
1: come dicevo, e ancora alle spalle una vasta area verde che aveva proprio nel suo centro la casa colonica, su cui poi è
0: nato il padiglione del tè. Ecco.
1: Naturalmente è fuori asse rispetto, oggi è fuori asse rispetto a quel disegno, perché l'asse si è spostato, come dicevo prima. Questa era invece la situazione di questa zona del complesso di Capoborgo nella seconda metà dell'Ottocento. Allora abbiamo il palazzo, abbiamo l'ingresso alla trattoria Priario che ho citato prima,
0: sì,
1: la crocetta, questo è l'edificio della crocetta che poi come ho già detto, dal Grimaldi Pallavicino, da Camillo Grimaldi Pallavicino è stata trasformata, è stata ricavata una terrazza al posto della cupola,
0: sì,
1: sono state eliminate le scalette di ingresso, è stato fatto un ingresso a piano terra.
0: Ed è quello che adesso
1: esiste,
0: vediamo,
1: ancora.
0: Quello lì è il passato.
1: Questo serviva perché era stata, come ho detto, adibita
0: verso Levante. Barbara, grazie mille per
1: questa passeggiata. Grazie a voi, venite
0: passeggiata
1: a visitare il complesso di Capoborgo.
0: Esatto, la giornata ci ha favorite oggi e quindi abbiamo reso l'idea della bellezza di questi colori.

Siamo alla terrazza Colombo, è dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Ebbene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono

ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

0: Una storia romanzata che forse non ha bisogno neanche di essere romanzata, perché la vita di Mary Shelley, che passò parecchio tempo a Genova e in Liguria, la meravigliosa creatura, titolo del libro di Laura Guglielmi, edito da Morellini, è veramente un grande, straordinario romanzo, con tante città, tanti luoghi, tante storie, tanti personaggi. Raccontaci, Laura.
1: Ecco, hai capito il focus sul quale mi sono concentrata: raccontare un po' tutta la sua vita, dall'inizio alla fine, cosa che pochi autori, io non ne ho trovati, italiani si sono cimentati, perché molti raccontano l'episodio di Ginevra, dove in quella notte un po' folle con Lord Byron, Percy Bysshe Shelley e Polidori hanno in qualche modo fatto questa gara dalla quale poi è uscita il Frankenstein, oppure molti sanno,
0: sì, diciamo che è la sua invenzione,
1: è la sua invenzione, certo,
0: questo personaggio pazzesco, incredibile, modernissimo,
1: che ancora oggi parla, ancora oggi la filmografia, come cioè, l'ultimo film che è uscito di Guillermo del Toro, continua a essere uno spunto per tantissimi scrittori, tantissime messe in scena teatrali, quella dei Motus e tante altre che sono in giro, in tournée per l'Italia in questo periodo, e poi anche tantissimi film. Il più famoso forse, quello che tutti ricordiamo, è quello di Mel Brooks, perché ci fa un po' ridere. Ci solleva un po', no?
0: Dalla... Però ecco, io volevo un attimo soffermarmi su Genova,
1: certo,
0: logicamente.
1: Certo.
0: Cosa possiamo dire di Mary Shelley e Genova?
1: Allora,
0: era un bel gruppetto di intellettuali e di viaggiatori,
1: sì,
0: quello che girava intorno al bar via San Lazzaro.
1: Sì, lei li chiamava un po' gli eletti, e per questo a volte magari può risultare non sempre simpatica, però si sentiva parte di un gruppo di eletti. E che cosa succede? Nell'estate del 1822, tra la costa toscana e quella ligure, muore con la sua goletta Ariel, annegando il suo Percy Bysshe Shelley, con il quale aveva vissuto anni di amore intenso, e 5 anni in Italia, ecco perché quello genovese è l'ultimo anno in Italia, e ho descritto tutti i luoghi italiani dove lei è stata, e chiaramente con una particolare attenzione a Genova. Perché Genova è così importante? Perché dopo la morte, mentre soggiornavano a Lerici, di Percy, lei si trasferisce nella città di Genova, prima all'Hotel Croce di Malta, poi trova per sé e per
0: tutti
1: Byron.
0: Lì andavano.
1: Tutti lì andavano, infatti, da Melville, tantissimi autori, all'hotel, e poi a Villa Saluzzo, al baro Byron,
0: certo,
1: e a Villa Negrotto Mary, con i coniugi Hunt. Ed è per lei un inverno molto doloroso, perché deve elaborare il lutto. Però sono mesi fondamentali, un inverno freddo per lei, un inverno freddo nella temperatura, una incredibile alluvione che devasta il Bisagno, che lei vede con Byron dall'alto della collina di Albaro, che allora era tutta orti, e però viene la rinascita, perché lei qua decide cosa farà ritornando a Londra. La prima cosa è crescere l'unico figlio che gli è rimasto, Percy Florence, che è nato a Firenze, lo dice il nome, curare tutte le opere di Percy Bysshe Shelley, che erano centinaia di foglietti sparsi, sono

0: oggi come oggi accanto a Keats e a Byron, Shelley, di Shelley non ne parlerebbe nessuno.
1: Esatto.
0: Opere postume che hanno avuto un successo straordinario e poi scrivere, vivere della sua scrittura, continuare a scrivere i suoi romanzi perché oltre al Frankenstein ha scritto altre cose, tra cui L'ultimo uomo, un romanzo distopico in cui parla della fine del mondo.
1: Se ti dovessi, ti faccio un'ultima domanda, perché è un personaggio che bisogna conoscere? Perché dobbiamo leggere quello che ha scritto?
0: Ecco perché una donna degli inizi dell'Ottocento, questo va bene sia per gli uomini che per le donne, no? Una donna che agli inizi dell'Ottocento, con tutti i limiti che la società imponeva, riesce a creare un mito del moderno, come può essere il Frankenstein, che ancora oggi è alla base di tantissime analisi, viene spesso paragonato all'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale è uno strumento meraviglioso, però dipende poi da come viene guidato
1: Logico.
0: e dalle mani
1: Certo.
0: nelle quali finisce. E così il Frankenstein è un essere buono appena viene messo al mondo dal suo
1: E
0: creatore.
1: poi bisogna vedere come viene usato.
0: Appunto, lui alla ricerca di affetto
1: Certo.
0: non lo trova, viene marginato perché è
1: Certo.
0: mostruoso e così diventa cattivo.
1: Quindi insomma, anche diciamo, per una curiosità straordinaria.
0: Sì, certo, lei
1: Va
0: aveva.
1: letta per
0: Sì.
1: una curiosità straordinaria.
0: Sì, no, no, cioè
1: Bene.
0: una vita, come hai detto te, piena di colpi di
1: Piena di
0: scena.
1: colpi di scena, la meravigliosa creatura, Mary Shelley, Laura Guglielmi, Morellina Editore, leggetelo perché è anche una straordinaria sorpresa, soprattutto per noi genovesi. Buona lettura a tutti.
0: Ciao a tutti.

0: Amici di Stelle nello Sport, ben ritrovati. 24esimo appuntamento stagionale con il nostro magazine. Vi porteremo in casa di tante realtà sportive con bellissimi eventi, dai Vita Sport Days al Trofeo Valenti con il tennis sui campi di Valletta Cambiaso, ma vi facciamo fare un tour della Liguria andando anche a Rapallo, Santa Margherita e Portofino con le tre spettacolari giornate della Tiguglio, VIP Padel Cup, tanti ospiti d'eccezione, un'intervista speciale alla campionessa in Coppa del Mondo nella specialità di discesa libera, Laura Pirovano, e poi il più veloce della città, evento strepitoso, 600 studenti in pista a Villa Gentile con l'ufficio scolastico regionale, Stelle nello Sport, Endas, Fidal Liguria e Sport e Salute, in un'altra grande giornata di festa dello sport per i ragazzi che hanno potuto giocare e correre in tante discipline sportive. Ci sono numeri straordinari di questa stagione che non si ferma e prosegue. Abbiamo appena dato il via alla stampa all'annuario Ligure dello Sport 2026, a chiusura di una stagione intensa e bellissima, e allora nelle prossime settimane ci saranno gli Open Day, gli incontri con le associazioni sportive, il lancio in Regione Liguria, ma soprattutto lo studio sui numeri dello sport ligure con tutti i trend, un altro appuntamento assolutamente da non perdere. Ma poi lo Sportability Day a Ponente, novità, sabato 4 luglio, la grande settimana di sport per tutti al Lido con una super staffetta l'8 luglio, l'estrazione della Lotteria delle Stelle, e a proposito, ci sono ancora le ultime settimane per terminare i biglietti della Lotteria delle Stelle nello sport sul sito stellenellosport.com, tutti i dettagli, tutti gli aggiornamenti, giorno per giorno, di questa straordinaria cavalcata nel 27esimo anno di Stelle nello Sport.
1: La quarta edizione, un evento turistico sportivo mondano di altissimo livello. Oggi, come dicevi, è giornata finale, siamo qua stasera per le premiazioni, giornata finale al Circolo Tennis di Santa Margherita Ligure, partite incredibili, partite con grandissima aggressività.
0: Mi dai qualche feedback, insomma, tantissimi campioni sono scesi in campo, hanno risposto alla tua convocazione, qualche nome magari di chi ti ha sorpreso?
1: Beh, sicuramente Nicola Moruso, Marco Iuliano, ma tutti erano molto molto forti. Prof. Bassetti quest'anno ha fatto la sua grandissima figura, su tre incontri uno è riuscito a portarla a casa, quindi era molto molto contento. Poi ci sono tantissimi ex sandoriani, Nicola Pozzi, Massimo Macarone, Nicola Legrottaglie, Riccardo Maspero, c'era per il Genoa c'era Stefano Ragno, poi storici inviati di Striscia Notizia, Jimmy Ghione e Moreno Morello, e poi siamo arrivati alle semifinali finali.

0: finali, il torneo è stato vinto da Massimo Macaroni e Nicola Pozzi, che hanno sconfitto Jimmy Ghione e Nikolas Mihailovic.
1: È stata quasi per gioco 4 anni fa questa iniziativa, quando Fabrizio me ne parlò, non l'avevamo preso neanche tanto sul serio, perché pensavamo, insomma, che poi alla fine potesse essere una cosa che non avesse magari particolare con l'edizione di quest'anno, molto partecipata, tanti vecchie glorie dello sport, presentatori televisivi, giornalisti, amanti del padel che si sono sfidati in queste 4 giornate meravigliose nello splendido scenario del Tiguglio. Quindi un modo per parlare di sport attraverso una delle discipline più moderne, più praticate, una disciplina che davvero vede giocare dai più piccolini alle persone un po' più avanti con l'età, quindi è un modo davvero di mettersi in movimento.
2: Un grande evento che si rinnova da 4 anni nella splendida location del nostro circolo di tennis e padel di Santa Margherita Ligure, che è uno dei circoli più prestigiosi della nostra regione, e poi con le vicine perle del Tiguglio, Rapallo, Santa Margherita e Portofino, per cui riusciamo anche in questo caso a organizzare un evento che è sport mondano per promuovere le nostre discipline.
3: Apprezzo molto il fatto del tempo, sia molto più tempo durante una partita di poter recuperare degli errori. Poi giocare in squadra è anche una cosa a cui noi non siamo abituati, quindi per me è molto bella.
4: A proposito di squadra, quella azzurra davvero ci ha regalato soddisfazioni straordinarie in questo anno olimpico. Per te è una stagione che si è chiusa in maniera formidabile, insomma, adesso che è passato un po' di tempo hai metabolizzato, come valuti questo tuo anno incredibile?
3: È stato un anno incredibile, penso che sia l'aggettivo più indicato, perché quello che è successo a fine stagione ci ho messo molto tempo per realizzarlo a pieno, e più passa il tempo più sono fiera di quello che sono riuscita a fare.
5: Stanco, morto, distrutto, perché era poi un po' che ero fermo per un infortunio, quindi poi però ci tenevo per amicizia di esserci e anche rincontrare qualche vecchio compagno.
6: Però sai, quando ci sono le palline o il pallone, in questo caso c'erano le palline, è sempre un divertimento, e poi tra ex professionisti penso che il perdere non ci sta nessuno, e diciamo che sono state delle partite agguerrite, ecco.
7: Bellissima, meravigliosa. Poi basta guardare la location con le mie spalle, insomma, Tiguglio, Portofino, Santa Margherita, e poi c'è il padel. Il padel è qualcosa di aggregante, e quindi quando ci chiamano noi veniamo.
4: Padre, in campo ce l'hanno messa davvero tutti.
8: Agonismo sempre, perché poi alla fine la magia arriva proprio da lì. È normale che quando si parla di agonismo bisogna aggiungere la parola sano, e quando c'è del sano agonismo allora poi in un campo da calcio c'è la magia dello sport, la magia soprattutto dell'inclusione e del voler giocare, divertirsi, stare insieme, che poi è un po' tutto quanto il segreto che muove il nostro lavoro. Siamo alla seconda edizione dell'Equiridania Cup, è un torneo fortemente voluto da diventare un punto di riferimento paralimpico.
9: È veramente un piacere vedere un'attività di questo tipo, dove giovani che hanno dei problemi si divertono prima di tutto, perché questo è un divertimento, ma poi è qualche cosa di più di divertimento, è proprio una terapia vera e propria per le loro disabilità, e quindi c'è il gioco, c'è il divertimento, ma c'è anche la cura, e questo è veramente una cosa fantastica. E quindi il presidente della Equiridania, che ha ideato questa attività sportiva per persone con disabilità, è veramente una cosa straordinaria, è una cosa che va contro qualche cosa che oggi ha del negativo.
10: Sì, è stata una festa bellissima, siamo stati anche graziati dal tempo bello, e ci sono stati circa 600 studenti, quarta e quinta della scuola primaria, più primo anno della secondaria di primo grado, che hanno partecipato sia al triathlon dei nuovi giochi della gioventù che al più veloce della città. Un grandissimo successo, ed è bastato vedere il sorriso sulle labbra di questi studenti per ripagare tutta la fatica di queste settimane. Siamo molto soddisfatti, ed è un lavoro che corona un lavoro di squadra. Quindi un ringraziamento di cuore a Stelle nello Sport, a Endas, a Sport e Salute.

0: tutte, e naturalmente ai giudici e cronometristi della FIDAL che sono sempre al nostro fianco. Quindi un abbraccio a tutti loro e un arrivederci all'anno prossimo.
1: Quest'anno siamo arrivati alla 41esima edizione di questa manifestazione più veloce della città, a cui Endas tiene tanto, e grazie alla collaborazione di tutti gli amici che partecipano ogni anno e si rendono disponibili fattivamente, riusciamo a coinvolgere tantissimi bambini e studenti e ragazzi delle scuole medie a questa bella manifestazione, alla quale si è aggiunta, oltre il più veloce della città, abbiamo avuto anche i giochi della gioventù e ci sono state delle gare di pickleball, delle gare di salti con gli ostacoli, quindi una bellissima manifestazione dedicata ai ragazzi a Villa Gentile a Genova. Anche quest'anno siamo qui con voi, grazie.
2: Successo di pubblico, di soddisfazione per tutti noi che cerchiamo di dare il massimo energia per cercare di portare avanti un progetto che è nato ormai più di 4 anni fa, ma che con questa edizione possiamo dire che possa aver già raggiunto qualche obiettivo. Non siamo ancora soddisfatti, l'idea è quella di riuscire a creare un grande hub di sport e non solo per tutte le realtà, ovvero dai bambini più piccoli, meno di 3 anni, ai meno giovani, che possano quindi avere la possibilità di stare insieme, vivere lo sport, vivere insieme dei momenti di armonia. Come ogni anno abbiamo cercato di unire a questo momento anche un momento di solidarietà. Negli anni passati siamo riusciti a coinvolgere i nostri soci per dare un contributo, in passato abbiamo aiutato gli ucraini, l'anno scorso il Gaslini, quest'anno di nuovo col Gaslini siamo riusciti a dare un contributo per un acquisto di una sonda importante per il reparto di pronto soccorso del Gaslini. È una soddisfazione, ma è anche un proseguimento del nostro obiettivo di coniugare queste attività con sensibilità e solidarietà.
3: Bellissimo, una scuola danza che sta nascendo, veramente progettata con ogni particolarità di dettaglio e con molto stile, che sarà posta in un edificio qui nel centro, però distaccato dal centro sportivo. Quindi ne condivide la filosofia, ma avrà la sua location precisa. Quindi sono 600 metri quadrati, veramente corsi per tutte le età, e sarà bellissimo, ci sarà anche la parte di formazione professionale.
4: Leni con?
5: Nario.
4: Con Dario. E?
6: Quali sport?
4: Che cosa fai? Indica. Poi cosa fai?
5: Sì.
4: Poi che cosa fai anche? Anche quelle scale?
5: Sì.
4: E poi con la palla fai gli esercizi, vero?
5: Sì.
4: Fai anche il rematore ogni tanto?
5: Sì.
4: Ti piace, vero, allenarti con Dario?
5: Sì.
4: Bene.
6: E oggi è una giornata importante anche sul palco.
5: Sì.
4: È vero?
5: Sì.
6: Com'è andata? Sei contento?
5: Sì.
4: Conoscere Carola del centro sportivo, che è una persona che si dedica, si vede, lo fa per passione, e Dario di conseguenza, che sono persone che ruotano intorno a questa struttura, e credo che, come dire, finché loro vorranno noi ce li porteremo per tutta la vita, perché sì, è una condizione essenziale quella di farlo muovere, proprio perché lui sì, non si muove se non in queste occasioni.
7: Giornata come tutti i trofei valenti a cui abbiamo assistito e che da 4 anni abbiamo la fortuna di poter organizzare come Palma Sport Club qui alla Nuova Valletta, che è sede storica di questo evento. È una giornata bellissima, perché è una giornata di festa, è una giornata di festa per i ragazzi che hanno finito la stagione, stanno finendo la stagione scolastica, stanno finendo la stagione della scuola tennis, è diventato ormai un appuntamento fisso per le scuole tennis genovesi e non solo, dalla provincia di Genova, e che vengono qua a fare questo trofeo con torneo orange, green e red. E quest'anno abbiamo avuto 55 squadre, quasi 280 bambini, e nonostante non abbiano avuto la possibilità

0: di esserci Andrea Ferraris, maestro Andrea Ferraris, che è storicamente l'organizzatore principe di questo torneo, insieme al giudice arbitro Angelo Donato, che ripeto non hanno potuto essere presenti, con uno staff capitanato dalla maestra Carazza, dalla maestra Carosini, con l'aiuto di tutti i maestri che ci hanno dato una mano, siamo riusciti a portare a termine questa splendida giornata che, come tutti gli anni, ci ha accompagnato anche con una raccolta di beneficenza per l'abbraccio di Don Orione.
1: Tanti eventi, tanti appuntamenti. C'è stato nel weekend anche il Trofeo dei Territori Equilibrium Cup alla Spezia. Le immagini le vediamo insieme. Grande entusiasmo per le selezioni dei comitati Liguria Centro, Liguria Ponente e Liguria Levante. In campo maschile e femminile, Under 14, una grande festa. Paolo Bassi, presidente del Comitato Regionale Ligure, ha celebrato insieme all'assessore allo sport del Comune della Spezia, Alberto Giarelli, e insieme ai presidenti dei comitati territoriali, Clemente a Ponente, Tiziana Piano a Genova e Flavio Federici per il Levante, una grande giornata di pallavolo. Ha vinto in campo maschile il comitato Liguria Centro, in campo femminile affermazione per il comitato Liguria Ponente, tanti sorrisi, tanta gioia per questo penultimo atto della stagione della pallavolo. C'è ancora il Trofeo delle Regioni a Catania a partire dal 21 giugno e prima il Volley Day con la festa della pallavolo in Liguria. Tutti i dati, gli approfondimenti su questo e su tutto quello che succede nello sport ligure online sul nostro quotidiano liguriasport.com e sulla newsletter dello sport ligure che potete ricevere ogni giorno direttamente nella vostra mail.

Siamo alla terrazza Colombo, è dal 1989 con la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi avevano una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Bene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

0: Ben trovato al segretario generale della Camera di Commercio di Genova, Maurizio Caviglia.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, Caviglia, una giornata importante, quelle che stanno per arrivare, perché stanno per arrivare centinaia di iscritti alle Camere di Commercio italiane e non solo, segretari, presidenti, insomma...

Il grande mondo delle Camere di Commercio si raduneranno a Genova nella giornata di lunedì, ma già nel weekend ci saranno molti tavoli interni di confronto proprio per parlare di internalizzazione, scambi internazionali, insomma c'è tutto

0: nell'estero, che arrivano da tutto il mondo e vengono qui per fare un attimo il punto su qual è il funzionamento del sistema e per creare la massima armonia e le massime sinergie con il territorio. Quindi noi avremo 2 giorni, sabato e domenica, di lavori interni in cui si provvederà anche a rinnovare gli organi di questa struttura che si chiama Assocamere Estero e che racchiude tutte queste camere di commercio, e lunedì invece ci sarà un evento pubblico molto importante, perché si vuole parlare di nuove rotte, nuove regole per quelli che sono gli scambi internazionali, ma questo avviene a 80 anni da quando a Genova l'Istituto di Economia Internazionale fece una riunione per parlare con circa 90 paesi del mondo di come superare i dazi. Voi vi rendete conto di come queste siano cose attuali, ma come fossero avanti i genovesi già 80 anni fa.
1: Senta, proprio ho parlato dei genovesi, ovviamente gli scambi, siamo stati maestri per secoli e secoli, insomma insegnavamo noi, no, a fare scambi agli altri. Da sempre, insomma, soprattutto nel periodo d'oro, quando Genova era davvero la superba e quando gli scambi con il mondo, soprattutto dell'Asia non solo, ma anche dell'Africa poi in generale, ha portato una ricchezza straordinaria per la nostra città, con i palazzi, le strade che ancora oggi, insomma, fanno bella mostra di sé. Siamo nel 2026, Genova ovviamente non è più la capitale che era una volta, però insomma può sempre dire la sua.
0: Diciamo che intanto, quando i nostri ospiti vedono il nostro patrimonio artistico, culturale, i nostri palazzi, restano sorpresi. Noi abbiamo fatto quest'anno, nella giornata del Made in Italy, abbiamo festeggiato 2 cose. Un libro sui marmi che abbiamo pubblicato, e fate conto che Genova è stata capitale mondiale del marmo, cosa che non sa quasi nessuno, ma una delle più autorevoli esperte in marmi, la professoressa Napoleone, ci ha detto che i marmi che ci sono a Genova, così belli, non ci sono né a Firenze né a Roma, e che siamo un'eccellenza totale. Pensate che noi ci siamo fatti fare uno studio anche su tutti i marmi che sono nel nostro palazzo, che è un palazzo dei Rolli, che è un palazzo del Cinquecento. E giustamente dobbiamo tornare al Cinquecento, dobbiamo tornare a un momento in cui, grazie ad Andrea Doria, Genova è diventata centrale nel mondo, e è rimasta così fino all'arrivo di Napoleone. Quindi, quando è nata la Repubblica di Genova nel 1528, noi andremo a raccontare ai nostri ospiti che annunciamo loro che Genova farà una festa nel 2028 per festeggiare i 500 anni della Repubblica. E abbiamo preparato anche un gadget per i colleghi che verranno da tutto il mondo, con una specie di fermacarte che riproduce una moneta. Una moneta che è le 25 doppie, che era una moneta di 163 grammi d'oro zecchino. Quindi, e la cosa bella è che questa moneta è presente in un unico esemplare presso la Banca Carige, ora Biper, che è nostro partner anche in questa iniziativa, e ha un valore che, come capite, 163 grammi d'oro sono una cosa importante, ma pensare di essere l'unica moneta, una moneta del 1630, che riporta quei 2 grifoni che hanno la coda alta e all'interno un'immagine di Porta Soprana, con tutta una serie di simboli che abbiamo riscoperto anche con l'Archivio di Stato e con l'Università, che stiamo facendo tutto questo lavoro per valorizzare alcune eccellenze che sono veramente uniche del nostro territorio.
1: Senta, poco tempo fa è stato fatto uno studio anche per quanto riguarda lo stato di salute delle aziende liguri. Ne è uscita una regione tutto sommato che regge la grande instabilità internazionale. Insomma, c'è molta aziende che fatturano tanto, che migliorano, poche, quelle invece un po' giovani, start-up, non sono in questo momento ancora il vero colonna portante della nostra economia, però ne è uscito un quadro tutto sommato positivo.
0: Ma questo è importante, perché noi abbiamo il piacere, quando commissioniamo degli studi, di non voler avere dei documenti che in qualche modo giustifichino il nostro sapere e le cose che già in qualche modo conosciamo, ma vogliamo riuscire ad arricchire la nostra conoscenza. E grazie al professor Quaglia, ai suoi collaboratori, al Dipartimento di Economia dell'Università di Genova, abbiamo avuto uno scenario

0: che ha cambiato alcune delle nostre opinioni. Per esempio, questo è uno scenario che riguarda solo le imprese che hanno presentato bilanci, società di capitali, quindi non è l'universo delle imprese, è un campione. Ebbene, questo campione non è sottocapitalizzato, questo campione fa dei buoni utili e ci sono dei risultati che sono risultati molto importanti e anche interessanti proprio rispetto all'internazionalizzazione. Credo che questa cosa sia da tenere bene in considerazione, anche perché un altro particolare che è venuto fuori è che una percentuale di quelle imprese che hanno più di 50 anni di anzianità ha rispetto ai volumi di affari complessivi una sua buona rilevanza.
1: Ecco, questa è un po' forse una sorpresa fino a un certo punto, nel senso che le vere aziende, quelle storiche, quelle che hanno alle spalle un qualcosa di solido, una famiglia soprattutto spesso, no? Non fondi o misteriosi investitori, le vecchie famiglie, insomma, sono quelle che poi alla fine ancora oggi tengono in piedi la nostra economia. Bisogna ancora forse far sì che le vecchie e le storiche famiglie genovesi, quelle più ricche, forse investano un po' di più. Questo è atavico, no? nella nostra economia. Però da questo punto di vista, qual è la sua punto di vista?
0: Guardate,
1: è vero che potrebbero fare di più?
0: Guardate, basta andare a vedere gli studi di Banca d'Italia per riuscire a individuare che il nostro territorio ha delle giacenze di capitali da parte dei nostri concittadini che li rende una perla in qualche modo, e sicuramente questo vuol dire avere la possibilità di fare degli investimenti. Probabilmente non, il sistema non è stato in grado di proporre a queste famiglie investimenti che le stesse hanno giudicato giuste. L'unica cosa che possiamo dire è che non mancano i soldi.
1: Non mancano i soldi, però se questa frase la sentissero i tanti giovani che provano a fare qualcosa con le start-up o con qualche idea innovativa, hanno bisogno di business angel, no? Cioè di persone che li aiutino a decollare. Non mancano i soldi, magari non mancano neppure le idee, la voglia di fare qualcosa di importante nei ragazzi. Ecco, mettere insieme le finanze di alcuni ricconi con la giovinezza, con la freschezza, con le idee dei ragazzi, potrebbe essere questo anche un altro volano per la nostra regione, che, come diceva anche questo studio, per ora non decolla da questo punto di vista. Le start-up non sono ad oggi il nucleo fondante dell'economia della regione.
0: Ma diciamo che anche questo aspetto merita una considerazione puntuale. Io vi faccio solo che tre esempi. Il primo canale è stato per noi di grande aiuto e Maurizio Rossi ha subito sposato questa iniziativa e so che la sta sviluppando per riuscire a dare un certo tipo di visibilità. Allora, noi abbiamo dei giovani che sono riusciti a convincere la Columbia University a venire a mettere una business school a Genova, che aprirà anno 27-28. È una cosa, credetemi, che ha dell'incredibile. Ecco, praticamente questi giovani hanno già organizzato un sistema di crowdfunding che non è limitato a un territorio, ma che sta avendo un successo incredibile. Vi ho fatto un esempio. Un secondo esempio: noi in molte di queste iniziative collaboriamo insieme a Friend of Genoa, che è un'altra struttura di grandissimo livello con delle persone che hanno un panorama mondiale, non locale, e che riescono a trovare degli investitori che in qualche modo possono agire qua facendo proprio quello che diceva prima lei. Abbiamo coinvolto 100 ragazzi che si occupano di aerospaziale e abbiamo dei progetti in cui questi ragazzi andranno a ricercare dei finanziamenti. Secondo me avranno possibilità di trovarli e avranno possibilità di trovarli a Genova. E so che addirittura Primo Canale ci sta proprio anche aiutando con i vostri giovani, quindi in modo che i nostri giovani e i vostri giovani possano presentare un qualcosa di diverso, che non è il presente ma il domani.
1: Quello che si sta ovviamente riferendo a questo nuovo format che sta per partire con i giovani genovesi che stanno o hanno fatto o faranno qualcosa di importante, li porteremo su un palco e li coinvolgeremo proprio per mettere in mostra quello che sono stati capaci di fare, quindi sicuramente insieme a voi faremo belle cose. Allora, l'appuntamento ovviamente, dicevamo, nel fine settimana, lavori interni vostri, diciamo così,
0: avremo
1: incontri
0: anche,
1: privati.
0: E avremo anche anche rinnovi degli organi della struttura nostra che si chiama Assocamere Estero, quindi sarà rinnovato il Presidente del Consiglio di Amministrazione,

0: ma il lunedì ci sarà un evento pubblico che in qualche modo vedrà dei grandi esperti, anche di economia internazionale, politologi, che ci diranno un pochettino cosa vuol dire quelle nuove rotte, cosa vuol dire quelle nuove regole e cosa possiamo aspettarci. Noi avremo anche lì dei genovesi, cito l'avvocato Sara Armella per parlare di una persona con cui lavoriamo moltissimo, ma abbiamo anche l'avvocato Cotticchia,
1: dei personaggi insomma, di una certa levatura. Vedo Matteo Zoppas, che è il presidente dell'ICE, vedo Adolfo Urso in intervento, poi insomma Franco Bruni, presidente del comitato di supervisione, insomma vedo a parte il sindaco e il presidente, l'arcivescovo di Genova, poi tanti professori.
0: Sì, che ci fa l'onore di benedire il nostro evento, ce n'è bisogno in questi periodi.
1: Ce ne abbiamo tutti bisogno. Grazie Maurizio Gaviglia.
0: Grazie a voi.
2: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
3: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria,
1: Sanità Ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.

0: Scandalo su un investimento avvenuto la notte scorsa in Corso Italia. A Genova potrebbe essere stato un gesto volontario dopo una lite. La vittima, un 29enne, è grave al San Martino. A Genova la medicina di famiglia è sempre più in difficoltà. I medici che vanno in pensione non vengono sostituiti. Tra 5 anni potrebbero essere la metà. Migliaia di persone in corteo oggi nel centro di Genova per il Liguria Pride, un'occasione di festa, ma anche di riflessione e impegno civile. Prende il via domani al Porto Antico il tradizionale souk, un viaggio multiculturale che propone spettacoli, concerti, incontri, mostre e cucine provenienti da tutto il mondo. Buonasera, benvenuti a Primo Giornale. Apriamo con la cronaca. Una lite per una ragazza potrebbe essere alla base dell'investimento di una giovane di 29 anni avvenuto all'alba in Corso Italia a Genova. Il giovane è gravissimo, al Policlinico San Martino di Genova è stato operato un lungo e complesso intervento di neurochirurgia lungo tutta la giornata. Il giovane di 28 anni che era scappato è stato rintracciato, interrogato e arrestato. Aveva un tasso alcolemico di 1,15 nel servizio.
1: Lotta tra la vita e la morte, il 29enne investito nella notte intorno alle 4 in Corso Italia a Genova. Il giovane è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale San Martino, dove è stato sottoposto a un delicato intervento dopo aver riportato un grave trauma cranico, profonde lacerazioni a una gamba e a una mano e la semiamputazione di un dito. È giallo sulle ragioni dell'investimento, che potrebbe essere legato a una lite scoppiata poco prima all'esterno di una discoteca. Secondo le prime

0: costruzioni, il 28enne alla guida dell'auto sarebbe stato accerchiato e preso di mira dopo alcune presunte avance ritenute inappropriate nei confronti di una ragazza. Il giovane sarebbe quindi salito in macchina e nel tentativo di allontanarsi avrebbe travolto il 29enne, che si trovava a piedi vicino al marciapiede. Dopo l'impatto ha tentato di fuggire, ma è stato rintracciato dagli agenti della Polizia di Stato e accompagnato in questura per essere interrogato.
1: A Genova la medicina di famiglia è sempre più in difficoltà, i medici che abbastanza rapidamente, la professione non è più attrattiva e il rischio è una carenza sul territorio.
2: Tra 5 anni nell'area genovese oltre 200 medici di famiglia andranno in pensione. Il rischio concreto è che molti di loro non vengano sostituiti. Un dato che apre una questione cruciale per la sanità territoriale, il possibile indebolimento del medico di base, primo punto di riferimento per milioni di cittadini. Secondo la FIMG Liguria, oggi tra Genova e comuni limitrofi operano circa 460 medici di medicina generale, ma quasi la metà ha già superato i 60 anni e si avvicina alla pensione. I giovani invece sono pochissimi, appena una decina gli under 30 attivi sul territorio. Le stime parlano chiaro, entro il 2030 potrebbero essere 206 medici in uscita solo nell'area genovese, un vuoto. In Liguria, infatti, i nuovi ingressi restano troppo bassi, 24 nel 2023, 11 nel 2024, 20 nel 2025. Nel frattempo cresce la pressione sugli ambulatori, molti medici seguono già 1.500 assistiti, il tetto massimo, e in diversi casi si arriva anche a 1.700 o 1.800 pazienti per singolo professionista. Una situazione aggravata dall'invecchiamento della popolazione ligure, tra le più anziane d'Italia. A reggere il sistema sono spesso medici che hanno superato i 70 anni e continuano a lavorare grazie alle deroghe introdotte negli ultimi anni. Solo nell'ASL tra genovese sono circa 30. Ma perché i giovani non scelgono questa professione? Pesano il carico burocratico, le responsabilità crescenti e una percezione di lavoro sempre più complesso e meno attrattivo rispetto ad altre specializzazioni. Se il trend non cambierà, il rischio è quello di arrivare al 2030 con interi territori scoperti e con sempre più cittadini senza un medico di fiducia. Una trasformazione che potrebbe cambiare profondamente il volto dell'assistenza sanitaria di base.
1: Un'ondata arcobaleno ha attraversato il centro di Genova con l'11ª edizione del Liguria Pride. E allora ci colleghiamo con Filippo Serio. Buonasera Filippo.
3: Sì, buonasera Tiziana e buonasera ai nostri telespettatori. È una onda arcobaleno quella che ha attraversato Genova nella giornata di oggi, la manifestazione del Liguria Pride con raduno nella zona di Principe in via San Benedetto con destinazione Piazza De Ferrari, corteo al quale hanno partecipato almeno 20.000 partecipanti che hanno sfilato per le strade di Genova anche qui in Piazza dell'Annunziata. Una colorata manifestazione per ribadire con forza i diritti della comunità LGBTQ+, e un tema, quello scelto oggi, ripensiamoci Tempesta, anche in riferimento al dibattito politico e nazionale che si sta vivendo in questi giorni, anche in riferimento alle parole del generale Vannacci. Al corteo hanno partecipato anche il sindaco di Genova Silvia Salis, accompagnata da alcuni membri della giunta e consiglieri comunali e regionali di centrosinistra. Perché questo tema scelto quest'anno ce lo spiega il comitato Liguria Rainbow.
4: Ci pensiamo a Tempesta perché ce n'è bisogno, c'è bisogno di darci un po' una mossa, di risvegliare il desiderio, la voglia di stare protagoniste della storia e non succubi e succube e schiacciate dalla paura, schiacciate da questo senso di inutilità, di incapacità a reagire contro i mali grandi che ci sono nel mondo.
1: E ieri sera su Primo Canale una trasmissione dedicata ai porti di Genova e Savona con un focus particolare sull'impatto ambientale del rapporto con la città. Durante l'intervento il presidente del porto di Genova e Savona, Matteo Paroli, ha parlato della necessità di migliorare dal punto di vista del trasporto su ferro delle merci, che ad oggi è inferiore ai desideri dell'autorità.
5: Oggi il livello di instradamento delle merci in arrivo nel nostro porto via ferro è certamente migliorabile. Noi abbiamo circa il 12,6% delle nostre merci che lasciano le nostre banchine, i nostri piazzali utilizzando la ferrovia anziché i camion. È una percentuale che non ci soddisfa, l'ho detto in più occasioni, va incrementata. Non posso immaginare di arrivare nel corso del mio mandato alle percentuali che la comunità europea ci suggerisce di raggiungere, pari al 30%, ma certamente il 12,6% non può essere un obiettivo che ci tranquillizza. quindi vogliamo incrementare questa percentuale di

0: di utilizzo del ferro, abbiamo 1000 strumenti per poterlo fare, non tutti sono in mano all'autorità di sistema portuale, lo devo dire, noi investiremo moltissimo, ma occorre che anche gli operatori facciano pari sforzi per poterci dare una mano. L'investimento che lo Stato fa è enorme, e RFI ha accordi di programma in corso per molti miliardi di euro per l'infrastrutturazione ferroviaria nei porti, di questo programma beneficia anche il porto di Genova, così come quello di Savona e di Vado. Occorre però a questo sforzo che lo Stato fa unitamente alle autorità di sistema si unisca anche lo sforzo del privato. I terminal devono cominciare a cambiare mentalità in termini di stradamento delle merci, la flessibilità del camion è imbattibile. Dobbiamo far comprendere agli operatori portuali, ai ricevitori, ai terminalisti, a tutti gli operatori del settore che il beneficio ambientale che si può ottenere utilizzando il ferro può comportare anche un beneficio di natura economica.
1: E oltre 1000 under 40 hanno partecipato allo Youngster Shipping Summer Party di Assagenti, l'evento allargato dai giovani agenti alle nuove generazioni di altre professioni e mestieri del mare, al centro le speranze dei giovani dello shipping.
2: Ma è una bella gioventù, il fatto che i numeri crescano è la dimostrazione che comunque anche il mondo dello shipping continua ad essere un punto di riferimento importante, specialmente per la nostra città. E il nostro obiettivo è proprio quello di far sì che i nostri giovani vedano Genova come un punto d'arrivo importante, e qui c'è il nostro obbligo, il nostro dovere di persone diversamente giovani a spingerli a creare quelle strutture che servono per poi far sì che i loro sogni possano essere realizzati anche qui a Genova.
3: Come gruppo giovani io ci tengo sempre a sottolineare che dobbiamo avere un occhio di riguardo per tutto quello che sono diciamo, i progetti di sostenibilità, i progetti che riguardano l'ambiente, i luoghi che viviamo e che ci circondano. È bene pensare che il mare sia quello che fa le nostre fortune diciamo economiche, però è anche il contesto naturale in cui viviamo e quindi chi se non i giovani devono avere un occhio di riguardo per il nostro mare, per i nostri lidi, preservarlo. E negli anni scorsi siamo andati in una delle spiagge del comune di Genova a fare una pulizia perché ci sembrava opportuno farlo, rimboccarci le maniche e sensibilizzare i giovani su questo tema, e da poco tempo abbiamo iniziato poi a interloquire col comune di Genova, provare un po' a cambiare il paradigma, anziché proporre noi delle cose da fare, capire quali sono le esigenze del territorio e metterci a disposizione per cose che eventualmente il comune ha bisogno.
1: Salis, dove sei? È il messaggio lanciato questa mattina da Piazza Banchi. Siamo nel centro storico genovese, dove cittadini e commercianti sono tornati a chiedere più sicurezza dopo gli ultimi episodi di violenza.
4: Un flash mob per chiedere più sicurezza. È questa l'iniziativa promossa da Fratelli d'Italia, a cui hanno partecipato cittadini e commercianti per chiedere alla sindaca Salis e alla sua giunta una maggior presenza di forze dell'ordine sul territorio per garantire più sicurezza e vivibilità della città.
5: Io ricordo che quando c'era l'amministrazione Bucci avevamo dato con la polizia municipale un input molto forte per la sicurezza. Ricordo anche l'utilizzo dei taser, che sono fondamentali, non possiamo lasciare gli agenti esposti a rischio di non poter tutelare la propria sicurezza. Oggi è cambiato tutto, la sindaca Salis innanzitutto non c'è mai a Genova e questa è la cosa più grave, comincia a girare per la città e a rendersi conto di cosa viviamo, e poi forse ci vuole un po' meno tolleranza.
6: Genova ha bisogno di chiarezza, ma soprattutto ha bisogno di una giunta che non cambia idea ogni volta per convenienza politica. L'ultimo caso l'abbiamo visto adesso con i CPR che ha proposto il ministro Valditara, e il sindaco sta già cambiando nel giro di neanche 24 ore idea al riguardo sui rimpatri. Questo è quello che provoca tutta l'insicurezza in questa città, perché in un anno hanno cambiato più volte opinione, hanno cambiato più volte la gestione della nostra polizia locale, e questo crea sempre di più la delinquenza che abbiamo visto e che leggiamo tutti i giorni sulle cronache di giornale.
1: E a proposito di Silvia Salis, siamo stati nel centro storico per chiedere ai cittadini cosa ne pensano di questo primo anno di giunta.
7: Cosa pensa del primo anno di Silvia Salis come sindaca?
8: Ma penso che ha fatto tanto, ma è sempre poco per quello che succede in città, ecco.
9: Rispetto a prima non è che è cambiato granché, anzi.
10: Ma tutto sommato non ho notato troppe differenze, è tutto a posto, tranne che magari ci sono un po' meno autobus, però molte più cose da fare per noi giovani.
11: Non ne parliamo.

0: Speriamo proprio, guardi, perché è una cosa che è una sindaca che è arrivata che non si sa chi era, che, chi l'ha votata, chi cosa.
1: Male sembra che non stia facendo.
2: Noi stiamo cercando di raccogliere le richieste e le domande dei cittadini. Che cosa le chiederebbe?
3: Di portare a termine i lavori, di rendere più vivibile la città, di rendere un servizio pubblico degli autobus più efficiente e di fare il sindaco, insomma, non la passerella come fa spesso.
4: Ma chiederei di ristabilire le forze dell'ordine, tipo la polizia locale, rimetterla in funzione come era prima, che qua gira molto di più.
5: I trasporti, assolutamente.
1: Sicuramente la viabilità in Val Bisagno.
6: Peggioratissima, qua situazione vicoli, tragedia. Se passi qua dopo le 7:30, 8, donna da sola, non puoi tornare a casa.
7: Io apro alle 5:30, adesso devo aprire alle 6. Io chiudevo alle 19, adesso chiudo alle 18. È un pericolo costante, anche se devo ammettere che comunque le forze dell'ordine non è che non si danno da fare, ma il problema è molto più ampio di quello che pensano.
8: Noi siamo tutta gente molto tranquilla, i genovesi sono famosi per essere tranquilli e per essere anche accoglienti sotto quel punto di vista lì. Però qui così la situazione è degenerata e ogni giorno degenera di più. Bisognerebbe che non fosse così e chi ci deve pensare? Ci deve pensare o il sindaco o il prefetto o chi è deputato a questo.
9: Degli avvoltoi, perché gli hanno detto che il centro storico è da controllare. Gli ha detto che sono degli avvoltoi, allora come ragiona questa donna qua?
2: Un voto da 1 a 10 che voto le darebbe?
6: 4.
1: Ma 6 se ci può dare la sufficienza.
8: Per il momento 5.
5: 4. 6.
8: Se non mettiamo in sicurezza i nostri figli e la nostra gente, questo è un problema.
2: E torna domani al Porto Antico il SUC, un viaggio multiculturale che accoglierà migliaia di visitatori tra spettacoli, concerti, incontri, laboratori, mostre e cucine provenienti da tutto il mondo. Il servizio.
10: È un festival che ha trasformato il concetto di intercultura in un'esperienza concreta, partecipata e multisensoriale, capace di unire teatro, musica, gastronomia, artigianato e riflessione civile in un unico grande spazio di incontro. Al Porto Antico, da domenica 14 a mercoledì 24 giugno, torna il SUC, nato nel 1999 da un'idea di Valentina Arcuri e Carla Perolero, che riprendendo il significato della parola araba che indica mercato non come semplice luogo di commercio, ma spazio di scambio, relazione e convivenza, si propone ancora una volta come un grande bazar mediterraneo dove persone, lingue, tradizioni e storie diverse possono incontrarsi e dialogare. Sotto il tendone di Piazza delle Feste è un villaggio multiculturale che accoglie migliaia di visitatori tra spettacoli, concerti, incontri, laboratori, mostre e cucine provenienti da tutto il mondo. Con la forza delle parole, dei suoni, delle danze, della letteratura e dell'artigianato si viaggerà dall'Albania al Benin, dal Brasile al Burkina Faso, dalla Cambogia alla Colombia, attraverso Ecuador, Francia, Giappone, India, Indonesia, Iran, Libano, Marocco, Palestina, Tunisia, Ucraina e molti altri paesi ancora. Il programma prevede 10 spettacoli teatrali, tra cui 3 prime nazionali, 10 concerti, 30 tra workshop, libri, dibattiti e danze, 15 iniziative di EcoSUC per la sostenibilità ambientale, 100 gli ospiti previsti per 65 eventi e 10 le cucine del mondo da gustare. In definitiva, uno spazio aperto dove potersi conoscere attraverso l'arte, il cibo, le parole e le emozioni, è un luogo in cui il dialogo non è soltanto un tema da discutere, ma un'esperienza da vivere.
2: E ora lo sport, mi ha raggiunto in studio Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
11: Buonasera Tiziana, buonasera ai nostri telespettatori. Sono giornate importanti, soprattutto per la Sampdoria. Dopo l'arrivo di Americo Branco, il nuovo EDS, adesso ovviamente l'interesse è nei confronti dell'allenatore. Sono due soprattutto i nomi sulla cresta dell'onda. Uno è quello di Davide Possanzini, ex Mantova, ma c'è anche un'idea che porta a Fabio Pecchia. Fabio Pecchia è un allenatore molto importante per quello che riguarda la Serie B. Nella Serie B lui ha già portato 3 squadre alla promozione: il Verona, la Cremonese e il Parma. Ma oggi tutti gli occhi sono puntati sul DS Branco, che si è presentato ai tifosi sampdoriani, e sentiamo quello che ha detto.
12: Sono molto orgoglioso di arrivare alla Sampdoria, sono molto fiero di essere qua, perché arrivo a una delle società di calcio più iconici dal mondo, più speciale forse anche. Quindi questo è un percorso

0: di 11-12 anni, che è iniziato, come hai detto bene, con 24 anni. Però il fatto di arrivare per me non basta. Sono stati in tutti i club sempre, quasi tutti più di 3 anni, quindi vuol dire che ho sempre svolto un lavoro con un certo età. E come portoghese, come che non siamo molto diversi dagli italiani da tanti secoli che abbiamo girato al mondo, ho avuto sempre la capacità e il rispetto di rispettare la cosa per me più importante della vita e del calcio, che è l'adattabilità. E quindi io dove ho andato ho sempre rispettato tantissimo il club, i valori dei paesi, dei propri club, la sua storia, perché questa è l'unica forma di fare bene. Non mi piace nel calcio promettere lavoro, a me mi piace promettere che sarei la migliore versione di me stesso e che sarò parte di un gruppo di tante persone. Non si parla solo di giocatori o di allenatori, si parla dello staff, sia dal magazziniere al proprietario, che tutti devono essere coinvolti dello stesso spirito per arrivare fino in fondo e per raggiungere obiettivi, perché questa maglia non basta indossarla. L'allenatore che dovrà venire a Sampdoria deve capire molto bene dove viene e per cosa viene. Non viene solo, come ho detto, per indossare lo stemma. Fine per sudare lo stemma, che è una cosa molto diversa.
1: Questo dunque è Americo Branco, al quale facciamo i complimenti per il suo italiano, che mi pare abbastanza fluente. Speriamo di potergli rifare anche per quello che riguarderà il suo lavoro innanzitutto trovare l'allenatore, scegliere l'allenatore e poi la campagna acquisti. Passando alla Genoa, a proposito di campagna acquisti, c'è una notizia finalmente che rivolta a Baldanzi si è risolta in qualche modo diciamo così, la querela che lo riguardava e che lo voleva rimanesse al Genoa, e stiamo a sentire allora quello che ci dice Carlo Danani riguardo a questa vicenda che per quello che riguarda questa parte mercato si è conclusa. Carlo, buonasera.
2: Buonasera, l'uomo del giorno è naturalmente Tommaso Baldanzi, il fantasista approdato al Grifone nel mercato di gennaio, resta rossoblù in prestito dalla Roma con obbligo di riscatto. Operazione chiusa a 9,5 milioni di euro, a una cifra leggermente inferiore a quanto invece prevedeva il diritto di riscatto nell'accordo stipulato nella sessione invernale. Il club ufficializza l'arrivo dalla Varesina di Marcelo Vaz, terzino sinistro, classe 2007, che corona il sogno di approdare dalla Serie D al Grifone. Sarà valutato nel ritiro di Moena e inizialmente giocherà nella primavera. L'ultima voce proveniente da Radio Mercato è l'interessamento della Fiorentina per Brook Norton-Caffi. Al momento non c'è ancora offerta, ma servono almeno 15 milioni per sedersi al tavolo di Villa Rostan. A proposito di gioielli rossoblù dalla Premier League, ecco rimbalzare l'apprezzamento dell'Ipswich Town per Ekator Fresco di debutto in nazionale maggiore. Da capire quanto sia robusta l'intenzione del club inglese di portare Jeff a giocare a Portman Road.
1: Grazie Carlo, io invito per tutte le novità che riguardano lo sport a seguire primocanale.it e i nostri social e per quello che riguarda lo sport è tutto.
3: Grazie, grazie Dario. Tutte le notizie sul sito primocanale.it, sui nostri social, anche di cronaca, di attualità, di sanità dedicata al porto. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata su Primo Canale, arrivederci.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati in questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. L'anticiclone ci terrà compagnia anche nella giornata di domenica, seppur tornano correnti da sud che porteranno degli annuvolamenti marittimi sulla Riviera Ligure e temperature più contenute rispetto alle zone interne della penisola. Andiamo con ordine partendo dalla provincia di Imperia, una giornata nel complesso stabile, abbastanza soleggiata, ma con qualche nuvola al mattino sulla costa e al pomeriggio anche sulle Alpi Liguri con basso rischio di fenomeni. Temperature massime intorno ai 24-25 gradi. Situazione simile anche sulla provincia di Savona, dove ci aspettiamo maggiori annuvolamenti proprio intorno, in prossimità del capoluogo di provincia. Al pomeriggio qualche annuvolamento anche sui rilievi interni, con temperature massime intorno ai 24-25 gradi. Anche sulla provincia di Genova la situazione non cambia, temperature diurne gradevoli intorno ai 25-26 gradi, vento da sud comunque generalmente abbastanza debole, mare in prevalenza poco mosso. A seguire sul Tiguglio avremo una giornata nel complesso soleggiata, qui gli addensamenti al mattino marittimi lasceranno poi il posto a un pomeriggio stabile, soleggiato, con temperature intorno ai 25 gradi sulle zone costiere. Uno sguardo infine allo Spezzino, anche qui giornata in prevalenza soleggiata, qualche nuvola sparsa al mattino con temperature massime poi intorno ai 25-27 gradi. Nella giornata di lunedì l'anticiclone viene leggermente disturbato da correnti un po' più fresche che pizzicano il nord Italia, non portano grandi conseguenze sulla Liguria se non qualche annuvolamento sparso al mattino sulla costa e al pomeriggio un po' di variabilità sui rilievi con la possibilità di qualche locale piovasco sulle Alpi Liguri. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Air Idea, il tuo volo parte da casa.
2: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: I can with Palsi.

Scandalo su un investimento avvenuto la notte scorsa in Corso Italia. A Genova potrebbe essere stato un gesto volontario dopo una lite. La vittima, un 29enne, è grave al San Martino. A Genova la medicina di famiglia è sempre più in difficoltà. I medici che vanno in pensione non vengono sostituiti. Tra 5 anni potrebbero essere la metà. Migliaia di persone in corteo oggi nel centro di Genova per il Liguria Pride, un'occasione di festa, ma anche di riflessione e impegno civile. Prende il via domani al Porto Antico il tradizionale SU, con viaggio multiculturale che propone spettacoli, concerti, incontri, mostre e cucine provenienti da tutto il mondo. Buonasera, benvenuti a Primo Giornale. Apriamo con la cronaca. Una lite per una ragazza potrebbe essere alla base dell'investimento di una giovane di 29 anni avvenuto all'alba in Corso Italia a Genova. Il giovane è gravissimo al Policlinico San Martino di Genova. È stato operato un lungo e complesso intervento di neurochirurgia lungo tutta la giornata. Il giovane di 28 anni

0: che era scappato, è stato rintracciato, interrogato e arrestato. Aveva un tasso alcolemico di 1,15 nel servizio.
1: Lotta tra la vita e la morte, il 29enne investito nella notte intorno alle 4 in Corso Italia a Genova. Il giovane è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale San Martino, dove è stato sottoposto a un delicato intervento dopo aver riportato un grave trauma cranico, profonde lacerazioni a una gamba e a una mano e la semiamputazione di un dito. È giallo sulle ragioni dell'investimento, che potrebbe essere legato a una lite scoppiata poco prima all'esterno di una discoteca. Secondo le prime ricostruzioni, il 28enne alla guida dell'auto sarebbe stato accerchiato e preso di mira dopo alcune presunte avance ritenute inappropriate nei confronti di una ragazza. Il giovane sarebbe quindi salito in macchina e nel tentativo di allontanarsi avrebbe travolto il 29enne, che si trovava a piedi vicino al marciapiede. Dopo l'impatto ha tentato di fuggire, ma è stato rintracciato dagli agenti della Polizia di Stato e accompagnato in questura per essere interrogato.
0: A Genova la medicina di famiglia è sempre più in difficoltà, i medici che vanno in pensione non vengono sostituiti abbastanza rapidamente, la professione non è più attrattiva e il rischio è una carenza sul territorio.
2: Tra 5 anni nell'area genovese oltre 200 medici di famiglia andranno in pensione. Il rischio concreto è che molti di loro non vengano sostituiti. Un dato che apre una questione cruciale per la sanità territoriale, il possibile indebolimento del medico di base, primo punto di riferimento per milioni di cittadini. Secondo la FIMG Liguria, oggi tra Genova e comuni limitrofi operano circa 460 medici di medicina generale, ma quasi la metà ha già superato i 60 anni e si avvicina alla pensione. I giovani invece sono pochissimi, appena una decina gli under 30 attivi sul territorio. Le stime parlano chiaro, entro il 2030 potrebbero essere 206 medici in uscita solo nell'area genovese, un vuoto che il ricambio generazionale non riesce a colmare. In Liguria infatti i nuovi ingressi restano troppo bassi, 24 nel 2023, 11 nel 2024, 20 nel 2025. Nel frattempo cresce la pressione sugli ambulatori, molti medici seguono già 1500 assistiti, il tetto massimo, e in diversi casi si arriva anche a 1700 o 1800 pazienti per singolo professionista. Una situazione aggravata dall'invecchiamento della popolazione ligure, tra i più anziani d'Italia. A reggere il sistema sono spesso medici che hanno superato i 70 anni e continuano a lavorare grazie alle deroghe introdotte negli ultimi anni. Solo nell'ASL tra genovese sono circa 30. Ma perché i giovani non scelgono questa professione? Pesano il carico burocratico, le responsabilità crescenti e una percezione di lavoro sempre più complesso e meno attrattivo rispetto ad altre specializzazioni. Se il trend non cambierà, il rischio è quello di arrivare al 2030 con interi territori scoperti e con sempre più cittadini senza un medico di fiducia. Una trasformazione che potrebbe cambiare profondamente il volto dell'assistenza sanitaria di base.
0: Un'ondata arcobaleno ha attraversato il centro di Genova con l'undicesima edizione del Liguria Pride e allora ci colleghiamo con Filippo Serio. Buonasera Filippo.
3: Sì, buonasera Tiziana e buonasera ai nostri telespettatori. È una onda arcobaleno quella che ha attraversato Genova nella giornata di oggi, la manifestazione del Liguria Pride con raduno nella zona di Principe in via San Benedetto con destinazione Piazza De Ferrari, corteo al quale hanno partecipato almeno 20.000 partecipanti che hanno sfilato per le strade di Genova anche qui in Piazza dell'Annunziata. Una colorata manifestazione per ribadire con forza i diritti della comunità LGBTQ+, e un tema, quello scelto oggi, ripensiamoci, tempesta, anche in riferimento al dibattito politico e nazionale che si sta vivendo in questi giorni, anche in riferimento alle parole del generale Vannacci. Alla corteo hanno partecipato anche il sindaco di Genova Silvia Salis, accompagnata da alcuni membri della giunta e consiglieri comunali e regionali di centrosinistra. Perché questo tema scelto quest'anno ce lo spiega il comitato Liguria Rainbow.
4: Ci pensiamo tempesta perché ce n'è bisogno, c'è bisogno di darci un po' una mossa, di risvegliare il desiderio, la voglia di stare protagoniste della storia e non succubi e succube e schiacciate dalla paura, schiacciate da questo senso di inutilità, di incapacità a reagire contro i mali grandi che ci sono nel mondo.
0: E ieri sera su Primo Canale una trasmissione dedicata ai porti di Genova e Savona con un focus particolare sull'impatto ambientale e il rapporto con la città. Durante l'intervento il presidente del porto di Genova e Savona Matteo Paroli ha parlato della necessità di migliorare dal punto di vista del trasporto su ferro delle merci che ad oggi è inferiore ai desideri dell'autorità.
5: Oggi il livello di instradamento delle merci in arrivo

0: Nel nostro porto via ferro è certamente migliorabile. Noi abbiamo circa il 12,6% delle nostre merci che lasciano le nostre banchine, i nostri piazzali utilizzando la ferrovia anziché i camion. È una percentuale che non ci soddisfa, l'ho detto in più occasioni, va incrementata. Non posso immaginare di arrivare nel corso del mio mandato alle percentuali che la Comunità Europea ci suggerisce di raggiungere, pari al 30%, ma certamente il 12,6% non può essere un obiettivo che ci tranquillizza. Quindi vogliamo incrementare questa percentuale di utilizzo del ferro, abbiamo 1000 strumenti per poterlo fare, non tutti sono in mano all'autorità di sistema portuale, lo devo dire, noi investiremo moltissimo, ma occorre che anche gli operatori facciano pari sforzi per poterci dare una mano. L'investimento che lo Stato fa è enorme, e RFI ha accordi di programma in corso per molti miliardi di euro per l'infrastrutturazione ferroviaria nei porti, di questo programma beneficia anche il porto di Genova, così come quello di Savona e di Vado. Occorre però a questo sforzo che lo Stato fa unitamente alle autorità di sistema si unisca anche lo sforzo del privato. I terminal devono cominciare a cambiare mentalità in termini di instradamento delle merci, la flessibilità del camion è imbattibile. Dobbiamo far comprendere agli operatori portuali, ai ricevitori, ai terminalisti, a tutti gli operatori del settore che il beneficio ambientale che si può ottenere utilizzando il ferro può comportare anche un beneficio di natura economica.
1: E oltre 1000 under 40 hanno partecipato allo Youngster Shipping Summer Party di Assagenti, l'evento allargato dai giovani agenti alle nuove generazioni di altre professioni e mestieri del mare, al centro le speranze dei giovani dello shipping.
2: Ma è una bella gioventù, il fatto che i numeri crescano è la dimostrazione che comunque anche il mondo dello shipping continua ad essere un punto di riferimento importante, specialmente per la nostra città. E il nostro obiettivo è proprio quello di far sì che i nostri giovani vedano Genova come un punto d'arrivo importante, e qui c'è il nostro obbligo, il nostro dovere di persone diversamente giovani a spingerli a creare quelle strutture che servono per poi far sì che i loro sogni possano essere realizzati anche qui a Genova.
3: Come gruppo giovani io ci tengo sempre a sottolineare che dobbiamo avere un occhio di riguardo per tutto quello che è che sono, diciamo, progetti di sostenibilità, i progetti che riguardano l'ambiente, i luoghi che viviamo e che ci circondano. È bene pensare che il mare sia quello che fa le nostre fortune, diciamo, economiche, però è anche il contesto naturale in cui viviamo, e quindi chi se non i giovani devono avere un occhio di riguardo per il nostro mare, per i nostri lidi, preservarlo. E negli anni scorsi siamo andati in una delle spiagge del comune di Genova a fare una pulizia perché ci sembrava opportuno farlo, rimboccarci le maniche e sensibilizzare i giovani su questo tema, e da poco tempo abbiamo iniziato poi a interloquire col Comune di Genova, provare un po' a cambiare il paradigma, anziché proporre noi delle cose da fare, capire quali sono le esigenze del territorio e metterci a disposizione per cose che eventualmente il Comune ha bisogno di mettere in campo.
1: Salis, dove sei? È il messaggio lanciato questa mattina da Piazza Banchi. Siamo nel centro storico genovese, dove cittadini e commercianti sono tornati a chiedere più sicurezza dopo gli ultimi episodi di violenza.
4: Un flash mob per chiedere più sicurezza. È questa l'iniziativa promossa da Fratelli d'Italia, a cui hanno partecipato cittadini e commercianti per chiedere alla sindaca Salis e alla sua giunta una maggior presenza di forze dell'ordine sul territorio per garantire più sicurezza e vivibilità della città.
5: Io ricordo che quando c'era l'amministrazione Bucci avevamo dato con la Polizia Municipale un input molto forte per la sicurezza. Ricordo anche l'utilizzo dei taser, che sono fondamentali, non possiamo lasciare gli agenti esposti a rischio di non poter tutelare la propria sicurezza. Oggi è cambiato tutto, la sindaca Salis innanzitutto non c'è mai a Genova, e questa è la cosa più grave, comincia a girare per la città e a rendersi conto di cosa viviamo, e poi forse ci vuole un po' meno tolleranza.
6: Genova ha bisogno di chiarezza, ma soprattutto ha bisogno di una giunta che non cambia idea ogni volta per convenienza politica. L'ultimo caso l'abbiamo visto adesso con i CPR che ha proposto il ministro Valditara, e il sindaco sta già cambiando nel giro di neanche 24 ore idea al riguardo sui rimpatri. Questo è quello che provoca tutta l'insicurezza in questa città, perché in un anno hanno cambiato più volte opinione, hanno cambiato più volte la gestione della nostra polizia locale, e questo crea sempre di più la delinquenza che abbiamo visto e che leggiamo tutti i giorni sulle cronache di giornale.
1: E a proposito

0: Di Silvia Salis, siamo stati nel centro storico per chiedere ai cittadini cosa ne pensano di questo primo anno di giunta.
1: Cosa pensa del primo anno di Silvia Salis come sindaca?
2: Ma penso che ha fatto tanto, ma è sempre poco per quello che succede in città, ecco.
3: Rispetto a prima non è che è cambiato granché, anzi.
4: Ma tutto sommato non ho notato troppe differenze, è tutto a posto, tranne che magari ci sono un po' meno autobus, però molte più cose da fare per noi giovani.
5: Non ne parliamo proprio, guardi, perché è una cosa che... È una sindaca che è arrivata che non si sa chi era, chi l'ha votata, chi cosa...
6: Male sembra che non stia facendo.
1: Noi stiamo cercando di raccogliere le richieste e le domande dei cittadini. Che cosa le chiederebbe?
7: Di portare a termine i lavori, di rendere più vivibile la città, di rendere un servizio pubblico degli autobus più efficiente e di fare il sindaco, insomma, non la passerella come fa spesso.
2: Ma chiederei di ristabilire le forze dell'ordine, tipo la polizia locale, rimetterla in funzione come era prima, che qua gira molto di più.
4: I trasporti, assolutamente.
6: Sicuramente la viabilità in Val Bisagno.
8: Peggioratissima, qua situazione vicoli, tragedia. Se passi qua dopo le 7:30, 8, donna da sola, non puoi tornare a casa.
9: Io apro alle 5:30, adesso devo aprire alle 6. Io chiudevo alle 19, adesso chiudo alle 18. È un pericolo costante, anche se devo ammettere che comunque le forze dell'ordine non è che non si danno da fare, ma il problema è molto più ampio di quello che pensano.
3: Noi siamo tutta gente molto tranquilla, i genovesi sono famosi per essere tranquilli e per essere anche accoglienti sotto quel punto di vista lì, però qui così la situazione è degenerata e ogni giorno degenera di più. Bisognerebbe che non fosse così e chi ci deve pensare? Ci deve pensare o il sindaco o il prefetto o chi è deputato a questo.
10: Degli avvoltoi, perché gli hanno detto che il centro storico è da controllare. Ha detto che sono degli avvoltoi, allora come ragiona questa donna qua?
1: Un voto da 1 a 10 che voto le darebbe?
8: 4.
6: Ma 6 se ci può dare la sufficienza.
3: Per il momento 5.
4: 4. 6.
3: Se non mettiamo in sicurezza i nostri figli e la nostra gente, questo è un problema.
0: E torna domani al Porto Antico il SUC, un viaggio multiculturale che accoglierà migliaia di visitatori tra spettacoli, concerti, incontri, laboratori, mostre e cucine provenienti da tutto il mondo. Il servizio.
11: È un festival che ha trasformato il concetto di intercultura in un'esperienza concreta, partecipata e multisensoriale, capace di unire teatro, musica, gastronomia, artigianato e riflessione civile in un unico grande spazio di incontro. Al Porto Antico, da domenica 14 a mercoledì 24 giugno, torna il SUC, nato nel 1999 da un'idea di Valentina Arcuri e Carla Perolero, che riprendendo il significato della parola araba che indica mercato non come semplice luogo di commercio, ma spazio di scambio, relazione e convivenza, si propone ancora una volta come un grande bazar mediterraneo dove persone, lingue, tradizioni e storie diverse possono incontrarsi e dialogare. Sotto il tendone di Piazza delle Feste è un villaggio multiculturale che accoglie migliaia di visitatori tra spettacoli, concerti, incontri, laboratori, mostre e cucine provenienti da tutto il mondo. Con la forza delle parole, dei suoni, delle danze, della letteratura e dell'artigianato si viaggerà dall'Albania al Benin, dal Brasile al Burkina Faso, dalla Cambogia alla Colombia, attraverso Ecuador, Francia, Giappone, India, Indonesia, Iran, Libano, Marocco, Palestina, Tunisia, Ucraina e molti altri paesi ancora. Il programma prevede 10 concerti, 30 tra workshop, libri, dibattiti e danze, 15 iniziative di EcoSUC per la sostenibilità ambientale, 100 gli ospiti previsti per 65 eventi e 10 le cucine del mondo da gustare. In definitiva, uno spazio aperto dove potersi conoscere attraverso l'arte, il cibo, le parole e le emozioni, è un luogo in cui il dialogo non è soltanto un tema da discutere, ma un'esperienza da vivere.
0: E ora lo sport, mi ha raggiunto in studio Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
12: Buonasera Tiziana, buonasera ai nostri telespettatori. Sono giornate importanti, soprattutto per la Sampdoria. Dopo l'arrivo di Americo Branco, il nuovo DS, adesso ovviamente l'interesse è nei confronti dell'allenatore. Sono due soprattutto i nomi sulla cresta dell'onda. Uno è quello di Davide Possanzini, ex Mantova, ma c'è anche un'idea che porta a Fabio Pecchia. Fabio Pecchia è un allenatore molto importante per quello che riguarda la Serie B, nella Serie B lui ha già portato tre

0: squadre alla promozione, il Verona, la Cremonese e il Parma, ma oggi tutti gli occhi sono puntati sul DS Branco, che si è presentato ai tifosi sampdoriani, e sentiamo quello che ha detto.
1: Sono molto orgoglioso di arrivare alla Sampdoria, sono molto fiero di essere qua, perché arrivo a una delle società di calcio più iconici dal mondo, più speciale forse anche. Quindi questo è un percorso di 11-12 anni, che è iniziato, come hai detto bene, con 24 anni. Però il fatto di arrivare per me non basta. Sono stati in tutti i club sempre, quasi tutti, più di 3 anni, quindi vuol dire che ho sempre svolto un lavoro con un certo tipo di continuità, e come portoghese, come che non siamo molto diversi dagli italiani da tanti secoli che abbiamo girato al mondo, ho avuto sempre la capacità e il rispetto di rispettare la cosa per me più importante della vita e del calcio, che è l'adattabilità. E quindi io dove ho andato ho sempre rispettato tantissimo il club, i valori dei paesi, dei propri club, la sua storia, perché questa è l'unica forma di fare bene. Non mi piace nel calcio promettere lavoro, a me mi piace promettere che sarei la migliore versione di me stesso e che sarò parte di un gruppo di tante persone. E non si parla solo di giocatori o di allenatori, si parla dello staff, sia dal magazziniere al proprietario, che tutti devono essere coinvolti dello stesso spirito per arrivare fino in fondo e per raggiungere obiettivi, perché questa maglia non basta indossarla. L'allenatore che dovrà venire a Sampdoria deve capire molto bene dove viene e per cosa viene. Non viene solo, come ho detto, per indossare lo stemma. Viene per sudare lo stemma, che è una cosa molto diversa.
0: Questo dunque è Americo Branco, al quale facciamo i complimenti per il suo italiano, per quello che riguarderà il suo lavoro nel innanzitutto trovare l'allenatore, scegliere l'allenatore e poi la campagna acquisti. Passando al Genoa, a proposito di campagna acquisti, c'è una notizia finalmente che rivolta a Baldanzi, si è risolta in qualche modo la querela che lo riguardava e che lo voleva rimanesse al Genoa, e stiamo a sentire allora quello che ci dice Carlo Danani riguardo a questa vicenda, che per quello che riguarda questa parte del mercato si è conclusa. Carlo, buonasera.
2: Buonasera, l'uomo del giorno è naturalmente Tommaso Baldanzi, il fantasista approdato al Grifone nel mercato di gennaio, resta rossoblù, in prestito dalla Roma con obbligo di riscatto, operazione chiusa a 9,5 milioni di euro, a una cifra leggermente inferiore a quanto invece prevedeva il diritto di riscatto nell'accordo stipulato nella sessione invernale. Il club ufficializza l'arrivo dalla Varesina di Marcelo Vaz, terzino sinistro classe 2007, che corona il sogno di approdare dalla Serie D al Grifone. Sarà valutato nel ritiro di Moena e inizialmente giocherà nella primavera. L'ultima voce proveniente da Radio Mercato è l'interessamento della Fiorentina per Brook Norton-Caffi. Al momento non c'è ancora offerta, ma servono almeno 15 milioni per sedersi al tavolo di Villa Rostan. A proposito di gioielli rossoblù, dalla Premier League ecco rimbalzare l'apprezzamento dell'Ipswich Town per Ekator Fresco di debutto in nazionale maggiore. Da capire quanto sia robusta l'intenzione del club inglese di portare Jeff a giocare a Portman Road.
0: Grazie Carlo, io invito per tutte le novità che riguardano lo sport a seguire primocanale.it e i nostri social, e per quello che riguarda lo sport è tutto.
3: Grazie Dario. Se, sul sito primocanale.it, sui nostri social, anche di cronaca di attualità, di sanità dedicata al porto.

0: giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Amici di Primo Canale, ben ritrovati in questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. L'anticiclone ci terrà compagnia anche nella giornata di domenica, seppur tornano correnti da sud che porteranno degli annuvolamenti marittimi sulla riviera Ligure e temperature più contenute rispetto alle zone interne della penisola. Andiamo con ordine partendo dalla provincia di Imperia, una giornata nel complesso stabile, abbastanza soleggiata, ma con qualche nuvola al mattino sulla costa e al pomeriggio anche sulle Alpi Liguri con basso rischio di fenomeni. Temperature massime intorno ai 24-25 gradi. Situazione simile anche sulla provincia di Savona, dove ci aspettiamo maggiori annuvolamenti proprio intorno, in prossimità del capoluogo di provincia. Al pomeriggio qualche annuvolamento anche su rilievi interni, con temperature massime intorno ai 24-25 gradi. Anche sulla provincia di Genova la situazione non cambia, temperature diurne gradevoli intorno ai 25-26 gradi, vento da sud comunque generalmente abbastanza debole, mare in prevalenza poco mosso. A seguire sul Tiguglio avremo una giornata nel complesso soleggiata, qui gli addensamenti al mattino marittimi lasceranno poi il posto a un pomeriggio stabile, soleggiato, con temperature intorno ai 25 gradi sulle zone costiere. Uno sguardo infine allo Spezzino, anche qui giornata in prevalenza soleggiata, qualche nuvola sparsa al mattino con temperature massime poi intorno ai 25-27 gradi. Nella giornata di lunedì l'anticiclone viene leggermente disturbato da correnti un po' più fresche che pizzicano il nord Italia, non portano grandi conseguenze sulla Liguria se non qualche annuvolamento sparso al mattino sulla costa e al pomeriggio un po' di variabilità sui rilievi con la possibilità di qualche locale piovasco sulle Alpi Liguri. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
4: Bentrovato al segretario generale della Camera di Commercio di Genova, Maurizio Caviglia.
5: Buongiorno a voi.
4: Allora Caviglia, una giornata importante, quelle che stanno per arrivare, perché stanno per arrivare centinaia di iscritti alle Camere di Commercio italiane e non solo, segretari, presidenti, insomma il grande mondo delle Camere di Commercio si raduneranno a Genova nella giornata di lunedì, ma già nel weekend ci saranno molti tavoli interni di confronto proprio per parlare di internalizzazione, scambi internazionali, insomma c'è tutto un mondo naturalmente che riguarda le Camere di Commercio e Genova diventa per tre giorni la capitale.

0: Sì, c'è questo evento che in Italia si fa ogni anno, quest'anno tocca a noi e accogliamo circa 150 tra presidenti e segretari generali di più di 80 camere di commercio italiane all'estero che arrivano da tutto il mondo e vengono qui per fare un attimo il punto su qual è il funzionamento del sistema e per creare la massima armonia e le massime sinergie con il territorio. Quindi noi avremo 2 giorni, sabato e domenica, di lavori interni in cui si provvederà anche a rinnovare gli organi di questa struttura che si chiama Assocamere Estero e che racchiude tutte queste camere di commercio. E lunedì invece ci sarà un evento pubblico molto importante perché si vuole parlare di nuove rotte, nuove regole per quelli che sono gli scambi internazionali, ma questo avviene a 80 anni da quando a Genova l'Istituto di Economia Internazionale fece una riunione per parlare con circa 90 paesi del mondo di come superare i dazi. Voi vi rendete conto di come queste siano cose attuali, attuali, ma come fossero avanti i genovesi già 80 anni fa?
1: Senta, proprio ha parlato dei genovesi, ovviamente gli scambi, siamo stati maestri per secoli e secoli, insomma insegnavamo noi, no, a fare scambi agli altri da sempre, insomma, soprattutto nel periodo d'oro, quando Genova era davvero la superba e quando gli scambi con il mondo, soprattutto dell'Asia non solo, ma anche dell'Africa poi in generale, ha portato una ricchezza straordinaria per la nostra città, con i palazzi, le strade che ancora oggi, insomma, fanno bella mostra di sé. Siamo nel 2026, Genova ovviamente non è più la capitale che era una volta, però insomma può sempre dire la sua.
0: Diciamo che intanto quando i nostri ospiti vedono il nostro patrimonio artistico, culturale, i nostri palazzi, restano sorpresi. Noi abbiamo fatto quest'anno, nella giornata del Made in Italy, abbiamo festeggiato due cose. Un libro sui marmi che abbiamo pubblicato e fate conto che Genova è stata capitale mondiale del marmo, cosa che non sa quasi nessuno, ma una delle più autorevoli esperte in marmi, la professoressa Napoleone, ci ha detto che i marmi che ci sono a Genova, così belli, non ci sono né a Firenze né a Roma e che siamo un'eccellenza totale. Pensate che noi ci siamo fatti fare uno studio anche su tutti i marmi che sono nel nostro palazzo, che è un palazzo dei Rolli, che è un palazzo del Cinquecento. E giustamente dobbiamo tornare al Cinquecento, dobbiamo tornare a un momento in cui, grazie ad Andrea Doria, Genova è diventata centrale, centrale nel mondo e è rimasta così fino all'arrivo di Napoleone. Quindi, quando è nata la Repubblica di Genova nel 1528, noi andremo a raccontare ai nostri ospiti che annunciamo loro che Genova farà una festa nel 2028 per festeggiare i 500 anni della Repubblica. E abbiamo preparato anche un gadget per i colleghi che verranno da tutto il mondo con una specie di fermacarte che riproduce una moneta che è le 25 doppie, che era una moneta di 163 grammi d'oro zecchino. Quindi, e la cosa bella è che questa moneta è presente in un unico esemplare presso la banca Carige, ora Biper, che è nostro partner anche in questa iniziativa e ha un valore che, come capite, 163 grammi d'oro sono una cosa importante, ma pensare di essere l'unica moneta, una moneta del 1630, che riporta quei due grifoni che hanno la coda alta e all'interno un'immagine di Porta Soprana con tutta una serie di simboli che abbiamo riscoperto anche con l'aiuto dell'Archivio di Stato, perché è con l'Archivio di Stato, è con l'Università che stiamo facendo tutto questo lavoro per valorizzare alcune eccellenze che sono veramente uniche del nostro territorio.
1: Senta, poco tempo fa è stato fatto uno studio anche per quanto riguarda lo stato di salute delle aziende liguri. Ne è uscita una regione tutto sommato che regge la grande instabilità internazionale. Insomma, c'è molta aziende che fatturano tanto, che migliorano, poche, quelle invece un po' giovani, start-up, non sono in questo momento ancora il vero colonna portante della nostra economia, però ne è uscito un quadro tutto sommato positivo.
0: Ma questo è importante perché noi abbiamo il piacere, quando commissioniamo degli studi, di non voler avere dei documenti che in qualche modo giustifichino il nostro

0: sapere e le cose che già in qualche modo conosciamo, ma vogliamo riuscire ad arricchire la nostra conoscenza. E grazie al professor Quaglia, ai suoi collaboratori, al Dipartimento di Economia dell'Università di Genova, abbiamo avuto uno scenario che ha cambiato alcune delle nostre opinioni. Per esempio, questo è uno scenario che riguarda solo le imprese che hanno presentato bilanci, società di capitali, quindi non è l'universo delle imprese, è un campione. Ebbene, questo campione non è sottocapitalizzato, questo campione fa dei buoni utili e ci sono dei risultati che sono risultati molto importanti e anche interessanti proprio rispetto all'internazionalizzazione. Credo che questa cosa sia da tenere bene in considerazione, anche perché un altro particolare che è venuto fuori è che una percentuale di quelle imprese che hanno più di 50 anni di anzianità ha, rispetto ai volumi di affari complessivi, una sua buona rilevanza.
1: Ecco, questa è un po' forse una sorpresa fino a un certo punto, nel senso che le vere aziende, quelle storiche, quelle che hanno alle spalle un qualcosa di solido, una famiglia soprattutto spesso, no? Non fondi o misteriosi investitori, le vecchie famiglie, insomma, sono quelle che poi alla fine ancora oggi tengono in piedi la nostra economia. Bisogna ancora forse far sì che le vecchie e le storiche famiglie genovesi, quelle più ricche, forse investano un po' di più. Questo è atavico, no? nella nostra economia. Però da questo punto di vista, qual è la sua punto di vista?
0: Guardate,
1: è vero che potrebbero fare di più?
0: Guardate, basta andare a vedere gli studi di Banca d'Italia per riuscire a individuare che il nostro territorio ha delle giacenze di capitali da parte dei nostri concittadini che li rende una perla in qualche modo, e sicuramente questo vuol dire avere la possibilità di fare degli investimenti. Probabilmente non, il sistema non è stato in grado di proporre a queste famiglie investimenti che le stesse hanno giudicato giuste. L'unica cosa che possiamo dire è che non mancano i soldi.
1: Non mancano i soldi, però se questa frase la sentissero i tanti giovani che provano a fare qualcosa con le start-up o con qualche idea innovativa, hanno bisogno di business angel, no? Cioè di persone che li aiutino a decollare. Non mancano i soldi, magari non mancano neppure le idee, la voglia di fare qualcosa di importante nei ragazzi. Ecco, mettere insieme le finanze di alcuni ricconi con la giovinezza, con la freschezza, con le idee dei ragazzi, potrebbe essere questo anche un altro volano per la nostra regione, che, come diceva anche questo studio, per ora non decolla da questo punto di vista. Le start-up non sono ad oggi il nucleo fondante dell'economia della regione.
0: Ma diciamo che anche questo aspetto merita una considerazione puntuale. Io vi faccio solo che tre esempi. Il primo canale è stato per noi di grande aiuto e Maurizio Rossi ha subito sposato questa iniziativa e so che la sta sviluppando per riuscire a dare un certo tipo di visibilità. Allora, noi abbiamo dei giovani che sono riusciti a convincere la Columbia University a venire a mettere una business school a Genova, che aprirà anno 27-28. È una cosa, credetemi, che ha dell'incredibile. Ecco, praticamente questi giovani hanno già organizzato un sistema di crowdfunding che non è limitato a un territorio, ma che sta avendo un successo incredibile. Vi ho fatto un esempio. Un secondo esempio: noi in molte di queste iniziative collaboriamo insieme a Friend of Genoa, che è un'altra struttura di grandissimo livello, con delle persone che hanno un panorama mondiale, non locale, e che riescono a trovare degli investitori che in qualche modo possono agire qua facendo proprio quello che diceva prima lei. Abbiamo coinvolto 100 ragazzi che si occupano di aerospaziale e abbiamo dei progetti in cui questi ragazzi andranno a ricercare dei finanziamenti. Secondo me avranno possibilità di trovarli e avranno possibilità di trovarli a Genova. E so che addirittura Primo Canale ci sta proprio anche aiutando con i vostri giovani, quindi in modo che i nostri giovani e i vostri giovani possano presentare un qualcosa di diverso, che non è il presente ma il domani.
1: Quello che si sta ovviamente riferendo a questo nuovo format che sta per partire con i giovani genovesi che stanno o hanno fatto o faranno qualcosa di importante, li porteremo su un palco e li coinvolgeremo proprio per mettere in mostra quello che sono stati capaci di fare, quindi sicuramente insieme a voi faremo belle cose. Allora, l'appuntamento ovviamente, dicevamo, nel fine settimana.

0: settimana lavori interni vostri, diciamo così, avremo incontri anche, privati.
1: E avremo anche i rinnovi degli organi della struttura nostra che si chiama Assocamere Estero, quindi sarà rinnovato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ma il lunedì ci sarà un evento pubblico che in qualche modo vedrà dei grandi esperti, anche di economia internazionale, politologi, che ci diranno un pochettino cosa vuol dire quelle nuove rotte, cosa vuol dire quelle nuove regole, e cosa possiamo aspettarci. Noi avremo anche lì dei genovesi, cito l'avvocato Sara Armella per... amo moltissimo, ma abbiamo anche l'avvocato Cotticchia.
0: Vedo dei personaggi insomma, di una certa levatura, vedo Matteo Zoppas che è il presidente dell'ICE, vedo Adolfo Urso ovviamente in intervento, poi insomma Franco Bruni, presidente del comitato di supervisione, insomma vedo vabbè, a parte il sindaco e presidente, l'arcivescovo di Genova, poi tanti
1: che
0: professori.
1: Ci fa l'onore di benedire il nostro evento, ce n'è bisogno in questi periodi.
0: Ce ne abbiamo tutti bisogno. Grazie Maurizio Caviglia.
1: Grazie a voi.
2: Siamo alla Terrazza Colombo. È dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la Terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi avevano una tradizione. Non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Ebbene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

stallo su un investimento avvenuto la notte scorsa in Corso Italia. A Genova potrebbe essere stato un gesto volontario dopo una lite. La vittima, un 29enne, è grave al San Martino. A Genova la medicina di famiglia è sempre più in difficoltà. I medici che vanno in pensione non vengono sostituiti. Tra 5 anni potrebbero essere la metà. Migliaia di persone in corteo oggi nel centro di Genova per il Liguria Pride, un'occasione di festa, ma anche di riflessione e impegno civile. Prende il via domani al Porto Antico il tradizionale SU, con viaggio multiculturale che propone spettacoli, concerti, incontri, mostre e cucine provenienti da tutto il mondo. Buonasera, benvenuti a Primo Giornale. Apriamo con la cronaca. Una lite per una ragazza potrebbe essere alla base dell'investimento di una giovane di 29 anni avvenuto all'alba in Corso Italia a Genova.

0: Il giovane è gravissimo al Policlinico San Martino di Genova, è stato operato un lungo e complesso intervento di neurochirurgia lungo tutta la giornata. Il giovane di 28 anni che era scappato è stato rintracciato, interrogato e arrestato. Aveva un tasso alcolemico di 1,15 nel servizio.
1: Lotta tra la vita e la morte, il 29enne investito nella notte intorno alle 4 in Corso Italia a Genova. Il giovane è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale San Martino, dove è stato sottoposto a un delicato intervento dopo aver riportato un grave trauma cranico, profonde lacerazioni a una gamba e a una mano e la semiamputazione di un dito. È giallo sulle ragioni dell'investimento, che potrebbe essere legato a una lite scoppiata poco prima all'esterno di una discoteca. Secondo le prime ricostruzioni, il 28enne alla guida dell'auto sarebbe stato accerchiato e preso di mira dopo alcune presunte avance ritenute inappropriate nei confronti di una ragazza. Il giovane sarebbe quindi salito in macchina e nel tentativo di allontanarsi avrebbe travolto il 29enne che si trovava a piedi vicino al marciapiede. Dopo l'impatto ha tentato di fuggire, ma è stato rintracciato dagli agenti della Polizia di Stato e accompagnato in questura per essere interrogato.
0: A Genova la medicina di famiglia è sempre più in difficoltà, i medici che vanno in pensione non vengono sostituiti abbastanza rapidamente, la professione non è più attrattiva e il rischio è una carenza sul territorio.
2: Tra 5 anni nell'area genovese oltre 200 medici di famiglia andranno in pensione. Il rischio concreto è che molti di loro non vengano sostituiti. Un dato che apre una questione cruciale per la sanità territoriale, il possibile indebolimento del medico di base, primo punto di riferimento per milioni di cittadini. Secondo la FIMG Liguria, oggi tra Genova e comuni limitrofi operano circa 460 medici di medicina generale, ma quasi la metà ha già superato i 60 anni e si avvicina alla pensione. I giovani invece sono pochissimi, appena una decina gli under 30 attivi sul territorio. Le stime parlano chiaro, entro il 2030 potrebbero essere 206 medici in uscita solo nell'area genovese, un vuoto che il ricambio generazionale non riesce a colmare. In Liguria infatti i nuovi ingressi restano troppo bassi, 24 nel 2023, 11 nel 2024, 20 nel 2025. Nel frattempo cresce la pressione sugli ambulatori, molti medici seguono già 1500 assistiti, il tetto massimo, e in diversi casi si arriva anche a 1700 o 1800 pazienti per singolo professionista. Una situazione aggravata dall'invecchiamento della popolazione ligure, tra le più anziane d'Italia. A reggere il sistema sono spesso medici che hanno superato i 70 anni e continuano a lavorare grazie alle deroghe introdotte negli ultimi anni. Solo nell'ASL tra genovese sono circa 30. Ma perché i giovani non scelgono questa professione? Pesano il carico burocratico, le responsabilità crescenti e una percezione di lavoro sempre più complesso e meno attrattivo rispetto ad altre specializzazioni. Se il trend non cambierà, il rischio è quello di arrivare al 2030 con interi territori scoperti e con sempre più cittadini senza un medico di fiducia. Una trasformazione che potrebbe cambiare profondamente il volto dell'assistenza sanitaria di base.
0: Un'ondata arcobaleno ha attraversato il centro di Genova con l'11ª edizione del Liguria Pride e allora ci colleghiamo con Filippo Serio. Buonasera Filippo.
3: Sì, buonasera Tiziana e buonasera ai nostri telespettatori. È una onda arcobaleno quella che ha attraversato Genova nella giornata di oggi, la manifestazione del Liguria Pride con raduno nella zona di Principe in via San Benedetto con destinazione Piazza De Ferrari, corteo al quale hanno partecipato almeno 20.000 partecipanti che hanno sfilato per le strade di Genova anche qui in Piazza dell'Annunziata. Una colorata manifestazione per ribadire con forza i diritti della comunità LGBTQ+, e un tema, quello scelto oggi, ripensiamoci, tempesta, anche in riferimento al dibattito politico e nazionale che si sta vivendo in questi giorni, anche in riferimento alle parole del generale Vannacci. Al corteo hanno partecipato anche il sindaco di Genova Silvia Salis, accompagnata da alcuni membri della giunta e consiglieri comunali e regionali di centrosinistra. Perché questo tema scelto quest'anno ce lo spiega il comitato Liguria Rainbow.
4: Ci pensiamo tempesta perché ce n'è bisogno, c'è bisogno di darci un po' una mossa, di risvegliare il desiderio, la voglia di stare protagoniste della storia e non succubi e succube e schiacciate dalla paura, schiacciate da questo senso di inutilità, di incapacità a reagire contro i mali grandi che ci sono nel mondo.
0: E ieri sera su Primo Canale una trasmissione dedicata ai porti di Genova e Savona con un focus particolare sull'impatto ambientale e il rapporto con la città. Durante l'intervento il presidente del porto di Genova e Savona

0: Matteo Paroli ha parlato della necessità di migliorare dal punto di vista del trasporto su ferro delle merci, che ad oggi è inferiore ai desideri dell'autorità.
1: Oggi il livello di instradamento delle merci in arrivo nel nostro porto via ferro è certamente migliorabile. Noi abbiamo circa il 12,6% delle nostre merci che lasciano le nostre banchine, i nostri piazzali utilizzando la ferrovia anziché i camion. È una percentuale che non ci soddisfa, l'ho detto in più occasioni, va incrementata. Non posso immaginare di arrivare nel corso del mio mandato alle percentuali che la Comunità Europea ci suggerisce di raggiungere, pari al 30%, ma certamente il 12,6% non può essere un obiettivo che ci tranquillizza. Quindi vogliamo incrementare questa percentuale di utilizzo del ferro, abbiamo 1000 strumenti per poterlo fare, non tutti sono in mano all'autorità di sistema portuale, lo devo dire, noi investiremo moltissimo, ma occorre che anche gli operatori facciano pari sforzi per poterci dare una mano. L'investimento che lo Stato fa è enorme, e RFI ha accordi di programma in corso per molti miliardi di euro per l'infrastrutturazione ferroviaria nei porti. Di questo programma beneficia anche il porto di Genova, così come quello di Savona e di Vado. Occorre però a questo sforzo che lo Stato fa unitamente alle autorità di sistema si unisca anche lo sforzo del privato. I terminal devono cominciare a cambiare mentalità in termini di instradamento delle merci, la flessibilità del camion è imbattibile. Dobbiamo far comprendere agli operatori portuali, ai ricevitori, ai terminalisti, a tutti gli operatori del settore che il beneficio ambientale che si può ottenere utilizzando il ferro può comportare anche un beneficio di natura economica.
0: E oltre 1000 under 40 hanno partecipato allo Youngster Shipping Summer Party di Assagenti, l'evento allargato dai giovani agenti alle nuove generazioni di altre professioni e mestieri del mare, al centro le speranze dei giovani dello shipping.
2: Ma è una bella gioventù, il fatto che i numeri crescano è la dimostrazione che comunque anche il mondo dello shipping continua ad essere un punto di riferimento importante, specialmente per la nostra città. E il nostro obiettivo è proprio quello di far sì che i nostri giovani vedano Genova come un punto d'arrivo importante, e qui c'è il nostro obbligo, il nostro dovere di persone diversamente giovani a spingerli a creare quelle strutture che servono per poi far sì che i loro sogni possano essere realizzati anche qui a Genova.
3: Come gruppo giovani io ci tengo sempre a sottolineare che dobbiamo avere un occhio di riguardo per tutto quello che sono, diciamo, i progetti di sostenibilità, i progetti che riguardano l'ambiente, i luoghi che viviamo e che ci circondano. È bene pensare che il mare sia quello che fa le nostre fortune, diciamo, economiche, però è anche il contesto naturale in cui viviamo, e quindi chi se non i giovani devono avere un occhio di riguardo per il nostro mare, per i nostri lidi, preservarlo. E negli anni scorsi siamo andati in una delle spiagge del comune di Genova a fare una pulizia e sensibilizzare i giovani su questo tema, e da poco tempo abbiamo iniziato poi a interloquire col comune di Genova, provare un po' a cambiare il paradigma, anziché proporre noi delle cose da fare, capire quali sono le esigenze del territorio e metterci a disposizione per cose che eventualmente il comune ha bisogno di mettere in campo.
0: Salis, dove sei? È il messaggio lanciato questa mattina da Piazza Banchi. Siamo nel centro storico genovese, dove cittadini e commercianti sono tornati a chiedere più sicurezza dopo gli ultimi episodi di violenza.
4: Un flash mob per chiedere più sicurezza. È questa l'iniziativa promossa da Fratelli d'Italia, a cui hanno partecipato cittadini e commercianti per chiedere alla sindaca Salis e alla sua giunta una maggior presenza di forze dell'ordine sul territorio per garantire più sicurezza e vivibilità della città.
5: Io ricordo che quando c'era l'amministrazione Bucci avevamo dato con la Polizia Municipale un input molto forte per la sicurezza. Ricordo anche l'utilizzo dei taser, che sono fondamentali, non possiamo lasciare gli agenti esposti a rischio di non poter tutelare la propria sicurezza. Oggi è cambiato tutto, la sindaca Salis innanzitutto non c'è mai a Genova, e questa è la cosa più grave, comincia a girare per la città e a rendersi conto di cosa viviamo, e poi forse ci vuole un po' meno tolleranza.
6: Genova ha bisogno di chiarezza, ma soprattutto ha bisogno di una giunta che non cambia idea ogni volta per convenienza politica. L'ultimo caso l'abbiamo visto adesso con i CPR che ha proposto il ministro Valditara, e il sindaco sta già cambiando nel giro di neanche 24 ore idea al riguardo sui rimpatri. Questo è quello che provoca tutta l'insicurezza in questa città, perché in un anno hanno cambiato più volte opinione, hanno cambiato più

0: coinvolte la gestione della nostra polizia locale, e questo crea sempre di più la delinquenza che abbiamo visto e che leggiamo tutti i giorni sulle cronache dei giornali.
1: E a proposito di Silvia Salis, siamo stati nel centro storico per chiedere ai cittadini cosa ne pensano di questo primo anno di giunta.
2: Cosa pensa del primo anno di Silvia Salis come sindaca?
3: Ma penso che ha fatto tanto, ma è sempre poco per quello che succede in città, ecco.
4: Rispetto a prima non è che è cambiato granché, anzi.
5: Ma tutto sommato non ho notato troppe differenze, è tutto a posto, tranne che magari ci sono un po' meno autobus, però molte più cose da fare per noi giovani.
6: Non ne parliamo proprio, guardi, perché è una cosa che... È una sindaca che è arrivata che non si sa chi era, chi l'ha votata, chi cosa...
7: Male sembra che non stia facendo.
2: Noi stiamo cercando di raccogliere le richieste e le domande dei cittadini. Che cosa le chiederebbe?
8: Di portare a termine i lavori, di rendere più vivibile la città, di rendere un servizio pubblico degli autobus più efficiente e di fare il sindaco, insomma, non la passerella come fa spesso.
3: Ma chiederei di ristabilire le forze dell'ordine, tipo la polizia locale, rimetterla in funzione come era prima, che qua gira molto di più.
5: I trasporti, assolutamente.
7: Sicuramente la viabilità in Val Bisagno.
9: Peggioratissima, qua situazione vicoli, tragedia. Se passi qua dopo le 7:30, 8, donna da sola, non puoi tornare a casa.
10: Io apro alle 5:30, adesso devo aprire alle 6. Io chiudevo alle 19, adesso chiudo alle 18. È un pericolo costante, anche se devo ammettere che comunque le forze dell'ordine non è che non si danno da fare, ma il problema è molto più ampio di quello che pensano.
4: Noi siamo tutta gente molto tranquilla, i genovesi sono famosi per essere tranquilli e per essere anche accoglienti sotto quel punto di vista lì. Però qui così la situazione è degenerata e ogni giorno degenera di più. Bisognerebbe che non fosse così, e chi ci deve pensare? Ci deve pensare o il sindaco o il prefetto o chi è deputato a questo.
11: Degli avvoltoi, perché gli hanno detto che il centro storico è da poter controllare. Gli ha detto che sono degli avvoltoi, allora come ragiona questa donna qua?
2: Un voto da 1 a 10 che voto le darebbe?
9: 4.
7: Ma 6 se ci può dare la sufficienza.
4: Per il momento 5.
5: 4. 6.
4: Se non mettiamo in sicurezza i nostri figli e la nostra gente, questo è un problema.
1: E torna domani al Porto Antico il SUC, un viaggio multiculturale che accoglierà migliaia di visitatori tra spettacoli, concerti, incontri, laboratori, mostre e cucine provenienti da tutto il mondo. Il servizio.
12: È un festival che ha trasformato il concetto di intercultura in un'esperienza concreta, partecipata e multisensoriale, capace di unire teatro, musica, gastronomia, artigianato e riflessione civile in un unico grande spazio di incontro. Al Porto Antico, da domenica 14 a mercoledì 24 giugno, torna il SUC, nato nel 1999 da un'idea di Valentina Arcuri e Carla Perolero, che riprendendo il significato della parola araba che indica mercato non come semplice luogo di commercio, ma spazio di scambio, relazione e convivenza, si propone ancora una volta come un grande bazar mediterraneo dove persone, lingue, tradizioni e storie diverse possono incontrarsi e dialogare. Sotto il tendone di Piazza delle Feste è un villaggio multiculturale che accoglie migliaia di visitatori tra spettacoli, concerti, incontri, laboratori, mostre e cucine provenienti da tutto il mondo. Con la forza delle parole, dei suoni, delle danze, della letteratura e dell'artigianato si viaggerà dall'Albania al Benin, dal Brasile al Burkina Faso, dalla Cambogia alla Colombia, attraverso Ecuador, Francia, Giappone, India, Indonesia, Iran, Libano, Marocco, Palestina, Tunisia, Ucraina e molti altri paesi ancora. Il programma prevede 10 spettacoli teatrali, tra cui 3 prime nazionali, 10 concerti, 30 tra workshop, libri, dibattiti e danze, 15 iniziative di EcoSUC per la sostenibilità ambientale, 100 gli ospiti previsti per 65 eventi e 10 le cucine del mondo da gustare. In definitiva, uno spazio aperto dove potersi conoscere attraverso l'arte, il cibo, le parole e le emozioni, è un luogo in cui il dialogo non è soltanto un tema da discutere, ma un'esperienza da vivere.
1: E ora lo sport, mi ha raggiunto in studio Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
13: Buonasera Tiziana, buonasera ai nostri telespettatori. Sono giornate importanti, soprattutto per la Sampdoria. Dopo l'arrivo di Americo Branco, il nuovo EDS, adesso ovviamente l'interesse è nei confronti dell'allenatore. Sono due soprattutto i nomi sulla cresta dell'onda. Uno è quello di Davide Possanzini, ex Mantova, ma...

0: c'è anche un'idea che porta a Fabio Pecchia. Fabio Pecchia è un allenatore molto importante per quello che riguarda la Serie B. Nella Serie B lui ha già portato tre squadre alla promozione, il Verona, la Cremonese e il Parma, ma oggi tutti gli occhi sono puntati sul DS Branco, che si è presentato ai tifosi sampdoriani, e sentiamo quello che ha detto.
1: Sono molto orgoglioso di arrivare alla Sampdoria, sono molto fiero di essere qua, perché arrivo a una delle società di calcio più iconici dal mondo, più speciale forse anche. Quindi questo è un percorso di 11-12 anni, che è iniziato, come hai detto bene, con 24 anni. Però il fatto di arrivare per me non basta. Sono stati in tutti i club sempre, quasi tutti, più di 3 anni. Quindi vuol dire che ho sempre svolto un lavoro con un certo tipo di continuità. E come portoghese, come che non siamo molto diversi dagli italiani da tanti secoli che abbiamo girato al mondo, ho avuto sempre la capacità e il rispetto di rispettare la cosa per me più importante della vita del calcio, che è la adattabilità. E quindi io dove ho andato ho sempre rispettato tantissimo il club, i valori dei paesi, dei propri club, la sua storia, perché questa è l'unica forma di fare bene. Non mi piace nel calcio promettere lavoro, a me mi piace promettere che sarei la migliore versione di me stesso e che sarò parte di un gruppo di tante persone, e non si parla solo di giocatori o di allenatori, sia dal magazziniere al proprietario, che tutti devono essere coinvolti dello stesso spirito per arrivare fino in fondo e per raggiungere obiettivi, perché questa maglia non basta indossarla. L'allenatore che dovrà venire a Sampdoria deve capire molto bene dove viene e per cosa viene. Non viene solo, come detto, per indossare lo stemma, viene per sudare lo stemma, che è una cosa molto diversa.
0: Questo dunque è Americo Branco, al quale facciamo i complimenti per il suo italiano, che mi pare abbastanza fluente. Speriamo di potergli rifare anche per quello che riguarderà il suo lavoro innanzitutto trovare l'allenatore, scegliere l'allenatore e poi la campagna acquisti. Passando al Genoa, a proposito di campagna acquisti, c'è una notizia finalmente che rivolta a Baldanzi, si è risolta in qualche modo la querela che lo riguardava e che lo voleva rimanesse al Genoa, e stiamo a sentire allora quello che ci dice Carlo Danani riguardo a questa vicenda, che per quello che riguarda questa parte del mercato si è conclusa. Carlo, buonasera.
2: Buonasera, l'uomo del giorno è naturalmente Tommaso Baldanzi, il fantasista approdato al Grifone nel mercato di gennaio resta rossoblù, in prestito dalla Roma con obbligo di riscatto, operazione chiusa a 9,5 milioni di euro, a una cifra leggermente inferiore a quanto invece prevedeva il diritto di riscatto nell'accordo stipulato nella sessione invernale. Il club ufficializza l'arrivo dalla Varesina di Marcelo Vaz, terzino sinistro classe 2007, che corona il sogno di approdare dalla Serie D al Grifone. Sarà valutato nel ritiro di Moena e inizialmente giocherà nella primavera. L'ultima voce proveniente da Radio Mercato è l'interessamento della Fiorentina per Brook Norton Caffi. Al momento non c'è ancora offerta, ma servono almeno 15 milioni per sedersi al tavolo di Villa Rostan. A proposito di gioielli rossoblù dalla Premier League, ecco rimbalzare l'apprezzamento dell'Ipswich Town per Ekator Fresco di debutto in nazionale maggiore. Da capire quanto sia robusta l'intenzione del club inglese di portare Jeff a giocare a Portman Road.
0: Grazie Carlo, io invito per tutte le novità che riguardano lo sport a seguire Primo Canale.

0: puntuite i nostri social per quello che riguarda lo sport è tutto.
1: Grazie, grazie Dario. Tutte le notizie sul sito primocanale.it, sui nostri social, anche di cronaca, di attualità, di sanità dedicata al porto. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata su Primo Canale. Arrivederci.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati in questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. L'anticiclone ci terrà compagnia anche nella giornata di domenica, seppur tornano correnti da sud che porteranno degli annuvolamenti marittimi sulla Riviera Ligure e temperature più contenute rispetto alle zone interne della penisola. Andiamo con ordine partendo dalla provincia di Imperia, una giornata nel complesso stabile, abbastanza soleggiata, ma con qualche nuvola al mattino sulla costa e al pomeriggio anche sulle Alpi Liguri con basso rischio di fenomeni. Temperature massime intorno ai 24-25 gradi. Situazione simile anche sulla provincia di Savona, dove ci aspettiamo maggiori annuvolamenti proprio intorno, in prossimità del capoluogo di provincia. Al pomeriggio qualche annuvolamento anche sui rilievi interni, con temperature massime intorno ai 24-25 gradi. Anche sulla provincia di Genova la situazione non cambia, temperature diurne gradevoli, intorno ai 25-26 gradi, vento da sud, comunque generalmente abbastanza debole, mare in prevalenza poco mosso. A seguire sul Tiguglio avremo una giornata nel complesso soleggiata, qui gli addensamenti al mattino marittimi lasceranno poi il posto a un pomeriggio stabile, soleggiato, con temperature intorno ai 25 gradi sulle zone costiere. Uno sguardo infine allo Spezzino, anche qui giornata in prevalenza soleggiata, qualche nuvola sparsa al mattino con temperature massime poi intorno ai 25-27 gradi. Nella giornata di lunedì l'anticiclone viene leggermente disturbato da correnti un po' più fresche che pizzicano nel nord Italia, non portano grandi conseguenze sulla Liguria se non qualche annuvolamento sparso al mattino sulla costa e al pomeriggio un po' di variabilità sui rilievi con la possibilità di qualche locale piovasco sulle Alpi Liguri. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.

Una storia romanzata che forse non ha bisogno neanche di essere romanzata, perché la vita di Mary Shelley, che passò parecchio

0: tempo a Genova e in Liguria, la meravigliosa creatura, titolo del libro di Laura Guglielmi, edito da Morellini, è veramente un grande, straordinario romanzo, con tante, tante città, tanti luoghi, tante storie, tanti personaggi. Raccontaci, Laura.
1: Ecco, hai capito il focus sul quale mi sono concentrata, raccontare un po' tutta la sua vita, dall'inizio alla fine, cosa che pochi autori, io non ne ho trovati, italiani si sono cimentati, perché molti raccontano l'episodio di Ginevra, dove in quella notte un po' folle con Lord Byron, Percy Bysshe Shelley e Polidori hanno in qualche modo fatto questa gara dalla quale poi è uscita il Frankenstein, oppure molti sanno,
0: sì, diciamo che è la sua invenzione
1: certo,
0: questo personaggio pazzesco, incredibile, modernissimo
1: che ancora oggi parla, ancora oggi la filmografia, come cioè, l'ultimo film che è uscito di Guillermo del Toro, continua a essere uno spunto per tantissimi scrittori, tantissime messe in scena. Sono in giro, in tournée per l'Italia in questo periodo, e poi anche tantissimi film. Il più famoso forse, quello che tutti ricordiamo, è quello di Mel Brooks, perché ci fa un po' ridere, ci solleva un po', no?
0: Però ecco, io volevo un attimo soffermarmi su Genova, logicamente.
1: Certo.
0: Cosa possiamo dire di Mary Shelley e Genova?
1: Allora,
0: era un bel gruppetto di intellettuali e di
1: sì,
0: quello che girava intorno al bar, sì, via San Lazzaro.
1: Sì, lei li chiamava un po' gli eletti. E per questo a volte magari può risultare non sempre simpatica, però si sentiva parte di un gruppo di eletti. E che cosa succede? Nell'estate del 1822, tra la costa toscana e quella ligure, muore con la sua goletta Ariel, annegando il suo Percy Bysshe Shelley, con il quale aveva vissuto anni di amore intenso. E 5 anni in Italia, ecco perché quello genovese è l'ultimo anno in Italia, e ho descritto tutti i luoghi italiani dove lei è stata, e chiaramente con una particolare attenzione a Genova. Perché Genova è così importante? Perché dopo la morte, mentre soggiornavano a Lerici, di Percy, lei si trasferisce nella città di Genova, prima all'Hotel Croce di Malta, poi trova per sé e per
0: tutti
1: Byron.
0: Tutti
1: lì andavano, infatti, da Melville a tantissimi autori, all'hotel e poi a Villa Saluzzo, al Baro, Byron,
0: certo.
1: E a Villa Negrotto, Mary, con i coniugi Hunt. Ed è per lei un inverno molto doloroso, perché deve elaborare il lutto, però sono mesi fondamentali, un inverno freddo per lei, un inverno freddo nella temperatura, una incredibile alluvione che devasta il Bisagno, che lei vede con Byron dall'alto della collina di Albaro, che allora era tutta orti, e però viene la rinascita, perché lei qua decide cosa farà ritornando a Londra. La prima cosa, crescere l'unico figlio che gli è rimasto, Percy Florence, che è nato a Firenze, lo dice il nome, curare tutte le opere di Percy Bysshe Shelley, che erano centinaia di foglietti sparsi, sono oggi come oggi accanto a Keats e a Byron, Shelley, di Shelley non ne parlerebbe nessuno.
0: Esatto.
1: Opere postume che hanno avuto un successo straordinario, e poi scrivere, vivere della sua scrittura, continuare a scrivere i suoi romanzi, perché oltre al Frankenstein ha scritto altre cose, tra cui L'ultimo uomo, un romanzo distopico in cui parla della fine del mondo.
0: Se ti faccio un'ultima domanda, perché è un personaggio che bisogna conoscere? Perché dobbiamo leggere quello che ha scritto?
1: Ecco, perché una donna degli inizi dell'Ottocento, questo va bene sia per gli uomini che per le donne, no? Una donna che agli inizi dell'Ottocento, con tutti i limiti che la società imponeva, riesce a creare un mito del moderno, come può essere il Frankenstein, che ancora oggi è alla base di tantissime analisi, viene spesso paragonato all'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale è uno strumento meraviglioso per però dipende poi da come viene guidato, dalle mani nelle quali finisce. E così il Frankenstein.

0: È un essere buono appena viene messo al mondo dal suo creatore.
1: E poi bisogna vedere come viene usato.
0: Appunto, lui alla ricerca di affetto, certo, non lo trova, viene marginato perché è mostruoso, certo, e così diventa cattivo.
1: Quindi insomma, anche diciamo, per una curiosità straordinaria.
0: Sì, certo. Lei
1: Valletta
0: aveva,
1: per
0: sì,
1: una curiosità,
0: sì,
1: straordinaria.
0: Sì, sì, no, no.
1: Bene.
0: Cioè, una vita, come hai detto te, piena di colpi
1: piena
0: di scena.
1: Piena di colpi di scena. La meravigliosa creatura, Mary Shelley, Laura Guglielmi, Morellini Editore, leggetelo perché è anche una straordinaria sorpresa, soprattutto per noi genovesi. Buona lettura a tutti.
0: Ciao a tutti.
2: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me. Più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
3: Questa settimana Più Me asciuga tutto, 3 rotoli a solo 1,89 euro e tanti altri ancora.
2: Più Me. La bellezza ha trovato casa.
4: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
7: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
5: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
9: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
10: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Ospite delle interviste di Primo Canale nella nostra Lounge 30, Franco Aprile. Grazie di essere con noi. Ciao Franco, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Ma Franco Aprile, o dovrei dire Cavalier Franco Aprile?
1: C'è stata questa onorificenza di cui sono assolutamente orgoglioso, perché è un qualcosa che quando arriva fa piacere, perché ripercorre un po' tutte le tappe, la storia.
0: Cosa rappresenta? Il coronamento di un percorso, il coronamento di una strada, di una lunga strada?
1: Beh, in parte sì, perché quando hai avuto tante storie parallele, tante attività che hanno inciso sia sulla crescita sia anche sui risultati che hai provato a portare a casa, quando lo senti dire è sicuramente una bella sensazione.
0: Beh, insomma, certo, non c'è dubbio. Senti, tu hai fatto tante cose nella vita e le ripercorriamo in questa intervista. Una di queste è il tuo legame con Primo Canale, sei stato amministratore delegato dell'azienda e poi ci entriamo. Una volta tu hai detto: se ho fatto bene nella vita lo devo anche a Maurizio Rossi, cioè al nostro editore. Perché hai detto questo? Cosa ti ha insegnato?
1: Se ho fatto bene nel lavoro lo devo assolutamente non solo a Primo Canale ma anche a Maurizio, che è un amico con cui ho condiviso tante attività e tante anche situazioni nella vita privata con grande piacere. Beh, perché mi sono portato a casa quella che era la grinta e la visione di un imprenditore che ha dimostrato nei fatti di essere di una continuità di non facile lettura, perché quello che è stato capace di fare l'hanno fatto in pochi. Quindi mutuare queste esperienze, mutuare questa voglia di ottenere dei risultati e di essere autorevole è un qualcosa che ho portato via proprio da questa sede.
0: Ecco, la vita di un imprenditore, di un manager, poi se la guardi, è anche nel segno della continuità, una cosa.

0: tira l'altra, è anche abbastanza comprensibile come poi certe cose vadano in una certa direzione. Meno comprensibile è l'inizio, no? La scintilla iniziale che ti spinge a entrare nel mondo dell'imprenditoria, del credito, tu fondi una società importante. Come è nata quell'idea? Tu potevi magari fare anche altri percorsi come tutte, invece hai scelto di metterti molto in gioco. Perché?
1: Beh sì, mentre finivo gli studi di diritto avevo capito che una delle cose che mi piaceva era fare impresa, e per cui da situazioni che poi accadono, se tu hai voglia di viverle, di cavalcarle, spesso succede che ne trai la capacità di poterle interpretare. Quindi io ho fatto e ho ereditato anche delle piccole società, le ho vendute, quindi questa è stata una palestra molto significativa, è stata una grande gratificazione. E soprattutto direi quello che è un po' il mio percorso è l'ecletticità delle esperienze che ho attraversato, e quindi questo mi ha aiutato poi nelle sfide successive a portare sempre lo stesso tipo di regola d'ingaggio che mi ha consentito di avere una lucidità nell'affrontare.
0: Ecco, questo spirito degli affari ce l'avevi già in casa, da tuo padre, l'hai ereditato?
1: No, mio padre viaggiava tantissimo, forse da lui ho avuto questo genere di fascino, perché era sempre in viaggio, e quindi io quando ero ragazzino ero affascinato di questi racconti che arrivavano da altre parti del mondo, e questo si è caratterizzato quelli che sono un po' i sogni e un po' i pensieri che ha un adolescente quando sente raccontare cose che non ha ancora forse la capacità.
0: Quindi
1: di
0: più
1: capire.
0: Che l'impresa, l'idea era il viaggio. Poi ci entriamo, perché tu hai lavorato tanto nell'internazionalizzazione e probabilmente hai messo insieme questi due elementi. Dopo l'esperienza nel settore finanziario sei entrato in AMIU. Vorrei capire questo passaggio da imprenditore a manager pubblico, perché poi di fatto AMIU è un'azienda pubblica partecipata.
1: Beh, qui è stata praticamente una cosa totalmente inaspettata. Io l'unica volta che mi ero impegnato, soprattutto nei diritti civili, ai tempi del patto Segni, era che trovavo che bisognava uniformare le regole, cioè noi dovevamo, tutti noi cittadini, volevamo sapere se alla fine di una competizione elettorale vincono i bianchi o vincono i neri, e questo nel 92-93 non era un patrimonio,
0: certo,
1: di quello che abbiamo oggi.
0: Poi nasce il maggioritario proprio per quello.
1: Nasce il maggioritario per questo. Abbiamo un grande, diciamo, successo nel raccogliere le firme, e io mi trovo catapultato, ero negli Stati Uniti e vengo a sapere che sono in una lista civica, senza che io
0: ne sapessi molto, a tua insaputa.
1: E feci uno slogan, la mia unica corsa, diciamo, elettorale, che voleva essere un gioco, perché era un qualcosa di... E feci delle magliette con scritto a novembre vota aprile, che mi sembrava un qualcosa di perlomeno di prendere le cose in maniera un pochettino
0: ironica,
1: ironica nella serietà di quello che doveva essere fatto. Raccolsi un buon suffragio e il sindaco di allora, che era Adriano Sansa, mi propose di entrare in un consiglio di amministrazione che era l'AMIU, e fece, ricordo, una piccola rivoluzione, perché mise sia in AMGA, sia in AMIU e sia in AMT 22-24 persone, quindi manager, professionisti, imprenditori totalmente avulsi da quello che era la scena politica, e venne ripagato, perché questi consigli di amministrazione diedero sicuramente nel tempo e nella storia dei risultati importanti, perché io penso che anche nel pubblico si possa fare bene quanto il privato se si adottano quelle che sono i normali comportamenti del buon padre di famiglia.
0: Poi Primo Canale, peraltro in un momento speciale per questa azienda, perché tu eri amministratore delegato di Primo Canale tra gli altri momenti nel 2001, quando il G8 ha consacrato a livello mondiale la nostra azienda come capace di portare informazioni in diretta di altissimo

0: altissimo livello.
1: Sì, dunque, primo canale, quando noi siamo arrivati, e poi ci sarà una foto dove c'è un
0: consiglio. La vediamo dietro le nostre spalle, ma penso che la possiamo vedere anche a tutto
1: di
0: schermo.
1: amministrazione alla quale io sono veramente affezionato, anche perché oltre Maurizio.

0: abbiamo contribuito a dare un determinato tipo di respiro a quelle che erano le visioni, come dicevamo prima, di Maurizio. E una di queste visioni, sicuramente la più importante, è stata il G8, perché io ricordo in maniera molto specifica che il primo canale era già pronto 4 mesi prima con le telecamere sui percorsi, diciamo, di tutte le manifestazioni che sarebbero state svolte nei 3 giorni dal 20 al 22 luglio. E poi l'eco di questo successo fu che, al di là dei diritti che vennero venduti a emittenti di almeno una ventina di paesi, io ricordo che il giorno dopo finito Aldo Grasso, che è sicuramente una penna di grandissima
1: critico televisivo,
0: capacità, scrisse la piccola CNN, e quello fu un momento di orgoglio assoluto da Maurizio a tutti quelli.
1: Ma l'avevate capito subito che quello era la chiave di volta, che sarebbe cambiata proprio l'immagine?
0: L'ultimo giorno era talmente evidente che quando tutte le principali emittenti televisive del mondo ti vengono a chiedere i diritti, ti rendi conto che hai bucato, okay. Tu che ne sai qualcosa.
1: Hai fatto qualcosa di veramente importante. Dopo Primo Canale, quella che tu hai definito, lo so perché me lo hai detto anche in confidenza, la più bella esperienza della tua vita, e direi che si capisce dall'inizio della nostra intervista, il papà viaggiava e tu sognavi di fare altrettanto. A questo punto l'idea è stata quella di facciamo viaggiare le aziende del territorio, e sei entrato in Liguria International.
0: Lì sono stato chiamato, e quando arrivai a Liguria International la situazione era molto delicata, era molto difficile, ereditai sicuramente un deficit importante, però dopo 12 anni quando l'ho lasciata aveva un patrimonio significativo, quindi è stato fatto un buon lavoro da me e da tutti quelli che hanno lavorato con me, perché non si vince mai da soli, si vince in squadra. Poi devi essere bravo a farle, ma si vince in squadra. Però direi sì, è stata la cosa più bella, perché ogni anno abbiamo portato in giro per il mondo centinaia di aziende del nostro territorio, della nostra regione, e la cosa che io mi porterò sempre come ricordo era la testimonianza e il riconoscimento di queste aziende nel dire e nel sostenere. Abbiamo tutti bisogno di una cornice pubblica, perché è importante, soprattutto quando vai all'estero, ma soprattutto quando affronti dei competitor che sono sicuramente, per micro e piccole aziende, è complicato. E il riconoscimento e la soddisfazione di queste aziende, i fatturati che portavano a casa, per me è stato, direi, la cosa più bella, perché vuol dire aver fatto bene, essere stati utili e aver interpretato bene, vedi, ritorno a quello che ti dicevo prima, sia nel pubblico e sia nel privato le aziende sono le stesse, devi sempre far bene e misurarti con quelli che sono le regole.
1: Momento apicale, se dovessi citare uno in tutti questi anni in Liguria International?
0: Una è una delle foto che ti ho dato, quando venne il ministro Bonino, che era il ministro del commercio estero, il presidente Burlando mi chiese di fare uno speech davanti alle aziende più importanti della regione e disegnare l'economia e l'internazionalizzazione, quindi quello fu sicuramente una tappa che io ricordo con grande piacere. Ma la missione più bella che ci vide protagonisti nel 2006 in Cina fu sicuramente un qualcosa di eclatante, perché avere al tavolo, oltre che le istituzioni, l'ambasciatore del nostro paese nella federazione cinese, avere il ministro dei trasporti è sicuramente un qualcosa di pregnante, perché da lì poi nacque l'accordo con l'autorità portuale di Tianjin, e quindi qualcosa di quelle merci cinesi che arrivano
1: anche grazie a Franco Aprilia.
0: Il prodromo no, fu di Liguria Internet,
1: e tu eri protagonista. Mettere in 12 minuti più di 40 anni di lavoro è una pazzia che io e te abbiamo deciso di fare, sapendo già che avremmo fallito nell'obiettivo di metterci 12 minuti, ma siccome non possiamo stare qua un'ora, adesso voglio veramente andare a vuoto d'uccello in una serie di cose che voglio citare. Per esempio, tante esperienze all'estero, perché tu comunque hai fatto consulenze Stati Uniti, Centro America, insomma hai avuto esperienze internazionali.

0: internazionali anche da manager?
1: Sì, ho fatto impresa sia a Cuba 3 anni, negli Stati Uniti 3 anni, negli Stati Uniti ero partner di una società di costruzioni, a Cuba amministrai un'industria, per cui ho fatto delle esperienze importanti e sicuramente di grande soprattutto approfondimento, perché poi quando vai in un mondo che non conosci, devi avere tutta una serie anche
0: bisogna imparare a starci,
1: di sicurezze,
0: no?
1: Che ti derivano da aver avuto nella tua storia esperienze che ti aiutano, perché poi...
0: No. Altri rapporti con l'estero, torniamo in Europa, da tantissimi anni sei console onorario della Repubblica Ceca e ora ti stai occupando molto anche di Polonia, tra l'altro io credo che ci sia anche un motivo sentimentale con la Polonia.
1: Ma aver fatto il console non è un lavoro ma è un servizio. Quando io ebbi questo onore, circa 20 anni fa, promisi di fare un ponte con la Repubblica Ceca e direi che dopo tutti questi anni, cioè quasi 20, sicuramente questo ponte è stato fatto. Con la Polonia ho avuto la più grande fortuna della mia vita, che è conoscere una signora polacca, a quei tempi era signorina, adesso una signora, e con lei abbiamo fatto una magnifica famiglia, e questo è sicuramente il regalo più bello che ho avuto, e quindi per manifestare la detta fortuna mi sono impegnato a livello imprenditoriale e associativo in Polonia. Ho un gruppo molto importante, diverse attività che seguo e da un paio d'anni sono presidente dell'Associazione Italiana Commercio Estero.
0: L'AICE.
1: L'AICE Poland, che è, cosa che mi fa particolarmente, questo sì, inorgoglire, la prima costruzione estera che Confcommercio ha fatto nella sua storia è ECE Poland. E questa è una bella soddisfazione.
0: Senti, in tanti anni di lavoro, che cosa ti senti di dire ai ragazzi che oggi stanno magari finendo di studiare diritto o qualunque altra cosa e vogliono affacciarsi al mondo del lavoro? Se dovessi dare loro un consiglio fondamentale, questo l'avrei voluto sapere prima di cominciare, per esempio.
1: Io penso che per capire il lavoro bisogna entrare nella palestra del lavoro, qualsiasi lavoro. Avere il coraggio di entrare in qualsiasi occasione venga data a uno di questi giovani, perché poi il lavoro è abbastanza, nella parte cornice è molto simile, poi il quadro si dipinge a seconda di quello che è la professione o la società in cui si entra, però entrare nel mondo del lavoro in qualsiasi connotato aiuta poi a avere già un'esperienza e da questo puoi fare ponte per cercare di fare qualcosa di meglio. E io ho avuto una grande fortuna, questo lo voglio dire, ho sempre fatto quello che mi piaceva e questo non è male.
0: Beh certo, è sicuramente un grande risultato. Senti, il calcio ti piace sempre?
1: Beh, tu lo sai.
0: Hai avuto più successo tu o più la tua squadra del cuore in questi ultimi 40 anni? Domanda è cattiva, l'ho fatta apposta.
1: Questa è cattiva perché tu sai che ultimamente parlo del Genoa. Il Genoa è una fede ed è una malattia, quindi... È un qualcosa che già da mio padre, poi vedi,
0: certo.
1: I trascorsi arrivano, è una cosa talmente viscerale che io la mia più grande soddisfazione la vedo qui, è vedere che mio figlio non è solo genuano come me, ma è assolutamente malato quanto me.
0: Okay.
1: E quindi questo depone bene, perché quando avrà lui un figlio e io spero sarò nonno, sicuramente avremo un futuro genuano che ripercorrerà tutte le tappe che
0: e nei tuoi viaggi non hai provato a convincere qualche cubano, qualche americano a diventare
1: genuano? Ho portato il Genoa ovunque sono andato, con chiunque ho parlato, in qualsiasi esperienza ho affrontato, il Genoa è sempre stato accanto a me. L'altra mia passione sono i sigari, ma questo poi...
0: Vabbè, vedi, alcune cose le condividiamo,
1: sì.
0: Non tutte, ma alcune le condividiamo. Senti, per chiudere i prossimi 20 anni cosa fai?
1: Prossimi 20 anni dipende da cosa il destino ti riserva, ma di sicuro si affronteranno come sono stati affrontati gli scorsi 20. Col sorriso sulle labbra, con la gioia di vivere ogni giorno perché è un grande regalo e poi vivere con la mia famiglia.

0: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
1: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
3: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
4: Nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
5: Bentrovato al segretario generale della Camera di Commercio di Genova, Maurizio Caviglia.
6: Buongiorno a voi.
5: Allora, Caviglia, una giornata importante, quelle che stanno per arrivare, perché stanno per arrivare centinaia di iscritti alle Camere di Commercio italiane e non solo, segretari, presidenti, insomma il grande mondo delle Camere di Commercio si raduneranno a Genova nella giornata di lunedì, ma già nel weekend ci saranno molti tavoli interni di confronto proprio per parlare di internalizzazione, scambi internazionali, insomma c'è tutto un mondo naturalmente che riguarda le Camere di Commercio e Genova diventa per tre giorni la capitale.
6: Sì, c'è questo evento che in Italia si fa ogni anno, quest'anno tocca a noi e accogliamo circa 150 tra presidenti e segretari generali di più di 80 Camere di Commercio italiane e all'estero che arrivano da tutto il mondo e vengono qui per fare un attimo il punto su qual è il funzionamento del sistema e per creare la massima armonia e le massime sinergie con il territorio. Quindi noi avremo due giorni, sabato e domenica, di lavori interni in cui si provvederà anche a rinnovare gli organi di questa struttura che si chiama Assocamere Estero e che racchiude tutte queste Camere di Commercio, e lunedì invece ci sarà un evento pubblico molto importante perché si vuole parlare di nuove rotte, nuove regole per quelli che sono gli scambi internazionali, ma questa avviene a 80 anni da quando a Genova l'Istituto di Economia Internazionale fece una riunione per parlare con circa 90 paesi del mondo di come superare i dazi. Voi vi rendete conto di come queste siano cose attuali, ma come fossero avanti i genovesi già 80 anni fa.
5: Senta, proprio ho parlato dei genovesi, ovviamente gli scambi, siamo stati maestri per secoli e secoli, insomma insegnavamo noi, no, a fare scambi agli altri da sempre, insomma, soprattutto nel periodo d'oro, quando Genova era davvero la superba e quando gli scambi con il mondo, soprattutto dell'Asia non solo, ma anche dell'Africa, poi in generale, ha portato una ricchezza straordinaria per la nostra città, con i palazzi, le strade che ancora oggi insomma fanno bella mostra di sé. Siamo nel 2026, Genova ovviamente non è più la capitale che era una volta, però insomma può sempre dire la sua.
6: Diciamo che intanto quando i nostri ospiti vedono il nostro patrimonio artistico, culturale, i nostri palazzi, restano sorpresi. Noi abbiamo fatto quest'anno, nella giornata del Made in Italy, abbiamo festeggiato due cose. Un libro sui marmi che abbiamo pubblicato, e fate conto che Genova è stata capitale mondiale del marmo, cosa che non sa quasi nessuno, ma una delle più autorevoli esperte in marmi, la professoressa Napoleone, ci ha detto che i marmi che ci sono a Genova, così belli, non ci sono né a Firenze né a Roma, e che siamo un'eccellenza totale.

0: Pensate che noi ci siamo fatti fare uno studio anche su tutti i marmi che sono nel nostro palazzo, che è un palazzo dei Rolli, che è un palazzo del Cinquecento. E giustamente dobbiamo tornare al Cinquecento, dobbiamo tornare a un momento in cui, grazie ad Andrea Doria, Genova è diventata centrale, centrale nel mondo, e è rimasta così fino all'arrivo di Napoleone. Quindi, quando è nata la Repubblica di Genova nel 1528, noi andremo a raccontare ai nostri ospiti che annunciamo loro che Genova farà una festa nel 2028 per festeggiare i 500 anni della Repubblica. E abbiamo preparato anche un gadget per i colleghi che verranno da tutto il mondo, con una specie di fermacarte che riproduce una moneta. Una moneta che è le 25 doppie, che era una moneta di 163 grammi d'oro zecchino. Quindi, e la cosa bella è che questa moneta è presente in un unico esemplare presso la banca Carige, ora Biper, che è nostro partner anche in questa iniziativa, e ha un valore che, come capite, 163 grammi d'oro sono una cosa importante, ma pensare di essere l'unica moneta, una moneta del 1630, che riporta quei due grifoni che hanno la coda alta e all'interno un'immagine di Porta Soprana, con tutta una serie di simboli che abbiamo riscoperto anche con l'aiuto dell'Archivio di Stato, perché è con l'Archivio di Stato, è con l'Università che stiamo facendo tutto questo lavoro per valorizzare alcune eccellenze che sono veramente uniche del nostro territorio.
1: Senta, poco tempo fa è stato fatto uno studio anche per quanto riguarda lo stato di salute delle aziende liguri. Ne è uscita una regione tutto sommato che regge la grande instabilità internazionale. Insomma, c'è molta aziende che fatturano tanto, che migliorano, poche, quelle invece un po' giovani, start-up, non sono in questo momento ancora il vero colonna portante della nostra economia, però ne è uscito un quadro tutto sommato positivo.
0: Ma questo è importante, perché noi abbiamo il piacere, quando commissioniamo degli studi, di non voler avere dei documenti che in qualche modo giustifichino il nostro sapere e le cose che già in qualche modo conosciamo, ma vogliamo riuscire ad arricchire la nostra conoscenza. E grazie al professor Quaglia, ai suoi collaboratori, al Dipartimento di Economia dell'Università di Genova, abbiamo avuto uno scenario che ha cambiato alcune delle nostre opinioni. Per esempio, questo è uno scenario che riguarda solo le imprese che hanno presentato bilanci, società di capitali, quindi non è l'universo delle imprese. È sottocapitalizzato, questo campione fa dei buoni utili e ci sono dei risultati che sono risultati molto importanti e anche interessanti proprio rispetto all'internazionalizzazione. Credo che questa cosa sia da tenere bene in considerazione, anche perché un altro particolare che è venuto fuori è che percentuale di quelle imprese che hanno più di 50 anni di anzianità ha, rispetto ai volumi di affari complessivi, una sua buona rilevanza.
1: Ecco, questa è un po' forse una sorpresa fino a un certo punto, nel senso che le vere aziende, quelle storiche, quelle che hanno alle spalle un qualcosa di solido, una famiglia soprattutto, spesso, no? Non fondi o misteriosi investitori, le vecchie famiglie, insomma, sono quelle che poi alla fine ancora oggi tengono in piedi la nostra economia. Bisogna ancora forse far sì che le vecchie e le storiche famiglie genovesi, quelle più ricche, forse investano un po' di più. Questo è atavico, no? nella nostra economia, però da questo punto di vista, qual è la sua punto di vista?
0: Guardate,
1: è vero che potrebbero fare di più?
0: Guardate, basta andare a vedere gli studi di Banca d'Italia per riuscire a individuare che il nostro territorio ha delle giacenze di capitali da parte dei nostri concittadini che li rende una perla in qualche modo, e sicuramente questo vuol dire avere la possibilità di fare degli investimenti. Probabilmente non, il sistema non è stato in grado di proporre a queste famiglie investimenti che le stesse hanno giudicato giuste. L'unica cosa che possiamo dire è che non mancano i soldi.
1: Non mancano i soldi, però se questa frase la sentissero i tanti giovani che provano a fare qualcosa con le start-up o con qualche idea innovativa, hanno bisogno di business angel, no? Cioè di persone che gli

0: aiutino a decollare. Non mancano i soldi, magari non mancano neppure le idee, la voglia di fare qualcosa di importante nei ragazzi. Ecco, mettere insieme le finanze di alcuni ricconi con la giovinezza, con la freschezza, con le idee dei ragazzi, potrebbe essere questo anche un altro volano per la nostra regione, che, come diceva anche questo studio, per ora non decolla da questo punto di vista. Le start-up non sono ad oggi il nucleo fondante dell'economia della regione.
1: Ma diciamo che anche questo aspetto merita una considerazione puntuale. Io vi faccio solo che tre esempi. Il primo canale è stato per noi di grande aiuto e Maurizio Rossi ha subito sposato questa iniziativa e so che la sta sviluppando per riuscire a dare un certo tipo di visibilità. Allora, noi abbiamo dei giovani che sono riusciti a convincere la Columbia University a venire a mettere una business school a Genova, che aprirà anno 27-28. È una cosa, credetemi, che ha dell'incredibile. Ecco, praticamente questi giovani hanno già organizzato un sistema di crowdfunding che non è limitato a un territorio, ma che sta avendo un successo incredibile. Vi ho fatto un esempio. Un secondo esempio, noi in molte di queste iniziative collaboriamo insieme a Friend of Genoa, che è un'altra struttura di grandissimo livello con delle persone che hanno un panorama mondiale, non locale, e che riescono a trovare degli investitori che in qualche modo possono agire qua facendo proprio quello che diceva prima lei. Abbiamo coinvolto 100 ragazzi che si occupano di aerospaziale e abbiamo dei progetti in cui questi ragazzi andranno a ricercare dei finanziamenti. Secondo me avranno possibilità di trovarli e avranno possibilità di trovarli a Genova. E so che addirittura Primo Canale ci sta proprio anche aiutando con i vostri giovani, quindi in modo che i nostri giovani e i vostri giovani possano presentare un qualcosa di diverso, che non è il presente ma il domani.
0: Quello che si sta ovviamente riferendo a questo nuovo format che sta per partire con i giovani genovesi che stanno o hanno fatto o faranno qualcosa di importante, li porteremo su un palco e li coinvolgeremo proprio per mettere in mostra quello che sono stati capaci di fare, quindi sicuramente insieme a voi faremo belle cose. Allora, l'appuntamento ovviamente, dicevamo, nel fine settimana, lavori interni vostri, diciamo.
1: Abbiamo anche i rinnovi degli organi della struttura nostra che si chiama Assocamere Estero, quindi sarà rinnovato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ma il lunedì ci sarà un evento pubblico che in qualche modo vedrà dei grandi esperti, anche di economia internazionale, politologi, che ci diranno un pochettino cosa vuol dire quelle nuove rotte, cosa vuol dire quelle nuove regole e cosa possiamo aspettarci. Noi avremo anche lì dei genovesi, cito l'Avvocato Sara Armella, per parlare di una persona con cui lavoriamo moltissimo, ma abbiamo anche l'avvocato Cotticchia.
0: Vedo dei personaggi, insomma, di una certa levatura. Sì. Vedo Matteo Zoppas, che è il presidente dell'ICE, vedo Adolfo Urso, ovviamente in intervento, poi insomma Franco Bruni, presidente del comitato di supervisione, insomma vedo a parte il sindaco e il presidente, l'arcivescovo di Genova, poi
1: sì,
0: tanti
1: che
0: professori.
1: Ci fa l'onore di benedire il nostro evento, ce n'è bisogno in questi periodi.
0: Ce ne abbiamo tutti bisogno. Grazie Maurizio Caviglia.
1: Grazie a voi.
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
3: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.

0: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
1: Ufficio domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Allora, ben trovati nella nostra nuova rubrica.
1: Tutti.
0: Allora, Vice Ministro, ieri è stata una giornata di consuntivo del primo anno della giunta genovese guidata da Silvia Salis. Anche i suoi uomini di centrodestra qui a Genova hanno controreplicato con una loro conferenza stampa che 365 giorni sono stati, dal suo punto di vista, quelli genovesi guidati dalla nuova giunta.
1: Beh, sicuramente credo che c'è stata una discontinuità, nel senso che la giunta precedente era molto lanciata sul tema delle opere pubbliche, su un tema di riqualificazione della città. In quest'anno non mi sembra siano stati lanciati nuovi progetti, sono stati tolti alcuni vecchi progetti, mi riferisco allo Sky Metro, mi riferisco alla funivia sui Forti. È chiaro che non si può ancora dare un giudizio definitivo, io mi auguro che è finito il primo anno di forte conflitto, soprattutto tra regione, comune, tra centrodestra e centrosinistra, si trovano dei minimi comuni denominatori per portare avanti le infrastrutture della città e soprattutto in prospettiva un rilancio di Genova che nel 2027-2028 al più tardi avrà finalmente il collegamento veloce con Milano e quindi una città che deve guardare al futuro, deve infrastrutturarsi per migliorare la vita delle imprese, dei cittadini e deve avere l'ambizione di essere una grande metropoli del Mediterraneo, quindi creando servizi adeguati. Per quello, certo, non tagliando le corsie degli auto, non tagliando i servizi del trasporto pubblico locale o pensando di ridimensionare quelli che sono gli investimenti sulle grandi infrastrutture
0: Ma lei, nel
1: cittadine.
0: suo ruolo di viceministro, non è ostile a questa giunta, come
1: Io
0: qualcuno ha voluto
1: amo la
0: dire?
1: città. Io non farò mai niente contro Genova, indipendentemente da chi la governa, però devo dire che è l'unico comune che di fatto non ci crede incontri. Abbiamo il comune di Bologna che non mi sembra di centrodestra, che ci viene a trovare, abbiamo comuni un po' di tutta Italia. Io credo che ci sia in questo momento una forte tensione su Genova, un po' di essere valutati in funzione di quello che c'è stato prima, che devo dire per me è stato il miglior sindaco che ha avuto la città di Genova, forse lo potremmo Bucci, per trovare un sindaco che abbia fatto cose in linea con quelle di Bucci, forse dovremmo arrivare al centro-sinistra con la prima giunta Pericu. Però ecco, secondo me c'è un po' questa ansia di prestazione da parte dell'attuale amministrazione che non aiuta. Per cui bisogna sempre dipingere quello che è stato lasciato come negativo. Io credo che Genova, durante le due giunte Bucci, ha fatto un salto in avanti enorme. Spero che non faccia dei salti indietro, ma che si riesca a lavorare tutti assieme, perché poi la cosa bella in democrazia è che le maggioranze cambiano, ma le città restano, quindi se si lavora assieme per fare delle cose, magari chi arriva dopo si trova risolti dei
0: Non c'è
1: problemi.
0: dubbio. Temi locali, l'aeroporto, l'altro giorno c'è stata la notizia della non conferma di Musso, le chiedo se lei ha in mente un nuovo presidente, si è parlato di Paroli, si è
1: Guardi,
0: diffuso
1: io
0: il
1: non
0: nome di
1: sono
0: Piccioni.
1: socio dell'aeroporto, ci sono due soci. Genova purtroppo, come tante città, ha il

0: difetto di pensare tutto che viene scelto e deve essere sempre scelto a livello, come posso dire, interno alla città, con sempre le stesse persone. Io credo che se ci fosse un po' di novità sarebbe meglio. Credo anche che Genova o lo scalo diventa uno scalo di interesse nazionale o rischia di far fatica, soprattutto dopo che sarà aperta l'alta velocità con Milano, e quindi non abbiamo molto tempo. Credo che sia persa una grande occasione quando ci poteva essere l'entrata di MSC con l'uscita di ADR. Oggi non c'è un socio privato, ci sono due soci pubblici. La concessione scade nel 29, i due soci, l'attuale compagine, non è in grado di partecipare a una nuova concessione, quindi credo che ci voglia una persona che
1: attiri.
0: Secondo me Musso
1: nuovo,
0: ha
1: diciamo.
0: Gestito bene l'aeroporto, però io devo dire che stiamo parlando anche del nulla, perché il presidente dell'aeroporto non ha deroghe operative, quindi quando si dice il presidente che porta i voli non è vero, è il direttore generale, che finalmente abbiamo un ottimo direttore generale dell'aeroporto di Genova, con cui abbiamo collaborato anche a livello romano per portare, non so, Aeroitalia piuttosto che tutta una serie di voli. Quindi il problema non è che, ovviamente, come posso dire, in un momento in cui si parla di bando, di vendita, di prospettive, probabilmente i due soci hanno deciso in qualche modo di andare a identificare delle persone. Poi se sarà, come qualcuno dice, il presidente del porto, perché dice io sono il socio di maggioranza e voglio
1: verificare,
0: io, a me va bene chiunque, purché sia di livello.
1: Certo, che voglia fare e ovviamente dovrà traghettare verso la cessione questo aeroporto, no? Passata
0: ma
1: quella
0: questo
1: ipotesi.
0: Devono decidere i soci. Io dico solo che quell'aeroporto lì nel 29, non avendo più la concessione, varrà 0 euro. Quindi io la cosa più sbagliata, secondo me, è non avere una prospettiva post 29. Io sono al Ministero ancora un anno, posso aiutare la mia città ancora un anno, poi vedremo cosa succederà alle prossime elezioni. A me piacerebbe stabilizzare e dire ai genovesi che avranno l'aeroporto ancora per 20-30 anni. Temo che se non c'è una prospettiva più lunga, oggettivamente il rischio di perdere l'aeroporto a Genova non sia un rischio remoto, e purtroppo questo è un tema, soprattutto perché come ci fosse un ministro non genovese, magari non darebbe l'importanza all'aeroporto di Genova che do io.
1: Non c'è dubbio. Stadio, ieri ho fatto io la domanda a Silvia Salis, mi ha detto siamo pienamente in corsa per gli europei, sono convinta che le società manterranno la promessa di investire 100 milioni, siamo in fondo alla conferenza dei servizi, lei che dice?
0: Ma noi abbiamo fatto inserire lo stadio di Genova tra i 15 stadi che diciamo verranno ristrutturati per l'europeo, poi in realtà ne verranno scelti 5 mi sembra. Quindi su quello avverrà a ottobre e vedremo, però nel frattempo sarebbe utile anche qua un confronto col comune e le società, anche perché c'è bisogno di delineare il piano di investimenti sul Ferraris, capire cosa si vuol fare, chi ci mette i soldi, quali saranno le procedure e gli investimenti, cosa sono disposte a fare le società. C'è il nuovo commissario degli stadi che è il presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quello per dirci che aveva approvato all'unanimità lo Sky Metro, e che gestirà tutta la partita degli stadi. È evidente che su questo penso che sia importante e spero che, mi auguro, ma sono sicuro che sia il Ministero sia il Comune insomma lavorino sinergicamente per ottenere il miglior risultato possibile.
1: Vice Ministro, lei si considera un buon mediatore? Perché insomma nei giorni scorsi è riuscito a Roma a convincere, adesso mi spiegherà come, i sindacati confederali a non incrociare le braccia. Lo sciopero doveva essere, se non sbaglio, ieri, poi è rimasto oggi quello dei sindacati di base. Quali sono le richieste e quali sono state le risposte che hanno convinto i sindacati per il momento a sospendere l'iniziativa?
0: Ma io mi occupo, diciamo così, ultimamente anche di dialoghi con i sindacati, con cui abbiamo fatto vari accordi, questo non è l'unico. Per andare sul lotto unico ci sono delle modifiche da fare, perché noi abbiamo ereditato delle milestone sul PNRR fatte dallo scorso governo che prevedevano dei lotti funzionali, e quindi non era possibile andare in quella direzione. Con una discussione che ho avuto con la Commissione europea siamo riusciti a convincere il fatto di poter introdurre anche il lotto unico. C'è un percorso da fare, lo stiamo facendo col Parlamento, lo stiamo facendo con i sindacati, ovviamente con la Commissione europea e l'ART. Su questo ci hanno dato fiducia i sindacati, ma anche perché noi abbiamo mantenuto gli impegni.

0: sul rinnovo del contratto del TPL poche settimane fa, ma abbiamo mantenuto gli impegni sull'autotrasporto. Credo che il Paese, vanno a dire, quando si riesce a lavorare insieme ottiene dei risultati. Se invece si butta tutto sullo scontro politico o sulla divisione, ci presentiamo sempre troppo deboli anche nei tavoli europei per portare a casa i risultati.
1: A proposito di tavoli e di mediazione, dovrà essere ancora più bravo per la riforma dei porti per accontentare tutte le richieste. Ieri c'è stata la prima audizione in Commissione Trasporti alla Camera. Diciamo che siamo rimasti più focalizzati su alcuni punti, no, della riforma che non su altri, ma insomma è destinata ad avere successo questa iniziativa entro la fine di questa legislatura che comunque si sta avvicinando?
0: Io mi auguro di sì, perché credo che, torno a dire, il Paese abbia bisogno di risposte, di potenziare i propri strumenti, di avere degli strumenti per affrontare un mondo che cambia, molto complesso, dove noi non controlliamo tutte le variabili, ma dobbiamo almeno farci vedere una squadra a livello nazionale. Questo non vuol dire che tutti la dobbiamo pensare allo stesso modo, ma bisogna trovare una sintesi che ci aiuta tutti a fare un passo in avanti. Quindi il tema dei porti e della logistica è fondamentale, lo vedete nelle crisi che ci sono. Il primo problema che abbiamo ovviamente è ridisegnare ogni volta che c'è una crisi le nostre catene di approvvigionamento per tenere aperte l'industria, per consentire anche ai nostri cittadini di non avere aumenti enormi sui prezzi al consumo e di trovare i prodotti nei supermercati. Mercati, l'abbiamo fatto col Covid, l'abbiamo fatto con la guerra in Ucraina, lo stiamo facendo con la chiusura di Hormuz, l'abbiamo fatto anche con la chiusura di Suez. È evidente però quello che stiamo vedendo è che c'è una grande aggressività dei mercati e quindi noi abbiamo bisogno di strumenti come Paese che ci possano consentire di agire sui piani internazionali come un unico grande Paese e non come tanti piccoli approdi che spesso in qualche modo, a cui spesso viene fatto dumping anche dalle grandi compagnie.
1: Che è il nostro grande limite, no? Rispetto ai grandi porti del nord Europa, la competizione è difficile perché noi ci facciamo la competizione.
0: Solo
1: da
0: che
1: soli.
0: Il solo porto di Rotterdam fa più traffico che tutto il sistema italiano messo assieme, perché in Italia è molto più facile per un presidente del porto, qualcuno, fregare al suo vicino di casa un container che non andarla a prendere ai tedeschi, ai francesi o gli olandesi. Quindi il problema vero è che noi dobbiamo vedere, tenere una base territoriale, quindi non si cambieranno le autorità di sistema portuale, quali funzioni diciamo così, di governo col territorio delle amministrazioni, ma avere poi un coordinamento centrale forte che ci consenta di proiettare la nostra capacità all'estero e di giocarci alla pari di altri paesi anche i nuovi mercati emergenti dei quali rischiamo se no di essere completamente esclusi.
1: Tunnel del Tenda, che è un'importante arteria di comunicazione tra Italia e Francia, interessa molto la parte del ponente genovese, ligure, scusate. Io peraltro quando sono stato all'inaugurazione, in realtà quel giorno non c'ero, ma ero lì qualche giorno prima a fare un sopralluogo e ho detto, ma insomma questa galleria tutto sommato mi sembra abbastanza grande, potrebbero anche andare sia da un lato che dall'altro, avanti e dietro, invece al momento è aperta a senso unico alternato guidato da un semaforo. E questa idea mi sa che l'è venuta anche lei, ha fatto un po' di scalpore nei giorni scorsi, no? Potremmo aprirlo a doppio senso di circolazione, potremmo usare la vecchia canna, la vecchia galleria risistemata magari per un trasporto ciclopedonale. E questa cosa, l'ho letto un po' sui giornali, ha fatto scalpore. Lei si è anche incontrato con il suo omologo francese, Tabarot. Quali sono le risultanze di queste conversazioni?
0: Le risultanze sono che io ho tirato fuori un discorso pragmatico che ha sollevato anche un po' di polemiche in provincia di Cuneo, ma il fatto è che i francesi non vogliono che i mezzi pesanti attraversino la Varroia, quindi io mi aspetto che appena partirà l'appalto sulla seconda canna ci sarà una grande resistenza in realtà sulla realizzazione dei lavori, con rischi anche di fermi di cantiere. Secondo me andare oggi a edificare un percorso diverso, condiviso con tutti, che non voleva dire tanto solo il tema ciclopedonale, quanto comunque veniva utilizzata per emergenza, poteva essere utilizzata anche per il transito, ma con lavori meno impattanti sulla seconda canna avrebbe stretto moltissimi tempi per finire l'opera, ci avrebbe concesso probabilmente durante le lavorazioni probabilmente almeno riteniamo un po' più di tranquillità. Poi ho visto una levata di scudi che mi ha fatto, devo dire la verità, in realtà piacere.

0: perché ovviamente se si vuole andare col progetto originario, che è stato fortemente contestato soprattutto dalla sinistra, la realizzazione del vecchio progetto, che noi peraltro abbiamo ereditato perché era stata fatta sostanzialmente nel 2007-2008 la progettazione. Quindi è chiaro che questo vuol dire, e ne ho parlato col ministro Tabarò, che noi vogliamo iniziare il prima possibile i lavori, in modo che il cantiere vada in continuità. Bisogna fare un nuovo appalto, i francesi ci devono dare 38 milioni perché da parte italiana abbiamo messo tutti i soldi, invece loro hanno ancora una tranche che ci devono dare, che ci serve per far partire l'appalto, ma soprattutto abbiamo bisogno poi di tenere la gara in pochi mesi e di stringere i tempi, perché io voglio evitare che a novembre, quando sarà finita l'attuale lavorazione ai tornanti dalla parte francese, ci sia di fatto l'abbandono del cantiere per poi magari riprenderlo mesi dopo. I lavori dureranno circa 4 anni per realizzare l'altra canna, e ovviamente quello che chiedo è che chiaramente i tempi di lavorazione, ci dovrà essere un attento monitoraggio da parte dei sindaci, ma si dovranno aspettare dei disagi.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Bene, viceministro Lixi, grazie di essere stato con noi. Naturalmente ci vediamo allora la prossima settimana con altri
0: Assolutamente
1: temi,
0: sì.
1: altri punti, e speriamo appunto di avere anche novità su tutti i fronti che abbiamo aperto già questa mattina.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

0: mi hanno arrestato ed è cominciato il cavallo della psichiatria, dei manicomi, delle comunità psichiatriche, prima del carcere di Marassi. Un giorno a 27 anni sono andato da Rinaldo Lotta con due quadri, tutto sporco di colore, e mi dice la sorella: ma dove vai che ci vuole un appuntamento per il signor Lotta, che era ai tempi
1: presidente, era un famoso gallerista,
0: presidente di tutti i galleristi d'Europa. Allora lui da lontano mi fece un cenno: vieni, sto sporco di colore, ci ho buttato il cuore in galleria, e dopo una settimana era sotto casa mia che mi chiamava.
1: L'arte comunque c'è sempre stata in questa vita?
0: Sì, l'arte mi aiuta, è stata la mia compagna che non mi ha mai tradito, diciamo.
1: Sì. Adesso tu hai paura del tuo futuro?
0: Sono un po' come un pesce fuor d'acqua, dopo 30 anni non conosco più nessuno, non so più.
1: Sei indipendente, saresti capace di essere indipendente?
0: Piano piano.
2: Da lontano incute timore, ma basta avvicinarsi un po' per scorgere la fragilità di un uomo perseguitato dai propri demoni.

0: è la storia di Claudio Pisciotta, in arte Claudio Milovic, il pittore dannato cresciuto fra i vicoli di Ravecca, a Genova, da una prostituta serba e un padre aguzzino. Nato nel ventre malato del centro storico dietro Porta Soprana, Claudio diventa ragazzo fra le macerie della guerra di Piazza delle Erbe, fra giocatori di dadi che all'alba sfidavano gli sbirri per giocarsi tutto. Eppure, dentro di sé, Claudio ha sempre custodito una scintilla magica, l'arte. Tra risse e criminalità, la pittura diventa la sua arma di riscatto, portandolo incredibilmente a esporre accanto a giganti come Picasso ed De Chirico. Ma il volo è breve. Il richiamo del baratro lo trascina fino all'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, follia che si miscela ad altra follia. Oggi la pittura resta la sua unica ancora di salvezza in un viaggio disperato per colorare un futuro che fa ancora paura.
1: Ecco, siamo qui nel centro storico, zona Ravecca, dove tu sei nato. Raccontiamo la tua storia. Tu sei Claudio Pisciotta, in arte Milovic. E sei un pittore. Ti ha salvato l'arte. Sì. Hai fatto un'infanzia terribile.
2: Terribile.
1: Iniziamo da questo. Racconta tu.
2: La mia infanzia è nata da una mamma che aveva abusato di me. E dopo mio padre mi ha tolto da lei e mi ha dato una mamma adottiva.
1: Ma la tua mamma era una prostituta?
2: Era una prostituta e mi ha cresciuto mia mamma adottiva, però non mi poteva tenere perché lavorava qua sotto in un bar, che io sono nato qua, e mi ha cresciuto un vecchio navigante.
1: Tu che età avevi?
2: Avevo un mese quando mi ha preso sta donna.
1: E poi crescendo ti sei accorto che tua mamma era una prostituta, come hai vissuto?
2: Sì. E dopo quando mi hanno portato a casa sua per farmi conoscere a 10-11 anni, lei ha provato a abusare di me, mi è stata addosso, lì sono rimasto scioccato. Dopo un anno o due mia madre si è suicidata in psichiatria a San Martino, padiglione 1, un'emorragia interna, si è infilata dentro un ferro e si è sfondata la vescica ed è morta.
1: E così. Tu come hai vissuto questa infanzia con una mamma prostituta, con tuo papà?
2: Mio papà, diciamo che beveva, faceva uso di cocaina, non c'era mai. Più che altro c'erano i nonni presenti e questo vecchio che mi cresceva, che mi portava in giro, mi comprava i gelati, i giocattoli, questa roba qua. E mia mamma che lavorava al bar. E io ho cominciato a delinquere.
1: Ma come hai vissuto tu il fatto di avere una mamma prostituta? Con gli amici, sapevano, erano tempi?
2: Sapevano, ma erano degli amici che facevano finta di niente, molto, molto amici, diciamo, la parola amico.
1: Anche perché erano tutti ragazzi in qualche problema, qui nei vicoli.
2: Problematiche anche loro ne avevano. E quindi ho cominciato a delinquere. Mi avevano arrestato con detenzione di cocaina, spaccio e detenzione.
1: A che età questo?
2: A 17 anni.
1: In questi anni, diciamo, da quando sei dai 10 ai 17, cosa hai fatto? Sei andato a scuola?
2: Andavo a scuola ad Embriaco, però mi hanno sospeso dopo per un anno e dopo per 3 anni. Ho fatto l'elementare fino alla terza elementare, dopo ho fatto la quarta e la quinta che un maestro mi ha aiutato e dopo alle medie mi hanno sospeso, non mi hanno fatto andare più a scuola perché non...
1: Chi? I tuoi?
2: No, i vigili sono venuti perché rubavo quando uscivo alle elementari in via Fieschi.
1: E i vigili invece di farti andare a scuola ti hanno detto di non andare a scuola?
2: Di non andare a scuola perché era un soggetto indesiderabile. Sono venuti qua, mi hanno consegnato mia madre e ci hanno detto la sospesa a vita, la prendite. E da lì mi avevano passato la bagliata.
1: Non si può mica sospendere un bambino a vita, anzi la scuola dovrebbe recuperare un bambino.
2: Certo, e però mi hanno sospeso e non mi hanno fatto andare più a scuola.
1: Sei stato in un istituto in quel periodo?
2: No. Sono stato arrestato la prima volta a 17 anni.
1: Per la droga?
2: Per la droga. Dopo sono stato arrestato un'altra volta per droga. Dopo
1: tu facevi uso di droghe?
2: Uso, sì.
1: Che droghe usavi?
2: Cocaina e eroina.
1: Ne avevi bisogno? Com'è nato? Com'è iniziato?
2: È iniziato tutto per gioco,
1: raccontaci, come si inizia per gioco?
2: Con il tiro, un tiro oggi, un tiro domani, un tiro dopodomani. L'eroina dà assuefazione e la cocaina in un certo modo anche.

0: Era magari una moda farsi a quei tempi, negli anni 80, cocaina e eroina. Tanti miei compagni sono morti, tanti sono finiti in galera, tanti...
1: Ma ti bucavi l'eroina?
0: Eh?
1: Ti bucavi con la siringa l'eroina?
0: Sì, sì, sì. Sì, facevo l'eroina in vena e dopo la coca di...
1: C'era anche l'AIDS?
0: Il periodo che mi arrivano molti attori che sono morti di AIDS. Tanti ragazzi sono morti di AIDS qua perché si scambiano la siringa col sangue.
1: Ecco, tu adesso stai prendendo dei psicofarmaci perché hai dei problemi, no? Di
0: sì, problemi equilibrio. Sono istrionico e psicotico.
1: Istrionico, così si chiama proprio?
0: Sì, la mia malattia è riconosciuta istrionico e psicotico e 30 anni che sono sotto, fra carcere, manicomio criminale e comunità psichiatriche dal 2000.
1: Ma hai mai avuto un momento in cui eri normale? So che poi tu sei... l'arte ti ha un po' salvato, no?
0: Sì, qua entriamo nel mondo dell'arte, che fin dall'età di 10 anni dipingevo. Dopo ho iniziato col figurativo, col disegno, come si...
1: Dopo... Chi ti ha insegnato?
0: Nessuno.
1: Tu hai scoperto di saper dipingere quando e come?
0: Ho cominciato a prendere i fogli, disegnare, fare i figurativi, riprendere gli alberelli, le panchine, via, piano piano.
1: Ti accorgevi di essere bravo?
0: Mi accorgevo di essere bravo. Un giorno a 27 anni sono andato da Rinaldo Rotta con due quadri, tutto sporco di colore, e mi dice la sala: ma dove vai che ci vuole un appuntamento per il signor Rotta, che era ai tempi presidente.
1: Era un famoso gallerista.
0: Presidente di tutti i galleristi d'Europa. Allora lui da lontano mi fece un cenno: vieni, sto sporco di colore, ci ho buttato il cuore in galleria. Lui mi dice: li fai tu sti qua? Ho detto sì. Ho detto: ma lasciami il tuo numero di telefono che dopo ti faccio sapere. E dopo una settimana era sotto casa mia che mi chiamava.
1: Ma tu dipingi con le mani?
0: Io dipingo con le mani.
1: Prendi i colori, ti sporchi e vai così?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ma sono tanti che dipingono così?
0: Pochi c'è.
1: Come si chiama questo tipo di...
0: L'arte della rabbia e viene fatta molto con le mani, tipo Apren, Jorn, Alesinski dipingevano con i pennelli. Io è proprio nata questa mia idea artistica dalle mani perché plasmo molto la materia. Dopo c'ho una tematica psichiatrica, le cognizioni spazio-temporali, che parlano dello spazio, che è un'idea mia artistica unica.
1: Ecco, tu con Rotta hai quasi sfondato, sei arrivato a esporre insieme a dei mostri sacri,
0: certo,
1: Picasso.
0: Ho vinto il premio speciale della Galleria Rotta, che mi ha selezionato su 20-30 mila artisti.
1: Che anno erano?
0: 99.
1: Mi sembrava entrare nel 2000.
0: 99, dopo ho fatto la mostra con Rotta, la personale, Arte Fiera Bologna insieme a De Chirico, Picasso, Carrazzi, Roni, Campini,
1: insomma,
0: Apel, Fontana.
1: Hai esposto con dei...
0: Con dei pilastri del Novecento.
1: Della storia, certo.
0: Della storia. Dopo dovevo fare una personale a Milano e una a New York. Ed è morto Rotta, è finita la mia carriera artistica un po'.
1: Nessuno si è ricordato di te.
0: Eh no, perché dopo ho commissariato della spada che avevo tagliato alla terra.
1: Ecco, no, aspetta, tu dai per scontato che il reato più pesante che hai fatto, che ti ha fatto finire poi in prigione. Tanti anni, è stato quello di un tentato omicidio. Raccontaci chi volevi uccidere, perché?
0: Perché io ero andato a uno spazio famiglia, ho visto il bambino dietro che aveva dei graffi sui glutei e sulle gambe. È maturata in me questa idea, questa fissazione che...
1: Chi era questo bambino?
0: Mio figlio.
1: Non l'abbiamo mica detto, sì. Tu sei papà.
0: Sì, era così e...
1: Con chi l'hai avuto questo bambino?
0: Con una donna che preferisco non parlarne.
1: Sì, però non diciamo il nome, ma questo incontro com'è nato, per farci un figlio, qualcosa c'è stato?
0: Sì, è nato, diciamo, conosciuti in Corso Italia, dopo lei è venuta qua a trovarmi al bar e dopo...
1: In Corso Italia cosa faceva lei nella vita?
0: No, lo sport, era una discoteca.
1: Ah.
0: Dopo mio padre mi ha buttato fuori di casa, allora lei mi ha accolto in questa casa che aveva comprato il padre.
1: E poi perché sei arrivato a minacciarla?
0: No, io non ho minacciato lei, sono andato a cercare il pedofilo che nella mia testa ero convinto che abusava del bambino.
1: E chi avevi pensavi che abusasse? Chi era questa persona?
0: Non so, non ho trovato nessuno, però il reato che ho fatto, e voglio dire

0: pubblicamente, lei ha dichiarato che minacciavo davanti alla sola di casa lei e il bambino con una spada. Invece non è vero, io sono arrivato in casa, ho buttato la spada sotto la macchina.
1: Ma perché la spada? Dove l'hai presa la spada?
0: La katana.
1: Ma dove l'hai presa?
0: Nell'armeria giù.
1: L'hai comprata?
0: L'ho comprata, sì.
1: Hai comprato una katana, questa grossa spada?
0: E sono partito.
1: E sei partito per andare a cercare il pedofilo che aveva fatto male a tuo figlio?
0: A mio figlio, sì.
1: Non sapendo però chi... Poteva anche non essere...
0: Vero, sì, sì. E di lì è iniziata la mia...
1: Ti hanno arrestato?
0: Mi hanno arrestato e ho cominciato il cavallo della psichiatria, dei manicomi, delle comunità psichiatriche, prima del carcere di Marassi. E...
1: Quanti anni di galera hai fatto?
0: Prima di... ho fatto 4 anni e 9, già dall'età di... a 21 anni ero già evaso da San Martino.
1: Avevi gli arresti in ospedale?
0: No, avevo 4 poliziotti dentro.
1: Ah, eri scortato? E come hai fatto a scappare?
0: Mi sono buttato contro una finestra e sono venuto giù dal terzo piano.
1: Ti sei fatto male?
0: Un pochettino, ma ce l'ho fatta. Sono andato in Corso Europa, è passata una macchina.
1: Ma scusa, i poliziotti che erano di scorta sono accorti di questo?
0: Eh sì, però hanno detto che era troppo alto per buttarsi giù, hanno preso le scale.
1: Hanno preso le scale, certo. Ti sono venuti dietro, ma tu sei scappato, sì. Sei arrivato in Corso Italia.
0: In Corso Italia.
1: E lì?
0: E lì è passato un signore che conoscevo, mi sono buttato
1: eri
0: in macchina.
1: Eri sporco di sangue?
0: Ero tutto sporco di sangue, piedi perché ero estate. E in poche parole, per fartela breve, sono venuto qua, c'era già tutta la polizia che mi cercava
1: a
0: qua.
1: A casa, certo.
0: A casa.
1: Pensando che fossi...
0: Fossi venuto qua, no? In questa zona. Ero venuto qua, ma dall'altra parte mi sono nascosto da una persona, che ora è anche morta, e che...
1: ti ha custodito,
0: diciamo. Custodito.
1: Ora se è morto possiamo dire chi era, senza dire il nome.
0: Madino.
1: Senza dire no, un amico.
0: Un amico, Madino.
1: Sapeva di rischiare.
0: Sapeva di rischiare, sì.
1: Ma tu eri in galera per la droga? O per la katana eri in galera?
0: No, ero in galera per 3 anni.
1: Per che cosa?
0: Detenzione spazio.
1: Ah, poi scappi in Francia.
0: Prendo il treno.
1: E ti sei pulito un po'?
0: Un po', ho preso il treno, vado a Brignole, c'erano tutti i finanzieri con i cani.
1: A Brignole?
0: A Brignole, però sono passato in mezzo perché ho detto il fonogramma parte il mattino.
1: Sì.
0: Sapevo che non...
1: No, sapevi che c'era un po' di tempo.
0: Un po' di tempo.
1: Hai ragionato bene.
0: Bene, ho ragionato bene, sono passato in mezzo a tanti finanzieri con la...
1: Avevi già questi capelli?
0: Avevo i capelli riccioli lunghi.
1: Ah, non così però, perché sennò ti identificano tutti.
0: No. Codino e sono salito sul treno per la Francia, che andava 20 minuti dopo in Francia, era alle 3:30 di notte, ero alla frontiera, ho dato i documenti, è passato un finanziere, ma che i documenti, il gendarme, una donna, mi ha detto papier, ce l'ho dato, ho passato il confine italiano a Francia e sono rimasto 2 anni latitante.
1: Da chi eri in Francia?
0: Da un amico e dopo mio papà mi mandava i soldi e mi sono affittato una casa in Rue Pagani. Ancora mi ricordo.
1: Che località è?
0: Nizza.
1: Nizza. Sei stato lì per 2 anni?
0: Per 2 anni, sì.
1: E cosa facevi a Nizza?
0: Niente, non facevo niente. Mi mandavano i soldi, vivevo. Dopo, quando è uscito l'indulto, mi sono presentato al carcere di Chiavari. Io come carcere sono stato Chiavari, Marazzi, Ponte Decimo, Alessandria, e Sanremo.
1: E sei stato anche nel carcere psichiatrico, non nell'istituto?
0: E più Montelupo Fiorentino, manicomio criminale.
1: Ecco, quello del manicomio criminale è un'esperienza terribile, vero?
0: Manicomio criminale, c'era gente che si tagliava, vedevi sangue in cella, gente un po', insomma, scene crude.
1: Hai conosciuto anche un potenziale cannibale?
0: Sì. Sì, sì.
1: Una persona che si racconta.
0: Si può raccontare perché io ci convivevo.
1: Il mostro di Aosta, così.
0: Sì, il mostro di Aosta, che era Andrea Matteucci, però come sempre stato tranquillo. Era...
1: Ma tu sapevi dei reati che aveva commesso?
0: Sì, sì. Diciamo che lì dentro è un po' un mondo di follie, c'è talmente tante follie che uno non si rende più conto.
1: Magari lui ha paura di te.
0: Sì, magari lui aveva paura di me, però io magari tenevo lontano lui. Cioè
1: è un equilibrio basato sugli squilibri.
0: Sui squilibri, è tutto un equilibrio sopra la follia, come dice Vasco.
1: Se c'erano aggressioni lì dentro?
0: Ma non tanti, non mi diciamo tanti. Più che altro erano reati su se stessi.
1: Si faceva male?
0: Si faceva male, con i CD si tagliavano dalla pancia, si tagliavano...

0: le braccia.
1: Tu ti sei mai fatto male?
0: No.
1: E poi questa detenzione, diciamo, in una struttura psichiatrica, quanto è durata?
0: È durata che sono stato in carcere alle Vallette, al blocco Rocci.
1: Quanto è durato? Adesso sei libero?
0: Ora sono libero, dopo 30 anni, fra carcere, manicomi criminali, manicomi giudiziario e comunità psichiatrica, sono 31 anni, diciamo.
1: Adesso sei ospite di una

0: il discorso. Devo fare una mostra a una persona il 3 settembre a Villa Bordino a Busalla, che viene anche Gianmarco Puntelli, che è un critico a livello mondiale, che mi curerà un po' la mostra, e diciamo che piano piano ce la stiamo facendo. Però io
1: L'arte comunque c'è sempre stata in questa vita.
0: Sì, l'arte mi aiuta, è stata la mia compagna che non mi ha mai tradito, diciamo.
1: Sì. Adesso tu hai paura del tuo futuro?
0: Sono un po' come un pesce fuor d'acqua, dopo 30 anni non conosco più nessuno, non so più.
1: Sei indipendente, saresti capace di essere indipendente?
0: Piano piano. Non di colpo.
1: Piano piano.
0: Dopo 30 anni è una mente un po' fra psicofarmaci e chiusure, sei un po', tendi a stare un po' in mezzo alla gente, dopo ti vuoi chiudere in te stesso, in una, un po' isolato.
1: E il figlio che fine ha fatto?
0: Il figlio sarà con la madre, non mi ha mai scritto una lettera, ha 26 anni, però preferisco non vederlo e non averci niente a che fare.
1: E non vorresti vederlo?
0: No, assolutamente no.
1: Perché no?
0: Perché sarebbe un ritorno al passato, dove ho passato dei brutti momenti e che mi ricorderebbe tutta la mia storia, mi farebbe venire un trauma.
1: Per ricominciare a vivere sarebbe anche provare ad avere un rapporto normale o comunque gradualmente con tuo figlio. Lui magari un papà.
0: No, perché io non ho niente da dare. E dopo quello che ha dichiarato la madre, che io minacciavo lei, il bambino, sulla sola di
1: casa. Ma non era vero, no?
0: Non era vero, però.
1: Anche i giudici l'hanno stabilito?
0: No, i giudici hanno creduto a lei, perché ero tossico, ho avuto dei ricoveri in psichiatria e non ero creduto.
1: Ma la tua arte, cosa dipingeresti oggi pensando al tuo futuro?
0: Ora come ora le colonne delle scienze spazio-temporali sono quelle che mi interessano di più. Ho toccato ho fatto una 10-15 quadri sulla psichiatria per raccontare un po' le celle di contenzione del manicomio.
1: Figurativo, cioè facevi?
0: Sì. Celle di contenzione, malati psichiatrici, visi, gente con delle problematiche psichiatriche che si vedono in viso.
1: C'è una scena che ti è rimasta addosso?
0: Sì, uno che si è tagliato e si vedono le budella di fuori a Montelupo.
1: È morto?
0: No, l'hanno salvato.
1: E invece una cosa bella che ti ha lasciato questi ambienti così tossici, diciamo?
0: Sì, le vecchie conoscenze che ho fatto, ragazzi con delle problematiche e siamo stati compagni per molto tempo, che abbiamo vissuto il male, il bene, la sofferenza e un po' di felicità.
1: Ma si guarisce da queste?
0: No, va tenuta sotto controllo la malattia, non si può.
1: Con i farmaci?
0: Con i psicofarmaci, sì.
1: Qualcuno dice una camicia di forza
0: chimica, sì.
1: Se no saresti
0: un po' squilibrato, sì.
1: Te ne rendi conto tu?
0: Certo, chi è consapevole della propria malattia è già un passo avanti.
1: C'è qualcuno che ti sta dando una mano al di là, i servizi sociali, qualche amico?
0: No, più che altro mi sta dando una mano la Francesca Bovone, che è un ex giornalista, e Marco Costaguta, che lo sanno tutti, è stato campione del mondo 8 volte di kick. E mi stanno dando una mano da 2 anni a Savignone per emergere a livello artistico e anche un supporto morale.
1: Tu sei sempre in questa struttura, ancora una residenza?
0: Fino a settembre, sì.
1: E poi c'è un po' il buio davanti a te.
0: E c'è un po' il buio, vediamo cosa succede con l'arte a Villa Bordino, che viene questo professor Gianmarco Puntelli, che ha curato la Biennale di Venezia e la Biennale di New York ultimamente. C'ha 500 mostre all'attivo curate da lui, ha scritto 16 libri, anche I labirinti della mente. Mi ha letto molto i miei quadri e gli sono piaciuto e mi ha preso un po' sotto la sua ala.
1: Bene, grazie Claudio.
0: Grazie a te.
1: Grazie.
0: Prego.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
1: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.

0: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
6: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
8: Creare collegamenti veloci, flessibili ed efficienti per far uscire Genova dal quasi isolamento in cui si ritrova. È con questa missione che nasce Airidea, la nuova compagnia aerea voluta dal principe Domenico Antonio Pallavicino e presentata in esclusiva a Terrazza Colombo.
9: Perché Genova ha bisogno di questo tipo di iniziative?
10: Senza dubbio, e non solo Airidea, e anche altre cose, rimaniamo lì.
9: Bisognerebbe che altri facessero delle
10: Questo sì, devono prendere loro le iniziative molto proprio, diciamo, quando gli viene in mente. No?
9: Che cosa la spinge, insomma, questo suo cognome così importante, questo suo legame con la città?
10: Il legame con la città sicuramente, però anche, come diceva, passione per l'aereo. Io ho avuto la fortuna, perché adesso, di fare 3 voli col Concorde, erano meravigliosi. Si partiva alle 11 da Parigi e si arrivava alle 8:30 a New York, cioè,
9: perché si tornava indietro nel tempo, sì, in pratica.
10: Era impressionante, era molto impressionante.
11: Genova soffre da anni oramai, ma in particolar modo in questo periodo, da 2 o 3 anni a questa parte, di un isolamento terribile. Allora io ho parlato col principe e, dopo aver visto una conferenza stampa attraverso la televisione, ho chiesto a un amico mio, il dottor Casabona, se mi metteva in contatto con questi di Airidea, perché mi sembrava un'operazione ottima e positiva.
9: Ha visto Vivado, la televisione è importante, eh? La televisione conta.
11: Così è stato. Me li ha presentati, me li ha portati in ufficio e, dopo aver avuto la benedizione del principe, ci abbiamo messo 5 minuti a chiudere l'operazione, perché io ho visto non solo l'operazione finanziaria ed economica vantaggiosa per il principe, ma ho visto questa novità per Genova, che riusciamo forse senz'altro ad unirla a queste città con cui noi siamo veramente scollegati.
12: È stata una condivisione di passione da parte mia e di altri 2 soci fondatori, uno proveniente dal mondo VIP charter, l'altro invece da un trascorso in aeronautica militare, un percorso da comandante con più di 25.000 ore di volo. È partito da una scrivania fino ad arrivare ad oggi alla struttura di uno schedule effettivo che partirà da Genova l'8 giugno, e nasce per creare una connettività, un network territoriale regionale, voli e trasferimenti di breve durata.
8: Una serata che ha messo al centro l'idea di una Genova più connessa, aperta e vicina al resto del paese, con l'ambizione di trasformare un progetto innovativo in un nuovo modo di pensare la mobilità e le opportunità del territorio.
12: Abbiamo le montagne, abbiamo il mare, quindi o via mare o via monti, abbiamo l'aria, però l'aria è libera al momento, è regolamentata ma con grandi potenziali, quindi per questo motivo riuscire, diciamo, a collegare una città come Genova e a utilizzare, diciamo, tutto quello che è la potenza di fuoco delle aziende, delle infrastrutture logistiche genovesi, ci permetterà di imparare anche notevolmente per poi trasferire questo know-how su altre città.
8: Con base all'aeroporto Cristoforo Colombo, la società punta a sviluppare

0: sviluppare una rete di collegamenti diretto verso Venezia, Trieste, Bologna, Bergamo, Firenze, Olbia e Alghero, offrendo soluzioni dedicate a imprese, operatori turistici e gruppi organizzati.
1: E siamo molto contenti che questa iniziativa si avvii per tanti motivi, non solo perché è una brillante iniziativa privata alla quale l'aeroporto di Genova augura il miglior successo possibile, ma perché proprio parlando di Genova e del suo ormai proverbiale e aggiungo un po' drammatico isolamento dal punto di vista trasportistico, il fatto di avere dei voli sul breve medio raggio è la novità in realtà, cioè in questi anni l'aeroporto ha potenziato molto i suoi collegamenti con diverse città di diversi paesi europei, ma il vero problema che stiamo risentendo con la congestione delle infrastrutture terrestri, dell'autostrada, eccetera, è proprio il medio raggio, se non addirittura il breve. Quindi l'insieme di collegamenti che Eridea intende assicurare è particolarmente significativo proprio da questo punto di vista. Collegamenti come Firenze, Venezia, Trieste, oggi raggiungere con l'autostrada certe località che stanno a 200, 300, 400 chilometri è proibitivo e quindi l'aereo può davvero offrire un vantaggio che in questo momento la città non ha.
2: L'anno scorso abbiamo avuto il record storico di passeggeri che quest'anno supereremo, il primo quarter, il primo trimestre abbiamo fatto più 20%, quindi siamo sicuramente tra i principali aeroporti europei come tasso di crescita. Grazie ad Eridea dobbiamo aggiungere città come Bologna, Trieste, Bergamo, che non erano mai stati toccati dai voli in partenza da Genova, per cui spero i nostri grafici potranno continuare a modificare la creatività in aeroporto e sui nostri social media.
0: L'obiettivo è rafforzare la connettività del capoluogo ligure con il nord, il centro Italia e con la Sardegna, attraverso un modello improntato alla flessibilità e alla personalizzazione dei servizi, pensato per chi viaggia per lavoro o per attività organizzate.
3: I genovesi si sono sempre lamentati dell'aeroporto e della mancanza di collegamenti. Quando si entrava in aeroporto si vedevano quei monitor con tre destinazioni, era un pochino, diciamo, un po' di magone. Il fatto che da ultimo si comincino a creare nuovi collegamenti, e questa idea è una bellissima idea, amplia il panorama, ecco, direi che per noi genovesi incomincia a essere sempre più distante quell'idea di isolamento e invece di collegamento anche con città come Bologna. Effettivamente Bologna, si parlava prima, è una città che dista 300-400 chilometri, che sono pochi e tanti, ma con un recupero di tempo come quello che si può fare utilizzando un aereo che arriva a Bologna partendo da Genova, si possono recuperare tempo, collegamenti e voglia di muoversi. Quindi direi che è un'ottima idea, e soprattutto questi collegamenti più o meno brevi, non lunghe tappe, ma quelli brevi che mancano. Io suggerirei anche Malpensa, che così ci consentirebbe di collegarci ancora di più al mondo esterno e agli altri continenti.
4: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. A Eridea, il tuo volo parte da casa.

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità. 32 case della comunità distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile e più pronta per te.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Quest'oggi vi portiamo alla scoperta della primavera inoltrata, quando ormai tutto è fiorito. Faremo un bellissimo tour, saremo a Genova al Roseto dei Parchi di Nervi, saremo sopra a Sanremo per scoprire come si ibridano le rose, a Genova Pegli, Villa Durazzo Pallavicini, dove dopo le camelie, dopo i glicini sono arrivate nuove fioriture, e ancora a Sarzana al Parco Caneva, dove dopo le mimose sono arrivati nuovi fiori. Ma partiamo questo viaggio dai Parchi di Nervi, un bellissimo roseto aperto al pubblico negli orari di apertura del parco stesso. In questa prima parte con Elisabetta Biancalani scopriamo le rose dalle tradizioni più antiche.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa dedicata ai fiori. Siamo nella stagione giusta, quindi ce la godiamo ampiamente a vedere i Parchi di Nervi, che sono appunto in pieno colore, profumi. Guardate sullo sfondo, Riccardo Alberici si è occupato del rifacimento del roseto, del famoso roseto dei Parchi di Nervi nel 2011. Riccardo, noi iniziamo perché io voglio conoscere tutto su questi bellissimi fiori. C'è un senso nel tragitto che si percorre, vero? Partiamo da questo punto.
2: Sì, perché abbiamo rivisto completamente il disegno del roseto che, diciamo, anticamente, diciamo, è sorto tra il 1980-81, quando nel 1980 il Comune di Genova ha acquisito la Villa Grimaldi e l'ha accorpata agli altri parchi storici. L'intenzione di Luigi Viacava, che era il direttore del Servizio Giardini e Foreste di allora, è stata da subito quella di instaurare, quindi di mettere dentro i Parchi di Nervi il roseto, perché partecipavano ai vari concorsi della rosa che si succedevano in Italia. Ah. E la sua idea era di portare a Genova un roseto che potesse ospitare un concorso della rosa. Così è stato.
1: Ah, è stato nei primi anni?
2: Nei primissimi anni. Nel 1981 Euroflora presentato il rosetto dei Parchi di Nervi, che era stato creato proprio da un anno nemmeno, e da lì in poi fino al 2002 si sono succeduti i concorsi della rosa rifiorente, che a Genova si svolgevano a settembre, non a maggio.
1: Ah, ma ci sono a settembre le rose?
2: No, perché a Genova si premiavano la rifiorenza delle rose, quindi si impegnavano i produttori di rose a portare le loro rose rifiorenti, perché a settembre Genova le avrebbe premiate.
1: Ah, che bello! Le rose rifiorenti, quindi boccioli, come si possono definire le rose rifiorenti?
2: Diciamo che la stagione di fioritura regina per le rose è maggio.
1: Ok.
2: Quindi tutti i concorsi si svolgono tradizionalmente nel mese di maggio. A Genova si cercava di dare invece l'occasione di stimolare i vivaisti, i produttori, a creare delle rose che avessero un carattere di rifiorenza ripetuto. E infatti oggi abbiamo delle rose che vanno da maggio fino ai freddi dell'inverno, continuamente fiorite, continuamente in fiore.
1: Quindi le rose rifiorenti di settembre sono rose che fiorivano a settembre?
2: Che continuavano a fiorire da maggio fino a settembre. E persa l'occasione, quindi dal 2002 si è interrotta questa tradizione del concorso, il roseto così come era stato impostato non aveva più un senso di esistere con quella struttura. L'occasione di fare i lavori di restauro nei Parchi di Nervi ci ha consentito di riprogettare il roseto, che non era più la sede di un concorso della rosa, ma era in effetti quello che poi i genovesi vengono a visitare, cioè un giardino ricco di rose.
1: Partiamo da questa, allora buttiamoci un po' nelle rose, mentre addirittura in questa giornata così cangiante esce anche un raggio di sole.
2: E che ci farà vedere i colori molto meglio. Allora, in questo nuovo roseto noi abbiamo cercato di fare un racconto della storia della rosa, facendo proprio una specie di raccolta consecutiva delle rose per far parlare loro stesse della loro storia, sì, e non tanto noi. Quindi le prime che incontriamo sono le rose antiche. La prima striscia di rose sono le rose galliche.
1: Che profumo!
2: Ecco, infatti, sono rose molto profumate, ma che, come tutte le rose europee, si mantengono sui colori che vanno

0: dal bianco al rosso al violetto, tutte le loro sfumature, tutte le loro variegature, man mai si presentavano con un colore giallo.
1: Invece qua c'è qualche giallo.
0: Quali erano le rose gialle conosciute in antichità? Quelle che venivano dall'Oriente, dalla Persia.
1: Ah!
0: E quindi la rosa persiana aveva il colore giallo.
1: Profumano tutte?
0: No.
1: Queste sì, comunque.
0: Non tutte, però per esempio tra le due rose gialle che noi abbiamo, una ha già perso la fioritura, però una si chiama rosa fetida persiana, quindi dovrebbe avere un odore piuttosto...
1: Queste sono tutte naturali, cioè non sono state create con...
0: No, in realtà noi conosciamo più di 200 specie di rose.
1: Hanno dei nomi queste?
0: Queste hanno dei nomi, ma proprio per il carattere capriccioso del DNA delle rose fa sì che tra di loro si possano ibridare, cioè che si possano creare delle nuove piante di rosa a partire dal seme, quindi con l'impollinazione incrociata si creano dei nuovi tipi di rosa. E questo in natura avviene, comune, non è una cosa assolutamente strana.
1: 200 specie ci sono.
0: Le specie sono quelle piante che si trovano in natura laddove la natura le ha create e le ha fatte espandere. Poi ovviamente ci sono le occasioni di incontro di vari tipi di DNA, che crea delle nuove rose che possono avere delle caratteristiche diverse. Però il fiore di tutte le piante che sono a scrivervi alla famiglia delle rosacee sono fiori che hanno solo 5 petali.
1: Ah, addirittura.
0: Esatto, quindi il fiore delle rosacee, di tutte le specie appartenenti alla famiglia delle rosacee, hanno solo 5 petali. Ovvio che quello che noi vediamo sotto i nostri occhi si allontana moltissimo da quella caratteristica. Perché? Perché appunto la natura ci mette i suoi capricci genetici. Quindi noi già nella famiglia, nel gruppo anzi, di rose galliche abbiamo fiori che hanno petali in numero molto maggiore, 50 fino a 100 petali.
1: Infatti.
0: E mantengono un profumo piuttosto carico. Intanto che le rose europee si sono incrociate tra di loro, si sono avute delle forme più o meno complesse, ma sempre colori che si mantenevano su questa tinta, e niente di più se non alcune modificazioni un pochettino particolari, come ad esempio le rose muscose, che
1: andiamo
0: vengono chiamate rose.
1: Queste qua sarebbero tutte simili praticamente, queste rose antiche.
0: Esatto.
1: Cambia solo il colore, ma la forma... è tutta simile?
0: Si trovano rose che hanno più o meno petali, ad esempio questa che ha ancora al centro degli stami.
1: Questa?
0: Sì, quindi quando si aprono fanno vedere all'interno degli stami. La gallica versicolor, ad esempio, è variegata con all'interno degli stami.
1: Gli stami sono quelle cose gialle che vediamo, gli steli?
0: Esatto.
1: Ok, questi
0: parte,
1: qua sono gli stami?
0: La parte fertile del fiore, quindi il polline è portato sugli stami e l'ovario che sta al centro, che si innalza con il ricettacolo al centro.
1: Che bello, con qualche goccia sono ancora più luminose perché adesso c'è il sole che riflette. Mi diceva invece un altro tipo di rosa?
0: La rosa muscosa, ad esempio, è una variazione sul tema delle rose galliche che però...
1: Galliche perché?
0: Ma perché vengono dalla regione della Gallia, quindi le prime a essere identificate erano... Diciamo,
1: che belle, anche queste lo sono. Guardate che belle le farfalle
0: che si posano
1: sopra le rose. Queste qua, appunto, che differenza? Muscose?
0: Non tutte, però qui, ad esempio, sì, ci sono delle muscose, perché le muscose hanno il bocciolo molto tomentoso, cioè anziché avere delle spine sui rami, le spine si protendono sui sepali, che sono le parti che racchiudono il bocciolo, e sono sembrano quasi di un velluto, vellutato. Se si strofinano questi piccoli, queste piccole escrescenze, il profumo sa di muschio, e da qui il nome muscosa.
1: Posso sentire se hanno un profumo invece così proprio a... Sì, che meraviglia. Roberto, anche il nostro cameraman può giocare veramente con le immagini e immergersi in queste... Le farfalle semplicemente vanno lì e...
0: E cercano il nettare.
1: Il nettare.
0: Le farfalle hanno una spiritroma, quindi hanno una proboscide che cerca di succhiare il nettare dal fondo dei fiori. Qui in realtà la maggiore, diciamo, visitazione di questi fiori è ad opera delle api.
1: Ecco, le api poi portano il polline da una
0: rosa. Che sono le responsabili della impollinazione dei fiori incrociati.
1: Queste qua mi sembrano un po' diverse, o semplicemente hanno perso già i petali?

0: E no, ecco, ci sono gruppi, poi le rose non vengono, diciamo, al di sotto della classificazione della famiglia, che è quella delle rosacee. Poi ci sono dei gruppi di appartenenza, che sono le modificazioni che avvengono appunto in natura e che ciascuna regione, quindi ciascun territorio, imprime ad una determinata ad un determinato raggruppamento di rose, come ad esempio le centifolia, come ad esempio le cinnamomee, che sono appunto rose che sono che evidenziano determinati caratteri più marcatamente di altre. Però fin tanto che rimaniamo in ambito europeo, diciamo che queste sono rose che fioriscono una volta sola in maggio, non rifioriscono più e che normalmente portano questo carattere di colore, dal bianco al rosso al violetto, con tutte le varie sfumature che si possono immaginare.
1: E quanto dura di solito la fioritura, seppur condizionata, immagino, dal clima, dalla situazione ambientale?
0: Nell'arco di un mese le vediamo andare via.
1: Quindi chi vuole venire a vedere le rose ai Parchi di Nervi deve venire nel mese di maggio.
0: Questo è il momento in cui si viene a visitare Roseto, sì.
1: Vediamo qualche altro tipo di rosa, Riccardo. L'uomo delle rose.
0: No, in realtà
1: io
0: no.
1: Immagino un mazzo fatto con ognuna di queste rose, deve essere una meraviglia.
0: Mi ci sono addentrato appunto lavorando sul lavoro di restauro, ma in realtà io vengo più a una storia di approfondimento culturale botanico del campo delle camelie.
1: Ah, che meraviglia! Allora una volta ci porta a vedere le camelie. Rosa
0: Chinensis.
1: Chinensis, i nomi da dove derivano?
0: Rosa originaria della Cina, okay. Quindi Chinensis, che porta al gruppo di rose europee una caratteristica, ovvero la rifiorenza.
1: Ecco, quelle cinesi rifioriscono?
0: Sì. Quando si sono, diciamo, incontrati i due caratteri genetici di una e dell'altra, si è capito che con le caratteristiche delle rose europee e la caratteristica della rifiorenza delle rose cinesi si potevano ottenere delle rose belle come quelle europee e rifiorenti come quelle cinesi.
1: E quante volte rifioriscono?
0: Ininterrottamente fino alla fine della stagione.
1: Quale stagione?
0: Estiva, dalla primavera fino
1: Quindi
0: a...
1: da maggio?
0: Fino a settembre, ottobre.
1: Quindi queste qua le rivedremo rifiorite fino a fine estate?
0: Le rose chinensi hanno un fiore semplice.
1: Sì, è più piccolina degli altri, è un po' meno
0: vistosa.
1: Sì.
0: Si dice mutabilis perché il fiore sboccia con un colore e poi degrada in un colore più scuro.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Quindi queste qua, ad esempio, un po' più chiare, poi diventano scure così?
0: Diventano scure e poi sfioriscono. Ma tra le rose cinesi, ad esempio, c'è la rosa Chinensis viridiflora, cioè con i fiori che hanno i petali color verde.
1: Ce l'ha qua?
0: Sì, ci sono. Non so se sono nella massima fioritura.
1: Mamma
0: Eccole
1: mia,
0: qua.
1: Allora, questa qua vedete è un esempio di rosa con i petali verdi, più piccolina forse rispetto alle altre, non sembrano neanche sorelle, ecco, se guardiamo quella rosa accanto, ma sono veramente bellissime. Ci fermiamo un attimo e poi continuiamo il nostro viaggio.

0: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
1: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Restiamo all'interno dei Parchi di Nervi, una location meravigliosa che poi ha questi prati che scendono verso il mare, dalle rose si arriva alla passeggiata mare che porta fino al Castello di Nervi. Restiamo però all'interno dell'area del Roseto, dove andiamo a scoprire anche delle tipologie di rose più nuove che arrivano dalle ibridazioni che sono state affrontate negli anni. È sempre periodo di visita in queste settimane di primavera.
1: Viaggio in Liguria, stiamo raccontando il Roseto dei Parchi di Nervi in piena fioritura. Riccardo Alberici, quale tipo di rose vediamo qua?
2: Alla mia destra ci sono le rose rugose, che sono rose da clima freddo. Ah. E il nome rugosa va a sottolineare questo carattere di nervatura evidente che le foglie mostrano.
1: Queste qua che hanno un zig zag intorno?
2: Sì, molto, molto incise, diciamo, sono molto evidenti, ecco, mentre le altre sono più spianate, più lisce, queste qui sono più disegnate.
1: Hanno un'origine particolare a livello geografico oppure?
2: Sono dei climi freddi, quindi circumboreali, si parla di Siberia. Sicuramente quelle che si adattano meglio ai climi freddi, quindi si vedono molto bene nelle nostre montagne, 1300-1500 metri, non hanno problemi.
1: Le vediamo già un po' sfiorite addirittura.
2: Queste sono un'altra categoria, ecco, le chiamano borboniane, dall'isola Bourbon, perché è successa una cosa interessante, ovvero quando gli inglesi si muovevano facendo traffici commerciali tra le Indie e l'Europa, portavano le piante a tappe nelle loro isole dove facevano appunto scalo le navi. Per portare una pianta da una parte all'altra del continente non è che si mettevano in scatole e si portavano come oggi. Siccome i viaggi duravano molto tempo, loro portavano le piante e le coltivavano in ogni tappa. Il fatto è che quelle europee andavano verso Oriente e quelle orientali venivano verso l'Europa. E in questi giardini si mescolavano appunto i caratteri genetici delle une e delle altre.
1: Che bello!
2: Per cui si sono trovate a creare delle nuove rose così inaspettatamente. Poi ovviamente ci sono stati delle occasioni europee in cui si sono create delle occasioni ulteriori, ad esempio la moglie di Napoleone nel suo giardino della Malmaison ha fatto questo tipo di esperimento, lei voleva tutte le rose conosciute tutte in un giardino e inconsapevolmente ha creato le condizioni per creare delle ibridazioni naturali. Delle nuove rose.
1: Che bello.
2: Però tutto questo accadeva in maniera piuttosto inconscia, fin tanto che appunto i giardinieri si sono trovati nelle condizioni di fare delle ibridazioni ragionate, cioè di portare il polline di una pianta conosciuta con i suoi caratteri genetici nell'ovario di un'altra pianta conosciuta per i suoi caratteri genetici. Il primo esperimento, diciamo, che ha prodotto una rosa con questo tipo di criterio viene riconosciuta la varietà La France.
1: La France.
2: Che siamo intorno alla fine dell'Ottocento, ecco la rosa lassù di colore rosa tenue.
1: Ecco, andiamo a vederla allora. Come si fanno a far accoppiare le rose?
2: E infatti questo sarebbe quello che vorrei raccontare nel proseguo di questo nostro incontro, perché la France ha, diciamo, questo tipo di intenzionalità, cioè i giardinieri hanno scelto un papà e una mamma con determinate caratteristiche cercando di ottenere una rosa con molti petali, di un colore ben definito, con una certa caratteristica di habitus, quindi piuttosto elevata come forma, un arbusto eretto, e con delle caratteristiche fiorali che fossero di un determinato gradimento. Questa ricercatezza intenzionale ha prodotto tutta quella che è la progenie di rose moderne. Da questa rosa in poi tutte le rose prodotte si chiamano rose moderne.
1: E in che epoca siamo?
2: Dalla fine del

0: dall'Ottocento fino ai giorni nostri.
1: Ma ancora ci sono da inventare nuove rose?
0: Si inventano continuamente nuove rose, per cui ci sono ancora oggi degli ibridatori che adesso appunto andremo a incontrare nell'altra parte di giardino.
1: Ah, che riguarda appunto le rose moderne, dopo la rosa alla France.
0: Esatto.
1: Queste qua non sono rose invece?
0: Sono rose, le rose senza spine. Quando si dice non c'è rosa senza spine, si dice un falso. Le rose Banksia sono rose orientali che sono senza spine. Banksia,
1: Banksia, e non profumano.
0: Mr. Banks.
1: Mr. Banks, l'ha inventate lui?
0: No, gli hanno dato il nome a suo.
1: E qua è anche il fascino di questi, come si chiamano?
0: Noi li chiamiamo berceau, sono dei treillage.
1: Dei berceau, sono dei camminamenti tutti coperti. In teppia, in genovese, mi verrebbe da dire. Guardate che meraviglia con gli operai al lavoro. Qua?
0: Esatto, quindi l'idea di fare un rosetto che raccontasse questo evolversi delle rose ci ha portato a creare una parte di giardino dove noi abbiamo raggruppato le rose non per le loro caratteristiche, ma per chi le ha prodotte. Quindi ogni striscia corrisponde ad un ibridatore che nei decenni ha fornito a giardini di Nervi le sue nuove varietà
1: che
0: da
1: forte.
0: Mettere in concorso.
1: Quindi hanno il nome di chi l'ha create?
0: Riportano delle categorie con i loro nomi, quindi la Rosé Orard, il Mr. Orard è stato un ibridatore che dalla seconda metà del XX secolo ha prodotto determinate rose.
1: Che profumo! Chissà da cosa dipende il fatto che alcune non abbiano alcun profumo e altre invece come queste abbiano un profumo pazzesco.
0: Quando un ibridatore ricerca di fa un progetto su una rosa, quindi sceglie un papà e una mamma e aspetta dalla progenie le caratteristiche che lui si attende. Mm. E da qui si può capire quanta fatica corre per produrre una rosa, perché mediamente creare una rosa dall'anno zero richiede un tempo di 6-7 anni. Sì.
1: Ma come si fanno a mischiare?
0: Si prende il polline di una, si va a portare sull'ovario dell'altra.
1: Quindi in mezzo qua l'ovario
0: esatto,
1: è...
0: Esatto.
1: In che stagione si fa il miscuglio?
0: In questo, durante la fioritura.
1: Che
0: però
1: bello.
0: Ovviamente quando le rose sono stradoppie, come in questo
1: che
0: caso,
1: bello.
0: Non esiste ovario, quindi non è possibile portare... creare un'impollinazione incrociata.
1: Questa ha un unico, diciamo, in un unico stelo ci sono una, due, tre, quattro, cinque, sei rose praticamente.
0: Esatto, il modo di catalogare le rose oggi le più comuni si chiamano HT, ibride di Thea, e qui vabbè c'è una storia di nomi che se la dovessimo approfondire parliamo un quarto d'ora, e le altre sono delle grandi flore, ovvero quelle che creano dei cespugli da giardino con fioriture abbondanti anche numericamente, ma un fiore non singolo su uno stelo.
1: Sì, ma più. E quelle bianche, ad esempio, non profumano. Olanda, Interplant.
0: La storia dell'ibridazione passa attraverso delle famiglie di ibridatori che si sono dedicati a questo tipo di coltivazione, quindi grandi vivai che hanno fatto produzione propria di nuove varietà di rose e riproduzione anche numerica, quindi grandi numeri da spostare. E questo è il modo di lavorare che è arrivato fino ai giorni nostri. Oggi sta cambiando, ma gli ibridatori lavorano ancora oggi. Ci sono dei ragazzi anche in Italia che si stanno dedicando a nuove ibridazioni e producono delle nuove rose partendo da dei genitori ben definiti e aspettandosi dei prodotti che poi magari sul mercato avranno fortuna e venderanno anche grandi numeri di nuovi individui.
1: Queste qua sono quelle senza spine che abbiamo visto là?
0: No, in realtà
1: non sono rose.
0: Il modo di riprodurre la rosa che ha avuto questa origine di ibridazione avviene unicamente tramite innesto. Quindi per riprodurre delle rose bisogna avere una pianta madre da cui si preleva una gemma e si porta su un piede che normalmente si chiama porta innesto e che è una pianta di rosa comune. Questo è un porta innesto scappato.
1: Scappato?
0: Cioè il piede della pianta che ha cominciato a produrre rami e nuovi fiori.
1: I fiori sono piccini però, non sono rose.
0: Sono rose,
1: sì.
0: Ma nella loro, diciamo, configurazione più spontanea e naturale, ovvero con 5 petali e una.
1: Ah, è vero. Ecco. Perché mi ha detto che le rose vere hanno 5 petali.
0: Esatto. Quello che noi vediamo come rosa di 100 petali sono modificazioni degli stami. Cioè quando la pianta produce, anziché uno stame col polline, un petalo, si ha una modifica interna del fiore.
1: alcune incredibili

0: incredibile come non abbiano proprio alcun profumo. Ce n'è di tutti i colori, Riccardo, lei ne ha una preferita?
1: Ce ne sono alcune preferite, sì.
0: Tipo?
1: A me piace quanto? Molto Ali Dorate, è una rosa prodotta dall'italiano Barni, si trova laggiù in fondo, ed è una rosa da giardino che fa delle macchie di colore incredibilmente belle.
0: Questa qua sembra proprio la classica rosa rossa, perché
1: esatto.
0: Qua vediamo tante rose di ogni colore, ma la rosa principale, quella che è proprio la rosa per antonomasia, qual è?
1: Cioè, sono le HT, che questo è proprio un esempio
0: questa è la rosa
1: classico
0: classica.
1: Della rosa HT. HT sta per ibrido di tea, ma in realtà con quel termine noi identifichiamo le rose che venivano prodotte con l'intenzione di fare fiori recise. Quindi uno stelo unico, molto lungo, con un fiore in cima come queste qua.
0: Meyand si chiamano quelle. Qua arriviamo alla Germania, ma sono un po' forse già sfiorite. Queste sono belle pompose invece, queste qua rosa.
1: Tedesche, Tantau, poi ci sono le rose inglesi che vengono chiamate rose cavolo, cabbage rose, che sono una categoria di rose, hanno delle forme all'interno molto corpose, ce ne sono alcune ben visibili in quella striscia subito dopo.
0: Che meraviglia, veramente. I colori soprattutto, cioè
1: c'è di tutto.
0: Inimmaginabile. Queste qua non sembrano neanche rose come forma.
1: No, sono proprio le rose classiche che si trovano in natura, cioè a fiore semplice.
0: Sì,
1: anche le camelie in effetti hanno questo tipo di
0: E infatti mi sembravano più...
1: Sì.
0: Queste di nuovo non profumano. E qua andiamo di nuovo sul rosso. Però di una forma diversa dalle rose HT che ha detto.
1: HT. Queste sono rose da giardino, quindi floribunde, che hanno mazzi, non tanto la fiore singolo, non si ricerca il fiore singolo sullo stelo, ma si cercano molti steli che portano a ciascuno molti fiori. E quindi sono paesaggisticamente molto più rilevanti.
0: Cosa mi racconta delle spine?
1: Botanicamente la spina è un ramo modificato, quindi ha una rigidità, ad esempio i prugnoli oppure il biancospino hanno vere spine, quindi sono dei rami che anziché avere una terminazione a fiore oppure con una gemma apicale si irrigidiscono e formano un apice e lo fanno per difendersi ovviamente le piante. Le rose in realtà hanno delle spine che sono delle cortecce modificate.
0: Vediamole un po'.
1: Troviamone una molto spinosa e non so neanche io dove girarmi.
0: Queste ne hanno poche, però tutte ce l'hanno comunque.
1: Ce l'hanno tutte.
0: Queste qua bianche forse?
1: Qui entriamo nel mondo italiano, non sono le uniche, ma contemporaneamente la rosa di Barni è forse quella più conosciuta a livello commerciale.
0: Ecco, vediamo un po' le spinotte.
1: Se fosse una vera spina, diciamo provandola a staccare non si potrebbe perché...
0: Farebbe parte proprio del
1: tronco,
0: del tronco.
1: Ramo. E invece se noi facciamo una lieve pressione la spina viene via. Quindi sono degli aculi che vengono prodotti sulla parte corticale del ramo.
0: Sì.
1: E sono delle false spine. Quello che noi chiamiamo spine in realtà è una modificazione della corteccia del ramo della foglia.
0: Sempre per difesa.
1: Ad esempio le rose rampicanti, che noi chiamiamo rampicanti, in realtà le dobbiamo chiamare sarmentose. Perché? Perché la pianta rampicante è una pianta che sviluppa un organo con cui si arrampica, quindi un viticcio, una radice avventizia. Invece le rose si abbarbicano sui tronchi di quota, conficcando le spine, facendo pressione con le spine nelle cortecce delle piante. E quindi botanicamente si devono chiamare sarmentose, che si adagiano, sopra i tronchi.
0: Bene.
1: Quella è la Ali Dorate che tanto mi piace.
0: Chiudiamo con questa allora, con la sua rosa preferita, ecco che meraviglia.
1: È già anche questa in fioritura, però fa delle macchie veramente particolari, perché poi dal giallo degradano verso il bianco pan, il rosato.
0: Vediamo se profuma anche. Non profuma, ma è la sua preferita. Riccardo, grazie. Ricordiamo maggio, il mese in cui potete venire a vedere le rose in tutta la loro bellezza ai Parchi di Nervi, e poi qualcuna invece la troverete fino alla fine dell'estate, ma sono veramente poche quelle che rifioriscono rispetto alla totalità.
1: Sì, diciamo le rose moderne cercano questo carattere, normalmente hanno la tendenza a rifiorire, chi più chi meno, invece le rose antiche...

0: Tutto questo non si vedranno fino al prossimo anno.
1: Grazie Riccardo.
0: Prego.
1: Grazie.
0: È stato un piacere.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
2: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
5: E ora ci spostiamo a Genova, nel quartiere di Pegli, Villa Durazzo Pallavicini è una meraviglia agli occhi, tantissimi sentieri, ponticelli, l'acqua, le pagode e poi naturalmente i fiori. Non è più periodo di camelie, ma ci sono altre fioriture, ci sono i glicini ancora visibili per qualche giorno, qualche settimana e poi tantissimi altri fiori che ci racconta Franco Nativo.
6: Nel cuore di Villa Durazzo Pallavicini, a Genova Pegli, in questo periodo la natura sa regalare uno spettacolo straordinario. Camelie, azalee, glicini, rose antiche e mille sfumature di primavera già inoltrata trasformano il parco in un'esplosione di colori e profumi. Questo luogo incantevole fu voluto dal marchese Ignazio Alessandro Pallavicini, appartenente proprio alla storica famiglia, una delle più importanti della nobiltà ligure. Mentre il parco invece venne ideato e progettato dall'architetto e scenografo Michele Canzio, celebre anche per il suo lavoro al Teatro Carlo Felice di Genova. Ed è proprio questa sua anima teatrale a rendere il giardino unico. Il percorso, infatti, fu pensato come un vero e proprio spettacolo in più atti, con scenografie naturali, giochi prospettici, laghi, templi e angoli nascosti capaci di sorprendere il visitatore passo dopo passo. Amici di Viaggio in Liguria, guardate in che meraviglia di posto vi ho portato. Ovviamente sono all'interno di Villa Pallavicini a Pegli. Ovviamente nemmeno troppo, perché mica tutti conoscono questo luogo magico, esoterico, emozionante. Perché la nostra puntata di oggi, tutta la puntata di Viaggio in Liguria, insieme anche alle mie colleghe, è dedicata alla nuova stagione, quella che sta arrivando. Quando arriva la bella stagione arrivano anche i fiori, sbocciano le fioriture. E quanti fiori possiamo trovare qua, anche particolari? Sono davvero tanti. Ecco che questa puntata verrà dedicata proprio alla fioritura e ai fiori che si possono trovare in questa stagione nella nostra meravigliosa regione Liguria. Occasione anche per farvi scoprire questo. Per scoprire i fiori e le fioriture che in questi mesi si possono ammirare in questo meraviglioso parco, ci affidiamo alla direttrice e curatrice Silvana Ghigino.
7: A fine corsa, perché il camelieto più grande e più antico d'Italia ormai ha quasi finito il suo percorso, ma qua nel giardino di flora troviamo ancora le camelie fiorite. Questa pianta che è un po' il simbolo di Villa Pallavicini per questa unicità di avere questo viale di piante che variano tra i 100 e i 180 anni di età. Ormai sono grandi alberi, invece qua nel giardino di flora vediamo le camelie che abbiamo sistemato noi durante l'ultimo grande restauro strutturale, quindi queste sono piante che sono arrivate nel parco circa 13 anni fa e che, come potete vedere adesso poi dalle immagini, stanno benissimo.
8: Siamo qua di fronte alla silfide alata che rappresenta lo spirito della natura in mezzo a questo tripudio di fiori. Il phlox con questi stemmi lunghi, leggermente pelosi, che fiorisce tutta l'estate, un fiore che consiglio comunque a tutti, il nasturzio, un altro fiore molto semplice che i vecchi contadini, i vecchi giardinieri chiamavano

0: le cappuccine, proprio per questa forma a cappuccio del fiore.
1: Un arancione fortissimo, eh?
0: Sì, sì, sì, un colore bellissimo, e ci sono anche tanti altri colori. Ovviamente la lavanda, che nei nostri giardini non può mancare, così come non è banale la bellezza del geranio abbinato alle salvie messicane. La cineraria marittima invece è una pianta che viene spontanea sulle nostre coste, ma che sta benissimo all'interno dei giardini. E poi qua vi faccio vedere questa cosa bellissima, venite a toccarla, sembra proprio velluto nel vero senso della parola. Si tratta di nuovo di una salvia esotica, la salvia leucanta, che fiorisce adesso e fiorisce alla fine dell'estate e ci accompagna spesso e volentieri fino all'inverno. Ovviamente abbiamo asparago, questa è un asparago, l'asparago a coda di volpe.
1: Che bello!
0: L'agatea celeste.
1: Insomma, davvero meraviglioso, vero?
0: Fiori, fiori.
1: Fiori e fiori. E pensate che non è ancora finito, perché prima di salutarci vi vogliamo far vedere ancora una particolarità. Dottoressa, lei mi ha detto, se venite vi faccio vedere una vera meraviglia. La stiamo già inquadrando. Di che cosa si tratta?
0: Si tratta di questa pianta del clima equatoriale che si chiama Brunfelsia pauciflora. Ha questa caratteristica, la prima, la più importante, è il profumo. Un profumo che dilaga nel parco.
1: Peccato non poterlo trasmettere.
0: Però quello che voi sicuramente potete vedere, la bellezza di questa varietà di colori. Questo fiore nasce viola, con questo viola intenso. Dopo un po', qualche giorno, diventa di questo violetto intermedio, e quando è pronto per andarsene diventa bianco.
1: Incredibile.
0: Quindi crea questa varietà di colori, di tinte, e è una pianta che ha bisogno di trovare, un po' come tutte le piante, il posto giusto. Qua sul lago, evidentemente, vedete, qua ci sono altre due esemplari, ha trovato la condizione giusta, quell'umidità che gli serve. I giardinieri che le vedono, perché ci passiamo di continuo qua, e quindi le
1: vengono curate ad hoc,
0: curate con attenzione, e sono proprio belle.

Ragazzi, cosa vi devo dire? Un incanto questa Villa Durazzo Pallavicini qui a Pegli. Si dice sempre chiudete gli occhi, tornate indietro nel passato, emozionatevi. No, no, no. Qui gli occhi ben aperti perché la bellezza qui è tutta intorno a noi, a 360 gradi.

0: Amici di Viaggio in Liguria, a malincuore, come dico sempre, ahimè, anche questa puntata si esaurisce qui. Allora, dottoressa, siamo arrivati alla fine. Vogliamo tanto dare un consiglio a tutte quelle belle signore che ci seguono da tanti anni con Viaggio in Liguria? Chi meglio di lei ci può dire come tenere i fiori? Anche perché, lo ricordiamo, non è solo bellezza il fiore, ma è vivo, bisogna curarlo.
1: Certo. Ha quasi detto tutto lei. La cosa fondamentale è questa, è ricordarsi che tenere una pianta è come tenere un animale, il cane, il gatto, oppure addirittura mi sporgo un po' più in là, è come tenere crescere un bambino. La pianta è viva, non dimenticatevela mai. Ricordatevi che ha bisogno di bere, ha bisogno di mangiare, non ha così tanto bisogno di essere torturata con estreme potature che spesso e volentieri la gente pratica in maniera esagerata. E poi un attimo di attenzione al luogo da dove arriva la pianta. Ormai siamo sommersi dalle piante esotiche e le piante esotiche hanno delle necessità a seconda dei luoghi da dove arrivano, da dove la natura le ha partorite, mentre le indigene hanno delle necessità diverse che sono quelle dei nostri luoghi.
0: Allora, prima

0: di salutarci, vogliamo ancora una volta ricordare che per tutti i mesi estivi c'è tanta possibilità, perché se esaurisce un fiore, certo, ma ne arrivano altri. Ad esempio, i prossimi mesi, parliamo di giugno, luglio,
1: Villa Pallavicini, gli Agapanti.
0: Ah, gli Agapanti.
1: Una bella... non una bella collezione, abbiamo una bella quantità di agapanti, perché questo non è un giardino botanico,
0: certo,
1: ma è un giardino di scenografia, quindi abbiamo, come vi dicevo, gli agapanti e poi in questo momento ci sono le strelizie ancora fiorite all'oasi mediterranea, ci sono piante, una centaura all'oasi mediterranea meravigliosa in questo momento, le aloe, le piante grasse, tutto fiorito, tutto fiorito.
0: E per concludere, li state vedendo proprio in queste immagini, quando arrivate qui in questa piazza delle emozioni, la vogliamo definire così, al Tempio di Diana con il suo laghetto, questi due alberi monumentali. In 30 secondi sono due alberi con una grandissima storia.
1: Allora, sono due alberi, il Cinnamomum canfora, l'albero della canfora, che è questo grande albero veramente magnifico, e il suo compagno di viaggio, il cedro del Libano. Non sono qui per caso. Se pensate che in questo luogo altamente filosofico ed esoterico, uno rappresenta l'albero di Dio e l'altro l'albero dell'immortalità.
0: Dottoressa Ghigino, è stato come sempre un piacere, anche perché lei fa questo lavoro con estrema passione. Io vi do un consiglio: Villa Pallavicini Appelli non ha bisogno di grandi presentazioni, ha solo bisogno di essere visitata. Mi raccomando, ne vale veramente la pena. Grazie dottoressa, buon lavoro. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: I can with Palsy.

Da Genova Pegli a Sarzana, nello Spezzino, torniamo in un posto del cuore per le nostre puntate di Viaggio in Liguria, ovvero ai Giardini Caneva, qua dove eravamo già stati.

0: Promessa, e noi l'anno scorso, nel mese di febbraio, inizio marzo, eravamo venuti qui a Sarzana, ai giardini Caneva, per vedere la fioritura della mimosa, ma la promessa era di tornare con una fioritura altrettanto importante, ossia la fioritura delle rose. E quindi, con tutta la loro bellezza e con un giardino anche che cresce di anno in anno, possiamo dire, siamo tornati a trovare Enrico Caneva e stanno sempre più strutturando come anche proposta turistica del territorio sarzanese.
1: Tornare a maggio qui a Sarzana, ai Giardini Caneva, è un cambio totale. Le mimose sono bellissime d'inverno perché hanno questa fioritura in mezzo a tutte le piante spoglie, però oggi è proprio Dea Flora che esce da maggio. Dietro di me abbiamo un arco che ho dedicato alle fioriture delle rose dell'inizio del 1900 americano. Abbiamo la Newport Fairy, abbiamo una Bobby James e abbiamo una rosa Minneaha che era una regina Cherokee, tutte rose dell'inizio del secolo passato.
0: E ce l'avamo proprio promessi anche di affrontare un approfondimento storico, grazie anche alla tua passione e alle tue competenze. L'abbiamo raccontato l'anno scorso, che diciamo in qualche modo questo giardino è stata la realizzazione anche di un sogno e soprattutto è stato anche un cambio dal punto di vista professionale, un azzardo, che possiamo dire una scommessa che è andata molto bene.
1: Allora sì, un azzardo, ma secondo me si vive di sogni. Viviamo in un periodo difficile, si accende il telegiornale e c'è una tristezza, allora bisogna osare nella vita, quindi mi sono detto si fa. E rispetto all'anno scorso, secondo me si può finalmente vedere, perché all'inizio era un progetto e le rose che avevo messo giù erano baby, mentre adesso inizia proprio a vedersi, e vorrei accompagnarvi a visitare alcune di queste rose, in particolare il roseto di Josephine e il roseto cinese.
0: E allora Enrico, noi ti seguiamo e così i nostri telespettatori hanno anche delle curiosità e delle conoscenze in più su questo mondo. Andiamo.
1: Prego. Non volevo creare un roseto classico, tutte le righe con tutte queste rose, ma ho voluto creare dei percorsi storici in particolare, un po' sparpagliati per il giardino, quindi uno visita la collezione e ogni tanto ha questa suggestione. Allora noi adesso ci troviamo nel roseto di Josephine Bonaparte. Sono proprio le rose di inizio secolo del 1800, proprio le rose che furono collezionate da Josephine. E partiamo, la prima è dedicata a lei, la seconda dedicata a Ippolita, il suo amante, mentre Napoleone, che è una rosa molto grande che si arrampica, è qua dietro, in modo che controlla tutto. E tutte le rose che adesso troviamo qui intorno sono proprio del giardino della Malmaison. Più avanti abbiamo anche le rose più tardive del tardo 1800, Josephine ovviamente non c'è già più, però sono i loro giardinieri che continuano questa storia, questa scoperta botanica, sapendo che Josephine fu la prima veramente a creare le condizioni, a portare tutte le rose conosciute all'epoca in un unico posto, e fu grazie a questo, ai grandi investimenti considerati folli all'epoca, fu processata addirittura per aver speso troppi soldi, che si poterono creare tutti questi ibridi moderni. Fu infatti Vibert nel 1867 a creare la prima rosa moderna, la ibrida di Thea, che però vedremo in un'altra zona. Lei seguì Napoleone durante le guerre, in particolare in Italia, ebbe molti problemi di salute e fu poi divorziarono con Napoleone, e lei si rifugiò nei fiori, e questa tenuta subito fuori Parigi, la Malmaison, lei cercò di trovare la sua nuova felicità, che erano le piante, fece costruire delle grandi serre, ma soprattutto sponsorizzò questi giardinieri importantissimi, famosissimi, che riuscirono a creare questa magnificenza, questa bellezza. Però per esempio tutte le magnolie che noi guardiamo, quelle rifiorenti all'inizio dell'anno, fu sempre un giardiniere di Josephine. La magnolia sulangiana era Étienne Soulange-Bodin. Quindi sono vari percorsi. E io ho cercato giustamente di riproporre un po' i percorsi così storici. In questo caso sono delle rose giustamente di inizio secolo, quindi non c'è ancora la vera rifiorenza, però vedete che sono delle rose molto morbide. Sono delle rose che quindi vanno potate in un modo un po' particolare, perché fioriscono sui rami del secondo anno quando iniziano a scendere. Però vedete, sono questi pompon, allora il colore va dal bianco al rosa al violetto. Non c'era ancora il giallo e non c'era ancora il rosso. E soprattutto sono rose che fioriscono una volta l'anno, salvo rarissimi casi dove c'è una leggerissima rifiorenza. Sarà molto dopo che arriveranno le rose cinesi e la storia cambia completamente. Non tutte le rose erano disponibili all'epoca, o non si conoscevano le capacità, perché c'è tutta una discussione. Sembra che le rose cinesi siano state importate già nel 1300 dai veneziani, e veniva chiamata la rosa mensua, mensile,

0: però non fu riconosciuta esattamente come tale. Ci volle qualche secolo, quando gli inglesi tornarono in Cina e le portarono indietro, allora si capì che erano diverse. Quindi è bello, e mi piaceva raccontare, quando uno visita il giardino può vedere solo la bellezza, può fare la foto, può sentire il profumo della rosa, però volevo anche cogliere l'occasione di dare uno spunto storico. Infatti mi piace molto accompagnare, fare le visite guidate, così posso chiacchierare, posso raccontare questa storia, siccome è degna di essere conosciuta.
1: In viaggio verso l'angolo delle rose cinesi, eravamo da quelle francesi, ora dove siamo?
0: Allora, abbiamo fatto per onore dell'Europa Unita, queste sono le rose antiche inglesi, perché anche gli inglesi, è vero che si conosce David Austin, che è il mostro sacro delle rose moderne, però prima di David Austin crearono delle rose in Inghilterra bellissime. Queste sono di Pemberton, sempre della fine dell'Ottocento, molto belle anche loro. Però, non so se si nota, hanno uno stile diverso. Proprio si vede gusti diversi, anche nelle rose hanno fiori diversi.
1: Ci siamo mossi per il giardino alla scoperta di questa rosa che ci volevi mostrare. Sembra del velluto.
0: Sì, allora io sono come un bambino con i miei giocattoli. Allora, purtroppo non posso farvi sentire il profumo, ma guardate il colore di questa rosa e la consistenza, adesso immagino che si possa vedere, è puro velluto. E vi invito a venire a sentire il profumo, perché sono proprio le rose più profumate. Moltissime persone mi dicono: ma sono le rose della nonna, ed è vero, sono le rose delle nostre nonne di inizio secolo 2900.
1: E ora ci spostiamo e andiamo dalle rose cinesi.
0: Esattamente. La Cina ha un ruolo importantissimo nella botanica per tantissime specie e anche per le rose. Furono i Song, la dinastia Song, circa nell'anno 1000, a ibridare le prime rose rifiorenti. Avevano però un arrivarono fin dal 1300, probabilmente importate dai veneziani, arrivarono in Europa, ma potevano crescere solamente in Italia, lungo il Mediterraneo. Gli arabi le coltivarono tantissime, ma c'era il problema che il nord Europa era troppo freddo. Fu giustamente uno dei giardinieri di Joséphine Bonaparte, Vibert, a creare questa rosa nel 1867, dove riuscì a riunire la rifiorenza delle rose cinesi e la resistenza al freddo delle rose europee. Nacque la prima rosa ibrida di Tea o le rose moderne. Allora io giustamente siamo fortunati, oggi è fiorita questa rosa, 1867, e qui ho voluto ricreare un giardino cinese, in particolare i giardini di Suzhou, dove era consuetudine con i bambù a intrecciare questi grandissimi passaggi, dove le rose avvolgevano completamente il visitatore, erano dei veri e propri tunnel di profumo e resero famosi i cinesi. Quindi adesso posso invitarvi a passeggiare all'interno. Il giardino è il roseto è ancora nuovo, quindi non è del tutto chiuso, ma vi lascio immaginare quello che sarà l'emozione magari già l'anno prossimo.
1: Avvolti dalla bellezza, dal profumo tra le rose cinesi, c'è una particolarità che riguarda il colore, perché abbiamo detto che anche nel colore si può capire la provenienza, e qui infatti abbiamo una contaminazione.
0: Ma diciamo che oltre alla rifiorenza, i cinesi hanno dato anche il colore rosso alle rose, tra vari altri. E adesso qui abbiamo una bellissima rosa rossa, e i cinesi sono riusciti a prendere delle rose botaniche a colore rosso e sono riusciti a passarlo alle rose chinensis, come vengono chiamate, e da lì a tutte le rose moderne. Adesso abbiamo qui davanti a noi una rosa di un rosso bellissimo che abbiamo scelto perché preannuncia la prossima zona che vorremmo mostrarvi del giardino, che è proprio dedicata al colore rosso.
1: Però ci spostiamo anche di continente.
0: Assolutamente, si viaggia in fretta all'interno dei giardini, giriamo il pianeta.
1: Dal rosso della rosa cinese al rosso dell'Australia.
0: Assolutamente, qui abbiamo proprio un'esplosione di rosso, e lo chiamo il viale rosso in questo periodo, perché è veramente un'emozione. Tra l'altro, se sentite la quantità di insetti che ci sono, fa anche piacere al cuore, perché proprio aiutiamo la natura, le api e tutti quanti. L'abbiamo visto le mimose, che sono australiane, a febbraio questo giallo intenso, altrettanto intenso è il rosso del callistemon in estate, in primavera, tarda primavera.
1: Voi vi state consolidando come struttura che offre la possibilità di visite guidate, quindi che appunto cresce anche dal punto di vista turistico, avete vinto anche un bando. Ecco, quali sono le progettualità? Intanto noi l'abbiamo visto che sono cresciuti tantissimo, siamo in piena fioritura, ma ci sono proprio anche dei progetti che

0: stanno realizzando qui.
1: Assolutamente, e allora ci stiamo strutturando, dal 2024 siamo entrati a far parte di Grandi Giardini Italiani, che per noi è stata una grandissima occasione, e abbiamo vinto anche un concorso con, grazie a Regione Liguria e Comune di Sarzana, per il recupero urbano di dei vecchi padiglioni espositivi chiamati i Vetroni, che erano abbandonati da circa 20 anni nel fossato della Fortezza Firmafede di Sarzana. E ci tengo a dire però che non è stato un semplice spostamento di un'opera, li abbiamo rilavorati, abbiamo definito delle serre che saranno dedicate ai vari continenti, e è una nuova vita ed è bellissimo perché ci permetterà, noi vogliamo creare un atelier di profumeria, creeremo un auditorium, avremo un ristorante che offrirà con uno chef la cucina delle piante all'interno del giardino, quindi qualcosa di molto sperimentale. Ci stiamo divertendo, continuiamo di continuare a crescere, si va avanti.
0: E quindi per venire a visitare i giardini Caneva bisogna prenotarsi, perché le richieste sono tante, addirittura diversi gruppi che arrivano anche dal resto della Liguria. E poi la visita quanto dura? Voi lavorate anche con le scuole, quindi va bene per qualsiasi fascia di età.
1: Assolutamente, noi lavoriamo sia dagli asili fino alle superiori, lavoriamo con la scuola agricola, abbiamo dei contatti con le università e tantissimo con i visitatori. E in realtà non è solo la Liguria, perché abbiamo avuto un gruppo di americani, un gruppo di inglesi, gente da Parma, da Torino. Diciamo che iniziamo a farci un po' conoscere, come tanti dicono è sempre Ponente che tira, finalmente il Levante fa la sua parte, ci sembrava giusto rendere onore. Visite guidate assolutamente sono da prenotare, perché sono solo io al giardino, quindi o faccio manutenzione o faccio le guide, e durano di solito dai 40 ai 60 minuti, e faccio ovviamente ogni periodo ha una fioritura diversa, quindi sono dei circuiti dove cerco di mettere in avanti i momenti più belli e le fioriture. Febbraio, maggio, novembre sono in assoluto i mesi più belli da vedere.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

Non poteva mancare nel nostro viaggio in Liguria per scoprire le fioriture, la zona dell'Imperiese e soprattutto la zona di Sanremo, davvero la patria dei fiori. Siamo andati sopra la cittadina di Sanremo con la nostra Alessandra Boero a scoprire come si ibridano le rose e come nascono nuovi fiori e nuovi modelli, le tante belle rose che ci piace vedere. Mi raccomando, andatele a visitare in queste settimane.

0: giorno dalle alture di Sanremo, nello specifico a Poggio, in mia compagnia Antonio Marchese, non ha tanto bisogno di presentazioni, lui è un ibridatore, noi siamo in mezzo al suo a uno dei suoi campi di rose. Allora,
1: rosa mistica,
0: esatto. Intanto una rosa di punta del tuo allevamento, chiamiamolo così.
1: Sì, direi di sì.
0: Allora, la difficoltà è un mestiere molto particolare, quando uno pensa all'ibridatore, a parte alla bellezza, perché il profumo è incredibile, non riesco neanche a finire la presentazione perché effettivamente qui in questo campo vieni sopraffatto da questo profumo, un profumo ricercatissimo, quindi parlavamo dell'ibridatore, è un mestiere molto complicato, nasce da una passione.
1: Sì, è abbastanza complicato, nasce da quando ero piccolo, penso di averlo già detto svariate volte,

0: Io sono iniziato con dei garofani e poi mi sono innamorato della rosa e continuo a inventare rose.
1: Ecco, la difficoltà del tuo lavoro qual è?
0: La difficoltà è il cercare sempre qualcosa di nuovo, perché lavoro su progetti e quindi con una rosa poter rispecchiare un progetto, quindi un evento storico oppure un personaggio, cose così, effettivamente non è semplice, ci vogliono degli anni.
1: Ecco, tu vai proprio a ricercare quel dettaglio, il dettaglio che tra l'altro ti è richiesto.
0: Svariati dettagli che possano, diciamo, a un certo punto rispecchiare questo evento storico oppure personaggio, come ho detto prima.
1: Ecco, una clientela che proviene da ogni parte del mondo o... persone più viziate quali sono?
0: Ma diciamo che la persona più viziata, tra virgolette, cose così, può essere il privato, perché diciamo al limite ha pretese superiori a quello che può essere un ente pubblico o cose del genere.
1: Ecco, la difficoltà nel trovare la profumazione azzeccata, insomma, quanto tempo impieghi?
0: Ma ci vogliono, diciamo, degli anni, però non ho grande difficoltà perché oramai... diciamo che lavorando sul mio patrimonio genetico mi è piuttosto semplice, perché ho creato, tra virgolette, anche se è un termine un po' improprio, dei sangui puri, quindi hanno un comportamento ben preciso e posso estrapolare caratteri.
1: Frito, la tonalità più forte predominante delle tue creazioni?
0: Ma da parte mia?
1: Sì,
0: o...
1: da parte tua.
0: Ma da parte mia diciamo che non c'è un colore preferito, c'è la rosa che rispecchia quello che a me serve, quindi mi piace, funziona.
1: Da parte del cliente?
0: Da parte del cliente diciamo che mediamente sono colori pastello e cose del genere, quindi non colori molto profondi. E ultimamente ho delle richieste sui ciclamini, quei violetti molto molto, che noi chiameremo tristi in Italia.
1: Ma
0: sono molto belli. No, sono molto belli, sono molto belli.
1: Ecco, una carriera molto lunga, non perché tu sia anziano, ma non diremo mai l'età di Antonio, ma semplicemente un fiore, una rosa che ti saresti voluto tenere volentieri, dicendo questa proprio l'ho azzeccata, al di là della richiesta.
0: Io in realtà le tengo tutte.
1: Non avevo dubbi, però dedicata alla tua signora, che magari ti hanno preceduto.
0: Non ho mai dedicato a niente ai familiari, neanche a me stesso, chiaramente. Sempre, per ora mai.
1: Tanto visto che ci metti tanti anni, è possibile, sì, che magari... No, quando deciderai la verrò a prendere io.
0: Sì, va bene. Facciamo così.
1: Il mercato più vivace?
0: Il mercato più vivace a livello, diciamo, commerciale sono le rose a grappolo. Infatti questo mi permette di avere sempre i campi fioriti, che è molto scenico. Abbiamo fatto delle riprese anche col drone, che è qualcosa di meraviglioso. E il fatto che si fa fiorire, adesso comunque si fa fiorire il fiore centrale, quindi io ho il campo tutto fiorito. Al momento che devo raccogliere lo elimino e prendo quello che è il grappolo. Il grappolo è molto più richiesto di quello che è il fiore singolo.
1: Ecco.
0: Quindi a me permette di fare, diciamo, le due cose, un effetto scenico e poi vendere anche il prodotto.
1: Ora, non si pretende che il comune mortale, tra virgolette, possa avere un campo del genere, ma è difficile tenere una rosa. Poi mi dirai... Varia a seconda della varietà.
0: Sì, varia a seconda della varietà, senz'altro, però non è difficile. Però sicuramente non è un pianta, un fiore che lo si può abbandonare, cioè bisogna alimentarlo molto bene, non deve fare, diciamo, colpi di sete e via dicendo. A me è capitato che mi hanno chiamato e c'erano le rose che erano completamente secche perché pensavano che con un bicchierino d'acqua la rosa stesse bene, e mentre invece sotto era tutto secco.
1: Ecco, una cosa che colpisce il suo mestiere e la sua passione, però effettivamente qui si sente il profumo della rosa, cosa ormai rara, perché uno va a comprare una rosa e non sente.
0: Sì, ti correggo, perché non è il profumo della rosa, è il profumo delle rose, di tante rose, perché la rosa ha molteplici profumi. Il profumo della rosa è quello che mediamente lo si usa per motivi commerciali, fa comodo che sia quel profumo lì, ma non è così. Cioè la rosa ha veramente migliaia di profumi, migliaia di essenze, come avrei sentito una rosa qui alle spalle rampicante che sa di pesca, un'altra rosa che ha un profumo, diciamo, un pochino più di vinaccia, e addirittura puoi arrivare al profumo dell'anice. Quindi sono veramente tanti tanti profumi, molto limitativo dire il profumo della rosa.
1: Effettivamente sì, ho commesso un errore, ma è un errore involontario, nel senso che quando si va a prendere, a parte che a me non me le regalano mai mazzi di rose, bene, perché tanto non profumano, oppure quel cliché. No. Però effettivamente colpisce, perché non senti mai un odore.
0: Certo.
1: Ma anche le rose che si vendono da altre parti, che poi pianti, non hanno questo odore.
0: beh, diciamo

0: la maggior parte delle rose di portazione posso tranquillamente dire che non sono profumate.
1: Quindi non ho peccato stavolta?
0: No, assolutamente, no, non hai sbagliato. Il profumo lo trovano qui in Sanremo, nei nostri campi, così alla esalta molto di più.
1: Ecco, un'ultima curiosità, poi andremo ad affrontare quella che poi è la tecnica dell'ibridazione, ma tenendo, sì, tenendo segreti i tuoi segreti, come si suol dire. Ti volevo chiedere una cosa: quanto incide il terreno poi nella trasformazione di una rosa? Perché molte volte si sente dire accolto dal terreno e ha cambiato anche colore. Ora non so quanto sia vero, se capiti con la rosa o con altri fiori.
0: No, sinceramente no, sono piccole variabili che possono essere date non dal terreno, perché il terreno in qualche modo tu lo modifichi, okay, tecnicamente, anche un pH lo puoi leggermente modificare e via dicendo, se è compatto metti degli ammendanti che lo, diciamo, lo rendono più permeabile. Più che altro il cambiamento lo puoi avere a secondo della posizione, quello sì, perché una posizione esposta al sole ha un tipo di colore magari più marcato, una esposizione a un sole che cala o un po' più ombreggiato, perché allora rosa non deve stare assolutamente all'ombra. Quindi mezz'ombra significa che in ogni caso nell'arco della giornata deve prendere almeno le sue tot di ore di sole. E questo sì che può modificare, oppure il vento, non per niente le rose di Sanremo, cosa che è una cosa che ripeto sempre io.
1: Ma proprio Sanremo, Sanremo?
0: Sanremo, sì, sono uniche e irripetibili, perché stando all'aperto praticamente un fiore è diverso dall'altro, perché il sole il giorno dopo nasce in un punto diverso e la firma, cioè viene firmata. Posso guardare, prendo una rosa.
1: Vedi, un dolore questo, raccogliere una rosa.
0: No, assolutamente. Vedi, questo qua a un certo punto non è altro che il sole che le firma, che dà questi colori, e ogni volta è diverso. Se io prendo un'altra rosa non è uguale, quindi sono uniche e irripetibili. Sicuramente è un prodotto d'elite, tra virgolette.
1: Ecco, ma nei giardini normali, sì, privati, sì, ci sono due o tre accortezze, ora non dico per arrivare a tanto, però sì, al di là del sole, cioè qualche ragguaglio.
0: Ma diciamo l'unica cosa è veramente non stressarle e in ogni caso alimentarle e non fargli fare una cosa che fa ridere.
1: Ma il freddo?
0: Ma il freddo non è un problema, perlomeno per le mie varietà non è un problema, perché a livello diciamo biologico, di grado biologico, la rosa diciamo dell'epoca, quando arrivavi a 8 gradi si smetteva di lavorare, quindi non produceva più nulla. Le mie varietà tutte, a parte 1 o 2, tutte quante producono fino a 0 gradi, quindi noi abbiamo le fioriture tutto l'inverno, non scende mai a 0 gradi, però qualche volta a 4-5 gradi la produzione continua ugualmente.
1: Ecco, guardando il tuo campo mi viene in mente anche un po', parlavi antico, della rosa antica, quella che la si trova ancora tra virgolette bella datata, sì, lo ricorda un po' sfumato questo colore pastello? Dipende, no, poi da quello che si,
0: diciamo,
1: trova.
0: Non per un motivo, perché la rosa antica, secondo me, poi vedrò contestato, cose così, aveva molteplici difetti. Grazie all'uomo, all'intervento dell'uomo, delle ibridazioni, abbiamo aumentato i petali, quindi sono rifiorenti. La rosa antica fioriva una volta all'anno, fioriva con dei fiorellini spesso e basta, niente di più. E quando dicono nei giardini ho una rosa un po' vecchia, che fiorisce bene, ma è una rosatea inventata dall'uomo.
1: Ah, ok, quindi non è una, c'è sempre la mano dell'uomo.
0: Esatto, e in ogni caso le rose moderne sono più rifiorenti, queste qua fioriscono tutto l'inverno di continuo, quindi
1: questo è un valore aggiunto.
0: Sì, c'è un miglioramento, quindi il discorso della rosa antica, onestamente nessuno me ne voglia, mi interessa poco, ecco il discorso della rosa. Preferisco andare verso il futuro, aver riportato il profumo, aver portato un profumo che non fa degradare la rosa, perché il profumo delle vecchie rose morivano sulle piante. Tu vedi qui che sono tutte profumate, ma sono rose normalissime che puoi mettere in un vaso. Quindi mi interessa quello che è la ricerca, quello che è tecnologicamente migliorare la rosa e renderla più fruibile.
1: Un'altra cosa, Antonio, persone che vengono a visitare i tuoi campi,
0: sì,
1: quindi accogli, immagino.
0: Sì, sì, vengono.
1: La promozione.
0: Ma vengono anche dall'Austria, Germania, Svizzera a fare delle visite, cose così, e rimangono estasiati perché gli diamo l'idea dei giardini naturali, cioè che Sanremo sia dei giardini naturali. Sì. Oramai mi conoscono, quindi per le rose vengono spesso da me.
1: Effettivamente questi campi sono incorniciati nella natura dal rosmarino, quindi riesci sempre a dare una cornice naturale.
0: Il rosmarino sì, è stato fatto per non metterle staccionate, per non far cadere le ragazze di sotto.
1: Ma che dice le ragazze? Ragazzi no.
0: Di solito sono ragazze, sono pochi ragazzi e tante ragazze che fanno delle visite.
1: Tra le tue creazioni, la rosa che piace di più qual è? Quella che commercialmente vendi di più?
0: Onestamente non c'è una rosa. Okay. Non c'è

0: una rosa che piace di più, anche quando fanno le visite sono, le apprezzano nella loro differenza, cioè un modo o un altro.
1: Okay, ancora una cosa, in rapporto alle altre, diciamo, non voglio sapere quanto, costano tanto di più o sono accessibili ai portafogli di tutti?
0: Diciamo che facciamo un discorso medio, senza andare nel particolare, comunque potrebbero costare o il doppio o il triplo di una rosa, tra virgolette, comune.
1: E quanto dura?
0: Preciso dura come tutte le altre rose, nonostante abbia il profumo, hanno delle durate che varia dai 7 giorni, quando è poco, nel momento climaticamente peggiore, diciamo, fino ad arrivare a fare anche 2 settimane dentro un vaso tranquillamente. Quindi è come una qualsiasi fiore.
1: Quando le vendi, chiaramente, ti piange un po' il cuore di toglierlo dal campo, dalla sua natura, oppure no?
0: No, perché in realtà la rosa ha bisogno, la pianta, ha bisogno
1: di essere potata,
0: di essere lavorata, cose così. Se tu le lasci cominciano a marcire tutto sopra, e quindi la rosa va gestita, quindi non è una cosa triste, anzi a lei fa piacere appena
1: e poi a
0: tagli riparte immediatamente, ma no, comincia subito a riprodurre, quindi va gestita la rosa. Ci sono potature diverse che vanno fatte in un giardino, diciamo che d'estate deve essere una potatura molto alta perché sennò non produce più fiori, e d'inverno deve essere una potatura piuttosto bassa.
1: Ora ti lascio andare l'ultima cosa, le 4 o 5 regole d'oro per i comuni mortali, per tenere bene una rosa e farla stare bene.
0: Allora, sicuramente non far fare uno stress idrico, anticipiamo una cosa, al momento che si va a piantare, se io ho un vaso con le radici, ormai sono tutte quante nei vasi, quindi si pianta tutto l'anno, si può piantare, che è, non so, 20 centimetri, devi scavare quando vai nel terreno, nel tuo giardino, altri 20 centimetri sotto, perché al momento, e poi li riempi di terra, al momento che posi la rosa deve trovare il terreno smosso, cose qua, perché sennò, amo io dire in modo scherzoso, scappa dal terreno, se ne va via, fugge. Questa è una delle cose. Sì, poi in ogni caso la bagnatura, non far ristagnare, ma bagnate regolarmente, la rosa ama essere bagnata, diciamo, no, meglio un po' più acqua che meno. E altra cosa importantissima è non fargli fare la dieta dissociata, come si usava fare una volta, una grande carica di azoto, poi do il fosforo, poi do il potassio, è meglio dare i 3 elementi in modo molto equilibrato e oltretutto in modo continuo.
1: Ci sono dei prodotti
0: che se non da nulla ti ritrovi la rosa che cominciano qualsiasi, non solo a schiarire, a venire tutta esile, beh, come se io non ti faccio mangiare, punto e basta. Tu ragionaci un attimo, non tocchi più cibo e vediamo.
1: Non esageriamo,
0: e vediamo cosa succede.
1: Prendere la roba dalla natura.
0: No, non trovi nel terreno, dopo un po' non c'è più niente, cioè lei consuma, se non devi aiutarla, devi. Quindi sicuramente quelle lì sono un po' delle fresconate, onestamente, che fa da sola. Devi alimentarle se vuoi il risultato, avere la rosa veramente grande, bella, che ti appaga quando la guardi.
1: Grazie. Grazie Antonio, per il momento è tutto, adesso chiaramente una carrellata e mezzo a questi campi, peccato non si possa davvero sentire il profumo.

Il tripudio di colori della primavera è davvero incredibile, ve ne abbiamo dato una ricchissima testimonianza. Il consiglio è quello di andare a visitare questi parchi nelle settimane che ci accompagnano verso l'estate, prima che le fioriture finiscano. E se non riuscite, naturalmente potete rivedere le nostre puntate on demand. Ci vediamo la prossima settimana.

Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Air Idea, il tuo volo parte da casa.

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità Ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: Un grande murale realizzato da due artisti locali, Brina e Giulio Gol, dedicato a Don Andrea Gallo. Don Andrea Gallo fu socio onorario del Ciclo Pianacci e segnò la storia dal 2009 al 2013 dei grandi eventi realizzati al Pianacci anche grazie alla sua presenza. Il murale è stato realizzato in alcuni mesi dai due artisti che hanno scelto una frase emblematica, dimmi chi escludi e ti dirò chi sei, che è la frase che è incisa su un crocifisso sempre presente sulla scrivania di Don Gallo e che gli viene donato da un marinaio della sua nave, la Garaventa, e che già di per sé sintetizza la filosofia di vita di Don Andrea Gallo.
3: Mi dispiace per il ritardo, ma a me i miei drogati di merda mi hanno detto alle 18 e allora mi scuso, volevano boicottarmi, c'è un boicottaggio. Io vi racconto brevissimamente che la definizione di democrazia me l'ha data un taxista del 54 a Barcellona. Ero insieme a un padre cappuccino, c'era ancora il regime franchista, dittatoriale, e allora eravamo a tavola e siccome il mio compagno accompagnatore era un padre cappuccino, aveva tutta la fiducia, sai, la barba eccetera, e siamo lì e a un certo momento il padre cappuccino dice: come va Franco? Lui non capisce. Ah, il generalissimo, tutto sottovoce. Allora come va? E dice: quante gambe hanno i tavolini in Italia? Cosa c'entra? E no, come questo, eravamo seduti a un tavolo a quattro gambe. Il taxista che aveva un taxi, una miseria in Spagna del 54, dice: in Spagna i tavolini hanno tre gambe. La falange, l'esercito e la chiesa. E il pueblo, e il popolo, nada, niente.
4: Fuori la guerra dalla storia. È il nome e la proposta della seconda marcia della pace e della giustizia organizzata dal comitato Rachel Corrie della Valpolcevera. Si parte domenica 28 maggio da Ponte Decimo per arrivare nel pomeriggio in piazza Matteotti, dove interverrà anche Don Andrea Gallo per approfondire i motivi della manifestazione.
5: Un messaggio liberatorio. Quale può essere se non la pace, che ricerca la giustizia, pace nelle famiglie, pace nei quartieri, pace con l'ambiente, no? Questo rispetto dell'ambiente, cioè questa parola pace veramente potrebbe essere proprio la grande speranza delle nuove generazioni. Se nel terzo millennio, con la minaccia ecologica che incombe, con l'Occidente, con i suoi dirigenti e con la nostra, pigrizia mentale, egoismo, lasciamo e buttiamo via i fenomeni migratori. Questa rinascita del nemico, dove non c'è bisogno di costruirlo, direi che noi alle future generazioni non diamo proprio nulla. E la generazione, per sradicare questa concezione che hanno dell'assenza di futuro, solo il messaggio dirompente della pace, ecco.
4: La marcia, oltre a dare l'occasione di riflettere come la pace sia un diritto per tutti i popoli della terra, è inoltre un modo di raccogliere fondi per aiutare Emergency nella realizzazione di un ospedale cardiochirurgico in Africa.
6: Noi Manu Chao l'abbiamo solo incontrato, baciato, salutato, ma lui non ha voglia di fare interviste, non possiamo di certo insistere, ma Don Andrea Gallo ha parlato a lungo con lui. Andrea, cosa vi siete detti?
5: Lui è venuto apposta proprio per questa grande manifestazione di giovani e non giovani.

0: giovani. Io mi domando, tutte le donne e gli uomini di buona volontà, a tutti i livelli, compresi, ci metterei anche i signori Otto, che non si rendono conto. Basta stasera, basta guardare qui questa manifestazione pacifica, questa marea di giovani che vengono a chiedere proprio il rispetto dell'autodeterminazione di tutti i popoli, soprattutto sui grandi temi dell'umanità, della terra intera, e lui le vive queste cose, sorride davanti al tema come la pace, davanti al tema come l'ambiente, davanti al tema della difesa dei diritti cittadini. Infatti lui è venuto soprattutto, ci tiene, mi ha detto: mi raccomando, domani vieni perché io voglio sfilare con i migranti, cioè che sono la dimostrazione visibile di tutte le conseguenze nefaste che il sistema economico, di questa distanza dai poveri e ai ricchi che sono qui a distanza della migliaia e migliaia di chilometri dal loro paese per cercare un lavoro, per riuscire a sopravvivere. Direi che Manu Chao vuol proprio camminare domandando, e infatti parlare come schivo dalla pubblicità, rifiuta le interviste dalla BBC, da chiunque, è schivo, cioè è un antipersonaggio, un antidivo, è un ragazzo, un giovane di 40 anni che adesso non vede l'ora, per esempio, di terminare la tournée. Dico: dove vai alla fine della tournée? Mi sembra abbia ancora Tarvisio. Ah, dice: io vado un po' con i Senterra, contadini brasiliani, e con i campesino messicani. Ecco, le sue perie l'ha già annunciato. Cioè, è proprio uno che sente l'appartenenza a un cammino che ormai parte da lontano, a una marcia che nessuno potrà fermare. E io a 73 anni, oggi è il mio compleanno.
1: Auguri, Andrea.
0: Ho ricevuto tanti, si è sparsa la voce. Chi meglio di me a 73 anni rivive una nuova primavera?
1: Allora, questo significa che domani ci sarà in corteo, certo, anche il 20 e il 21.
0: Domani, il 20, devo dividermi tutte le piazze, vorrebbe che io fossi lì, non so, sono anche vecchio, però io cercherò di essere, naturalmente, in un rispetto di una disobbedienza civile che non è violenza.
2: Insomma, noi una città di mare, una città che va verso il 2000, chiediamo alla nostra giunta, chiediamo alla città, chiediamo un segno. Io vorrei soprattutto rivolgermi ai giovani. Mi ricordo Genova del 70, che era stata allagata, infangata, e i primi che si sono mossi sono stati proprio i ragazzi, i giovani. Io farei un appello soprattutto ai giovani, nel senso di riuscire a scoprire proprio il gusto di un'appartenenza al mondo intero. Il problema dei Balcani non è lì, nessuno parla più della guerra nefasta dei Balcani. Ormai praticamente i rom rumeni dal Montenegro, dal Kosovo eccetera sono veramente in fuga. Io per esempio ho sottoposto questo documento alla Caritas diocesana. La Caritas diocesana ci ha dato sì la solidarietà, ma non è riuscita a firmare questo documento. Io dico che la nostra popolazione ha bisogno di segni. Poi secondo me ci sono delle linee, non vogliamo essere settari. Settari no, ma delle linee precise da difendere chi vuole essere solidale e chi non vuole essere solidale. Non vado a entrare nella xenofobia né tantomeno nel razzismo. Io chiedo solo di un minimo di solidarietà, di sentire il bisogno di chi è perseguitato.
0: Ieri è venuto a parlarmi, ha accettato di coinvolgersi, devolverà il suo incasso, è stata una mia proposta, perché non facciamo un posto di ristoro?
3: Questo bar clandestino.
0: E io l'ho chiamato bar clandestino riferendomi a una delle canzoni note, no? E lui è entusiasta, ieri sera abbiamo passato dalle 9 fino alle 2 insieme. Questo giovane, questo cantante che da anni ha i suoi temi antirazzisti, per la pace e la giustizia del mondo, si è coinvolto come un bambino, come un giovane, vuol portare questa speranza. Questo bar clandestino sarà un posto di ristoro, non so quanto raccoglieremo, con i rappresentanti dei centri sociali, delle altre sigle, organizzeremo il primo posto di accoglienza.
4: Per invitarci Berlusconi?
0: E invitarci Berlusconi, cioè, e anche per dare uno stimolo a tutti, prima di tutto dal cittadino più semplice, ad adottare questi ragazzi, potrebbe essere una festa. Allora, come ha detto la domanda iniziale, solo così si può isolare la violenza.
5: 40 anni sono tanti.
0: Sono tanti, ma sono contento, perché il mio primo amore è Dio, io l'ho sempre detto, e il secondo amore è la mia Chiesa. Ideologica,
2: ma è una scelta evangelica.

0: evangelica, e quindi con la mia chiesa sono contento, perché proprio ieri il cardinal Tetamanzi mi ha benedetto me, il parroco nostro di San Benedetto e tutti gli amici, i ragazzi e le ragazze della comunità, perché la chiesa non è acefala, è un corpo, e quindi il capo è il vescovo, e io con questa benedizione del vescovo, pronto a qualunque suo richiamo, io mi sento chiesa, cioè mi sento assemblea, cioè mi sento un popolo che vuole essere alla sequela di Gesù per condividere, per la giustizia, per la pace. Questa è la nostra scelta, ma cosa c'è di più bello? Cosa c'è? E quindi sono proprio contento che tra l'altro siamo qui a San Benedetto da 29 anni, grazie all'accoglienza del parroco. Abbiamo iniziato con un sacapelo 29 anni fa, nel nome proprio di Gesù, ma un Gesù che accoglie anche i non credenti, un Gesù che incontra le altre confessioni religiose, cioè l'unione delle chiese. Quello che conta al centro è l'uomo. Ecco, quindi io oggi direi che per me è una giornata, fra poco ci sarà l'Eucarestia, verranno molti amici, molti hanno già telefonato, molti. Vorrei fare un appello, ci sono rarissime lettere, due, tre, cattive, anonime, che sfornano insulti, ma perché non vengano a fare le loro critiche, le loro osservazioni? Abbiamo bisogno invece di rapporti umani, abbiamo bisogno di una fraternità per difendere i diritti di tutti.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
4: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me. Più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
5: Questa settimana, spuma di champagne, detersivo lavatrice liquido, 3 confezioni da 27 lavaggi a solo 6,49 euro.
4: Più me, la bellezza ha trovato casa.
6: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
9: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
7: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
10: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
11: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: La giornata è ideale per raccontarvi le bellezze, le curiosità, la storia del parco di Villa Rocca a Chiavari in piena fioritura che si staglia di fronte a noi, partendo da questo cortile che peraltro è stato ristrutturato e attraverso la volontà del comune si può addirittura sulle panchine, sui tavolini con gli ombrelloni anche in estate venire qui, leggere, mangiare, bere, fare ciò che si vuole. Un bellissimo spazio. Io presento i miei ospiti partendo da Silvia Stanig, che è assessora alla cultura del comune di Chiavari, insieme alla sua collega della sezione cultura, Barbara Bernabò, che abbiamo già conosciuto peraltro in altre puntate. Allora Silvia, iniziamo l'ascesa in questo parco che peraltro è fresco di ristrutturazione, è vero, ci sono stati lunghi lavori e li vogliamo vivere anche attraverso i fiori e le piante che si trovano all'interno.
1: Certamente ritroviamo questo parco adesso dopo un anno dall'inaugurazione e lo ritroviamo fiorito, vediamo le rose, le camelie, vediamo davvero un'esplosione di colori e di natura.
0: Si sentono anche i profumi di questi fiori che veramente lo colorano in ogni angolo, guardate che meraviglia! Vogliamo immergerci attraverso anche questi colori. Allora, un po' di note, intanto ricordiamo che parlano di questo parco, che era proprio una esibizione, diciamo, di potenza di una famiglia, la famiglia Rocca, vero Barbara?
2: Sì, il parco viene fatto costruire nel 1907 dall'ultimo proprietario del palazzo, che lo acquistò nel 1903, Giuseppe Rocca. In origine il palazzo era dotato comunque di un'area verde che è esattamente l'area del giardino, cioè quella fra il palazzo e il parco, che all'epoca dei precedenti proprietari, quindi Marchesi Costaguta, i Duchi Grimaldi e i Marchesi Pallavicino, era una zona di agrumeti. Perché era illuminato sempre dal sole e quindi era favorevolissimo per questo tipo di coltivazione.
0: Ecco, vediamo anche il palazzo di cui hai parlato, che si staglia in tutta la sua bellezza, lui pure appena ristrutturato.
2: Le facciate sono state ristrutturate un paio di anni fa ad opera del comune con il sostegno della soprintendenza beni artistici e paesaggio della Liguria.
0: Allora, proseguiamo il nostro viaggio. Mi stavi raccontando appunto la storia di questo parco.
2: Sì, appunto, Giuseppe Rocca nel 1907 decide di far costruire un parco modellato sul tipo di altri parchi famosi della Liguria, in uno stile in voga all'epoca, il cosiddetto stile Riviera.
0: Ah, cioè, stile Riviera.
2: Stile Riviera, perché appunto era uno stile molto utilizzato per i parchi del periodo.
0: Soprattutto nel ponente forse della Liguria, nell'Imperiese ci sono
2: anche
0: parchi
2: nel
0: e
2: ponente,
0: ville.
2: Certamente. E questo stile Riviera prevedeva l'accostamento di tanti elementi diversi, come abbiamo qui nel Parco Rocca, no? Il tempietto che riporta al mondo classico, abbiamo le cascate.
0: Ecco, adesso andiamo a vedere le cascate.
2: Abbiamo la grotta che riporta a quelle immagini un po', diciamo, alla Gaudì, no? Quindi tanti elementi diversi accostati, per cui ogni angolo è una sorpresa, è un qualcosa di diverso,
0: veramente,
2: di particolare.
0: Ecco, guardate una delle cascate, quella che ha citato Barbara, che dà quasi il

0: senso del rinfresco in estate, nelle stagioni calde.
1: Mi avrebbe voglia di fare un tuffo.
0: Veramente, ed è anche rilassante sentire il rumore dell'acqua che scende. E pensate che siamo nel centro di Chiavari, quindi veramente si può immergersi in questo paradiso verde facendo due passi in centro. Lassù vediamo
1: una cosa sulla cascata. Con gli ultimi lavori di ristrutturazione che sono terminati l'anno scorso con un finanziamento PNRR, sono state riviste tutte le piantumazioni, le aree verdi, ma anche gli impianti, per esempio gli impianti idraulici, quindi sono stati rivisti e migliorati gli impianti idraulici per portare tutti i giochi d'acqua all'originario splendore secondo la volontà di Giuseppe Rocca.
0: Barbara, questo palazzo che sto inquadrando, che peraltro si può raggiungere il suo tetto liberamente
1: con l'ascensore. Piedi, sì.
0: Era una pertinenza del parco, della villa?
1: Sì, nel senso che nasce in realtà nel XVI secolo, quindi nel 1500, come oratorio per una confraternita morte orazione, chiamata poi la Crocetta. L'edificio viene, perché la Crocetta? Perché questa confraternita fu fondata da Matteo Rivarola, un ecclesiastico che sarebbe poi stato nel 1600, sarebbe diventato arcivescovo di Genova, e questo Rivarola aveva iniziato il suo percorso ecclesiastico a Parma in un ente ecclesiastico chiamato appunto Crocetta, e quindi ecco perché anche questo edificio prende il nome di Crocetta. Viene poi sconsacrato in epoca rivoluzionaria, quindi a fine del 1700, e successivamente il proprietario del palazzo, che era un Grimaldi Pallavicino, la acquista e la trasforma in locanda, albergo. Ed è per questo che questo Camillo Grimaldi Pallavicino fa aprire le due, i due ingressi laterali fra la piazzetta di San Francesco e il palazzo, proprio perché doveva esserci un passaggio comodo per colui che gestiva, che era il famoso priario, che gestiva la locanda, verso il palazzo, dove al piano terra era la trattoria.
0: Addirittura.
1: Quindi è stata volontà appunto del Grimaldi Pallavicino, e quindi nel momento in cui l'ultimo discendente di questa famiglia vende tutta la struttura a Giuseppe Rocca, vende anche appunto l'edificio della Crocetta.
0: Ecco, Silvia, intanto vediamo che stiamo per entrare in una delle grotte di Villa Rocca, e mentre Barbara raccontava io riprendevo diverse specie botaniche che si trovano all'interno di questo parco, che, come abbiamo detto, vive in questa stagione la sua migliore vita. C'è anche la possibilità per i visitatori, tramite forse i codici QR, ma anche uno spazio multimediale, di poter scoprire le bellezze. Questo ad esempio mi sembra un banano.
2: Esattamente.
0: Non so, mi sembra proprio di sì.
2: Sì. Sì, è possibile approfondire e conoscere sempre di più queste essenze, e anche vedere come nel periodo di restyling del parco molte di queste siano state aggiunte sempre sulla scorta di quello che è un po' la storia del parco, che è legata appunto a Giuseppe Rocca e al suo desiderio di avere uno spazio che in qualche modo lo riportasse a quella terra che tanta fortuna gli aveva donato. Quindi abbiamo aggiunto le succulente, quindi delle piante grasse per un valore di oltre 40.000 euro. Abbiamo, come diceva anche Barbara, curato tutta la parte che riguarda l'irrigazione, quindi i giochi d'acqua, ma anche proprio la salvaguardia delle piante, delle essenze, e quindi curato la parte della lecceta, la pineta. E abbiamo una zona molto suggestiva che è la parte dedicata ai fossili viventi, cioè le cicas. E insomma, è un parco che in

0: svela uno sforzo suggestivo, ma è anche custode di belle collezioni. Anche per quanto riguarda i bambù, per esempio, sono molte specie di bambù, delle le più diverse, che appunto si presentano qui in una vera e propria collezione. Poi ci sono anche piante molto interessanti anche per la loro forma, le loro dimensioni, come ad esempio l'araucaria. Non so se poi avremo modo di avvicinarci, ma questa pianta di dimensioni eccezionali, che una volta all'anno produce delle pigne di oltre 40 centimetri. È un po' una curiosità.
1: Bene, andiamo a scoprire altri scorci.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
3: Per questo
2: controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
1: Ed ecco le canne di bambù che citava l'assessore Stanige, e sono diverse specie. Quelle che vedete scure, nere quasi, marroni scurissime, non sono marcite, non hanno problemi di salute, ma sono proprio diverse specie di quelle che appunto abbiamo citato e che fanno parte di questo grande patrimonio. Ma adesso da qua si vede uno scorcio bellissimo che è il famoso tempietto del parco. Fa entrare nell'atmosfera di un tempo, Barbara.
5: Sì, è un tempietto classico, decorato in gusto ovviamente classico, ed era una zona, diciamo, dove sappiamo che la famiglia Rocca sostava volentieri con prendendo il tè, conversando. Ecco. Questo lo sappiamo perché nell'archivio di Palazzo Rocca abbiamo proprio delle foto che ci mostrano la famiglia seduta a conversare amabilmente qui.
1: E anche questo direi che è stato veramente ristrutturato, perché è bellissimo, sì, sembra di essere nell'epoca proprio.
5: Sì, sì, è stato restaurato anche questo in tempi recenti, peraltro. Negli anni scorsi abbiamo organizzato, come assessorata alla cultura con l'assessore Stanige, abbiamo organizzato un teatro itinerante con alcuni punti, diciamo, di animazione a tema, naturalmente. Uno dei più belli, dei più suggestivi, era proprio il tempietto, dove gli attori o a volte anche musicisti brevemente si esibivano.
1: Quindi immaginatevi nell'Ottocento le famiglie.
5: Eh sì, ma abbiamo proprio le foto di inizio Novecento.
1: Che un tempo erano qua esposte, peraltro, se non ricordo male, le foto con queste signore in abiti lunghi, sedute.
5: Inizio Novecento, sì, molto eleganti, perché la famiglia Rocca ovviamente era una famiglia molto in vista, eminente, quindi insomma tenevano anche a un certo decoro, ecco.
1: E oggi è rimasto qualcuno della famiglia Rocca?
5: No, no, perché Giuseppe Rocca, l'artefice del parco, muore nel 1912, nel mese di novembre, e lascia, diciamo, predispone nel suo testamento questo lascito al comune di Chiavari con usufrutto alla

0: sua cameriera, che era nubile, e ha il nipote, figlio di una sorella, aveva diverse sorelle Rocca, però anche il nipote usufruttuario muore nel 1967 senza eredi.
1: Quindi?
0: Quindi alla morte poi dell'ultimo usufruttuario, cioè la cameriera, parliamo della metà degli anni Ottanta, il comune, che fino ad allora aveva la nuda proprietà, acquisisce pienamente la proprietà di parco e palazzo.

0: insomma, scorrere, vero?
1: Certamente, quindi insieme ai QR code che troviamo nel parco ci sono anche questi totem che possono appunto mostrare antichi disegni dei progetti per la realizzazione del parco, degli approfondimenti di tipo storico. E poi questo si inserisce anche nel grande progetto per l'accessibilità, perché infatti questo parco adesso offre anche la possibilità di essere goduto dalle persone, ad esempio, sorde attraverso dei video in lingua dei segni.
0: Che meraviglia! Intanto qua vedete la vista che vi avevo già fatto assaggiare da dietro la cascata. Quando eravamo all'interno della grotta, vi dicevo che siamo nel pieno centro di Chiavari ed ecco qua appunto piazza cosiddetta delle carrozze, piazza Matteotti. Esatto. Allora, Barbara, piazza delle carrozze perché?
2: Questa piazza ha avuto diversi nomi nel tempo in relazione ai vari momenti storici, Piazza Nazionale, Piazza 20 Settembre dopo la presa di Roma, quindi dopo, cioè negli anni 70, diciamo dell'Ottocento, ma fino alla fine del 1700 popolarmente era chiamata Piazza delle Carrozze, perché si trovava nel quartiere, che si chiama ancora oggi così, di Capoborgo, appena fuori delle mura, e qui c'era, possiamo dire con termine moderno, il terminal del servizio di carrozze che serviva la riviera di Levante. E tra l'altro nella zona, questa è anche una notazione interessante, era una zona di artigiani, una zona che brulicava di vita, molto vivace, e proprio conseguenza del fatto che qui facevano capolinea le carrozze di lunga percorrenza, si erano sviluppate tutta una serie di attività ricettive qui intorno, nella zona di via, attuale via Veneto, che si chiamava via Fieschi.
0: Le tartarughe sono le protagoniste di questa parte del parco di Villa Rocca. Silvia, ce ne sono tantissime!
1: Sono tantissime, sono la delizia dei bambini e anche degli adulti, devo dire. Tanto che la tartaruga cocca è diventata la mascotte del parco di Villa Rocca. La ritroviamo anche su tutti gli oggetti di merchandising che sono in vendita presso la biglietteria del parco.
0: Perché proprio Cocca è la più veterana?
1: No, perché Cocca sicuramente rievoca il nome del parco, Cocca la tartaruga di Villa Rocca.
0: Ah, volete fare la rima? Ecco, saranno più di 10, mi sembra.
1: Sono molte più di 10. Sono molte più di 10, sono lì al sole, belle tranquille.
0: E sono una sicuramente delle attrazioni maggiori, come dicevi te, per quanto riguarda i bambini piccoli, ma anche gli adulti, perché anche noi le vediamo volentieri. Qua sotto un altro pezzo, diciamo così, di cascata che arriva da qua dietro, dove io ricordo quando ero piccolina c'erano i pesciolini rossi, si venivano a vedere. Ovviamente ogni periodo ha i suoi pesci, i suoi animaletti, ma guardate ancora il suono della cascata e lo stagno che si trova sotto. Altro scorcio, il cosiddetto Barbara.
2: Padiglione del tè, che all'epoca in realtà di Rocca si chiamava il Belvedere. Allora, qui in origine, andando a vedere le cartine antiche, le mappe antiche, in origine qui c'era una casa colonica. Poi nel tempo anche il perimetro, i confini del parco, passaggi di proprietà vari, insomma, è cambiato, sicché nel progetto di Rocca questo edificio viene a trovarsi nella parte di ponente del parco. E ovviamente sull'antica casa colonica è stato elevato questo edificio, sempre in stile di inizio Novecento, decorato all'interno e decorato da Francesco Malerba, che è anche colui che ha realizzato la decorazione dei soffitti di Palazzo Rocca,
0: Mamma mia.
2: un pittore milanese che aveva lavorato anche per esempio alle Terme di San Pellegrino, anche alla decorazione della stazione Principe, insomma andava per la maggiore, quindi anche il Belvedere dei Rocca era stato trattato proprio come un immobile di pregio.
0: E io qua continuo a guardare queste piante grasse che sono tantissime, di ogni colore. Guardate che meraviglia queste, che sono addirittura quasi nere, ma tanto sono

0: un rosso bordo scuro, e veramente questa è la stagione ideale per venire a scoprire tutte queste specie botaniche. Ce ne sono in ogni angolo, e appunto con le guide che si trovano anche online si può appunto approfondire e scoprire questo patrimonio.
1: Anche
0: veramente
1: i QR code, ci sono i QR code,
0: esatto, per poter approfondire. Allora andiamo a chiudere dall'Araucaria, perché mi ha incuriosito tantissimo l'assessore Stanage. Quindi intanto qua vediamo la parte, diciamo, posteriore degli edifici storici del Carugio di Chiavari.
1: Qui siamo su Piazza Verdi, dove una volta, fino al 1964, era costruito il Teatro Verdi, e di qui che poi la piazza, dopo la demolizione del teatro, ha preso il nome. Ma a sua volta il teatro era stato costruito su un oratorio, l'oratorio di Nostra Signora della Valle, a sua volta nato su un'antica chiesa di San Marco. Quindi c'è una zona che anche dal punto di vista storico archeologico molto interessante.
0: Ed ecco che continua la discesa o salita, poi si segue ovviamente il percorso di marcia, e ancora piante grasse, ancora esplosioni di colore come il rosso che vediamo qua spuntare in questa bella aiuola. Peraltro la parte più verso ponente del parco è anche accessibile, diciamo, free, gratis, senza pagare alcun biglietto, perché si entra dalla nuova Piazza Verdi, che è stata ben ristrutturata, con accesso tramite una cancellata che porta in questa parte, anzi nella parte sottostante del parco, dove si può anche trovare un po' di sollievo sotto gli alberi, oppure leggere un giornale, studiare, insomma.
1: È interessante perché in Piazza Verdi chi la visiterà potrà vedere che la pavimentazione a un certo punto ha come un perimetro, un grande perimetro rettangolare. Non è un caso, non è una decorazione voluta così, ma riprende quello che era l'ingombro del Teatro Verdi, perché nel rifacimento della piazza sono state trovate le fondamenta del Teatro Verdi, poi si conoscono ovviamente le piante, eccetera, e quindi è stato ripreso perché rimanga in qualche modo un ricordo, ecco.
0: Wow! E chiudiamo ancora intanto con una vista sulle ville belle anche in questa zona,
1: Villa Giorgi, 1914,
0: meravigliosa, sì. Veramente sempre al parco di Villa Rocca, ed ecco la star di questo punto, l'Araucaria.
1: Sì,
0: Barbara.
1: Sì, che fu portata, voluta da Giuseppe Rocca, il quale, avendo vissuto molti anni, era un chiavarese, ma visse molti anni in Argentina come tanti chiavaresi, aveva voluto portare tante essenze che per l'epoca erano una novità assoluta.
0: È enorme.
1: Appunto questa, sì, questa Araucaria.
0: Ecco, fa delle pigne grossissime.
1: Eh sì.
0: Adesso non è, direi, la stagione delle pigne, ma se ci tuffiamo all'interno di queste, chiamiamole foglie, sono molto particolari, vedete, sono belle verdi chiare sulla punta, proprio nel periodo forse della fioritura, e colpisce veramente la dimensione, la circonferenza di questo fusto. Pensate, quando è stato portato sicuramente era molto molto più piccolo, poi è cresciuto e oggi ha delle dimensioni veramente veramente da record. Anche in questo caso ci vengono in soccorso i pannelli informativi, Barbara, che ci raccontano anche in questo caso con foto storiche alcune immagini che ripercorrono la storia che vi abbiamo raccontato. Ma qua vediamo anche ad esempio la costruzione del parco nel 1908.
1: Sì, stava per essere finito. E sono immagini che abbiamo, queste in particolare, nell'archivio di Palazzo Rocca, dove è conservato non solo un piccolo archivio fotografico, piccolo ma significativo, ma anche sono conservati documenti che testimoniano appunto tutta il percorso per la costruzione del parco.
0: Ed ecco qua il giardino dei Costaguta, le immagini, ecco, lui è Giuseppe Rocca, intanto.
1: Il nostro Giuseppe Rocca, questo è un dipinto conservato nella galleria di Palazzo Rocca.
0: E qua?
1: La famiglia Rocca, ecco, qui in realtà non era

0: Chiavari, era in Argentina. Però ecco, questa è un po' l'immagine della famiglia Rocca, seduto con il bastone, le sorelle, una di queste sorelle era sposata e in piedi appunto abbiamo il cognato, Daneri si chiamava.
1: Questa è una pianta del borgo di Chiavari alla metà del XVII secolo.
0: Esatto, siamo alla metà del 1600 e come dicevo prima, in mezzo a questa grande area posso indicare?
1: Sì.
0: Allora, questo è il palazzo, all'epoca era ancora Palazzo Costa Guta, sì, coloro che lo fecero edificare. Alle spalle il giardino, che esiste tuttora, sì, come dicevo, e ancora alle spalle una vasta area verde che aveva proprio nel suo centro la casa colonica, su cui poi è
1: nato il padiglione del tè. Ecco.
0: Naturalmente è fuori asse rispetto, oggi è fuori asse rispetto a quel disegno, perché l'asse si è spostato, come dicevo prima. Questa era invece la situazione di questa zona del complesso di Capoborgo nella seconda metà dell'Ottocento. Allora abbiamo il palazzo, abbiamo l'ingresso alla trattoria Priario che ho citato prima,
1: sì,
0: la crocetta, questo è l'edificio della crocetta che poi come ho già detto dal Grimaldi Pallavicino, da Camillo Grimaldi Pallavicino, è stata trasformata, è stata ricavata una terrazza al posto della cupola,
1: sì,
0: sono state eliminate le scalette di ingresso, è stato fatto un ingresso a piano terra.
1: Ed è quello che adesso
0: esiste,
1: vediamo,
0: ancora.
1: Però lì è il passato.
0: Questo serviva perché era stata, come ho detto, adibita a locanda.
1: Ed è quella parte più verso Levante. Barbara, grazie mille per
0: questa passeggiata. Grazie a voi, venite
1: passeggiata
0: a visitare il complesso di Capoborgo.
1: Esatto, la giornata ci ha favorite oggi e quindi abbiamo reso l'idea della bellezza di questi colori.

0: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Air Idea, il tuo volo parte da casa.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma e sembrava non ci fossero speranze. A San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale. La ricerca gli ha letteralmente salvato la vita. La ricerca è la grande forza della cura.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

fallo su un investimento avvenuto la notte scorsa in Corso Italia. A Genova potrebbe essere stato un gesto volontario dopo una lite. La vittima, un 29enne, è grave al San Martino. A Genova la medicina di famiglia è sempre più in difficoltà. I medici che vanno in pensione non vengono sostituiti. Tra 5 anni potrebbero essere la metà. Migliaia di persone in corteo oggi nel centro di Genova per il Liguria Pride, un'occasione di festa, ma anche di riflessione e impegno civile.

0: Prende il via domani al Porto Antico il tradizionale souk, un viaggio multiculturale che propone spettacoli, concerti, incontri, mostre e cucine provenienti da tutto il mondo. Buonasera, benvenuti a Primo Giornale. Apriamo con la cronaca. Una lite per una ragazza potrebbe essere alla base dell'investimento di una giovane di 29 anni avvenuto all'alba in Corso Italia a Genova. Il giovane è gravissimo, al Policlinico San Martino di Genova è stato operato un lungo e complesso intervento di neurochirurgia lungo tutta la giornata. Il giovane di 28 anni che era scappato è stato rintracciato, interrogato e arrestato. Aveva un tasso alcolemico di 1,15. Nel servizio.
1: Lotta tra la vita e la morte, il 29enne investito nella notte intorno alle 4 in Corso Italia a Genova. Il giovane è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale San Martino, dove è stato sottoposto a un delicato intervento dopo aver riportato un grave trauma cranico, profonde lacerazioni a una gamba e a una mano e la semiamputazione di un dito. È giallo sulle ragioni dell'investimento, che potrebbe essere legato a una lite scoppiata poco prima all'esterno di una discoteca. Secondo le prime ricostruzioni, il 28enne alla guida dell'auto sarebbe stato accerchiato e preso di mira dopo alcune presunte avance ritenute inappropriate nei confronti di una ragazza. Il giovane sarebbe quindi salito in macchina e nel tentativo di allontanarsi avrebbe travolto il 29enne che si trovava a piedi vicino al marciapiede. Dopo l'impatto ha tentato di fuggire, ma è stato rintracciato dagli agenti della Polizia di Stato e accompagnato in questura per essere interrogato.
0: A Genova la medicina di famiglia è sempre più in difficoltà, i medici che vanno in pensione non vengono sostituiti abbastanza rapidamente, la professione non è più attrattiva e il rischio è una carenza sul territorio.
2: Tra 5 anni nell'area genovese oltre 200 medici di famiglia andranno in pensione e il rischio concreto è che molti di loro non vengano sostituiti. Un dato che apre una questione cruciale per la sanità territoriale, il possibile indebolimento del medico di base, primo punto di riferimento per milioni di cittadini. Secondo la FIMG Liguria, oggi tra Genova e comuni limitrofi operano circa 460 medici di medicina generale, ma quasi la metà ha già superato i 60 anni e si avvicina alla pensione. I giovani invece sono pochissimi, appena una decina gli under 30 attivi sul territorio. Le stime parlano chiaro, entro il 2030 potrebbero essere 206 medici in uscita solo nell'area genovese, un vuoto che il ricambio generazionale non riesce a colmare. In Liguria infatti i nuovi ingressi restano troppo bassi, 24 nel 2023, 11 nel 2024, 20 nel 2025. Nel frattempo cresce la pressione sugli ambulatori, molti medici seguono già 1500 assistiti, il tetto massimo, e in diversi casi si arriva anche a 1700 o 1800 pazienti per singolo professionista. Una situazione aggravata dall'invecchiamento della popolazione ligure, tra i più anziani d'Italia. A reggere il sistema sono spesso medici che hanno superato i 70 anni e continuano a lavorare grazie alle deroghe introdotte negli ultimi anni. Solo nell'ASL tra genovese sono circa 30. Ma perché i giovani non scelgono questa professione? Pesano il carico burocratico, le responsabilità crescenti e una percezione di lavoro sempre più complesso e meno attrattivo rispetto ad altre specializzazioni. Se il trend non cambierà, il rischio è quello di arrivare al 2030 con interi territori scoperti e con sempre più cittadini senza un medico di fiducia. Una trasformazione che potrebbe cambiare profondamente il volto dell'assistenza sanitaria di base.
0: Un'ondata arcobaleno ha attraversato il centro di Genova con l'11ª edizione del Liguria Pride e allora ci colleghiamo con Filippo Serio. Buonasera Filippo.
3: Sì, buonasera Tiziana e buonasera ai nostri telespettatori. È una onda arcobaleno quella che ha attraversato Genova nella giornata di oggi, la manifestazione del Liguria Pride con raduno nella zona di Principe in via San Benedetto con destinazione Piazza De Ferrari, corteo al quale hanno partecipato almeno 20.000 partecipanti che hanno sfilato per le strade di Genova anche qui in Piazza dell'Annunziata. Una colorata manifestazione per ribadire con forza i diritti della comunità LGBTQ+, e un tema, quello scelto oggi, ripensiamoci Tempesta, anche in riferimento al dibattito politico e nazionale che si sta vivendo in questi giorni, anche in riferimento alle parole del generale Vannacci. Al corteo hanno partecipato anche il sindaco di Genova Silvia Salis, accompagnata da alcuni membri della giunta e consiglieri comunali e regionali di centrosinistra. Perché questo tema scelto quest'anno ce lo spiega il comitato Liguria Rainbow.
4: Ci pensiamo Tempesta perché ce n'è bisogno, c'è bisogno di darci un po' una

0: possa di risvegliare il desiderio, la voglia di stare protagoniste della storia e non succubi e succube e schiacciate dalla paura, schiacciate da questo senso di inutilità, di incapacità a reagire contro i mali grandi che ci sono nel mondo.
1: E ieri sera su Primo Canale una trasmissione dedicata ai porti di Genova e Savona con un focus particolare sull'impatto ambientale e il rapporto con la città. Durante l'intervento il presidente del porto di Genova e Savona, Matteo Paroli, ha parlato della necessità di migliorare dal punto di vista del trasporto su ferro delle merci, che ad oggi è inferiore ai desideri dell'autorità.
2: Oggi il livello di instradamento delle merci in arrivo nel nostro porto via ferro è certamente migliorabile. Noi abbiamo circa il 12,6% delle nostre merci che lasciano le nostre banchine, i nostri piazzali utilizzando la ferrovia anziché i camion. È una percentuale che non ci soddisfa, l'ho detto in più occasioni, va incrementata. Non posso immaginare di arrivare nel corso del mio mandato alle percentuali che la Comunità Europea ci suggerisce di raggiungere, pari al 30%, ma certamente il 12,6% non può essere un obiettivo che ci tranquillizza. Quindi vogliamo incrementare questa percentuale di utilizzo del ferro, abbiamo 1000 strumenti per poterlo fare, non tutti sono in mano all'autorità di sistema portuale, lo devo dire, noi investiremo moltissimo, ma occorre che anche gli operatori facciano pari sforzi per poterci dare una mano. L'investimento che lo Stato fa è enorme, e RFI ha accordi di programma in corso per molti miliardi di euro per l'infrastrutturazione ferroviaria nei porti. Di questo programma beneficia anche il porto di Genova, così come quello di Savona e di Vado. Occorre però a questo sforzo che lo Stato fa unitamente alle autorità di sistema si unisca anche lo sforzo del privato. I terminal devono cominciare a cambiare mentalità in termini di instradamento delle merci, la flessibilità del camion è imbattibile. Dobbiamo far comprendere agli operatori portuali, ai ricevitori, ai terminalisti, a tutti gli operatori del settore che il beneficio ambientale che si può ottenere utilizzando il ferro può comportare anche un beneficio di natura economica.
1: E oltre 1000 under 40 hanno partecipato allo Youngster Shipping Summer Party di Assagenti, l'evento allargato dai giovani agenti alle nuove generazioni di altre professioni e mestieri del mare, al centro le speranze dei giovani dello shipping.
3: Ma è una bella gioventù, il fatto che i numeri crescano è la dimostrazione che comunque anche il mondo dello shipping continua ad essere un punto di riferimento importante, specialmente per la nostra città. E il nostro obiettivo è proprio quello di far sì che i nostri giovani vedano Genova come un punto d'arrivo importante, e qui c'è il nostro obbligo, il nostro dovere di persone diversamente giovani a spingerli a creare quelle strutture che servono per poi far sì che i loro sogni possano essere realizzati anche qui a Genova.
4: Come gruppo giovani io ci tengo sempre a sottolineare che dobbiamo avere un occhio di riguardo per tutto quello che è che sono, diciamo, i progetti di sostenibilità, i progetti che riguardano l'ambiente, i luoghi che viviamo e che ci circondano. È bene pensare che il mare sia quello che fa le nostre fortune, diciamo, economiche, però è anche il contesto naturale in cui viviamo, e quindi chi se non i giovani devono avere un occhio di riguardo per il nostro mare, per i nostri lidi, preservarlo. E negli anni scorsi siamo andati in una delle spiagge del comune di Genova a fare una pulizia perché ci sembrava opportuno farlo, rimboccarci le maniche e sensibilizzare i giovani su questo tema, e da poco tempo abbiamo iniziato poi a interloquire col comune di Genova, provare un po' a cambiare il paradigma, anziché proporre noi delle cose da fare, capire quali sono le esigenze del territorio e metterci a disposizione per cose che eventualmente il comune ha bisogno di mettere in campo.
1: Salis, dove sei? È il messaggio lanciato questa mattina da Piazza Banchi. Siamo nel centro storico genovese, dove cittadini e commercianti sono tornati a chiedere più sicurezza dopo gli ultimi episodi di violenza.
5: Un flash mob per chiedere più sicurezza. È questa l'iniziativa promossa da Fratelli d'Italia, a cui hanno partecipato cittadini e commercianti per chiedere alla sindaca Salis e alla sua giunta una maggior presenza di forze dell'ordine sul territorio per garantire più sicurezza e vivibilità della città.
6: Io ricordo che quando c'era l'amministrazione Bucci avevamo dato con la Polizia Municipale un input molto forte per la sicurezza. Ricordo anche l'utilizzo dei taser, che sono fondamentali, non possiamo lasciare gli agenti esposti a rischio di non poter tutelare la propria sicurezza. Oggi è cambiato tutto, la

0: da Casalis, innanzitutto non c'è mai a Genova e questa è la cosa più grave, comincia a girare per la città e a rendersi conto di cosa viviamo e poi forse ci vuole un po' meno tolleranza.
1: Genova ha bisogno di chiarezza, ma soprattutto ha bisogno di una giunta che non cambia idea ogni volta per convenienza politica. L'ultimo caso l'abbiamo visto adesso con i CPR che ha proposto il ministro Valditara e il sindaco sta già cambiando nel giro di sui rimpatri. Questo è quello che provoca tutta l'insicurezza in questa città, perché in un anno hanno cambiato più volte opinione, hanno cambiato più volte la gestione della nostra polizia locale e questo crea sempre di più la delinquenza che abbiamo visto e che leggiamo tutti i giorni sulle cronache di giornale.
2: E a proposito di Silvia Salis, siamo stati nel centro storico per chiedere ai cittadini cosa ne pensano di questo primo anno di giunta.
3: Cosa pensa del primo anno di Silvia Salis come sindaca?
4: Ma penso che ha fatto tanto, ma è sempre poco per quello che succede in città, ecco.
5: Rispetto a prima non è che è cambiato granché, anzi.
6: Ma tutto sommato non ho notato troppe differenze, tutto a posto, tranne che magari ci sono un po' meno autobus, però molte più cose da fare per noi giovani.
7: Non ne parliamo proprio, guardi, perché è una cosa che... È una sindaca che è arrivata che non si sa chi era, chi l'ha votata, chi cosa.
8: Male sembra che non stia facendo.
3: Noi stiamo cercando di raccogliere le richieste e le domande dei cittadini. Che cosa le chiederebbe?
9: Di portare a termine i lavori, di rendere più vivibile la città, di rendere un servizio pubblico degli autobus più efficiente e di fare il sindaco, insomma, non la passerella come fa spesso.
4: Ma chiederei di ristabilire le forze dell'ordine, tipo la polizia locale, rimetterla in funzione come era prima, che qua gira molto di più.
6: I trasporti, assolutamente.
8: Sicuramente la viabilità in Val Bisagno.
10: Peggioratissima, qua situazione vicoli, tragedia. Se passi qua dopo le 7:30, 8, donna da sola, non puoi tornare a casa.
11: Io apro alle 5:30, adesso devo aprire alle 6, io chiudevo alle 19, adesso chiudo alle 18, è un pericolo costante, anche se devo ammettere che comunque le forze dell'ordine non è che non si danno da fare, ma il problema è molto più ampio di quello che pensano.
5: Noi siamo tutta gente molto tranquilla, i genovesi sono famosi per essere tranquilli e per essere anche accoglienti sotto quel punto di vista lì, però qui così la situazione è degenerata e ogni giorno degenera di più. Bisognerebbe che non fosse così e chi ci deve pensare? Ci deve pensare o il sindaco o il prefetto o chi è deputato a questo.
12: Degli avvoltoi, perché gli hanno detto che il centro storico è da controllare. Gli ha detto che sono degli avvoltoi, allora come ragiona questa donna qua?
3: Un voto da 1 ai 10 che voto le darebbe?
10: 4.
8: Ma 6 se ci può dare la sufficienza.
5: Per il momento 5.
6: 4. 6.
5: Se non mettiamo in sicurezza i nostri figli e la nostra gente, questo è un problema.
2: E torna domani al Porto Antico il SUC, un viaggio multiculturale che accoglierà migliaia di visitatori tra spettacoli, concerti, incontri, laboratori, mostre e cucine provenienti da tutto il mondo. Il servizio.
13: È un festival che ha trasformato il concetto di intercultura in un'esperienza concreta, partecipata e multisensoriale, capace di unire teatro, musica, gastronomia, artigianato e riflessione civile in un unico grande spazio di incontro. Al Porto Antico, da domenica 14 a mercoledì 24 giugno, torna il SUC, nato nel 1999 da un'idea di Valentina Arcuri e Carla Perolero, che riprendendo il significato della parola araba che indica mercato non come semplice luogo di commercio, ma spazio di scambio, relazione e convivenza, si propone ancora una volta come un grande bazar mediterraneo dove persone, lingue, tradizioni e storie diverse possono incontrarsi e dialogare. Sotto il tendone di Piazza delle Feste è un villaggio multiculturale che accoglie migliaia di visitatori tra spettacoli, concerti, incontri, laboratori, mostre e cucine provenienti da tutto il mondo. Con la forza delle parole, dei suoni, delle danze, della letteratura e dell'artigianato si viaggerà dall'Albania al Benin, dal Brasile al Burkina Faso, dalla Cambogia alla Colombia, attraverso Ecuador, Francia, Giappone, India, Indonesia, Iran, Libano, Marocco, Palestina, Tunisia, Ucraina e molti altri paesi ancora. Il programma prevede 10 spettacoli teatrali, tra cui 3 prime nazionali, 10 concerti, 30 tra workshop, libri, dibattiti e danze, 15 iniziative di EcoSuc per la sostenibilità ambientale. 100 gli ospiti previsti per 65 eventi e 10 le cucine del mondo da gustare. In definitiva, uno spazio aperto dove potersi conoscere attraverso l'arte, il cibo, le parole e le emozioni, è un luogo in cui il dialogo non è soltanto un tema da discutere.

0: discutere, ma un'esperienza da vivere.
1: E ora lo sport, mi ha raggiunto in studio Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
2: Buonasera Tiziana, buonasera ai nostri telespettatori. Sono giornate importanti, soprattutto per la Sampdoria. Dopo l'arrivo di Americo Branco, il nuovo EDS, adesso ovviamente l'interesse è nei confronti dell'allenatore. Sono due soprattutto i nomi sulla cresta dell'onda. Uno è quello di Davide Possanzini, ex Mantova, ma c'è anche un'idea che porta a Fabio Pecchia. Fabio Pecchia è un allenatore molto importante per quello che riguarda la Serie B. Nella Serie B lui ha già portato tre squadre alla promozione: il Verona, la Cremonese e il Parma. Ma oggi tutti gli occhi sono puntati sul DS Branco, che si è presentato ai tifosi sampdoriani, e sentiamo quello che ha detto.
3: Sono molto orgoglioso di arrivare alla Sampdoria, sono molto fiero di essere qua, perché arrivo a una delle società di calcio più iconici dal mondo, più speciale forse anche. Quindi questo è un percorso di 11-12 anni, che è iniziato, come hai detto bene, con 24 anni. Però il fatto di arrivare per me non basta. Sono stati in tutti i club sempre, quasi tutti, più di 3 anni, quindi vuol dire che ho sempre svolto un lavoro con un certo tipo di continuità. E come portoghese, che non siamo molto diversi dagli italiani da tanti secoli che abbiamo girato al mondo, ho avuto sempre la capacità e il rispetto di rispettare la cosa per me più importante della vita e del calcio, che è la adattabilità. E quindi io, dove ho andato, ho sempre rispettato tantissimo il club, i valori dei paesi, dei propri club, la sua storia, perché questa è l'unica forma di fare bene. Non mi piace nel calcio promettere lavoro, a me mi piace promettere che sarei la migliore versione di me stesso e che sarò parte di un gruppo di tante persone. E non si parla solo di giocatori o di allenatori, si parla dello staff, sia dal magazziniere al proprietario, che tutti devono essere coinvolti dello stesso spirito per arrivare fino in fondo e per raggiungere obiettivi, perché questa maglia non basta indossarla, deve capire molto bene dove viene e per cosa viene. Non viene solo, come ho detto, per indossare lo stemma, viene per sudare lo stemma, che è una cosa molto diversa.
2: Questo dunque è Americo Branco, al quale facciamo i complimenti per il suo italiano, che mi pare abbastanza fluente. Speriamo di potergli rifare anche per quello che riguarderà il suo lavoro innanzitutto trovare l'allenatore, scegliere l'allenatore e poi la campagna acquisti. Passando alla Genoa, a proposito di campagna acquisti, c'è una notizia finalmente che rivolta a Baldanzi: si è risolta in qualche modo la querela che lo riguardava e che lo voleva rimanesse al Genoa. E stiamo a sentire allora quello che ci dice Carlo Danani riguardo a questa vicenda, che per quello che riguarda questa parte del mercato si è conclusa. Carlo, buonasera.
4: Buonasera. L'uomo del giorno è naturalmente Tommaso Baldanzi, il fantasista approdato al Grifone nel mercato di gennaio, resta rossoblù in prestito dalla Roma con obbligo di riscatto, operazione chiusa a 9,5 milioni di euro, a una cifra leggermente inferiore a quanto invece prevedeva il diritto di riscatto nell'accordo stipulato nella sessione invernale. Il club ufficializza l'arrivo dalla Varesina di Marcelo Vaz, terzino sinistro classe 2007, che corona il sogno di approdare dalla Serie D al Grifone. Sarà valutato nel ritiro di Moena e inizialmente giocherà nella primavera. L'ultima voce proveniente da Radio Mercato è l'interessamento della Fiorentina per Brook Norton-Caffi. Al momento non c'è

0: c'è ancora offerta, ma servono almeno 15 milioni per sedersi al tavolo di Villa Rostan. A proposito di gioielli rossoblu dalla Premier League, ecco rimbalzare l'apprezzamento dell'Ipswich Town per Ekator Fresco di debutto in nazionale maggiore. Da capire quanto sia robusta l'intenzione del club inglese di portare Jeff a giocare a Portman Road.
1: Grazie Carlo, io invito per tutte le novità che riguardano lo sport a seguire primocanale.it e i nostri social, e per quello che riguarda lo sport è tutto.
2: Grazie, grazie Dario, tutte le notizie sul sito primocanale.it, sui nostri social, anche di cronaca di attualità di sanità dedicata al porto. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata su Primo Canale, arrivederci.

0: La voglio efficiente, full hybrid.
1: La voglio comoda, spaziosa.
0: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
2: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
3: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Allora, ben trovati nella nostra nuova rubrica Genova chiama Roma, il punto del viceministro Edoardo Rixi, grazie di essere con noi.
2: Buona giornata a tutti.
1: Allora, viceministro, ieri è stata una giornata di consuntivo del primo anno della giunta genovese guidata da Silvia Salis. Anche i suoi uomini di centrodestra qui a Genova hanno controreplicato con una loro conferenza stampa. Che 365 giorni sono stati dal suo punto di vista quelli genovesi guidati dalla nuova giunta?
2: Beh, sicuramente credo che c'è stata una discontinuità, nel senso che la giunta precedente era molto lanciata sul tema delle opere pubbliche, su un tema di riqualificazione della città. In quest'anno non mi sembra siano stati lanciati nuovi progetti, sono stati tolti alcuni vecchi progetti, mi riferisco allo Sky Metro, mi riferisco alla funivia sui Forti. È chiaro che non si può ancora dare un giudizio definitivo. Io mi auguro che, finito il primo anno di forte conflitto, soprattutto tra regione e comune, tra centrodestra e centrosinistra, si trovano dei minimi comuni denominatori per portare avanti le infrastrutture della città e soprattutto in prospettiva un rilancio di Genova che nel 2027-2028 al più tardi avrà finalmente il collegamento veloce con Milano, e quindi una città che deve guardare al futuro, deve infrastrutturarsi per migliorare la vita delle imprese, dei cittadini, e deve avere l'ambizione di essere una grande metropoli del Mediterraneo, quindi creando servizi adeguati. Per quello, certo, non tagliando le corsie degli auto, non tagliando i servizi del trasporto pubblico locale o pensando di ridimensionare quelli che sono gli investimenti sulle grandi infrastrutture cittadine.
1: Ma lei, nel suo ruolo di viceministro, non è ostile a questa giunta come qualcuno ha voluto dire?
2: Io amo la città. Io non farò mai niente contro Genova, indipendentemente da chi la governa. Di fatto non ci crede incontri. Abbiamo il comune di Bologna, che non mi sembra di centrodestra, che ci viene a trovare. Abbiamo comuni un po' di tutta Italia. Io credo che ci sia in questo momento una forte tensione su Genova, un po' di essere valutati in funzione di quello che c'è stato prima, che devo dire per me è stato il miglior sindaco che ha avuto la città di Genova. Forse lo potremmo Bucci per

0: Trovare un sindaco che abbia fatto cose in linea con quelle di Bucci, forse dovremmo arrivare al centro-sinistra con la prima giunta Pericu. Però ecco, secondo me c'è un po' questa ansia di prestazione da parte dell'attuale amministrazione che non aiuta, per cui bisogna sempre dipingere quello che è stato lasciato come negativo. Io credo che Genova, durante le due giunte Bucci, ha fatto un salto in avanti enorme. Spero che non faccia dei salti indietro, ma che si riesca a lavorare tutti assieme, perché poi la cosa bella in democrazia è che le maggioranze cambiano, ma le città restano, quindi se si lavora assieme per fare delle cose, magari chi arriva dopo si trova.
1: L'altro giorno c'è stata la notizia della non conferma di Musso. Le chiedo se lei ha in mente un nuovo presidente, se ha parlato di Paroli, se.
0: Porto, ci sono due soci. Genova purtroppo, come tante città, ha il difetto di pensare tutto che viene scelto e deve essere sempre scelto a livello, come posso dire, interno alla città con sempre le stesse persone. Io credo che se ci fosse un po' di novità sarebbe meglio. Credo anche che Genova o lo scalo diventa uno scalo di interesse nazionale o rischia di far fatica, soprattutto dopo che sarà aperta l'alta velocità con Milano. E quindi non abbiamo molto tempo. Credo che si è aperta persa una grande occasione quando ci poteva essere l'entrata di MSC con l'uscita di ADR. Oggi non c'è un socio privato, ci sono due soci pubblici. La concessione scade nel 29. I due soci, l'attuale compagine, non è in grado di partecipare a una nuova concessione. Quindi credo che ci voglia una persona che.
1: Attiri
0: Secondo me
1: il
0: Musso
1: nuovo,
0: ha
1: diciamo.
0: gestito bene l'aeroporto, però io devo dire che stiamo parlando anche del nulla, perché il presidente dell'aeroporto non ha deroghe operative, quindi quando si dice il presidente che porta i voli non è vero, è il direttore generale che finalmente abbiamo un ottimo direttore generale dell'aeroporto di Genova con cui abbiamo collaborato anche a livello romano per portare, non so, Aeroitalia piuttosto che tutta una serie di voli. Quindi il problema. Non è, è che ovviamente, come posso dire, in un momento in cui si parla di bando, di vendita, di prospettive, probabilmente i due soci hanno deciso in qualche modo di andare a identificare delle persone. Poi se sarà, come qualcuno dice, il presidente del porto, perché dice io sono socio di maggioranza e voglio
1: Potrebbe andare per lei? Certo,
0: verificare, io, a me va bene chiunque, purché sia di livello.
1: che voglia fare il. E ovviamente dovrà traghettare verso la cessione questo aeroporto, no? Passata
0: Ma
1: quella
0: questo devono
1: ipotesi.
0: decidere i soci. Io dico solo che quell'aeroporto lì nel 29, non avendo più la concessione, varrà 0 euro. Quindi io la cosa più sbagliata, secondo me, è non avere una prospettiva post-29. Io sono al Ministero ancora un anno, posso aiutare la mia città ancora un anno, poi vedremo cosa succederà alle prossime elezioni. A me piacerebbe stabilizzare e dire ai genovesi che avranno l'aeroporto ancora per 20-30 anni. Temo che se non c'è una prospettiva più lunga, oggettivamente il rischio di perdere l'aeroporto a Genova non sia un rischio remoto. E purtroppo questo è un tema, soprattutto perché se ci fosse un ministro non genovese, magari non darebbe l'importanza all'aeroporto di Genova, chiedo
1: Non c'è
0: io.
1: dubbio. Stadio, ieri ho fatto io la domanda a Silvia Salis, mi ha detto siamo pienamente in corsa per gli europei, sono convinta che le società manterranno la promessa di investire 100 milioni, siamo in fondo alla conferenza dei servizi. Lei che
0: Ma
1: dice?
0: noi abbiamo fatto inserire lo stadio di Genova tra i 15 stadi che diciamo verranno ristrutturati per l'Europeo, poi in realtà ne verranno scelti 5, mi sembra. Quindi su quello avverrà ottobre e vedremo. Però nel frattempo sarebbe utile anche qua un confronto col Comune e le società, anche perché c'è bisogno di delineare il piano di investimenti sul Ferraris, capire cosa si vuole fare, chi ci mette i soldi, quali saranno le procedure e gli investimenti. Cosa sono disposte a fare le società? C'è il nuovo commissario degli stadi che è il presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quello per dirci che aveva approvato all'unanimità lo Sky Metro, e che gestirà tutta la partita degli stadi. È evidente che su questo penso che sia importante e che spero che mi auguro, ma sono sicuro che sia il Ministero sia il Comune, insomma, lavorino sinergicamente per ottenere il miglior risultato possibile.
1: Vice Ministro, lei si considera un buon mediatore? Perché insomma, nei giorni scorsi è riuscito a Roma a convincere, adesso mi spiegherà come, i sindacati confederali a non.

0: crociare le braccia, lo sciopero doveva essere, se non sbaglio, ieri, poi è rimasto oggi quello dei sindacati di base. Quali sono le richieste e quali sono state le risposte che hanno convinto i sindacati per il momento a sospendere l'iniziativa?
1: Ma poi io mi occupo, diciamo così, ultimamente anche di dialoghi con i sindacati, con cui abbiamo fatto vari accordi. Questo non è l'unico. Per andare sul lotto unico ci sono delle modifiche da fare, perché noi abbiamo ereditato delle milestone sul PNRR fatte dallo scorso governo, che prevedevano dei lotti funzionali, e quindi non era possibile andare in quella direzione. Con una discussione che ho avuto con la Commissione europea siamo riusciti a convincere il fatto di poter introdurre anche il lotto unico. C'è un percorso da fare, lo stiamo facendo col Parlamento, lo stiamo facendo con i sindacati, ovviamente con la Commissione europea e l'ART. Su questo ci hanno dato fiducia i sindacati, ma anche perché noi abbiamo mantenuto gli impegni sul rinnovo del contratto del TPL poche settimane fa, ma abbiamo mantenuto gli impegni sull'autotrasporto. Credo che il Paese, vanno a dire, quando si riesce a lavorare insieme ottiene dei risultati. Se invece si butta tutto sullo scontro politico o sulla divisione, ci presentiamo sempre troppo deboli anche nei tavoli europei per portare a casa i risultati.
0: A proposito di tavoli e di mediazione, dovrà essere ancora più bravo per la riforma dei porti per accontentare tutte le richieste. Ieri c'è stata la prima audizione in Commissione Trasporti alla Camera. Diciamo che siamo rimasti più focalizzati su alcuni punti, no, della riforma che non su altri, ma insomma è destinata ad avere successo questa iniziativa entro la fine di questa legislatura, che comunque si sta avvicinando?
1: Io mi auguro di sì, perché credo che, torno a dire, il Paese abbia bisogno di risposte, di potenziare i propri strumenti, di avere degli strumenti per affrontare un mondo che cambia, molto complesso, dove noi non controlliamo tutte le variabili, ma dobbiamo almeno farci vedere una squadra a livello nazionale. Questo non vuol dire che tutti la dobbiamo pensare allo stesso modo, ma bisogna trovare una sintesi che ci aiuta tutti a fare un passo in avanti. Quindi il tema dei porti e della logistica è fondamentale, lo vedete nelle crisi che ci sono. Il primo problema che abbiamo, ovviamente, è ridisegnare ogni volta che c'è una crisi le nostre catene di approvvigionamento per tenere aperte l'industria, ma per consentire anche ai nostri cittadini di non avere aumenti enormi sui prezzi al consumo e di trovare i prodotti nei supermercati. L'abbiamo fatto col Covid, l'abbiamo fatto con la guerra in Ucraina, lo stiamo facendo con la chiusura di Hormuz, l'abbiamo fatto anche con la chiusura di Suez. È evidente però quello che stiamo vedendo, che c'è una grande aggressività dei mercati, e quindi noi abbiamo bisogno di strumenti come Paese che ci possano consentire di agire sui piani internazionali come un unico grande Paese e non come tanti piccoli approdi che spesso, in qualche modo, a cui spesso viene fatto dumping anche dalle grandi compagnie.
0: Che è il nostro grande limite, no? Rispetto ai grandi porti del nord Europa, la competizione è difficile, perché noi ci facciamo la competizione
1: da soli. Solo che
0: soli.
1: Il solo porto di Rotterdam fa più traffico che tutto il sistema italiano messo assieme, perché in Italia è molto più facile per un presidente del porto, qualcuno, fregare al suo vicino di casa un container che non andarla a prendere ai tedeschi, ai francesi o gli olandesi. Quindi il problema vero è che noi dobbiamo vedere, tenere una base territoriale, quindi non si cambieranno le autorità di sistema portuale, quali funzioni diciamo così, di governo col territorio delle amministrazioni, ma avere poi un coordinamento centrale forte che ci consenta di proiettare la nostra capacità all'estero e di giocarci alla pari di altri paesi anche i nuovi mercati emergenti, dei quali rischiamo se no di essere completamente esclusi.
0: Tunnel del Tenda, che è un'importante arteria di comunicazione tra Italia e Francia, interessa molto la parte del ponente genovese, ligure, scusate. Io peraltro quando sono stato all'inaugurazione, in realtà quel giorno non c'ero, ma ero lì qualche giorno prima a fare un sopralluogo, e ho detto, ma insomma questa galleria tutto sommato mi sembra abbastanza grande, potrebbero anche andare sia da un lato che dall'altro, avanti e indietro, invece al momento è aperta a senso unico alternato guidato da un semaforo. E questa idea mi sa che l'è venuta anche lei, ha fatto un po' di scalpore nei giorni scorsi, no? Potremmo aprirlo a doppio senso di circolazione, potremmo usare la vecchia canna, la vecchia galleria risistemata magari per un trasporto ciclopedonale. E questa cosa, l'ho letto un po' sui giornali, ha fatto scalpore. Lei si è anche incontrato con il suo omologo francese, Tabarot.

0: quali sono le risultanze di queste conversazioni?
1: Ma le risultanze sono che io ho fatto ho tirato fuori un discorso pragmatico che ha sollevato anche un po' di problemi, un po' di polemiche in provincia di Cuneo, ma il fatto è che i francesi non vogliono che i mezzi pesanti attraversino la Varroia, quindi io mi aspetto che appena partirà l'appalto sulla seconda canna ci sarà una grande resistenza in realtà sulla realizzazione dei lavori, con rischi anche di fermi di cantiere. Secondo me andare oggi a edificare un percorso diverso, condiviso con tutti, che non voleva dire tanto solo il tema ciclopedonale, quanto comunque veniva utilizzata per emergenza, poteva essere utilizzata anche per il transito, ma con lavori meno impattanti sulla seconda canna avrebbe stretto moltissimi tempi per finire l'opera, ci avrebbe concesso probabilmente durante le lavorazioni probabilmente almeno riteniamo un po' più di tranquillità. Poi ho visto una levata di scudi che mi ha fatto, devo dire la verità, in realtà piacere, perché ovviamente se si vuole andare col progetto originario, che è stato fortemente contestato soprattutto dalla sinistra, la realizzazione del vecchio progetto, che noi peraltro abbiamo ereditato perché era stata fatta sostanzialmente nel 2007-2008 la progettazione, quindi è chiaro che questo vuol dire, e ne ho parlato col ministro Tabarò, che noi vogliamo iniziare il prima possibile i lavori in modo che il cantiere vada in continuità. Bisogna fare un nuovo appalto, i francesi ci devono dare 38 milioni perché da parte italiana abbiamo messo tutti i soldi, invece loro hanno ancora una tranche che ci devono dare, che ci serve per far partire l'appalto, ma soprattutto abbiamo bisogno poi di tenere la gara in pochi mesi e di stringere i tempi, perché io voglio evitare che a novembre, quando sarà finita l'attuale lavorazione ai tornanti dalla parte francese, ci sia di fatto l'abbandono del cantiere per poi magari riprenderlo mesi dopo. I lavori dureranno circa 4 anni per realizzare l'altra canna, e ovviamente quello che chiedo è che chiaramente i tempi di lavorazione, ci dovrà essere un attento monitoraggio da parte dei sindaci, ma si dovranno aspettare dei disagi.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Bene, viceministro Lixi, grazie di essere stato con noi. Naturalmente ci vediamo allora la prossima settimana con altri temi,
1: sì,
0: altri punti, e speriamo appunto di avere anche novità su tutti i fronti che abbiamo aperto già questa mattina.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Ospite delle interviste di Primo Canale nella nostra Lounge 30, Franco Aprile. Grazie di essere con noi. Ciao Franco, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Ma Franco Aprile, o dovrei dire Cavalier Franco Aprile?
1: C'è stata questa onorificenza di cui sono assolutamente orgoglioso, perché è un qualcosa che quando arriva fa piacere, perché ripercorre un po' tutte le tappe, la storia.
0: Cosa rappresenta? Il coronamento di un percorso, il coronamento di una strada, di una lunga strada?
1: Beh, in parte sì, perché quando hai avuto tante storie parallele, tante attività che hanno inciso sia sulla crescita sia anche sui risultati che hai provato a portare a casa, quando lo senti dire è sicuramente una bella sensazione.
0: Beh, insomma, certo, non c'è dubbio. Senti, tu hai fatto tante cose nella vita e le ripercorriamo in questa intervista. Una di queste è il tuo legame con Primo Canale, sei stato amministratore delegato dell'azienda e poi ci entriamo. Una volta tu hai detto: se ho fatto bene nella vita lo devo anche a Maurizio Rossi, cioè al nostro editore. Perché hai detto questo? Cosa ti ha insegnato?
1: Se ho fatto bene nel lavoro lo devo assolutamente non solo a Primo Canale ma anche a Maurizio, che è un amico con cui ho condiviso tante attività e

0: tante anche situazioni nella vita privata, con grande piacere. Beh, perché mi sono portato a casa quella che era la grinta e la visione di un imprenditore che ha dimostrato nei fatti di essere di una continuità di non facile lettura, perché quello che è stato capace di fare l'hanno fatto in pochi. Quindi mutuare queste esperienze, mutuare questa voglia di ottenere dei risultati e di essere autorevole è un qualcosa che ho portato via proprio da questa sede.
1: Ecco, la vita di un imprenditore, di un manager, poi se la guardi è anche nel segno della continuità, una cosa tira l'altra, è anche abbastanza comprensibile come poi certe cose vadano in una certa direzione. Meno comprensibile è l'inizio, no? La scintilla iniziale che ti spinge a entrare nel mondo dell'imprenditoria, del credito, tu fondi una società importante. Com'è nata quell'idea? Tu potevi magari fare anche altri percorsi come tutte, invece hai scelto di metterti molto in gioco. Perché?
0: Beh sì, mentre finivo gli studi di diritto avevo capito che una delle cose che mi piaceva era fare impresa, e per cui da situazioni che poi accadono, se tu hai voglia di viverle, di cavalcarle, spesso succede che ne trai la capacità di poterle interpretare. Quindi io ho fatto all'inizio, ho fatto e ho ereditato anche delle piccole società, le ho vendute, quindi questa è stata una palestra molto significativa, è stata una grande gratificazione. E soprattutto direi quello che è un po' il mio percorso è l'ecletticità delle esperienze che ho attraversato, e quindi questo mi ha aiutato poi nelle sfide successive a portare sempre lo stesso tipo di regola d'ingaggio che mi ha consentito di avere una lucidità nell'affrontare.
1: Ecco, questo spirito degli affari ce l'avevi già in casa, da tuo padre, l'hai ereditato?
0: No, mio padre viaggiava tantissimo, forse da lui ho avuto questo genere di fascino, perché era sempre in viaggio, e quindi io quando ero ragazzino ero affascinato di questi racconti che arrivavano da altre parti del mondo, e questo si ha caratterizzato quelli che sono un po' i sogni e un po' i pensieri che ha un adolescente quando sente raccontare cose che non ha ancora forse la capacità.
1: Quindi
0: di
1: più
0: capire.
1: Che l'impresa, l'idea era il viaggio. Poi ci entriamo,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: tu
0: sì.
1: Hai lavorato tanto nell'internazionalizzazione, sì. E probabilmente hai messo insieme questi due elementi. Dopo l'esperienza nel settore finanziario sei entrato in Amiu. Vorrei capire questo passaggio da imprenditore a manager pubblico, perché poi di fatto Amiu è un'azienda pubblica, partecipata.
0: Beh, qui è stata praticamente una cosa totalmente inaspettata. Io l'unica volta che mi ero impegnato soprattutto nei diritti civili, ai tempi del patto Segni, era che trovavo che bisognava uniformare le regole, cioè noi dovevamo, tutti noi cittadini, volevamo sapere se alla fine di una competizione elettorale vincono i bianchi o vincono i neri, e questo nel 92-93 non era un patrimonio,
1: certo,
0: di quello che abbiamo oggi.
1: Poi nasce il maggioritario proprio per quello.
0: Nasce il maggioritario per questo. Abbiamo un grande, diciamo, successo nel raccogliere le firme, e io mi trovo catapultato, ero negli Stati Uniti e vengo a sapere che sono in una lista civica, senza che io
1: ne sapessi molto,
0: sapessi
1: a tua insaputa.
0: E feci uno slogan, la mia unica corsa, diciamo, elettorale, che voleva essere un gioco, perché era un qualcosa di... E feci delle magliette con scritto a novembre vota aprile, che mi sembrava un qualcosa di perlomeno di prendere le cose in maniera un pochettino
1: ironica,
0: ironica nella serietà di quello che doveva essere fatto. Raccolsi un buon suffragio e il sindaco di allora, che era Adriano Sansa, mi propose di entrare in un consiglio di amministrazione che era l'Amiu, e fece, ricordo, una piccola rivoluzione, perché mise sia in AMGA, sia in AMIU e sia in AMT 22-24 persone, quindi manager, professionisti, imprenditori totalmente avulsi da quello che era la scena politica, e venne ripagato perché questi

0: consigli di amministrazione diedero sicuramente nel tempo e nella storia dei risultati importanti, perché io penso che anche nel pubblico si possa fare bene quanto il privato se si adottano quelle che sono i normali comportamenti del buon padre di famiglia.
1: Poi Primo Canale, peraltro in un momento speciale per questa azienda, perché tu eri amministratore delegato di Primo Canale, tra gli altri

0: 2001, quando il G8 ha consacrato a livello mondiale la nostra azienda come capace di portare informazioni in diretta di altissimo livello.
1: Sì, dunque, primo canale, quando noi siamo arrivati, e poi ci sarà una foto dove c'è un consiglio.
0: La vediamo dietro le nostre spalle, ma penso che la possiamo vedere anche a tutto
1: schermo. Di amministrazione alla quale io sono veramente affezionato, anche perché oltre Maurizio, Cesare
0: Castelbarco Albani
1: ed è uno dei miei migliori amici, e Enrico Toia, Stelio Taraschi, è stata veramente un'esperienza indimenticabile che ha dato grandi risultati, perché diciamo abbiamo un po' superato quella fase familiare che c'era prima che entrassimo noi, e abbiamo contribuito a dare un determinato tipo di respiro a quelle che erano le visioni, come dicevamo prima, di Maurizio. E una di queste visioni, sicuramente la più importante, è stata il G8, perché io ricordo in maniera molto specifica che Primo Canale era già pronto 4 mesi prima con le telecamere sui percorsi, diciamo, di tutte le manifestazioni che sarebbero state svolte nei 3 giorni dal 20 al 22 luglio. E poi l'eco di questo successo fu che, al di là dei diritti che vennero venduti a emittenti di almeno una ventina di paesi, io ricordo che il giorno dopo finito Aldo Grasso, che è sicuramente una penna di grandissima
0: critico televisivo,
1: capacità, scrisse la piccola CNN, e quello fu un momento di orgoglio assoluto da Maurizio a tutti quelli.
0: Ma l'avevate capito subito che quello era la chiave di volta, che sarebbe cambiata proprio l'immagine?
1: L'ultimo giorno era talmente evidente che quando tutte le principali emittenti televisive del mondo ti vengono a chiedere i diritti, ti rendi conto che hai bucato, okay. Tu che ne sai qualcosa.
0: Hai fatto qualcosa di veramente importante. Dopo Primo Canale, quella che tu hai definito, lo so perché me lo hai detto anche in confidenza, la più bella esperienza della tua vita, e direi che si capisce dall'inizio della nostra intervista, il papà viaggiava e tu sognavi di fare altrettanto. A questo punto l'idea è stata quella di facciamo viaggiare le aziende del territorio, e sei entrato in Liguria International.
1: Lì sono stato chiamato, e quando arrivai a Liguria International la situazione era molto delicata, era molto difficile, ereditai sicuramente un deficit importante, però dopo 12 anni quando l'ho lasciata aveva un patrimonio significativo, quindi è stato fatto un buon lavoro da me e da tutti quelli che hanno lavorato con me, perché non si vince mai da soli, si vince in squadra. Poi devi essere bravo a farle, ma si vince in squadra. Però direi sì, è stata la cosa più bella, perché ogni anno abbiamo portato in giro per il mondo centinaia di aziende del nostro territorio, della nostra regione, e la cosa che io mi porterò sempre come ricordo era la testimonianza e il riconoscimento di queste aziende nel dire e nel sostenere: abbiamo tutti bisogno di una cornice pubblica, perché è importante, soprattutto quando vai all'estero, ma soprattutto quando affronti dei competitor che sono sicuramente, per micro e piccole aziende, è complicato. E il riconoscimento e la soddisfazione di queste aziende, i fatturati che portavano a casa, per me è stato, direi, la cosa più bella, perché vuol dire aver fatto bene, essere stati utili e aver interpretato bene, vedi, ritorno a quello che ti dicevo prima, sia nel pubblico e sia nel privato le aziende sono le stesse, devi sempre far bene e misurarti con quelli che sono le regole.
0: Momento apicale, se dovessi citare uno in tutti questi anni in Liguria International?
1: Beh, una è una delle foto che ti ho dato, quando venne il ministro Bonino, che era il ministro del commercio estero, il presidente Burlando mi chiese di fare uno speech davanti alle aziende più importanti della regione e disegnare l'economia e l'internazionalizzazione, quindi quello fu sicuramente una tappa che io ricordo con grande piacere. Ma la missione più bella che ci vide protagonisti nel 2006 in Cina fu sicuramente un qualcosa di eclatante.

0: importante, perché avere al tavolo, oltre che le istituzioni, l'ambasciatore del nostro paese nella Federazione Cinese, avere il ministro dei trasporti è sicuramente un qualcosa di pregnante, perché da lì poi nacque l'accordo con l'autorità portuale di Tianjin, e quindi qualcosa di quelle merci cinesi che arrivano
1: anche grazie a Franco Aprile.
0: Il prodromo no, fu di Liguria Internet,
1: e tu eri protagonista. Mettere in 12 minuti più di 40 anni di lavoro è una pazzia che io e te abbiamo deciso di fare, sapendo già che avremmo fallito nell'obiettivo di metterci 12 minuti, ma siccome non possiamo stare qua un'ora, adesso voglio veramente andare a vuoto d'uccello in una serie di cose che voglio citare. Per esempio, tante esperienze all'estero, perché tu comunque hai fatto consulenze Stati Uniti, Centro America, insomma hai avuto esperienze internazionali anche da manager.
0: Sì, ho fatto impresa sia a Cuba 3 anni, negli Stati Uniti 3 anni, negli Stati Uniti ero partner di una società di costruzioni, a Cuba amministrai un'industria, per cui ho fatto delle esperienze importanti, sicuramente di grande soprattutto approfondimento, perché poi quando vai in un mondo che non conosci, devi avere tutta una serie anche di
1: bisogna imparare a starci,
0: sicurezze,
1: no?
0: Che ti derivano da aver avuto nella tua storia esperienze che ti aiutano, perché poi...
1: No. Altri rapporti con l'estero, torniamo in Europa, da tantissimi anni sei console onorario della Repubblica Ceca e ora ti stai occupando molto anche di Polonia, tra l'altro io credo che ci sia anche un motivo sentimentale con la Polonia.
0: Ma aver fatto il console non è un lavoro ma è un servizio. Quando io ebbi questo onore, circa 20 anni fa, promisi di fare un ponte con la Repubblica Ceca, e direi che dopo tutti questi anni, cioè quasi 20, sicuramente questo ponte è stato fatto. Con la Polonia ho avuto la più grande fortuna della mia vita, che è conoscere una signora polacca, a quei tempi era signorina, adesso una signora, e con lei abbiamo fatto una magnifica famiglia, e questo è sicuramente il regalo più bello che ho avuto, e quindi per manifestare la detta fortuna mi sono impegnato a livello imprenditoriale e associativo in Polonia. Ho un gruppo molto importante, diverse attività che seguo, e da un paio d'anni sono presidente dell'Associazione Italiana Commercio Estero,
1: Laice
0: Poland, che è, cosa che mi fa particolarmente, questo sì, inorgoglire, la prima costruzione estera che Confcommercio ha fatto nella sua storia, e c'è Poland, e questa è una bella soddisfazione.
1: Senti, in tanti anni di lavoro, che cosa ti senti di dire ai ragazzi che oggi stanno magari finendo di studiare diritto o qualunque altra cosa e vogliono affacciarsi al mondo del lavoro? Se dovessi dare loro un consiglio fondamentale, questo l'avrei voluto sapere prima di cominciare, per esempio.
0: Io penso che per capire il lavoro bisogna entrare nella palestra del lavoro, qualsiasi lavoro. Avere il coraggio di entrare in qualsiasi occasione venga data a uno di questi giovani, perché poi il lavoro è abbastanza, nella parte cornice è molto simile, poi il quadro si dipinge a seconda di quello che è la professione o la società in cui si entra, però entrare nel mondo del lavoro in qualsiasi connotato aiuta poi a avere già un'esperienza, e da questo poi fare ponte per cercare di fare qualcosa di meglio. E io ho avuto una grande fortuna, questo lo voglio dire, ho sempre fatto quello che mi piaceva, e questo non è male.
1: Beh, certo, è sicuramente un grande risultato. Senti, il calcio ti piace sempre?
0: Beh, tu lo sai.
1: Hai avuto più successo tu o più la tua squadra del cuore in questi ultimi 40 anni? Domanda è cattiva, l'ho fatta apposta.
0: Questa è cattiva perché tu sai che ultimamente parlo del Genoa. Il Genoa è una fede ed è una malattia, quindi... È un qualcosa che già da mio padre, poi vedi,
1: certo.
0: I trascorsi arrivano, è una cosa talmente viscerale che io la mia più grande soddisfazione la vedo qui, è vedere che mio figlio non è solo genuano come me, ma è assolutamente malato quanto me.
1: Okay.
0: E quindi questo depone bene, perché quando avrà lui un figlio, e io spero sarò nonno, sicuramente avremo un futuro genuano che

0: ripercorrerà tutte le tappe che
1: e nei tuoi viaggi non hai provato a convincere qualche cubano, qualche americano a diventare
0: leggero? Ho portato il Genoa ovunque sono andato, con chiunque ho parlato, in qualsiasi esperienza ho affrontato, il Genoa è sempre stato accanto a me. L'altra mia passione sono i sigari, ma questo poi...
1: Vabbè, vedi, alcune cose le condividiamo, sì. Non tutte, ma alcune le condividiamo. Senti, per chiudere i prossimi 20 anni cosa fai?
0: Prossimi 20 anni dipende da cosa il destino ti riserva, ma di sicuro si affronteranno come sono stati affrontati gli scorsi 20, col sorriso sulle labbra, con la gioia di vivere ogni giorno perché è un grande regalo, e poi vivere con la mia famiglia è un regalo ulteriore.
1: E allora, caro Cavaliere, grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a te.

0: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
2: Presidente Conte, intanto benvenuto a Genova.
3: Grazie, ci torno sempre volentieri, quindi grazie davvero.
2: Allora, una nuova primavera intanto, un libro che racconta di un uomo soprattutto, un uomo che vince, che perde, che a volte fa scommesse audaci, che ha comunque un'idea del mondo. E già questo comunque mettersi in gioco raccontando, no, quello che è stata la vita di una persona che poi ha avuto successo, che però dietro nasconde quello che è comunque la vita di qualunque persona.
3: Vabbè, certo, c'è anche nel personaggio pubblico, non bisogna mai dimenticare che c'è anche un uomo, c'è un percorso di vita, c'è, nel caso mio, poi siccome non ho iniziato subito a far politica, c'è un percorso di vita professionale, di vita anche di studi accademici, e poi c'è stato l'impegno anche politico. E devo dire la verità, il fatto di essere arrivato tardi all'impegno politico, quando ormai ero già strutturato, formato, mi ha aiutato molto, perché ormai l'insieme, quel quadro di valori, di competenze, di esperienza era già maturata e l'ho potuto portare dalla società civile alla politica. Io dico sempre, nascere in politica, crescere solo di politica senza altra prospettiva professionale rischia di diventare poi molto deboli, fragili, e dipende dalle segreterie di partito.
2: Senta, lei nella sua vita, ovviamente, come tutte le persone, ritorno su questo punto, ha fatto sempre spesso delle scelte, alcune vincenti, alcune perdenti. Nel libro lei racconta, fa proprio questo excursus, no, raccontando proprio queste. Si ricorda, secondo lei, qual è la scelta che non rifarebbe e la scelta che invece lei le ha comunque segnato, forse, o comunque ha dato una svolta alla sua vita, sia professionale che naturalmente personale?
3: Una scelta che non rifarei, non riesco a ritrovarla, perché comunque le scelte che ho fatto le ho fatte sempre con grande convinzione. C'ho alcune cose, ad esempio qualche rimpianto, sicuramente dopo l'esperienza di governo mi è dispiaciuto non aver potuto approvare il salario minimo, che era una misura che mi stava particolarmente a cuore, però sa, quando sei in maggioranza non c'è i numeri, prima nella Lega e poi nel Conte 2 anche le altre forze che avevo in maggioranza non ci hanno consentito di realizzare il salario minimo. Però adesso, per esempio, questa è una battaglia dell'intero campo progressista, e di questo sono particolarmente lieto. Il fatto che ancora stamattina, guardi, poco fa, anzi, ho incontrato, mi hanno fermato a prendere un caffè, mi si è avvicinato un signore, era in lacrime, non dico la multiservizi per la quale lavora, ma lavora nelle autostrade. Mi ha detto che passando

0: da una società a un'altra, gli hanno decurtato uno stipendio che era già molto basso, prende 600 euro e lavora 5 giorni a settimana, 600 euro al mese, piangeva perché non sa come arrivare a fine mese. E stiamo parlando anche di contratti, ahimè, pure collettivi. Il salario minimo è assolutamente la prima misura da introdurre, e questo sicuramente appartiene, diciamo, agli obiettivi che non sono riuscito a raggiungere nella precedente esperienza di governo, ma sarà invece da raggiungere. Per quanto riguarda i successi, ma diciamo che ce ne sono stati tanti, e sicuramente il fatto di aver, credo proprio per rilevanza, perché è stata una svolta per l'Italia, è stata una grande prospettiva che ha salvato per l'Europa, una svolta per l'Europa e una grande prospettiva che ha salvato l'Italia, 209 miliardi, mai successo nella storia repubblicana, 209 miliardi. Stamattina siamo stati qui a Genova, sono stato a visitare l'ospedale di al Celesia, dove c'è una casa e un ospedale di comunità fatti col PNRR. Poi sono stato a visitare l'asilo nido, la Rondine, per la maggior parte anche lì fatti con i soldi del PNRR. Cioè, questo sono cose che non inorgogliscono me come persona, ma mi fanno capire che oggi in Italia quello che si sta realizzando, gli ultimi investimenti, sono i soldi del PNRR. Se non ci fossero quelli, saremmo in piena recessione.
1: Senta, tra un anno o chissà quando si tornerà al voto, se dovesse dare un voto appunto al governo Meloni, che comunque andrà a chiudere, Meloni spererà di no ovviamente, la sua esperienza al governo, lei che voto darebbe oggi?
0: Guarda, è chiaro che io sono il leader di un'opposizione, quindi è chiaro che chi mi ascolta in questo momento mi attribuisce un pregiudizio, e certo non sono un laudatore della Meloni. Però faccio un altro discorso: se fossi un elettore di centrodestra o di destra, io sarei stato felicissimo del governo Meloni. Ho sentito un governo che in campagna elettorale ha detto siamo pronti, ho sentito una Presidente del Consiglio che con grande determinazione ha detto che avrebbe fatto tantissime cose. Quando si è insediata ha dispiegato un manifesto politico pazzesco, sembrava al centro veramente di una rivoluzione delle destre in Italia e in Europa. Quello che rimane dopo 4 anni, parlo sempre da questa prospettiva che potrebbe essere di un elettore di destra, è grandissima delusione. Grandissima delusione perché ci ritroviamo con stipendi sempre più bassi, ci ritroviamo col calo della produzione industriale, ci ritroviamo con la povertà record di poveri assoluti, ci ritroviamo con un'Italia che ci è stato sempre detto, la propaganda ha detto che era ritornata centrale, autorevole e credibile, invece siamo stati mollati da Trump e non partecipiamo neppure a quello che è il progetto di sostegno dell'Ucraina, alle riunioni tra Francia, Germania e Regno Unito di questi giorni, di queste ore. Siamo un po' fuori da tutto, decentrati, e francamente che cosa ho visto come elettore di centrodestra e come cittadino italiano? Che con questo governo dopo 4 anni si sono arricchiti banche, aziende energetiche, imprese assicurative, industrie delle armi, giganti del web americano, e il popolo italiano si è impoverito.
1: Senta, ovviamente lo sguardo al 2027 è ancora presto per disegnare lo scenario di chi andrà a fare il competitor principale di Giorgia Meloni. Lo so che si sta per arrabbiare.
0: Dico, è così presto che si fermi qui, perché io non faccio previsioni, non ho la palla di vetro, nel senso che adesso, come ho detto, questo è il tempo del programma. E poi per quanto riguarda invece chi interpreterà questo programma, chi dovrà essere, diciamo, il centravanti che andrà a far gol, lo vedremo in un secondo momento.
1: Lei, insomma, la casacca da titolare di questa squadra, da fare il numero 9, lei, insomma, se la sente addosso?
0: Lo dico anche nel libro che lei ha citato all'inizio, Una nuova primavera. Nel libro io mi ritaglio più e ricordo quando giocavo mi piaceva molto questo ruolo da falso 9. Cioè, piuttosto di fare il centravanti, si mette lì nell'area, aspetta i cross, aspetta i passaggi per tirare in porta, mi piace molto creare uno spirito di squadra, arretrare semmai per cercare di contribuire, anche semmai mandare in gol i compagni di squadra. Quindi, fuori da metafora, non è una questione di un destino personale, non sono affatto ossessionato da Palazzo Chigi, però sono assolutamente determinato a far di tutto perché sia un progetto progressista, solido, coerente, perché sia questo progetto vincente, perché altri 5 anni di questo governo, per quelli

0: le ragioni che ho detto prima non ce lo possiamo permettere del governo Meloni, quindi dobbiamo assolutamente andare a vincere. Terzo obiettivo, deve essere un progetto progressista che durerà 5 anni, quindi bisogna molto stare attenti alla tradizionale tendenza all'autodistruzione che c'è in alcuni partiti della tradizionale sinistra.
1: Senta, io non so chi faccia le convocazioni per questa ipotetica squadra, però qualche tempo fa la sindaca di Genova Silvia Salis in qualche occasione ha detto: se qualcuno me lo chiede io questa maglia me la metto. Ora si è un po' affievolita forse questa voce romana, diciamo così. Lei da Roma che idea si è fatto di questo?
0: Io guardi, penso adesso chiaramente non chiedete a me di interpretare quelli che sono le posizioni o anche le intenzioni della sindaca Salis. Io però posso dire questo, che proprio ritornando al falso 9, io farò di tutto perché tutte le componenti sane, le componenti che hanno qualcosa da dire, che possono dare un contributo, siano partecipi di questo progetto. Ovviamente sul presupposto che abbiano una connotazione progressista e non invece una connotazione come dire ambigua, che ci spinga ovviamente e annacqui addirittura la coerenza del progetto. Quindi anche le espressioni di civismo, per esempio il 12 ci sarà questo incontro nazionale di onorato dove nascerà questo soggetto politico nuovo con questo civismo, l'esperienza degli amministratori, ma parlo anche appunto di Salis, di Manfredi, tutti i sindaci che stanno facendo delle esperienze, qualcuno in fase più avanzata, qualcuno ha iniziato da poco, e delle esperienze buone amministrative dovranno tutti contribuire a questo progetto nell'ambito dei rispettivi ruoli, dei rispettivi contributi, dei rispettivi livelli, e tutti sono benvenuti.
1: Quindi lei si sente più un 10 che un 9?
0: Ma io mi sento sicuramente una grande responsabilità per la mia comunità del Movimento 5 Stelle, ma avendo fatto anche il Presidente del Consiglio mi sento anche responsabile di assicurare un progetto che cambi il Paese. Poi i ruoli, se parliamo di ruoli diventa una questione personale, e io non permetterò mai che una questione personale, un'ambizione possa determinare il successo o meno di un progetto.
1: Grazie Presidente.
0: Grazie a voi.
2: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
3: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
4: Nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
1: Do il mio benvenuto ad Alessio Saso, ex consigliere regionale del Popolo delle Libertà, insomma, e poi tante altre partiti che nel tempo lei ha attraversato. Però, insomma, perché qua stasera ci tenevamo tanto ad averla per raccontare quella che è una storia, qualcuno direbbe di ordinaria mala giustizia. Dopo 16 anni è arrivata la notizia che lei aspettava da tempo, quella di non avere alcun collegamento con la 'Ndrangheta, cosa di cui era stato accusato e condannato in primo grado proprio 16 anni fa. Intanto ovviamente le chiedo la prima cosa che ha pensato appena le è arrivata la notizia.
5: Allora, io sono stato eletto la prima volta in regione nel 2005 con Alleanza Nazionale e poi nel 2010 col Popolo della Libertà, e diciamo le mie vicende si inseriscono in questa seconda elezione, quella del 2010. La prima cosa che si pensa in questo caso, anche perché comunque c'è un effetto sorpresa, no? Uno può sentirsi innocente quanto vuole, però poi alla fine quello che conta è quello che chiaramente pensano i giudici. Io onestamente l'altro giorno non avevo essere pessimista. Quindi quando senti

0: diritti che finalmente, perché 16 anni insomma nella vita di un essere umano sono uno spicchio di esistenza non trascurabile, senti che la tua vicenda è finita dopo 16 anni in cui inutilmente in molti casi professi la tua innocenza, beh, chiaramente è un senso di liberazione anche, come dire, svuotante, no? Negli anni ho dovuto in qualche modo imparare a gestire questa situazione con calma, oggi si dice con atteggiamento zen, anche perché altrimenti 16 anni rischi di non uscirne viva, però insomma il senso di sollievo, di liberazione, anche proprio per un recupero della propria dignità, no? Al di là della condanna, che era comunque una condanna lieve, stavamo parlando di un anno e mezzo, chiaramente l'accusa era obiettivamente infamante, quindi ti rende anche la vita sociale molto, molto difficile, senti anche la responsabilità verso migliaia di elettori che onestamente ti avevano votato e che si sentono anche un po' coinvolti nella tua triste vicenda. Quindi insomma è stato un chiaro segno di, come dire, di sollievo. Ho sentito che insomma alla fine tutto quello che avevo detto in questi anni alla fine si è rivelato fondato. E come dire, insomma, uno alla fine deve anche archiviare, no? Nella propria vita non è che sempre va tutto dritto. In questo caso diciamo che ho pagato un prezzo molto molto elevato per fatti che non avevo commesso.
1: Senta, torniamo un attimo indietro di qualche anno e ritorniamo a questa inchiesta che ovviamente suo malgrado l'aveva coinvolto. L'accusa, in poche parole, era quella di avere dei pacchetti di voti in cambio appunto di favori. Da chi? Qualcuno che a Genova contava, in Liguria contava parecchio, no?
0: Sì, che contava, insomma.
1: Anche se poi era un personaggio particolare, mi riferisco a Cangemi, sì, esatto. Che tra l'altro che è conosciuto personalmente, gestiva questo frutta e verdura nella zona di San Fruttuoso, faceva anche a detta di tutti una vita assolutamente regolare, apriva il negozio, chiudeva fino all'ultimo, lavorava giorno e notte, insomma era tra i primi ad arrivare al mattino, era assolutamente insospettabile. Poi però insomma si è scoperto che proprio
0: allora
1: qualcosa...
0: la mia accusa non è mai stato voto di scambio, insomma, che è un reato ben più pesante. La mia accusa è stata quella di aver fatto delle promesse elettorali. Le promesse elettorali, in base a questa legge del 1960, non sono lecite per prendere voti, neanche se uno fa le promesse agli alpini. Non so se mi c'è, cioè, proprio l'idea che uno deve essere votato per il suo programma e per le sue qualità, non perché in cambio promette qualcosa. In realtà poi questa accusa non viene mai sollevata a nessuno, anche perché sennò le campagne elettorali non si potrebbero fare, visto che tendono a essere una promessa continua, no? Io nelle mie campagne elettorali esponevo sempre il mio programma, ma poi alla fine, quando finiva l'incontro, la gente normale, ordinaria, onesta, veniva a chiedermi tendenzialmente delle cortesie e soprattutto a cercare in qualche modo di garantirsi che io dopo il voto non sarei scomparso, ma avrei continuato a sostenerlo. Quindi se invece le promesse ti viene accusato di farle a chiaramente esponenti di un'associazione mafiosa, il discorso è diverso, perché altrimenti quel reato si prescriverebbe in 3 anni. Cioè, adesso poi era stata estesa a 7 anni, ma il mio reato sarebbe prescritto da più di 8 anni. Il discorso è che se invece ti accusano di fare promesse all'Andrangheta, allora il discorso diventa diverso.
1: Ma perché siete arrivati a pensare quello? Quello?
0: Allora, non voglio sembrare neanche né un'angela, né un angelo, né un'anima bella. Insomma, allora, nella mia campagna elettorale, che era una campagna con le preferenze, mi scontravo con due titani del PDL, insomma, era una campagna veramente all'ultimo voto.
1: Chi c'era all'epoca?
0: C'era Marco Scaiola e Gianni Giuliano, che era all'epoca era presidente della provincia di Imperia, quindi io ero il terzo perdente, perché erano considerati due candidati fortissimi. Marco Scaiola ha preso 11.000 voti, no? Quindi era una campagna dove tu stavi a un appuntamento, incontravi della gente e già stavi pensando ai 3 appuntamenti successivi. In questo tipo di incontri non puoi selezionare tutto, non puoi neanche sapere esattamente chi hai di fronte. Quello che rileva è che tu non sia disposto a dare niente né a promettere nulla che sia illecito. Ora, quello che era evidente nelle mie carte è che io non solo non avevo dato niente, questo non è mai stato contestato, ma anche non c'erano delle reali promesse, cioè non c'era una costruzione di una frase che avesse la sintassi di una promessa. Sicuramente la cosa che mi ha reso la vita difficile è stato non aver capito subito, diciamo, che fosse il famoso fruttivendolo. Io l'ho capito a un mese e mezzo dalla fine della campagna elettorale, infatti non andai alla festa dei calabresi, mi allontanai nell'ultimo

0: ultimo mese e mezzo, però nei due mesi precedenti c'erano stati, insomma, alcune telefonate, due o tre incontri. Quindi, cioè, allora, che lì in quella campagna elettorale abbia avuto qualche contatto, che dopo, però non nel momento, perché io non è che avessi strumenti di polizia giudiziaria che può avere, diciamo, la, appunto, le forze dell'ordine, dopo si sono rivelati, insomma, in procinto di associarsi. Però poi quello che io ho sempre ribadito è che, seppure c'erano stati contatti telefonici e due incontri, se ben ricordo, non c'era mai stato, per ottenere eventuali voti, che poi è sempre tutto da vedere che uno sti voti li prenda. Io ho ragionevoli riscontri per dire che poi non sono stato neanche votato, neanche i miei.
1: Quanti voti prese?
0: Io ho presi 6.300 voti, però a quella precedente, quando ero da poco, avevo terminato di essere vice sindaco, ne avevo presi 4.600, quindi, insomma, partivo già da una base sostanziosa, ero stato 5 anni consigliere regionale, quindi, insomma, avevo una base di voti importante. Diciamo che la cosa che ho sempre tenuto a precisare, anche se poi sono stato per alcuni mesi, insomma, su tutti i media, quindi c'avevo anche un'opinione pubblica che tendeva a non capire, no? Qui chiaramente, se ti pubblicano tutte le intercettazioni dove quello che stai parlando è già, con cui stai parlando è già certificato come un mafioso, insomma, è chiaro che la tua reputazione ne soffre. Quello che sono riuscito a dimostrare è che comunque da parte mia non c'era stato nulla che io avessi dato, e ripeto, questo non mi era mai stato contestato, ma neanche che ci fossero promesse che avessero una qualche minima consistenza. Non parliamo neanche di promesse illecite, ti vinci una ma niente, ma non c'erano neanche le promesse semplici, no? Votami che dopo, non so, ti faccio avere particolari lavori per la tua famiglia, non c'erano neanche quelle. Però, insomma, sicuramente un, come dire, un evento anche non fortunato, dove potevo forse, col senno di poi, essere, proprio per essere onesti, perché sennò veramente uno si proclama sempre, come dire, innocente sul nulla, potevo essere più selettivo su alcuni contatti, ma sicuramente non ho mai minimamente avuto intenzione di favorire nessuna associazione che per me non esisteva. Cioè, non mi sono mai sentito né intimorito né pressato, niente di tutto questo, no? Infatti poi, quando si parla in Liguria di mafia, si parla di mafia silente, che è una mafia anche
1: quando,
0: più sfuggente.
1: Quando prima,
0: no?
1: Ho detto che Cangemi apriva il negozio al mattino alle 7 come tutti gli altri negozianti vicini, insomma, se
0: no, ma soprattutto se mi mettessi, no,
1: nel senso
0: a fare,
1: era talmente silente, cioè, e nessuno se n'era accorto della sua,
0: sì, ma se mi mettessi a fare l'elenco di tutti i politici che lo hanno incontrato, probabilmente, insomma, io arriverei per ultimo, no, lo incontravano, ma anche lì non, assolutamente non voglio accusare nessuno, per così, perché magari il mondo calabrese, come quello, diciamo, di certe comunità di, certo, immigrati, che siano siciliani o abruzzesi, per naturale difesa tende anche a costituire delle comunità, no? Comunità assolutamente lecite, non dediti da nessun malaffare, ma che, stando uniti, tendono, insomma, a sostenersi meglio. Quindi c'è sempre l'idea del politico che, se uno riesce a farsi votare da alcune persone della comunità dei siciliani e dell'abruzzese, magari riesca ad avere 20-30 voti in più. Ma questo di per sé fa parte del gioco della campagna elettorale.
1: Senta, è una domanda banale, molto banale, però gliela devo fare. Subito dopo è arrivata la condanna in primo grado, e quindi, insomma, una mazzata per lei, per la sua attività, per il suo lavoro, per la sua famiglia, immagino.
0: Ah, sì, sicuramente.
1: Perché comunque lei doveva spiegare, anche andando in giro dalle sue parti, insomma, che andava a testa alta. No, immagino e penso e credo che non sia stato così banale.
0: No, diciamo che sono, come dire, eventi che ti temprano necessariamente, no? Poi bisogna dare tutto il giusto peso alla cosa. Era, come dire, una condanna che era difficile da sopportare. Premetto che sarei potuto uscire da questa vicenda patteggiando, e la condanna, parliamo di una condanna un anno e mezzo, quindi ampiamente dentro la condizionale, quindi se uno avesse voluto, diciamo, accettare il colpo e finirla lì, non aveva particolari riscontri negativi sull'esistenza, se non su quello che è la propria reputazione, che non è cosa da poco. Quindi io sono voluto andare avanti proprio perché non volevo rimanere con questa macchia, a prescindere dal fatto che poi gli effetti concreti fossero relativi, però gli effetti chiaramente sulla propria onore e reputazione erano significativi. Quindi ho avuto la forza, ecco, questo me lo riconosco, grazie anche a alla mia avvocatessa Sabrina Franzone di andare avanti, ecco,

0: dire, io fino all'ultimo voglio dimostrare che pur con qualche magari leggerezza, qualche eccessiva fiducia nella natura umana, non avevo commesso nulla che fosse configurabile come reato. Perché questo è anche un punto, cioè non è che qualunque comportamento magari inopportuno è necessariamente un reato, perché sennò è anche inopportuno entrare in un negozio e non dire buongiorno, però non è che diventa un reato. Cioè bisogna saper distinguere, non è che tutto viene punito penalmente, sennò guai al cielo, insomma ci vorrebbero codici penali che arrivano fino alle stelle. Quindi potevo ammettere appunto che magari nella furia della campagna elettorale fossi stato non totalmente selettivo, me ne ero accorto un mese e mezzo prima dell'elezione, avevo cessato ogni forma di contatto, ma ero certo di non aver commesso un reato, quindi non meritare la condanna.
1: Abbiamo parlato ovviamente di quello che lei ha sopportato in questi anni, anche dal punto di vista naturalmente personale. Immagino, anzi più che immagino, sono convinto che le sia costato anche dal punto di vista economico, perché andare avanti per un iter così lungo, non voglio neanche immaginare quanto le sia costato in termini economici.
0: Ma guarda, anche a rischio di, come dire, di rovinare un po' ulteriormente la mia immagine, io fui coinvolto anche nel processo delle cosiddette spese pazze, no? E anche lì fui assolto pienamente, perché il fatto non sussiste, faccio notare, in secondo grado. Però è chiaro che sono processi molto costosi. Costano, perché chiaro, giustamente, insomma, per gli avvocati è un lavoro, e quindi l'impegno economico è molto significativo. È una come dire, delle pene che si sopportano, però sicuramente per una persona che, come me, che fino dal 2010 non era mai andato dall'avvocato neanche per una vicenda civile, la cosa a cui ti devi abituare è che è cambiato un po' il mondo per te. Cioè sei entrato in un di cui eri totalmente estraneo, quindi non le conoscevi, non eri abituato a vederti anche allo specchio in questo modo. Devi avere la forza di accettarlo e di lottare, però sicuramente la pena maggiore è stata quella di sopportare questo carico emotivo. Devo dire che almeno di fronte, poi dietro le spalle non tutti avranno pensato che fossi innocente, però ho ricevuto tanti sostegni, ecco, cioè la quasi totalità delle persone che mi conoscevano hanno continuato a non credere a una mia colpevolezza. Poi insomma, chiaramente l'ambiente politico non è una cena di gala, e quindi sicuramente dietro le spalle, insomma, qualcuno non avrà detto la stessa cosa, però diciamo che quella solidarietà, non solo da parte dei miei veri amici, della mia famiglia, ma anche dal mondo dei miei elettori tradizionali, sicuramente mi ha aiutato ad andare avanti con determinazione.
1: Senta, chi la rimborserà di tutto questo?
0: Ma non lo so, in questa vita temo nessuno, insomma. Quindi, ma diciamo, sono contento così, ripeto, io non ho mai visto vite di persone in cui tutto va dritto, no? Quindi a un certo punto bisogna anche veramente, non voglio fare il filosofo da strapazzo, però bisogna anche accontentarsi di quello che uno ha ricevuto. Sì, ho pagato prezzi di stress, di tensione, anche prezzi economici, però insomma è andata a finire nel modo giusto.
1: Vista da fuori, oggi lei che idea si è fatto della politica, e tornerebbe a fare politica attiva?
0: Ma me ne stavo rendendo conto anche assistendo al dibattito di prima, insomma io sento più o meno le stesse cose di 30 anni fa, no? A parti invertite, quando uno è all'opposizione dice una cosa, quando è in maggioranza dice l'altra, poi quando si invertono i ruoli ognuno prende il ruolo dell'altro, insomma diciamo mi rendo conto che non è cambiato molto anche dai tempi in cui io facevo politica, però sicuramente alcune dinamiche sono cambiate, no? Tra l'uso dei social, il modo di relazionarsi insomma con gli elettori, delle differenze ci sono, no? Se partecipo, vedo un consiglio regionale o un consiglio comunale di oggi, delle differenze marcate le noto.
1: È vero che la politica sta perdendo anche un po' di spessore.
0: Lo dimostra anche l'astensionismo, no? Quando l'astensionismo
1: e i politici stanno perdendo spessore.
0: Sì, devo essere sincero, forse stanno perdendo spessore un po' tutte le categorie italiane. Adesso diciamoci le cose.

0: Sicuramente anche quella dei giornalisti.
1: Ma forse questo lo può dire meglio lei di me, però insomma forse sarà anche che invecchiando sembrano sempre meglio i tempi passati, no? Però insomma tante categorie a me sembra che non abbiano più il livello professionale di un tempo, sicuramente anche i politici sono diversi, sono, cioè alle volte ecco una cosa che noto è che le narrazioni, cioè il modo in cui ci si rapporta con la verità e con la realtà è peggiorato, cioè oggi senti proprio spararle grosse. No, cioè un tempo anche noi dovevamo chiaramente un po' modificare le cose perché fossero favorevoli ai nostri interessi politici, però oggi alle volte senti delle affermazioni che sono talmente distanti dalla realtà che alle volte mi chiedo come facciano i telespettatori e gli elettori a crederle, ecco.
0: Grazie Alessio Saso.
1: Grazie a voi, è stato un grande piacere, anche perché mi avete dato questa opportunità di parlare a lungo di questa vicenda, di cui a questo punto posso dire basta, insomma, lasciamola al passato. Grazie.
0: Grazie.
2: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
4: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
9: I diritti di chi troppo spesso non ha una voce, le diseguaglianze anche nella nostra città. L'impegno quotidiano della comunità di Sant'Egidio e di Primo Canale, che da anni è a fianco della comunità. Di questo parleremo questa sera, andando a conoscere nuovi aspetti della comunità di Sant'Egidio e di come voi telespettatori stiate aiutando la comunità ancora una volta grazie alla campagna del 5 per 1000 in onda sui canali di Primo Canale.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People. Questa sera posso dire che siamo in strafamiglia perché la comunità di Sant'Egidio e Primo Canale da anni collaborano proprio per raccontarvi quelle che sono le diseguaglianze, quelle che sono i diritti che devono essere di tutti, quella famiglia allargata alla mensa, nella scuola della pace, nella scuola di italiano, insomma nelle tantissime attività di Sant'Egidio. Ancora una volta Primo Canale è a fianco di Sant'Egidio per la campagna per il 5 per 1000. Ne parleremo questa sera, così come andremo a conoscere diverse iniziative e progetti della comunità. Buonasera a Sergio Casali.
1: Ciao Sergio. Buonasera a tutti.
0: Questa sera lo dico già, non mi riuscirà a dare lei, insomma, proprio perché insomma sono tutti grandi amici. Dicevo, Primo Canale ancora una volta anche in questi mesi a fianco alla comunità di Sant'Egidio con uno spot, tra poco lo vedremo sulla televisione, sui nostri social, sul sito, per sostenere la comunità.
1: Sì, questo è uno dei tanti capitoli del lungo libro di amicizia tra Primo Canale e Sant'Egidio.

0: Egidio, di cui siamo grati, tu prima scherzando dicevi siamo in famiglia, mi sembra che è una famiglia allargata che include anche tanti telespettatori di Primo Canale. A noi fa sempre molto piacere quando incrociamo persone che ci dicono di aver visto, sentito parlare della comunità tramite voi e questo per noi è un grande valore perché appunto tu dicevi oggi vorremmo parlare dei diritti di chi diritti non ne ha, delle persone più fragili della nostra città e crediamo che questo sia un tema che ci riguarda tutti, sia chi col suo impegno volontario cerca di aiutare, dare una mano, ma anche delle tante persone che sostengono, che supportano, che provano simpatia per questo sforzo.
1: Anche perché c'è questo compleanno importante della comunità di Sant'Egidio a Genova, 50 anni.
0: Sì, Sant'Egidio nasce in realtà nel 68 a Roma, però esattamente 50 anni fa, nel 76, sbarca a Genova con un piccolo gruppo di giovani, Andrea Chiappori, Maurizio Scala, Claudia Poggi e tanti altri che all'epoca appunto erano giovani genovesi, rimangono colpiti da questo gruppo romano guidato da Andrea Riccardi, dal desiderio di vivere il Vangelo dentro la città, da incontrare tutti, in particolare le persone più povere, più deboli della città e provano a cominciare anche qui a Genova questa esperienza che negli anni cresce, è diventata quella realtà grande, significativa, crediamo, che coinvolge tante persone, anche persone che all'epoca non c'erano.
1: Una realtà grande, oggi quali sono i numeri e quali sono le attività, della comunità? Per chi ancora magari non dovesse, conoscervi?
0: Allora, noi più o meno le persone più impegnate in Sant'Egidio sono un migliaio nella città di Genova, però noi raggiungiamo nelle varie articolazioni della comunità più o meno 10.000 persone che in modo differente sostengono, supportano con modalità differenti il nostro impegno. Però io vorrei dire che Sant'Egidio in fondo noi non amiamo tanto la distinzione tra chi serve e chi è servito. Noi sentiamo essere parte della comunità tanti amici, tu citavi prima i bambini della Scuola della Pace, gli anziani che noi incontriamo, le persone che vivono per strada e che magari condividono un piccolo aspetto della sensibilità della comunità, la preghiera, l'aiuto nei confronti degli altri, la vita di amicizia, il tentativo di costruire all'interno di una città a volte dura, come sono le città contemporanee, uno spazio di amicizia, di fraternità, appunto, una comunità.
1: Allora, vediamo insieme lo spot che i nostri telespettatori stanno già vedendo da settimane, proprio per sostenere la comunità di Sant'Egidio attraverso il 5 per 1000.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Potrai ricevere più di quello che dai. È un po' una costante anche nei racconti, credo che ascolteremo questa sera e che abbiamo ascoltato in tanti anni di amicizia tra Primo Canale e Sant'Egidio.
0: Sì, è diciamo appunto quello che provavo a dire prima sulla impossibilità di distinguere chi aiuta e chi è aiutato. Non è solo un'immagine, noi l'amiamo molto, è stato un modo che ha avuto Papa Benedetto XVI, poi ha ripreso Papa Francesco per descrivere l'attività di Sant'Egidio. È qualcosa di molto vero che noi troviamo anche nelle scritture, quando San Paolo ricorda le parole di Gesù che diceva c'è più gioia nel dare che nel ricevere, si è più beati nel dare che nel ricevere, ma è un'esperienza molto concreta. Io penso che in questa serata, parlando di come affrontare questi temi, ragionavo significativo sono gli 80 anni della nostra Repubblica, che è stata una grande esperienza collettiva dopo il trauma della guerra e della dittatura nel nostro paese, è un momento in cui nella nostra società si ricomincia a sentirsi un noi, a sentire la necessità di vivere una solidarietà, a costruire una Costituzione che cerchi di trovare un tessuto che

0: difendere persone più fragili. Ecco, noi fin dall'inizio l'esperienza della comunità, che nasce come ho descritto in modo spontaneo a partire dalla lettura e dall'ascolto del Vangelo, si trova in sintonia con questo sentimento, diciamo, costituzionale, cioè col desiderio di abbattere le barriere che tengono tante persone al di fuori della comunità cittadina. Ecco, in questo ciascuno di noi è beneficiario di questo noi, di questo senso di comunità, e ciascuno di noi può fare la sua parte. Ecco, noi siamo veramente convinti, è molto bello che questa sera nel tuo studio hai invitato persone di età differenti, di realtà differenti, perché noi siamo veramente convinti che ciascuno di noi a suo modo può dare un contributo, può fare qualcosa per costruire questo noi, e quindi penso che sia molto vero quello che dici, che in fondo le nostre mani servono per tenderle nei confronti degli altri, ma anche talvolta per chiedere un aiuto per noi.
1: A marzo, per festeggiare il compleanno di Sant'Egidio, è arrivato a Genova il presidente della CEI, il cardinal Zuppi, che è un amico della comunità di Sant'Egidio. L'abbiamo incontrato proprio in quell'occasione e andiamo a riascoltare proprio le sue parole, quello che aveva detto sulla comunità, sui frutti che porta la comunità.
2: La pace va cercata anche quando sembra lontana, quasi irraggiungibile, e l'attenzione ai poveri resta la vera prova per i cristiani. Sono i due fili rossi che attraversano le parole del cardinale Matteo Zuppi, intervenuto a Genova in occasione del 58° anniversario della comunità di Sant'Egidio.
3: Ma la pace va cercata nel buio della violenza, della guerra, del conflitto, con ostinazione. In realtà è il desiderio di tutti, perché rispondiamo alla lotta con la lotta. Facciamo lotta a quadrato, vuol dire che perdiamo tutti, che alla lotta devi rispondere, ai muri devi rispondere con i ponti che ci passano sopra.
2: Zuppi ha ricordato il legame personale con la comunità fondata da Andrea Riccardi, che accompagna gran parte della sua vita, e il valore di un'esperienza ecclesiale che unisce preghiera, dialogo e servizio ai più fragili.
3: Stare in mezzo alla gente, e l'altra la scelta dei poveri, e anche questo direi che è materia d'esame, per cui se uno non studia deve preoccuparsi se per l'esame. L'esame non è soltanto quello ultimo, direi che anche l'esame della storia, del presente, non è soltanto quello che ci sarà nel futuro.
2: Nell'intervista ha richiamato anche la visione di una chiesa vicina alla gente, ricordando due insegnamenti di Papa Francesco, suo amico, da prima diventasse pontefice.
3: I poveri sono materia d'esame, sono i fratelli più piccoli di Gesù. Direi che Papa Francesco ha ricordato che ci riguarda tutti.
2: Una riflessione anche sul primo caso di suicidio assistito in Liguria, con un forte richiamo alla necessità di rafforzare le cure palliative.
3: La Chiesa non accetterà mai il suicidio. Io credo che questo anche tutti quanti noi dovremmo dire, se il suicidio è una soluzione, vuol dire che non abbiamo date altre.
2: Il messaggio da Genova?
3: Aiutare è il modo migliore per star bene.
1: Aiutare il modo migliore di star bene, di far bene, ha già fatto la sintesi lui.
0: Sì, ha anche ripetuto quello che dicevi tu, non so chi ha copiato chi. No, io vorrei dire questo, che siamo molto grati di questo contributo e anche dell'amicizia del cardinal Zuppi, ma io penso che mi ha colpito perché in questi giorni, parlando con Mattarella dell'80° della nostra Repubblica, diceva che in fondo questo non è un anniversario ma una promessa. Bisogna guardare verso il futuro e bisogna lavorare per fare manutenzione dei diritti delle persone. Ecco, credo che quello che diremo questa sera sarà il tentativo umile, semplice ma convinto che ciascuno di noi e tante persone possono fare per mantenere, tenere vivi, veri, quei valori che hanno costituito l'ossatura della nostra Costituzione.
1: I numeri poi li sentiremo, ma dimmi solo una cosa, sono effettivamente in aumento le persone, sì, che chiedono aiuto?
0: Sono in aumento decisamente, i fatti internazionali di questi ultimi mesi vanno ancora nella direzione di un aggravarsi delle condizioni di tante persone. Punto di vista, sono anche in aumento le persone, soprattutto i giovani, che si rimboccano le maniche e provano a dare una mano, e forse neanche una testimonianza al pubblico di oggi, che non è mai stato così giovanile a People, quindi così vogliamo portare una testimonianza anche di questo.
1: Grazie, grazie a Sergio Cadani. E noi ce le vediamo tra pochissimo, iniziamo ad entrare nei tanti settori, nei tanti ambiti di aiuto agli ultimi della comunità di Sant'Egidio. Tra poco.

Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Dedicata alla comunità di Sant'Egidio, al rapporto di amicizia tra Primo Canale e Sant'Egidio, alla campagna per il 5 per 1000, dopo che insomma negli ultimi mesi abbiamo visto anche quella per il pranzo, i pranzi di Natale della comunità. E allora, fra i tanti diritti, partiamo dal diritto al cibo. E parliamo della mensa. Buonasera a Roberta Reboa, coordinatrice dei volontari alla mensa di Piazza Santa Sabina.
2: Buonasera.
1: Ciao.
2: Buonasera. Buonasera.
1: Allora, ci aiuti un tanto a capire il fenomeno, che non è un termine corretto e che mi piace, ma per far capire ai nostri telespettatori come sia aumentato, quanto sia l'impegno della mensa di Sant'Egidio e continui ad aumentare soprattutto dalla pandemia.
2: Sì, indubbiamente abbiamo avuto un periodo dopo la pandemia dove la mensa era aperta 5 giorni alla settimana e venivano distribuiti sia delle pasti da asporto che la possibilità di sedersi a tavola. E lì abbiamo raggiunto purtroppo insomma dei numeri molto alti, perché siamo arrivati anche ad avere quasi 900 persone ogni giorno. Poi purtroppo per economiche abbiamo dovuto ridurre di molto e quindi adesso noi siamo aperti 3 volte alla settimana e praticamente ormai sono tutti seduti a tavola, l'asporto diciamo non c'è più. Però la cosa è comunque importante, perché abbiamo visto che praticamente 3 volte alla settimana di media ci sono circa 400 persone che vengono a mangiare alla nostra mensa. In un anno, diciamo, abbiamo fatto un calcolo, una previsione, saranno circa 70.000 le persone che verranno a mangiare alla nostra mensa. La nostra mensa indubbiamente, come dicevi tu, risponde al bisogno sicuramente di cibo e dal diritto, diciamo, anche a un pasto, che è un pasto che abbiamo voluto dopo un periodo. Noi più di 10 anni fa davamo 2 panini. E sì, che vanno bene, però pensiamo che insomma sia diritto di tutti avere anche un pasto completo, un pasto calibrato, un pasto con i nutrienti che servono.
1: Caldo.
2: Ecco. E un pasto poi soprattutto caldo. Anche, come dire, anche un po' un diritto alla dignità, ecco, della persona che si siede a tavola e che è in un posto, in effetti, d'inverno, insomma, in un posto caldo. Infatti è impressionante come soprattutto d'inverno succede che molte persone anche dopo pranzo si fermano, no? Stanno lì oppure si addormentano. Molte volte sono appunto persone che magari hanno passato la notte all'addiaccio, quindi sono stanche. Anche persone che hanno lavorato anche tutto il giorno. E dico lavorato e dici vabbè, perché allora vieni alla mensa? Ma perché c'è proprio un lavoro povero, diciamo, un lavoro che purtroppo ha degli stipendi, salari molto bassi, quindi anche il venire alla mensa comunque aiuta a togliersi un po' di spese. E in questo, diciamo, in questa sosta, se vogliamo, prolungata, c'è anche, come dire, l'incontro, ecco, con loro. E penso che sia una cosa molto bella il fatto che lì ognuno viene ascoltato, no? Mi ricordo che un giovane, appunto, seduto al tavolo mi aveva detto: io qui sento che c'è qualcuno

che mi ascolta. Al di là del mangiare, diciamo, io ho bisogno di questo, che è un po' il bisogno di tutti, per l'amor del cielo. Però io penso che le persone che vengono alla mensa sicuramente sono quelle meno. Chi le ascolta? Ecco. Quindi è un diritto quello di essere ascoltati. E da questo ascolto, e quindi da un rapporto anche che cresce, si capiscono anche i tanti bisogni, no? I bisogni

0: pensa da è il diritto al nome. Cioè noi li conosciamo per nome, tantissimi. E devo dire che anche questo ridà dignità, ritorna una persona, no? Ritorna una persona che è conosciuta, c'è qualcuno che mi conosce, c'è qualcuno che mi ascolta e da questo diritto penso che appunto poi dall'avere un nome, ma anche poi anche penso dall'avere bisogno, per esempio, della residenza, quindi
1: Certo.
0: del ritornare in qualche modo ad esistere.
1: A non essere in quell'angolo di strada, magari, ma non solo, e ad essere invisibile, non solo perché magari vivi per strada, ma perché non hai magari familiari, non hai più amici, sei uscito dal carcere, vivi una situazione di difficoltà. Però Roberta, ti volevo chiedere questo: come hai visto cambiare gli utenti? Credo, no? Prima erano effettivamente persone solo che magari vivevano per strada. Tu prima parlavi della povertà lavorativa, anche, no? Di quel lavoro povero che non consente più magari di riuscire a mettere insieme le bollette, l'affitto o il mutuo, il mantenimento dei figli, anche se un lavoro uno ce l'ha. Ci
0: Esattamente.
1: sono anche famiglie con bambini, è vero?
0: Infatti, no, volevo appunto dire questo, che se siamo partiti con delle persone che vivevano per strada, sostanzialmente la mensa è stata aperta per loro, poi è anche vero che c'è una difficoltà a venire alla mensa, poi parleremo dopo delle persone senza fissa dimora, delle cene itineranti, quindi, però diciamo noi avevamo parecchi italiani, in particolare persone anche anziane, no? Quindi con. E poi via via giovani che, provenienti dal Nord Africa, provenienti da tanti paesi, cosiddetti profughi, insomma. Oggi ultimamente, e più o meno la percentuale era un po' italiani, un po' diciamo profughi o comunque persone che venivano da fuori. Oggi indubbiamente quello che colpisce è da un lato persone che vengono dall'America Latina. Soprattutto famiglie che vengono dall'America Latina. Noi abbiamo di media una ventina di bambini che vengono a sedersi alla nostra mensa e sono per lo più appunto bambini peruviani, bambini che vengono dal Venezuela, dall'Ecuador, cioè sono famiglie tra l'altro anche molto numerose, con 4-5 bambini. E c'è una grande difficoltà per loro, che è quella dell'alloggio, per esempio. Quindi raccontano che vivono magari in 10 in una stanza con i bambini. E poi c'è anche tutta la preoccupazione, diciamo, e poi ne parleremo anche del discorso dell'istruzione, dello studio, se
1: Certo.
0: vanno a scuola. Molti di
1: Come vengono
0: loro
1: seguiti?
0: Li abbiamo invitati, diciamo, dopo scuola, cioè la mensa diventa veramente un po', come dire, un po' foriera di tanti diritti, diciamo, no? Cioè raccoglie veramente i tanti bisogni che vanno, che parte dal cibo, ma non è solo quello, ecco.
1: Perché forse proprio come un po' nelle nostre case, no? In famiglia, seduti intorno a quel tavolo, insieme, tra amici si parla e si capisce quello che è il bisogno di uno, il sostegno dell'altro, o quello che magari anche uno non sa di aver
0: Esatto.
1: bisogno, oppure di un suo diritto. E voi cercate insomma di aiutarli. Vado a salutare Calogero Puzzanghera. Ce l'ho fatta, volontario della comunità di Sant'Egidio, per parlare in particolare del giro anche che si fa per strada. Intanto tu sei un giovane, posso chiederti come mai hai deciso di fare il volontario a Sant'Egidio e di raccontarci un po' la tua esperienza.
2: Buonasera a tutti. Sì, io sono un giovane che sono arrivato a Genova per motivi principalmente di studio. Una mia amica e collega mi parlava appunto di quelli che sono le attività e i servizi di Sant'Egidio e quasi alla fine del mio percorso di studi, così per curiosità, ho chiesto più informazioni e, come dire, quasi in maniera del tutto naturale e spontanea, vedendo loro fare quello che appunto facevano ogni giorno, ma in maniera davvero molto naturale, e allora
1: Ti
2: ho
1: sei
2: deciso
1: avvicinato.
2: di, sì, di avvicinarmi, di buttarmi in questa esperienza. E devo dire che ne sono rimasto molto sorpreso, per il semplice fatto che il servizio di cui io mi occupo insieme a tanti altri

0: ragazzi e il servizio del giro serale, in particolar modo del centro storico di Genova, che non è un servizio che si limita solo nel portare il cibo. Vari aspetti e vari temi sociali che riguardano comunque la nostra città. Infatti stasera vorrei portarvi degli esempi pratici di quello che vediamo quasi tutte le sere, che cercano di, come dire, farci capire davvero quella che è la realtà di tutti i giorni che vivono questi nostri amici di strada. Faccio alcuni esempi.
1: Sì.
0: Prima parlavamo della dignità della persona. Tutti noi ogni giorno siamo presi dai nostri affanni, corriamo, non camminiamo, non respiriamo neanche e non ci accorgiamo neanche delle persone che ci stanno attorno. Bene, lì il fermarsi, associare un viso e quindi un nome rende questa persona tale, quindi gli si ridà dignità. Così come tanti altri temi sociali vengono affrontati giornalmente, cioè noi ci poniamo la domanda, ma il diritto alla casa è uguale per tutti? Porto un esempio pratico, abbiamo due che da un anno e mezzo circa sentivo parlare loro che, come dire, tramite il contatto, i contatti con gli assistenti sociali dovevano accedere ad una casa. Ecco, i tempi si sono dilatati per vari motivi, da settimane sono diventati mesi e poi anni, e si vedeva proprio come anche il loro sguardo, il loro comportamento tendeva sempre più verso la diffidenza, e non solo verso di noi assolutamente, certo, ma verso tutti, e quindi mancava poi quella fiducia nei confronti dell'altro, quindi del prossimo. Oppure altri esempi sempre pratici, invece, come una casa da anche, come dire, possiamo definirla anche come un elemento identitario per queste persone. C'è un ragazzo molto giovane proveniente dall'Africa che viveva per anni per strada e poi ha cominciato a fare dei lavoretti, ad esempio portare dei volantini, in modo tale da poter raccogliere un gruzzoletto di soldi e potersi permettere un affitto di una stanza. Ecco, questo è stato per lui un motivo di orgoglio importante. Perché? Perché uno, è un elemento di rivalsa, due, certo, gli ha permesso anche di avere una prospettiva per il futuro e, ciliegina sulla torta, ha fatto il compleanno, ci siamo ritrovati diciamo nel locale in cui lavora adesso. Come regalo abbiamo fatto una cosa molto semplice, cioè una foto tutti insieme messi in una cornice e regalata. Beh, lui ci ha detto che l'esporrà nella propria stanza con orgoglio, quindi è un vero e proprio motivo di orgoglio avere anche un tetto sopra la testa, e quindi ridà sempre dignità alla persona. Così come ultimo elemento, il diritto alla salute. Vedo ogni giorno amici che fanno chilometri e chilometri per raggiungere gli ospedali, e ripeto, per fortuna che abbiamo il nostro sistema sanitario nazionale che ci aiuta tantissimo, ma sappiamo tutti che accedere al pronto soccorso, con tutte le problematiche che si hanno, vuol dire anche tempi di attesa lunghi. Ecco, immaginiamoci che queste persone lasciano dietro di sé i loro pochi averi, con la paura che vengano rubati o addirittura gettati nell'immondizia. Un ultimo esempio è stato di un nostro amico che, ritornando da un ospedale dopo delle cure per, diciamo, delle ulcere alle gambe, si è ritrovato senza averi, in particolar modo piangeva per l'ultimo regalo che aveva ricevuto da un suo amico di strada, che era il Corano. Ecco, questo, come dire, ci ha colpito, perché pensavamo noi, ok, ha perso il sacco a pelo, ha perso la tenda, ha perso i suoi vestiti, i suoi libri, invece era l'ultimo regalo legato al suo amico che aveva da poco perso, che l'ha colpito maggiormente. Ecco, questi sono dei piccoli esempi che in realtà ci fanno rendere conto che la vita per strada non è facile, non è neanche facile da raccontare, ma tutti noi giornalmente cerchiamo, come dire, di metterci a disposizione per fare quelle piccole cose che poi possono fare la differenza nel lungo termine.
1: E che cosa ti hanno insegnato questi amici? Che cosa ti stanno insegnando?
0: Questi amici mi stanno insegnando principalmente il silenzio, perché il silenzio è fondamentale, perché è il punto di inizio poi per l'ascolto. E senza ascolto, in tutti gli ambiti della vita, credo che non possa nascere nulla di nuovo, di buono, o creare delle prospettive future.
1: Grazie, grazie Carosso. Roberta, chiudiamo con una sorta di appello, ormai tradizione, no? Insomma, in particolare per la mensa, che è un po'...

0: la punta dell'iceberg in realtà, però sia dai tempi del Covid che anche dopo, quando addirittura si era paventata, mi ricordo la chiusura, non solo il discorso dei 3 giorni, eppure insomma i telespettatori anche di Primo Canale sono stati al vostro fianco. Qual è l'appello, soprattutto anche perché non ci dobbiamo dimenticare che se il carrello della spesa è aumentato per noi, è aumentato anche per il cibo che viene cucinato alla mensa di Sant'Egidio, e quindi se da una parte aumentano le persone che chiedono aiuto, aumentano anche i costi. Che appello dobbiamo fare, Roberto?
1: Mi sembra che sia, diciamo, la conclusione di questo appello. Continuiamo ad aiutare, insomma, chiaramente abbiamo sempre di più bisogno e sempre di risorse economiche, perché poi è vero che diciamo anche alla mensa i pasti sono uguali per tutti, cioè, come dire, tante volte uno vabbè, si può usare magari le cose, gli avanzi, cioè, a parte che noi vogliamo proprio dal punto di vista della dignità, cioè uno deve avere un pasto fresco fatto, ecco, e questo chiaramente comporta un costo che noi siamo molto contenti di sostenere, però appunto se siamo aiutati, questo indubbiamente migliorerà le cose, ecco.
0: E quindi il vostro 5 per 1000 può andare anche in una parte nella mensa, nella preparazione di questi pasti e nella possibilità di sedersi tutti insieme intorno ad un tavolo e diventare amici, diventare famiglia. Tanto lo vedete, lo continuate a vedere tutta la serata anche con il QR code che vi può aiutare, perché insomma poi è lungo da scrivere, ma il QR code insomma vi può aiutare. Grazie, grazie a Roberta, grazie a Calogero. Noi andiamo avanti.

0: Andiamo avanti nelle storie di People legate all'amicizia fra Primo Canale e la comunità di Sant'Egidio. Ancora una volta la campagna che potete vedere in televisione, sui nostri social, sul sito, proprio per il 5 per 1000. Ma dove va a finire questo 5 per 1000? Che cosa concreta a Sant'Egidio con quei soldi? È quello che stiamo cercando di raccontare questa sera. Buonasera a Rinaldo Montarsolo, responsabile Sant'Egidio a Genova San Pier d'Arena.
1: Buonasera.
0: È possibile essere tutti cittadini e tutti cittadini uguali anche in periferia?
1: Beh, è un po' difficile, diciamo. Nel senso che in periferia la negazione dei diritti si lega molto alla situazione di diseguaglianza sociale che si sta vivendo e soprattutto al problema dell'impoverimento che tocca tante persone. Non dobbiamo dimenticare che nelle periferie di Genova, come di altre città d'Italia e del mondo, vivono quelle cosiddette famiglie in povertà relativa o in povertà assoluta. Sono famiglie che anche qui a livello di diritti non hanno un tenore di vita tale da poter garantire, oltre alla sopravvivenza, alcune esigenze fondamentali come il diritto allo studio, il diritto alla cura, il diritto alla salute. Noi incontriamo molte persone che fanno ai loro figli, ad esempio, le cure odontoiatriche. Abbiamo problemi anche a livello di diritto allo studio. La scuola si è molto informatizzata, non tutti i bambini e ragazzi che vivono in periferia possono avere ausili tecnologici, diciamo, aiutare a studiare in modo proficuo.
0: Qual è la realtà di San Pier d'Arena in particolare, che è quella che coordini, insomma, gestisci tu?
1: La realtà di San Pier d'Arena è la realtà dove tanta gente vive appunto con angoscia, vive con angoscia la fatica di portare avanti una famiglia. Molte sono monoreddito e sono numerose, soprattutto quelle, diciamo, di nuovi italiani. E vivono appunto molti con l'angoscia di pagare l'affitto, di

0: riuscire a pagare le bollette. E devo dire che la periferia oggi è abbastanza questo, la periferia è lavoro occasionale, la periferia è manodopera a basso costo, la periferia è appunto dover combattere, diciamo, per la sopravvivenza tante volte.
1: Quali sono i numeri, le persone che aiutate
0: Le
1: e se
0: persone
1: sono aumentate?
0: Che aiutiamo, le famiglie che aiutiamo per quanto riguarda San Pier d'Arena sono più di 500, che vuol dire circa con una media di 3 persone a famiglia, ma è più alta, sono circa 1.500 persone. E le persone sono aumentate anche a causa della congiuntura internazionale che chiaramente ha portato, come dire, un significativo aumento del caro vita. In periferia, diciamo, ci sono problemi, naturalmente, però la periferia non è soltanto un concentrato di grigiore e degrado, devo dire, ci sono anche risorse nascoste, ci sono persone che non hanno abbandonato la ricerca del bene comune, ci sono persone che vogliono costruire un futuro insieme. Di cosa c'è bisogno? Beh, chiaramente c'è bisogno di un grande sostegno per affrontare la difficoltà economica, ma non solo, c'è bisogno di comunità, c'è bisogno, vorrei dire, di vita sociale positiva e benefica, perché questo per tanti è il modo di, riuscire a non vivere schiacciati nel presente e nelle difficoltà. C'è bisogno di vita interiore, di vita culturale. E c'è bisogno soprattutto, direi, di un diritto, che non è un diritto scritto, secondo me, però è un diritto reale oggi nella nostra società, che è quello di non rimanere soli, di non essere lasciati soli, perché la periferia è anche, per molti aspetti, un agglomerato di persone sole, che molto spesso sono incattivite perché non sono state ascoltate dalle istituzioni, perché non hanno trovato nessuno che li sostenesse
1: Eh sì.
0: e c'è fondamentalmente bisogno di non lasciare solo nessuno. Devo dire che oltretutto, diciamo, anche gli studi medici hanno dimostrato che, diciamo, la vita da soli è anche una vita che espone molto di più
1: Certo.
0: alle malattie, malattie anche cardiovascolari, paradossalmente, malattie come l'ictus, malattie
1: Certo.
0: come ad esempio la demenza.
1: Assolutamente, soprattutto per tutti quelli che sono gli anziani che
0: Gli
1: vivono
0: anziani,
1: anche nelle
0: certo.
1: nostre città. Gaetano De Santis è volontario della comunità di Sant'Egidio, buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Allora, in particolare, qual è la tua zona e
2: Allora,
1: come mai hai iniziato questa esperienza?
2: io ho iniziato questa esperienza grazie a voi,
1: Veramente?
2: grazie a voi
1: Ma no, ma
2: perché
1: cosa mi hai fatto? La carambata,
2: per una carambata, una
1: Sergio!
2: vera
0: Una
2: carambata,
0: carambata!
2: perché è vero, vi racconto, era un Natale, mandavate lo spot pubblicitario per il pranzo di Natale, io con la mia compagna abbiamo visto questo servizio e abbiamo detto perché no? E abbiamo deciso di entrare un Natale, era un Natale un po' particolare perché era un Natale del Covid. E quindi abbiamo deciso di fare questo servizio. La cosa che mi aveva colpito più di tutto è che allora non ci si poteva riunire, non potevamo fare il pranzo di Natale nelle strutture perché c'era il Covid. E quindi noi portavamo i pacchi a domicilio. E il pacco era praticamente quello che il catering aveva preparato per quel giorno e lo portavamo nelle case. Io collaboro con PRA e la realtà di PRA è molto particolare. Io mi attacco molto a quello che diceva Rinaldo. Diciamo che la comunità di PRA si può dividere in due. Da una parte c'è PRA, Voltri, le località lungo la costa, sull'Aurelia e poi abbiamo invece il mondo del CEP e delle lavatrici, che è un mondo completamente a parte. Quando io andavo a portare questi pacchi, questo pranzo di Natale, mi capitava di andare nel CEP, io non ero mai stato, non conoscevo questa realtà e io sono rimasto letteralmente colpito. E

0: E quello che mi ha colpito più di tutti non era tanto queste persone che avevano bisogno di questo pacco, ma a me ha colpito che queste persone avevano bisogno di parlare. Io entravo con questa borsa, con dentro non ricordo che cosa ci fosse, e queste persone mi fermavano. Credo di aver bevuto più caffè in quella giornata che in tutto il resto. E avevano bisogno di parlare. E io mi sono sentito chiamato. E ho detto, no, queste persone non mangiano solo a Natale, mangiano anche tutti i restanti 364 giorni dell'anno, e io su queste devo lavorare. Quindi sono entrato come volontario alla comunità di Pra. Come dicevo, la comunità di Pra si divide in due, sostanzialmente in due, perché i quartieri, abbiamo quartieri molto difficili. Le problematiche erano quelle di Rinaldo, in più però si aggiunge che sono colate di cemento fatte ad abitazione e non c'è niente. Non c'è nemmeno un parco, due panchine dove la gente possa sedersi, non c'è niente. Non ci sono i negozi. Ci sono un paio di bar, non ci sono negozi. Allora provate a pensare, una persona che abita su al CEP con una vista meravigliosa sulla città, che deve andare a comprare il latte, finché un giovane prende la macchina e scende, va. È un anziano? E io mi sono reso conto di questa realtà. E su questo è quello che è l'obiettivo che io ho quest'anno per il lavoro mio. Non voglio parlare qui questa sera dei numeri. Noi distribuiamo qualcosa come 6.000 pacchi all'anno. Sono 500 pacchi al mese mediamente, a queste si aggiungono una sessantina di pacchi che vengono portati a domicilio per tutte quelle persone che non si possono muovere, questi sono i nostri numeri e sono numeri che tendono sempre a salire, ma il problema è che se io mi mettessi a parlare dei numeri, i numeri tendono sempre a salire, ma non perché siamo bravi noi, ma perché sono le istituzioni che non sono brave e che ci mandano sempre più gente. Di riflessione. Allora che cosa abbiamo pensato? Cosa dovrò lavorare io, ma Pra in generale? Noi dobbiamo diventare veramente la casa dell'amicizia, come c'è scritto fuori, casa dell'amicizia, ma noi lì dobbiamo lavorare. Non è solo dare il pacco,
1: certo,
0: ma parlare con la gente, chiamarli per nome,
1: instaurare una relazione.
0: E su questo già stiamo lavorando. Abbiamo fatto delle piccole cose, ma...
1: Abbiamo anche delle immagini, no? Che sono proprio di una festa, credo, negli ultimi giorni, che arriva, no?
0: Abbiamo organizzato...
1: Eccole, intanto le vediamo.
0: Esatto. Organizziamo feste anche per la fine del Ramadan. Abbiamo organizzato la festa per il 25 aprile, queste sono le immagini. Al 15 di agosto organizziamo una cocomerata invitando tutti gli amici. Queste sono iniziative che hanno il fine unico di rendere unita la popolazione,
1: creare aggregazione, fare comunità,
0: quello che la società non fa cerchiamo in qualche modo di farlo noi. Ti faccio un esempio semplice, banale. Noi distribuiamo i pacchi alimentari il sabato. Sabato la mattina ci si forma una fila più o meno lunga di persone che sono lì a prendere il pacco. Abbiamo detto no, non è bello questo, li facciamo entrare nel salone, mettiamo le seggiole, dividiamo una torta, prepariamo un tè caldo, un caffè, e la gente comincia a parlarsi tra
1: di loro.
0: Cosa sta avvenendo adesso? Che delle persone magari non hanno il turno per venire al pacco, non tocca loro quella settimana, ma vengono lo stesso. Vengono per chiacchierare,
1: per fare due chiacchiere
0: così. Questo è un modo come un altro e questo sul quale dobbiamo molto lavorare. Io faccio anche la scuola d'italiano, e anche su lì qual è la grossa novità che ho trovato? Che studenti decidono di aiutarci nel volontariato, anche loro. E anche questa è una cosa bellissima.
1: Quindi, è quello che proprio si nota, no? Cioè da come da quel primo pacco in quella casa, da quella prima relazione, da quel overdose di caffè che ti sei fatto in quella giornata, in realtà

0: Poi si sia arrivato anche a dei momenti come questi, a tante iniziative che, così come contavamo prima con Roberta per la mensa, non è solo la consegna di quel pasto, certo, la consegna di quel sacchetto, ma, come diceva anche Calogero, riconoscerti in quel nome, ma sapere, certo, che tu sei una persona, certo, che sei un mio amico, che esisti, ma che, certo, io ti vedo.
1: È tutto lì.
0: Insomma, non è mica poco.
1: Quando una persona decide di prestare il suo servizio nel volontariato con noi, non lo fa perché gli abbiamo dato un pacco ricco, perché gli abbiamo insegnato l'italiano, ma lo fa per tutto l'amore che si respira nella nostra comunità.
0: Grazie a Rinaldo, noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme. L'avete capito, l'obiettivo è capire concretamente che cosa c'è dentro quel 5 per 1000. Ci sono volti, ci sono persone, ci sono storie. Poi adesso Gaetano lo facciamo diventare il testimone della prossima campagna, lo diciamo all'editore. Io ho visto su Primo Canale, ma sono arrivato. Scherzo, mi permetto insomma un po' di scherzare. A tra poco.

0: raccontare i diritti degli ultimi grazie alla collaborazione fra Primo Canale e la comunità di Sant'Egidio, concretamente quelle 5 per 1000 della campagna che Sant'Egidio vi sta chiedendo, la campagna per il 5 per 1000 in collaborazione con Primo Canale. Che cosa fa? Le storie, i volti, è questo che vi stiamo raccontando questa sera. Buonasera a Nadia Superina, responsabile ambulatori gratuiti di Sant'Egidio. Ciao Nadia.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' concretamente questo aspetto della comunità di Sant'Egidio e come aiutate i senza dimora, chi si trova più in difficoltà?
1: Allora sì, l'ambulatorio nasce nel 2002, diciamo accanto al servizio dove distribuiamo i vestiti. Venivano persone che avevano bisogno, anche un bisogno sanitario, erano arrivate persone con delle ferite da curare, persone magari con la febbre ma che non avevano le medicine, e una dottoressa giovane della comunità di Sant'Egidio ha detto iniziamo, e ha iniziato a curare le prime persone, portando lei un po' di medicine, organizzando insomma un inizio di ambulatorio. Una delle prime persone che era venuta da noi, forse tanti se la ricordano, era Babu, quell'uomo dello Sri Lanka che era molto amico nostro e che colpiva per la sua gratitudine nei confronti della dottoressa, che a volte in Piazza Matteotti, quando lo incontravamo, lui si voleva inginocchiare e baciare i piedi della dottoressa per ringraziarla e cercava. E quest'uomo, tanti, dicevo, probabilmente se lo ricordano, perché purtroppo se ne è parlato molto, perché nel 2008 è stato trovato morto davanti al Carlo Felice, e a dicembre del 2008, quindi proprio in un momento di grande festa per la nostra città, nel cuore della città. Don Maurizio Scala questa mattina al funerale, parlando appunto delle persone che vivono per strada, diceva che sono persone emarginate, che vivono ai bordi della nostra città, e si può essere emarginati anche nel cuore della nostra città, nel centro, perché lui appunto era davanti al Carlo Felice, eppure.
0: Scusa, ti interrompo solo perché stiamo vedendo le immagini di questa mattina, per chi ci segue in diretta, dei funerali che si sono svolti di Pedro nella Basilica dell'Annunziata. Anche qui una morte, in questo caso violenta, un omicidio che è avvenuto nel cuore di Genova sabato scorso a Villetta di Negro. E anche qui, ancora una volta, la comunità di Sant'Egidio si è unita e ha dato quest'ultimo saluto, come spesso fa alle persone che vivono per strada. Ti volevo interrompere, ma giusto per contestualizzare l'immagine.
1: La storia di Babu, la storia di Pedro, le tante storie che abbiamo incontrato per strada, che come dicevano altre persone, per noi non sono invisibili, per noi sono nostri amici che hanno un nome, una storia. La comunità ha voluto poi appunto rispondere a

0: stare vicino a loro. Colpisce molto il fatto che a Genova ogni anno muoiono circa 10 persone che vivono per strada o che hanno vissuto per strada, e colpiscono anche i dati a livello nazionale che dicono che l'età media di chi vive per strada è di 50 euro, quasi 50, scusate, 50 anni. La nostra è di 30 anni di più, quindi questo è un dato che veramente ci colpisce molto. Torniamo all'ambulatorio. L'ambulatorio, diciamo che dagli inizi adesso invece è un po' più organizzato. Vediamo ogni anno circa 300 persone. Alcune ritornano in modo molto frequente, altre magari passano per un problema acuto, una febbre, un forte raffreddore, eccetera, e poi magari non le vediamo più. Sono persone prevalentemente non itali di origine non italiana, come diceva prima Roberta, ultimamente sono aumentate le persone del Sud America, i peruviani, poi ci sono tanti marocchini, albanesi, rumeni, gli ucraini, che sono arrivati appunto con la guerra, e sono persone che arrivano da diversi quartieri genovesi, non soltanto dal centro storico. Noi siamo vicino al Carmine, quindi chiaramente le persone del centro storico sono il maggior numero, ma arrivano da altri quartieri come San Pier d'Arena, Cornigliano, Bolzaneto, Begato, dal CEP, che sono i quartieri dove dicevate proprio voi in un vostro servizio, dove si muore di più rispetto ad altri quartieri. E poi in realtà abbiamo anche e soprattutto alcune donne con bambini che arrivano invece dal Levante, da Nervi, Quarto, e sono prevalentemente profughi che sono ospiti in alcuni centri, come ad esempio Paolina, che è arrivata ieri, questa donna senegalese che, come tanti africani, ha nel sangue la musica, per cui entra ballando, parlando, e poi dice: "Ah, ma io vengo qua perché sto bene con voi", e poi dopo ti chiede anche le medicine perché non riesce a comprarle, appunto, soprattutto per i suoi figli, chiede le cose. Fra l'altro, lei ha questi due bimbi bellissimi, e la bimba più grande, che ha 6 anni, è una bimba con autismo, tra l'altro una forma grave. Noi l'abbiamo psichiatria della ASL per avere la diagnosi ed è stata inserita in lista d'attesa per fare la riabilitazione, e sono 3 anni che è in lista d'attesa e non è ancora stata chiamata. Lei, con tanto sacrificio, gli sta facendo fare alcune sedute di riabilitazione privatamente, ma hanno un costo di 45 euro l'ora, quindi insomma fa quello che può.
1: Torno da te tra poco, Nadia, però volevo andare ad ascoltare la voce anche del dottor Enrico Baleari, che è un medico volontario della comunità di Sant'Egidio, proprio in quello che è la sua esperienza per strada.
2: Sì, buonasera a tutti. In effetti, accanto all'attività dell'ambulatorio che coordina Nadia, io ed altri diversi colleghi oramai, una volta alla settimana, quando il martedì particolarmente, esattamente, stasera, in questo momento, sono attivi, sia a Brignole che a Principe. Due team con una coppia di medici, uno o due medici a seconda delle serate, e devo dire, dobbiamo dare atto col contributo dei volontari, dei militi della misericordia. Siamo ormai da 5 anni circa in grado di essere presenti e offrire la nostra competenza, la nostra attività a questi senza tetto che gravitano nella sera attorno alla stazione Principe Brignole, dove Sant'Egidio porta, credo grazie anche ad alcuni di qui presenti, il pasto, e noi ci affianchiamo loro e offriamo un supporto sanitario, perché la salute è uno dei tanti diritti
1: E dei
2: negati
1: tanti problemi di chi vive per
2: e
1: strada,
2: dei
1: magari con
2: tanti
1: un'età
2: problemi.
1: avanzata.
2: Sì, in realtà appaiono molto più anziani di quanto in realtà non
1: Sì,
2: dica la
1: vero.
2: loro anagrafe. Nadia diceva bene, la vita per strada è molto dura. E e quindi la nostra attività

0: offre loro un supporto e in qualche modo anche integra quella che è l'attività del nostro servizio sanitario, che insomma sappiamo tutti in che difficoltà si viaggia in questo periodo.
1: Senta, è stato difficile convincerli a fidarsi di voi?
0: Ma sì e no, certo alcuni sono diffidenti, però il fatto di essere presenti costantemente, io ho notato ormai da diversi anni che sulle prime si avvicinavano a noi con certa riluttanza, ma noi non chiediamo nulla, chiediamo solo come ti chiami, quanti anni hai, giusto per avere un'idea, non ci interessa schedarli né tantomeno giudicare e quindi direi che no, soprattutto negli ultimi tempi si avvicinano a noi, anzi diversi di loro quasi ci aspettano tutte le settimane, a volte vengono da noi
1: anche per fortunatamente fare quei chiacchiere, magari anche una volta che poi il loro problema è passato, no?
0: Sì, qualcuno anzi diversi di loro hanno delle patologie in realtà croniche, che so, sono ipertesi, sono diabetici, certo. E quindi confidano su di noi e la difficoltà è anche psicologica. Ora qui si aprirebbe un discorso molto lungo, coloro che vivono per strada difficilmente sono propensi a recarsi in un ambulatorio. Infatti in ambulatorio io non vedo quelli che invece
1: vedo per strada.
0: Esatto, e quindi il fatto di essere stati noi ad andare incontro a loro, questo sicuramente ci ha aiutato a stabilire con loro una relazione, direi, costruttiva.
1: Grazie al dottor Baleari. Nadia, qual è l'appello che possiamo fare finale? Di che cosa avete bisogno per i vostri ambulatori e quello che riuscite a realizzare grazie, per esempio, a una parte del 5 per 1000?
2: Allora, una delle richieste maggiori che abbiamo sono i dentisti. Tante persone, compresi i bambini, hanno bisogno di cure dentistiche, lo diceva anche Rinaldo, rispetto alle periferie. Quindi se ci ascoltano i dentisti, se ci
1: l'appello
2: vogliono contattare, è un appello proprio mirato, sì. Poi l'altro bisogno grande è quello degli esami del sangue. Noi abbiamo tanti enti, tante associazioni, privati che ci aiutano, per cui riusciamo a far fare visite specialistiche, esami gratuitamente. Gli esami del sangue no, non abbiamo nessuno e sono in realtà fondamentali tante volte per capire qual è la patologia e di conseguenza per curare le persone.
1: Quindi un doppio appello, uno per i dentisti, in particolare per i bambini ma non solo, e l'altro per analisi del sangue, quindi degli ambulatori che potrebbero mettere a disposizione alcune prestazioni.
2: Mi rubo ancora uno spazio veloce. Inizieremo fra poco un progetto del farmaco sospeso in tre farmacie di zona Castelletto, farmacia di Castelletto, Saltarelli e Baudouin. E quindi le persone avranno la possibilità o di comprare alcuni farmaci o ancora meglio di fare una donazione, in modo che quando da noi arrivano pazienti, perché noi diamo anche i farmaci gratuitamente, chiaramente non riusciamo ad averli tutti, quando arrivano persone che hanno bisogno di alcuni farmaci particolari sappiamo che lì abbiamo un gruzzoletto per poter attingere e prendere questi farmaci di cui necessitano.
1: Grazie a
2: voi.
1: Nadia.

0: I diritti anche dei cittadini di domani, parliamo così della scuola di italiano. Buonasera, benvenuta Elena Arcolao, responsabile della scuola di lingua e cultura italiana a Molassana, Genova.
1: Sì.
0: Buonasera, ciao.
1: Buonasera, ciao.
0: Allora, in che cosa concretamente si realizza la scuola di italiano e come anche una parte di quelle 5 per 1000 della campagna di cui stiamo parlando questa sera arriva a voi?
1: Allora, la scuola di lingua e cultura italiana, per

0: che ha un valore importante anche quando insegniamo la cultura e le tradizioni nostre. A Genova è in sette quartieri: il centro, San Pier d'Arena, Bolzaneto, Sestri Ponente, Pra, Pegli e Molassana e La Foce. È una porta aperta, sostanzialmente noi a Molassana dall'anno scorso abbiamo anche noi una casa dell'amicizia e la scuola di lingua e cultura italiana è sostanzialmente una porta aperta, una mano tesa e un luogo di accoglienza per tutti, perché poi appunto quando la porta è aperta entrano tutti e sono tutti curiosi di vedere chi c'è dentro. E dentro la scuola ci sono tante tante persone. Noi quest'anno globalmente abbiamo 900 persone che hanno seguito i corsi annuali, che adesso si stanno concludendo con gli esami conclusivi. Adesso a fine mese dovrebbero esserci anche la festa per la consegna dei diplomi, che è un momento per noi molto bello, importante, e 121 maestri che gratuitamente offrono il loro tempo per seguire le classi degli studenti. Le classi sono di tanti livelli, ci sono le persone appena arrivate, ci sono persone che non sono mai andate a scuola, perché noi intercettiamo tanti bisogni diversi. Ci sono appunto persone che a 50-60 anni non sono mai andate a scuola e si danno una seconda possibilità e decidono di mettersi in gioco, imparare a leggere e a scrivere. Ci sono persone che arrivano da noi il giorno dopo che sono arrivate a Genova, perché poi si sparge anche la voce, c'è proprio un passaparola e quindi appunto con loro affrontiamo le lezioni proprio di imparare a vivere in
1: Certo.
0: un paese che ha una lingua diversa dalla tua, e la lingua è proprio la prima chiave di integrazione e diciamo un po' il ponte che permette di incontrare tutti, soprattutto di far incontrare i nuovi italiani con gli italiani già presenti.
1: Anche perché senza l'italiano non si può poi andare, per esempio, a cercare un lavoro
0: Esatto.
1: o poter fare amicizia o iniziare a creare relazioni.
0: Assolutamente, infatti una buona parte delle nostre lezioni sta proprio in questo, al di là della grammatica, che peraltro l'italiano è piuttosto complicato perché ci sono più eccezioni che regole, ma è proprio questo il creare legami, ed è anche bello, è anche entusiasmante perché le nostre classi spesso e volentieri c'è il mondo, ci sono tre continenti attorno a un tavolo ed è bello vedere come nascono delle amicizie tra noi maestri e tra gli stessi studenti, dove la lingua veicolare è l'italiano, che prima agli studenti non apparteneva, e quindi diventa proprio un po'
1: Immagino che intorno,
0: un
1: insomma, in
0: regalo.
1: quelle aule, la lingua italiana, oltre alla cultura italiana, in realtà poi si impari anche la cultura di quegli altri paesi, che sono
0: Lezioni
1: su.
0: di cucina tutte le volte. C'è un mio studente cinese che un giorno ha detto: "Ma qua si parla sempre solo di cibo, tu sei in
1: Dell'altro che in
0: Italia".
1: Italia. Brava, brava.
0: Però sì, è così, è
1: Però è
0: vero. Ed
1: vero.
0: è anche la lezione di per sé. È proprio anche un momento di svago.
1: Certo.
0: Noi ridiamo tantissimo a scuola, ci divertiamo molto, si impegnano tanto, perché spesso le persone che vengono hanno vite difficili. Perché chi è appena arrivato ha la grande paura di rimanere senza documenti, perché se si rimane senza documenti sei nel terrore di essere
1: Certo.
0: mandato via. E anche dopo, comunque, come già è stato detto più volte, il problema della casa, perché per uno straniero il problema della casa, come anche per gli italiani, vuol dire residenza, e senza la residenza il diritto alla salute non c'è. Ma non c'è nemmeno il bonus babysitter,
1: Certo.
0: piuttosto ricercato tra le mamme, perché se non puoi mettere il bambino da qualche parte, tu non puoi
1: Certo.
0: lavorare, e questo è un grosso problema, soprattutto perché tra le donne straniere lavorare è sempre un po' più difficile. E questo noi a scuola ci teniamo molto, per esempio quando ci sono delle mamme con bambini, uno di noi fa il
1: E
0: babysitter,
1: beh, insomma,
0: perché deve
1: è
0: essere garantito il diritto allo studio anche per chi ha dei bambini.

0: appunto.
1: Quindi è una grande festa, insomma, si lavora, però si diverte, ci si diverte e si impara anche molto del mondo. Grazie, grazie Elena. Saluto Marisa Bidone, volontaria della comunità di Sant'Egidio a Bolzaneto, giusto?
2: A Bolzaneto, sì.
1: Lei come è arrivata alla scuola e aiutare, mi sembra in particolare, bimbi di famiglie immigrate?
2: Sono arrivata alla scuola della comunità di Sant'Egidio perché sono un'insegnante in pensione e amica di insegnanti della scuola e sono stata coinvolta in questa esperienza. E da anni faccio questa esperienza di volontariato nella scuola e vorrei riuscire proprio un po' a fare arrivare quello che è il cuore della scuola d'italiano, perché si va a scuola, la scuola è un posto, un luogo di cultura, ma tante volte soprattutto si va a scuola perché si è attesi, perché si è aspettati, e oserei dire, imparare l'italiano è quasi una scusa perché si sa che lì c'è qualcuno che ti aspetta, c'è qualcuno che ti dà una mano, c'è qualcuno che ti aiuta, c'è qualcuno che ti cura. Alle attenzioni didattiche e di insegnamento direi che passano quasi in secondo ordine. È importante l'attestato, il riconoscimento ufficiale della lingua, perché serve per aprire una strada, certo. Ma sapere che andare a scuola, c'è qualcuno che ti aspetta e tutti possono entrare per ricevere una mano e un aiuto, a me sembra che sia un'opportunità di crescita a 360 gradi.
1: Diceva, per avere anche quella famiglia, no, che non hai più, che hai lasciato nel tuo paese e magari sei solo, sei magari anche giovane e non sai veramente dove sei capitato. Parliamoci chiaro.
2: E trovare la famiglia. Ecco, nel mio servizio, io ho fatto scuola per tutta la vita, sono un insegnante in pensione, e mi ha guidato e come illuminato un pensiero di Danilo Dolci. Ognuno, noi cresciamo solo se sognati, e il sogno lo devi vedere negli occhi e devi vedere che viene, ti aiutano a realizzarlo. E ho sperimentato nel mio servizio quanto questo è importante. È arrivata una signora molto anziana, molto anziana, e con una saggezza e una ricchezza biblica, direi, ma cercava qualcosa, voleva imparare l'italiano. Perché? Perché i suoi nipoti non si vergognassero di lei. Ha fatto tanta fatica. E ogni volta che riusciva a fatica a imparare a scrivere il suo nome, diceva grazie. Quante volte ha detto grazie? Ha imparato a fatica a scrivere il suo nome, ha imparato a fatica a scrivere il nome del suo paese, ha imparato a fatica a scrivere il nome del paese che l'accoglie. Però quando ha detto voglio imparare a leggere e a scrivere, io ho creduto nel suo sogno e insieme ce l'abbiamo fatta.
1: Che bello, Marisa, grazie. Grazie per questa condivisione, grazie a Marisa, grazie a Elena. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme. Siamo arrivati alla fine quasi.
3: Quasi.
1: Mi guarda sempre Casali, perché tanto lo sa che sono sempre in ritardo con Sant'Egidio, e così. A tra poco.

Eccoci ancora insieme in questa ultima parte. Vi stiamo raccontando questa sera, in questa puntata di People, che cosa concretamente il 5 per 1000 e la comunità di Sant'Egido può realizzare. Abbiamo parlato della mensa, abbiamo parlato

0: dell'aiuto ai senza dimora, degli ambulatori di sanità. Tanto continuate a vedere, come abbiamo fatto per tutta la sera, anche il QR code, insomma, dove potete continuare ad aiutare. E lo avete sentito nelle loro parole quanto voi telespettatori siate stati fondamentali anche in alcuni momenti particolari, come per esempio per il sostegno alla mensa. Ma estate significa per molti anche solitudine o difficoltà. Buonasera a Giacomo Mosca, Movimento Giovani per la Pace, la Quinta di Sant'Egidio. Ciao Giacomo. Ciao,
1: buonasera a tutti.
0: Allora, che cosa significa per chi non può andare in vacanza, per chi non ha una famiglia, per chi è anziano, per chi è solo, per chi è appena arrivato in difficoltà, l'estate?
1: Sì, effettivamente l'estate è un momento bello, è un momento di libertà soprattutto per i più giovani. Adesso finisce la scuola, appunto chi può va in vacanza, fa nuove esperienze, conosce nuovi luoghi, fa nuove amicizie. Purtroppo per tanti questo non è possibile. Gli ultimi dati Open Police ci dicono che il 28% delle famiglie, quasi una su tre, specialmente in periferia con i figli, non riescono ad andare in vacanza. E questo non significa solo rimanere ingabbiati nel proprio quartiere, questo significa anche per i più giovani, per i bambini, per gli adolescenti, non poter godere di tutte quelle esperienze formative, stimolanti, che fanno crescere, perché si cresce anche fuori da scuola.
0: Certo.
1: E quindi la forbice della disuguaglianza cresce anche così, e questo tempo, diciamo, di libertà, di entusiasmo, rischia di diventare un tempo, e diventa per molti purtroppo un tempo di solitudine, di abbandono, di vuoto. E il vuoto non rimane mai vuoto, nel senso che noi lo vediamo appunto con gli adolescenti nei quartieri di periferia, viene riempito da altro, spesso nello stare in strada, con tutte, appunto, con la violenza, le dipendenze, tutti i rischi che questo è collegato, e che poi vediamo sui giornali e che ci fanno paura, oppure il fatto di rimanere incollati agli schermi, appunto confondendo il giorno con la notte, il virtuale con il reale. Ecco, di fronte a tutto questo la comunità, diciamo, non interrompe. Vicina e a tutte quelle persone di cui è amica durante l'anno, proprio perché l'amicizia non va in vacanza. Noi pensiamo appunto che l'amicizia sia un diritto e che non possa, diciamo, essere negato solo perché appunto tutti sono in vacanza. L'amicizia appunto è un diritto e va garantito anche in vacanza. E di qui appunto
0: qualche esempio?
1: Per esempio appunto le summer school, che sono questi centri didattici gratuiti estivi che organizzeremo e stiamo organizzando nei mesi di giugno e luglio, con l'aiuto di tanti giovani, 150 giovani studenti liceali, universitari, giovani lavoratori, che coinvolgeranno circa 450 bambini adolescenti nei quartieri di periferia. Alcuni li abbiamo già citati: il CEP, Begato, San Pier d'Arena, Cornigliano, Molassana, Centro Storico. Proprio giornate, ecco, continuative dalla mattina alla sera, all'insegna dell'amicizia, all'insegna del fare delle esperienze, gite, proprio perché questo tempo senza scuola non sia un tempo ecco senza crescita.
0: E appunto, dove quella differenza in qualche modo possa aumentare, quel sentirsi diverso, quella difficoltà che voi incontrate, insomma, ogni giorno dell'anno con quei bambini, con quei ragazzi. Matilde Longagna, volontaria della comunità di Sant'Egidio alla Scuola della Pace di Molassana. Ciao Matilde.
2: Buonasera.
0: Intanto, tu come hai iniziato? E ci racconti un po' la tua esperienza.
2: Io ho iniziato Scuola della Pace principalmente grazie a mio fratello, che mi aveva raccontato dell'esistenza di appunto una sezione dei Giovani per la Pace che si occupava di dare una mano ai bambini di vari quartieri, soprattutto a fare i compiti e comunque a intrattenerli durante le giornate. E all'inizio in realtà ero un po' spaventata ad andare, perché ho iniziato completamente da sola, senza portarmi amicizie dietro. Uh-huh. E poi invece mi sono trovata molto bene, ho fatto fatto delle bellissime conoscenze e molti ora sono attorno a me e ho conosciuto delle bellissime persone e soprattutto sono cresciuta molto grazie a

0: ai bambini che mi hanno fatta maturare molto, perché quando sei abituata, diciamo, ad essere la piccola di casa, la piccola della situazione, poi ti ritrovi a Scuola della Pace ad essere te il grande che deve dare le regole e anche saper scegliere quando essere magari categorico e quando invece è giusto magari lasciar correre. E
1: cosa ti ha insegnato quindi questa esperienza?
0: Ho imparato a pesare le parole, perché i bambini sono delle spugne e quindi qualsiasi cosa si dica loro ha un valore molto, molto più pesante, diciamo, uh-huh, importante di quello che noi ci possiamo immaginare. E ho imparato anche a saper cogliere le sfide, diciamo, perché ci sono sempre quei bambini con cui si lega di meno. Uh-huh. E, per esempio, è il caso di una bambina che, vabbè, chiamerò Chiara per motivi, sì, di privacy, ma è questa bambina che comunque io mi ricordo che era molto timida, molto chiusa, anche perché di indole molto selettiva, e quando sono riuscita con molti sforzi a conquistare la sua fiducia, mi sono resa conto che non si era aperta poi solo a me, ma si era aperta alle nuove esperienze e al mondo, e il
1: riuscita a trovare quella chiave per, sì, aprire quella porta.
0: Sì, e quindi con lei sono cresciuta anche io, perché il fatto di sentire di aver dato un contributo, uh-huh, diciamo, alla sua crescita, mi ha fatto sentire importante, mi ha fatto capire di aver effettivamente fatto qualcosa di valore finalmente nella mia vita.
1: E grazie. Grazie a Giacomo. Sergio Casali, ci avviciniamo alla fine, anzi siamo arrivati alla fine, come sempre un po' di corsa, un po' in ritardo, tra l'altro dobbiamo ancora vedere, lo vediamo anche in chiusura, lo spot.
2: Intanto complimenti alla conduttrice che è riuscita a chiudere in tempo. Non
1: hai visto?
2: Non l'avrei mai detto. No, a parte le battute, dico solo una piccola cosa su questo che diceva Matilda adesso, che trovo molto vero, molto bello, quando lei dice ho smesso di essere la piccola, ho iniziato a essere la grande della stanza. Ecco, io penso che questo è un sentimento che ciascuno delle persone che ha parlato stasera, di noi che abbiamo parlato stasera, e anche chi non ha parlato e che condivide l'esperienza di Sant'Egidio, penso che possa condividere questa frase. In fondo per noi sono vere quelle parole che un grande politico italiano disse nel 1946, al tempi di quel referendum, disse: forse è arrivato il momento che gli italiani smettano di essere sudditi e si assumano una responsabilità. Ecco, le parole che ha detto Matilde, che hanno detto tanti altri, io le riassumerei con questa espressione così bella, per noi quasi sacra, che è la responsabilità. Io penso che noi sentiamo, con la semplicità della nostra esperienza, ma anche con grande convinzione, come dicevamo, che forse è arrivato anche il momento non solo di rivendicare i diritti, ma invece di rimboccarci le maniche e di lavorare perché siano rispettati i diritti, a partire dai diritti dei più fragili. E forse questo significa anche non chiedersi innanzitutto che cosa gli altri possono fare per me, ma che cosa io posso cominciare a fare per gli altri.
1: Grazie. Per i giovani volti che questa sera sono venuti a trovarci, insomma, ho visto che ti sei messo dietro tutti i giovani,
2: sono
1: in particolare.
2: Circondato.
1: Sei circondato. Grazie, perché tante volte, lo sapete, lo raccontiamo anche a People, ci piace far vedere il bello dell'impegno dei giovani, quanti giovani siano impegnati, dedichino il loro tempo agli altri. Poi è vero, è facile parlare delle cose che non funzionano, dei giovani che invece sono in giro, dei gruppetti di maranza, e chi più ne ha più ne metta, però sono questi volti che ci piace raccontare a People. Ancora una volta, insieme a Primo Canale, la comunità di Sant'Egidio, questa sera vi abbiamo raccontato concretamente che cosa si può fare grazie al vostro sostegno, con il vostro aiuto, con il 5 per 1000 per la comunità di Sant'Egidio. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Andrea Benegiamo, qui con me a Gianluca Messina. Noi ci salutiamo questa sera, grazie intanto a tutti quelli che sono venuti a Terrazza e a tutti i volontari della comunità di Sant'Egidio sparsi non solo a Genova.

0: Per la Liguria ci salutiamo rivedendo insieme lo spot. Buonanotte.
1: Le mani dei volontari di Santi Vidi sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni.

Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Quest'oggi vi portiamo alla scoperta della primavera inoltrata, quando ormai tutto è fiorito. Faremo un bellissimo tour, saremo a Genova al Roseto dei Parchi di Nervi, saremo sopra San a Genova, Pegli, Villa Durazzo Pallavicini, dove dopo le camelie, dopo i glicini sono arrivate nuove fioriture, e ancora a Sarzana, al Parco Caneva, dove dopo le mimose sono arrivati nuovi fiori. Ma partiamo questo viaggio dai Parchi di Nervi, un bellissimo roseto aperto al pubblico negli orari di apertura del parco stesso. In questa prima parte con Elisabetta Biancalani scopriamo le rose dalle tradizioni più antiche.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa dedicata ai fiori, siamo nella stagione giusta, quindi ce la godiamo ampiamente a vedere i parchi di Nervi, che sono appunto in pieno colore, profumi. Guardate sullo sfondo, Riccardo Alberici si è occupato del rifacimento del roseto, del famoso roseto dei Parchi di Nervi nel 2011. Riccardo, noi iniziamo perché io voglio conoscere tutto su questi bellissimi fiori. C'è un senso nel tragitto che si percorre, vero? Partiamo da questo punto.
2: Sì, perché abbiamo rivisto completamente il disegno del roseto che, diciamo, anticamente, diciamo, è sorto tra il 1980-81, quando nel 1980 il Comune di Genova ha acquisito la Villa Grimaldi e l'ha accorpata agli altri parchi storici. L'intenzione di Luigi Viacava, che era il direttore del Servizio Giardini e Foreste di allora, è stata da subito quella di instaurare, quindi di mettere dentro i Parchi di Nervi il roseto, perché partecipavano ai vari concorsi della rosa che si succedevano in Italia. E la sua idea era di portare a Genova un roseto che potesse ospitare un concorso della rosa. Così è stato.
1: Ah, è stato nei primi anni?
2: Nei primissimi anni, nel 1981, Euroflora 81, è stato presentato il roseto dei Parchi di Nervi, che era stato creato proprio da un anno nemmeno, e da lì in poi, fino al 2002, si sono succeduti i concorsi della rosa rifiorente, che a Genova si svolgevano a settembre, non a maggio.
1: Ma ci sono a settembre le rose?
2: No, perché a Genova si premiavano la rifiorenza delle rose, quindi si impegnavano i produttori di rose a portare le loro rose rifiorenti, perché a settembre Genova le avrebbe premiate.
1: Ah, che bello! E le rose rifiorenti, quindi boccioli, come si possono definire le rose rifiorenti?
2: Diciamo che la stagione di fioritura regina per le rose è maggio.
1: Ok.
2: Quindi tutti i concorsi si svolgono tradizionalmente nel mese di maggio. A Genova si cercava di dare invece l'occasione di stimolare i vivaisti, i produttori, a creare delle rose che avessero un carattere di rifiorenza ripetuto. E infatti oggi abbiamo delle rose che vanno da maggio fino ai

0: gli freddi dell'inverno, continuamente fiorite, continuamente in fiore.
1: Quindi le rose rifiorenti di settembre sono rose che fiorivano a settembre?
0: Che continuavano a fiorire da maggio fino a settembre. E persa l'occasione, quindi dal 2002 si è interrotta questa tradizione del concorso, il roseto così come era stato impostato non aveva più un senso di esistere con quella struttura. L'occasione di fare i lavori di restauro nei parchi di Nervi ci ha consentito di riprogettare il roseto, che non era più la sede di un concorso della rosa, ma era in effetti quello che poi i genovesi vengono a visitare, cioè un giardino ricco di rose.
1: Partiamo da questa, allora buttiamoci un po' nelle rose, mentre addirittura in questa giornata così cangiante esce anche un raggio di sole.
0: E che ci farà vedere i colori molto meglio. Allora in questo nuovo roseto noi abbiamo cercato di fare un racconto della storia della rosa, facendo proprio una specie di raccolta consecutiva delle rose per far parlare loro stesse della loro storia, sì, e non tanto noi. Quindi le prime che incontriamo sono le rose antiche. La prima striscia di rose sono le rose galliche.
1: Che profumo!
0: Ecco, infatti, sono rose molto profumate, ma che, come tutte le rose europee, si mantengono sui colori che vanno dal bianco al rosso al violetto, tutte le loro sfumature, tutte le loro variegature, ma mai si presentavano con un colore giallo.
1: Invece qua c'è qualche giallo.
0: Quali erano le rose gialle conosciute in antichità? Quelle che venivano dall'Oriente, dalla Persia.
1: Ah!
0: E quindi la rosa persiana aveva il colore giallo.
1: Profumano tutte?
0: No.
1: Queste sì, comunque.
0: Non tutte, però per esempio tra le due rose gialle che noi abbiamo, una ha già perso la fioritura, però una si chiama rosa fetida persiana, quindi dovrebbe avere un odore piuttosto...
1: Queste sono tutte naturali, cioè non sono state create con...
0: No, in realtà noi conosciamo più di 200 specie di rose.
1: Hanno dei nomi queste?
0: Queste hanno dei nomi, ma proprio per il carattere capriccioso del DNA delle rose fa sì che tra di loro si possano ibridare, cioè che si possano creare delle nuove piante di rosa a partire dal seme, quindi con l'impollinazione incrociata si creano dei nuovi tipi di rosa. E questo in natura avviene, comune, non è una cosa assolutamente strana.
1: 200 specie ci sono.
0: Le specie sono quelle piante che si trovano in natura laddove la natura le ha create e le ha fatte espandere. Poi ovviamente ci sono le occasioni di incontro di vari tipi di DNA, che crea delle nuove rose che possono avere delle caratteristiche diverse, però il fiore di tutte le piante che sono ascrivibili alla famiglia delle rosacee sono fiori che hanno solo 5 petali.
1: Ah! Addirittura.
0: Esatto, quindi il fiore delle rosacee, di tutte le specie appartenenti alla famiglia delle rosacee, hanno solo 5 petali. Ovvio che quello che noi vediamo sotto i nostri occhi si allontana moltissimo da quella caratteristica. Perché? Perché appunto la natura ci mette i suoi capricci genetici. Quindi noi già nella famiglia, nel gruppo anzi, di rose galliche abbiamo fiori che hanno petali in numero molto maggiore, 50 fino a 100 petali.
1: Infatti.
0: E mantengono un profumo piuttosto carico. Fintanto che le rose europee si sono incrociate tra di loro, si sono avute delle forme più o meno complesse, ma sempre colori che si mantenevano su questa tinta, e niente di più, se non alcune modificazioni un pochettino particolari, come ad esempio le rose muscose, che
1: andiamo
0: vengono chiamate rose.
1: Queste qua sarebbero tutte simili praticamente, queste rose antiche.
0: Esatto.
1: Cambia solo il colore, ma la forma... è tutta simile?
0: Si trovano rose che hanno più o meno petali, ad esempio questa che ha ancora al centro degli stami.
1: Questa?
0: Sì, quindi quando si aprono fanno vedere all'interno degli stami. La gallica versicolor, ad esempio, è variegata con all'interno degli stami.
1: Gli stami sono quelle cose gialle che vediamo, gli steli?
0: Esatto.
1: Ok, questi parte, qua sono gli stami?
0: La parte fertile del fiore, quindi il polline è portato sugli stami e l'ovario che sta al centro, che si innalza con il ricettacolo al centro.
1: Che bello, con qualche goccia sono ancora più luminose perché adesso c'è il sole che riflette. Mi diceva invece un altro tipo di rosa?
0: La rosa muscosa, ad esempio, è una variazione sul tema delle rose. Vengono dalla regione della Gallia, quindi le prime a essere identificate erano, diciamo,
1: che belle anche queste lo sono, guardate che belle le farfalle
0: che si posano
1: sopra le rose. Queste qua appunto che differenza.